0: chiudere in bellezza questo campionato, altrimenti sarà Coppa UEFA. Un abbraccio sempre dalla Caserta Bianconera.
1: Forse l'avevamo già sentito,
2: Forse sì,
1: comunque
2: chiedo scusa.
1: Repetita Juvent,
2: Mi è
1: Repetita
2: partito di
1: Juvent,
2: nuovo.
1: come dico sempre ai miei alunni. Sentiamo un bel vocale, un altro bel
2: Ok, prof.
1: vocale.
3: Premesso, grande riconoscenza a Elkan perché i
1: Sì.
3: soldi li ha sempre tirati fuori. Però ricordo quanto diceva Moggi, che ai suoi tempi, quando in dirigenza c'erano giusto Moggi e Giraudo, la proprietà soldi non li tirava fuori. Dovevano fare il mercato con le loro risorse e le loro capacità. L'errore di Elkan è questo, cioè non è in grado di scegliere dei collaboratori all'altezza. Oppure, e il dubbio mi viene, la strategia della società è quella di dequalificare, declassificare la Juventus per riuscire a raggiungere questo fantomatico pareggio di bilancio. Ciao.
1: Allora, leggo questo messaggio di Fred che giunge al 340 54 25 324 che dice: incredibile che i tifosi parlano di Tudor e Motta come un rimpianto. Veramente siamo alla frutta. Sono d'accordissimo con te. Cioè, Tudor e Motta non possono mai essere un rimpianto. Cioè, Tudor ci ha fatto qualificare in Champions, però non sono un rimpianto. Certo, tornano virali certe dichiarazioni contro il gruppo di calciatori, ma secondo me ha fatto bene Spalletti a dire che dei suoi giocatori non parla male, anche se di David comunque la massa. Massacrato parecchie volte in conferenza stampa, Spalletti, David, questo va anche detto. Francesco da Bologna, con questo clima di smobilitazione, cosa possiamo aspettarci questa sera? Non aspettiamoci nulla, è ormai un'abitudine, quando ti aspetti qualcosa non arriva, soffri più di quando sei rassegnato, è amaro dirlo, ma ormai non mi sento neppure più di fare considerazioni tecniche. Vada come vada, questo è il messaggio da parte di Francesco. Poi Vlahovic rinnovo no, perché vorrei sapere se rinnovereste Vlahovic, io lo rinnoverei perché secondo me è proprio il prototipo del centravanti ideale con Spalletti. Io rivedo in Vlahovic il Dzeko della stagione 16-17 con Spalletti allenatore della Roma, in cui Dzeko fece un sacco di gol. Allora, Vlahovic rinnovo no, per me è un attaccante sopravvalutato, quest'anno lo abbiamo rimpianto perché non avevamo alternative valide. Io non dimentico le prestazioni dello scorso anno quando, se non tutto, una buona parte dello stadio lo fischiava e secondo me era ingiusto. Poi, Cavallero attento a Simeone che ci ha fatto sempre gol. Simeone ha fatto anche una buona stagione col Toro, sia con Baroni che con D'Aversa. Quindi sì, sono d'accordo sul monitorare la situazione legata a Simeone. Però manca sempre meno al derby 3-4-0 54 25 3-2-4. Che tipo di derby vi aspettate? Vorrei sapere la vostra, quindi scatenatevi. Siamo in attesa della formazione ufficiale del Torino. Abbiamo già detto quella della Juve. Perin in porta, Kalulu, Gatti e Kelly. Poi largo a destra, McKennie, largo a sinistra, Cambiaso. Poi Thuram, Locatelli e con Seisau e Boga a supporto di Vlahovic. Ditemi che cosa ne pensate. Voglio sapere la vostra sulla nostra formazione. Sarà il derby di, completate voi, secondo me il derby di Boga, anche se McKennie una bella chiamata, come giustamente ci ha fatto notare Manuel. Sentiamo un altro bel vocale.
4: Ciao ragazzi, Daniel Tenerife.
1: Ciao.
4: Ok, devo fare i complimenti vivissimi perché hai la capacità di andare a toccare il nervo scoperto e dire esattamente il contrario di quello che pensano tutti i tifosi della
1: Ma non
4: Juve
1: tutti, eh.
4: per creare questo hype di like e dislike
1: Ma like
4: e
1: dove?
4: messaggi. E quindi è un pregio, eh? Che capacità di fare trasmissione, di fare radio. Detto ciò, io stasera non ho nessun tipo di speranza, ma tra l'altro stasera la partita guarderò la diretta gol con un milanista e un interista, quindi che non è mai successo in vita mia, e quindi talmente tanto la pochezza del mio interesse stasera nella partita, o
1: E fai
4: meglio
1: male.
4: la fede in che possa succedere, che stasera la guardo in compagnia. Vabbè, spero di sbagliarmi. Ciao ragazzi.
1: Secondo me ti sbagli, bisogna crederci stasera, perché nulla è perduto. C'è Thuram che nel frattempo sta parlando ai microfoni di Sky, vi riporteremo anche le sue parole integrali. Vlahovic come Dzeko, come dire la pizza uguale a una bottiglia d'acqua. Io torno alla stagione 16-17, amico mio che scrivi questo messaggio. Guarda quanti gol ha fatto Dzeko con Spalletti. guarda quanti gol potrebbe fare Vlahovic con Spalletti. È da questo punto di vista che lo dico. Poi ancora corsa Champions, sostanzialmente compromessa in casa nel trittico Sassuolo Verona Fiorentina. Io ci aggiungerei anche Lecce. A fronte di belle e non sempre scontate vittorie in trasferta. Rammarico per l'incapacità di Spalletti di trovare un piano B contro le difese schierate. Imperdonabile dal mio punto di vista. Stasera voglio tutto il sangue negli occhi che è mancato con il Verona e la Fiorentina. Questo è Luis Fromoria su Twitch. Vorrei sapere la vostra, cosa ne pensate della nostra formazione contro il Toro. Tra l'altro un'altra bella chiamata potrebbe essere, sarà la notte di Vlahovic. Vlahovic aveva deciso il derby in casa del Toro nella stagione 22-23, quindi staremo a vedere anche se Vlahovic farà un buon derby. Diciamo che non è proprio al meglio fisicamente, però insomma capiamo tante cose. Per quanto io pensi che David non sia assolutamente un giocatore scarso, e lo sostengo con convinzione, capiamo tante cose quando abbiamo modo di vedere che Vlahovic, non proprio al 100% fisicamente, gioca titolare mentre David va in panchina. Capiamo proprio tantissime cose, secondo me denotativo di tantissime cose, punto e basta. Allora, mi sapete dire quello che sta accadendo allo stadio? Pare che i tifosi della Juve stiano uscendo dallo stadio, ci informiamo sotto questo aspetto, cercheremo appunto anche di capire che cosa succede fuori dallo stadio. Vorrei sapere comunque voi che tipo di derby vi aspettate, ditemi se la nostra formazione vi piace, poi di chi sarà il derby, secondo voi sarà il derby di, completate voi, puntini, puntini, per me di Jeremy Boga. Manuel, sentiamo un bel vocale. Arriveremo a sentire un bel vocale. Le parole di Thuram, possiamo sentire le parole di Thuram riportate da Sky Sport? Sentiamo un po' che cosa ha dichiarato Kefren Thuram a Sky Sport. Sentiamo Thuram, sì. Certo.
2: Era una settimana difficile per noi, però arriviamo qua per vincere la partita, perché c'è solo quello da fare. È un derby, è una partita molto importante, è l'ultima della stagione, vuol dire che noi abbiamo in testa di vincere.
5: E ieri Spalletti ha detto...
1: Questo è Thuram ai microfoni di Sky Sport, intervistato da Giovanni Guardalà. Ringraziamo sempre Sky Sport per la disponibilità. Quindi queste le parole di Kefren Thuram. Chiaramente la settimana non è stata semplice, Thuram però non mi sento di dire che sia nel banco degli imputati, perché con la Fiorentina non era al meglio. È vero che è subentrato, ma non ci si poteva aspettare chissà che da parte di Thuram. Allora, sentiamo un bel vocale, Manuel, vengo da te.
6: Scusate, ma io rimango un po' perplesso sempre in questa difesa ad oltranza. Cioè, i numeri sono numeri, sono... Quando uno dice il brand è salito, ma non è vero.
1: Sì, il merchandising è salito.
6: Vale il 28, il 37% in meno nell'ultimo anno. La società Juventus ha un valore del 37% in meno. La società Ferrari nell'ultimo anno ha perso il 29%. Questi sono numeri, cioè non capisco veramente quando dite il brand è aumentato, ma...
1: Ma ragazzi, cioè è normale, siamo di fronte a una crisi mondiale, tutti i grandi gruppi industriali sono in crisi. Secondo me Elkan è proprio una mosca bianca nel calcio, perché è uno dei pochi che continua a investire nonostante tutto, punto e basta. Comunque siamo in attesa anche di comprendere quella che sarà la formazione del Toro, siamo in attesa anche di sapere la formazione ufficiale del Toro, la nostra ve l'abbiamo detta. Vlahovic con a supporto con Seisao, McKennie e per l'appunto Boga, quindi non è secondo me male la formazione. Allora vediamo un po' di capire anche, siamo in attesa di sapere la formazione del Toro, vorrei sapere che tipo di partita vi aspettate, secondo voi sarà il derby di puntini puntini, completate voi, vorrei sapere la vostra, vorrei sapere che cosa ne pensate, come vivete sta partita, siete liberi di dire tutto quello che volete, tutto, assolutamente tutto quello che volete, radiofonicamente, in maniera esprimibile. Se pensate che sia una partita inutile, se pensate che tanto in Champions non ci arriveremo, vorrei sapere proprio la vostra, vorrei sapere che cosa ne pensate, quelle che sono le vostre sensazioni, fatemelo sapere, perché vorrei proprio capire qual è la vostra sensazione, quali sono le vostre vibes in avvicinamento a questa partita. Io ci credo, perché non do scontato, ma lo voglio proprio dire con la massima schiettezza. Ho cominciato la trasmissione così e la concludo così. Io voglio proprio dirvi, amici miei, che secondo me
7: che secondo me non è scontato che la Roma vinca a Verona, non è scontato che il Como vinca a Cremona, stop, punto e basta, punto e basta, non sono cose scontate. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocale.
8: Ciao Luca, sono Fred.
7: Ciao Fred.
8: Spero che questa sera vinciamo il derby per finire in bellezza. Secondo me l'uomo della partita sarà Vlahovic, ne sono certo, quindi speriamo bene. Sarebbe bello festeggiare vincendo il derby e magari con un miracolo andare in Champions, però credo che la nostra dimensione per tutte le partite fatte ultimamente forse meritiamo l'Europa League. Però se capita l'ennesima annata dove siamo fortunati, andiamo in Champions, non sarebbe male, magari festeggiamo la faccia di tutti quelli che ci vogliono, diciamo tra virgolette, distrutti. Quindi speriamo bene, e speriamo bene di ripartire il prossimo anno con un ottimo progetto. Se rimane Spalletti, spero che veramente faremo una grande squadra. Non sarà facile rivincere lo scudetto, però, cioè vincere, provare a vincere lo scudetto, scusami. Però dai, ci dobbiamo provare, siamo la Juve. Ciao da Fred.
1: Allora, leggo questo messaggio da parte di Francesco che dice: ma io dico, con Cambiaso sulla fascia sinistra, all'esterno del Toro va tranquillo, ma come si fa a mettere in campo ancora Cambiaso? La nostra difesa è un colabrodo, il solito golletto per errore di Di Gregorio e il seguito è un attacco sterile. A parte che giocherà Perin, amico mio, ma poi, cioè, secondo me è giusto che giochi Cambiaso titolare. E poi soprattutto, secondo me, con Spalletti Cambiaso un minimo di crescita l'ha avuto. È vero che ci sono state partite negative come quelle degli autogol, penso a quello contro il Parma per esempio, però comunque io su Cambiaso vi dico, titolare col Toro ci sta. Vi do anche la formazione del Toro, che giocherà con Paleari in porta, Coco, Ismaili e De Bossé in difesa, Pedersen che appunto affronterà Cambiaso, il Khan, Gineidis, Obrador e Vlasic giocatore di grande talento che ci aveva anche segnato l'anno scorso, e poi davanti Simeone e Zapata, quindi occhio con Adams pronto a subentrare.
9: Attenti a quei due.
1: Attenti a quei due, soprattutto a Simeone. Simeone che gira intorno a Zapata, con Simeone che quest'anno ha fatto un numero, secondo me, in doppia cifra.
9: Sovente ci purga.
1: No, ma è forte. Simeone è forte, sono d'accordo. Ampissima attenzione a Simeone.
9: Come sarebbe servito un attaccante?
1: Un attaccante come Simeone, sì, vero?
9: La panchina, diciamo.
1: Certo, che comunque dentro la butta,
9: sicuramente
1: sono d'accordo.
9: Avrebbe fatto meglio degli altri due.
1: Poi comunque nella Juventus, tra tutti i giocatori menzionati, è l'unico, insieme a Vlasic no, perché comunque abbiamo sulla tre quarti dei giocatori consolidati, però comunque Simeone chiaramente nel parco attaccanti secondo me avrebbe potuto fare comodo. Vorrei sapere anche che cosa ne pensano i nostri ascoltatori a riguardo. Un giocatore che a me piace, è sempre piaciuto e ovunque è stato ha fatto bene, Cagliari, Fiorentina, Verona,
9: anche
1: Toro
9: a Napoli
1: stesso,
9: giocando poco.
1: Certo, anche a Napoli, poi ha vinto uno scudetto non proprio da protagonista, però comunque Simeone a me è sempre piaciuto. Manuel, vengo da te, altro vocale.
10: Ciao Lorenzo da Peschiera, Verona.
1: Ciao.
10: No, io guarda, dal derby non mi aspetto proprio niente, perché ormai sono stanco, mi sono stancato di sperare sempre, perché quando hai una convinzione poi come domenica scorsa con la Fiorentina sono rimasto molto molto deluso, quindi io mi auguro che abbiano un po' di attaccamento a questa maglia che tutti quanti noi amiamo, non solo loro, pochi, molto pochi penso. Spero di riuscire a vincerlo perché comunque è un derby, e poi se dovessero arrivare notizie confortanti da qualche campo, mi riferisco a San Siro o a Verona, meglio ancora, ecco.
1: Occhio a Verona-Roma, occhio a Verona-Roma, poi c'è il sogno di Manuel per quanto riguarda Milan-Cagliari, però occhio il Verona-Roma ragazzi, anzi il Verona-Roma, la Roma-Verona.
9: Qualcosa succede,
1: anche secondo
9: non
1: me.
9: Può andare tutto liscio.
1: Anche secondo me, io non do per scontato nulla, anche Vlasic è forte, dice Fred, però chiaramente c'è chi togli nella Juve per far giocare Vlahovic. Simeone invece sarebbe stato un ottimo ricambio, Vlahovic, cioè secondo me Simeone è un giocatore, poi tra l'altro già allenato da Spalletti a Napoli. A me Simeone francamente piace. 340 54 25 324 sarà il derby di puntini puntini, completate voi. Secondo me sarà il derby di Jeremy Boga, ho grandi aspettative su Boga per quanto riguarda il derby, però vorrei sapere la vostra. Mi chiedete, avete sentito degli scontri fuori dallo stadio? Sì, ci ha riportato tutto il nostro inviato Camillo De Michelis, che ci ha parlato di una situazione fuori dallo stadio in cui c'è stato un contatto iniziale, ma poi le forze dell'ordine hanno gestito la situazione.
9: Qualcuno su Twitch ci scrive se sappiamo qualcosa in merito al fatto che alcuni tifosi della Juve stiano uscendo dallo stadio.
1: Sì, a diciamo che dai nostri siti di riferimento, dai nostri siti di riferimento non abbiamo queste notizie, poi abbiamo i nostri inviati allo stadio che ci avrebbero fatto sapere tutto nell'immediato. Comunque ditemi la vostra, vorrei sapere come vi avvicinate voi anche a questo tipo di partita, se la sentite, perché comunque ci sta, è l'ultima giornata di campionato, ormai siamo condannati all'Europa League e la Roma vincerà a Verona, il Como vincerà con la Cremonese e anche il Milan col Cagliari, noi non ce la faremo. Io penso che non sia così scontato, guarderò tutte quante le partite con grande interesse e vi ripeto, secondo me non è così scontato l'esito. Intanto Napoli-Udinese, risultato finale 1-0, vince il Napoli in virtù del gol di Rasmus
9: Højlund. Già ti vedo a casa più tardi con 5 schermi collegato su tutte le partite.
1: No, ma mi guardo diretta e mi ascolto anche colpo di tacco soprattutto. Napoli-Udinese 1-0, gol di Højlund, giocatore che secondo me con noi avrebbe fatto le buche, cioè sarebbe stato perfetto per noi Højlund, classico centravanti, proprio che fa la lotta contro tutto e tutti, che gioca con palla addosso senza timore, la protegge.
9: Anche Malen.
1: Cioè, Malen, che tra l'altro è andato via dall'Aston Villa perché lo facevano giocare fuori ruolo, con la Roma ha avuto un impatto incredibile, ha fatto dal punto di vista dei gol più dell'attuale capocannoniere che Lautaro Martinez, ha avuto un impatto devastante, cioè la Roma c'è davanti in classifica in virtù dei gol di Malen, è lo specchio di quello che siamo noi, vedo la formazione del Cagliari nel frattempo, l'ho vista in sovraimpressione, mi pare che non ci sia Palestra, non l'ho letto da nessuna parte, ma giocherà Zepedro a destra, quindi Palestra non giocherà Milan-Cagliari, vediamo un Cagliari già un po' remissivo a San Siro, tra l'altro sarebbe l'ultima partita di Palestra con la maglia del Cagliari.
9: Le Women, ecco, che hanno perso la Coppa Italia.
1: Le Women hanno perso la Coppa Italia, hanno perso a Roma in virtù del gol di Baldi, purtroppo anche per quanto riguarda il progetto Women, Braghin andrà via dopo 14 anni, insomma anche il progetto Women è un progetto tutto quanto da ricostruire per tornare vincenti. Siamo ai saluti, io ringrazio Manuel, ringrazio tutti voi, vi auguro un buon derby, un abbraccio, fino alla fine, forza Juventus!
11: Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera.
15: È l'unica che conta.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
17: Radio Bianconera, buongiorno. Buon venerdì a tutti. Antivigilia del derby della Mole, domenica ore 20:45. Torino contro Juventus. L'ultima partita del campionato. A mezzanotte sapremo il nostro destino e poi lunedì si sveglieranno i protagonisti sapendo il loro. Può succedere di tutto. Attenzione, c'è Yves Daroche in cabina di regia per i vostri vocali. Ci sono qua io per le vostre consonanti, ma oggi sono 30 anni esatti dall'ultima conquista della Champions League. I campioni del 96 in questo momento stanno entrando alla Continassa. Avremmo voluto averli, e li avremmo avuti tra l'altro, tre di loro, qua in diretta su Radio Bianconera, ma non si può in questo orario della mattina perché sono dentro la Continassa a festeggiare, insomma, a ricordare, a incontrare la squadra. Magari speriamo che, insomma, possano dire in questo incontro ai nostri fantastici giocatori, raccontargli, svelargli di retroscena, fargli capire come si vince quando si indossa la maglia della Juve. Quindi oggi noi saremo tra i festeggiamenti della Champions del 96 alla tristezza della non c'è

0: chi non riesce al telefono via messaggio, voi mi dovete dire. Beh, magari un ricordo della Champions del 96 dove eravate e come avete festeggiato, ma voi mi dovete, perché io adesso quel video lì lo prendo, lo confeziono, ci faccio un video contenuto e lo mando alla Juve. Cioè voi dovete intervenire per raccontarmi i vostri sacrifici per la Juve. Ciao Claudio, sono Massimo da Zurigo, sai com'è la mia giornata quando c'è la partita? Devo svegliarmi un giorno prima, parto alle 8, carico la macchina, prendo un volo, ho 4 al seguito, ho 2 bambini, mi costa 300. Mi dovete fare la vostra giornata per andare allo stadio a vedere la Juve in modo che si percepisca il vostro sacrificio per la passione bianco nera. Cosa facciamo? Si prenotano via messaggio, poi li richiami tu?
1: Aspettiamo le candidature.
0: Aspettiamo le candidature al 340-5425-324. 340-5425-324. Mandate le vostre candidature, tra le 9.30 e le 10.30 in quell'ora faremo gli interventi telefonici. Mi raccomando. Capisci a me? Oggi è il compleanno di Vidal, volete fare gli auguri a Arturo Vidal? No, perché poi quando è andato via di qua la Juve ancora non gliel'ha fatti. È il compleanno anche di Barrenecea, volete fare gli auguri a Barrenecea? Che fine ha fatto Barrenecea? Ah, lo so che fine ha fatto, so dove gioca, però ma anche Bentancur e Kulusevski alla fine, cioè vi ricordate la discussione? Bentancur e Kulusevski, è colpa dell'allenatore, colpa... Ma chi se li ricorda? Bentancur e Kulusevski, che fine hanno fatto? Triste, in un Tottenham quasi retrocesso. Perché poi alla fine andare via di qua. E invece c'è qualcuno che... Che fine ha fatto Douglas Luiz? È lì sul pullman della Aston Villa che festeggia l'Europa League. Douglas Luiz sta festeggiando l'Europa League con l'Aston Villa. Beh, magari l'anno prossimo lo festeggia con la Juve. Si sa mai. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 22 maggio 2026. Sulla Gazzetta dello Sport c'è svolta Milan. Arriva Cardinale, il proprietario, anche lì. Prende Goretzka, blinda Allegri. E Ibra che fa? Pensa alla box, il primo di agosto, così, un incontro benefico. Va a tirare 4 pugni di là, 4 pugni di là. Napoli tenta Allegri, però. Però sale italiano. C'è irritazione con Sarri, che pensa all'Atalanta. E intanto Conte cosa fa? Fa l'ultima grigliata con la sua squadra prima dei saluti finali. Chissà se nella grigliata con i giocatori ha parlato del birraiolo messicano. Perché, cioè, avrei voluto essere una mosca per stare lì in mezzo alla brace a vedere la grigliata messicana. Beh, basta vedere con che birra era accompagnata. Lippi e la Champions è diventato un libro quella sera di 30 anni fa. Perché la mia Juve ha vinto? Lippi dice un gran discorso che non l'ho preparato, mi è uscito spontaneo e allora gli ho detto l'Ajax è più forte, sì, l'Ajax è favorita, sì, loro lo pensano, sì, vinceranno con noi 9 volte su 10, sì, ma io me lo sento, stasera vinciamo noi, ce la meritiamo, la Champions League la vinciamo noi. E non era ancora uscita, ogni maledetta domenica di Al Pacino uscì 3 anni dopo, quindi semmai è quell'altro che ha copiato Lippi. Ravanelli rimarca, notte incredibile, fatta la storia, era una squadra innovativa, 4-3-3, tutto l'attacco, tutto sacrificio, Lippi ha cambiato il calcio. Poi dopo è andato dalla parte oscura della forza, la forza del male a Milano. Io mi ricordo, feci un incontro con Lippi a Viareggio dove mi raccontò questa cosa qua che è passata un po' inosservata, cioè che quando lui era all'Inter di Moratti, Moratti gli disse no, mi raccomando, qua siamo all'Inter, è mica come alla Juve che rubavate le partite praticamente. E Lippi lo guardò e gli disse noi la Juve vincevamo perché lavoravamo, mica come qua. Spalletti, il grande gelo. Tensione Juve. Attenzione. Lunedì Luciano vede Elkan, perché martedì no? Perché martedì Elkan vede la dirigenza. Prima Spalletti, poi Comolli. 72 ore dal derby. Tensione. Il Milan è qualificato in 67 combinazioni. Alla Juve resta solo il 18% di possibilità di fare la Champions League. Vabbè, però è inutile che stiamo lì a trastullarci. Noi dobbiamo vincere il derby e gli altri non vincerle loro. Cioè è molto semplice, non è che c'è tanto da... Inter da derby, Marotta punge, va all'Arena Civica di Milano, festeggia.

0: già con tutti gli organigrammi dell'Inter, pure quelli storici. Dice: noi siamo a Milano, unici ad avere due stelle, dice Marotta. Alla Juve stappava la bottiglia delle tre stelle, a Milano quella delle due stelle. Oh, nessuno che gli faccia mai la domanda: scusi, signor Presidente, ma come ha fatto a festeggiare il 30 con la Juve e il 20 con l'Inter? C'è distonia, dove sta la verità? Perché ha festeggiato uno scudetto due volte? Ma questa è la stampa italiana. Quante volte ogni volta che noi abbiamo messo, vi ricordate, 30 sul campo e poi 31-32, la Juve mette 32 ma sono 30, la Juve mette 38 ma sono 36, no? Ma all'Inter qualcuno che gli faccia domanda, scusi, scusi, su Marotta, ma se lei ha detto che la Juve è stata ingiustamente penalizzata da Calciopoli a favore dell'Inter, ha festeggiato la stella di là, com'è possibile che la festeggi di qua? Una domanda. Poi noi com'è possibile lo sappiamo. Una domanda, eh? Cari miei, 20 anni fa, grazie a Marco da Crema, come sempre al suo archivio storico, come erano i titoli oggi 20 anni fa? Oggi c'era un'intervista a Paolo Maldini sulla Gazzetta dello Sport che titolava così: Maldini non voglio quegli scudetti. Non mi piace festeggiare per titoli già festeggiati da altri. Le regole ci sono, basta rispettarle. Non come Capitan Zanetti. Moggi uno spiritoso, sono garantista ma pretendo giustizia, cioè stava ai lati dicendo io non sono per colpevolizzare la gente, voglio la giustizia, vediamo quale sarà. Vabbè, non gli avevano ancora spiegato che il Milan doveva andare in B con noi, l'hanno salvato per vincere la Champions, ma comunque aveva fatto più telefonate di Bertoldo, però quello lui non lo poteva sapere. Non capisco perché Lippi doveva fare un passo indietro, perché all'ordine del giorno c'era che Lippi doveva assolutamente fare un passo indietro. Brivido Lippi. Una lezione di coerenza, titolava l'editoriale di Vocalelli sul Corriere dello Sport Stadio, perché Maldini diceva di no alla nemica Juve. E da non perdere dal 4 maggio ad oggi, giorni che hanno sconvolto il calcio attraverso le prime pagine. Ci facevano anche, capito, il riassunto. Dai, domani in edicola, tutte le prime pagine dal 4 maggio a oggi. Intercettazioni, così fu costruito il dossier che doveva infangare l'immagine di Della Valle per le elezioni, eccetera. Piazza Pulita, si sono dimessi tutti, Gagliani no. Mercoledì in Lega i presidenti chiederanno a Gagliani di fare un passo indietro, ma Berlusconi gli diceva: non ti dimettere. Torniamo ai giorni nostri. Riecco Gatti, uomo da derby a sorpresa con Bremer out. 54 minuti nelle ultime 9 partite per Supertele Gattone, poi forse sarà addio. Tra l'altro io mi sono visto Bordeaux Camp stanotte perché non dormivo e devo dire che riguardando bene le reazioni di Spalletti da Bordeaux Campo e quello che faceva la squadra dentro, anche Gattone quando rinvia di testa centralmente e serve la palla a Mandragora che segna. Spalletti si è dimesso solo una volta in carriera a Roma, era il 2009, per un mercato sbagliato, per insoddisfazione, mancanza di progetto e per una sommossa popolare. Vabbè, qua c'è tutto tranne che la sommossa popolare, perché... però oggi avete una grande occasione, la fate al telefono, con educazione ma con convinzione. Thuram si allena ancora a parte, Vlahovic, Illiz e Cicco sono il tridente mossa finale per cercare il miracolo. Vabbè, ma anche nell'altra partita hanno giocato loro tre, non è che... Da più di un mese la squadra non segna due gol, siamo fermi a quello con Lecce e quello col Verona, 59 gol però è il terzo attacco, ci ha sorpassato il Como che ne ha 61. Ronaldo intanto è re d'Arabia, titolo all'Al Nassr, 2 punti, Inzaghi beffato. Inzaghi ha fatto subito la conferenza stampa, ha detto ringrazio i ragazzi, con 84 punti in genere si vince, beh abbiamo avuto gli infortuni, un cambio della rosa, poi insomma continuavamo a giocare, non c'è stato tempo per progettare e lavorare, anche in Arabia c'ha le scuse, meraviglioso. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport, alta tensione Juve. Como lì non si farà mai da parte, nel caso dovrà intervenire Elka. Come giunto, non è che uno arriva, c'è i pieni poteri, dice ah mi faccio da parte. I tifosi invocano Del Piero, che ieri è andato alla Continassa, ha fatto il suo bel video insieme a Yildiz per celebrare il 96. L'amministratore delegato non ha intenzione di fare passi indietro, né di rinunciare ai suoi poteri. Pronto addirittura a intervenire settimana prossima in conferenza stampa, nel caso fosse confermato, per chiedere scusa del mercato, per dare le giustificazioni di rito, per spiegare il progetto che si farà. Però posso dire, io dopo questo, tra virgolette, sputtanamento di questi giorni, perché ormai, cioè, addirittura l'agenzia esterna per fare lo scouting, il ruolo della moglie nella comunicazione, i collaboratori che hanno detto sì sì sì, adesso dicono no no no. La squadra non si allena, Spalletti spera che i giocatori sbolliscano a casa lo stress, un giorno di riposo ieri. A rischio anche il prossimo mondiale per club, 100 milioni di euro, senza quarto posto balla il prossimo mondiale per club che varrà 100 milioni. Eppure la celebrazione dei vincitori della Champions 1996 diventa un problema, tra malumori e imbarazzo. Però se oggi 22 maggio diciamo l'ultima Champions, cioè non è che possiamo cambiare la data, ragazzi. Uomo lì, uomo troppo solo al comando, dice Tutto Sport, perché anche Marotta il primo anno fallì senza Champions, però non era un uomo troppo solo al comando, lavorava insieme a Paratici e Agnelli, il progetto era chiaro, avevano sbagliato il primo anno ma stavano lavorando insieme. Qua invece come lì, ma è forse quello l'errore di Elka? Aver dato prima le chiavi ad Allegri, che doveva fare l'allenatore, invece lo ha investito di robe non sue. Poi aver dato lo scettro del comando a Giuntoli, uomo solo del comando. Poi adesso averlo dato a Comolli. Troppa roba in mano a una sola persona. Dimentichiamoci che è già stato praticamente promosso, perché da direttore amministratore delegato ha dentro il consiglio di amministrazione, Comolli, quindi ha già i ruoli che aveva Marotta. Però è derby, domenica sera è derby. E allora è derby, Graziani, clamorosa rivelazione. Cairo mi ha confidato, è stufo, vuole vendere il Toro. La contestazione penalizza tutti, ma non ci sono acquirenti. Quindi chi sono comprato? Chiedo ai tifosi di tornare vicini alla squadra. Ciccio, sta tranquillo, dai, sono tutti vicini, domenica c'è il derby, tifosi sono vicini alla squadra. Sullo sfondo, la svolta a Chiellini alla Juve, decide John dopo il derby. Le accuse, tra le altre, a Comolli. A giugno la Juve deve pagare la penale a Motta. Comolli non lo ha mai cercato per fare una risoluzione come invece ha fatto Tudor. Agli agenti dei calciatori non è mai arrivata una telefonata in questo anno. Sia quelli che devono rinnovare, sia quelli che sono in prestito. E Spalletti deve alleggerire la tensione. La squadra andrà in ritiro già da domani per preparare il derby. Domani è sabato. Quando devono andare in ritiro lunedì. Cioè. Torniamo all'Arbe. Per il derby non rientra. Infiltrazione al ginocchio, niente da fare. Rieco Milik! Ma l'addio è già scritto. Vabbè, come l'anno scorso. L'addio è già scritto e poi lui c'ha il contratto e sta lì a farsi curare. Alisson a prescindere. Mercato Juve. Ora il Liverpool apre. La Juve mette in ghiaccio le piste De Gea e Carnesecchi perché c'è un maxi sconto dei Reds sul cartellino del buon Alisson, che a oggi vale 10-15 milioni, magari ce lo fa pagare solo 5. Vabbè, 5 non è un numero che piace, 5 si può fare. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Modric nello staff di Max. Il piano di Luca. Il genio vuole giocare ancora un anno e si lega al tecnico, se Allegri resta. Se non resta, va a giocare un anno da un'altra parte e poi nel futuro fa l'assistente di Allegri. E se Allegri va alla nazionale, fa l'assistente nazionale. Roma, è Ryan l'uomo in più, il vicepresidente va con i giallorossi a Verona in trasferta, in gioco c'è la Champions, finalmente. Ah, ogni tanto mi viene in mente, ma quel passaggio da Pallotta ai Fritchi, cioè dove c'è il falso in bilancio e le plusvalenze della Roma, falso in bilancio accusato dalla procura di Roma, che fine ha fatto? Quel Carnevali che a giugno disse con la Roma siamo amici, servono la plusvalenza entro il 30 giugno, ci siamo noi, non c'è problema. Luciano chiede garanzie per restare, Juve, dubbi Spalletti. Non vuole ritrovarsi con una Juve tecnicamente poco competitiva. Prossima settimana possibile incontro con Elka, come possibile, lo sanno anche i portinai che c'è l'incontro. Intanto Maurizio sceglie l'Atalanta, Sarri a Bergamo, convinto da Percassi e da Giuntoli, perché anche Giuntoli va a Bergamo. In arrivo anche Pompiglio che risolve con la Juve. Non avevamo già risolto il contratto con Pompiglio. Deve liberarsi però Sarri dal biennale che ha con la Lazio, sai che lo tito un po'. La Juve riparte da indice, è l'unico intoccabile anche senza Champions League. Il suo ginocchio dolorante ha fatto sì che niente gol e niente assist da fine marzo. Il suo calo fisico ha messo sulla flessione tutta la Juve, fermo a 11 gol e 10 assist. Non pochi. Juve dubbi e mercato sospeso, sono tutti lì nel limbo. Oggi la continuasse la celebrazione trentennale della Champions, ma intanto Comolli rischia, Spalletti riflette e decide Elka. Comolli rischia, Spalletti di fretta e decide Elka. Vlahovic, altro incontro rinviato, tutto fermo. Bernardo Silva si è allontanato, tanti giocatori preoccupano, insomma falliremo praticamente, disastro. Un po' come l'Inter con Zang. Attenzione! Rischio altissimo di minusvalenze. Oh, cosa fanno? Ci ridanno i punti e i soldi da Champions? Scusa, se con le plusvalenze ci ha condannato, se c'ha le minusvalenze ci premieranno, no? No. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Dai, apriamo la grande famiglia che almeno ci tiriamo sul Moriale. Cominciamo con tuttojuve.com. Come sempre, il primo piano in questo momento ha un po' di mercato. Juventus, il mercato rallenta. Senza Champions cambiano gli obiettivi. Ecco chi viene lo stesso però. Alisson viene lo stesso, attenzione. Hai capito Alisson? La sconfitta contro la Fiorentina complica il mercato della Juve. Alcuni obiettivi si allontanano, ma Colomoni e Alisson restano possibili. Colomoni è concreto. Il nodo portiere ha il nome Alisson. Bernardo Silva purtroppo più no. Però la Juve deve ritrovare ambizione. La Juve, scrive Pavan, si trova davanti a un bivio importante. Da una parte la necessità di contenere i costi, dall'altra l'obbligo di costruire una squadra capace di tornare competitiva ad alti livelli. Per riuscirci serviranno giocatori di qualità, ma soprattutto uomini con personalità, carattere, capacità di cambiare le partite nei momenti decisivi. È questa la vera priorità della prossima Juventus. Poi i nomi sono una conseguenza. Il box nero su bianco o bianco su nero è imperdibile, a firma di Luigi Schifo. È solo qua da Farsopoli a Silenziopoli, le verità che nessuno vuole dire, ma oggi Gagliani, la storia riscritta. John, di qualcosa da Juventino, John te prego di qualcosa da Juventino. Gagliani, la ricostruzione del 2006, le intercettazioni, il ruolo del Milan, il confronto con il calcio italiano del 26. Andatevi a leggere il punto di Luigi Schifo perché è imperdibile. Il virgolettato del giorno del chi? Da campioni della Champions 1996 a senza Champions 2026, Juve sveglia, serve la svolta. Perché è un attimo, eh? È un attimo. Chiudiamo tuttojuve.com. Apriamo bianconeranews.it. Attenzione. In primo piano in questo momento ci sono le maglie, quelle orizzontali, ma nuove maglie, risultati amari, la strana statistica Juve dal 15-16 ad oggi. Cos'è successo? Coincidenze? Casualità? Superstizione? Quando abbiamo giocato con le nuove maglie abbiamo beccato? Ah, vabbè, tanto col Toro vinciamo, allora non giochiamo con la nuova maglia. Semplice. Il box giallo su nero vuol dire editoriale, vuol dire quintiliano, significa Juve con Molli processo, i capi di puntazione, l'attesa del verdetto addirittura. La posizione di Comolli è a rischio. La prossima settimana l'incontro con Elka. Non si esclude un addio della D bianco-nero. I capi di imputazione. Il processo a Comolli. Sportivo, si intende. Mancherebbe altro. Vogliamo andare a vedere un po' di dindi, un po' di dobloni? Che famo, Yves? Chiamo?
1: Ci sono belle notizie.
0: Ci sono belle notizie. Calcio e finanza. Attenzione, quali sono le belle notizie? No, la faccia di Infantino di Ceferino. Nuove qualificazioni ai mondiali, i criteri per le fasce, cosa propone la UEFA e cosa vuole la FIFA. Due le opzioni sul tavolo per stabilire come stilare le tre fasce in cui saranno divise le 36 nazionali della nuova Ligue 1. Voglio anche vedere questi. Dai giocatori ai ricavi, come il risk management è diventato centrale nel calcio. L'esempio di Willis tra il caso Inter-Covid e le sfide del futuro. Dai diritti TV e controlli economico-legali. GA Allianz ospita a Milano il convegno Sport e Finanza. Stellantis, piano strategico da 60 miliardi per accelerare crescita e profitto. 60 miliardi. Germania, i convocati per i mondiali. Nessuno della Serie A. Ma che abbiamo tedesco forte Serie A, scusa. Ma Gossens? Gossens è il tuffatore, non l'hanno premiato, non lo porta ai mondiali. No. La FIFA non si ferma allo studio mondiale a 64 nazionali nel 2030. È bellissimo perché sia la FIFA che l'UEFA hanno praticamente messo in campo la Superlega, tutte e due sono meravigliose. Sono meravigliose, alla fine hanno fatto tutte e due la Superlega. Però quella che vince di più è quella della Premier League, la Superlega inglese. Quella è lì, quella è imbattibile, quella è assolutamente imbattibile. Piccolo stop per noi, tra poco siamo al telefono con voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Reze Fucsovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è francese Alice, Arnaldi sfiderà Grixbourg e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte con Siviglia e una col Villarreal prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12ª tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, Nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione, una chat bollente. Oggi vi potete sfogare, tra virgolette, costruttivamente parlando, quindi il vostro messaggio ai giocatori, alla società, al mercato, a Comolli, a Spalletti, come vivete voi il giorno della partita della Juve, i vostri viaggi, i soldi spesi, fateglielo vivere anche a loro. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, dalla Champions vinta del 96 al senza Champions di oggi, del 2026, ci sono in mezzo 30 anni di Juve. Sulla chat di R Bianconera, l'unica radio che conta, Pasquale dice: ma Bernardo Silva doveva venire alla Juve per aumentare il nostro tasso tecnico, aiutarci a progredire, oppure vuole andare in una squadra dove non ci sono e ci sono invece altri campioni? E allora può andare dove vuole. Via Simone da Cesena, ha un flash, dice: per caso mi è comparso uno spaccato di un'intervista a Ranucci da parte dello schierato giornalista interista Maurizio Mannoni su Rai 3, il quale invitava espressamente il noto giornalista di Report a non divulgare notizie sulla sua squadra d'appartenenza. Raggelante ciò che ho visto. Mentre tempo fa c'era un minimo di contegno, ora è tutto la luce del sole, neanche si pongono il problema delle loro esternazioni. Ma si può andare avanti così? Caro il mio amico, se in sabbia nessuno si lamenta, Michele, se mi potete chiamare, mi candido, da Trasimeno, poi Adriano da Garino, iniziano le candidature, candidatevi ragazzi che poi Yves vi richiama. Alfredo da Varese dice: seguo a pieni voti quanto dici, che a questa squadra mancano dei punti per errori arbitrali. La Juve negli anni successivi ha sempre creato una squadra che andava oltre gli errori arbitrali. Visto che ad oggi non sono più in grado, è giusto che la società fa presente gli errori arbitrali. È facile dire che questa squadra è scarsa. Se la Juve avesse avuto un arbitraggio corretto, oggi non ci troveremmo al sesto posto. Marotta, quando era di qua, accennava un seguita di Napoli e non se la sente, insomma. Quando è andato di là, ti ha ricordato subito che la Juve con il rigore preso da Cuadrado si è guadagnata la Champions League. Dimenticandosi tra l'altro che in quella partita siamo penalizzati in quel campionato pure. Questa è la differenza. Quando van di là, parlano degli arbitraggi e tirano in ballo te. Quando sono di qua. Giacomo da Susa dice: la situazione è sicuramente delicata. Mi sembra che lo scoramento sia enorme. Inviterei però a considerare che il portiere ci ha fatto perdere almeno 10 punti. Gli arbitraggi ci hanno messo del loro. Per cui speriamo che ci sarà e che chi ci sarà sappia cogliere il meglio da quello che abbiamo e innesti quello che serve per il nostro campionato, alquanto modesto. La mia paura sta in Elka nelle sue prossime mosse circa la dirigenza, vista la sua inabilità nello scegliere gli uomini al comando. Massimiliano da Roma spera che prima o poi Alex tornerà, ma crede che finché la società navigherà a vista senza un progetto serio, ADP non credo verrà. Penso che non abbia voglia di rovinarsi la reputazione con una società in queste condizioni, soprattutto vorrà un ruolo importante, non far la figurina. Pepi da Chioggia vuol sapere se ci risulta che il procuratore federale, il dottor Giuseppe Chiné, sia un capo di gabinetto di un ministero dell'attuale governo. Bell'esempio di terzietà e indipendenza. Adriano da Londra non vorrebbe dire nulla, ma da quando è rientrato Ildiz ed è stato tolto Bogà, abbiamo fatto molto male. Per non dire schifo, è compromesso tutto. Vabbè, adesso è la colpa di Ildiz, adesso. Cristian dalla Sardegna dice: no, attenzione. i sacrifici dei tifosi della Juve, Cristian dalla Sardegna, noi per andare a vedere la Juve a Torino dobbiamo partire la mattina presto direzione Milano, continuità territoriale, euro 150 a testa, treno Milano-Torino, pernottamento a Torino, rientro stessa tratta dell'andata. Considerando che siamo in quattro famiglie, non bastano 1.000 euro. Cristian dalla Sardegna dice questo. Al telefono abbiamo Michele. Ciao Michele.
6: Ciao Claudione.
0: Michele, da dove?
6: Da Trasimeno, Passignano sul Trasimeno per l'esattezza.
0: E cosa mi fai il giorno della partita della Juve? Quanto mi costa?
6: Il giorno della partita della Juve mi faccio una bella levataccia, perché io sto 6 ore da Torino, o prendo il pullman oppure con la macchina arrivo a Torino, faccio tutta la trafila fuori, tutto quanto, e poi dopo riprendo un alberghetto perché mi devo fermare per la notte, perché sennò non ce la faccio a fare in cost to cost, e poi mi ritorno a Trasimeno con altre 6 ore di macchina.
0: Okay, però alberghetto, mi prendi l'alberghetto per risparmiare, alberghettino.
6: Sì, qualcosa di veloce, diciamo, detto alberghetto.
0: Qualcosa di veloce, giusto per dormire un pochetto.
6: Giusto per dare, sì. O se no,
0: Quando dormi nel tuo alberghetto, dopo che hai preso due pappine dalla Fiorentina, dormi o non dormi?
6: No. Lì sono dolori, perché purtroppo io, o per fortuna, io sono molto, molto affezionato alla Juve, e quindi c'ho proprio mal di stomaco quando perdiamo. Poi quando perdiamo in quel modo, ancora peggio. Perché era una partita.
0: Oggi festeggiamo 30 anni. Festeggiamo 30 anni, Michele, dalla Champions League vita. Cosa vuoi dire ai giocatori di oggi?
6: Quello che ho mangiato quella sera. Che cosa voglio dire? Che devono imparare da gente come Ravanelli, che aveva fame, gente come Vialli, che era un gran capitano. Da queste persone che sapevano esattamente che cosa significava stare alla Juventus, sapevano esattamente che stare alla Juventus non è come giocare con il Bologna, con la Fiorentina, con tutto il rispetto per queste squadre, ma era continuamente sentirsi in discussione, avere un'attenzione mediatica diversa, avere gli avversari che ti trattano in maniera diversa, perché quando noi andiamo sugli altri stadi io sento le peggio cose. E non è così per le altre squadre. Ecco. Anche quando io sono stato a Perugia, l'ultima volta che ho messo piede su quello stadio, ho sentito cose sugli spalti incredibili. Una squadra che non si giocava niente. E questa è la Juve.
0: Michi. Sì. C'è un giocatore della Juve di oggi che mi vuoi salvare stile 96 o no?
6: Stile 96 è dura, salvo Ildiz, perché secondo me c'ha una gran prospettiva, è un giocatore, però stile 96 è tanta roba, se lo devono guadagnare
0: sul campo come sempre. Michele, grazie, buona
6: Ciao,
0: Juve
6: Claudio,
0: anche a te,
6: sempre forza Juve.
0: Grande Michele dal Trasimeno. Maurizio da Grosseto scrive: per venire a Torino si parte 6 ore prima della partita, si dorme a Torino, si torna. Queste cose la società non le considera, ma io lo faccio per la gioia dei miei nipoti. E poi Luca da Genova, il jingle di RBN dice: ci vuole sacrificio per essere dei campioni. E allora io mi domando, i giocatori della Juve oggi lo sentono? Non bastano i piedi per giocare a pallone, ci vuole anche dell'altro. Attenzione, oggi sono, scrive Enrico Bianconerissimo, esattamente 30 anni dall'ultima Champions, e vedendo l'attuale rosa in confronto a quella lì con la lacrimuccia all'occhio non vedo tante speranze, spero di sbagliarmi. Davide, proiettato sul derby, e dice: la qualificazione Champions è un miraggio. Bisogna essere dei grandi ottimisti. Ma pensate, se per una congiunzione astrale la Juventus dovesse vincere e gli altri perdere, ma credete veramente che dopo tutto ciò che hanno fatto quest'anno gli arbitri non ci potrebbero mettere lo zampino? Attenzione! E poi cosa c'è di meglio che festeggiare oggi i 30 anni dall'ultima Champions League per distrarci un attimo dalla Juve a attuale, e poi tutti i sacrifici che stanno facendo i nostri tifosi. Attenzione, state scrivendo in tantissimi. Qualcuno subito interviene e dice: no, beh, un attimo, però, Ildiz, attenzione, scrive Cosimo, non sarà mia colpa di Ildiz. Poi però ci pensa e dice: beh, non sarà colpa di Ildiz, però non tira i rigori, non tira le punizioni. Sembra aver perso sulla fascia sinistra la sua pericolosità. Vabbè, ok, è il ginocchio, che c'ha male. Però, qualcosina in più, è legittimo chiederlo anche al numero 10 della Juve, o no? Il numero 10 della Juve ieri ha vissuto una grande giornata con il nostro storico numero 10 della Juve, autore di quella Champions League, Lempiero, che con lui ha realizzato dei video anche di ricordo sulla Champions del 1996. Mentre Aldo da Venezia ricorda quel 22 maggio 96, manda anche una foto notizia, era in curva sud all'Olimpico, una delle notti più belle della sua vita. A partire dal 12 aprile 1991, ci scrive Meda, la Juventus ha disputato oltre 880 partite ufficiali a Torino, tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee. Per tutte queste partite ho organizzato almeno un pullman a volta, più quelle in trasferta. Ed è tempo, sottratto anche al lavoro per molti, e dobloni. Attenzione, caro il mio Yves. Possiamo tranquillamente far intervenire anche un nostro altro affezionato juventino, così che ce la raccontiamo tra di noi e ci sfoghiamo nelle nostre dimostrazioni di grande passione e sacrificio. Gianluca da Salisano scrive: se ci sto male una settimana stando a casa, se vado a Torino e prendo due pappine dal Toro finisce male, è meglio che io stia a casa, dice lui. Riccardo da Corinaldo dice: sì caro Michele, amico del Trasimeno, ma chi avevamo come allenatori? Ravanelli, Vialli e Marcello Lippi, ecco, pensate a chi li comandava, perché è il primo tassello da mettere per tornare a avere una Juve vincente. 20.000 chilometri d'amore ha fatto AGB, che ce lo scrive in chat per ricordarcelo. Mentre Cosimo rimane su Ildiz, Cinzia è un po' indispettita dalla Europa League, dice: visto che faremo l'Europa League, perché non prendiamo Emery l'anno prossimo? Eh no, però Cinzia, Emery vince solo l'Europa League se c'è la desinenza Villa, Villarreal, Aston Villa, Sevilla. Oh, se non c'è Villa, non vince. Nella Juve Villa non c'è, a meno che non cambiamo il sottotitolo, mettiamo Villa. Che Villa mettiamo? Potremmo mettere una Villa a caso. Ma perché, si domanda Carlo, qualcuno vedrà la partita col Toro? Ma lasciamo perdere, dopo lo schifo con Verona e Fiorentina lasciamo perdere. Maurizio, perché sei tu Maurizio? Ciao, come stai Maurizio?
7: Bene, grazie, sono in palestra, quindi
0: no, tutto ok. Ma come, la squadra riposa, tu sei in palestra? Com'è sta cosa?
7: E io lavoro più di loro, loro avrebbero bisogno di lavorare un pochino di più.
0: No? Quindi tu lavori per posto della squadra. E mentre lavori, e mentre fatichi, che cosa ti viene in mente da dire agli spettabili giocatori?
7: Ma che mi viene in mente? Mi viene in mente di dire tante cose, però io non do un po' di colpa a tanti giocatori, non a tutti, do colpa anche al sistema arbitrale, perché insomma nelle ultime partite ci hanno annullato due gol a partita e non mi sembrano tutti giusti da annullare. Poi il problema è anche la società. La società purtroppo è un po' come sempre assente, non ci difende mai. Ora io non voglio difendere il tifoso, perché ripeto, noi facciamo sacrifici per venire su e quindi le facciamo per l'amore della Juve. Però la società dovrebbe un pochino difendere la nostra squadra, perché veramente ci stanno prendendo in giro tutti e la società tace. Come sempre, tutti protestano quando giocano con noi e in altre partite silenzio assoluto, nonostante abbiano ricevuto torti più che a Torino, e questo mi dà fastidio, io la penso così, ecco. Poi non so te come la vedi.
0: Io ci metto dentro tutte le componenti, anche questa, non soprattutto questa, perché la storia ci impone prima di tutto di guardare a noi, ma anche questa che è molto pesante. Allora ti dico, ti chiedo, ti do la possibilità di dire qualcosa. Cioè, tu sei Spalletti. Tu, mentre ti alleni, tu sei Spalletti, tu sei Spalletti, tu sei Spalletti. Cosa dici lunedì a Elka?
7: Beh, io lunedì a Elka direi questo. Certamente non si può cambiare, come dicono tanti, tutti i giocatori. Io farei, lascerei 6-7 giocatori attuali, tra cui forse andrò a conto corrente anche Locatelli, perché non è un fenomeno, però è l'unico che si suda la maglia, e poi prenderei 4-5 giocatori cercando di non sbagliare gli acquisti. Io non sono in grado di dire chi, perché non è il mio compito, però io ho 63 anni e vengo da una Juve che gli acquisti le sbagliava pochi, e adesso dopo sono anni che ormai tutti gli anni si sbaglia all'acquisto. Io direi questo.
0: Capito. E Maurizio, allora per concludere, adesso è bello sto giochino, mi piace. Tu adesso sei Elkan, invece. Tu sei Elkan e ti si presenta di fronte Comolli. Tu Elkan cosa dici a Comolli?
7: A Comolli gli direi solo questo: grazie per quello che ha fatto e fortuna da un'altra parte. Perché uno che già ha 2 anni che è alla Juventus e ancora non parla una parola in italiano, non mi sta bene. Dico questo. Quindi, grazie per quello che ha fatto e arrivederci.
0: Glielo diresti in inglese. Bye bye and thank you, sostanzialmente. Sì. Bye bye and thank you. Va bene. Maurizio, grazie, buon allenamento, tu che lavori.
7: Vi ringrazio a voi per l'opportunità che mi avete dato e sempre Forza Juve. Ciao Claudio.
0: Sempre, fino alla fine. Grande Maurizio, Forza Juve anche a te. Antonella dice: io non abito lontano da Torino, ma per non pesare sul bilancio familiare. Insomma, lei e tutti quelli come lei si devono permettere abbonamenti. Oh, l'abbonamento in curva scorso anno 529 solo per partite di campionato. Villar Perosa, bravo Daniel da Tenerife. Se vogliamo far venire Emery, fargli vincere l'Europa League, siccome ci vuole la parola Villa, potremmo mettere Juventus da Villa Perosa. Vedete, di staccare la R. Villa Perosa, attenzione. Lo scrive anche Ale da Torino. Vi siete messi assolutamente d'accordo. Anche Michele da Gorizia. Mettiamoci Villa Perosa, portiamo Emery, così almeno vinciamo la Europa League. Riccardo dice: la Juve ha bisogno di uomini, non di figurine. Daniel dice: l'onore alla squadra del 96, sempre per sempre. Ma festeggiare il fatto che siano 30 anni oggi che non vinciamo la Champions League è triste. È un po', noi prendevamo in giro gli altri quando facevamo queste robe qua, Ma no, non è che festeggiamo il fatto che non la vinciamo da 30 anni, festeggiamo i campioni del 96, che è un po' diverso, Però tu dici in questo momento qua. Ci sono un sacco di ragazzi in attesa. Allora dai, Eve, abbiamo tempo, sentiamo ancora un altro amico. Mentre Bruno da Cuneo dice: io sono fortunato perché sto vicino, Cuneo, Torino, non proprio attaccato, però vicino. La Juve dovrebbe dare agevolazioni per chi arriva da lontano, tipo albergo con grande sconto, abbonamento ridotto. Per i giocatori attuali non spreco delle parole, è meglio che spreco delle parole per noi tifosi, che almeno abbiamo la stessa idea, la stessa passione, facciamo gli stessi sacrifici. E poi ancora un tripudio di Marcello Lippi, oggi che lui ci ricorda come ha fatto a vincere quella Champions League nel 96 contro l'Ajax, che era favorita. Cioè, ragazzi, voi non ve lo ricordate bene, ma l'Ajax veniva da campione della Champions League, aveva il titolo in tasca dell'anno prima e veniva da assoluta favorita nei confronti della Juve di Lippi, che invece, che aveva una grande squadra, Juve di Lippi, ma favorita era l'Ajax, tant'è che Van Gaal fece un po' delle conferenze prepartita da sborone, qui praticamente diceva che l'aveva già vinta. E allora sugli armadietti dei giocatori, secondo me, qualche frasetta qua e là il buon Lippi l'ha appesa per dargli della grande motivazione. Mentre in chat un po' di tifosi dice: ma lasciamo perdere stasera, ma lasciamo, quindi un po' quello che avrebbe detto come lì alla squadra, vabbè, se i risultati sono questi, che cosa vi devo dire, lasciamo perdere. Mentre ci sono un po' troppe faide interne, Maurizio dice: Calvo, Giuntoli, come lì, uno contro l'altro, l'altro contro uno. Chi è il colpevole? Come fai a trovarlo in tutte queste faide qua? Del Piero: Chiellini, Tognozzi, Conte, si riparte. Quindi Del Piero come figura apicale, Chiellini come direttore praticamente, Tognozzi come direttore sportivo e Conte come allenatore. Via, Maurizio ha la chiave di volta. Mentre Davide è ancora lì attaccato al miraggio per la Champions League. Mentre Paola sta arrivando con tutta la sua ipotesi cervellotica e le combinazioni che porterebbero la Juve da ciuffare, ad acchiappare la Champions League all'ultima giornata, ma è semplice. La Juve deve vincere col Toro e sperare che 2 su 3 come Milan e Roma, 2 su 3 non vincano la loro partita. Considerando però che il Como è in vantaggio con noi in scontri diretti, quindi non dobbiamo arrivare appaiati al Como. Milan e Roma sì, ma non dobbiamo arrivare appaiati al Como. Ragazzi, attenzione, notizia di servizio, qui vi siete prenotati per intervenire, ma io fa i numeri, o c'è la segreteria, o risulta bloccato il numero, com'è sto faccenda? Allora, non mi fate i timidi, sbloccate tutto, avete la grande occasione di intervenire e dire alla società e ai giocatori il vostro pensiero ed esporre il vostro... Se no è inutile che mi mandate sempre i messaggi, io faccio tutti i sacrifici e poi... 340-5425-324, 340-5425-324, prenotate il vostro intervento. Cosi scrive: Ave, come poter fare per interagire? Cosimo, l'hai già fatto in questo momento, ti sei praticamente prenotato, adesso va a prendere il messaggio Yves, c'è il tuo numero di telefono, e Yves ti chiama. Davide dice: potremmo mettere Villar Perosa, attenzione, è proprio lui, pronto!
1: No, è proprio lui che ha il blocco anche.
0: Ah, è proprio... Ma Cosimo, come? Cosimo, mandi i messaggi, mi faccio intervenire, Yves ti chiama, c'hai il blocco chiamata, ma Cosimo, ma dai. Davide dice, anche lui potremmo mettervi Villar Perosa, mentre Ricky scrive, scusate, ma Marcello Lippi, prima di diventare Marcello Lippi, cos'era stato? Un centrocampista di mediocre capacità, no, non è vero, era un libero innanzitutto, non era un centrocampista ed era anche bravo. Un allenatore agli inizi che aveva fatto benino in un paio di squadre prima di diventare allenatore della Juve, non è vero Riccardo, aveva fatto il sesto posto con Napoli, non il Napoli di oggi, il Napoli di allora, aveva fatto un super campionato, lo volevano tutti, ti ricordi male. Viking Juve Isola d'Elba dice, il 5 maggio ero a Udine, perciò crederci sempre. Alessandro da Verona, secondo te il mondiale per club ha inciso nella stanchezza globale della squadra? È da 2 anni che non si fermano. Vabbè, però Ale da Verona, noi oggi siamo in questa situazione perché vogliamo pensare al mondiale per club. No, dai, no, mi rifiuto. Raffi dal Belgio, per uscire a vedere la Juve ho dovuto prima conquistare mio marito, che dall'inizio del calcio non voleva saperne niente. Poi insieme a mio figlio siamo riusciti a convincerlo a venire con noi a vivere la sua prima partita alla Juve. Da quel momento è diventata una tradizione, ogni anno torniamo allo stadio per una o due partite. Non è affatto semplice per noi, visto che viviamo in Belgio, tra voli, ristoranti, hotel, spendiamo circa 500-600 euro a testa per una partita della Juve. Ma certe emozioni non hanno prezzo. Se facciamo i conti, fino alla fine. Adriano Vagarino, abbonamento in curva, 605 euro. E mi stanno parlando di aumento del 10%. Maurizio, forse gli acquisti si sono rivelati poi sbagliati, ma quando sono stati presi i vari David, Opendaze, Crova, con Miner, sembravano ottimi, o sbaglio? Forse non reggono la maglia. Cecilia dice, oggi se penso a 30 anni fa mi emoziono ancora, ma la sconfitta di domenica vissuta allo stadio non mi è ancora passata, spero proprio che vedere i mitici ragazzi del 96 ci porti almeno a vincere il derby, perché di perdere domenica no, non ce la posso fare, scrive Cecilia. Eh sì, più 10% sugli abbonamenti visto i grandi risultati sportivi ottenuti, Paolo da Formia si scusa per lo sfogo, ma dopo che ha saputo che Spalletti ha dato il giorno libero, perché diciamo la verità, bisogna accontentare lo zoccolo di argilla freabile che è stato rinnovato, per me è un'annata 10.000 volte più fallimentare delle altre 5 precedenti, per mentalità di tutto l'ambiente, che ha dismesso una giornata prima della fine, mi mandano fuori di testa, adesso non credo più a nessuno e in nessuno, io il derby non lo guardo proprio, mi salvo il fegato, e lo dico da iscritto a un club che quando può fare 10 ore di viaggio per sta roba qui, la fa. Spero che la troppa sicurezza della Roma faccia qualificare il Como. Elkan da 5 anni con progetti fantasiosi, Danilo Dixit sta spaccando tutto. Società, giocatori, tifosi. Cosimo in onda, ce l'ha fatta. Cosimo?
8: Ave Claudius.
0: Ave Cosimus, da dove chiamus?
8: Da Barletta, caro Barletta. Claudio. Sì, sì,
0: che
8: sì,
0: viaggio sì, ti, sì. Ma che viaggio ti fai per vedere la Juve da Barletta?
8: No, nessun viaggio, perché purtroppo la domenica lavoro quasi sempre, nel weekend lavoro quasi sempre, quindi mi è molto difficile.
0: Viaggi con la fantasia?
8: Ma quello sempre, guarda, altrimenti non sarei appresso a questa squadra, diciamo.
0: Cosimo da Barletta, cosa vuoi dire al nostro allenatore Spalletti?
8: Che vuoi che gli dica, poverino pure, quello che avrei detto ad Allegri, quello che avrei detto a Motta, quello che avrei detto, lui purtroppo è un comandante di una nave con i motori rotti alla deriva, deve arrangiarsi come hanno fatto gli altri purtroppo, viviamo anni inspiegabili, non lo so.
0: Allora cosa vuoi chiedere a Elka? Chiedi qualcosa al proprietario, di farti un favore, cosa che cosa? Cosa ti può fare?
8: Secondo te Elka sente Cosimo da Barletta. Cosa gli devo dire? No, a parte tutto. Cosa gli devo
0: tu che
8: dire?
0: Ne sai, tu fai la tua considerazione, poi io gliela giro, non ti preoccupare. Cosa vuoi chiedere a Elka?
8: Quando usciremo dal tunnel imboccato a novembre 22, quello gli chiederei, guarda.
0: E con chi dobbiamo uscire da questo tunnel? Con o senza Comolli?
8: Comolli, ma non lo so, guarda, Comolli, guarda, io non so manco se credere alla storia degli algoritmi, giustamente, come diceva ieri Camillo, guarda, non, come cantava Antonacci, non so a chi credere in questo momento, guarda.
0: Comolli e gli algoritmi.
8: No, sai perché? Perché ci stanno comunque, cambia oggi, cambia domani, stiamo sedimentando una serie di errori che poi ne paghiamo i risultati. Per esempio, oggi qualche scelta di Giuntoli la stiamo apprezzando, come l'anno scorso apprezzavamo di più Allegri, come fra un anno magari apprezzeremo Comolli. Questo sembra un posto senza fine, questa squadra.
0: Ah, cioè tu dici alla fine, quando sono con noi, disastro, ma poi l'anno dopo diciamo, vabbè, però visto che il disastro è peggio quello dopo, forse era meglio prima.
8: Prendiamo Giuntoli, no. Attenzione, io per come si è comportato con Allegri, con Motta, eccetera, eccetera, non è che io l'apprezzi più di tanto, però attenzione, quando Giuntoli ha fatto il Giuntoli, Alberto Costa, Kelly, che Frenturam, ci metto anche in Bangula che l'anno scorso non ha assicurato. Diciamo che il risultato con Seisao, se vogliamo, anche se in una Juve, nella Juve del 90, non proprio nella Juve, nel 96 con Seisao giocava in Serie B, proprio, lo dico proprio apertamente. Diciamo che qualcosa l'ha azzeccata. Quando ha voluto fare il passo più lungo della gamba, vedi Kopfmeier, e lì ha fallito.
0: E lì ha sbagliato.
8: Per esempio, David, Openda, io sono uno di quelli che era contento quando è arrivato Openda, perché lo vidi con l'Ilixia, mi sembrava una scheggia questo sulla sinistra, mi sembrava, e si trovava a meraviglia col Sesco. Per esempio, la controprova di un attacco a due, che so, ipotetico, Vlahovic o Pendai, noi non l'abbiamo avuto, perché David che nelle intenzioni doveva essere titolare, David non ha le caratteristiche che all'Ilixia aveva Sesco, lo stesso David, oggi magari lo vogliamo mandare via a pedate. Però io, che ho una certa età, 52 anni, io ricordo il primo anno di Rudy Völler alla Roma, il primo anno di Dzeko alla Roma, inguardabili, poi l'anno dopo sono esplosi. Ora, chi ci dà la certezza e controcertezza di tutto questo? Francamente non so cosa pensare. Quando lo zoccolo duro, al cosiddetto zoccolo duro che tutti oggi volevano impalare, diciamo, ok, si facevano gli stessi ragionamenti di Rabiot, di Danilo, di Alessandro, di Scesi, ok, via Locatelli, se tu mi dici via Locatelli arriva Rodri, io sono contento, ma se non mi arriva Rodri, sicuri che non rimpiangiamo anche Locatelli?
0: Sai che hai introdotto un nuovo argomento di discussione? No, solo un appunto prima di salutarti, amico mio. Ma perché dobbiamo pensare? Ma perché dobbiamo fare gli esempi della Roma? Ma siamo a casa nostra, che ce frega di quella della Roma?
8: È un esempio che ti faccio,
0: Male, non li devi fare gli esempi della Roma, devi stare a casa tua, amico di Barletta, non devi fare gli esempi della Roma.
8: Per esempio, Jan Rash, te lo ricordi Jan Rash? Io l'avrei
0: No, no, no, no, no, no, no, No, hai ragione, era meglio fare l'esempio della Roma. No, no, basta, era meglio fare l'esempio della Roma. No, no, grazie, basta, basta, basta, basta, basta. Cosimo, Yarrash no, ti prego, Yarrash no. Yarrash no, grazie Cosimo, fino alla fine.
8: Grazie Claudius, ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ragazzi, mi raccomando, se vi volete prenotare, facciamo eccezionalmente anche la prossima mezz'oretta. 340 5425 324, mandate un messaggio, io vi richiamo. Piccolo stop per noi, tra poco sempre.
2: Rassegna stampa.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
9: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
10: Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni a lunga autonomia. A scriverlo è la TASS, citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica Islamica ha distrutto oltre 2 dozzine di droni, pari a quasi il 20% delle risorse del Pentagono precedenti al conflitto. Sul fronte USA, intanto, gli 007 smentiscono le dichiarazioni di Donald Trump sulla distruzione della capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%.
9: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. 3 italiani sono stati denunciati dalla Procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa.
10: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1989 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
9: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, pesare sulla economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Forza ragazzi, non vi fate timidi, avete ancora pochi minuti per poter intervenire e spiegarci, raccontarci i vostri sacrifici, soprattutto quelli che vengono da lontano per vedere le partite della Juve, così poi lo facciamo sapere all'aspettabile società. Alberto dal Molise dice: a tutto c'è un perché, nulla accade per caso, soprattutto per il nome Juventus, che ha la vittoria nel destino. Vedremo col tempo che benediremo questo status di galleggiamento e foschia, perché c'è qualcosa che sta per accadere, decisiva per un lungo e vincente futuro. E se avessimo raggiunto ora la Champions League, non avremmo realmente

0: tornare tra la gente, basta restare all'estero, per due soldi per arrivare a inizio stagione non in forma, tornare alle amichevoli in Italia, Bari, Cesena, Palermo, ritrovare la vera anima Juve con gli ex campioni in dirigenza. Andrea da Roma vuole intervenire, tra poco lo chiamiamo. Poi il nostro zoccolo molle andrebbe cambiato, scrive Dani. Tanto vale prendere qualche giocatore che ha vinto in una grande squadra per questa missione. E poi ancora Davide da Bologna, io sono juventino fino al midollo, prima di tutto grazie a RBN. Vorrei solo dire a Spalletti di fare una rosa più italiana in campo e ad Elkan di ascoltare Chiellini e soprattutto Oceano, il figliuolo. Anche Giovanni da Monza vuole intervenire, ma c'è chi fa sacrifici da più lontano, è Luigi da Taranto, Puglia. Ciao Luigi!
1: Ciao, buongiorno a tutti i gobiventini.
0: Ne fai tu di sacrifici per vedere la Juve?
1: Sì.
0: Quanti ne fai?
1: Io farti una domanda, perché il mio dubbio, anche nell'ultima partita vista con la Fiorentina, io ho notato che molte volte, quando noi attaccavamo sui soliti schemi che sono ormai consolidati, molte volte vedevo tre giocatori della Fiorentina che praticamente chiudevano con Cesao e Liz, e quindi erano in possibilità di giocare. Una manovra molto lenta e un contropiede molto lento, perché quando per esempio attaccano quelli della Fiorentina li vedi in 4-5 già pronti, sempre in sovrannumero rispetto ai nostri, mentre quando attacchiamo noi siamo pochi, due, massimo tre persone, il centrocampo non supporta. Cioè, e questa è una cosa che io ho visto in molte partite della Juve negli ultimi due anni. Quindi la mia domanda è, se il tecnico, qualunque sia, che dice vicino ai giocatori a un certo punto che vede che hanno quel limite, giocate con tranquillità come sapete giocare, cioè, è una cosa che io mi pongo, perché gli allenamenti li fanno. Quindi durante gli allenamenti questa pochezza di velocità nel gioco, questo rilassamento, questo modo proprio di entrare in campo, io una parte della responsabilità la do al tecnico, però non rispondo che io considero Spalletti un ottimo tecnico, per attenzione, però non lo so, il limite di questa squadra è questo, che non riesce ad assimilare i concetti del nuovo tecnico. Ogni tecnico che ci va sembra che siano sulla strada giusta, ma poi ritornano sulla vecchia strada praticamente. Secondo te?
0: Guarda, io ho appena finito di vedere come sempre Bordocam, e quindi la partita vista da Bordocam alle spalle dell'allenatore, e anche in questa partita con la Fiorentina Spalletti urlava a tutti di salire, gli diceva a Kelly cosa cavolo stai a fare lì che siamo in superiorità numerica, vai avanti, urlava sette volte a Cobb Miners gioca, inizia a giocare perché non giochi, quindi più che sbraitarsi l'allenatore secondo me non può fare evidentemente, questa squadra non assorbe questo messaggio né da lui né da quelli che c'erano prima, non c'è niente da fare. Spalletti quindi come allenatore ancora vorresti cambiarlo?
1: No. Io penso che con dei cambi, noi il problema, prendiamoci chiaro, il centrocampo, Locatelli, con tutto il bene che li voglio, ma è un adattato. Cioè, la cosa grave che questa società negli ultimi anni non è stata in grado di dare un giocatore che guidi la squadra, che dia delle geometrie, che accentri più il gioco, perché noi proprio il gioco centrale non lo conosciamo. Questo perché c'è il limite a centrocampo, il vero limite a noi, che parliamo di portieri, parliamo di attacco, ma il vero limite è il centrocampo. Se non costruisci gioco, come puoi pretendere che la squadra dia dei risultati continui? E quello è il problema.
0: Giusto, quindi centrocampo. Sì, Luigi, sì. Chiaro, per te è il centrocampo. Luigi, grazie, centrocampo. Fino alla fine,
1: prego,
0: forza Juve anche a te.
1: Davvero un
0: grazie,
1: piacere.
0: Luis.
1: Auguri per la trasmissione e devo dare veramente un applauso a tutta la redazione, a tutta Radio Bianconera, perché siete fantastici.
0: Siete davvero fantastici.
1: E mi avete aperto gli occhi per le vicende del 2006, perché io, devo essere sincero, 2006, io che sono un 64enne, quindi ho vissuto tutte le Juve, le annate più belle, e nel 2006 ho avuto una batosta fortissima, e se voi non mi aveste aperto gli occhi con tutte le documentazioni c'era davvero da pensare, perché io oggi l'ho sempre visto una persona, un guaccone, non mi piacevano certi suoi modi, però il fatto che me lo abbiate veramente illuminato i miei occhi da dire che comunque è una persona

0: corretta, mi ha fatto un grande piacere, perché io stimavo tantissimo.
1: Grazie Luigi, questo è il miglior complimento per il nostro lavoro. Grazie anche a Luigi da Taranto, siete tantissimi oggi. Dries scrive: un buon centravanti fisico l'abbiamo già in rosa, basta mettere uno sopra l'altro, Davide Openda, e gioco è fatto. Ruben scrive: Locatelli out, trovare uno alla Pirlo Pjanic. Grazie, trovamelo tu un Pirlo o un Pjanic adesso. Francesco da Ischia dice: a prescindere come andrà domenica, finalmente finisce sto campionato, anzi questa stagione, guarda, andata male, un Pirlo o un Pjanic adesso. Francesco da Ischia dice: a prescindere come andrà domenica, finalmente finisce sto campionato, anzi questa stagione, guarda, andata male, con Tudor è finita peggio con Spalletti, anche se colpa non ne ha. Purtroppo ha trovato una squadra sotto le macerie e che non sono degni di essere la Juve. Abbiamo avuto quella scintilla dove in quell'arco di un mese segnavamo, giocavamo bene, poi all'improvviso un lungo declino. Anche Emilio si è prenotato, anche Gino si vuole prenotare. Allora adesso facciamo il rush finale, appena c'è un nuovo ospite, ascoltatore, tifoso della Juve al telefono, naturalmente Yves ce lo fa sapere. Dani scrive: l'anno scorso sapevamo anche noi tifosi che era libero Berta dall'Atletico, possibile che questo profilo non fosse nella lista per noi. Nico da Legnano, Legnano o Lignano? Legnano, Nico.
2: Legnano, buongiorno Claudio, Legnano. Un abbraccio, finalmente ti parlo, è un onore.
1: Oh, ma è un onore mio, Nico. Come si sta, Legnano, come si sta?
2: Ma oggi c'è il sole, niente, allora. Comincia il caldo, dai.
1: Vedo che stai pensando ad altro, tu mi sai che stai pensando ad altro, o stai pensando a Erderby?
2: Sto pensando al derby, sì, però non mi tolgo l'immagine di Juventus-Fiorentina, guarda. Non mi tolgo con l'immagine lì.
1: Tu te lo saresti aspettato? Io sinceramente sono arrivato a Juve Fiorentina tranquillo, cioè veramente ero tranquillo, io non me la sarei mai aspettato.
2: No, io no, Claudio, io ormai ho capito che da questa squadra qua ci si può aspettare di tutto. Però era troppo importante quella partita lì da vincere, e i nostri giocatori per l'ennesima volta ci hanno deluso. Guarda, sono veramente
1: i nostri giocatori, plurale. I plurale o c'è qualche singolare che
2: no, no, io do in i giocatori, perché io metto nel calderone tutti, perché hanno bruciato tre allenatori barra quattro, perché anche Allegri ci metto dentro, e quindi la colpa per me è proprio dei giocatori. Ci sta anche
1: però, scusa Nico.
2: Sì, dimmi.
1: No, Nico, mi viene in mente questo ragionamento. Allora, oggi è stata una puntata molto bella, per cui sono venute fuori cose anche nuove.
2: Certo, no, veramente bella. Sì.
1: No, io concludendola un po', cioè, potrei dire e condividere con te questo pensiero, e cioè, ma se stiamo tutti dicendo che questi giocatori, appunto, come dicevi adesso tu, hanno bruciato dirigenti, allenatori, continuiamo, cioè, se noi ogni anno continuiamo a cambiare, io so già quello che potrebbe essere il primo messaggio che arriva, no? Ah beh, allora se confermiamo come l'ISPA, allora dovevamo confermare. Ho capito, però non è che se ogni anno sbagliamo, dobbiamo continuare a sbagliare. Cioè a sto punto, è veramente necessario cambiare tutto anche quest'estate, o forse sarebbe il caso di dare a tutti, come lì compreso, la seconda chance?
2: No, per me bisogna mettere innanzitutto gente di calcio in società, gente che capisce veramente cosa sia il calcio italiano soprattutto, e poi mettere in squadra campioni, quei 3-4 campioni che quelle partite come Juventus-Fiorentina, Juventus-Verona scendono in campo insieme agli altri giovani e dicono: ragazzi, tiriamo fuori oggi le cosiddette, perché in quelle partite lì sono proprio mancati i campioni, come una volta che c'eravamo prima noi, Buffon, Chiellini, Bonucci, Mandzukic, che ieri era il suo compleanno, mancano proprio quello zoccolo duro che c'era prima, che adesso non c'è, perché non mi venite a dire che Locatelli e Bremer sono zoccolo duro della Juve, perché ragazzi, io non vedo questo, ecco, adesso.
1: Nico, sì. non abbiamo trattato Chiellini. Chiellini, ecco. Cosa deve fare? Che ruolo deve avere?
2: No, Chiellini deve rimanere, e io spero, Claudio, tu lo sai che mi senti sempre nei miei vocali che ti mando di Tognozzi, io sono un fan di Tognozzi per quello che ha fatto la Juve, ma anche Ottolini ha fatto bene la Juve in passato. L'unica cosa che ha sbagliato quest'anno la Juve è che è andato in Turchia, l'ha sbandierata su tutti i giornali e non ha portato l'attaccante a Spalletti, quello ha sbagliato, però in passato ha fatto bene. Quindi io terrei Chiellini, porterei Tognozzi, Comolli ed un Modestò li saluterei. E porterei, beh, Ottolini rimane, Tognozzi lo porterei, e io riporterei anche Manna e farei uno zoccolo duro di società così.
1: Tu dici Manna c'ha il tatuaggio della Juve, perché lasciarlo altrove? Riportiamo la casa.
2: Giusto. Però Spalletti io non lo cambierei.
1: Così compensa?
2: Perché, ecco, giusto, quello di Spalletti, giusto. Però io Spalletti proprio non lo cambierei, sennò è inutile. È il quinto allenatore, ragazzi, in quanti? In 4 anni. No, ragazzi. Sì. Abbiamo trovato finalmente...
1: Sarebbe un record che la Juve vorremmo evitare.
2: Neanche l'Inter l'ha fatto un record così ai tempi passati.
1: Vabbè, questi li fanno 5 in un anno nei periodi belli. Nico, grazie, alla prossima.
2: Grazie mille, Nico. È stato un onore. Un abbraccio.
1: Ma è stato un onore per me. Siete voi il fino alla fine Forza Juventus, che diciamo sempre. Allora, da Nico da Legnano passiamo a Giacomo da
3: Pontremoli.
1: Ma Pontremoli? E che si fa a Pontremoli?
3: Cosa si fa a Pontremoli? Si viene al bancarellino a Pontremoli, al bancarello.
1: Dove si porta va? Al
3: bancarello. C'è il bancarella a Pontremoli, Claudio. E che ti piacciono i libri? Bancarella.
1: Ah, la bancarella dei libri. Ah. No, e che libro è questa Juve? Giacomo, che libro è questa Juve?
3: Brutto libro questa Juve da qualche anno, caro Claudio. Secondo me ci vuole una figura tipo Del Piero presidente, perché... Secondo me su Del Piero tante volte abbiamo un po' questo pregiudizio che ma non è una persona che ha lavorato, insomma, oppure ha studiato per fare il presidente, però invece secondo me politicamente è una persona importante, e anche in televisione quando lo vediamo parlare di calcio si vede che è una persona che sa di calcio, sì. E sa tanto. E noi ne abbiamo bisogno, secondo me, di una figura
1: però,
3: di calcio.
1: Però attenzione, in questa giornata in cui siamo al trentennale dell'ultima Champions vinta nel 96 con i grandi gol alla Del Piero, ci potremmo aggiungere questa considerazione su Del Piero, e cioè cultura, educazione, preparazione, grande leggenda della Juve, super Del Piero, convinzione, valori della Juve dentro, ma lui vorrebbe venire secondo te alla Juve per fare, cioè, il presidente immagine? No. Credo che vorrebbe venire per poter contare, e per poter contare dal punto di vista dirigenziale, guarda, Chiellini è un anno e mezzo che sta imparando e ancora non ha un ruolo apicale.
3: Quello è vero. Però vedi, Chiellini alla fine, se è vero che, per dire, l'allenatore l'ha scelto lui, un po' di peso ce l'hai, perché comunque l'allenatore nella Juve è una figura importante. Cioè, quindi voglio dire, anche il scegliere, dover scegliere l'allenatore non è una cosa da poco, secondo me. È che Chiellini è uno che ha studiato, e secondo me è molto capace e assolutamente importantissimo, e credo che sia uno di quelli che non si deve muovere da lì, ecco.
1: Attenzione,
3: me.
1: No, ma sai che vedi che io a parlare con voi risolvo sempre tutto? È la chiave di volta, mi si è illuminato il cervelletto. Ma certo, ma scusa, noi prendiamo Del Piero? E come ha confessato Lippi, lo stesso Del Piero, in questi giorni, ricordando quell'annata del 96, quando a fine allenamento Del Piero si metteva a tirare le punizioni da 30 metri e Lippi lo guardava e gli diceva: Ale, ma non è un po' troppo lontano, non va bene già quello che stai facendo? Lui diceva: no, bisogna trovare un nuovo modo di battere le punizioni. Ha presente i brasiliani, che uno tira sulla palla, l'altro tira al volo, il pallone scende, ecco, vorrei fare sta stessa cosa ma da fermo. E Lippi lo guardava e diceva: vabbè, contento te, mi sembra un po' strano. E poi invece gli è riuscito. Ti ricordi quella punizione con lo Zenit?
3: Con lo Zenit.
1: Da 30 quasi 5 metri che gira. Quindi gli è riuscito. E allora Del Piero sì. Viene, mette lì Ildiz a fine allenamento, Del Piero, e gli dice: Kenan, vieni qua. Iniziamo a vedere come si battono le punizioni.
3: Anche perché il piedino è rimasto quello, cioè, nel senso, quindi...
1: Il piedino davvero è rimasto male. Senti, chiudiamo con un tuo messaggio a Elkan, dai, cosa vuoi chiedere all'ingegnere? Chiedigli qualcosa.
3: Cosa gli voglio chiedere all'ingegnere? Gli voglio chiedere di prendere qualche giocatore, 5 giocatori.
1: 5, bravo, 5 è il numero dalla scorsa estate, tra poco c'è anche il festeggiamento annuale del Magico 5, 5 è il nostro numero. Ti voglio bene, grazie, alla prossima.
3: Grazie a te, Claudio, grazie mille.
1: Grazie, ciao, ragazzi, ciao. Grande esperimento. Andiamo veloci perché adesso si sono svegliati i centralini. Allora, via uno sotto un altro, caro il mio Yves. Ti stai divertendo oggi, eh? Tanto Camillo dice: io sarei anche disposto come tifoso a sostenere economicamente la nostra grande Juve, guarda un po', con una sorta di azionariato popolare stile Barcellona, però non facendoli spendere a questi dirigenti, ne vuole degli altri. Vuole Tognozzi, vuole Del Piero. Pronto! Sergio?
4: Sì, pronto! Oh, Claudio, che onore!
1: Okay. Sergio, ma da dove chiami? Da dove chiami? Dallo spazio?
4: Dalla Sardegna, in provincia di Firenze, purtroppo.
1: No, dov'è la Sardegna in provincia di Firenze? Da quale parte?
4: Vicino Scandicci, sono 15 chilometri da Firenze.
1: Posto tranquillo, posto tranquillo.
4: 20 chilometri da Cettaldo, dal mio amico Spandini.
1: Attenzione! ma tu sei a Fagiuolo, capiti a Fagiuolo. E tu se abiti vicino a Spalletti, cosa ci puoi dire? Dici tutto.
4: Che a me mi è sempre piaciuto come allenatore. Poi, niente, poi quest'anno, secondo me, ha fatto le nostre fin secchio, come si dice a Firenze. Però questa partita, a me domenica, mi sono praticamente morto. Mi stanno bombardando i miei amici di Firenze. Guarda, Claudio,
1: ma che hanno vinto a fa? Che tanto adesso in casa nell'ultima contestano ancora di fisco.
4: Che hanno vinto a fa? Siete venuti a vincere a Torino e voi il vostro scudetto anche per quest'anno l'avete vinto, perché voi vincete con la Juventus e avete vinto il vostro scudetto.
1: Sono a posto,
4: è una
1: sono a posto.
4: Continua, Claudio.
1: Senti, caro amico di vicino a Scandicci, quindi vicino a Firenze, quindi molto in sintonia con Spalletti, ma se tu fossi Spalletti, visto che lo conosci bene, che sei conterraneo, tu vai da Elkan lunedì e martedì, cosa chiedi all'ingegnere?
4: Ti chiedo, prima di tutto, garanzie sui giocatori, chi si può prendere e chi non si può prendere. Secondo me poi la parte del dirigenziale. Dirigenziale cominciando da Comolli e Modesto. Togliere su. Rimanere Chiellini, amministratore delegato, prendere Tognozzi e, come ha detto l'amico prima, io sono anche per Manna.
1: È così di dire. E se l'ingegnere invece, parlando con Spalletti, i due si salutano, chi prendi come allenatore?
4: Gemellini prenderei Inzaghi.
1: No, veramente?
4: Sì.
1: No. Ma perché vuoi continuare un po' a piangere per quello? È piaciuta, questa ti è piaciuta, eh?
4: No, questa è
1: questa è la fine, è di alto livello, questa è di livello. Amico mio, grazie.
4: Hai
1: visto, almeno ti ho tirato fuori un sorriso.
4: Comunque grazie. Io sono consigliere nel Juventus Club Firenze.
1: Ah, molto bene, ti teniamo buono, allora, come si dice in questi casi, grazie.
4: Claudio, quando viene da queste parti, o dal direttore lì a Firenze, chiamami, si va a mangiare una pizza col presidente dello Juventus Club Firenze.
1: Io vengo a Firenze, si va a mangiare una pizza, ma si andrà a mangiare la Fiorentina, no?
4: La bistecca, non la Fiorentina.
1: La bistecca. Ciao, fino alla fine anche a te, un grande abbraccio.
4: Ciao Claudio, ciao.
1: La Juventus ha tifosi in tutta Italia, Europa e mondo, è per quello che fanno i sacrifici. Noi da Firenze andiamo giù, andiamo a Caserta da Lello. Lello!
5: Buongiorno, e forza Juve sempre.
1: Ma sempre, soprattutto in questi momenti, Lello, sennò che ci stiamo
5: appunto,
1: a fare?
5: Appunto, fa passare la voglia di vedersi la partita, perché...
1: l'entusiasmo
5: di guardarsi la partita, perché vedere quello spettacolo non è... non è cosa, mamma mia.
1: Non è il massimo. Ma scusa un po', Lello. E se noi, io te la butto lì, così te la butto lì. E se noi domenica sera a mezzanotte, finito il derby che abbiamo vinto, vediamo che due delle altre tre non vincono e ci ritroviamo in Champions League?
5: Ha la stessa possibilità che verrebbe Sharon Stone e Monica Bellucci a casa mia a cena.
1: Mamma mia, e se succede? Se succede non sei pronto, te lo dico io Lello, se succede non sei pronto, perché tu gli apri la porta, le vedi e dici
5: appunto,
1: non ero preparato,
5: tornate un'altra volta,
1: tornate. Quindi se arriva la Champions, no, ormai avevamo fatto il conto, e no, dobbiamo disfare tutto, scusa. E se arriva la Champions, allora Spalletti non va più da Comolli non va da Enca.
5: Ecco, io questo non lo farei comunque, chiedo scusa per i rumori, ma stanno lavorando di fronte a noi e quindi ci sono dei rumori.
1: Meno male che c'è gente che lavora.
5: Dicevo, su Comolli bisogna prendere una decisione. Ho letto che lui vuole fare una conferenza stampa per spiegare. Spiegare a chi? Di che?
1: A voi, ai tifosi.
5: Che mi spiega, scusa?
1: Che ne so io, non so, mica sono nella testa di Comolli, che ne so.
5: Ma io devo sapere quali sono i compiti di Comolli. Come ha preso Openda? Perché ha preso Openda? Perché ha preso David? Il rendimento di David l'abbiamo visto, no? Il non rendimento di Openda l'abbiamo visto.
1: Quindi tu dici, come lui avrebbe detto ai giocatori, se perdete che ve parlo a fa, che ci parla a fa lui a noi, dici tu.
5: Bravo, esatto. Allora, io vedrei, poi decidono in società, io non sono nessuno per dire prendete questo, prendete quello, a livello dirigenziale. Come allenatore io terrei Spalletti, però non facendo l'errore che abbiamo fatto con Tudor. Mi spiego meglio. Tudor è stato rinnovato perché si doveva fare il mondiale per club, giusto?
1: Sì.
5: Dopo si è scoperto che non ci credevano tanto e l'hanno esonerato, giusto?
1: Sì.
5: Tu devi rinnovare, cioè confermare la fiducia in Spalletti, ma se ci credi. Per questo io mi sono molto allarmato quando Spalletti ha detto, se avete un minimo di dubbio su di me, non vi preoccupate dei due anni di contratto, una soluzione si trova. Ecco, io sono molto allarmato per questo, perché ritengo che Spalletti abbia detto o andiamo insieme avanti, ma credendoci, o se no è inutile.
1: Ha detto una roba anche abbastanza ovvia, voglio dire, cioè se non si ha fiducia all'allenatore è inutile andare avanti.
5: Sì, ma nella situazione attuale della Juve non capisci quello che dici, chiedo io scusa.
1: Ho capito, Lello, sei stato chiaro ed esaustivo. Lello,
5: per quanto riguarda un nuovo allenatore, io non lo so, tutti hanno dei pro e contro, quelli che ce l'hanno di meno, forse è Conte che almeno verrebbe e rinnerverebbe la squadra, per innervare di spirito agonistico la squadra.
1: Vedo già la prima riunione al campo d'allenamento di Conte, se ritorna, un po' come quell'estate in montagna, li guarda e gli dice avete finito di fare
5: esatto. Farebbe rispondere,
1: però ci deve essere anche qualcuno che recepisce dall'altra parte questi messaggi,
5: ma io penso che poi recepirebbe, toccati i tasti giusti dovrebbero recepire, capisci che intendo?
1: Capisco bene, oggi ho capito tante cose. Lello, grazie, fino alla fine
5: Forza Juve. ciao.
1: Forza Juve, grazie, grazie Anello. Basta, adesso, adesso che siete come i diesel, avete carburato, non volete smettere più. Però cosa facciamo, Yves? Magari dopo ci fermiamo o andiamo avanti? Cosa facciamo? Decidi tu.
6: Possiamo andare avanti anche, tranquillamente, se vuoi, se, se non ti vuoi riposare.
1: Andiamo avanti. Va bene, no, io non è che io mica sono stanco, andiamo avanti tranquillamente, tra poco avremo anche l'inviato Camillo De Michelis. Intanto il messaggio di ringraziamento di prima era Nico D'Alegnano, scusami non mi sono fermato, ma figurati, non c'è nessun problema, l'abbiamo anche sentito. Dani scrive, se dovesse essere Champions domenica le cose devono restare uguali alle scelte che sono già state prese, ma non sono state prese le scelte. Dani, Dani, e se non le prendevano? Cioè Elkan giustamente sta aspettando il derby, perché cambia, se siamo in Champions in Europa League cambia tutto. Cambia tutto. William da Ivrea ad Elkan chiederebbe una nuova dirigenza, terrebbe Chiellini, aggiungerebbe Del Piero, Tognozzi e Manna, manderei via come un Lemo Destò, continuerei con Spalletti se vuole restare, altrimenti Conte, ovviamente puoi fare eccezioni remunerative, Bremer, Gatti, Cambiaso eccetera, 5-6 acquisti di valore, tra cui 2-3 di esperienza perché ci serve, un abbraccio e sempre forza di Juve, sia in Champions che in Europa League, anche se fossimo fuori da tutto, anche a te William da Ivrea, che hai questa passione bianconera come migliaia di voi che state scrivendo e telefonando. Ma che belli che siete. Chico dice, bella sta roba delle telefonate, bellissima. Ho capito, però non è che possiamo fare tutti i giorni. Se no, programma ve lo faccio fare a voi e a me non mi paga più qua. Maurizio, Maurizio da Palermo, minchia, Maurizio.
7: Ciao Claudio, ciao, ciao, come stai?
1: Io bene, ma non mi sembra la voce di un palermitano però, tu non sei di Palermo.
7: Vivo a Caserta da 18 anni.
1: Ah.
7: ho preso una cadenza un po' diversa.
1: Ho detto mi sembra poco siciliana sta cadenza qua. Ah, ma adesso sei a Caserta o Palermo?
7: Caserta, adesso sto a Caserta. Sì. Vivo a Caserta, sto a Caserta. E vivo
1: perché ti firmi Maurizio di Palermo?
7: Sì, Palermo, perché ci tengo sempre a puntualizzare chiaramente la provenienza è quella che effettivamente è il mio stato.
1: Senti, ecco. ne hai fatti pochi o ne hai fatti tanti di sacrifici per seguire la Juventus, Mau?
7: Ma guarda, ne faccio continuamente e sono sempre felicissimo di fare sacrifici per seguire la mia Juve, perché non vorrei esagerare, ma quasi vivo per la Juve, sono proprio un fan scatenato, infatti vivo un momento un po' difficile, ti dico la verità.
1: Sei combattuto, cosa vorresti?
7: Ascolta, io allora partirei dal fatto che intanto credo che ancora per la Champions non è finita, voglio dare un augurio di positività. Però mi dispiace solo, credo che il problema vero per domenica sera sia il Como, perché tra Milan e Roma una delle due sono convinto che non vinca la partita. Non lo so, sarà una sensazione, però la penso così.
1: E allora con il Como però siamo in difetto di risultati diretti. Quindi.
7: Esatto. E quindi questa cosa qua sinceramente ci credo, però mi fa paura quel Como lì, anche se giocando a Cremona effettivamente la Cremonese avrebbe bisogno di vincere la partita, però tutto sommato, vabbè, voglio crederci, voglio almeno sperare di vincere il derby e poi magari faremo i conti alla fine, chissà.
1: Sì, vabbè, però posso dirti, e questo esula dal nostro, tanto che sia o che non sia, non cambia quella che è la nostra discussione di oggi, perché comunque un confronto settimana prossima Champions o non Champions ci sarà, a questo punto è inevitabile. Tu cosa ti auguri?
7: Allora, io intanto mi auguro intanto che ci sia tanta chiarezza, nel senso che sono anni in cui viviamo situazioni poco chiare, quindi mi auguro che ci sia chiarezza, che da questo incontro Spalletti possa uscire rafforzato, perché mi auguro che sia lui e quello che l'anno prossimo guidi la Juve. Perché quest'anno io voglio essere molto onesto, mi sono divertito in alcune partite a vedere giocare la Juve, cosa che non mi succedeva da un bel po' di tempo. Poi è vero che la squadra insomma ha bisogno di essere decisamente rinforzata e credo che Champions o non Champions, chi viene alla Juve deve venirci con lo spirito e la felicità di venire alla Juve. Non il progetto, sì, sicuramente ci deve essere, ma vieni convinto di venire a giocare alla Juve, che è sempre la Juve. Non è che adesso possiamo mettere in dubbio il blasone, la storia, tutto quello che è la Juve, solo per il fatto di non eventualmente partecipare alla Champions. Tu vieni alla Juve, devi essere onorato di giocare con la maglia della Juve, cosa che purtroppo alcuni giocatori non mi stanno dimostrando e questo mi dispiace tanto.
1: Locatelli capitano?
7: Locatelli capitano, nel senso che lui è uno juventino, lo sappiamo, abbiamo le prove della sua juventinità, però io credo che il capitano debba essere una persona di quelli di oggi, se rimane Bremer, di quelli di oggi se non rimane? Beh, se non rimane diventa un po' più difficile e complicata la domanda, perché di quegli altri che rimangono sinceramente a pensare. Io adesso, sai cosa ho fatto, Claudio? Mi sono fatto una domanda. Prima io ogni anno compro la maglia della Juve, no? E negli anni in cui la Juve in un certo modo aveva giocatori dal calibro di Trezeguet, Nedved, Del Piero, Ibrahimovic, Buffon, vabbè, bla bla bla eccetera, io avevo difficoltà a scegliere il nome da mettere sulla maglia e mi dicevano: che nome ci mettiamo? Allora dovevo stare lì a pensarci. Chiaramente c'ho Del Piero, c'ho Trezeguet, c'ho Ibra, c'ho tutta questa gente qui. Adesso se io mi sono fatto la domanda, dico: ma io adesso vado a comprare la maglia della Juve, quando mi chiederanno che nome ci metti dietro? Io onestamente, Claudio, non ti so rispondere, non so che nome mettere dietro
1: fatto
7: sulla maglia.
1: Fai come ho fatto
7: io. Il nostro?
1: Fai come ho fatto. Certo, io ho messo Zuliani 66.
7: Perfetto, allora prenderò in pieno il tuo consiglio, evidentemente userò il mio nome.
1: A sto giro ti tocca usare il tuo nome, amico mio. Grazie, un bacio, un abbraccio fino alla fine.
7: Sei un grande, siete grandi ragazzi. Grazie. Ciao ragazzi.
1: Grazie anche a te. Siete tantissimi. Yves, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
8: Rassegna Stampa.
9: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 avvia la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis: Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero 1 al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo: con il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. Siamo all'NBA. Dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce, e poi Valencia e Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley: prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
10: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo 2 colori: il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
1: Attenzione, rush finalissimo di Rassegna stampa su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, con il nostro inviato di punta Camillo De Michelis. Ciao.
13: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Oggi giornata particolare, 30 anni dalla Champions, libero sfogo nelle telefonate dei nostri ascoltatori. Cosa chiedono a Elkan, cosa chiedono a Comolli? A Comolli chiedono di andare via. A Elkan chiedono tante cose, soprattutto una squadra forte. A Spalletti chiedono di rimanere per la maggior parte. Tu pensa?
13: Beh, sì, perché alla fine, secondo me, in tanti in questo momento sono consapevoli del fatto che è stata l'unica cosa buona di questa stagione, è stato l'unico appiglio nei momenti difficili. E quindi in questo caso Spalletti si è conquistato l'affetto dei tifosi, anche quotidianamente alla Continassa comunque esce per foto, autografi, ha sempre cercato, no, di creare un rapporto di empatia con tutto l'ambiente, ci è riuscito. Adesso poi nel corso della prossima settimana ci sarà questo incontro con Elkan, è ovvio che Spalletti, da un punto di vista, no, del cercare di interpretarlo, è difficile, Claudio, perché Spalletti può fare qualsiasi cosa, però i segnali vanno tutti in una direzione, dai.
1: Vabbè, in tutto questo del derby non ne abbiamo neanche parlato. La Juve verso il derby con il Torino, Olme, Gatti titolari. Vabbè, Gatti non c'è, Bremer lo do per scontato.
13: Bisogna capire come schiererà la squadra Spalletti, se vorrà confermare il 4-2-3-1, se tornerà al 3-4-2-1. Onestamente credo la sensazione in questa settimana da parte dei nostri tifosi, almeno con me nel pomeriggio, è di un totale disinteresse nel derby, e sostanzialmente sono tutti proiettati già al dopo come lì. Ecco, la cosa che ho chiesto ieri per tutta la trasmissione è stata quella di aspettare con le ipotesi, con 100 nomi dirigenti o robe varie, ma iniziare ad andare con ordine, ovvero aspettare la decisione di Elkan su come lì, e poi a quel punto lì cercare di unire i pezzettini del puzzle. Ma in questo momento qua, ecco, sul derby diciamo che c'è parecchio disinteresse.
1: Inizia a crescere il partito dei super ottimisti che mi manda alle combinazioni, che mi dicono: oh, vedrai che alla fine ce la faccia. Ma se alla fine ce la dovessimo fare, vabbè, ma non cambia nulla, o cambia?
13: Ma guarda, Claudio, te lo dico in maniera molto semplice: secondo me è meglio fare altro. È meglio fare altro, e da un punto di vista del cercare le combinazioni, abbiamo sbagliato, siamo fuori, e è difficile, se non difficilissimo, quasi impossibile. È giusto, secondo me, in questo momento accettare la sconfitta. Poi c'è ancora un barlume di speranza, però essere aggrappati alla speranza quando hai due risultati da gufare sostanzialmente, e tutte le squadre hanno una partita più semplice della tua, onestamente io non ci credo. Apprezzo la voglia delle persone, però rimango coi piedi ben saldi a terra, e secondo me hanno sbagliato tutto, e adesso è giusto andare in Europa League e l'affronterò con grande serenità.
1: Senti, qua la gente ti fa notare che se andiamo in Europa League come sembra, visto che Emery l'ha vinta con il Sevilla, l'ha vinta con l'Aston Villa, l'ha vinta col Villa Real, se lo portiamo qua e facciamo la Juventus da Villa Perosa, la vinciamo anche noi.
13: Sì, ma il da lì non lo porti via manco per sbaglio. Manco per sbaglio. No, bravo lui.
1: Dimmi la verità,
13: lui.
1: Ma dimmi la verità, ma ti ha fatto un po' difetto vedere Douglas Luiz che posta sul pullman della Aston Villa che ha vinto l'Europa League?
13: Ma no, non l'ho guardato, guarda, non l'ho guardato. Posso dirti, Claudio, che questa settimana ho fatto veramente fatica a guardare calcio.
1: Vabbè.
13: Ho fatto veramente fatica a guardare calcio perché non so, anche ieri alla continasta, no? C'era la sensazione di avere una squadra completamente disinteressata alla Juve, chi nei giorni di vacanza va al mare, anche non lo so, un segnale, no? Magari il tuo allenatore ti concede la vacanza, tu dici no, domani ci alleniamo comunque. Perché poi tanto la stagione è finita, cioè Claudio, domenica sera qualcuno ha già l'aereo pronto. Domenica sera a mezzanotte qualcuno ha già l'aereo pronto per andare in vacanza. Quindi
1: c'è stagione.
13: Sì, però è proprio una squadra che è distaccata e non ha la fame, non ha la voglia, non ha la ferocia. Senti parlare Tacchinardi, senti parlare Ravanelli, senti parlare qualsiasi giocatore del 96, e ti raccontano che per la Juve erano pronti a morire, cioè che in allenamento vomitavano dalla fatica. Cioè questa è la Juve, la nostra è più, non lo so, in questo momento sembra più un villaggio vacanze la Juve.
1: Attenzione, Juve villaggio vacanze, dichiarazione forte del nostro inviato Omar da Seregno. Ciao.
14: Ciao Claudio, è un piacere parlare con te, la prima volta, veramente.
1: Ma è un piacere per noi.
14: No, ti faccio i complimenti innanzitutto perché sei numero uno in assoluto, non perché ti sto parlando, ti seguo anche in televisione tantissimo.
1: Ma c'è Camillo, c'è Camillo qua, c'è Camillo, c'è Camillo, c'è Camillo numero uno, è inviato. Sì.
14: Ascoltami, già il fatto che mi chiamo Omar, hai già capito tutto, no? Non c'è bisogno che ti spiego com'è la mia passione. Giusto?
1: So, Claudio, per la Juve, immagino.
14: Omar, mio padre mi ha chiamato per quello. Quando sono nato c'era Omar.
1: Sì, ma certo.
14: E quindi
1: certo,
14: mi ha dato nome Omar. Se venivo su da un'altra squadra mi ammazzava.
1: Meno male, meno male. Omar è più bello. Omar è più bello di Xavier.
14: Vuoi mettere, Claudio?
1: Omar, devi approfittare. C'è qua il nostro inviato di punta, Camillo De Michelis. Lui ha contatto tutti i giorni alla Continassa. Devi dire a lui le robe che vuoi dire ai giocatori. Dai.
14: Guarda, io in questa situazione, diciamo, drammatica, per io la definirei drammatica, della Juve, io non riesco a capire perché non si faccia di tutto per portare l'unica persona che adesso deve arrivare alla Juve, che è Del Piero. Sì. Perché con Del Piero in società
1: c'era ieri C'era ieri,
14: ieri
1: l'ha visto Camillo,
14: ho capito,
1: l'ha visto, Camillo l'ha visto e ci ha parlato. Cosa ti ha detto Camillo Del Piero ieri?
13: C'è una amicizia ormai stretta tra me e Del Piero, l'ho visto due volte in due giorni, ma netto di questo ha ragione Omar, e la domanda probabilmente da un miliardo di euro in questi giorni, ma anch'io no, subito dopo la partita contro la Fiorentina, ma mi ricordo anche lo scorso anno, subito dopo la prima brutta sconfitta contro l'Atalanta, avevo detto serve Del Piero, noi tanti no, sono bravi a parlare di Del Piero quando ci sono i caos in nazionale, ma noi adesso abbiamo un bel caos, non è molto peggio la situazione rispetto allo scorso anno, questo lo voglio dire a tutto il mondo Juve, perché se no sembra che questa Juve qua non possa fare mercato, non possa fare niente, non possa vivere, non possa respirare, farà tutto, farà mercato, vivrà, respirerà e creerà una squadra. Però ecco, la struttura andrà rimodellata e sono d'accordo, perché con Chiellini che dovrà avere un ruolo anche e maggiore in società, con un aspetto anche politico a livello di federazione, serviranno delle figure. Una dovrebbe essere Tognozzi, l'altra secondo me con un ruolo importante ma attivo, non il presidente attuale, perché il presidente attuale non ha nessuna responsabilità ma non dà niente ai giocatori e fa parte di una dirigenza diversa, e quel nome dovrebbe essere accostato a Del Piero, a Platini, però in questo caso non si riesce a capire perché si ha così paura di alzare il telefono e chiamare Del Piero.
1: Attenzione, sei soddisfatto Omar?
14: Sì, no, soddisfattissimo Claudio, però quella, l'unica cosa che mi pongo quest'ultima domanda è Del Piero che non vuole venire in questo momento alla Juve o è la società che non lo chiama? Perché sono due cose ben differenti. Cioè, io fossi in Del Piero sarebbe la mia massima ambizione.
1: Te lo devo dire io?
14: Dimmi.
13: Vai Claudio.
1: È la società che non l'ha mai chiamato.
13: Mai.
14: Però non c'è più Andrea Agnelli.
13: Ma non c'entra niente.
1: Non è quello il problema.
13: No.
14: Ok. Quindi è la società che non vuole.
1: Vabbè, però Camillo, non è che mi devi dare ragione e dire sì, di là tutto. Io dico lui sì, così scontro.
14: Comunque Claudio, tu che sei il re delle tabelle.
1: Sì.
14: Giusto?
13: Allora io vi saluto.
1: No, stai lì Camillo.
14: No, aspetta. Sono tabelle, però guarda, scriviti il nome Omar e poi ci risentiamo lunedì. La Roma non vince a Verona.
1: Attenzione. Okay?
14: La Roma non vince a Verona. E poi bisogna sperare sulla Cremonese. Non è l'1%, ci sono pochissime probabilità. Non lo meritiamo.
1: 18%, 18% di possibilità.
14: 18? 18. Non lo meritiamo, Claudio, perché è giusto che andiamo in Europa League.
1: Però c'è il 18.
14: Però attenzione, ricordati di Omar. Verona.
1: Io mi ricordo di Omar. Mi ricordo te. Omar, okay. Grazie, me lo sei. Grazie Omar.
14: Ciao.
1: Ci credo. Saluto ciao, grazie, me lo gioco. Camillo De Michelis, 18%, andiamo in Champions League e poi lunedì diciamo no, abbiamo scherzato, Spalletti allenatore, no, con Molli AD, il cane contento, i tifosi sono contenti.
13: Anzi. E come ti dicevo prima, non siamo messi peggio rispetto allo scorso anno, Claudio. Lo scherzato
1: più.
13: Abbiamo visto dire, con la Champions compriamo, siamo fortissimi, abbiamo fatto dei disastri enormi dall'allenatore iniziale, anzi la scelta di Conte, poi Conte che ci fa un bel piripi e dice io resto a Napoli e spendo 200 e passa milioni di euro, e poi la scelta del triennale a Tudor, tutto quello, poi abbiamo sbagliato veramente tutto, quindi quando sente dire no, che la Juventus è in una situazione drammatica, ma non dai tifosi, anche da altri. Dico, la Juventus non è né più né meno dello scorso anno, solo che forse quest'anno dovrà dire 1, 2, 3, via, devo vendervi. Però,
1: invece una volta dicevamo 1, 2, 3 stella, adesso diciamo 1, 2, 3 via. Camillo, grazie, a oggi pomeriggio.
13: Grazie a te Claudio.
1: Grazie Cami, grazie a Yves in cabina di regia, grazie veramente di cuore a tutta la chat. Esperimento riuscito, lo riproporremo in futuro con una motivazione, non è che tutti i giorni possiamo fare, sennò poi Yves mi passa le giornate al telefono, non riesce più a fare tutto il resto delle cose. Grazie a tutta Radio Bianconera per questa giornata infinita. Ricordatevi che 30 anni fa oggi alzavamo al cielo di Roma la Champions League, adesso invece non la tocchiamo minimamente, a meno che c'è il 18% di possibilità. Alla prossima, cioè a lunedì. Ciao.
15: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
17: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Rezzini. Venerdì 22 maggio inizia una nuova giornata in casa Juventus, inizia a fare caldo letteralmente a Torino perché finalmente è spuntato un po' di sole e sono giorni caldi anche in casa Juventus perché inizia il weekend decisivo per questo campionato, l'ultima giornata di questa Serie A con il derby che andrà in scena domenica sera alle 20.45. Allora andiamo subito a leggere qualche numero in vista della partita contro il Torino, a partire da Vlahovic. Un articolo di ieri sera su Tutto Juve parla di Vlahovic e del suo feeling con il derby. Può arrivare un nuovo traguardo. I numeri di Dusan Vlahovic nel derby della Mole alimentano la fiducia della Juventus. Il serbo cerca un nuovo gol decisivo contro il Torino. Dusan Vlahovic si prepara a vivere un nuovo derby della Mole con statistiche che alimentano le speranze della Juventus. L'attaccante serbo è già riuscito a lasciare il segno in una delle due stracittadine disputate in trasferta in Serie A contro i Granata. Vlahovic e il derby della Mole, il precedente decisivo del 2022. Il riferimento è alla sfida del 15 ottobre 2022, quando il centravanti bianconero realizzò la rete che decise l'incontro, fissando il punteggio sull'1-0 finale. L'attaccante juventino arriva inoltre all'appuntamento dopo il gol segnato nella gara esterna contro il Lecce. Ha segnato in teoria anche con la Fiorentina, gol che però gli è stato annullato per fuorigioco. A caccia di due reti consecutive in trasferta, un dettaglio che potrebbe aprire la strada a un altro dato significativo. Vlahovic infatti non va a segno in due trasferte consecutive di campionato dal periodo compreso tra settembre e ottobre del 2024, numeri che confermano come il centravanti serbo possa rappresentare ancora una delle armi principali della Juventus in una partita dal peso specifico elevato come il derby contro il Torino. E dall'altra parte in casa Toro c'è anche l'altro attaccante che potrebbe far male alla Juventus, ne parla sempre Tutto Juve. Qui Toro, Simeone sogna un record nel derby e alla Juventus ha fatto male già più volte. Giovanni Simeone arriva al derby contro la Juventus con numeri da protagonista. Il Ciolito sogna un nuovo record con la maglia del Torino. Giovanni Simeone si avvicina al derby contro la Juve con numeri che certificano il suo grande momento davanti ai tifosi Granata. Il centravanti argentino è andato a segno in ognuna delle ultime 5 partite casalinghe disputate in campionato, un rendimento che potrebbe permettergli di entrare nella storia recente del club. In caso di gol contro i bianconeri, Simeone diventerebbe il primo giocatore del Torino nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A a trovare la rete per 6 gare interne consecutive. Il feeling del Ciolito contro la Juventus, il derby rappresenta inoltre una sfida particolarmente favorevole per il Ciolito anche dal punto di vista realizzativo. Contro la Juventus infatti l'argentino ha già firmato 6 reti nel massimo campionato italiano, lo stesso numero realizzato contro il Torino, sua attuale squadra. Solo la Lazio ha subito più gol, soltanto la Lazio figura più in alto nella speciale classifica delle vittime preferite dell'attaccante argentino, con 10 gol subiti da Simeone nel corso della sua carriera in Serie A. E quindi ecco, occhio al nome anche del Ciolito Simeone, che ha fatto male alla Juventus quando giocava al Genoa, quando giocava al Verona e se non sbaglio anche con la maglia della Fiorentina. E poi il primo piano di Massimo Pavan di questa notte su tutto Juve: Juventus, il futuro resta un rebus, servono stabilità e una guida chiara. La Juventus prepara il derby della Mole tra dubbi societari e incertezze sul futuro, servono continuità, leadership e una visione vincente. La Juventus si avvicina al derby della Mole in un clima carico di interrogativi, non soltanto per quanto riguarda il campo, ma soprattutto per ciò che riguarda il futuro del club. Le decisioni strategiche continuano a sembrare sospese, senza una direzione definitiva e con una sensazione crescente di instabilità che accompagna l'ambiente bianconero. La stagione ha lasciato strascichi pesanti e il club appare ancora travolto dalle difficoltà accumulate negli ultimi mesi. Il problema principale non riguarda soltanto i risultati, ma l'impressione è che manchi una leadership forte, capace di dare una linea precisa alla squadra e all'intero progetto tecnico. Gli errori fanno parte del percorso, è giusto ricordare che anche i grandi dirigenti hanno attraversato momenti complicati. In passato anche Beppe Marotta visse una fase iniziale complessa prima di costruire la Juventus dominante dell'era Conte. Per questo motivo un anno difficile non può automaticamente cancellare ogni prospettiva futura. Tuttavia ciò che oggi preoccupa maggiormente è la mancanza di sintonia tra le varie componenti del club. Proprietà, area tecnica, allenatore e dirigenza sembrano procedere su binari differenti, senza quella compattezza necessaria per costruire un progetto vincente. Troppi cambiamenti e poca continuità. Negli ultimi anni la Juventus ha dato la sensazione di vivere in uno stato di trasformazione continua. Cambiano dirigenti, cambiano allenatori, cambiano strategie e obiettivi, ma raramente si percepisce una reale continuità progettuale. Il rischio è quello di diventare una società incapace di programmare con lucidità, costretta ogni stagione a ripartire quasi da zero, una situazione che inevitabilmente indebolisce anche la squadra, sempre più fragile nei momenti decisivi e lontana dall'identità storica del club. Una squadra che sta perdendo la propria identità. La vera emergenza della Juventus non è soltanto tecnica, ma è soprattutto mentale e identitaria. Per anni il club bianconero è stato sinonimo di qualità, solidità, ambizione e cultura della vittoria. Oggi invece la sensazione è che è quella di una squadra che vive più di rimpianti che di certezze. L'ambiente appare segnato da una malinconia crescente, alimentata dai continui cambiamenti e dall'assenza di una visione chiara. E quando manca una direzione precisa, anche i risultati finiscono inevitabilmente per diventare altalenanti. E quindi serve una scelta netta. La Juventus ha bisogno di prendere decisioni definitive. Non bastano più mezze rivoluzioni o correzioni temporanee. Occorre stabilire un percorso condiviso per creare un progetto vincente. Il derby può essere un simbolo di ripartenza. La sfida contro il Torino può diventare un test emotivo importante, non soltanto per la classifica, ma per capire se questa squadra abbia ancora dentro di sé gli elementi della Juventus: orgoglio, carattere, voglia di reagire. Perché il futuro della Juventus passerà inevitabilmente dalla capacità di ritrovare la propria identità, ed è proprio da questo che la Juventus deve ripartire, secondo Massimo Pavan. Si alimentano voci anche sul mercato, perché si continua a parlare di Bernardo Silva, un Bernardo Silva che però dice di no alla Juve. Atletico Madrid in pole, Bernardo Silva si allontana sempre di più dalla Juventus e guarda all'Atletico Madrid, decisiva l'incertezza bianconera sul futuro europeo. Bernardo Silva insomma è già stato ampiamente accostato alla Juventus, ma il fantasista lusitano avrebbe raffreddato in maniera significativa l'ipotesi Juventus dopo le recenti difficoltà sportive del club bianconero. A prendere quota sarebbe invece la candidatura dell'Atletico Madrid, che cerca l'erede di Griezmann. Diego Simeone vuole inserire in rosa un elemento capace di garantire qualità tecnica, leadership e mentalità vincente. In questo scenario Bernardo Silva rappresenta il profilo ideale. Il contratto del centrocampista del City scadrà E il prossimo 30 giugno è stato già confermato che lascerà i Citizens a fine contratto, e l'Atletico Madrid potrebbe portare a casa un colpo di enorme valore tecnico e anche mediatico, con Bernardo Silva, che era arrivato al City dal Monaco nel 2017, è diventato uno degli uomini simbolo del ciclo vincente costruito da Pep Guardiola. E quello che emerge da questa situazione è che la Juventus perde appeal internazionale. La Juventus aveva inserito il nome del portoghese nella lista dei possibili rinforzi, gli aveva anche offerto un contratto triennale, ma la situazione attuale del club avrebbe frenato ogni possibile sviluppo. L'assenza quasi certa dalla prossima Champions League e i dubbi legati al progetto tecnico avrebbero convinto Bernardo Silva

Il proprietario sarà a San Siro, poi il diavolo volterà pagina e Ibra. Ora pensa alla box con Ibrahimovic, che a quanto pare sembra sempre più lontano dal Milan. Continua a mantenere un ruolo centrale nelle dinamiche societarie, anche se nelle ultime settimane starebbe valutando nuovi progetti personali legati al mondo dello sport e della comunicazione. Si parla anche di Inter in prima pagina sulla Gazzetta. Inter da derby, Marotta punge, noi siamo Milano gli unici con due stelle, con Marotta che ha lanciato una frecciata ai cugini rossoneri, sottolineando la differenza di palmarès recente tra le due società. E poi anche il Napoli tra Allegri e Italiano, anche il Napoli resta protagonista sul fronte allenatori. Il club azzurro starebbe monitorando Massimiliano Allegri mentre cresce il gradimento per Vincenzo Italiano. E poi c'è un Sarri sempre più vicino all'Atalanta. Maurizio Sarri sarebbe sempre più orientato verso la Dea, scenario che avrebbe generato una certa irritazione nell'ambiente napoletano. E poi anche il tennis, definito il tabellone del Roland Garros. Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone principale del Roland Garros, con grande attenzione rivolta al percorso di Jannik Sinner e ai possibili avversari del numero uno italiano. Questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che praticamente non cita la Juventus se non con le dichiarazioni di Lippi. Lippi era Champions quella sera di 30 anni fa, perché ha vinto la mia Juve, con il tecnico che parlava della Coppa dei Campioni del 1996. Passiamo alla prima pagina del Corriere dello Sport, perché anche qui si parla di Milan in prima pagina. Il piano di Luca: il Genoa vuole giocare ancora un anno e si lega al tecnico Modric nello staff di Max, con Allegri anche in futuro. Se l'allenatore restasse al Milan, potrebbe rinnovare fino al 2027, altrimenti si troverebbe un'altra squadra per chiudere prima di diventare il suo assistente. Questa è una grande notizia, insomma, notizia importante, con Modric che a quanto pare vuole entrare a far parte dello staff di Massimiliano Allegri per quanto riguarda il suo futuro calcistico, anche fuori dal campo. In taglio alto l'Atalanta: Maurizio ha scelto l'Atalanta, Sarri a Bergamo, convinto da Percassi e Giuntoli, ora deve liberarsi dal biennale con la Lazio. In arrivo anche Pompilio, che risolve con la Juve. E poi Spalletti: Luciano chiede garanzie per restare. Spalletti, i dubbi. Il tecnico non vuole ritrovarsi con una Juve tecnicamente poco competitiva. La prossima settimana, possibile incontro, probabile incontro a questo punto direi, con Elkan, visto che se ne parla già da diversi giorni, da tutta la settimana, insomma. E poi in taglio basso la Roma: il vicepresidente con i giallorossi a Verona, in gioco la Champions. Roma e Ryan, l'uomo in più. Si parla anche dei playout di Serie B, l'ansia di Bari e la notte salvezza sul campo del Südtirol alle ore 20. I biancorossi non hanno alternative, devono vincere dopo lo 0-0 dell'andata. E poi si parla anche del tennis: il sorteggio di Parigi, Sinner la prima è con Tabur. Roland Garros: Yannick debutta con il francese 165esimo del mondo, possibile derby con Dardery negli ottavi. Poi Shelton con le previsioni che si fanno già in vista del possibile tabellone futuro, dei possibili prossimi avversari di Sinner. Anche la prima pagina di Tutto Sport si concentra invece sulla Juventus, con l'alta tensione della Juve. Comolli non si farà mai da parte, nel caso dovrà intervenire Elkan, e i tifosi invocano Del Piero. L'attuale amministratore delegato della Juventus non ha alcuna intenzione di fare passi indietro né di rinunciare ai suoi poteri. La squadra non si allena. Spalletti spera che i giocatori sbolliscano a casa lo stress. A rischio anche il prossimo mondiale per club, eppure la celebrazione dei vincitori della Champions 96 diventa un problema, tra malumori e imbarazzi. Insomma, tanti, tantissimi problemi in casa Juventus allo stato attuale. In taglio alto si parla di altri sport. A sinistra il tennis: al debutto la wild card Tabur, Sinner seduce Parigi, è troppo più forte, la Francia ai suoi piedi. Camporese spiega perché a Roma è cresciuto ancora,

0: Pellegrino e Cina si qualificano per il loro primo slam. E poi a destra invece la Formula 1, Antonelli, la Mercedes mi segue, Kimi parla da leader, sviluppi mondiali, ora il team ha fiducia in me, do i miei input e vengono ascoltati, l'orgoglio di Hamilton, smettere no, resterò in Ferrari a lungo. Di spalla si parla del Torino, Graziani, clamorosa rivelazione, Cairo è stufo, vuole vendere, il presidente mi ha detto che la contestazione penalizza tutti ma che non ci sono acquirenti, chiedo ai tifosi di tornare vicini alla squadra. E poi le visite di Ventura al Philadelphia, Petrachi lo vorrebbe con un ruolo alla Ranieri, domani allenamento a porte aperte, domenica il corteo della curva maratona verso lo stadio con la tifoseria organizzata del Torino che tornerà all'Olimpico dopo diversi mesi di assenza dallo stadio per scelta, proprio per contestazione. E in taglio basso si parla ancora di Sarri, il tecnico orientato a scegliere Bergamo, Sarri corre da Giuntoli, è sempre più Atalanta e si parla anche di Scamacca, il centravanti può lasciare la Dea. Scamacca accende il duello Milan-Roma. E poi l'intervista a Careca tra Napoli e Brasile, Francia mondiale, ma da noi c'è Ancelotti con il mondiale che si avvicina sempre di più, il mondiale nordamericano che andrà in scena appunto tra meno di un mese a cui ovviamente l'Italia non parteciperà, si è sempre più allontanata l'ipotesi del ripescaggio. La prima pagina anche del quotidiano sportivo si concentra anch'essa sul Milan, futuro Milan, le leggi di Max, Allegri resta ma chiede più spazio e il ritorno di Galliani. Di spalla si parla di motorsport, Formula 1 a Montreal, Kimi, Antonelli, il principe cerca il podio Hamilton, non penso al ritiro. Per quanto riguarda la MotoGP, Alex Marquez dopo il grave incidente di qualche giorno fa dovrà saltare il Mugello e anche l'Ungheria. Il vincente, l'Europa League, regno di Emery, quinto trionfo con tre club, facendo riferimento alla finale vinta l'altra sera sulla panchina dell'Aston Villa. In taglio alto il tennis, Tabura all'esordio, Sinner a Parigi la chance d'oro, Cina Pellegrino, prima volta slam. E in taglio basso il lutto, si è spento Alfredo Magni, scrisse la storia del Monza da calciatore e in panchina. E poi anche l'Inter, Serie A, Inter, festa bis, orgoglio Marotta, solo noi in città, bagno di folla all'arena, unici con due stelle, questa sera l'Atalanta in campo a Firenze, con appunto la frecciatina di Marotta al Milan che avevamo già accennato anche prima e che viene riproposta anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo. Noi invece andiamo a sentire le parole di Gianni Balzarini che ieri è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, e ha parlato della situazione legata all'allenatore della Juventus.
1: Allora, di assoluto non c'è niente, nel senso, assolutamente fuori Spalletti da tutto questo, no, perché è lui stesso a fare questo tipo di riflessione, l'ha messa sul piatto ad Elkan, no? Ricevendo comunque rassicurazioni sul fatto che sarà ancora lui l'allenatore, però lui aveva dimostrato di sapere a un certo punto cavare il sangue dalle rape da questo gruppo, no? Come si dice in questi casi, ossia la Juve si era tirata fuori, aveva dato segnali di continuità, di determinazione, eccetera, solamente che ha fallito l'esame più importante, cioè quello nel quale tu dici sono vicino al traguardo, adesso questa partita qua me la devo mangiare, e invece non l'ha nemmeno bevuta. Parlo di quella col Verona e parlo di quella con l'ultima con la Fiorentina. E allora è lì che casca l'asino, che non è Spalletti, ma sono i giocatori, perché Spalletti a detta sua ha passato mezz'ora prima di quella partita, prima di partire dalla Continassa per andare allo stadio, a parlare dell'importanza di quella partita. E se tu giocatore lo ascolti per mezz'ora e poi entri in campo come se tu dovessi fare un amichevole a Villalperosa, allora non vuol dire che qualcosa non funziona. E io sono dell'avviso che questi giocatori non vanno incolpati, sono questi. Cioè, sono questi. Questa è mediamente una squadra formata da persone che non sono all'altezza di giocare nella Juventus, ma non tanto dal punto di vista qualitativo, perché comunque si vedono anche delle belle giocate, perché comunque ci sono giocatori validi dal punto di vista tecnico, no? Il problema è mentale. Quando arrivi in queste squadre, lo step ulteriore te lo dà la testa, te lo dà il fatto di sentirti conscio dell'essere e onorato di giocare in una squadra così. Quando mi si parla di pressione, non siamo stati capaci di reagire alla pressione, quello che ha detto Locatelli, mi viene in mente di rispondere che quando giochi alla Juve la pressione deve essere una cosa normale, anzi nella pressione devi trovare gli stimoli, anzi vado anche oltre, se non c'è la pressione te la devi creare, perché tu devi vivere nella pressione, e la pressione non è un fatto negativo, non è un sentimento negativo, se tu la sai gestire e incanalare, anzi diventa un sentimento molto positivo, ed è quello che faceva la Juve del passato. Questi non sono in grado di farlo, molto semplice, ma non è colpa loro.
0: Parole sante di Gianni Balzarini. Noi continuiamo la nostra carrellata su tutto Juve, perché si parla di un gelo in casa Juve, rapporti freddi tra Spalletti e Comolli, Juventus tra tensioni societarie e obiettivo Champions. Il derby col Torino sarà decisivo per il futuro di Spalletti e della dirigenza. Luciano Spalletti prova a isolarsi dalle tensioni che agitano l'ambiente bianconero e concentra ogni energia sul derby contro il Torino. La sfida del grande Torino però non rappresenta soltanto un crocevia sportivo per la Juventus. Attorno alla squadra si muove una dirigenza compatta con l'amministratore delegato Comolli, Giorgio Chiellini, Modesto e il direttore sportivo Ottolini presenti in prima linea in un momento particolarmente delicato per il club. Dietro le quinte però il rapporto tra l'allenatore e l'amministratore delegato non ha mai trovato un vero equilibrio. Differenze caratteriali e visioni opposte hanno progressivamente alimentato distanze e incomprensioni. Spalletti ha spesso scelto una comunicazione diretta e senza filtri, mentre Comolli ha preferito muoversi con maggiore prudenza e riservatezza. Uno dei principali motivi di attrito riguarda il mercato invernale. Il mancato arrivo di un centravanti richiesto dal tecnico ha lasciato strascichi evidenti, con Spalletti che nel corso delle settimane ha manifestato sempre più apertamente il proprio malcontento. Il legame con Elkan è il confronto atteso. Il tecnico aspetta segnali dalla proprietà. Nel frattempo si è rafforzato il filo diretto tra l'allenatore e John Elkann, un'intesa emersa pubblicamente anche durante la serata dedicata al ricordo di Gianluca Vialli al Teatro Regio, dove i due erano seduti fianco a fianco tra sorrisi e gesti di complicità. Elkann continua a stimare Spalletti non soltanto per gli aspetti tattici mostrati dalla squadra, seppur con risultati altalenanti, ma anche per la personalità e la capacità di trasmettere identità al gruppo. Dall'altra parte il tecnico considera il numero uno del club una figura di riferimento affidabile. Dopo il derby è previsto un confronto diretto alla Continassa. Sul tavolo ci saranno i risultati deludenti delle ultime settimane, i dubbi emersi nonostante il rinnovo firmato fino al 2028 e soprattutto la volontà dell'allenatore di capire se gode ancora della piena fiducia del club. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport riguardo al rapporto tra Spalletti e Comolli. E noi allora andiamo a sentire le parole di Nino Ori, che ieri è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a RBN Caffè, proprio perché ha parlato sia di Spalletti che dei giocatori bianconeri.
2: Io me lo chiedo e non riesco a trovare risposte, perché allora, se Spalletti non fosse un buon allenatore, darei la volentieri la colpa all'allenatore, no? Ma Spalletti è un buonissimo allenatore, nel senso che quello che ha fatto da quando è arrivato alla Juventus rimane comunque positivo. Certo, il problema è che non hai raggiunto l'obiettivo, e siccome la Juve conta solo raggiungere l'obiettivo, ho idea che in questo momento non sia esattamente nelle grazie della proprietà.
3: Di niente, nessuno.
2: Esatto. Però, ripeto, lui comunque è uno che è uno che il suo lavoro lo ha sempre saputo fare bene. Poi probabilmente manca quella, come si chiamava a Napoli, la cazzimma, no? quella cattiveria. Non lo so, io vedendo l'inizio della partita.
3: Però Nino, scusami, la cattiveria questa squadra l'ha tirata fuori contro l'Inter.
2: È una squadra che quando è una squadra immatura, perché quando è ora non tira fuori ciò che è il caso di tirare fuori. La partita è stata preparata male dall'allenatore, ma giocata male dalla squadra, dai giocatori, mica dall'allenatore, insomma. Alla fine poi l'unico dato positivo è che, se non altro, una partita ancora e poi ce la siamo levata questa stagione orrenda, e avremo tempo per prepararci, per le figuracce della prossima stagione. Cioè, ci sono dei limiti caratteriali, su questo non ci sono dubbi. Non c'è nessun giocatore che abbia vinto qualcosa dentro questa squadra, cioè l'unico ad aver vinto uno scudetto in Italia è Kalulu, poi ce ne sono due che hanno vinto degli scudetti, uno in Francia e uno gli unici altri che hanno vinto qualcosa sono stati comunque David e Openda,
3: tra l'altro,
2: per dire che questa non è una squadra abituata a lottare ad un certo livello. Evidentemente gli attributi per giocare a un certo livello non ce li ha, o non ce li ha ancora, nel senso che poi per giocare a un certo livello non è che ti inventi qualcuno, cioè per carità, se trovi Del Piero, ok, quello già a 19 anni portò via il posto a Baggio di squadra, no? Che ha portato via il posto al giocatore più importante, al giocatore più forte che si sia visto nel dopoguerra in Italia, no? Però di Del Piero ne nasce uno ogni 50 anni, insomma, se va bene. Questi sono dei bravi ragazzi, perché sono sicuramente dei bravi ragazzi, anzi forse anche un po' troppo, credo l'abbia detto anche Spalletti, no? Io mi ricordo che Lichtsteiner raccontò che Conte gli aveva detto che per vincere bisogna essere figli di puttana, no? E tutto sommato Conte aveva ragione. Allora, io non voglio una squadra di taglia gole, ovviamente, no? Però non voglio neanche una squadra di mammolette troppo educate.
0: Queste erano le parole di Nino Ori. Noi ci spostiamo sul sito di Tutto Sport per provare a delineare quale potrebbe essere la formazione della Juventus nel derby di domenica sera contro il Torino, articolo di ieri sera. Su Tutto Sport, Juventus, la probabile formazione di Spalletti per il Toro, Thuram ancora allenamento a parte, la Juve si appresta a scendere in campo con il 4-2-3-1, in porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio, l'estremo difensore, anche nell'ultima gara contro la Fiorentina è stato tutt'altro che impeccabile, perché se il secondo gol di Mandragora vedeva una traiettoria praticamente imprendibile, la prima rete firmata da Ndur appariva decisamente più evitabile, ma Spalletti per l'ultima di campionato sembra pronto ad affidare ancora a lui i pali della porta bianconera, in attesa di capire poi quali saranno i risvolti per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione, sempre con il nome di Alisson, su cui la Juventus sta cercando di puntare. In difesa, Bremer out nel quartetto difensivo che si appresta a sfidare il Torino, non ci sarà Bremer, il brasiliano convocato da Ancelotti per il prossimo mondiale dovrà saltare il match causa squalifica. Diffidato, ha ricevuto un pesantissimo cartellino giallo domenica scorsa che non gli consentirà di disputare la sfida da ex contro i Granata. Al suo posto, ad agire al centro della difesa, insieme all'inamovibile Kelly, è pronto Gatti, zero dubbi per quanto riguarda le corsie esterne. Sull'auto destro pronto a scendere in campo Kalulu, mentre sulla corsia mancina ci sarà invece Cambiaso. E per quanto riguarda il centrocampo, l'unico grande dubbio riguarda Thuram, il centrocampista francese, infatti anche quest'oggi anche ieri si è allenato a parte, è da capire dunque se l'ex Nizza sarà disponibile e con quale minutaggio, se le sue condizioni non sono ancora ottimali, e già con la Fiorentina Spalletti non lo aveva rischiato dall'inizio inserendolo durante la ripresa. Dopo 4 giorni dall'ultima partita, il recupero non è ancora completo. Nel caso in cui non dovesse farcela giocare dall'inizio, ecco che al suo posto, a partita titolare, sarà Coop Miners. A completare la linea mediana ci sarà ovviamente il capitano bianconero Locatelli. E poi le scelte per l'attacco. In pochissimi dubbi per quanto riguarda il reparto avanzato, per una gara di importanza capitale, Spalletti è pronto ad affidarsi alle sue certezze. Ildiz a sinistra e con Seisau a destra, con quest'ultimo che nelle scorse settimane è diventato sempre maggiore punto di riferimento per le sortite offensive bianconere, sempre con la pecca della concretezza. In mezzo a completare la linea dei trequartisti ci sarà ancora una volta McKenny, che proverà a sorprendere la retroguardia del Toro con la sua capacità negli inserimenti. Riferimento avanzato invece Vlahovic, che da quando è tornato dall'infortunio si è messo sulle spalle l'attacco, tra gol siglati e altri messi a segno ma non convalidati. Il tecnico punterà sul numero 9 dal primo minuto per vincere il derby contro i Granata e sperare nella qualificazione Champions. E quindi 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso in difesa, Locatelli e uno tra Coop Miners e Turam a centrocampo in base alle condizioni del francese, con Seisau, McKennie e Ildiz alle spalle di Vlahovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus durante la partita contro il Torino. Andiamo invece a sentire le parole di Luciano Moggi, che ha parlato ieri ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, lui che ha parlato della situazione attuale della squadra.
4: Io mi sarei guardato allo specchio e avrei detto: ma che cazzo di squadra ho fatto? Perché il problema di fondo non è il risultato, il problema di fondo è guardare la realtà in tutte le sue sembianze. Quando tu praticamente hai una vedete, io mi sono sempre sforzato di dire: attenzione, abbiamo giocato a Bergamo con l'Atalanta e abbiamo vinto con fortuna perché hanno fatto un palo e una traversa, però ci siamo difesi abbastanza bene. Abbiamo giocato a Lecce vincendo addirittura 2-1 e abbiamo giocato addirittura il miglior giocatore della Juventus, è stato considerato Locatelli. Poi però queste partite in trasferta si trasformano in boomerang in casa. Perché? Perché la squadra non ha un attacco, perché la squadra non ha un centrocampo e non sa fare la partita. E se fa la partita per segnare gol, succede come è successo a Firenze con la Fiorentina, perché lascia praterie di spazi liberi per l'incursione avversaria e poi subisce gol. E questo l'ha fatto con la Fiorentina e l'ha fatto anche con Verona, entrambe le partite in casa. Quindi di che dobbiamo parlare? È una squadra che non sa fare la partita, che però di rimessa può fare anche qualche risultato, ed è quindi una squadra non competitiva.
0: Queste erano le parole di Luciano Moggi. Noi andiamo e torniamo su tutto Juve a parlare dei giorni decisivi tra campo e società per la Juventus, che si gioca il futuro tra derby e corsa Champions. Elkan valuterà tutto mentre Spalletti riflette sul progetto bianconero. La Juventus si prepara a vivere ore decisive dopo il derby contro il Torino. Infatti il club entrerà in una fase di profonde valutazioni che potrebbero coinvolgere sia l'area tecnica sia quella dirigenziale. Secondo il giornale, la qualificazione alla prossima Champions League resta appesa a diversi risultati e nemmeno una vittoria nella stracittadina garantirebbe automaticamente il quarto posto. Il rischio Europa League pesa sui conti. L'eventuale mancato accesso alla Champions rappresenterebbe un problema non solo sportivo ma anche economico. La Juventus dovrebbe ridimensionare programmi e ambizioni in un momento in cui i bilanci continuano a mostrare criticità importanti. Dal 2019 al 2025 Exor ha sostenuto il club con circa 1 miliardo di euro attraverso vari aumenti di capitale, ma i risultati ottenuti non sono stati all'altezza degli investimenti effettuati. La situazione finanziaria e l'incertezza sul futuro stanno alimentando tensione all'interno dell'ambiente bianconero. Alla Continassa il clima viene descritto come particolarmente pesante anche a causa dei dubbi che coinvolgono Luciano Spalletti, che riflette nonostante il rinnovo. Il tecnico ha recentemente prolungato fino al 2028, ma questo non rappresenta una garanzia assoluta sulla sua permanenza. I rapporti tra Spalletti e il direttore generale Damian Comolli sarebbero ormai ai minimi termini, mentre il legame con John Elkann e Giorgio Chiellini resta molto saldo. L'allenatore starebbe riflettendo soprattutto sulla fragilità mostrata dalla squadra nelle ultime settimane, elemento che avrebbe incrinato molte certezze sul progetto tecnico. Elkann deciderà dopo il campionato. Terminata la stagione, sarà John Elkann a prendere le decisioni definitive sul futuro della Juventus. Le valutazioni dipenderanno anche dal piazzamento finale della squadra, ma il malessere di Spalletti sembra andare oltre il semplice obiettivo Champions. Secondo le indiscrezioni, l'ex commissario tecnico della nazionale potrebbe anche scegliere di lasciare Torino qualora non fosse convinto delle prospettive future del club. Conte resta sullo sfondo. Nel caso di separazione con Spalletti, la Juventus dovrebbe individuare rapidamente un'alternativa. Il nome di Antonio Conte resta uno dei più suggestivi. L'esperienza del tecnico salentino al Napoli sembra vicina alla conclusione e sebbene i rapporti con la Juventus e con Elkan si fossero chiusi in modo turbolento, il tempo potrebbe favorire un riavvicinamento. Ma insomma, occhio a non fare il passo più lungo della gamba. Prima cerchiamo di capire se Spalletti potrà rimanere o meno, cosa che a questo punto penso si potrà sapere poco dopo la fine del campionato, e poi eventualmente si penserà a un possibile sostituto. La rincorsa Champions e le risposte attese, si legge sempre su Tutto Juve. Luciano Spalletti attende risposte dalla squadra. Tutti devono dare un segnale in casa Juventus. La qualificazione alla prossima Champions League appare complicata, ma non ancora definitivamente compromessa. Per questo motivo il derby assume un valore ancora più importante, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo emotivo. Spalletti vuole capire quali giocatori siano realmente pronti a reagire dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. L'allenatore è convinto di aver dato alla squadra maggiore personalità e coraggio, ma ritiene che nei momenti decisivi siano mancate continuità e lucidità. Il tecnico chiederà quindi una prova di carattere ai suoi uomini in una delle partite più sentite della stagione. Questa che tra l'altro sarà la settimana decisiva per il futuro bianconero, con Elkan che valuterà allenatore e dirigenza. Secondo la Gazzetta si capirà molto per lo staff e l'allenatore del futuro. Servono energia e leadership. La Juventus oggi però deve pensare al campo e a dimostrare il carattere in partite come il derby. L'aspetto emotivo può fare la differenza quanto quello tecnico. Per questo motivo si punta sui giocatori di carattere. Il ritorno di Gatti assume un valore particolare. La Juventus cerca un difensore capace di dare intensità, alzare il livello agonistico e trascinare il gruppo nei momenti di difficoltà. Domenica sera toccherà a lui raccogliere la sfida e forse anche giocarsi una parte importante del proprio futuro in bianconero, che si discuterà per lui come tanti a partire da lunedì, appunto, quella nel derby. Sarà una grande occasione per Gatti, con un futuro tutto da decidere, e lui che potrà sfruttare la squalifica di Bremer per provare a dimostrare di poter essere un giocatore da Juventus e per rimanere anche nella prossima stagione. Andiamo a sentire per ultime le parole di Daniele Bassi, ieri ospite alla rassegna stampa di Claudio Zuliani. Bassi che ha parlato della situazione attuale della Juventus, definendola chiaramente e inevitabilmente come un fallimento. Andiamo a sentire le parole di Daniele Bassi.
5: Ma noi dobbiamo, a meno di miracoli, andare a ratificare sportivamente un fallimento. C'è poco da dire, c'è poco da fare, secondo me. E vedere come abbiamo affrontato le ultime partite. È inspiegabile che professionisti che erano davanti a tante finali si siano comportati in questo modo. Evidentemente questo atteggiamento, che sembrava che fosse la Fiorentina a giocarsi un posto in Champions. Fiorentina che ha fatto la propria partita, nulla da dire, ma bisogna anche, in quel fragile equilibrio che dobbiamo tenere, io ricordo poche settimane prima che la Fiorentina sembrava, rispetto a ciò, alla verve legittima, ha fatto bene, che ha messo con la Juventus, contro la Roma sembrava si scansassero, sembrava fossero lì ad aspettare che finisse la partita. Così come, ma non sono giustificazione, sono dati di fatto che vanno ratificati. Il gol che è stato annullato a McKennie, figlio di un tuffo alla Klaus Di Biasi di Gosens, ma che roba è? Perché dobbiamo sommare un altro? Siamo andati al VAR.
0: Queste erano le parole di Daniele Bassi, ieri ospite alla rassegna stramba. Dovremmo avere con noi in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola.
6: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo insomma dal grande passo indietro che ha fatto la Juventus domenica, anzi i passi indietro che sono stati addirittura tre, perché la Juventus è scalata dalla terza alla sesta posizione in classifica dopo una partita che credo che tu sia d'accordo con me abbastanza bruttina contro la Fiorentina.
6: Assolutamente, oserei definirla un disastro, una catastrofe, proprio perché la classifica la conoscevamo anche prima del fischio d'inizio delle gare dello scorso weekend e sapevamo di dover scendere in campo con l'obbligo di portare a casa i 3 punti, ma soprattutto con l'obbligo di onorare la maglia che si indossa. Così purtroppo non è stato, anzi è scesa in campo una squadra che non solo è apparsa priva di idee e di azioni concrete con cui poter mettere in seria difficoltà gli avversari, ma è apparsa soprattutto vuota, come svuotata, ecco, dalla voglia di perseguire l'obiettivo, e questo è davvero un aspetto molto grave su cui bisognerà per forza di cose lavorare in vista della prossima stagione.
0: Inevitabilmente, dopo aver capito qual è la situazione attuale con la Juventus al sesto posto e non so, ti chiedo anche quante possibilità ci sono secondo te di arrivare in Champions, dicevo, inevitabilmente si fanno delle riflessioni anche in merito al futuro di Spalletti. Secondo te può essere messo in discussione l'allenatore della Juve?
6: Non credo, anche perché non penso che la soluzione sia ogni anno operare una rivoluzione non solo a livello societario ma anche a livello di organico, quindi di staff sia tecnico che dei calciatori stessi. Credo che bisogna sedersi a un tavolino, analizzare i problemi che ci sono, che non possono essere più negati, e trovare una soluzione, ma insieme. Non credo che la soluzione sia cambiare l'ennesimo allenatore nelle ultime 3 stagioni, anche perché da un punto di vista economico, qualora non centrassimo la qualificazione alla prossima Champions League, credo che le casse bianconere non possano neanche permetterselo con il rinnovo appena firmato. Quindi credo che bisognerà dare fiducia a Spalletti e di conseguenza operare sul mercato per garantirgli dei profili che possano trascinare la squadra verso di nuovo i vertici che le spettano.
0: Ecco, poi c'è...
6: Mi avevi chiesto anche delle possibilità di entrare in Champions League. Purtroppo sono poche, però non sono nulle. Possiamo aggrapparci a questo, anche se non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che in questo momento non conta più soltanto il nostro risultato, ma dipendiamo dal risultato di chi ci sta davanti, e non avremmo dovuto metterci in questa situazione.
0: E su questo non ci sono dubbi. Ecco, in merito al rapporto, no, tra Spalletti e Comolli, si parla di questo rapporto un po' incrinato, no? C'è sempre stato, sì, in realtà. Ecco, secondo te cosa non ha funzionato da questo punto di vista, e se effettivamente, come si dice, secondo te, se rimarrà effettivamente solo uno dei due?
6: Credo che a quel punto la decisione finale proprio sul futuro di Comolli e non di Spalletti spetti ad Elkan, nel senso l'ultima parola credo che sarà la sua. Certo, la qualificazione alla Champions gioca un ruolo fondamentale in questo senso, vedremo come andranno gli ultimi 90 minuti e vedremo se verranno tutti confermati sulle loro poltrone, ecco, come si dice in gergo aziendale. Credo che a livello proprio di rapporto tra Comolli e Spalletti non abbia funzionato l'idea che si ha della squadra. Da un lato abbiamo comunque un aziendalista, dall'altro una persona che vive il campo e che probabilmente conosce meglio degli altri i problemi che riguardano i suoi calciatori, e che quindi dovrebbe avere un minimo di voce in capitolo in più, a mio parere.
0: Ecco, da questo punto di vista, secondo te, quando si conoscerà il futuro di Spalletti e in generale della dirigenza, subito dopo il campionato, durante il mondiale, in cui effettivamente l'Italia ha veramente, cioè, non ha nulla da fare, quindi c'è il tempo di fare quel tipo di pensieri, o dopo il mondiale, durante l'estate, secondo te quando verranno fatte decisioni importanti?
6: Credo che il mese di giugno in questo senso sia fondamentale, proprio come dicevi tu stesso, non avendo calciatori impegnati ma soltanto a livello italiano, perché tanti altri invece saranno coinvolti nel mondiale, credo che ci si potrà concentrare a livello proprio di calcio italiano nel rifondare un minimo le squadre che un tempo erano big del nostro campionato e che ora da qualche anno vivono momenti di difficoltà, come la stessa Juventus. credo appunto che nel mese successivo alla chiusura della stagione si possa trovare una soluzione o un punto di incontro, chiamiamolo come vogliamo, per costruire il futuro imminente di questa squadra.
0: Ecco, come dicevi prima, la qualificazione Champions non è ancora totalmente abbandonata, ma è giusto fare ragionamenti in merito a una possibile esclusione da questo punto di vista. Se effettivamente la Juventus non dovesse raggiungere la Champions, secondo te come sarà il mercato? Se ci saranno dei sacrificati e chi eventualmente?
6: Allora, il mercato credo che verrebbe inevitabilmente ridimensionato, anche perché la liquidità a disposizione sarà effettivamente inferiore rispetto a quella che si poteva avere qualora ci si qualificasse in Champions. Credo che ci si concentrerà sui profili, o perlomeno spero che ci si concentrerà sui profili più necessari proprio all'interno della rosa. Mi viene in mente, anche considerando l'ultima uscita, quindi la sconfitta contro la Fiorentina, la necessità di intervenire per forza tra i pali bianconeri, perché la nostra
0: di Gregorio continua a non dare certezze.
6: Sì, no, purtroppo no, la nostra storia ci parla di un posto, quel posto occupato dai migliori al mondo, converrete con me che con Di Gregorio non siamo neanche vicini a questa definizione, per cui abbiamo bisogno di ripartire dal basso, quindi dalle fila più indietro della formazione dell'undici titolare. A livello di sacrifici, sì, purtroppo ci potranno essere, è innegabile che c'è una clausola rescissoria nel contratto di Bremer che potrebbe essere attivata e che potrebbe far comodo alle casse bianconere qualora ci servisse la liquidità appunto di cui parlavo prima.
0: Su questo non c'è dubbio, tra l'altro anche il mondiale potrebbe fare da vetrina importante per Bremer, anche per McKennie, con Sissau, insomma diversi giocatori che andranno negli Stati Uniti. Ecco, in merito al derby contro il Toro che andrà in scena domenica, ti chiedo che partita ti aspetti e se secondo te può essere una partita che può essere decisiva anche per il futuro di Spalletti, per il futuro di diversi giocatori come Vlahovic, ad esempio.
6: Potrebbe essere una partita abbastanza decisiva da questo punto di vista. Mi auguro che sia sostanzialmente diversa in tutto quello che abbiamo visto lo scorso weekend, soprattutto nell'atteggiamento, e mi auguro che ci si possa incontrare dopo questi ultimi 90 minuti stagionali per decidere al meglio il futuro di delle principali pedine, tra cui lo stesso Vlahovic, che potrebbe in un certo senso accettare ribassare le sue pretese economiche rimanendo a indossare la maglia della Juve. Lo ricordiamo, finora di offerte concrete non ce ne sono state, o quantomeno l'unica offerta concreta che è arrivata a Vlahovic è proprio quella della stessa Juventus a livello contrattuale, per cui toccherà guardarsi un po' intorno e comprendere se è il caso di proseguire assieme questo rapporto professionale o se interromperlo e virare su un altro profilo.
0: Ecco, questo è il grande dubbio che ci portiamo dietro da tutta la stagione, insomma. Fabiola, grazie mille davvero, ti auguro una buona giornata e un buon weekend.
6: Grazie mille a te, fino alla fine, specie per questi ultimi 90 minuti.
0: Grazie ancora Fabiola Graziano con la sua speranza verso il derby. Noi siamo in chiusura perché sono le 9 e dopo di me, come al solito, vi attende la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, buon weekend e soprattutto un buon derby.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Venerdì 22 maggio, cose di calcio, versione XL, in studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, per due ore qui con voi. Verso il derby, allenamento invisibile per la Juve, mentre il Toro domani apre la rifinitura ai propri tifosi. Ancora infiltrazioni per Thuram, il francese prova ad esserci per domenica 22 maggio 1996, 30 anni fa. La Champions bianconera di Lippi e i suoi ragazzi, oggi quasi tutti allo stadium per ricordarla, senza incrociare però l'attuale rosa. La qualificazione vale una stagione, ma anche la possibilità di esserci al prossimo mondiale per club. Juve in questo momento dietro Inter e Atalanta nel ranking europeo. Braccio di ferro, Spalletti come lì, con l'ombra anche del cambio tecnico. Chi più ne ha, più ne metta. Inserite il gettone. Questa è Radio Bianconera. Buona giornata, bentrovati. Ciao Paolo.
10: Ciao, ciao a tutti.
9: Hai sentito quanti temi?
10: Un po' troppi.
9: Prendi quello che vuoi, parti da quello che vuoi. Oggi li tocchiamo tutti con te, con i nostri ospiti, in questa ultima puntata di campionato. Poi non lasceremo, tu andrai in vacanza un po' di tempo perché ne hai bisogno. Io invece resisterò qui la settimana che andrai via. Ma ci saremo e non molleremo mai, cari ragazzi. Anche se comincia a fare caldo o freddo, dipende da come andrà il derby. Da cosa vuoi cominciare? Prendi il tema, la busta.
10: Intanto io credo che giustamente bisogna avere la testa al derby, perché è vero che le speranze di qualificazione sono molto basse, sono le più basse di tutti, e potrebbe anche, come dire, non avere neanche una portata emotiva eccessiva la domenica, se per caso gli altri fanno il loro dovere subito. Cioè, per intenderci, traduco, se alla fine del primo tempo Milan e Roma hanno risolto le loro partite, il calcio è strano, però fino a un certo punto. Però sarebbe veramente clamoroso se la Juve, in presenza di un doppio regalo che potrebbe arrivare dai tre campi, non ne sapesse approfittare. Aggiungo, abbiamo già vissuto abbastanza pagine brutte quest'anno, non aggiungiamoci quella del derby, nel senso che credo che soprattutto i juventini di Torino tengano molto a questa partita. È vero che magari vinci e non cambia nulla, però ti cambia un minimo di quella cosa che nel calcio esiste, cioè di orgoglio, di onore, di rispetto di se stessi. Una Juve che facesse una partita sconcertante contro un avversario al quale teniamo molto sarebbe una bruttissima notizia. Non è che va a prefigurare chissà quale scenario per il prossimo anno. Il prossimo anno sarà determinato dalla classifica, non da una singola partita. Però perché dobbiamo già darci per battuti? Ripeto, speranze poche, ma quelle poche bisogna assolutamente giocarsele tutte. Quindi io spero che ci sia la giusta concentrazione e la giusta qualità. Gli amici che ho del Toro mi dicono: ah, ma guardate che il Toro di quest'anno è pessimo.
9: Io l'ho visto nelle ultime settimane, perdere con questo Toro anche solo pareggiare è drammatico.
10: Che in casa è un po' cresciuto con Roberto D'Aversa. È vero anche, aggiungo, che torna il pubblico, e quindi per loro, e quindi
9: torna appositamente il pubblico per
10: quindi
9: loro.
10: Questo non vuol dire che sia un bene, perché a volte da un lato ti carica, ma dall'altro ti dà anche una forma di responsabilità, di ansia, che loro probabilmente nell'ultimo periodo non hanno più vissuto, perché giocavano tra pochi intimi. È un derby, è una bella partita da vivere, quindi io spero che la squadra affaccia questo. Poi tutte le analisi sulle conseguenze di questa stagione le si andrà a fare nel momento in cui ci sarà questo benedetto vertice tra Spalletti e John Elkann, e vedremo che cosa succederà. E la prossima settimana sicuramente non abbiamo da stare in vacanza, non c'è distrazione, perché si decideranno delle cose. Però adesso concentrazione sul campo per tutto quello che significa.
11: Paolo, quindi come te l'aspetti questa partita, con queste premesse? A me è giunto questo messaggio di gente che conosce meglio di te e di me i giocatori di oggi.
10: Sì.
11: Di oggi. Speriamo solo di passare in vantaggio. Ci sono rimasto malissimo, però coincide con un pensiero che mi porta un po' al pessimismo. Al pessimismo non che non siamo in grado di passare in vantaggio, che se non lo facciamo diventa davvero dura.
10: Lo capisco questo pensiero, lo capisco perché abbiamo visto che la Fiorentina, cioè con la Fiorentina non avevamo tutto il tempo.
11: Cioè, per rimontare. Ti sembra un messaggio pesante?
10: Beh, mi sembra un messaggio che, allora, il Toro in vantaggio...
11: Nella mia memoria del mio cellulare,
10: Certo. No, certo.
11: La notizia è quella, l'indiscrezione è questa.
10: Ma ce la capisco, perché la Juve ha dimostrato in altre situazioni, vedi Roma, di avere le energie, il furore, la rabbia, la disperazione anche per andare a recuperare un risultato. Adesso mi sembra piatta. Cioè, Juve Fiorentina... Allora, dovremmo dircela così. Ma Juve Fiorentina è stato un episodio o invece qualcosa che ci segnala un male più profondo? Essendo passati in svantaggio col Verona e avendo fatto una fatica bestiale per rimontare e comunque non vincere una gara contro una retrocessa, figurarsi andare a giocare al Grande Torino con loro che hanno l'occasione di mettere, come dire, una pietra positiva in questo sentiero negativo della stagione che hanno vissuto, anzi di sanare anche un po' una ferita storica. Il Toro non batte la Juve dal 2015, quindi insomma Cairo per intenderci ne ha vinto uno ai derby, con noi questo sarebbe secondo, non che il pubblico lo perdonerebbe per tutto quello che gli imputa, però darebbe prestigio a una stagione che il Toro ha vissuto nella parte destra della classifica prevalentemente. Quindi certo, se loro vanno in vantaggio si caricano, e noi temo che, sapendo tra l'altro che neanche una vittoria ci garantisce, quindi non dipende da noi il destino, se questi per caso sentono minimamente che Milan, Roma e Como non hanno problemi, il derby è bello che è finito. Però credo che proprio partite così ti dicano anche un po' lo spessore caratteriale della squadra, e quindi qualcosa farei.
11: Allora, a livello di combinazioni, di incroci, dei risultati probabilistici, la Juventus è quella che ha naturalmente,
10: sì, mi sembra il 18% di probabilità,
11: non sul non su 100, 18 su 71, quindi un po' di
10: vabbè,
11: più.
10: Allora un po' di più.
11: È un po' di più.
10: Mi sembra troppo, però.
11: Cioè. 4 squadre per 2 posti, 67 combinazioni per il Milan, la Juve ne ha solo 18.
10: Ah, ok, combinazione.
11: Sì, combinazioni, sì. Quegli incroci comunque... che portano a classifica avulsa, se sono tutte. Tanto per essere chiari, il totale delle combinazioni favorevoli per ogni squadra fa 162, il totale delle combinazioni. Raddoppiando così le 81 combinazioni dei risultati, perché i posti ancora a disposizione per qualificarsi alla prossima Champions sono 2. Quindi le combinazioni vengono dimezzate, perché i posti sono solo 2 sulle 4 squadre. Quindi viene agevolato il calcolo in questo modo. Detto questo, la Juventus ne ha poche. Passare in vantaggio potrebbe aiutare. Ti aggiungo l'altro pezzo del messaggio. Perché quando passi in vantaggio cominci a rivedere un po' di luce, non la nebbia, e ti senti un po' più forte, quantomeno in certe partite. È anche vero, terzo passaggio del messaggio, te lo analizzo così scientificamente, la Juventus difficilmente, dopo aver sbagliato la volta dopo, ha fatto peggio.
10: Sì.
11: Però è una sconfitta, perché io mi ricordo già con Spalletti, eravamo all'inizio, Fiorentina e Torino, o Torino e Fiorentina, finirono con 2 pareggi.
10: Molto, molto superficialmente possiamo dire anche che i messaggi che arriveranno dal derby hanno un peso, ripeto, io non credo.
11: Ed esce da tutti questi schemi, secondo me.
10: Ma non credo che la Juve si giochi l'allenatore. semmai è l'allenatore che si gioca la Juve. Cioè, Spalletti, alla luce di quello che potrebbe capitare domenica sera, se vede una squadra che non ne ha più, potrebbe anche dire: ma sai che c'è? Vado a parlare ad Elkan e gli dico: guarda, penso che il compito sia improbo, lascio perdere.
11: E... sarebbe una resa, una brutta
10: sarebbe una resa, però
11: è come uscire dai mondiali.
10: Sì, però devi avere lo so, però ad un certo punto invece è diverso se tu hai in testa tutta un'altra serie di situazioni. E se la Juve, ripeto, io penso che la Juve, quando fai una brutta figura, è una brutta figura che ti condiziona. Ripeto, io penso che il derby ci darà tante indicazioni, perché c'è uno spettro che va dall'umiliazione all'impresa, no? E poi c'è uno che secondo me è quello più realistico, cioè vado a vincere il derby e anche se non passo in Champions, io il mio dovere l'ho fatto fino in fondo, che non è proprio una cosa brutta, perché io credo che sia doveroso per un gruppo che quest'anno ha tradito le attese cercare almeno di correggere una brutta impressione che abbiamo maturato in queste ultime settimane. Poi, se non dipendiamo da noi, la frittata è stata fatta prima, però aggiungerci il carico con un brutto derby sarebbe qualcosa che andrebbe, credo, a darci delle indicazioni anche su come la squadra segue Spalletti. Spalletti ha detto delle cose importanti in questa settimana, alla fine della partita scorsa. Quindi, da un lato, vorrebbe dire stringere il rapporto con l'allenatore, che non è proprio una cosa banale. Se invece vedi che proprio tiri remi in barca, nel senso che non trovi più la soluzione, mi chiedo, ma se non la troviamo adesso, che cosa ci porterà a trovarla in seguito? O meglio, quali probabilità avremo di trovarla in seguito? Perché poi tutto può cambiare. Quindi io credo che il derby sarà importante.
11: Sto leggendo, perché ti voglio poi arrivare. Noi possiamo dibattere in questo blocco, voi potete cogliere la sfumatura che più vi intriga, che più vi interessa, e potete aggiungere anche il vostro pensiero scrivendoci o mandandoci un vocale breve, 30-40 secondi, al 340-54-25-324. Perché gelo, tensione, Juve, lunedì Luciano vede Elkan. Questione di vedute, caratteri diversi tra il tecnico e AD, il dialogo non è mai decollato. Gazzetta dello Sport, ma al di là che chi lo scrive mi fa piacere, perché leggo la testata da cui prendo questo titolo. Salto sulle colonne della stampa e in questo momento Conte in sospeso. Il tecnico in po' per la nazionale, ma guarda anche alla Juve. Se Spalletti dovesse lasciare, perché siamo tutti d'accordo, secondo me, dimmi anche la tua, Spalletti ha forzato un po' la mano l'altra settimana, però vediamo anche come va il derby, perché presentarsi che perdi anche il derby con i cambi che lasciano un po' discutere, su questo ne parleremo anche con Domenico Marocchino, che mi ha svegliato alle 8 stamattina, io di solito alle 8:05, lui alle 8 mi ha già fatto tutte le sue spiegazioni del caso, anche su Spalletti, anche su Yıldız, anche sul momento, e ne parleremo. Io penso che sia una forzatura per chiedere, io vorrei questo potere per scegliere più in fretta anche il giocatore col budget che abbiamo e decidere, però o ridimensionate come lì o posso rimandare, non sono preoccupato dai 2 anni di contratto che mi avete già fatto e rinnovato. Poi andiamo su altri quotidiani, no? Ed è credibile, pronto come lì a dire la sua, a spiegare le sue ragioni, il perché agisce in un certo modo, come per dire quello che ti dicevo l'altra volta, quando l'abbiamo conosciuto. Gli allenatori si devono adeguare alla strategia societaria. La patata bollente è tra le mani di, no? Della proprietà. Ma la mia domanda è questa. Salta Spalletti, perché dà lui le dimissioni al massimo, secondo me. Ma attenzione che da John Elkann posso aspettarmi, o vi mettete d'accordo, o caccio tutte e due, o ne tengo uno. Chi tiene, non lo so. Con questa confusione non lo so. La domanda molto semplice, Paolo, e la giro anche a voi. Ma se Spalletti dà le dimissioni e mi resta come lì, ma voi ve lo vedete? Conte, non quello che ha tradito, quello con come lì? E questo è il mio ragionamento. Quindi è molto più sottile, Paolo. non so se ci avevi pensato. Io ci ho pensato quando ho letto chiaramente. Noi ci abbiamo un po' giocato lunedì scorso. E l'allenatore, ieri ha fatto la grigliata. Quindi è passato dai 10 euro al ristorante alla grigliata.
10: Sì.
11: E sono due cose diverse. Paolo.
10: Io penso che se rimane Comolli, sarebbe bene che Comolli scegliesse l'allenatore che vuole. E siccome però, allora, io...
11: E ti faccio un nome, Palladino, te lo faccio oggi, perché Palladino era stato informato da Comolli, aspetta, perché tanto non accetta 8 mesi. Ve lo do non come virgolettato, ma come tema.
10: Sì.
11: Palladino aspettava la chiamata della Juve, prima di al pari di Spalletti. Spalletti ha spiazzato tutti con accetto 8 mesi.
10: Spalletti ha accettato 8 mesi. Poi la Juve ha scelto Spalletti per i prossimi anni. E allora, i casi sono due. Faccio proprio un ragionamento quasi matematico. Perdonami la brutalità.
11: Dai.
10: Se Spalletti è stato confermato perché, visti i progressi che la squadra aveva registrato, visto il gioco migliorato, vista l'unità del gruppo, visto tutto quello che ha determinato la conferma e visto soprattutto il fatto che Comolli ha detto apertamente che l'esigenza di una società è quella della continuità, io ho immaginato, per non sapere né leggere né scrivere, che tutte le componenti fossero d'accordo. Cioè,
11: assolutamente no.
10: Che Elkan, Comolli e Spalletti fossero assolutamente convinti della strada intrapresa. Se non è così, stiamo tornando a quello che è successo l'anno scorso con Tudor.
11: Esattamente.
10: Ma se è così, allora quali sono i poteri di Comolli? Cioè, se Comolli ogni volta, tra virgolette, sceglie un allenatore,
11: Viene depotenziato,
10: allora è abbastanza fatale
11: che vada lui a parlare
10: che
11: a Elkan.
10: Che Comolli dia le dimissioni, perché se una volta prima di confermare Tudor fa il giro delle 7 chiese, telefona a tutti e poi obtorto collo, anche forse per la sua incapacità, non riesce a portare a casa un altro. La seconda volta in corso d'opera,
11: perché devi andare al mondiale per club a luglio.
10: Vabbè, però abbiamo drammatizzato una vicenda che francamente mi sembra abbastanza assurda. Il secondo aspetto è che confermi Spalletti prima dell'ottenimento dell'obiettivo e del risultato e poi arriviamo a questa vicenda qui con un casino totale per cui sembra che tutte le componenti della Juve possano saltare, nessuno va d'accordo, che Spalletti voglia i suoi diversi uomini, eccetera, eccetera. Quindi è veramente difficile capire qual è il punto che tiene assieme tutti. Cioè, Spalletti, per intenderci, quando andrà da Elkan, farà delle richieste tecniche o farà delle richieste di organico?
11: Di potere. Ma di allora, poter scegliere e di poter proporre lui a Chiellini.
10: Se richiedi il potere è perché evidentemente quando sei stato confermato già sai che c'era una frattura interna alla società.
11: Beh,
10: e allora
11: penso che chi è dentro se ne accorga facilmente.
10: Va bene. E allora vuol dire che
11: giocatori compresi.
10: Allora vuol dire che Comolli non conta un tubo, quindi lo si può mandare tranquillamente a casa.
11: Quindi sembra questa la strada più
10: questo credo
11: possibile.
10: Cioè, assolutamente. Dire, poi sentiremo, se la dirà, la versione di Comolli, che però è abbastanza bizzarro che venga messo a non a fare il direttore sportivo, ma a fare l'amministratore delegato, si presenti col suo manifesto di calcio innovativo, fa delle scelte, chiaramente
11: non ottiene risultati un e della spiegazione che gli darà.
10: Un po' come Giuntoli al primo anno, no? Esatto. Giuntoli al primo anno si trova in una situazione che non è esattamente quella ideale e la gestisce. Poi al secondo, quando dovresti veramente far tu la differenza, vieni mandato a casa perché addirittura la tua opinione sul tecnico non viene condivisa. Quindi allora Comolli è già di fatto depotenziato e ci si saluterà tranquillamente.
11: Però lui dice non faccio un passo indietro.
10: Dopodiché, sì. Vabbè, certo che lui... ci sono anche questioni economiche poi lì, Cioè mandami
11: via.
10: C'è
11: tutta una struttura attorno che lui aveva.
10: Mandami via. Se io non conto più niente, sono amministratore delegato della società, mandatemi via e licenziatemi. Certo è che se Spalletti va da Elkan a chiedere di essere licenziato, cioè a chiedere di licenziare Comolli Io credo che siamo in una società comunque molto debole. Molto debole.
11: Molto debole.
10: Molto debole.
11: Questo è chiaro.
10: Perché
11: questo
10: deve essere chiaro. Chiara una cosa, però. Molto. E quindi, e poi ti dico, chiudo dicendoti cosa io spererei. Non cosa vorrei, cosa spererei, che sono due cose diverse.
11: Chiudi prima, poi passiamo un po' ai nostri radioascoltatori e poi alla ripresa del prossimo blocco.
10: Te la metto così, te la metto così.
11: Mi piace oggi questa chiacchierata.
10: Tu cosa vorresti? Cioè, Marti...

0: dico
1: tu e quell'altro tu a fianco.
0: Gli dico, John, allora non parliamo di proprietà, perché non parliamo di proprietà, cioè sono affari della proprietà quelli, cioè non, sì, non sto a dire, non è che se mi telefono John Aiken
1: a me verrebbe difficile lavorare con Tomo lì, posso, lo dico
0: non
1: molto,
0: non è che gli posso dire John vendi la società, quelli sono affari tuoi. Gli dico John, allora appurato il fatto che tu la vuoi tenere, no? Ti dico cosa bisogna fare. Beh, secondo me bisogna chiaramente confermare Spalletti, perché l'hai confermato. Magari è stato un errore, però l'hai confermato. Quindi non è che puoi proprio mandare via uno che hai confermato 3 mesi fa. Se no non sei credibile.
2: Dipende
0: a tutti i livelli. No? Non sei credibile a tutti i livelli. E quindi, siccome Spalletti e Comolli non vanno d'accordo, l'amministratore delegato lo mandi via. Però, mi raccomando, trova un amministratore delegato molto forte. Non è che Spalletti può fare il bello e il cattivo tempo. E gli devi spiegare chiaramente a Spalletti quali sono i margini di operatività. Punto. Questo è quello che io vorrei.
1: La soluzione
0: è... Se martedì sera, mentre sono a casa con la pasta asciutta, per dire, no? E sto bevendo un Barbera. Faccio marocchino.
1: Siete insieme a cena.
0: Mi arriva la notizia che John Aiken ha fatto fuori tutti, mi stappo una bottiglia di champagne.
1: Chiarissimo, voi che bottiglia stapperete? Oggi mi hai
0: quindi
1: dato un assist
0: diverso,
1: per marocchino.
0: Tra quello che bisogna fare e quello che mi farebbe piacere. Quindi
1: però tutti quanti cosa vuol dire? Allenatore, amministratore, legato?
0: Tutti.
1: Tutti.
0: Tutti. Tutti.
2: Dipende un po' anche da lei.
0: Si riparte, rinasce il due channel, chiama Antonio Paolino.
1: Chiaro. E io chiamo Paolo Rossi.
0: Grazie.
1: E trasmetteremo lì, presenti, non che ci cacciavano in base a quando c'era.
0: No, però hai
1: aperti
0: capito
1: al pubblico.
0: Però attenzione, siccome io vi ho detto che quest'anno potevamo giocare per lo scudetto, quindi non sono credibile. Non sono credibile. Io ho diviso tra quello che probabilmente bisogna fare e succede
1: e quello
0: che a
1: vorresti.
0: Me farebbe piacere, che è una cosa mia. Come dire, capisco. Me la tengo per me. L'ho detta a te, l'ho detta agli
1: ascoltatori. E voi?
0: È una cosa per me. Se ne vanno via tutti, io sono contento. Per motivi diversi.
1: Comprensibili, tutti, scientifici, tecnici.
0: Perché non sopporto.
1: Una cosa.
0: Gli egocentrici. E secondo me, qui in ormai ce ne sono un po' troppi.
1: E forse lo sanno anche loro. Ed è iniziata la battaglia di chi sgomita in fretta.
0: Bravo.
1: Vedi che servirebbero due così a trasmettere.
0: No,
1: da lì, a dirle queste cose simpaticamente.
0: No.
1: Vieni un attimo in diretta. Ma tu sei uno di quelli che sgomita? No? E ci fai vedere i gomiti?
0: No.
1: Vorremmo fare i due, non i due carabinieri. Interessante, voi che anima avete di Paolo Rossi? Quella bianca,
0: quella realista,
1: quella nera?
0: Quella che dice: no, sì, ragazzi, con Spalletti.
1: Quale?
0: Ci si ferma con Spalletti, ci mancherebbe altro.
1: Io penso che alla fine sarà Spalletti allenatore, Chiellini amministratore delegato,
0: o
1: in quel ruolo lì. E in mezzo ci devi ficcare solo l'uomo giusto, l'interfaccia tra Chiellini, che parla tanto con la proprietà, che parla tanto con Spalletti, e in mezzo devi metterci anche qualcosa. Non è ancora il momento di Del Piero, secondo me, per diversi motivi, ma di una figura intermedia, tra Spalletti, con un passo in più anche nelle scelte, ma con la supervisione di Chiellini, con cui ha un buonissimo rapporto. Io lo dico così, ma sogno, non lo so. Che anima avete dopo questa riflessione? Perché adesso la blocchiamo questa riflessione. Andiamo in pausa qualche secondo e possiamo tornare, almeno apriamo gli occhi. Oggi è il 22 maggio. Cos'è successo 30 anni fa? Ce lo godiamo un attimo insieme? Secondo me sì, e parleremo anche di un libro in uscita oggi, a tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1, che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel

0: Weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2-F1 Academy. Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo, con il Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così due settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 km, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia-Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per quattro giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Cose di calcio. Se qualcuno dice Conte in sospeso, Paolo ci ha lanciato i conti in sospeso. Cioè,
5: conti in sospeso.
4: I conti in sospeso che ci...
5: Ma Conte andrà in nazionale, dai.
4: Anche penso secondo
5: che,
4: me. Anche
5: penso
4: secondo
5: che andrà in nazionale.
4: Dai, fammi il valzer delle panchine. Il valzer delle panchine.
5: No, sai, la cosa... tra virgolette, pericolosa per chi proporrà Conte in nazionale è che sperabilmente bisognerebbe fare un progetto per 4 anni, cioè per il mondiale. Conte è uno che dopo 2 anni ti lascia.
4: Beh, qui gli fai firmare,
5: ma ti lascia. Quindi
4: è cambiato.
5: Sotto quindi secondo, cambiato. Me,
4: vedrai,
5: secondo me
4: sarà cambiato.
5: Bisogna anche lì capire qual è il vero mandato che tu dai a un allenatore della nazionale. Conto l'impressione che non sia esattamente quello in grado di gestire un percorso basato sui giovani, ecco. Però è sicuramente un allenatore che dei risultati te li porta a casa. Se questa è la logica.
4: La dimensione è quella. La sua volontà è di risparmiare un po' di tempo per la famiglia, non
5: sì, sì,
4: prima
5: no, certo,
4: degli impegni
5: ma certo,
4: sportivi, ma... e di concentrarsi su un progetto a lunga scadenza con delle idee teoricamente chiare dall'inizio,
5: sì,
4: con il nuovo presidente che verrà annunciato.
5: Però se il valzer delle panchine parte, sai...
4: Ma ti dico, io cancellerei solo, ho letto tanti nomi, cancellerei solo il nome di Ranieri, se mi permetti.
5: In nazionale?
4: In nazionale. Lo cancellerei per definizione, cioè
5: sì,
4: riposati.
5: No, piuttosto, visto che sta facendo un buon lavoro, e allora lancia anche un messaggio un po' ai colleghi, cioè della serie basta con i grandi nomi, torniamo all'idea un po' di Berzotto e Bernardini, cioè dell'allenatore, o di Vicini, cioè dell'allenatore fatto in casa, mi vado a prendere Baldini dell'Under 21 e gli dico che sta facendo un buon lavoro.
4: Tra l'altro sarà lui il tecnico che ci porterà le due amichevoli, quindi, anche se la Grecia non vuol giocare con quell'Italia lì.
5: Però, per dire, cioè, capisci?
4: Non credo che
5: Ranieri veramente, allora...
4: Ho letto anche questo nome,
5: sì,
4: poi c'è quello di Mancini.
5: Ma con tutto... Ogni tanto se aprissero le finestre, no?
4: Esatto.
5: E
4: si cambiasse un po' l'aria.
5: Si cambiasse un po' l'aria, lo dico anche per nonostante noi siamo io sono più vicino a Ranieri che a un giovane allenatore anagraficamente, però penso che oggettivamente
4: sì,
5: oggi
4: usi ancora il cervello.
5: Oggi ci voglia un po' più di rinnovamento, no?
4: Allora, sto rispondendo all'ospite che vedo sia in questo momento inquadrato su
5: sì.
4: Sky nel romanzo, nel racconto di quella Champions della Juventus, di quello successo anche di Marcello Lippi con la nazionale in un momento molto complicato, no? Per il movimento calcistico italiano. Quindi dico a Yves, che forse non abbiamo ancora salutato, che possiamo andare dall'ospite appena vuoi, però se mi fai ascoltare un vocale così capiamo casualmente qual è la tendenza da casa sul derby, su Spalletti, su Comolli, sulla Champions di oggi, e ci concentriamo
6: buongiorno,
4: appunto.
6: Buongiorno direttore, buongiorno da Riccardo da Perugia.
4: Ciao.
6: Io succeda quello che succeda, sono cose della proprietà. Io spero e vorrei con tutto il cuore che la Juve torni ad essere un pochino odiata e un pochino più cattiva, dunque vorrei gente a cominciare da chi allena, da chi dirige, gente un pochino più cattiva, un pochino più di sangue. Con tutto il bene che voglio Ferrero, mi sono un po' da juventino stancato vedere un presidente lì che dorme in tribuna e un amministratore delegato che in un anno che è qua mai metterci la faccia dopo una partita, dopo una sconfitta, dopo una vittoria. Forza Juve,
4: let's go, grazie, una voce nuova, mi fa piacere. Paolo, prima, visto che stiamo contattando l'ospite, mi presenti tu quella giornata, la tua giornata da tifoso di 30 anni fa?
5: Molto velocemente, la mia è che io parto per Roma grazie a un biglietto recuperato all'ultimo momento.
4: Tutti dicono così.
5: No, veramente, guarda, ho avuto la fortuna e lo ringrazio perché poi è una persona conosciuta ancora oggi, Bruno Longhi.
4: Mi
5: ha trovato un biglietto perché lavoravo insieme a lui in quel periodo e mi ha trovato un biglietto alla fine, due biglietti. parto, notte in treno senza dormire per la tensione, giornata a Roma, e come tutti coloro che ci ascoltano e hanno almeno fatto una trasferta sanno quanto è bello quelle...
4: arrivare stanchi
5: alla partita, arrivare che non ce la fai quasi più, per tutto quello che c'è stato, partita che ci sembra maledetta perché la Juve la fa interamente ma non riesce a metterla a posto, e poi i calci di rigore dove io ero nella curva sud, cioè la curva destinata ai tifosi della Juve, quindi vedevamo poco perché l'Olimpico si è molto lontano, ma soprattutto non ho visto il famoso sorrisino di Jugovic, perché se io avessi visto il sorrisino di Jugovic mi sarei tranquillizzato, uno che sorride vuol dire che il gol lo fa, e invece no, però è stato meraviglioso, è stata una partita di quelle che valgono veramente un anno di vita per tutto quello che c'è stato, anche per i protagonisti che ci sono stati, nel senso che il migliore in campo di quella partita secondo me indubitabilmente è stato Moreno Torricelli, c'è un ragazzo che 3 anni prima è nei dilettanti, e questo ti fa capire la grandezza di quella storia, cioè la grandezza di quella storia,
4: le variabili
5: non è,
4: che ruotano
5: non
4: attorno
5: è una
4: a un
5: vittoria
4: così.
5: E basta, è qualcosa di umanamente, non a caso leggevo e la conosco, l'amicizia che c'è tra tutti questi giocatori che si rivedono oggi. Perché? Perché è stata un'avventura anche umana. La Juve 2 anni prima è una Juve in difficoltà totale, si chiude il ciclo dei trapattoni, la Juve esce dalla Coppa UEFA, la Juve non partecipa alla lotta a Scudetto, 2 anni dopo è sul tetto d'Europa e 1 anno dopo è la squadra più forte del mondo, con gente che noi consideravamo non adatta alla Juve. Questa è una bella lezione.
7: Grazie Paolo, perché hai introdotto al meglio quello che sicuramente ha approfondito con questa uscita editoriale il collega che abbiamo già al telefono, ovvero Fabio Liccari. Buongiorno Fabio, ben trovato.
8: Buongiorno a voi e grazie.
7: Grazie a te, anche perché proponi per il pubblico bianconero stasera la vinciamo noi. Purtroppo è un riferimento solo a 30 anni fa. Diciamo che il prossimo dovrebbe arrivare nel più breve tempo possibile. Marcello Lippi e i campioni della Juventus 96, 95-96, la tua uscita editoriale, diciamo così, il tuo libro, raccontaci. Beh, qualche aneddoto, curiosità, racconta.
8: L'ho fatto con Marcello, intanto l'ho fatto con Marcello Lippi, che è un tecnico che ho conosciuto, seguito e apprezzato in nazionale, una persona straordinaria, oltre che un grande tecnico, un grande CT, e le sue vittorie sono spesso legate alle sue intuizioni e alle sue prestazioni, perché quella Juve non sarebbe nata se non ci fosse stato un Lippi a guidarle, a prendere delle decisioni fondamentali, anche impreviste, coraggiose, come quella dei 3 attaccanti, che anticipa di quasi 20 anni la tendenza del calcio di oggi, cioè delle 3 punte, 2 delle quali rientrano sempre e la terza rientra abbastanza, pur essendo Del Piero, che fisicamente non poteva reggere il confronto con Bialli e Ravanelli, che erano molto, molto più fisici. Sono vittorie, e questa è una vittoria di Lippi. Volevo augurare ai tifosi juventini che non fosse l'ultima, che non passino altri 30 anni, però è stato davvero bello e divertente scriverla, ascoltando i ricordi di tutti i protagonisti, e dico tutti davvero, ma non solo i giocatori, perché il Ghiacciaio di Oro è stato fondamentale nel ricostruire questo mosaico di dialoghi, di situazioni, di scherzi, di giochi, di anche di litigi, perché erano degli uomini che si confrontavano spesso, e creare questo romanzo che spero possa piacere, insomma, chi ha vissuto quella partita, come io che l'ho vissuta, perché per me è molto importante, è stato il primo grande servizio che ho fatto da giovane redattore della Gazzetta, la prima finale di Champions, non posso dimenticarla, poi è anche andata bene per un'italiana, quindi doppiamente felice.
7: Ecco, hai dovuto raccogliere molto materiale, molte eri anche presente, come ci hai ricordato. Oggi quei giocatori, gran parte di quei giocatori lì, si stanno ritrovando proprio alla Continassa, un invito allargato a chi può, a chi poteva raggiungere. Ieri c'è stato Del Piero, oggi sicuramente ho sentito Rampulla, Ravanelli, ci saranno. Probabilmente la Juventus aveva idea di fare qualcosa prima del derby per ricordare questa data. Doverosamente, mi permetto di dire, è stata fatta slittare probabilmente in quel di novembre. Ma al di là di questo dato giornalistico, ti chiedo che cosa è stato bello sentire che ti era sfuggito dalla tua memoria.
8: Ma intanto è stato bello capire che quelle di Lippi non erano parole, ma erano delle verità. Quando Lippi dice io ho vinto quella Champions, come il mondiale, perché avevo degli uomini e non semplicemente dei giocatori, è venuto fuori dai ricordi di questi giocatori, di questi uomini, che mi hanno ricostruito quell'atmosfera con grande sincerità. Se avete dato un'occhiata al libro, ci sono anche delle situazioni anche spiacevoli nei confronti di qualcuno, dei rimproveri, dei litigi, il Porrini che risponde duramente a Lippi, diciamo sempre io non sono d'accordo, Lippi gli dice sei un rompiscatole, però io ti ho scelto anche per quello, e poi Porrini che ha il coraggio di telefonare a Lippi nel pomeriggio dopo dicendo guardi mister, io resto della mia idea, ma le chiedo scusa per quello che ho fatto oggi in uno spogliatoio. Si sono aperti tutti, avevano tutti voglia di raccontare e tutti voglia di farlo per Marcello Lippi, quindi questa coesione è stata la base. Non avrebbe vinto la Juve se i giocatori non avessero giocato tutti per Lippi, e come spesso è successo nelle sue squadre erano tutti titolari mentalmente, anche quelli che erano in panchina si sentivano titolari. Faccio un nome per tutti: Padovano, decisivo in Champions League come gli altri 11, più degli altri 11, è pronto ad accettare questa situazione, diciamo, di prima riserva. Il giorno prima, vi racconto, Padovano non può dimenticare Lippi che si avvicina a lui, alla Borghesiana, mentre si allenano, e fa guarda Michele, domani giocano altri, tu non giochi, ma tu preparati perché sarai decisivo alla fine, nell'ultimo quarto d'ora. Direi che Lippi ha sbagliato di qualche minuto, perché poi insomma è stato decisivo dopo, quando si è arrivati al momento chiave.
7: Ecco, in cosa ti ha aiutato a capire qualcosa di più anche Marcello Lippi, o l'ultimo dei giocatori che è rimasto in panchina, o anche solo lo staff? Quello prima di tutto era un gruppo di uomini, o era un gruppo di grandi calciatori, la stragrande maggioranza?
8: Era un gruppo. Allora, discorso dei calciatori, oggi non voglio fare un discorso di pancia, rivedendo la Juve di allora e quella di oggi verrebbe quasi da dire che trasportata nel 2026 quella Juve sarebbe titolare, o al contrario che nessuno di quelli che giocano oggi nella Juve sarebbe titolare in quella Juve del 96. Non entro nel discorso perché non posso dire se sono uomini come quelli del 96, probabilmente questi, i ragazzi di oggi sono bravi, un momento difficile, un momento particolare per il calcio italiano, là c'era un'anima italiana che qui non esiste, forse non potrà esistere più, però ecco, quelle cose non accadono per caso, anche se poi il tabellino dice che per un rigore la storia, per due rigori la storia è cambiata, perché immaginate quella stagione, la Juve in campionato non va bene. Se Jugovic fa il sorrisino e sbaglia, si riparte e l'Ajax stravolge il risultato, probabilmente non staremmo parlando oggi del ciclo fantastico della Juve di Lippi, quei 4-5 anni che comunque entrano nella storia, e l'unico ciclo che ha vinto tutto. Quindi ci sono delle sliding door nella storia del calcio e di certi personaggi, però se un allenatore come Lippi ha tante sliding door, perdonatemi, c'è anche il mondiale rigore, vuol dire che se le è meritate, vuol dire che ha saputo creare qualche cosa, e l'affetto che oggi i giocatori hanno per lui, perché continuano a incontrarlo, hanno chat, gli parlano, lo vanno a trovare, significa che non è stata una casualità quella Roma 96.
7: Ti lascio le domande del collega Paolo Rossi, che è qui con me nell'edizione di Cose di Calcio XL.
5: Ciao Fabio.
8: Ciao.
5: Intanto ti chiedo questo. La Juve di quell'epoca è una Juve che 3 anni prima comunque vince una Coppa UEFA con Giovanni Trapattoni alleva un gruppo di peones, mi verrebbe da dire, no? Che però si forgiano anche nelle sofferenze, perché poi quando arriva Lippi la Juve è in netta difficoltà. Secondo te quanto c'è di continuità però tra i due allenatori in questi termini? Cioè nell'idea che comunque si può andare oltre i propri limiti, perché poi insomma io prima dicevo Torricelli per me è stato il migliore in campo in quella serata.
8: È trapattoniano Torricelli, però ecco, la continuità è in questo, se posso, perché quando parlando con Marcello, e nel libro viene fuori, Marcello era emozionato del dover ricordare io dopo Trapattoni sulla panchina della Juve, io che da più giovane ricordavo Trapattoni che allenava quella Juve, le sue interviste, i suoi modi di fare, e apprendevo da quelle parole, da quella grinta, da quel coraggio. Quindi la continuità virtuale c'è sicuramente, nei giocatori un po' meno, perché se ricordiamo la Juve di Trapattoni aveva come simboli i due Baggio, per esempio, e io dico che Dino Baggio nella Juve è stato all'altezza del più famoso Roberto Baggio, era un giocatore fondamentale che oggi sarebbe titolare non nella Juventus ma in nazionale per distacco rispetto a tutti i centrocampisti che abbiamo. Però c'era quel Torricelli che alla Juve non sarebbe arrivato se Trapattoni, con il suo essere popolare, permettetemi, non avesse deciso di mantenere in squadra, proponendo alla sua società: senti, io, se non mi prendete Vierkovod, questo è ricordato nel libro Trapattoni, dice, se non mi prendete Vierkovod, io prenderei volentieri questo ragazzo della canatese su cui posso lavorare. Queste sono le intuizioni che fanno grande allenatore, non, come dice Marcello, mettere i giocatori sullo schemino come se fossero giocatori su Buto, tu stai a destra, tu stai a sinistra. No, è vedere quello che poteva fare Torricelli. Quindi questa continuità c'è. Poi certo, Marcello ha avuto un'altra società, ha avuto, diciamo, altre idee, e la sua Juve è quella lippiana con i tre attaccanti, con una identità, diciamo, più offensiva, ma mai dire che quella di Trapattoni alla Juve difensivista, perché se guardiamo i tabellini è soltanto un diverso approccio alla partita, ma non scherziamo, però certo, quella di Ippi ha una caratteristica: ha vinto tutto, qualsiasi competizione abbia giocato ha vinto tutto. E tu hai ricordato la finale del 93, però c'è anche la prima finale di Lippi, perché Lippi fa 5 finali quattro finali di fila, cioè quella di Europa League è una finale che perde perché quel Parma era incredibile, poi perderà le altre malauguratamente, ma una squadra che fa 4 finali di fila arriva sempre alla fine. Poi c'è l'episodio, e in altre occasioni l'episodio è stato meno favorevole che a Roma.
5: Ti posso fare un'altra considerazione, un'altra domanda? Se
8: prego.
5: Voglio capire se con Lippi magari ne hai parlato. Cioè, a me impressiona oggi, riguardavo la formazione, pensare che Juve-Ajax è l'ultima partita di Vialli, è l'ultima in bianco-nero, è l'ultima partita di Ravanelli, è l'ultima partita di Paolo Sosa, è l'ultima partita di Vierkvod. Cioè, è veramente il contrario,
4: quasi il 50%,
5: il contrario del calcio come lo raccontavamo prima, cioè del squadra che vince non si cambia. Quella sera lì noi diamo l'addio a una serie di giocatori importantissimi,
8: ma con la triade Moggi si era inaugurato un altro slogan: squadra che guadagna, che fa guadagnare si cambia. Ed anche qui c'è la grandezza di un tecnico, perché immaginate un tecnico al quale tolgono Vialli e Ravanelli, anche se Vialli in teoria aveva deciso anche in quel suo di cambiare, insomma, però Ravanelli sarebbe rimasto, gli avevano proposto la fascia di capitano, era stato Don Bertagnelli, però poi anche qualche suo diciamo screzio, ma conosciamo tutti la grandezza di Ravanelli, che sta in questo carattere infinito. Anche in finale Fabrizio si arrabbia quando viene sostituito, poi chiede scusa 1200 volte a Lippi, però Lippi gli dice: guarda Fabrizio, potevi risparmiartela questa seconda, questa terza volta in stagione. Però Lippi ha cambiato mezza squadra e l'ha ricostruita riandando in finale, anzi era più forte quella dell'anno dopo. E francamente io non mi piace mai parlare di arbitraggi. La Juve ha perso con il Real Madrid nel 98 per un gol in fuorigioco, però io dico che sono situazioni di calcio che possono accadere a favore e contro. Quello che da osservatore esterno non mi è mai piaciuto è la finale col Borussia Dortmund, nel quale c'è una squadra nettamente più forte che la Juve, e c'è una partita che sembra indirizzata verso un'altra strada. Ecco, non è il gol testa del Real Madrid che fa scandalo, succede. Quella partita di Juve-Borussia Dortmund ha qualche cosa che non mi piace nel suo svolgimento. Situazioni negate a una squadra e concesse all'altra. Quello secondo me è il grande rimpianto, e anche Marcello è d'accordo. Quella è una finale da vincere.
4: Stasera la vinciamo noi. Il libro scritto con Marcello Lippi, con Fabio Licari della Gazzetta dello Sport. Come reperirlo? Ci dici come fare? Edito allora, da Mondadori, 371 pagine di aneddoti, lo possiamo anticipare.
8: sono un romanzo, perché magari non è chiarissimo, si può pensare che sia un saggio, la Juve vinse, quel giorno giocò, no. È un romanzo, Lippi voce narrante, e tutti i giocatori, i massaggiatori, gli avversari, quello che sia, che partecipano a questo romanzo corale, parlando, ridendo, scherzando, mandandosi anche a quel paese. Però insomma è così che in 371 pagine si è arrivati a vincere la Champions.
4: Col giusto mix di tutto quello che ci hai detto, perché se poi prevalgono gli insulti significa che c'è uno spogliatoio spaccato. Se ci sono troppi complimenti nascondi i problemi e non arrivi mai al traguardo.
8: Sono scassi creativi, perdonatemi l'espressione. Insomma,
4: così ci fortificano. Ci dai l'idea di quel successo datato 30 anni
8: fa. Prego. Chiudo dicendo questo: l'editor del libro non è juventino. Alla fine ha detto: vabbè, io ti dico una cosa, Fabio, mi eri resi un po' simpatici perché ho capito che c'era un gruppo insuperabile d'acciaio. E questo secondo me è la cosa che mi ha fatto piacere sentire, perché comunque al di là del tifo è venuta fuori quest'anima d'acciaio di una Juve che non poteva che vincere, così è stato.
7: E allora questo libro, oltre che agli juventini, regalatelo anche, come si fa, lo so, alle grandi società, e anche al nemico sportivo, perché il calcio resta una partita di calcio in un rettangolo d'erba, secondo me, e magari sfogliandolo anche quelli più scettici potranno imparare qualcosa anche da questa vittoria della Juventus, di una squadra ostica, nemica, antipatica, quello che vuoi. Me lo concedi un giudizio, certo, su questo finale incredibile del nostro campionato e della situazione bianconera? Cioè, arriviamo alla fine, di nuovo Spalletti chiede, Di Comolli, Comolli allora chiede, leggiamo anche delle colonne.
5: Fabio, la domanda è chi ci salva, era diversa, non è, allora, dico, non è così edulcorata.
8: No, no, no, no.
7: Ma ci saremmo arrivati, sai, facciamo i giornalisti, abbiamo imparato da Fabio Liccari.
8: Ma no, no, no, le domande sono dirette, è giusto così. Io ho seguito la Juve molto quest'anno e le ultime l'ho seguito, sono rimasto, io ero convinto che per la situazione che c'era, cioè Fiorentina e Torino, due squadre senza troppe pretese che la Juve avrebbe vinto, sono sorpreso di quello che è accaduto. Sorpreso però fino a un certo punto, perché c'è qualcosa nell'anima di questa Juve che è assolutamente distante, parente lontano da quella della Juve di Lippi. La mia idea è che rinunciare in questo momento a Spalletti sarebbe una follia, o meglio, preciso, ci sono pochi allenatori con i quali si può ricostruire. Io capisco di voler scegliere un giovane, ma non è il momento di scegliere il nuovo Trapattoni 37enne, no, non lo è. E di allenatori in questo periodo ce ne sono due, Spalletti o Conte. Dovesse arrivare Conte, per carità, sarebbe l'altezza, però perché rinunciare a Spalletti, che ha fatto un gran lavoro e ha dato finalmente una identità alla squadra che mancava dal primo Allegri? Certo, se diamo due siti secchi a Spalletti non ce la farà neanche lui, bisognerà investire in qualche modo, trovare le risorse, e qua ci vuole un grande dirigente che saprà vendere Bremer, Turam, Kaufmann, giocatori che potranno dare dei soldi, e come si faceva un tempo, come faceva anche Boniperti, individuare i migliori. Se non è capace un dirigente, beh, forse è il caso di cambiare.
7: Ci sarebbe partita più difficile del derby per raggiungere quest'anno con mille problemi?
8: Ma il derby, allora, negli ultimi tempi il derby per la Juve non è mai stato una partita difficilissima. Ora però cambia un po' la prospettiva, perché potrebbe essere la partita chiave, ma siamo sinceri, non è nelle mani della Juve il futuro. Il tifoso juventino può soltanto sperare che accada a Milan, a Roma e a Como quello che è successo alla Juve una settimana fa, cioè che sul più bello, boom, Arachiri, suicidio, vuoto improvviso, amnesia. Però la realtà è che, vista l'esperienza degli altri, tu incameri questa esperienza e cerchi di non ripetere l'errore. Quello che è brutto nella Juve negli ultimi turni è stato vedere questa, io la chiamo quasi supponenza, cioè la Juve crea tante occasioni, non riesce a segnare, rallenta il ritmo, lo rallenta quasi scientificamente pensando, ma sì, tanto, visto che tengo la palla all'80%, prima o poi la palla entra. E invece avrebbe dovuto rendersi conto che questo non accade, nel calcio di oggi non accade più, a meno che tu non sia il Barcellona di Guardiola, per cui puoi creare questa superiorità che si trasforma immediatamente in goleada. La Juve non ha questa capacità. E il Torino sulla carta è inferiore, sulla carta non ha alcuna motivazione, però il derby, voi lo sapete meglio di me, cioè, te le crea. Poi i 50 anni dello scudetto del Torino, una coincidenza che la Juve piacere non può fare in prospettiva di questo match. Certo. Sarebbe ancora, posso dire, una bestia ancora peggiore se la Juve vincesse, comunque vincendo arrivasse sesta, perché le altre tre hanno fatto il loro dovere. Non lo so, io sarò allo stadio, scriverò la partita, commenterò la partita.
7: Ci incroceremo allora.
8: Ci incroceremo.
7: Grazie Fabio Liccari, stasera la vinciamo noi, Marcello Lippi e Fabio Liccari, in questo libro che potete trovare anche in edicola, anche nelle migliori librerie. E io e Paolo stiamo pensando a un libro che uscirà domani mattina, domenica sera vinciamo noi. Noi ci limitiamo a un capitolo, speriamo.
8: Posso cambiare titolo.
5: A mezza pagina.
7: Vabbè. Domenica sera speriamo di vincerla noi.
5: Volentino.
7: Grazie Fabio per questo importante e interessante intervento qui su Radio Bianconera. Grazie Paolo. Che bello, abbiamo pensato senza parlare troppo d'altro.
5: No.
7: Ci raccontate anche voi un po' della Champions? O siete talmente arrabbiati che è meglio parlare d'altro o di preparare magari il pranzo? Ditecelo al 340-54-25-324. Cominceremo da voi.
9: Cose di calcio.
10: Radio Bianco. GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
11: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Paolo, in televisione stanno parlando di cosa serve per il miracolo Champions. E si avvicina molto al miracolo o...
5: Perché al miracolo al suicidio degli altri, perché 2 su 3 dovrebbero fare... Ma non è impossibile.
7: No, nel non senso è impossibile.
5: Che, nel senso che, come diceva prima Fabio Vicari, cioè noi comunque abbiamo perso dei punti con squadre che dal punto di vista della classifica non avevano più... niente da chiedere, motivazioni. Quindi la Roma si trova esattamente il Verona che abbiamo affrontato noi a Verona. E il Verona ha dimostrato in queste giornate che non è una squadra che comunque ha staccato la spina. Quindi questo è già un primo elemento. Il Como va a Cremona e lì è mors tua vita mea. La Cremonese deve vincere a tutti i costi, sperando che non faccia altrettanto il Lecce per salvarsi. E il Milan... Ecco, il Milan è un po' la squadra che in questo momento può più ricordare la Juve per la propensione a farsi del male. Gioca col Cagliari, il Cagliari è salvo. Trasferta. No, a Milano.
7: Milano.
5: Quindi, insomma, però, ripeto, noi dobbiamo comunque chiudere la giornata senza ulteriori sensi di colpa. Cioè, tu hai fatto il tuo, gli altri l'hanno fatto, ok, è andata così. Non è stato il derby a essere un problema e prima che dobbiamo andare a individuare i buchi neri, altrimenti sarebbe veramente il colmo, Se ci mettono sul piatto d'argento e non riusciamo a prendere il quarto posto, sarebbe veramente quello, sì, sarebbe la beffa assoluta.
7: Allora, ascoltiamo un vocale, perché poi abbiamo parlato di miracoli e andiamo nella città dei miracoli, con un avvocato che fa i miracoli, ne deve fare ancora uno, deve aiutarci
5: quello a mandare... Quello più grosso.
7: Ci faremo raccontare con tutta la scaramanzia del caso se ci crede o meno. Ascoltiamo un vocale, così lo ascolta anche l'avvocato De Frede, che è già lì pronto.
12: Buongiorno, Radio Bianconera da Caotico. Un quesito ai grandissimi conduttori che avete in studio, direttore Paolo Rossi. Io parlo di fantacalcio. Mi potete dare un vostro parere se Guardiola venisse alla Juventus, visto che lui ha frequentazioni in Italia, in posti che io conosco, e
7: allora devi dircelo tu.
12: Non è che qualcuno ci ha fatto un pensierino a dargli non l'incarico, ma dal tecnico o da supervisore, farlo inserire in società. È un fantapolitica, fantacalcio, tutto quello che vuoi, ma economicamente non siamo il City, però lui l'esperienza italiana vorrebbe farla. Voi che ne pensate? Dai, fatemi questo piacere, rispondete a questo quesito. Vi ringrazio, allora, aspetto la vostra risposta.
7: Allora, io ti ho sentito tremare mentre parlavi, cioè sarebbe un grande sogno, allora ti dico, spero che si avveri già solo per regalarti un sogno.
5: No, Paolo, più altro, ma perché supervisore? Ma visto che prendi Guardiola, almeno fagli fare l'allenatore. Cioè, scusami, ma chi è che...
7: Si supervisiona
5: da solo.
7: L'allenatore
5: supervisionato da Guardiola, cioè, oggettivamente è una figura talmente tanto immensa.
7: È stato diplomatico.
5: Che se lo vai a prendere, lo prendi come allenatore. Dopodiché,
7: c'ha più probabilità di venire Guardiola alla Juve o la Juve di battere il Toro e di andare in Champions?
5: Ha più probabilità la Juve di battere il Toro e andare in Champions che Guardiola alla Juve. Per me, io credo.
7: Avvocato De Frede, non creda che questa è l'ultima puntata. Guarda com'è già tranquillo lui. Già
5: rassegnato. La postura è rassegnato. Roberto, la postura è rassegnato.
7: No, spiegami che postura è. Prego.
4: Ciao intanto.
13: Buongiorno a tutti e due, a tutti. È una postura di rilassamento di memoria storica, inebriato, come se fossi inebriato da quel Barolo, quello champagne di cui narravate prima, perché 30 anni fa io c'ero e come, e non ne parliamo, insomma, ecco, sono ancora, per fortuna è una bella giornata solo di memoria storica, perché di memoria recente preferisco bere per dimenticare.
5: Quindi, allora deve venire fra mezz'ora.
4: E ce n'è da bere, ce n'è da bere.
13: E ce n'è da bere. Con Domenico e con tutti e due ci andiamo a fare una bella bevuta, perché che meravigliosa giornata quella trentina d'anni fa. Che meraviglia, che meraviglia. Senti, di mattina io feci l'esame di diritto processuale civile di mattina, e di primo pomeriggio mio zio, che era un professore universitario di storia moderna, mi disse, che era già in pensione, mi disse: senti, vai a seguire delle lezioni all'Istituto di Studi Storici, perché ci sono delle lezioni su Johannes Huizinga, cioè un grande storico olandese. E la prima lezione era appunto su questo storico olandese, e c'erano tanti ragazzi olandesi a Napoli che ascoltavano questa lezione. Quindi figurati un pochettino, quel primo pomeriggio tra questi olandesi, io, diciamo così, dicevo, sembra un caso del destino, insomma, ecco, prima di quel Juventus Ajax. E poi sì, quel sorriso di Jugovic, quella voce di Bruno Longhi. Bruno Longhi, grande appassionato di musica. E infatti ogni tanto in qualche sua diretta televisiva, insomma radio telecronaca, metteva sempre tra un calciatore e l'altro qualche citazione di grande musica. Lui era il, se non erro, era il bassista di Lucio Battisti. Infatti in quella bellissima, rarissima e unica video che si trova ancora in archivio con Battisti e Mina, quando si scambiano le canzoni e cantano tra di loro, c'è Bruno Longhi dietro alle spalle di Lucio Battisti che suona il basso. E quindi, insomma, perché ho detto questo? Perché è una giornata musicale, una giornata armoniosa questo 22 maggio.
4: Però noi abbiamo la puntina rotta qui a Radio Bianconera.
13: Parecchio rotta, molto rotta.
4: Qual è la nota stonata di questo, di questo traguardo?
13: La nota stonata di oggi?
4: Di questo traguardo, di questi due giorni che
13: La nota stonata è che la Juventus non l'ha festeggiata, no? Questo grande trentennale, diciamo così, probabilmente perché appunto oltre alla puntina rotta c'è tutto il piatto Torrens in riparazione.
4: Che balla, insomma. Presente quando balla e stona un po'.
13: Ma balla, balla sì, balla perché sembra banale dirlo, perché questa Juventus non ha quell'anima. Ecco, noi pensavamo 30 anni fa che alcuni calciatori di quella Juventus non erano proprio da Super Juventus, però avevano un'anima mostruosa. Torricelli, ha detto Paolo benissimo, fece una finale meravigliosa, e Torricelli non aveva i piedi né di Platini, né di Del Piero, né di Zidane, insomma, ecco, ma aveva un'anima che si può ancora oggi tagliare a fette e distribuirla a tutta la Serie A, non solamente a 15-16 calciatori, insomma. E questo manca, la nota stonata è questa, è una Juventus sbiadita. Che cosa c'è da fare? Bartali diceva c'è tutto da rifare, insomma, però ogni anno facciamo tutto. E sì, perché le rivoluzioni bisogna saperle fare, perché se si fanno male si scassa tutto e ci rimetti le penne. Probabilmente gli uomini che ci stanno, che ci sono stati, non sanno fare le rivoluzioni. Chi serve? Servono uno che caccia i soldi e uno che è super competente. Questo serve. Forse uno che c'ha i soldi, non so se li caccia abbastanza, ci sta. Il super competente non c'è. Quindi bisogna ripartire da questo e da tanto altro, perché l'80-85% dei calciatorini che vestono oggi la maglia meravigliosa col nuovo colletto della Juventus non dovrebbero indossarla.
4: Paolo è esperto abbiamo parlato di musica, aggiungiamoci un film e chiudiamo. Che film è la Juve in questo momento? Tu da grande esperto. No, non fare così.
5: Vorrei che fosse Il Sorpasso, però Il Sorpasso finisce male. Comunque, però almeno il titolo vorrei che fosse quello. Quanto vorrei che avesse un po' di quell'allegria che quel film meraviglioso dà. vedendolo, poi ripeto, finisce male, tutti lo sanno, però ci sono, c'è veramente un'ora e mezza di follia anche, no? Ecco, la Juve vorrei che tornasse anche un po' quello e non questo, perché quello che ha fatto male secondo me nell'ultimo periodo è stata la mancanza di appigli. Me la spiego così: non è che possiamo dire, ah, ma con la Fiorentina poteva succedere quello, poteva succedere quell'altro, col Verona. Cioè, ho visto una squadra, non dico rassegnata, ma involuta terribilmente. Questo fa male, perché tu puoi perdere, puoi non centrare l'obiettivo, però almeno avere nella memoria quel senso di rimpianto o di rabbia. Oggi invece io vedo una Juve vuota, e questa è la cosa che a me personalmente fa più male.
4: Parto da una considerazione, poi vado sui temi che non abbiamo ancora trattato, lo vedo altamente disponibile oggi l'avvocato. Noi ci sentiamo ancora la prossima settimana, perché incrociamo poi i dati di quello che è successo. Troppo comodo finire la stagione
13: prima.
4: Che qui questi due signori devono andare avanti, ci mettono la faccia, non è che possiamo cambiarla, caro avvocato. Ti volevo chiedere, ma fondamentalmente parto dall'avvocato De Frede. Questa squadra, come l'ha definita anche Paolo, come ce l'hai in testa anche tu, Roberto, ha passato del tempo insieme. Io invece con la Fiorentina un po' dubitavo, no? Perché sono un po' pessimista con questa squadra, con le caratteristiche dei singoli giocatori. Poi penso non alle grandi Juventus, perché ho imparato una lezione: dimentica quella Juve lì. Mi hanno detto dimenticala, se no ti boccio all'esame. Allora la dimentico, non devo fare riferimento. Bene, mi tengo fuori. Un po' di tempo l'ha passata insieme. Io immagino Thiago Motta oggi, ieri, dopo la Fiorentina, prima della Fiorentina, pensare le stesse cose che abbiamo pensato noi. O lui quelle che abbiamo pensato noi, sì, e viceversa. Cioè, non matura questa squadra? Non impara questa squadra? Al di là di quello che ha male al ginocchio, di quello che pensa ai mondiali. Cioè, quella squadra lì, in due anni, non poteva fare meglio e mettere sotto il tappeto altra polvere? È questo che mi dispiace e che mi preoccupa per il Toro.
13: Non ne parliamo, sì. Allora, poteva fare meglio. Allora, anche qua devo fare una brevissima citazione. Quando Borges diceva che nulla è costruito sulla pietra, ma tutto è costruito sulla sabbia. Ma dobbiamo costruire come se fosse pietra. Il problema è che questa Juve sembra che stia sempre sulla sabbia e non a giocare a Rio, diciamo così, a pallone. Sembra sempre che sia con lavori in costruzione, come se fosse quasi disinteressata alla faccenda della costruzione, come quasi che bastasse quello che sta facendo, perché non se ne importa più di tanto. Io noto una grande improvvisazione certe volte. Ecco, il contrario di quello che dicevi, cioè in che senso? Tu dici giusto, dici sono passati due anni, quindi dovrebbe essere un qualcosa di programmato, di studiato. E invece io, nonostante due anni,
4: di maturato.
13: Invece io continuo a vedere una sorta di precarietà, cioè di incertezza, di provvisorietà, come se dovesse sempre accadere qualcosa, il Deus ex machina che scende dall'alto. Ma non scenderà mai questo Deus ex machina se quella sabbia non la facciamo sedimentare e far diventare pietra. Cosa serve? Servono gli uomini che sanno cosa è giocare con la Juventus, perché non c'è niente da fare. La storia, per quanto a volte boicottata, ma serve a qualcosa. Cioè, se questi non sanno che cosa significa entrare in quel campo, o meglio, entrare in quella maglia, sarà tutto inutile. Servono i campioni, servono i senatori che vengono a dare un po' di direttive, visto che quelli che stanno seduti non capiscono niente di calcio. Allora è meglio che vengano due o tre vecchietti che giocano ancora e che dicono a quelli che stanno intorno: signori cari, noi abbiamo l'esperienza europea, sappiamo fare questo e quest'altro, ma oggi vestiamo tutti la maglia della Juventus, quindi anche voi siete centuplicati di questa forza. Questo serve. Se invece si mette il biglietto, il ticket, si oblitera e basta, e diventa una catenella di montaggio. E la catenella, a volte, noi la troviamo anche nelle toilette, insomma, la catenella. E non è bello così.
4: Ha reso l'idea il nostro avvocato, quando svesti i panni dell'avvocato diventa il miglior juventino che conosciamo. Senti, anzi, questo lo faccio a entrambi. Parto sempre da te. Prendi il binocolo, guarda la Continassa. Stanno pranzando, so che iniziavano alle 13, pranzando coloro i quali hanno potuto accettare l'invito, no, di festeggiare insieme, di ritrovarsi di quella fatidica serata di Roma. Diciamo quasi volutamente, è scattato ieri l'idea di un allenamento invisibile, no? Che alla luce dei risultati probabilmente qualcuno dice ha senso riposarci, l'avevamo fatto già l'altro giorno, è stato aggiunto, al di là del diplomatico non diplomatico. L'allenamento invisibile serve? Cioè fa vedere qualcosa? Che c'è un traguardo da raggiungere, c'è una dignità da dimostrare e non ti incroci neanche con i giocatori? Non voglio criticare la scelta, però mi stona anche qui qualcosa. La puntina è di nuovo saltata e mi ricordo che dovevo alzarmi, andare, rimettere... ribilanciare il piatto e far ripartire la musica.
13: Ma guarda, ma qua invece di parlare di cose di calcio, qua mi sembra di parlare di cose di psichiatria, di psicologia. Cioè, ma dove siamo arrivati? Cioè, io non veramente non ci capisco più niente, insomma, perché, ma Dio mio, c'è il derby col Torino, va bene, il derby, già questo è una partita, insomma, sì.
4: Per la prima volta all'ultima giornata.
13: Per la prima volta all'ultima giornata, eccetera, eccetera. C'è una possibilità su un milione, perché veramente oggi posso dire la mia, non ci credo, però c'è una possibilità su un milione che si possa fare qualcosina di buono. E voi fate delle cose invisibili, non vi voglio dire, ma stiamo scherzando, ma un'altra Juventus, ma stava sotto torchio, sotto pressione, ma un'altra Juventus non arrivava a questo. Quindi ecco, tutte queste cose sono cose un po' nuove per noi, perché è un'altra Juventus, non è la Juventus, è un'altra Juventus. E io mi auguro, perché non la do per morta, che ritorni quella Juventus, quella che narrava Bruno Longhi, quella che ha narrato poi anche lo stesso Piccinini col Borussia e col Real Madrid, andate male, e sappiamo come e perché andate male, eccetera, eccetera. Ma quella era la Juventus, non ne parliamo quelle di prima, diciamo così, o anche quelle di dopo, ma questa non lo è. Ed è un dispiacere che io ho mentre dico questa cosa, perché era una delle pochissime certezze della mia vita, cioè la Juventus, quella era e quella sarebbe rimasta. E lo dico con un pizzico di commozione questa cosa.
4: Paolo,
5: ma no, allora, di tutto, no, ma io penso che questa settimana, come dire, c'è stata la maledizione, no? Nel senso che l'evento del trentennale ti capita proprio nella settimana in cui la Juve è fuori dalla Champions. Perché se la Juve avesse battuto la Fiorentina, io credo che oggi si sarebbero allenati, avrebbero fatto anche la foto. C'è un precedente che non va dimenticato, Spalletti prima dell'Europeo convoca i grandi della nazionale.
4: I numeri 10.
5: Ha portato male come pochi. Quindi, diciamo. però, perché poi c'è questo tema qui, che il raffronto può essere anche un po' pericoloso. Però c'è un dato vero, che Spalletti sceglie di non allenarsi. Cioè, questo è... Questi allenamenti invisibili, che vedo che sempre di più fanno gli allenatori, ci deve far pensare evidentemente che quella idea del calcio come anche ferocia, come mentalità, come, tra virgolette, come sostituto simbolico della guerra, diciamola così, non è molto come dire, legata a questi allenatori. Quindi, perché altrimenti oggi venerdì dovresti andare sull'acceleratore. Evidentemente Spalletti fa questo, non penso perché ci sono gli ospiti alla Continassa, ma perché ritiene che questa squadra è talmente stressata che in questo momento non gli devi fare niente. Però questo è il dato grave.
4: Resta un dato grave.
5: E però fa il paio, permettimi, con tutte le volte che Spalletti non è venuto in conferenza stampa a parlare alla vigilia, con una squadra che si è persa quando sembrava si è ritrovata, eccetera, eccetera, eccetera.
4: Cioè, l'avvocato oggi, anche se non aveva voglia di andare a lavorare perché è molto stressato, io lo vedo stressato. E si è presentato lo
5: ma
4: stesso.
5: Ma non è che l'inizio, Roberto, c'è tutta l'estate, vai tranquillo.
13: È l'inizio.
4: No, io non voglio ironizzare, scherzare, minimizzare, enfatizzare. Però non esiste da nessuna parte. Io ricorderò sempre, perché su questo vado giù pesante, credetemi, prima di un derby o non prima di un derby, con l'obiettivo da centrare, perché se devo essere sincero ho qualche possibilità, no? La squadra prima della Fiorentina aveva già organizzato il pranzo. Il pranzo? Aspetta un attimo, organizziamoci dopo. Non c'è niente di male a incontrarsi. Ma forse questa squadra parla ancora troppo un linguaggio non uniforme all'interno dello spogliatoio. E forse qualcuno gli concede anche gli alibi di fare in questo modo. Perché probabilmente non si sanno che pesci prendere o che formaggio mettere sugli spaghetti con le vongole. Tanto per essere chiaro. Cioè, le colpe qui ce l'hanno un po' tutti, perché gli allenamenti invisibili... È vero che non vai in guerra, ma è vero che ti devi allenare. È vero che negli altri sport, dove forse adesso arrivano dei risultati importanti a livello nazionale, si allenano il triplo. Io finora, cioè io avrei voglia di andarmi a allenare, perché voglio battere il Toro. E forse aprirei non solo il Toro, anche lo spazio ai tifosi. E non sono populista. Avvocato, mi tranquillizzi.
13: No, non tranquillizzo niente oggi, perché invisibile diventerà la zona Champions a questo punto, perché, cioè, voglio dire, è follia una cosa del genere. Il calcio, per ringraziando a Dio, per tante cose, non è cambiato da 100 anni a questa parte, va bene? Perché bisogna se migliorare, cioè cambiare, non significa sempre migliorare, va bene? Non c'è bisogno di cambiare tanto per migliorare, c'è bisogno forse di gestire quello che si ha alla meglio per migliorare. Quindi, voglio dire, tutte queste cose, queste novità, queste situazioni, e poi all'interno manca, proprio per fare un riassuntino di due parole, manca quello che ti dice, vatti a tagliare i capelli. Manca quello, e manca quello sì, perché ci vuole, perché quello è il calcio. Dice, ma è una cosa vecchia? No, quello è il calcio. Se vuoi giocare a calcio, devi entrare in quel range, in quel meccanismo. Ed è importante, perché non è solo, parliamoci chiaro, batti a tagliare i capelli, detto a Del Piero, detto a Di Livio, detto a qualcun altro, dal presidente, dall'avvocato, o da Boniperti, ma significava dare delle regole, con dei postulati all'interno, cioè vincere. Qui è la Juventus e probabilmente manca tutto qui. Sono un po' cadute tutte, insomma, si va avanti senza regolamenti condominiali, senza tabelle millesimali, senza niente. L'anarchia,
4: tanti esempi. Il braccio di ferro come finisce in società, secondo te? C'è un braccio di ferro in atto? Deve decidere il proprietario padrone in quale modo, per sbagliare meno, perché non c'è la soluzione, forse
13: per sbagliare, per sbagliare meno non lo so, chi decide chi e chi paga, da che mondo è mondo, chi decide e chi paga, chi mette i soldi, e quindi chi li mette i soldi? John deciderà sicuramente, su Comolli è quello degli algoritmi, insomma. Vedete voi, fate voi.
4: Cosa ci sta dicendo l'avvocato Paolo?
5: Sì, io però aggiungo un elemento. Cioè, che se c'è un allenatore che teoricamente è anche uno autorevole, non dico autoritario, ma autorevole, cioè in grado di stabilire le regole, e Spalletti, cioè, per essere chiari, vediamo come va il derby. Se l'allenamento invisibile ha funzionato, complimenti, siamo su un altro piano. Se l'allenamento invisibile ci porta a perdere il derby, del derby ne risponde Spalletti, Non è che poi facciamo discorsi...
4: Non per l'allenamento,
5: ma sui massimi sistemi. Cioè, quella partita lì la devi vincere tu. Non è che poi facciamo... diventa noi, perché vedo questa
4: cambiando
5: tendenza.
4: Dopo 10 minuti quello che non sta correndo, passando in
5: vantaggio.
4: Voglio dire,
5: è venerdì, non li fai allenare, allora... Ti stai dicendo che oltre allenatore sei anche uno psicologo che capisce il momento, eccetera, eccetera. Siccome ti si dà dei milioni di euro, il derby, guarda, versione ancora minima, non lo devi neanche vincere, però lo devi giocare. Non ti dico neanche che lo devi vincere, te lo devi giocare, perché se vediamo la Juve di Juve Fiorentina, ne rispondi tu. Non è che poi puoi dire il giorno dopo, perché venerdì non ti alleni, il venerdì. Quindi, insomma,
4: esatto.
5: Quando gli altri hanno lo stadio, il loro campo allenamento, a farsi caricare,
4: dal pubblico. Noi invece no, però se facessimo in tre, guardiamo gli schemi incredibili di questa Juventus, ma lo dico in generale.
13: Però prego. Spalletti è quello che ha detto ultimamente, la Juventus è una buona Juventus, attenzione, tutto a posto.
5: E ha fatto una grande stagione. E ha fatto una grande stagione.
13: Una grande, ma grandissima.
4: Conosco anche chi gliel'ha chiesto, rischiando, rischiando...
5: Gliel'ha fatto dire lui, pensa che capolavoro che siamo riusciti a fare.
4: Pensa. Ma quando
5: a me era quasi, non ti dico che era arrivato ad essere simpatico. Non era.
4: Io ho
5: Spalletti. Non mi era arrivato ad essere simpatico, però ero su quella strada, ma mi ha fatto tornare.

0: Preparo il vino, tutto.
1: Va bene? A tra
0: Ci
1: poco
0: sono, ci
1: allora.
0: sono.
1: Va
0: Ciao,
1: bene.
2: ciao. Ciao,
1: Ciao,
2: ciao.
1: grazie per questa
0: Dopo,
1: bella
0: ciao.
1: chiacchierata. Preparate tutti un bicchiere perché questa è
2: Perché?
1: l'ultima puntata prima delle
2: Di...
1: cose che diremo lunedì senza
2: Esatto.
1: più campionato. E brinderemo e brinderete insieme a noi l'avvocato De Frede, Yves Paolo, Antonio Paolino e Domenico Marocchino,
2: Sì.
1: che ci illuminerà. Su questo allenamento lui ne avrà fatti
2: Lui
1: tantissimi.
2: invisibile,
1: Sì.
2: lui era
1: Lui
2: invisibile.
1: era l'uomo invisibile, il
2: Esatto.
1: supereroe. Tanto è già lì che sta provando a entrare nella chat. Tra pochissimo, dai.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19:30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22:30. Sabato alle 18:30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2-F1 Academy. Il calcio sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20:45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20:45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis, Jannik Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. La stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e poi Valencia e Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Una maglia che ti rimane

0: cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Cose di calcio.
4: Ben ritrovati, cose di calcio. Che bello, bisognerebbe accendere i microfoni, tenerli accesi anche durante la pausa, eh?
5: Ma no, ma io no, ti dico di no.
4: Anche no.
5: Io ti dico di no.
4: Tra poco è il momento che tutti aspettavate. Cosa dici? Ho fatto un gesto?
6: Ci sono sempre un avvocato e un ex calciatore.
4: Ci sono già? Sono pronti?
5: Sono pronti.
4: E allora cominciamo con chi Con la giocatore? Con chi faceva allenamenti invisibili?
5: Dai, proviamo a capire questo concetto.
4: Domenico,
5: dai.
4: Marocchino, il giocatore degli
7: allenamenti. Iniziamo pure con l'avvocato, che sopra l'avvocato c'è solo il giudice.
4: Quindi... Esatto, tu sei l'imputato. Allora l'abbiamo già avuto l'avvocato De Frede, che stravede per te, ti ha citato anche nel suo libro.
7: Un mio amico diceva sempre: sì, guarda che ti devi sposare un giudice. Ma non aveva tutti i torti.
4: No, tu ti devi sposare il giudice. La mamma...
5: Domenico, ma come fai a dimenticare così il Crème Caramel di 4 giorni fa? Ma dai, ma non è possibile, non è possibile che tu dica una cosa del genere.
4: Mamma mia, guarda, lei
5: ma anche per rispetto del Crème Caramel.
4: Fatemi intervenire l'ospite, ti hanno chiamato subito e io ti butto nella mischia subito. Avvocato De Frede, perché ha fatto riferimenti che vorrebbe brindare col vino buono.
8: Io il calice l'ho preso.
4: Il vino.
8: Aspettavo Domenico che portava il vino.
4: Perché abbiamo detto finiamo.
7: No, io il vino rimane sempre morto sulla bottiglia, rimane sempre coricata sul tavolo.
8: Ripongo tutto. Allora, ci pensiamo domani dopo il derby a brindare. Vedi? Rimandiamo tutto domani sera.
7: Domenica è una partita un po' particolare, non perché è un derby, perché non so come dire, anche se esci dall'appartamento che ci hai abitato e devi uscire chiudendo bene la porta e lasciando tutto come quando l'hai trovato, quindi è molto importante fare il risultato, è molto molto molto importante, soprattutto da un punto di vista morale, da un punto di vista morale, perché ovviamente i giochi mi sembrano già fatti, difficilmente la Juventus ha la possibilità di entrare nelle prime quattro, però sai, chiudere bene è sempre un gesto di eleganza e quindi speriamo bene, insomma.
5: Ci ho sentito molta biografia in questa tua frase, Domenico.
7: Ma sai, io sono piemontese e come tu sai, Paolo, in Piemonte ci sono tantissimi tifosi del Toro, forse dei paesini ancora più di quelli della Juventus, e ho sempre avuto un buon rapporto con i tifosi del Toro. Stamattina stavo uscendo a portare Nina a passeggio, che zoppica un po' come la Juventus. Nina mi assomiglia un po'
4: Somiglia un po' a te, un po' alla Juventus.
5: Somatizza, somatizza, un cane veramente gobbo. Somatizza,
7: sì, sì, somatizza, somatizza. Tutto, tutte le cose che succedono a me succede a lei. E ho incontrato un signore anziano tifoso del Toro. Mi ha guardato e mi ha detto: ma tu quanti derby hai fatto? E io ho detto: ma una decina, insomma. Poi non sono stato lì a dire che la maggior parte li avevo vinti e via dicendo, però. Era un piemontese che,
4: Granata, lui era Granata.
7: Che è cresciuto, no, piemontese Juventus, che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Il derby è molto savoiardo, è molto sentito.
5: Beh, certo.
8: Soprattutto domenica sera, secondo me, la sconfitta potrebbe essere una sorta di falciatrice per il futuro, non per quello che è stato fino ad oggi. Capito? Cioè, probabilmente, come dicevi tu, un qualcosa proprio di morale per dare un senso per il domani, perché i giochi sono quasi fatti, quindi veramente, insomma, per dare quella sensazione che possa anche diventare certezza in realtà di una nuova anima, nuova forza, ecco quello che dico spesso, insomma, io quello che vedo che manchi è proprio quest'aria piemontese, sabauda, insomma, ecco, della Juventus di oggi. E io lo dico da qui, da qualche centinaia di chilometri di distanza, ma io la sentivo da bambino, insomma, quindi fino a qualche tempo fa. E oggi, come dicevo ai due di cose di calcio, non la sento più, ecco, quindi mi auguro che la risentirò.
4: Domenico, il risultato di questo derby, per quello che state dicendo, che abbiamo detto e continueremo a dire fino a domenica sera, può incidere in qualche modo, non il risultato, di conseguenza l'obiettivo raggiunto o meno, può incidere nei pensieri di chi deve prendere in mano la patata bollente da lunedì? Cioè decidere, ascoltare, prendere provvedimenti, rivoluzionare dopo la rivoluzione di un anno fa? Cioè perdere male, vincere bene, entrare o meno in Champions League? Cioè, sono fattori che condizionerebbero la tua scelta, il tuo peso sulla posizione da prendere?
7: Per quanto mi riguarda, no, non dovrebbero condizionare, perché a me c'è stata una frase di Spalletti che mi ha dato un po' fastidio, insomma. Abbiamo vinto, ma basta questo. Mi stride un pochettino, bisogna costruire qualcosa, poi puoi vincere o perdere. Spalletti ha costruito, perché io non mi rimangio quello che ho detto, lui ha costruito, direi, ha dato un'ossatura alla squadra, una certa identità, anche se mi sembra che dal punto di vista matematico abbia fatto in percentuale gli stessi punti di Thiago Motta e di Tudor. Di questo non sono sicuro, l'ho sentito. E quindi alla fine della fiera non è che ha portato qualcosa in più, però visivamente mi ha dato un'idea che la Juventus aveva un certo stile, un certo modo di approcciarsi alle partite. Le analisi non devono essere fatte né a freddo né a caldo, devono essere fatte nel giusto momento, con le giuste considerazioni e anche con certe diversità di idee. È abbastanza evidente che la Juventus ha bisogno di non commettere gli stessi errori nel mercato, anche se diventa difficile capire chi fa le scelte, nella capacità di individuare un'area tecnica che non sia, non so come dirti, troppo univoca, no? Cioè, io un allenatore e un secondo e un preparatore atletico e un capo osservatore e un match analyst che ragionano tutti allo stesso modo o che comunque dicono sempre sì a chi inventa, mi dà un pochettino di fastidio. E sono diverse le analisi da fare, ecco, insomma. Sicuramente ci sono due cose molto importanti da focalizzare. Uno è capire che deve rimanere e la capacità di poter vendere, anche giuntandoci parecchio, per forza, i giocatori che sono in sovraccarico. Come diceva Moggi, la Juventus ha bisogno di 5-6 giocatori, però bisogna sceglierli bene stavolta, perché sennò.
4: Allora, intanto ti informo.
7: Che tristezza, perché... nonostante che abbia mangiato un gelato e che alle 2:05 minuti passa il Giro d'Italia qua a 350 metri, quindi, caro direttore.
4: Devi andare?
7: E certo, caro Paolo, alle due esatte io scappo, anche se il giro poi lo vedi tre secondi, ma perché era via Rigi.
4: ti aspettano.
7: Facendo una media ho calcolato che passeranno davanti all'Esselunga di Casale alle 2-2 minuti.
8: Alla Carlo Verdone,
4: conviene che ti facciamo andare via un minuto prima. Allora,
7: no, poi io ti giuro, l'avvocato è elegante, Paolo. Tu veramente sei vestito. No, io non... Che cos'è quella roba che c'è addosso?
4: Questa maglietta qui?
5: Con ti
4: questa...
5: telefona l'editore. Adesso,
4: con questa? Ti chiamare l'editore.
7: Bellissima.
4: No, nel senso, con questa maglietta qui, io ho sfidato il signor Nicola Legrottagli e Moreno Torricelli. In un torneo e ho vinto,
7: ma non capisco come mai parte stretta, poi è arrivato a un certo punto si allarga
4: perché il logo è il logo di
5: Radio. Sai cosa, Antonio? Domenico, è che non so se lo sai, così ti facciamo ragionare su questo.
4: Intanto questa è la tua ultima puntata, poi ci ritorniamo.
7: È in controtendenza al centrocampo della Juventus, che è un centrocampo stretto. Un centrocampo stretto non è un centrocampo qualitativo e quantitativo. Un centrocampo, lo dice già centro, deve essere padrone del territorio, e se ne metti solo due in mezzo al campo, quello che ti ho detto stamattina al telefono quando ti ho chiesto un paio di altre cose, quando ti trovi a giocare con un centrocampo stretto e soprattutto hai davanti giocatori che non arretrano ad aiutarti perché non ne hanno le caratteristiche, tu è ovvio che vai in difficoltà, perché ti trovi numericamente inferiore e non c'è carattere, non c'è amore di maglia, non c'è spirito di obiettivo che possa risolvere questo problema, perché ti trovi in un'inferiorità numerica che ti mette là sotto.
4: Avvocato, quanti anni gli diamo? Cosa chiediamo al giudice?
8: Per Domenico,
4: sì,
8: qua
4: per questo
8: no, l'assoluzione piena per la maglietta tua, l'assoluzione piena, è chiaro.
4: Ma lui è allora... uno che ha fatto solo allenamenti invisibili, no. Si vede, si capisce dai ragionamenti.
8: Ma lui era geniale, che c'entra? E questi calciatori qua potevano fare anche allenamento a casa giocando con l'amico a 3-7, insomma, quindi poi andavano in campo e
4: bastava
8: un quarto d'ora,
5: sì,
8: e facevano qualcosa di buono.
5: Non erano le carte la prima passione di Domenico, ma
7: No. Voi, ma a parte gli scherzi, che anche quella è una passione interessante, perché quella passione lì ci permette di vedere gli avversari, quelli pericolosi.
4: Esatto, quelli pericolosi, e di dribblarli.
7: E i compagni di squadra che possono darti fastidio, quindi è interessante. Però... No, tu avete menzionato il 3-7. Io ogni tanto mi è successo, ma è una mia intuizione anche molto stupida, che insomma mi è capitato a volte che qualcuno mi chiede: ma io ho un bambino piccolo, un ragazzino, gli piace giocare a calcio, secondo te cosa dovrebbe fare? E io tra le due o tre cose gli ho messo gli scacchi, perché aiuta il cervello a ragionare, a differenza della dama, ad esempio, che ha un'analisi lunga, perché tu fai solo un piccolo passo quando non puoi superare. Negli scacchi tu hai ad esempio il cavallo che saltano. Tardelli era un cavallo, era uno che dalla linea difensiva saltava il centrocampo e ce l'aveva. McTominay è un cavallo, gli scacchi sono un gioco intelligente che apre il cervello e ti fa capire cosa puoi analizzare. Poi ho detto, mi è venuto in mente, le discese in montagna, perché le discese in montagna, a differenza delle salite, ti migliorano le capacità coordinative, se no cadi. Tu, ad esempio, che sei un po' tombolotto, quando scendi dalla montagna rischi di rotolare, perché insomma, a parte che hai le gambe corte, quindi a una certa frequenza ti puoi salvare. E via dicendo.
4: Scendo molto velocemente.
7: Poi ho detto il nuoto, perché apre le capacità polmonari, quindi ti dà una capacità. E ultimo, ma non per questo meno importante, è una cosa che non esiste più, il quadro inglese, che mi ricorda mio papà. Il quadro inglese sono tutti quelle cornici messe nei giardini un po' asimmetriche, dove uno ci si può arrampicare. Perché il gioco del calcio è un gioco di cambi.
4: Forse il quadro
7: direzione.
4: Svedese, volevi dire.
7: Quello svedese.
4: Che non è
7: inglese. No, perché
4: tu hai le gambe lunghe, no? Ma capisco quelli con le gambe lunghe.
7: Il quadro svedese è molto importante perché ti permette di modificare delle strategie, capito? Ma devi arrampicarti un pochettino così.
4: Senti, mi interessa detto ancora questo... perché è molto interessante. Tu che pedina saresti degli scacchi? Che pedina eri?
8: Sei. Ma lui il cavallo è geniale. Il
4: anche
8: cavallo,
4: lui un cavallo. No. Tutti i cavalli. Geniale, abbiamo una squadra di cavalli.
5: No, lui era la torre.
4: Lui è la torre.
8: No, il cavallo.
4: Sta
8: cavallo
4: lì e può uscire dalla
5: torre.
4: Esce dal angolo di gioco. E
5: Domenico, io ti voglio far fare una piccola riflessione, ma proprio piccola sulla tua esistenza.
4: Prima cioè, di come sei
5: di come sei passato da una fase nella quale alle 8 non ti svegliavi. E se ti svegliavi non sapevi in che casa eri, alle 8 in cui tu mandi già un messaggio ad Antonio Paolino. Rifletti su questo oggi, mentre passa il Giro d'Italia, rifletti su questo.
4: E rifletti sul fatto che l'ultima puntata, mandiamo anche la bella notizia, che ripartirà poi la stagione l'anno prossimo con Domenico Marocchino, perché è impegnato, mondiali, cene, bottiglie, serate, disco night, eccetera.
8: Allenamenti invisibili.
4: Mi dite una cosa che può servire ai nostri radioascoltatori per chiudere, poi vi lasciamo e vi salutiamo tutte e due, anche perché l'avvocato è atteso per salutare.
7: Pedalista o civilista? Perché è importante per te.
8: Civilista. Lui civilista.
4: Quindi cosa chiediamo alla Juve? Che risarcimenti chiediamo per l'ultima partita? Preventivamente.
8: Di dare l'anima, di vedere quegli 11 che danno, di vedere 22 in campo, cioè il corpo e l'anima, questo chiedo.
4: Concretamente, corpo e anima ce l'ha la Juve? Quanto pesa? E quanto farà la differenza?
8: Non ce l'ha, l'anima non ce l'ha, la deve cacciare almeno domenica sera.
4: Domenico, guarda all'infinito.
7: No, stavo pensando che cos'è che mi disturbava del 4-2-3-1, che io rimango sempre per le caratteristiche dei giocatori.
4: Così mi dice quello anche come dovremmo giocare col Toro, va bene.
7: No, perfetto. Ma probabilmente ha sempre fatto un 4-2-3-1, cioè Ildiz e Consensao, McKennie dietro le due punte, che ci sta anche perché è il giocatore di interdizione, e due soli centrocampisti in mezzo campo. In quel caso lì, se i due... Consensao e Ildiz non sono in grado di leggere la partita, quindi di rientrare, o anche non hanno la capacità di fare la fisica organica, di rientrare a fare il centrocampista aggiunto, dipende molto dai due esterni difensivi, quindi da Cambiaso e dall'altro, mi sfugge il nome,
4: Kalulu,
7: che devono essere in grado, non so se lo sono, non per qualità fisiche, ma per analisi della partita. Non so se lo sono, come Zambrotta, come Pessotto, che facevano il quarto, partivano come quarti della linea difensiva ai tempi di Lippi, per passare poi a fare il centrocampista. Quindi è molto importante analizzare la fase difensiva, dipende molto, il reparto difensivo dipende molto dagli errori singoli. Se io non anticipo, non chiudo, do l'appoggio, mi distraggo, cioè, ma il centrocampo deve essere di quantità. Tu puoi mangiare anche bene in un ristorante stellato famosissimo, ma se esci che poi devi andare in pizzeria, ti trovi male. Vuol dire che qualcosa non è andato bene, perché oltre a spendere tanto per lo stellato, devi aggiungere 20 metri per la pizzeria. Quindi il ristorante, che è quello che è in mezzo al campo, deve essere una cosa molto completa, ed è lì che la Juventus non deve più sbagliare coppata, soprattutto, oltre che per la tre. Lì deve trovare qualcuno, un paio di giocatori, quei 5-6 che diceva Moggi, che è un grande vecchio, quindi ha una grande sapienza calcistica, è lì che devi trovare la struttura forte della squadra, cioè quella che ti permette sempre di uscire dal ristorante soddisfatto.
4: Se fosse questa la
8: coperta corta.
4: Se fosse questa la formazione, perché poi sta passando il Giro d'Italia, lo vediamo già, stanno aspettando attorno a casa Marocchino, di vederlo. Se fosse questa la Juve, i quattro difensori li abbiamo capiti, con Gatti al posto di Bremer squalificato, il centrocampo con Locatelli, non Thuram, ancora infiltrazioni, e fino a ieri, oggi invisibile, ieri infiltrazioni, più no che sì, con McKennie e Holm, e davanti Ildiz, Consensao e Vlahovic, risponderebbe alle tue esigenze?
7: Più. Sì, mi piace di più, mi dà più sicurezza. Poi non è detto che con questo tu possa ottenere il risultato o vincere il derby, però c'è più un assetto stabile, ecco, insomma, c'è più un assetto stabile. Se io salgo su una barchetta, la prima, dove vado subito? In mezzo, per capire se è sbilanciato o no. è lo stesso una squadra di calcio, è in mezzo che devi dare. Poi questo non vuol dire, noi parliamo sempre di teorie, noi chiacchieriamo e parliamo di teoria, poi la pratica è sicuramente una cosa diversa.
4: In pratica ti piace, avvocato? Questa formazione?
8: In pratica sì, perché è stabile, ma nello stesso tempo la vedo anche dinamica, cioè Holm, centrocampo, sì, la vedo così, quindi sì, mi piace, saranno importanti i primi 15-20 minuti, eh? Certo. Secondo me sono fondamentali.
7: Avvocato, Brindisi, dove sei tu che c'è una...
8: Napoli. Napoli,
7: mamma mia, che bella città,
8: che meraviglia,
7: bella.
8: Quella partita che facessi in nazionale a Napoli.
7: Napoli, una bella, io adoro Napoli, io andavo a mangiare in un posto
5: Carramba e confronto andavo... era un format.
4: Andiamo a trovare l'avvocato De Fede, che è un...
7: quando sono andato l'ultima
4: squisita
7: volta a Napoli qualche anno fa, e vai a mangiare il posto figo, e vai a mangiare in un altro posto famoso. A un certo punto su un taxi ho chiesto: senti, ma tu dove vai a mangiare? E al taxista, e il taxista mi ha detto: guarda, io vado in un posto che, se tu lo vedi da fuori, già la piazza, che è la piazza dei francesi vicino al porto. Perfetto. È una piazza tutta sgaroppata, e già se vedi la piazza non ti fermeresti. E lì c'è, vabbè, non faccio il nome, c'è una pizzeria, ristorante, che secondo me noi andiamo e si mangia bene. Non ho saltato più una volta, tutte le volte andavo lì.
4: Avvocato, non cada nella trappola. Avvocato, non cada nella trappola, è il classico modo per farsi invitare. Noi ringraziamo tutti e due. Brindiamo.
7: No, poi aspetta, velocissimamente, poi mi è capitato di andare a San Carlo da imbucato, perché
4: tutti begli esempi.
7: No, due begli esempi. Sono andato, allora, velocissimamente, ero fuori che vedevo il teatro, c'era una scolaresca con una guida che stava entrando dentro, io mi sono inserito dietro la scolaresca con la guida che mi ha spiegato tutto il San Carlo. Perché il San Carlo, dalla posizione del re, vedi tutti, no? Vedi tutto quello che fanno, che è la stessa identica cosa che c'è nel carcere di Ventotene. Da una posizione vedi tutte le cose. E poi invece sono andato, come si chiama quel
4: noi dobbiamo poi andare, cioè solo per continuare.
5: C'è il giro, Domenico, lo vuoi vedere la maglia rosa?
4: La vuoi vedere? Ti rimane da vedere il tribunale, la casa di De Frede, sentitevi e vi potete incontrare. È stato bello, divertente come sempre. E ripartiremo poi da qui l'anno prossimo. Non tutti, magari, non tutti. Ci dobbiamo pensare. Le faremo sapere, Marocchino. Ciao, Domenico.
7: Perché sembra un'autostrada sulla tua panza.
4: Va bene. Ciao. Ciao, Domenico Marocchino. Ciao, avvocato De Frede.
5: Ciao.
4: Scusaci.
5: Ciao.
4: Gli ospiti sono
5: passa
4: questi.
5: Passa il giro.
4: Grazie, Yves, anche se avevamo detto di chiamarlo agli ultimi 5 minuti l'avvocato, così si prendeva il caffè tranquillo. Paolo, una battuta finale.
5: Forza Juve. Vabbè. Assolutamente, forza Juve.
4: Guardate mentre entrate a casa, ognuno pensi alla Juve più forte, proiettiamo quella forza, giriamola alla nostra squadra per domenica sera. Ciao.
5: Radio Bianconera
4: non si ferma mai. Ciao.
3: Cose di calcio.
0: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Radio Bianconera.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale.
1: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti militari russi, dall'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che ha concluso col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. La decisione è stata accolta positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
2: Le forze armate israeliane hanno riferito dell'uccisione di 5 militanti di Hezbollah individuati mentre entravano in un centro di comando del gruppo sciita filo-iraniano a nord dell'area controllata da Israele nel Libano meridionale. Intanto circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano.
1: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la 20enne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
2: 2 professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia.
1: Lo sport con la Vila torna all'America's Cup da oggi e fino a domenica 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: 2 maggio del 2026, ultimo venerdì di campionato, se vogliamo definirlo così, no? Poi noi le nostre trasmissioni continueranno anche nelle prossime settimane, però è l'ultimo, diciamo, venerdì di pre-match day e non felicissimo, noi non ci sentiamo da sabato quando c'è stata tutta la Juve che vuoi ed eravamo ancora prima, evidentemente, del disastro di Juventus-Fiorentina, quindi sicuramente ci si aspettava, si sperava quantomeno che questo venerdì potesse essere ancora di transizione, no? Perché si sapeva che sarebbe stato molto complicato pensare di arrivare già con la qualificazione in tasca alla Champions League, perché le partite erano relativamente semplici un po' per tutti e il problema è che sono state semplici per tutti tranne che per noi, per cui noi dovevamo vincere e abbiamo perso, tutte le altre dovevano vincere e abbiamo vinto e quindi purtroppo ci ritroviamo che distanza, cioè con un'ultima giornata da giocare, invece che essere ancora terzi e quindi giocandoci tutto ma sempre col coltello dalla parte del manico, noi ci ritroviamo sesti e quindi con il problema che anche vincere il derby di domenica, nell'ottica di vincerlo, perché se giochiamo come abbiamo giocato con la Fiorentina diventa dura anche quello, anche vincendo il derby potrebbe non bastare nulla. Quello che siamo sicuri in questo momento è che col fatto appunto che l'Inter ha vinto anche sia il campionato che la Coppa Italia, siamo sicuramente in Europa League perché si è liberato, diciamo, un posto nelle coppe europee, quindi scala in conference l'Atalanta e noi andiamo sicuramente in questo momento in Europa League. C'è ancora la possibilità di arrivare chiaramente in Champions, ma bisogna che entrino una serie di risultati che non dipendono più da noi, come invece era successo nelle ultime settimane. Salutiamo Forza Nora che ci saluta già su Twitch e adesso a breve apriamo anche la nostra messaggistica. E sicuramente ci si aspettava una vigilia diversa e tra l'altro oggi giornata molto molto particolare, no? Diciamo quelli un po' più anzianotti come me avranno avuto un doppio risveglio nostalgico, no? Perché oggi cade il trentennale da quando abbiamo vinto l'ultima Champions League e questo trentennale cade nell'anno in cui, almeno in questo momento, addirittura la Juventus per la prima volta da una vita, almeno da quello che per quanto riguarda una qualificazione matematica, non potrebbe non qualificarsi alla Champions dell'anno prossimo, no? Dicevo doppia malinconia, uno perché ricorre appunto questo trentennale e per potercelo ricordare mi rivolgo a me e a tutti quelli che hanno almeno circa la mia età in su, anche qualcuno un filino più giovane, ma appena appena ce la ricordiamo, il che significa che siamo sufficientemente vecchi per ricordarcela. Io nell'anno della Champions facevo la quarta liceo, quindi lo ricordo molto bene, così come ricordo poi anche la finale dell'Intercontinentale con il gol di Del Piero. Sto leggendo i primissimi messaggi, Fulvio da Bari per esempio ci dice: esattamente 30 anni fa il trionfo bianconero in Champions, 30 anni dopo solo tanta amarezza. E questo è un po' quello che stavo dicendo, no Fulvio? Siamo paradossalmente nell'anno dove dopo questi 30 anni non solo non c'è una prospettiva di vittoria imminente della Champions da parte della Juve, ma addirittura c'è il rischio il prossimo anno la Champions di non farla nemmeno, no? E sarebbe qualcosa di clamoroso. Sul fatto del non vincerla è una cosa in cui io, sapete, sono sempre stato molto molto realista, no? Cioè oggettivamente anche se la Juve andasse in Champions l'anno prossimo non è che possa pensare di vincere. Non siamo ancora costruiti e attrezzati per andare a dire la nostra in Champions, anche perché è molto molto molto complicato andare a vincere la Champions se arrivi da campionati dove non sei arrivato almeno nelle prime due posizioni e arrivi secondo giocandotela con la prima, no? Cioè noi quest'anno abbiamo qualcosa tipo 20 punti dall'Inter e non è pensabile andare a competere per una competizione dove il livello è ancora più alto del campionato italiano. Però non arrivarci neanche sicuramente sarebbe un grosso smacco, con un grosso ma, nel senso che io sono, ne abbiamo già iniziato a parlare l'altra settimana con Gigi, che tra l'altro arriverà oggi, diciamo è la versione tradizionale di Colpo Gobbo con Luigi Schifo che arriverà fra pochi minuti, il fatto che se andare in Champions serve solo, permettetemi di dire, solo per prendere i soldi, forse un anno di Europa League potrebbe non farci così male e mi aggiungo una spiegazione: se prendiamo i soldi della Champions e li spendiamo male come li abbiamo spesi nelle ultime stagioni e buttiamo via faccio l'esempio clamoroso di quest'ultima stagione e sono i 40 milioni per Openda, allora tanto vale non andarci in Champions se poi i soldi li spendi così male. Magari non andandoci e non avendo quei soldi si fa come nei famosi anni dei settimi posti, no? Quelli che poi Conte aveva tanto spesso ribadito e sottolineato, che con meno soldi si fa di necessità virtù e si vanno a fare quegli acquisti mirati alla Vidal, che era costato poco più di, forse meno addirittura di 10 milioni, forse 8 addirittura, ed è stato per 4-5 anni il centrocampista più forte che c'era nel campionato italiano, uno dei migliori in Europa, tant'è che poi insomma lo volevano tutti, finito anche all'Inter, ha vinto anche lo scudetto, insomma quel tipo di lavoro lì, no? Senza i soldi si aguzza l'ingegno in qualche modo. Quindi io sono dell'idea che adesso che siamo già fuori in qualche modo, perché in questo momento siamo fuori dalla Champions, non vedrei così male, anche nell'ottica di far fare l'esperienza internazionale a molti dei nostri giocatori che non hanno l'idea di fare l'Europa League, anche perché l'Europa League consentirebbe, diciamo, di pulire ulteriormente la squadra. È vero, il campione di turno magari non ti arriva, ma ti fa anche andare via quelli che stanno qua solo ed esclusivamente perché vogliono fare quella competizione lì, perché sanno che con quella competizione ci sono i soldi, eccetera, eccetera. E si potrebbe ripartire da un gruppo che veramente gioca e lavora solo ed esclusivamente per la Juve. Gianni da Canicattì ci scrive: per la vittoria della Champions ho girato tutta la città con la maglia di Peruzzi a piedi suonando i campanelli degli interisti, ci dice. Questo è evidentemente riferito a 30 anni fa, e quindi insomma un bel ricordo, credo, Gianni, il tuo. E insomma diventa molto complicato, no, andare a pensare come sta finendo questa stagione, se consideriamo che già all'inizio dell'anno i più ottimisti puntavano allo scudetto. Io sinceramente, appunto, sempre per una questione di realismo, dicevo: vabbè, lo scudetto, se le cose vanno in un certo modo ci si può pensare. A me basterebbe quest'anno arrivare a qualificarci in Champions un po' più serenamente dell'anno scorso, no? Perché l'anno scorso anche ci siamo ritrovati che le ultime due partite, se non le vincevamo tutte, in Champions non ci andavamo perché c'era la Roma che incalzava. E quest'anno, in questo momento, siamo addirittura che non ci basta neanche vincere l'ultima partita e paradossalmente qualche volta siamo messi forse peggio, anzi senza forse, siamo messi peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso vincendo l'ultima giornata, come è successo in Champions, ci siamo andati. Oggi siamo nella situazione che anche vincendo il derby, e il Toro farà di tutto per non farcelo vincere, perché sappiamo che se possono sarebbe la loro Champions, no? Quella di non farci andare, di non far andare noi nella Coppa delle Grandi Orecchie. Ma anche se dovessimo vincere potrebbe addirittura non bastare, e quella sarebbe la beffa delle beffe. Massimiliano da Roma dice: se anche l'ultima giornata ci sarà Di Gregorio, partiamo già da 1-0 per loro, partita ormai inutile che non cambierà le sorti della stagione, è una settimana che sto avvelenato per colpa loro, non sanno nemmeno cosa vuol dire indossare quella maglia. Questa è un po' la sensazione, Massimiliano, che ci siamo portati via tutti dallo stadium domenica sera, no? Dopo la domenica, in realtà a pranzo, perché abbiamo giocato a mezzogiorno. Cioè la sensazione che stessero veramente passeggiando, stessero giocando una partita da ritmi da preparazione estiva, quelle partitine che servono per mettere i minuti per le gambe a inizio stagione, non a fine stagione, in una stagione dove hai già buttato via tutti gli obiettivi che avevi, e che l'unico obiettivo che ti era rimasto, che era quello di centrare la qualificazione in Champions, quasi come se o se non gli importasse o se per qualche motivo imprecisato la Fiorentina dovesse consentirci di vincere, un po' come aveva fatto forse con la Roma, no? Ci siamo forse illusi di quel 4-0 della Fiorentina all'Olimpico, ma insomma sappiamo che la situazione è molto diversa. Tutta la settimana precedente i giocatori della Fiorentina, compreso Mandragora che ha fatto un gol clamoroso, continuavano a dire che venire a vincere a Torino sarebbe stato un successo clamoroso. Pep Guardiola è libero sul mercato, ci dice Forza Onore. Sì, è ufficiale, ha lasciato il Manchester City. Si può sognare, non lo so, perché Guardiola, ecco, a proposito di chi viene alla Juve solo se, credo che Guardiola non abbia intenzione, almeno ancora in questo momento, di andare a allenare una squadra che non giochi la Champions League. Per il momento non l'ha mai fatto, e non vedo perché dovrebbe farlo con la Juve, nel senso che non ci sono motivazioni affettive, no? Lo Zidane di turno, che avendoci anche giocato per tanti anni, magari può pensare di dire: vabbè, lo faccio per amore della Juve. Guardiola con la Juve non ha nessun tipo di rapporti, quindi sinceramente la vedo difficile che un allenatore di quel calibro possa accettare una Juve senza Champions. Il problema è che appunto ci siamo ritrovati a dover aspettare veramente gli ultimi 90 minuti, dovendo di nuovo dipendere anche dagli altri, no? Perché noi dobbiamo vincere, ma potrebbe non bastare. Ci sono già dei vocali, Manu? Cominciamo a sentirne uno.
1: Ciao Bomber, Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno.
1: La Juventus società a me sembra il caos planetario.
0: Questo, adesso ne parliamo. Adesso
1: è
0: ne parliamo.
1: Come se tu avessi una casa che non è proprio bellissima, ma riesci a trovare un architetto che ti può far fare o la distruzione compresa della casa o la ristrutturazione della casa. Però ha dei collaboratori che non gli danno le maestranze giuste per fare uno o l'altra cosa. Allora tu proprietà devi decidere cosa fare. O ristrutturi quello che hai e dici all'architetto fammi un progetto per ristrutturarla, o la buttiamo giù e la ricostruiamo da capo. E quindi ti devi trovare le maestranze, il geometra, gli operatori edili giusti, l'elettricista e quant'altro. Noi, io non ho capito la proprietà cosa vuol fare.
0: Hai ragione. Ciao. Marco, è un problema grosso, perché fino agli anni scorsi si è sempre dato la colpa al campo, no? Prima ad Allegri, poi a Motta, poi ai giocatori, poi di nuovo a Tudor, comunque sempre questioni fondamentalmente di campo. È iniziato a entrare anche Giuntoli in questo calderone con, insomma, gli acquisti che sappiamo non particolarmente positivi, anche lui tanti soldi sprecati da Cop Meners a Nico Gonzalez, eccetera eccetera. E si riparte l'estate scorsa facendo già una specie di reset anche a livello societario, no? Si ricomincia con una squadra che si cerca di puntellare, con la conferma di un allenatore molto fatta con le molle, perché sappiamo che non era esattamente la prima scelta quella di confermare Tudor, con una nuova dirigenza, con Chiellini un pochino più coinvolto, con Comon lì subito, poi la D che viene rimandato e poi arriva soltanto, diciamo, mi sembra poco prima di Natale, ma che poi di fatto è poco coinvolto e anche poco citato, no? Modestò si sente citare molto poco, si sente sempre parlare solo di Comon lì e ogni tanto anche di Chiellini. Adesso stanno venendo fuori tutte queste dinamiche clamorose in cui si parla di un eventuale arrivo di Tognozzi come AD, ma sembra che Comolli non lo voglia, che anzi addirittura Chiellini lo avesse già voluto, lo avrebbe già voluto l'estate scorsa, e poi insomma Comolli si era opposto e non era arrivato. Questa sicuramente è una situazione che in un momento così delicato, dove tra l'altro il campionato non è finito e dove, per quanto difficile, bisognerà provarci domenica a centrare questa Champions, se la si vuole davvero, e io ribadisco il mio pensiero, per me tutto sommato un anno di Europa League dove magari te la puoi anche giocare, perché è il livello della Juve in questo momento l'Europa League, mi dispiace dirlo ragazzi, ma bisogna essere davvero un pochino sinceri e togliersi un po' i paraocchi da tifoso, no? Perché noi siamo sempre tentati a pensare che tutti i nostri giocatori sono fortissimi, che noi vinciamo tutto, che dobbiamo assolutamente andare a competere per qualsiasi competizione a cui partecipiamo, però in questo momento non è così, perché ci sono troppi giocatori sotto quello che dovrebbe essere un livello da Juve, e quindi un'Europa League che a me non dispiacerebbe. Detto questo, bisognerà provare a livello societario, economico, finanziario, per il fair play, tutto quello che volete, cercare di andare a centrare questa benedetta qualificazione in Champions, e tutto questo bailame societario sicuramente non aiuta, così come non aiutano, lasciatemelo dire, anche le parole di Spalletti di questi giorni, no? Di questa settimana, in cui lui dice non sarò mai un problema, anche nei prossimi 2 anni la società sa che se devo fare un passo indietro lo farò. Però non è esattamente la dichiarazione di uno che vuole riprendere in mano le redini, cioè non è uno che dice ci penso io, mi carico la responsabilità sulle spalle, lui dice io faccio il mio, se poi non vi piace mi mettete da parte e io non mi lamento. Non lo so, a me non è una dichiarazione che è piaciuta tantissimo, così come non mi è piaciuta l'altra settimana alla fine della Fiorentina quando dice che non è una stagione fallimentare se la Juve arriva in Europa League, cioè non, siamo usciti dalla Champions di nuovo ai playoff, siamo usciti dalla Coppa Italia contro l'Atalanta, che quest'anno l'Atalanta non è la squadra degli anni scorsi, sì l'episodio del rigore di Bremer, tutto quello che volete, ma comunque ne abbiamo presi 3, non è che abbiamo perso solo per quel rigore. Abbiamo perso 3-0 a Bergamo con l'Atalanta, che poi abbiamo battuto tra l'altro in campionato. Usciamo dalla Coppa Italia, che si poteva tranquillamente provare a portare a casa, e rischiamo di non arrivare, ma tra l'altro neanche quarti, ma neanche quinti. Cioè in questo momento siamo sesti, siamo veramente vicini a quei famosi settimi posti di cui parlava Conte, no? Con la differenza che arrivare sesti comunque ti consente di fare una competizione europea che magari ti fa anche recuperare, no? un po' di esperienza, un po' di amor proprio, un po' di voglia di andare a giocare anche in stadi importanti, perché comunque l'Europa League è una competizione non facilissima, soprattutto poi nelle fasi finali. Ecco, se dovesse essere Europa League, io mi aspetto e mi auguro che Mentre in Champions il mio obiettivo è da 2 anni a questa parte, visto il livello della Juve, è sempre stato quello di arrivare nelle 24, no? Quindi di puntare ai playoff. Nell'Europa League io mi auguro che la Juve possa arrivare alle prime 8, quindi a saltare quantomeno il cut out, il cut off dei playoff. Quello poi ovviamente lo scopriremo tra virgolette solo vivendo. Franco ci dice: ciao, a parer mio con Del Piero in società le cose non sarebbero così, noi siamo questa squadra perché costruita nel tempo da persone non all'altezza. Franco, sai, io il ruolo di Del Piero in società, premesso che chiaramente a livello di immagine e di aura, se vogliamo chiamarla così, come si dice spesso in questi casi, mi farebbe impazzire, come farebbe impazzire la stragrande maggioranza dei tifosi. Però Del Piero non è un dirigente sportivo, lui non puoi aspettarti che entri e rivoluzioni immediatamente la Juve, che ti risolva tutti i problemi, che ti trovi i giocatori giusti, che ti trovi i dirigenti giusti. Del Piero è una figura che sicuramente sarebbe un grosso ombrello, un grosso paracadute per tante situazioni. Da lì a dire che con Del Piero si risolverebbero tutti i problemi, io ci andrei un attimino con i piedi di piombo, nel senso che evidentemente avrebbe bisogno anche lui di fare la sua esperienza e i suoi periodi, diciamo, di ambientamento secondo un nuovo ruolo che ancora non ha mai ricoperto. Mentre Luigi finisce di sistemarsi, leggo ancora il messaggio di Claudio da Latina che ci dice: buongiorno, ma la rosa della Juve non può battere Lecce, Sassuolo, Verona o Fiorentina in casa? Non è un problema tecnico e mentale, non può essere sempre colpa di chi fa le squadre o degli allenatori. E questo assolutamente sì, Claudio, cioè sono 4 partite, Lecce, Sassuolo, Verona e Fiorentina, in cui la Juventus ha fatto 3 punti, perché con la Fiorentina neanche abbiamo pareggiato, abbiamo pure perso, quindi 3 punti su 12 di un campionato che ma anche solo con la metà, con 9 punti su 12, metti che 3 le pareggi, arrivi addirittura a questo punto saresti secondo, no? Quindi sono tanti se e tanti ma. Ci doveva stare, sicuramente non ci si aspettava che a oggi saremmo stati a inseguire, visto che fino a 2 settimane fa avevamo 5 punti di vantaggio su Como e Roma. Benvenuto,
2: eccoci, ben arrivato, ciao a tutti. Ciao. Ecco, no, parlavamo di questa cosa della Juve, sì. Il solito ripeto, diciamo.
0: Sì, la questione un po', no, di quelli che i giocatori che vanno in campo alla fine non sono i giocatori da Juve che ci ricordiamo, no? Arriviamo, il paradosso di oggi è che siamo nel trentennale della vittoria dell'ultima, bravo, Champions, nell'anno in cui forse in Champions addirittura non ci andiamo nemmeno. Questo è, diciamo, un po' l'incipit del nostro programma.
2: Sicuramente questo è il tema, secondo me, perché dopo quella finale lì vinta, la Juve ne ha giocata ancora 5, quindi non è che è sparita dall'Europa completamente, però è anche vero che negli ultimi, diciamo, da dopo le plusvalenze, anche un pochino prima, sì, la squadra si è progressivamente indebolita sostituendo ogni volta uno forte con uno un po' meno forte in ogni ruolo, e finché si è arrivati alla situazione attuale. La situazione attuale è grave proprio perché è una squadra che tecnicamente avrebbe tutte le possibilità di battere il Verona, il Sassuolo, la Fiorentina, tutti questi qua che dicevamo prima, il Cagliari a Cagliari dominando la partita. Però non è soltanto una questione tecnica, perché evidentemente quando giochi, e tutti, gran parte delle partite che abbiamo detto, a parte il Cagliari, sono tutte giocate allo Stadium, e questo secondo me è un altro aspetto, perché invece di essere l'arma in più che carica lo Stadium, sembra quasi che questi giocatori abbiano paura di entrare in uno stadio che è tutto lì per loro e che non fa altro che tifare, perché quest'anno tra l'altro i primi fischi li hanno presi anche giustamente alla fine della partita con la Fiorentina, che era l'ultima in casa della stagione, eppure ci sarebbero state tante altre occasioni. Quando sono stati eliminati dalla Champions hanno preso gli applausi perché la gente ha capito che più di così non potevano fare quella sera lì, che la vicenda era stata compromessa nella gara d'andata. Quindi questo è un problema psicologico, e credo che se lo stesso problema si è ripresentato con allenatori completamente diversi è perché, a prescindere dall'allenatore, da come vengono allenati, questi giocatori hanno quel DNA lì e non lo puoi cambiare, quindi devi cambiare i giocatori, o meglio devi inserire all'interno di questo organico, che comunque secondo me adesso è ovvio difficile difendere questo, quello, quell'altro, ma non è da buttare via in toto, una spina dorsale, lo diciamo sempre, che va dal portiere al centravanti, di gente esperta che sa reggere le pressioni, che sa cosa fare quando le partite contano davvero, perché la Juve ha sbagliato quelle partite lì. Se vai a vedere tutto il periodo di Spalletti, lui è arrivato secondo in classifica, cioè alla fine quello è, nel senso che Spalletti come punti è secondo, soltanto dietro l'Inter come punti fatti nel suo periodo. Dopodiché c'è questo gravissimo problema di una squadra a cui non è che venga chiesto chissà cosa, perché se l'impresa che ti chiedono è battere un Verona retrocesso in casa o una Fiorentina che non ha niente da chiedere al campionato, anche se sappiamo che gioca alla morte con la Juve, magari con la Roma si scansa, come esatto. ha detto qualcuno, però anche lo sai già prima tutte queste cose qui, e quindi devi arrivare preparato. Ecco, se i giocatori non sono preparati a queste pressioni, probabilmente non sono in grado di reggere il peso della Juventus sulle loro spalle. Se ci fosse qualcuno che lo regge di fianco a loro, probabilmente anche alcuni giocatori sarebbero più positivi. Invece, secondo me, sono schiacciati da una cosa che non riescono a reggere.
0: Leggo questo messaggio di Luca perché risponde a una considerazione che ho fatto prima, no? Sul fatto che forse in questo momento la Juve sia più all'altezza dell'Europa League, no? Che non della Champions, ah, certo. a livello di difficoltà, no? Sì. E Luca ci dice: una domanda per voi, a chi dice che si deve puntare a vincere l'Europa League in caso di non qualificazione in Champions, va detto che alla prossima edizione sono già qualificate o quasi squalificate squadre come il Bayer Leverkusen, il Marsiglia e il Benfica. Questa Juventus è all'altezza di queste squadre? È all'altezza della Aston Villa visto l'altro ieri? Ho qualche dubbio. Della Aston Villa anch'io, Luca, ma tanto la Aston Villa va in Champions.
2: Si è tolto da solo vincendo l'Europa League,
0: ma non
2: diciamo.
0: Solo perché è già anche,
2: qualificato al campionato, allora.
0: Quindi paradossalmente, anzi, adesso c'è da capire se arrivano quarti o quinti, perché se arriva c'è una roba complicatissima,
2: tutti i loro conti.
0: Se arrivano quinti scala un'ulteriore formazione inglese in Europa League, e quindi diventerebbe in Europa League anche il Chelsea, che in questo momento è in Conference. Se arrivano quarti invece l'ulteriore squadra per la Champions la prendono da un coefficiente UEFA e non ho capito bene chi sarebbe.
2: Comunque, chi ci mandano, certo punto.
0: Sono d'accordo con Luca, sicuramente siamo più all'altezza di Marsiglia, Leverkusen e Benfica che di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid. Cioè, oggettivamente, a oggi, se devo confrontarmi con qualcuno, con quelle me la posso giocare, con le altre io penso che se la Juve giocasse adesso col Bayern Monaco non farebbe una figura diversa da quella che ha fatto l'Atalanta, mi dispiace dirlo, ma la realtà dei fatti è se perdiamo 2-0 in casa con la Fiorentina, che si è salvata l'altro ieri, e purtroppo dobbiamo guardare le cose come stanno.
2: Sì, questo è sicuro, e soprattutto diciamo che il cammino della Juve in Champions di quest'anno fa capire che la Juve è di quel livello lì, perché quando è che ha fatto le buone partite? Le ha fatte, vabbè, col Borussia Dortmund, una partita pazza, ma comunque sì. te la sei giocata. Sporting Lisbona l'hai giocato alla pari. Galatasaray alla fine, diciamo, tra andata e ritorno, le due squadre si sono sostanzialmente equivalse. Quindi evidentemente il livello della Juve. Con Real Madrid hai perso 1-0 là, ma è sempre una storia a parte. Il Real Madrid se la becchi nelle due partite.
0: Sì, o sei davvero una grande Juve, soprattutto, no? Perché poi sappiamo che il Real accelera dopo.
2: Dopo. O sei una grande Juve, o se no col Real Madrid vai fuori. Quindi, però con le altre la Juve ha dimostrato di poterci stare, e credo che quello grosso modo sia il livello che puoi trovare nella fase eliminazione diretta dell'Europa League. Quindi quello sì. Dopodiché c'è il discorso economico, di prestigio, ma anche secondo me di merito sul campo, per questa squadra, ripeto, per quello che ha fatto vedere in questa stagione, non è che ha fatto peggio della Roma o del Milan o di altri, ma neanche del Napoli forse. Ci sono stati momenti in cui obiettivamente questa squadra avrebbe anche meritato di stare seconda in classifica, poi però ti arrendi di fronte al fatto che sbagli due rigori clamorosi con il Lecce e il Sassuolo, che crolli completamente psicologicamente quando non lo devi fare, quindi se vai fuori poi te lo sei meritato, al netto di tutti gli errori arbitrali di cui abbiamo parlato più volte, che comunque restano tra le concause. Quando la lotta è così serrata punto a punto per arrivare nei primi quattro posti, anche quello ha un peso, però quello lo teniamo per ultimo per oggi, perché esatto. non è quello il centro.
0: Guarda, insomma. Volevo rispondere solo a Cinzia che dice: visto che faremo l'Europa League, perché non prendiamo Emery l'anno
2: ecco,
0: prossimo?
2: Bravo.
0: Questa è una cosa che hanno già detto in tanti, e faceva sorridere un post che ho visto e che sono andato a recuperare, che Emery ha vinto 5 volte addirittura l'Europa League con 3 squadre diverse, tutte che contengono la parola Villa nel nome, perché c'era il Siviglia, che in spagnolo si scrive Sevilla, sì. con il Villa Real e con l'Aston Villa.
2: Quindi dobbiamo allora, cambiare nome.
0: L'altro giorno scherzando
2: Juvilla.
0: Dicendo, esatto, chiamiamoci Juventilla, anzi no, Juvilla, hai ragione, se no non c'è Villa, e allora possiamo poi chiamare Emery, potrebbe avere
2: potrebbe
0: senso.
2: Essere quello, poi dopodiché, se, vabbè, non penso che succederà, però lui è molto specializzato nell'Europa League, cioè poi non devi chiedergli però di vincere il campionato, perché insomma la prima esperienza in Italia sarebbe complicata, ma questo per adesso stiamo pazziando noi,
0: sì, come, sì, come,
2: non c'è assolutamente nulla. Claudio Latino mi chiede: quindi via lo zucchero duro degli ultimi anni, Locatelli, Cambiaso, Gatti, Di Gregorio, Bremer e Miretti, alcuni sì, altri no, ma non è tanto via tutti, e mettere questi qua che rimangono, qualcuno di questi secondo me può tranquillamente rimanere. Non tutti, per esempio il portiere lo cambierei, per esempio Miretti non mi ha convinto, Bremer temo che voglia andare via lui, quindi ci sono queste condizioni qua, Gatti, Cambiaso e Locatelli, anche rimanessero questi tre, basta che non siano loro a dover portarsi la Juve sulle spalle nei momenti critici, lì ci vuole gente di un'altra come diceva Allegri, categoria, esatto, perché comunque la categoria di Cambiaso, Gatti e Locatelli l'abbiamo vista in questi anni ed è questo livello qua, quarto posto, a volte ci sei dentro, a volte appena fuori, 70 punti diciamo.
0: Sì, ti aggiungo un pezzo, non solo tirare dietro la carretta nei momenti chiave, tirare dietro la carretta sempre, perché certo, ha tolto Gatti che non ha più giocato, ma Locatelli e Cambiaso non hanno un ricambio vero, no? Quindi hanno giocato veramente tutte le partite, quindi in più c'è anche, diciamo, la fatica, se vuoi, no? di dover stare dietro a 50 partite, a 50 partite all'anno. Forse ci dobbiamo già fermare. Luigi, ci sentiamo fra pochissimo.
3: Colpo Gobbo.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni, spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto. Dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo,

0: Lazio-Pisa, domenica alle 15, Parma-Sassuolo alle 18, Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così due settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia-Real Madrid con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per quattro giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti virature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Colpo Gobbo.

Eccoci, dai, eccoci, colpo poco. Andiamo, sono le 14.36, venerdì 22 maggio del 2026, quindi 30 anni, giusti giusti, no? Perché in questi giorni ci sono i campioni del 96 che girano la Continassa. Pare che questa cosa, insomma, sta creando un po' di scompiglio.

0: la squadra non è proprio un bellissimo momento.
1: No, non è neanche proprio alla stessa altezza.
0: E direi che il paragone è abbastanza schiacciante da questo punto di vista. È un po', insomma, questi giorni sono i giorni della nostalgia a Torino, perché prima c'è stati 50 anni dello scudetto del Toro, adesso i 30 della Champions della Juve. Basta che la Juve magari, se riesce a fare un po' meglio del Toro sui 50 anni, diciamo che potrebbe essere già una buona cosa. Parliamo di Champions, naturalmente,
2: certo,
0: di scudetti, però questo proprio poi nell'anno in cui all'ultima giornata probabilmente sei fuori dalla Champions, avere degli ospiti così ingombranti, lo capisco che possa essere così, però magari anche uno stimolo per cercare di chiudere almeno dignitosamente nel derby, perché comunque c'è ancora una partita da giocare e da giocare con un certo spirito, perché sappiamo benissimo che, come la Fiorentina, anche per il Toro battere la Juve uguale salvare la stagione.
1: Esatto.
0: E quindi o ti metti in testa questa cosa o finisci male di nuovo.
1: Ma poi dicevo prima, per il Toro sarebbe la loro Champions non far andare noi in Champions.
0: Sì,
1: no?
0: Quello più che non vince il derby dal 2015.
1: E tra l'altro.
0: E quindi insomma sono tutte le premesse perché il Toro ce la metta tutta, anche con i tifosi che tornano naturalmente per l'occasione dopo aver fatto sciopero per tutto l'anno. Insomma, la situazione è perfetta per...
3: Visto che la giornata...
0: Dica,
3: ci ricorda una cosa bella.
0: Sì. E qui c'è il sorrisino, di
1: sorriso e lacrima.
4: In corsa lunghissima, parte da fuori area. Djokovic, in contatto, la palla in rete! La Juventus è campione d'Europa! Esplode la gioia dei giocatori di Rizzi.
0: Jugovic, che era la riserva, tra l'altro, di quella squadra lì. Non era neanche avercene di Jugovic.
1: Che aveva vinto, se non ricordo male, la terza Champions con tre squadre diverse.
0: Aveva
1: un record particolare.
0: Gente abituata a tirare quei calci di rigore.
1: A proposito di gente abituata, ieri il signor Cristiano Ronaldo ha alzato la sua prima Serie A, la sua prima, come si chiama? Serie A araba, come si chiama? La Saudi Pro League. Ha vinto, tra l'altro, ha fatto doppietta. Un gol tra proprio dei suoi di rapina, una palla messa in mezzo, lui arriva, la butta dentro, una punizione, 4-2 la vittoria, l'Al-Hilal di Inzaghi ha vinto, ma l'Al-Nassr era davanti, quindi ha vinto anche il campionato arabo. Gli mancava
0: la collezione, adesso può cambiare, può andare da un'altra parte a vincerne, forse fa tempo ancora a vincerne uno di livello di quello lì, insomma, però può farcela magari in America, chi lo sa.
1: Guarda, anche a Gigi, perché dice: vi prego di provare solo per un momento a mettere in discussione l'allenatore, perché temo che la fiducia che avete su di lui sia mal riposta dopo l'affrettato rinnovo, è parso rilassato e domenica non ha caricato la squadra a dovere. Gigi, guarda che con me sfondi una porta aperta, perché chi ci ascolta da un po' anche il sabato sa che io sono uno di quelli che ha sempre avuto molte remore su Spalletti, mi aveva quasi convinto a un certo punto, però io sono di quelli che sono d'accordo con te, soprattutto non ho capito questo rinnovo così anticipato, no? Io sto sottolineando tanto questa discrepanza enorme con la società, che l'anno scorso dicono a Tudor: arriva in Champions e ti rinnoviamo il contratto, lui arriva in Champions e non glielo vogliono rinnovare. A Spalletti quest'anno gli dicono la stessa cosa, e due mesi prima, e adesso forse in Champions neanche ci arriviamo, gliel'avevano rinnovato. Io, guarda, anche per la formazione di domenica ho qualche dubbio, perché Yıldız in questo momento non è quello che ti risolve le partite, Boga che era in panchina invece nel secondo tempo qualcosa di più l'ha fatto, Miretti messo all'89esimo minuto, ci siamo guardati tutti in faccia e ci siamo chiesti che senso potesse
0: sul
1: avere
0: 2-0,
1: sul 2-0, cioè solo umiliante per il ragazzo farlo entrare sul 2-0.
0: Per farsi prendere i fischi anche lui. Insomma.
1: Quindi, non lo so, io anche... sono d'accordo con te, Gigi. Io sono uno che su Spalletti ha tanti punti interrogativi. Detto che c'è sempre poi il rovescio della medaglia: uno, se lo mandi via, chi prendi al suo posto? E due, che sarebbe l'ulteriore rivoluzione, che mi sembra che già ai piani alti ci sia.
0: Che tira una brutta aria anche lì. Sì, il problema è quello, fondamentalmente. Possiamo mettere in discussione tutti, compreso Spalletti, perché ripeto, anche lui ha fatto delle cose difficili da capire, ha rilasciato delle dichiarazioni poco condivisibili dopo la partita con la Fiorentina, però la cosa del rinnovo poteva aver senso se tu avevi già deciso, a prescindere, di andare avanti con Spalletti, di seguire la sua linea sul mercato in accordo con Molli e Spalletti, allora fai il rinnovo. Se invece viene fuori che con Molli e Spalletti non si possono neanche vedere, che forse non rimane né uno né l'altro, uno sì e l'altro no, e quindi non si è costruito niente per il prossimo anno, e questo è grave, più grave è questo secondo me che non quello che può aver fatto o non fatto Spalletti, perché per me, insomma, nella graduatoria delle responsabilità, come dicevo anche l'altra volta, vabbè, la proprietà sempre a prescindere, ma le due ultime dirigenti, Giuntoli e Comolli, che hanno allestito una rosa di questo livello, la squadra che si squaglia senza motivi nei momenti clou, Poi ci metto, ripeto, calendario e arbitraggi che hanno pesato tanto su questa stagione della Juve, e per ultimo tengo Spalletti, non è che non ci sia, ma secondo me rispetto alle altre tre cose ha meno responsabilità, anche perché è arrivato a campionato in corso e anche perché nella sua gestione la Juve ha fatto punti per essere seconda in classifica in questa tranche di campionato. Dopodiché non è bastato, perché abbiamo visto che non è riuscito a incidere nella cosa più importante alla fine, che è quella. A incidere in quella cosa lì, secondo me c'è solo uno che può farlo subito, che si chiama Antonio Conte, che entra negli spogliatoi, li appende uno per uno, sì, dove devono essere appesi, e arrivederci.
1: Sai cosa mi preoccupa un po' dell'ultimo periodo, anche in vista, poi chiaro, la prossima stagione inizia da capo, lui fa la preparazione, si gestisce come vuole lui, eccetera eccetera, ma c'è stato un momento a febbraio, soprattutto quel febbraio orribile, poi un po' anche marzo, dove ci siamo ripresi, in cui la Juve magari non vinceva, anzi perdeva, perché a febbraio di partite ne abbiamo perse tante, ma giocava, no? Dava quell'illusione, dice, ah, però vedi almeno come giochiamo, giochiamo bene, tiriamo tanto, segniamo, e poi per motivi vari non vinciamo. Adesso non c'è neanche più quello, perché con la Fiorentina abbiamo giocato in una maniera imbarazzante. Con il Lecce, se Vlahovic non fa quel gol dopo 12 secondi, io non so se poi la partita la portiamo a casa, perché hai avuto altri 90 minuti praticamente e non siamo riusciti a fare il secondo gol.
0: Sì, oddio. L'avevi fatto, sì, e te l'hanno tolto, sì, giustamente, quello di Calullo era valido, quello però va bene, sì. Oltre a quello,
1: a San Siro abbiamo giocato male, a Bergamo con l'Atalanta, sì, abbiamo vinto ma con un tiro in porta, sì, giocando quelle le partite che di solito ci lamentavamo di quando non, esatto, di quando non le vincevamo, con il Lecce in casa, col Verona in casa, cioè col Sassuolo in casa, col Verona in casa, non hai neanche più da dire almeno giochiamo bene, cioè in questo momento purtroppo manca tutto. Nel secondo tempo con la Fiorentina credo che la Juve abbia fatto un tiro in porta, quando essendo già sotto di un gol avrebbe dovuto fare 45 minuti di assedio alla, certo, porta di De Gea, no? È un po' quello che mi spaventa in questo momento.
0: Sì, e poi soprattutto è un secolo che non fa due gol. Adesso, a occhio, non so quando è stata l'ultima partita, bravo, con due gol, è una roba incredibile. Quando crea non riesce.
1: Tu pensa che domenica allo stadio il commento nei minuti prima della partita era: chissà se riusciamo ad arrivare alla fine del primo tempo con un 2-0 che ci lascia stare un pochino tranquilli. Esatto.
0: E soprattutto una squadra che quando va sotto non vince. Perché è un altro dato interessante di questa stagione, è quello. Insomma, ci sono tante cose che fanno capire che la personalità e la categoria, diciamo così, dei giocatori è quella che è. Quindi non so quanto possa influire un altro allenatore che non sia Antonio Conte, secondo il mio modesto parere. Cioè, se devi cambiare Spalletti, in meglio ci vedo soltanto Conte, io personalmente, per come modo di essere come allenatore. Per mettercene un altro mi tengo Spalletti, questo è
1: ma chiaro, anche perché c'è anche da dire che, detto che invece io sì, sono d'accordo che lui servirebbe, io ti dico, uno come lui, nel senso che io Conte faccio fatica a rivederlo alla Juve, c'è però da dire che è uno dei pochi che sai, perché praticamente sai che si libera, no? Perché
0: certo, l'ha già detto, praticamente ho visto che fa la grigliata di fine anno.
1: Quindi, tra l'altro, ecco, lui Guardiola, perché l'abbiamo appunto detto che Guardiola si è liberato dal City, che però, ecco, io non lo so, cioè, già Conte sappiamo che soffre la Champions, no? Lui lavora molto bene senza le coppe. Credo che l'Europa League, che è quel ibrido che non è né senza coppe né la Champions, non so se gli piacerebbe, perché poi non ti consente di fare il mercato.
0: Beh, gioca giovedì,
1: è tutta una serie di cose. No, appunto, c'è il discorso che lui sicuramente sarebbe libero, però vediamo.
0: Sì. Abbiamo dei vocali, forse, che dici?
1: Sì, poi sì, c'è anche Giacomo da Susa.
0: C'è tanto.
2: Andrea da Bruxelles, volevo porvi un quesito, una domanda. Cioè, Spalletti è arrivato con grande credito, grande allenatore, probabilmente anche superiore allo status della Juventus in quel momento. E inizia molto bene, con belle partite, gioco veloce, squadra aggressiva, e dopodiché qualcosa pian piano si rompe e inizia una fase di crisi. Allora, quello che a me preoccupa è un allenatore che inizia bene e poi va male, cioè sarebbe stato normale l'opposto. Cosa pensate di questo? Cioè, vuol dire che ci sono delle responsabilità dell'allenatore oppure è normale?
1: Adesso lascio rispondere Luigi, perché più o meno è quello che ho detto io poco fa.
0: No, diciamo che non è normale, assolutamente no, però ci sono due aspetti da vedere, che era già successo così con Thiago Motta ed era già successo così con Tudor, cioè di una squadra che evidentemente a un certo punto o si mette in proprio o c'è qualcuno dentro che non è proprio convinto al 100% di voler andare avanti con quell'allenatore, perché ci sono dei cambi repentini. quest'anno in più magari può esserci l'attenuante della condizione, perché comunque avendo giocato il mondiale per club e avendo fatto una preparazione non preparazione, può darsi che ci sia anche quell'aspetto lì, però non ci metto la mano sul fuoco, perché onestamente non mi sembra una squadra che abbia il problema fisico, questa qua è un problema di testa, che Spalletti non sia riuscito a venirne a capo ormai è chiaro anche dalle sue dichiarazioni oltre che dai risultati, e quindi questa è la grande riflessione da fare. Credo che, ripeto, Spalletti può continuare nella Juventus se gli fai quegli acquisti di personalità, di giocatori che hanno l'assoluta sua fiducia e che ridimensionano il ruolo di alcuni giocatori che invece adesso sono il centro della squadra e sono il centro di una squadra che vale 70 punti, una volta 71, vediamo quest'anno se fa 68, 69, 71, l'altro anno ha fatto 70 l'ultima giornata su rigore, il valore è quello, cioè questo organico qua vale quello a prescindere dall'allenatore. Se vogliamo credere a Spalletti bisogna però dargli fiducia a partire dal mercato, fare certi tipi di acquisti eccetera, se no è inutile star lì a raccontarselo.
1: Sai cosa mi hanno fatto notare un po' malignamente o maliziosamente, se preferisci, che Ildiz rinnova il contratto e cala nel rendimento, McKennie rinnova il contratto e cala nel rendimento, Locatelli rinnova il contratto e cala nel rendimento, Spalletti rinnova il contratto e cala tutta la Juve. Non è che si sono un po' seduti dopo sti rinnovi, visto che i soldi a loro arrivano lo stesso?
0: Chissà, questo però è anche vero che se ti rinnovano il contratto tu l'anno prossimo ci sei, se poi non vai in Champions League ti sei fatto del male da solo, diciamo.
1: Sì.
0: Dopodiché non so se nella testa possa scattare, io credo che Ildiz, adesso vedendo caso per caso,
1: credo che forse Ildiz è la situazione
0: Ildiz
1: più particolare,
0: il problema al ginocchio, sì, che gli impedisce, caso mai bisogna avere il coraggio di farlo giocare un po' meno, ecco Ildiz, esatto. Questo sì. McKennie è uno che si è dannato l'anima tutto l'anno e negli anni ha sempre avuto la valigia pronta, e non è detto che quest'estate non abbia di nuovo la valigia pronta, perché poi a volte i rinnovi vengono fatti per vendere meglio, diciamo, a volte c'è anche quello. Spalletti non credo proprio, insomma, a 67 anni che si sia messo a fare quel giochino lì del rinnovo, quindi può darsi adesso non so se ne è saltato qualcuno, però Locatelli secondo me, cioè proprio nel momento in cui la squadra non gira, lui è quello che finisce peggio, perché è in un ruolo delicato e non ha, ripeto, quella qualità che serviva in quel ruolo lì per una Juventus vincente, ma questa non è colpa sua, ma se non c'è un altro ci metti lui, diciamo.
1: Certo. Diego ci dice: da quanto si legge che Chiellini e Spalletti hanno feeling tra loro e con Elka, ma non con Comollini. Sì, questo ormai è abbastanza
0: assodato.
1: Anche le dichiarazioni di Comollini nei confronti della squadra non sono state bellissime. Elka non avrebbe molta stima del francese, cos'è che sta facendo l'offeso per le responsabilità a lui attribuite per il pessimo mercato estivo e il mancato arrivo di un centravanti a gennaio. Credo che l'esito sia ormai scontato, via Comollini, Modestò e forse Ottolini. Sbaglio? Diego, diciamo che la sensazione è un po' quella. Poi che effettivamente andranno via tutti non si sa, perché poi solito discorso, no, vale per Spalletti, vale per Vlahovic, mandi via loro, devi prendere qualcuno che faccia quel lavoro lì. Qualche nome sta iniziando a girare, però non è così immediato.
0: Sì, poi se uno non se ne va volontariamente gli devi dare anche dei bei soldi, esatto. E può continuare a pagargli il contratto in eterno, anche se quindi la Juve sta pagando contratti a mezza Europa, diciamo così, di giocatori, allenatori, dirigenti, e quindi credo che vada fatta una cosa fatta bene, nel senso che comunque se c'è inconciliabilità tra Comollini e Spalletti, se scegli Spalletti, che è già stato portato da Chiellini, perché ricordiamoci che fino all'ultimo giorno, prima della firma di Spalletti, Comollini aveva detto a Bondestò di tenere aperta la porta con Palladino, quindi c'era già lì un segnale che le cose non erano proprio chiarissime neanche all'interno della dirigenza, e tutto parte da lì, cioè se non c'è compattezza nella dirigenza, se non c'è una dirigenza da Juve, nel senso che devi sapere che tipi di giocatori devi andare a prendere per la Juve, perché l'algoritmo, bellissima cosa, costa anche due soldi, ho visto tra l'altro, certo, così, quel programmino lì, però per avere i giocatori da Juve che non si squagliano quando le cose pesano di più, deve andare a cercare in una certa categoria di giocatori, che non è detto che siano i più famosi, i più ricchi, eccetera, però quando hanno pescato Vidal hanno visto, credo, prima di tutto la personalità del giocatore e poi le qualità tecniche.
1: Certo.
0: E quello nell'algoritmo non c'è scritto da nessuna parte. E quindi se tu non parti da quel presupposto lì, che la Juve serve un'ossatura di giocatori con quel DNA lì, Mandzukic è un altro che ha carattere,
1: mamma mia,
0: che dire, Matuidi che faceva il terzino anche senza esserlo, Sono tutti giocatori che avevano quella caratteristica lì. O Petra, torni a prendere quelli.
1: Non ricordo Mandzukic, ma Khedira parametro zero di sicuro. Ma Tuidi mi sembra anche perché l'abbiamo provato a comprare un'estate, poi non ci eravamo riusciti ed è arrivato poi l'anno dopo. Non so se a parametro zero, ma comunque ulteriormente scontato, evidentemente, visto che era passata un'altra stagione. Tra l'altro, a proposito della narrazione intorno alla Juve, io l'operazione Matuidi me la ricordo benissimo, perché l'anno in cui lo dovevamo prendere era un centrocampista fortissimo e poi non siamo riusciti a prenderlo e sembrava che avessimo perso un simil Zidane, cioè non come qualità, no? Ma cioè come valore. L'anno dopo che lo compriamo sembrava fosse un carretto, no? Cioè siamo finalmente riusciti a comprarlo dopo che l'anno prima era fortissimo e l'anno dopo, ma se la Juve si basa su Matuidi.
0: Certo. È come Higuaín quando è arrivato la Juve aveva la pancia, vi ricordate? Ronaldo era vecchio, eccetera, sappiamo come funziona il giochino. Dunque, Bonni ci chiede, continuate a dire che Spalletti rimane se viene accontentato nelle sue scelte, ma mi dite voi, chi mai può arrivare dei nomi fatti da lui senza la Champions? E questo sicuramente abbiamo già capito che Bernardo Silva la Champions la vuole, e quindi ciao Bernardo. Per esempio il portiere no, perché da quello che capisco lui verrebbe volentieri, ma Colomuani è un altro che se lo vuoi prendere viene, e questa volta anche a prezzi più ragionevoli di cartellino, diciamo così. E poi devi essere bravo tu a offrire un progetto credibile con persone credibili, perché io a questo punto, quando vedo che come lì manda Ottolini a prendere un centravanti che non è esattamente il più forte del mondo a Istanbul e lui torna a mani vuote, evidentemente la Juve è così convincente non è il giocatore. Allora devi tornare a essere convincente con un progetto serio e fare come ha fatto il Milan con Modric, cioè lo convince, punto e basta. Devi convincerlo con un progetto, con un allenatore, con una dirigenza che ispirino. Certo, se uno vede adesso da fuori e poi
1: figurati
0: il casino che c'è, per dirlo tecnicamente, nella Juve, dice aspetta un attimo, vediamo un po' cosa succede qua, poi casomai vado in un'altra parte.
1: No, dicevo che Modric, tra l'altro, neanche senza Champions, proprio senza coppe, perché il Milan quest'anno non ha fatto né l'Europa League né la Conference né nulla, quindi voglio dire, se vuoi qualcuno, è vero che lui forse era già ancora più in là, no? Nel senso, all'età di Modric probabilmente avesse avuto anche l'impegno europeo sarebbe stato molto molto complicato. Ne leggo due perché sono entrambi collegati su argomenti diversi ma che ci contestano un po' quello che diciamo qua, ma così abbiamo così modo di rispondere, no? Allora Claudio da Latina ci dice: ragazzi, vi ascolto spesso, se non ricordo male la settimana scorsa parlavate di Rosa da secondo posto, oggi siamo ad Europa League, qualcosa non mi torna, probabilmente tecnicamente la squadra potrebbe essere da secondo posto ma mentalmente il nostro posto è da sesto settimo, a parte che non è detto che le due cose si escludano, perché a livello del campionato italiano, cioè il secondo posto non vuol dire necessariamente essere da Champions, ma su questo faccio rispondere a Luigi perché era, diciamo, più suo. E invece Angelo ci dice: col senno di poi non si sbaglia mai, nel momento più performante di Spalletti a gran voce si diceva di rinnovarlo per evitare la possibilità che venisse tentato da altri lidi. Ecco, su questo invece rispondo io, Angelo. Io sinceramente ho sempre confermato l'idea che è meglio rinnovarlo per dare la base dell'anno prossimo, per non ricominciare da zero, però questa cosa di questo controsenso del rinnovo così anticipato io l'ho un po' sempre sottolineata, poi che in quel momento forse ci potesse stare perché si parlava già di programmazione futura, sì, però io qualche dubbiettino l'ho sempre avuto. Lascio rispondere Gigi sul messaggio di Claudio
0: invece. Soprattutto per le dinamiche interne che non mi convincono proprio, cioè se tu rinnovi devi essere una macchina da guerra da quel punto in poi e dire comunque cosa succede, la linea è questa e vai a convincere chi devi convincere.
1: Posso dirti che anche sta roba che saltano le teleconferenze stampa, cioè non la capisco.
0: Capisco il nervoso e tutto, ma insomma non costa niente venire davanti ai microfoni, dire due cose, non è che devi sempre fare anche una lezione. Puoi anche fare una conferenza un po' sparagnina, dire due cose e arrivederci, insomma, tanto per. Ma al di là di questo invece, secondo, sesto posto, io ribadisco che la Juve è, cioè con Spalletti, è la seconda del campionato e questo la dice lunga sul livello del campionato italiano, secondo me, appunto. Nel senso che è una squadra che si scioglie nei momenti importanti e quando ha dovuto fare quel passettino, perché le si chiedeva un passettino, battere Sassuolo in casa segnando un rigore, battere Lecce in casa segnando un rigore, battere il Verona in casa senza prendere il gol per l'ennesima volta al primo tiro in porta, non è che si chiedesse chissà quale impresa mitologica, e con gli stessi giocatori saresti tranquillamente al secondo posto, perché questo è il livello del campionato di quest'anno. Ciò non toglie che però se negli anni è sempre successo questo e anche quest'anno con un nuovo allenatore di nuovo successo questo, evidentemente questa squadra non ha nel DNA la possibilità nel momento importante di fare quel saltino che vuol dire che invece di lottare all'ultima giornata per il quarto magari lotto all'ultima giornata per il secondo di posto. che è un saltino per la storia della Juventus, ma evidentemente per questi giocatori è una cosa che non si può fare, bisogna prenderne atto e ripeto, temo che il problema può anche essere che l'allenatore non abbia trovato la chiave giusta, ma sono tre allenatori che non hanno trovato la chiave giusta e allora forse qualche punto interrogativo in più bisogna metterselo nella testolina.
1: Guarda, ecco, ce l'ho davanti la classifica dei punti con Spalletti aggiornata a oggi, no? Quindi sono la Juve effettivamente seconda, ma sono comunque 15 meno dell'Inter, no? A dimostrazione di quello che dicevamo prima, che purtroppo il livello nostro è che arrivare secondi in campionato nostro non vuol dire necessariamente essere all'altezza delle squadre della Champions. Poi ne abbiamo 53 contro i 52 di Como, Napoli e Milan, tutte e tre. Quindi insomma siamo lì, però effettivamente i 53 punti ci sono. L'altro dato preoccupante è che nelle ultime settimane, dicevi tu, no, non facciamo mai due gol, non ne facciamo spesso neanche uno, perché con la Fiorentina non abbiamo segnato, con Lecce ne abbiamo fatti uno e mezzo se vogliamo, però comunque uno solo. Col Verona abbiamo fatto un gol su punizione a una squadra che ne aveva subiti 60 fino a quel momento.
0: Sì.
1: Col Milan non segni, con l'Atalanta ne fai uno con un colpo di fortuna, per essere eleganti, clamoroso, perché il tiro di Boga era abbastanza imbarazzante. E, insomma, effettivamente manca un po', manca di nuovo appunto quei tanti tiri che facevamo fino a un certo punto, e che lì almeno due su 10 andavano dentro. Adesso, se però sei due tiri, chiaramente poi fai fatica.
0: Dopodiché, leggevo una statistica, sentivo adesso forse su qualche chiacchiera televisiva, che la Juve ha fatto nelle ultime partite tipo 125 tiri per fare 4 gol, una cosa del genere.
1: Certo.
0: Quindi alla fine anche aggiustare la mira fondamentalmente, perché gli altri nel 46% dei casi invece al primo tiro ti fanno gol, che saranno bravi gli altri, ma c'è un altro problema anche lì, che è un problema che quest'anno secondo me è costato punti. Cioè qui la Juve non ha avuto un portiere che non non ha aggiunto punti come nella tradizione fino a Szczęsny, diciamo così, erano portieri che aggiungevano punti, anche se nella stagione ci stavano i due errori, le discussioni, però poi se tiravi una riga alla fine dell'anno i punti te li avevano portati. Qui non solo non te li ha aggiunti, ma secondo me
1: guarda, ho letto una statistica, mi sembra che la Juve in 16 partite sulle 37 disputate fino adesso, perché manca l'ultima, abbia subito gol al primo tiro in porta.
0: Sì, 46% delle partite, una cosa così.
1: Siamo lì, 16 su 37.
0: Siamo messi così, e questo, e poi a volte obiettivamente, vabbè, se tu prendi il primo tiro, quello di Mandragora, che è il 2-0, vabbè, pazienza.
1: Vabbè, certo, lì non puoi fare
0: niente. Ma il primo tiro, oltretutto con Seisao ne ha fatto uno uguale identico, e cosa ha fatto il buon De Gea? Si è spostato un po' più avanti e ha parata col piede, perché così devi fare un portiere professionista, insomma.
1: Quello purtroppo è una situazione che
0: stavo leggendo cosa diceva il nostro amico Forza Onore, che evidentemente come noi a Sky sottofondo, che in effetti sta andando sul Torino alle 76, che stanno preparando il derby, ce la stanno gufando.
1: Sì, è vero, perché sono i 30 anni dalla Coppa dalla Champions della Juve
0: e i 50 dello scudetto,
1: dall'ultimo scudetto.
0: E vediamo se per par condicio dopo fanno uno speciale anche sui 30 anni della Champions della Juve. Ma ripeto, io capisco tutto, ma troppi 30 anni, troppi. È vero che nel frattempo hai fatto 5 finali, che ci sono stati episodi arbitrali pure in quelli, tutto quello che vuoi, però 30 anni senza trofei seri d'Europa.
1: Possiamo dire almeno 31, perché
0: no, 31, abbiamo fatto 30, facciamo 31, come si dice.
1: Così a naso dire che la Champions non arriva.
0: La Champions no, però magari.
1: Andiamo col notiziario, ci sentiamo fra poco. Dopo.
5: Colpo Gobbo.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 15 e un minuto.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Sumud Fotiglia per Gaza, rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite, sia fisiche che psicologiche, e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura.
8: Un video pubblicato su TikTok, rimosso dopo poche ore, riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minacciate minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
9: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma, gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
8: È deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui l'uomo si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Intanto l'associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito.
9: Pronta una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Secondo i media, dal Pakistan cauto ottimismo su un accordo.
8: Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thibaud, il Roland Garros di Yannick Sinner, per il numero uno al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo,

0: Mi piace questo, questo ingresso così.
1: Manuel c'è. Dunque, da cosa ripartiamo? Dai messaggi? Sì, direi che ce n'è sì, una ce tonnellata e mezza. Quindi
0: tanti oggi. Quando la Juve non viaggia, i nostri amici da casa giustamente si scatenano. Adesso mi sono perso Manuel, perché poi dobbiamo anche ricordare del nostro evento di venerdì prossimo.
1: Assolutamente.
0: Che c'è il nostro raduno di Radio Bianconera. Allora, Mirko, ragazzi, con quale progetto possiamo convincere i top player a venire alla Juventus? Spalletti è un ottimo allenatore, ma in Europa cosa ha vinto? Capite che è difficile. Un allenatore da Juventus può essere Mourinho, Klopp, Guardiola. Allora, se tu prendi un allenatore di quella caratura, i giocatori li convinci facile, altrimenti restiamo di questo livello. Mirko, hai ragione, c'è da dire che l'anno che abbiamo vinto il primo scudetto con Conte, da cui nascono i 9 scudetti consecutivi, arrivavamo dai famosi 2 settimi posti di fila, no? Quindi anche qualche lungimiranza sul mercato, come diceva Luigi prima, ti può aiutare a ricostruire, a ripartire.
1: Sì, diciamo, con quegli allenatori lì vuol dire che la tua disponibilità economica miracolosamente è tornata al top. Puoi andare poi sui grandi giocatori davvero.
0: Perché il problema è che senza Champions neanche quegli allenatori li convince.
1: È quello, è tutta una catena, nel senso che senza Champions allora io quei giocatori non li posso avere, allora cosa ci vengo a fare? Questo è il ragionamento che fanno anche quegli allenatori di quella categoria. Ciò non toglie che in giro per l'Europa e per l'Italia ci siano giocatori che hanno delle caratteristiche più compatibili a quelle che servono alla Juventus rispetto a quelli che sono stati presi strapagandoli, tra l'altro. Oltretutto, perché voglio dire, i soldi, lo Juve non è che non li ha spesi in questi anni. Adesso uno di questi giorni mi prendo l'impegno, faccio la lista di tutti i giocatori che ha comprato da Giuntoli in poi, e credo che siano una ventina, 20, 25, adesso non so più quanti, e quanti di questi obiettivamente abbiano quella caratteristica lì della personalità. Di tutti quanti credo che alla fine uno che abbia grande personalità è Nico Gonzalez, che però ha altri tipi di problemi, e però lui la semifinale di Champions se l'è giocata, per dire, e quindi evidentemente quel giocatore nelle corde ce l'ha quella cosa lì. Poi dopo è successo infortuni, ambiente, tutto quello che dobbiamo dire, e adesso sta benissimo lì dove è, facilmente resterà lì con uno sconto sul cartellino. Però ecco, voglio dire, quel tipo di giocatore lì, come caratteristiche della personalità proprio del giocatore, quelli devi andare a prendere. Non l'Openda, che non si sa, David, che è un altro che non si sa, João Mario, che l'hai dato via in 5 minuti, Zegrova, che è un altro comprimato, tutti ottimi giocatori. Poi è andando più indietro tutti gli altri.
0: La cosa clamorosa è che adesso che è ritornato anche Vlahovic, in questo momento, nelle ultime partite, non c'è nessun giocatore comprato nel mercato dell'anno scorso che gioca a titolare nella Juventus.
1: Tra l'altro
0: ci ha giocato David per necessità, perché Vlahovic non c'era, sennò probabilmente anche David avrebbe fatto qualche panchina in più. Openda lasciamo perdere, Zegrova comunque di fatto è la riserva di Conceição. E poi chi altro è arrivato?
1: João Mario
0: che però è, appunto, è già andato, e basta, cioè non ce n'è uno di quelli che abbiamo comprato con Seisau, che però di fatto era un riacquisto,
1: no, era
0: di un acquisto
1: saldare fatto... un affare già combinato,
0: sì,
1: diciamo.
0: Era già andato, però comunque sì, comunque, non è un acquisto
1: non,
0: del,
1: non è stato pagato
0: scorso,
1: poco neanche lui,
0: oltretutto,
1: sì, è quello. Poi a gennaio sono arrivati Boga e Holm, che sono van bene come comprimari, ripeto, certo. A forza di comprare comprimari ti sei dimenticato dei primari,
0: di prendere quelli davanti. In realtà il problema è che abbiamo tutti i giocatori che dovrebbero essere le riserve di qualcuno,
1: giocare di fianco a un altro che gli permetta di crescere, di non avere troppe responsabilità, eccetera.
0: Guarda, lacrimuccia, ho aperto la pagina di Google dove ho la classifica, che non ho ancora aggiornato dall'altra settimana, ho ancora la Juve terza.
1: Fai finta che non ci sia stato niente.
0: No, però il sotto ragionamento è, a parte che mancano ancora ovviamente i dati dell'altra settimana, perché mi sembra che Thuram comunque abbia anche segnato settimana scorsa, capisci che qua di fianco ci sono i primi 3 marcatori del campionato: Lautaro Martinez 17, Malen, che è arrivato a gennaio, 13, e Marcus Thuram 13 più 1 mi sembra dell'altra settimana. Vuol dire che delle prime 3 posizioni in classifica l'Inter ha 2 dei 3 cannonieri della stagione, e quello vuole anche tanto dire. Alla Juve quest'anno sono mancati tanto i gol dell'attaccante o degli attaccanti, nonostante ne abbia comunque fatti 59, che non sono pochissimi.
1: Sì, più 2-3 buoni annullati, insomma,
0: perché una sessantina di gol. Gli 85 dell'Inter il Como ne ha fatti 60, poi adesso il Napoli, adesso questa è ancora sempre la classifica pre della settimana scorsa, però il Napoli non ne ha fatti 5, quindi noi siamo in questo momento, nonostante tutto,
1: il terzo attacco
0: del campionato,
1: con 2 gol o 3 buoni annullati nelle ultime 2 giornate, tra l'altro.
0: Il problema sono le reti subite, che ne abbiamo subite 30, però più anche come reti subite.
1: Ma il problema non è il gol fatto,
0: è l'alternanza di come le abbiamo distribuite.
1: Sì, è il peso di certi gol che valgono di più, purtroppo, per la classifica rispetto ad altri.
0: Sì, sia fatti che
1: secondo me la Roma è riuscita a risalire, perché a un certo punto era meno 4, meno 5, non mi ricordo più, meno perché 5. A gennaio ha comprato un centravanti.
0: Quello però, è. Però sai cos'è che mi dà fastidio? Che era a meno 5 già col centravanti, perché due settimane fa avevamo 5
1: però
0: punti.
1: Però è la costanza della cosa, capisci? Certo. Questo ha segnato quasi in tutte le partite, anche doppiette, eccetera, eccetera, i rigori li segna, tutte queste cose, e alla fine fa la differenza. Hanno tutti a parte il Milan, tutte le altre ce l'hanno un centravanti. La Juve no, fondamentalmente ce l'ha avuto adesso con Vlahovic, che però lo conosciamo e continua a essere, io ribadisco, Vlahovic, rispetto, fa bella figura perché ci sono David e Openda, ma è sempre lui,
0: è sempre
1: perché
0: lui,
1: anche con la Fiorentina
0: visto.
1: Davanti al portiere, guarda cosa ha fatto quello del Milan, che si è preso il calcio di rigore, e guarda cosa ha fatto Vlahovic, che ha tirato sul portiere, per dire, un'occasione molto simile, ecco. Abbiamo, credo, Domenico Marchese.
0: Eccolo.
1: Ciao Domenico,
2: ciao Domenico.
1: Ciao,
2: buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, caro Domenico, tu che sei sempre anche attento a queste cose, in questi giorni, vedi, la televisione, ci sono i 50 anni dello Scudetto del Toro, i 30 anni della Champions della Juve, tutto coincide con un derby che forse è il meno significativo degli ultimi non so quanti anni, sia da una parte che dall'altra. È un momento di tristezza generale, sì. Direi, che dici?
2: Avevo perso un secondo, ci sono.
1: No, dicevo, è un momento di tristezza generale su tutte e due i grandi ricordi, ma che schiacciano forse un po' queste due squadre che non sono ovviamente all'altezza di reggere paragoni del genere.
2: Assolutamente sì, è un derby veramente particolare, perché in entrambi gli ambienti si respira, cioè si vive con il profilo basso. La Juve in questo momento sa benissimo che serve un miracolo, e sa benissimo che il miracolo non è vincere il derby con il Toro, visto che negli ultimi 30 anni ne ha vinto uno soltanto, quindi il Toro naturalmente.
1: Sì, certo, sì.
2: E quindi evidentemente ci sarà un orecchio sugli altri campi per cercare di capire che cosa succederà. Devo dire che è veramente deprimente, perché col quando sono usciti i calendari, l'idea che tutti quanti i giornalisti torinesi si erano fatti era: arriviamo all'ultima giornata,
1: coltello tra i denti,
2: mole,
1: certo.
0: E la Juve non sarebbe più niente,
2: esatto. Esattamente, la Juve è già in Champions, il Toro è salvo, e arriviamo a una situazione
1: da grigliata di fine anno, diciamo così, ecco, una pacifica,
2: in cui probabilmente anche il tifoso del Toro poteva pensare: ma vediamo, visto che loro sono già qualificati, noi siamo scarsi, ma siamo...
1: Aggiorniamo
2: comunque
1: la statistica delle vittorie e approfittiamone dell'occasione, dici tu.
2: Esattamente, invece secondo me sarà, ma poi indipendentemente da tutto, indipendentemente dalla resa delle due squadre, sono proprio due ambienti che stanno vivendo un periodo proprio molto, molto, molto difficile. Lo sta vivendo il Toro con la contestazione e con la cocciutaggine perché si parla principalmente di quello, di Urbano Cairo, che non vuole scendere dal Toro che sta cavalcando, e dall'altra parte c'è una Juventus che si trova di fronte all'ennesimo fallimento societario, con la differenza rispetto agli anni scorsi che questo fallimento societario è veramente un fallimento, nel senso che la qualificazione in Champions è, tranne quando è stato l'anno delle penalizzazioni, e comunque era stata raggiunta sul campo,
1: sì.
2: È sempre stata una costante per la Juventus. Oggi il problema è che la Juventus ha tantissimi tifosi, tantissime anime, e queste anime sono comunque alimentate dal numero di persone che seguono. Il concetto è semplice: 500.000 tifosi del Toro, probabilmente i punti di vista più strani, più polemici, più o meno polemici, comunque quelli meno importanti, meno prevalenti nella complessità della tifoseria, si disperdono nel nulla che sono. Con la Juventus significa che una percentuale, se anche soltanto il 10% dei tifosi la pensa in maniera completamente opposta, significa che sono, secondo alcuni dati, poi vediamo, circa 1.800.000 in tutto il mondo, che sono tanti.
1: È una città,
2: sono tanti.
0: Sì.
1: È più grande di Torino.
2: Allegri non va bene, e mandano via Allegri, però arriva Sarri, e poi trovi metà dei tifosi che sono per Allegri e metà dei tifosi che sono per un rinnovamento. Poi questo rinnovamento non arriva, allora bisogna fare tutte le cose in fretta, bisogna ricostruire la squadra, cambiare tutti quanti i giocatori, prendere una situazione che si intreccia anche con il col momento drammatico del nostro drammatico naturalmente al
1: sportivo, del
2: nostro calcio. Una volta tu ti giravi e trovavi giocatori che erano potenziali crack ed erano italiani e li avevi vicino casa, adesso devi per forza andare all'estero, a meno che, perché ormai non guardiamo neanche più in casa, basta vedere il caso di Dumbia.
1: Sì, sì, no?
0: Certo.
2: Un giocatore italiano che gioca in Serie B a Venezia, dove va allo Sporting Lisbona? Mi sembra tutto lineare.
0: Sì, sì,
2: no?
0: Sì, sì.
1: Siamo in una botte di ferro, come si suol dire proprio. Oppure
0: come era successo con Caiode, no? Sì. Anche se vogliamo.
2: Sì, però diciamoci una cosa: Caiode, secondo me, è un buon giocatore, ma non è un giocatore da Juve.
0: Okay.
2: No? Secondo me c'è un buon giocatore. La Fiorentina aveva fatto bene, adesso sta facendo bene in Premier League.
3: Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, poi subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
4: I negoziati Stati Uniti-Iran slitta alla firma dell'accordo allo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad del 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
5: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
4: Conflitto Mosca Kiev fa rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti e adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 morti. Decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Callas, dice Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili.
5: La cronaca, scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento, a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, è degenerata in scontri e violenze. Così ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso.
4: Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo 4° gran premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton, secondo ed è il suo miglior risultato con la Ferrari, e Max Verstappen. Il 7 volte iridato Brack poi supera 7 giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc, che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
3: Che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 25 maggio inizia una nuova giornata e una nuova settimana in casa Juventus. Una giornata e una settimana sicuramente negative per i bianconeri, che iniziano in grande salita dopo quanto successo ieri sera nell'ultima giornata, nella 38esima giornata di Serie A, con le gare di Champions League in contemporanea. Le gare chiaramente legate alla corsa in Champions League in contemporanea, o quasi, visto quanto successo prima del derby della Mole, e di fatto Juventus che chiude sesta in classifica e di conseguenza giocherà nella prossima stagione l'Europa League. Dovrà rinunciare alla Champions, così come dovrà rinunciarci il Milan, che ha perso in casa a San Siro contro il Cagliari 1-2 con i gol decisivi di Borrelli e Rodriguez, mentre in Champions League ci vanno contro ogni pronostico la Roma e il Como, e quindi questa è la sentenza dell'ultima giornata di Serie A andata in scena ieri sera. Torino-Juventus 2-2, numeri e statistiche del derby della Mole, si legge su tutto Juve. Al termine della gara, la sfida tra Torino e Juventus finisce 2-2 in virtù della doppietta di Vlahovic e delle reti di Casadei e Adams. Dal punto di vista del possesso palla, migliora la Juventus, 57-43. Come predominante la Juventus anche nel dato degli expected goals, 2,03 contro 0,85 del Torino, e quindi anche dal punto di vista dei tiri la Juventus ha dominato la partita, e di fatto poi match che si è chiuso con un pareggio amaro. Poi di fatto la Juventus, in ogni caso, a prescindere da quello che sarebbe stato il risultato, visti i risultati degli altri campi, non sarebbe comunque arrivata in Champions League. Però insomma, oltre il danno anche la beffa, oltre il non andare in Champions anche un derby non vinto. E c'è tanto di cui parlare stamattina, e lo facciamo partendo come al solito da tutto Juve, a partire appunto da articoli di ieri sera, per spiegare anche quanto è successo ieri. Anzi, farei così: partiamo dalla Gazzetta dello Sport, dal sito della Gazzetta dello Sport, per spiegare cosa è successo, per andare giustamente in ordine cronologico, per spiegare cosa è successo ieri prima del derby, perché la partita è iniziata con un'ora di ritardo, e questo è la motivazione legata appunto a quanto è successo fuori dallo stadio, appunto nei momenti subito precedenti alla partita. Appunto sul sito della Gazzetta dello Sport: dal tifoso ferito in gravi condizioni, Locatelli che parla con gli ultras. Ecco cosa è successo prima del derby: clima di grande tensione dopo gli scontri avvenuti nel tardo pomeriggio. Una situazione surreale si è verificata all'Olimpico Grande Torino alle 20:45 in programma al derby. Gara che però è cominciata alle 21:45 a causa delle minacce dei tifosi bianconeri di invadere il campo in caso di fischio d'inizio. Un clima che ha ricordato molto da vicino quello che accadde a Roma il 21 marzo del 2004, quando il derby venne sospeso all'intervallo per la voce incontrollata che voleva un bambino essere rimasto vittima degli scontri che avevano preceduto il match. In questo caso tutto è nato a causa del ferimento di un tifoso bianconero 45enne appartenente a un gruppo ultra della Juventus. Attualmente il tifoso è alle Molinette con trauma cranico grave. In questo momento, chiaramente questo è un articolo di ieri sera, quindi ieri sera si trovava in sala operatoria con i neurochirurghi e la prognosi riservata. L'uomo sarebbe rimasto coinvolto nei disordini scoppiati prima della partita e che hanno provocato 8 fermi tra i tifosi juventini. Inizialmente la reazione dei tifosi bianconeri è stata quella di abbandonare il settore ospiti, poi una volta rientrati hanno parlato con il capitano Locatelli, al quale hanno chiesto di non giocare. L'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, parlando alla Zone, aveva confermato: c'è un nostro tifoso in ospedale,
per questo hanno chiesto di non giocare la partita, ma la partita non è a rischio. Dopo la gara andrò all'ospedale a parlare con il tifoso se sarà possibile. Ecco, questo è quello che è successo prima dell'inizio del derby. Questo è il motivo per cui la partita è iniziata con un'ora di ritardo. Poi la partita è iniziata, è andata, inizialmente stava andando bene, poi è andata assolutamente in salita, sempre più in difficoltà, probabilmente anche complici i risultati che la Juventus conosceva praticamente già durante, forse già all'intervallo, comunque durante l'inizio del secondo tempo. Ieri per la Juventus nessun dirigente ci ha messo la faccia, si legge su tutto Juve, perché ha parlato solo Spalletti. La Juventus appunto ha chiuso il campionato con un pareggio per 2-2 nel derby contro il Torino, risultato che condanna i bianconeri al sesto posto finale e alla qualificazione all'Europa League. Un epilogo deludente per la formazione torinese, che manca l'accesso alla Champions League e conclude la stagione tra polemiche e malumori. Nel post partita nessun dirigente del club si è presentato davanti ai media per commentare il risultato e il bilancio della stagione. L'unico rappresentante della Juventus disponibile per le interviste è stato il tecnico Luciano Spalletti, una scelta che non è passata inosservata, soprattutto dopo un'annata chiusa ben al di sotto delle aspettative iniziali del club bianconero. Dunque soltanto Spalletti davanti ai microfoni dei giornalisti, e questo fa capire anche quanto sia complicata la situazione in casa Juventus. Passiamo alle prime pagine, dei quotidiani sportivi di oggi, a partire da quella della Gazzetta dello Sport, che parla chiaramente di una clamorosa corsa Champions. Milan e Juve fuori, festa Roma e Como, un titolo abbastanza chiaro, emblematico. Clamorosa Champions, rivoluzione di Cardinale, appunto Milan e Juve fuori, festeggiano Roma e Como, incubo Cagliari a San Siro, a rischio Allegri, Furlani e Tare, Toro pari, scontri e paura, un tifoso bianconero è grave, Malen riporta i giallorossi in paradiso dopo 7 anni, impresa storica di Fabregas. E quindi ci sono chiaramente umori contrastanti nelle varie piazze. Roma in paradiso, decisivo Malen a festeggiare maggiormente, e la Roma che conquista il ritorno in Champions League dopo 7 anni di attesa. Il gol firmato da Malen consegna ai giallorossi una qualificazione dal peso enorme, chiudendo una stagione ricca di ostacoli ma conclusa con il traguardo più importante. L'ambiente romanista esplode di gioia per un ritorno nell'elite europea che mancava da troppo tempo. E poi Milan e Juve fuori dalla Champions, serata amarissima per il Milan, escluso dalla Champions League. Male anche i bianconeri, che chiudono la stagione europea con un fallimento pesante che rischia di avere conseguenze profonde anche sul piano tecnico e societario. Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan appare sempre più incerto dopo un epilogo che ha lasciato forte delusione tra tifosi e dirigenti. Paura e scontri fuori dallo stadio al derby. La notte è stata segnata anche da episodi di violenza. Durante gli scontri avvenuti nelle vicinanze dello stadio, un tifoso juventino è rimasto gravemente ferito, aumentando il clima di tensione attorno alla partita e, come dicevamo prima, ritardando anche il calcio d'inizio. E quindi il quadro della Gazzetta dello Sport e della prima pagina della Gazzetta dello Sport abbastanza chiaro. Poi in taglio alto viene anche citato il trionfo, il quarto trionfo di Antonelli di Kimi Antonelli in Formula 1. Poi la prima pagina del Corriere dello Sport, perché si parla di un clamoroso finale a Mazza Grandi. Questo è il titolone usato dal CDS in prima pagina questa mattina. Clamoroso finale a Mazzagrandi, Allegri crolla con il Cagliari 1-2, Gasp e Fabregas passa da 70 milioni. Roma è come in Champions, fuori Milan e Juve, Dybala doppio assist per Malen e del Sharawi, 2-0 a Verona e terzo posto. Como 4-1 a Cremona, Max 3 KO in 4 partite, gravi incidenti a Torino, derby al via un'ora dopo, D'Aversa rimonta 2-2, Lecce salvo 1-0 al Genoa, mentre retrocede la Cremonese, oltre a Pisa e Verona, di cui si conosceva già il destino ancora prima dell'ultima giornata, mentre l'ultima partita ieri sera è stata determinante per
scoprire la terza e ultima retrocessa in Serie B, che è appunto la Cremonese, che ha subito il poker del Como. E poi si parla anche del Napoli, batte l'Udinese, chiude al secondo posto e conferma l'addio Conte. Grazie Napoli, si conclude con un gol di Højlund. L'avventura in azzurro finisce 1-0, Antonio saluta, vado via, non ho compattato l'ambiente. De Laurentiis dice: questa sarà sempre casa sua, l'offerta dagli Stati Uniti, il problema non sono i soldi ma sapere se hanno cuore, così si parla.

dalla serie A alla serie B, vicini anche a conoscere le promosse dalla B alla A. E quindi ecco, Corriere dello Sport che parla tanto di questa situazione, parla chiaramente della situazione Champions, sottolineando la serata da dimenticare per Milan e Juventus. Innanzitutto si partirà da riflessioni profonde sul futuro tecnico e societario da entrambe le parti, e appunto quello che di ieri sera, che è stato un altro passo falso che fotografa perfettamente l'instabilità della stagione juventina. E poi la prima pagina anche di Tutto Sport, che con un titolo emblematico scrive: hanno perso tutti, una surreale notte di violenza e follia, Juventus fuori dalla Champions, il Toro spreca un'occasione unica. Hanno perso tutti, Spalletti in Europa League malgrado la doppietta di Vlahovic, rimonta Granata con Casadei e Adams, ma fallimento e tristezza condivisi. Il derby è iniziato con un'ora di ritardo per la notizia di un tifoso juventino grave dopo scontri con la polizia e tra gli altri ultra. Il settore ospiti si svuota per le proteste dopo aver intimato ai bianconeri di non giocare. Solidarietà dalla maratona, perché sottolineiamo anche questo aspetto: dopo che i tifosi ospiti della Juventus sono usciti dallo stadio per protesta dopo il fischio, poco prima del fischio di inizio, non hanno guardato la partita, è uscita anche una parte della curva maratona, a quanto detto, per solidarietà nei confronti dei tifosi bianconeri. Su Tutto Sport si parla anche del Milan, KO ed Europa League, abisso Milan, tifosi contro tutti, storico Como, goduria Roma, con appunto la classifica di Serie A che dice Inter 87, Napoli 76, Roma 73, Como 71, Milan 70, Juventus 69. Questo per quanto riguarda appunto la corsa alla Champions League. Poi seguono Atalanta 59 e Bologna a 56 e via dicendo. Ma appunto un derby che è stato posticipato dopo gli scontri. L'inizio della partita è stato rinviato di circa un'ora a causa dei gravi incidenti avvenuti all'esterno dello stadio, scrive Tutto Sport. A preoccupare maggiormente è stata la notizia di un tifoso juventino rimasto in condizioni serie dopo gli scontri con la polizia e i contatti violenti tra gruppi ultras. L'episodio ha inevitabilmente condizionato il clima della serata. Il settore ospiti si è progressivamente svuotato in segno di protesta. Parte del tifo organizzato bianconero aveva addirittura invitato la squadra a non scendere in campo, e dalla curva maratona del Torino è arrivato anche un messaggio di solidarietà. Vlahovic illude la Juventus. Sul campo la Juventus aveva dato l'impressione di poter salvare almeno la qualificazione europea più prestigiosa. Protagonista assoluto Dusan Vlahovic, autore di una doppietta che aveva momentaneamente indirizzato il match verso i bianconeri. Le reti dell'attaccante serbo però non sono bastate a evitare il tracollo finale. Il risultato maturato sugli altri campi e le difficoltà difensive della squadra hanno spento definitivamente le speranze juventine. Il Torino reagisce ma spreca l'occasione. Anche il Torino ha avuto la possibilità di cambiare il proprio destino. I granata hanno trovato la forza di reagire grazie ai gol di Casadei e Adams, capaci di rimettere in equilibrio una partita che sembrava compromessa. La rimonta, tuttavia, non è stata sufficiente per trasformare la serata in una festa. Il pareggio finale lascia il Granata soltanto rimpianti per una chance che appariva storica. E quindi delusione condivisa per le squadre torinesi, perché, come scrive il direttore di Tutto Sport in prima pagina, vicino al titolone, finale indegno, sentenze dure. Delusione condivisa appunto per le squadre torinesi. La conclusione del derby consegna un bilancio pesante a entrambe le formazioni cittadine. La Juventus dovrà accontentarsi dell'Europa League, mentre il Torino vede sfumare un traguardo che avrebbe potuto cambiare il finale di stagione, o comunque dargli un gusto diverso, un fascino diverso. Una notte iniziata tra violenza e tensioni si è chiusa con un senso generale di amarezza al triplice fischio a Torino. Hanno perso tutti, la Juventus ha perso la Champions League, il Torino ha perso l'opportunità di vincere finalmente un derby. La prima pagina anche del QS, il quotidiano sportivo, che si concentra sui disastri di Milan e Juventus. Diavolo sconfitto, Juventus solo pari, in Champions ci vanno la Roma e il Como. Milan e Juve, che disastro, scrive il QS, che parla

0: dei Lariani da sogno. Lariani da sogno, il Como e Fabregas calano il poker, la Cremonese è retrocessa. E poi l'addio annunciato per quanto riguarda il Napoli. Conte saluta, nazionale, voto Guardiola, dice appunto dice Antonio Conte. E poi la Formula 1 in Canada, Antonelli nella leggenda cala il poker davanti a Lewis Hamilton. In taglio basso, Inter all'attacco, trionfo di gol per lo scudetto da Lautaro, re dei bomber, all'esplosione di Pio Esposito. E poi si parla anche dell'Atalanta, la dea cambia, sarà l'Atalanta di Giuntoli aspettando Sarri, il nuovo direttore sportivo pronto a sostituire D'Amico, con Ederson pronto a lasciare la Serie A, perché il brasiliano sembra essere a un passo dal trasferimento al Manchester United. Questo era il quadro delle principali prime pagine sportive calcistiche di questa mattina. Tutte chiaramente sottolineano il disastro, perché di disastro si parla per la Juventus e per il Milan, che sono due squadre che vanno un po' di pari passo, avevano inizialmente il destino nelle proprie mani fino a poche partite fa. E poi si sono rovinate, la Juventus si è rovinata nelle ultime due giornate, il Milan l'ha fatto particolarmente, anche il Milan nelle ultime due, e di fatto sono due squadre che vanno un po' parallelamente, vanno verso riflessioni importanti alla fine di questa stagione. Andiamo a sentire anche invece le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa di ieri sera. Come detto, è stato l'unico tesserato Juventus a presentarsi ai microfoni dei giornalisti e dei media dopo la partita di ieri sera. Spalletti, che ha parlato di che Juventus sarà nella prossima stagione.
1: La Juve sarà nel prossimo anno la mia Juve, la Juve di tutti, perché bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà. Soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League. Non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, perché poi il direttore generale ha parlato prima della partita e ha parlato in maniera corretta, che assolutamente noi bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità. Poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano, perché il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità. Perché poi, da ultimo, sì, è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte. Ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, ti è capitata la peggior cosa, forse, o può darsi, perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova, perché è così. E se ci fate caso, tutti l'hanno passato queste cose qui. Per cui l'essenziale è lavorare in una maniera corretta, di rimetterci quelle due o tre, tipo un po' di carattere dentro questa squadra ci vuole, perché si è visto che in dei momenti ci siamo un po' modificati, non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità, perché in alcuni momenti trovi degli avversari più forti e allora, però se hai carattere rendi vita difficile lo stesso. In altri si vede che abbiamo sofferto proprio o l'ambiente o l'avversario o il momento della partita. Poi puoi essere messo a cuccia dalla forza di un altro, però si vede quando lotti e reagisci. Noi ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite o quei due o tre episodi dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui qualche qualità tipo il carattere, che è una qualità tipo la forza, la forza fisica, la tecnica, la velocità, è una qualità che nei calciatori va calcolata, quella che carattere hai.
0: Queste erano le parole di Luciano Spalletti, e chiaramente ci saranno grandi, grandissime riflessioni da fare in vista della prossima stagione, e vedremo se ci sarà una vera e propria rivoluzione oppure se si continuerà con lo scheletro di questa. Vedremo se rimarrà Comolli, vedremo se rimarrà Spalletti, insomma sono tutti punti interrogativi questi qua, ai quali attualmente non abbiamo le carte in tavola per rispondere, e chiaramente cercheremo di farlo anche durante l'estate, perché lo ricordiamo, noi di Radio Bianconera non ci fermeremo mai, sostanzialmente neanche quest'estate saremo sempre in onda, e quindi ecco, cercheremo di accompagnarvi anche verso il destino della Juventus verso la prossima stagione. Una Juventus fuori dalla Champions, si legge su tutto Juve. Juventus fuori dalla Champions dopo il 2-2 nel derby col Torino. Doppietta di Vlahovic, rimonta granata con Casadei e Adams. La Juventus chiude la stagione nel peggiore dei modi, fallendo l'accesso alla Champions League dopo il 2-2 nel derby contro il Torino, un pareggio dal sapore amaro per i bianconeri, avanti di due reti grazie a un ritrovato Vlahovic, ma incapaci di gestire il vantaggio nella ripresa. La sfida è stata segnata anche dagli incidenti avvenuti all'esterno dello stadio prima del calcio di inizio, circostanza che ha provocato un ritardo di circa un'ora. In campo però il Torino non ha mai smesso di credere al risultato, e trascinato dai cambi di D'Aversa è riuscito a completare la rimonta con Casadei e Adams, appunto riuscendo a strappare il pareggio. Vlahovic che illude la Juventus, per lunghi tratti del match la squadra di Spalletti aveva dato l'impressione di poter controllare la partita. Nel primo tempo si sono rivisti tratti di gioco più fluidi, con scambi rapidi in mezzo al campo e continui movimenti offensivi, in particolare grazie alla duttilità di McKennie e agli accentramenti di Conceição. Il Torino ha provato inizialmente ad aggredire alto, affidandosi poi alle ripartenze di Zapata e Simeone. A contenere gli attaccanti granata ci hanno pensato soprattutto Gatti, protagonista... Il protagonista di una prestazione molto solida accanto a Perin. La Juventus appunto poi è passata in vantaggio con Vlahovic. A inizio ripresa è stato lo stesso serbo a concludere un contropiede firmando il momentaneo 2-2. Quando sembrava tutto deciso, il Torino ha trovato nuove energie dalla panchina. L'ingresso di Casadei ha dato maggiore fisicità e intensità ai granata, e poi proprio sugli sviluppi di un calcio d'angolo il centrocampista ex Chelsea e Inter è entrato dalla panchina e ha accorciato le distanze. Poi D'Aversa ha aumentato il peso offensivo inserendo Adams, lo scozzese che ha completato la rimonta nel finale con il gol del definitivo 2-2, risultato che certifica il fallimento europeo dei bianconeri. Una stagione da rifondare. Il pareggio del derby conferma le difficoltà di una Juventus incapace di trovare continuità nei momenti decisivi. Nemmeno la doppietta di Vlahovic è bastata a evitare un epilogo deludente. Anche i risultati degli altri campi hanno contribuito a rendere ancora più pesante il bilancio finale. La Roma ha conquistato i punti necessari, mentre il Milan ha sprecato una grande occasione perdendo in casa contro il Cagliari. Per Juventus e Milan si apre adesso la prospettiva dell'Europa League, una competizione che potrebbe diventare l'occasione per costruire e per ricostruire identità, ambizioni e certezze dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Questa è la descrizione della Gazzetta dello Sport. Chiaramente una stagione in Europa League può essere utile per provare a ripartire completamente da zero. Il problema è che si è ripartiti da zero ormai da troppe stagioni, l'abbiamo ampiamente detto durante il corso di quest'anno. Sono state tante, troppe le stagioni zero, così considerate, così chiamate, durante gli anni. e bene o male, senza escludendo la pena, l'anno della penalizzazione, la Juventus è sempre andata in Champions League, si è sempre qualificata in Champions League, e adesso giocare l'Europa League senza gli introiti Champions diventa veramente complicato ricostruire la squadra, e su questo non ci sono grossi dubbi. Cerchiamo anche di ricostruire meglio quanto successo ieri fuori dallo stadio durante gli scontri tra i tifosi, perché ha provato a ricostruire la situazione appunto nella mattinata di oggi, pochi minuti fa, il Corriere della Sera che scrive sul suo sito ufficiale: scontri prima del derby Torino-Juventus, il tifoso bianconero ferito, operato alla testa, prognosi riservata, a colpirlo una bottiglia. Si tratta di Marco Basoccu, commercialista piemontese che abita a Milano. Lo russo dice: gravissimo, comportamenti irresponsabili e criminali di alcuni. Il tifoso che resta in osservazione in terapia intensiva, le sue condizioni sono stabili e in giornata sarà sottoposto a un TAC di controllo. La prognosi resta intanto riservata. Il 36enne è stato sottoposto ieri sera a un delicato intervento neurochirurgico per un severo trauma cranico rimediato nel corso delle tensioni prepartita. Secondo i primi accertamenti, a ferirlo sarebbe stato il fuoco amico di una bottiglia scagliata da un altro sostenitore della Juve durante gli scontri con la polizia. Non trova invece conferme l'ipotesi, sostenuta dagli ultrabianconeri, di un lacrimogeno scagliato ad altezza uomo. Non sarebbero stati rilevati segni di bruciature, ma lesioni compatibili con un oggetto contundente, come il vetro di una bottiglia. La versione del lacrimogeno si era diffusa all'interno del settore ospite, e appunto, a quanto pare, le ricostruzioni sembrano dire altro. È intervenuto anche il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, che ha detto: quanto accaduto è gravissimo, quella che doveva essere una serata all'insegna del calcio e del divertimento, a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, è degenerata in scontri e violenze. Non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. A nome della città di Torino desidero esprimere solidarietà agli agenti rimasti feriti mentre erano al lavoro per garantire l'ordine pubblico e vicinanza al tifoso coinvolto nei disordini, che ora si trova in ospedale, perché effettivamente ci sono non solo il tifoso ma anche degli agenti di polizia sono rimasti feriti durante gli scontri. E allora andiamo a sentire anche le parole di Spalletti proprio su questo aspetto, perché l'allenatore della Juventus ha parlato durante la sua conferenza stampa post partita di quanto successo nel pre-gara, e quindi vediamo qual è stata qual è stata la sua opinione.
1: Ma mi è sembrato questore di Torino, era dentro gli spogliatoi, ha dato delle spiegazioni, che l'abbia gestita in maniera corretta per quello che si è visto successivamente, perché poi c'era questo rischio che potesse venire fuori del casino. Poi è sempre meglio non mettere in condizione le persone di farsi del male, perché è assurdo che ora ci sia un tifoso stasera della Juventus, ma se fosse stato del Torino uguale, che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita. Ecco, quella è una roba che non possiamo accettare e che bisogna combattere, perché poi ho visto fuori, mi hanno fatto vedere qualche filmato, ma sui marciapiedi, per le strade, ci sono le famiglie, ci sono bambini, la dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Il pallone non è uno sport per far casino, si può picchiare, prende, si dà appuntamento, tanto ormai c'è la possibilità, si dà un appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno. Ma gli stadi bisogna lasciarli puliti. Poi anche la comunicazione di ieri non mi è piaciuta, quella di vietare il bianco e il nero, anche se era una zona dove non ci sono. Ma che discorsi sono? Sono discorsi che non si possono fare, perché sono discorsi assurdi in questo momento, in un momento dove cerchiamo sempre di creare un calcio migliore, di andare a a costruire degli stadi che possano accettare, che si possa vedere bene. È uno spettacolo, è un qualcosa, un movimento che le persone vogliono vedere. Bisogna metterli nelle condizioni di poter fare le scelte che uno vuol fare, che non disturbano nessuno. Per cui poi, se i colori diventano un limite, l'ho detto anche di là, lo dico anche qui, allora forse il problema non sono i colori, i problemi sono altri, perché non si può accettare questo discorso qui, bisogna combatterli. Dice sì, ma è stato uno che ha sbagliato, sono stati uguali. A chi dice una roba del genere si piglia e gli si fa capire che è fuori strada, e siamo tutti d'accordo nel fare questo. Perché poi se no si lascia una famiglia a soffrire, si lascia dei bambini a soffrire, e speriamo che finisca bene questa situazione e che questo sportivo possa ritornare un'altra volta a vedere il prossimo derby, perché non si può accettare questa roba qui, bisogna combatterla.
0: Parole sante di Luciano Spalletti, e chiaramente anche noi ci uniamo al suo appello, sperando che le condizioni del tifoso possano migliorare sempre di più. Su tutto Juve si parla anche di una ricostruzione che deve partire in casa Juventus. Spalletti chiede rinforzi di livello, si riparte da Alisson. Chiaramente stamattina ci siamo concentrati tanto sulla partita di ieri, sul pre-partita di ieri, su tutto quello che è successo. Nei prossimi giorni ci concentreremo tanto anche su cosa dovrà succedere, e appunto tutto Juve parla di questo. La Juventus accelera sul mercato dopo l'esclusione della Champions, intesa con Alisson e rinforzi chiesti da Spalletti in ogni reparto. Archiviata la delusione per l'esclusione della Champions League, la Juventus è pronta a intervenire con decisione sul mercato per rilanciare immediatamente le proprie ambizioni. L'obiettivo condiviso da società e allenatore è costruire una squadra competitiva per tornare a lottare ai vertici del campionato. Luciano Spalletti avrebbe indicato una linea precisa: servono giocatori di esperienza, qualità tecnica e forte personalità in tutti i reparti. Alisson è primo obiettivo per la porta, la priorità riguarda il ruolo del portiere. La Juventus avrebbe già trovato una base d'intesa con Alisson Becker, attualmente al Liverpool e già allenato da Spalletti ai tempi della Roma. L'esperienza internazionale del brasiliano rappresenterebbe un punto di partenza importante per la nuova Juventus, chiamata a reagire dopo una stagione sotto le aspettative. Obiettivo: tornare subito competitivi. La Juventus vuole reagire rapidamente dopo una stagione deludente. L'assenza della Champions League obbligherà il club a lavorare con attenzione sul mercato, ma l'intenzione è chiara: costruire una squadra più solida, esperta e pronta a tornare nella corsa scudetto già dal prossimo campionato. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Tutto Juve che riporta anche il messaggio di Luciano Spalletti: chi non ha carattere non deve giocare alla Juventus. Con Spalletti che ha analizzato il fallimento Champions dopo il derby di ieri, serve più personalità per restare a questi livelli. Nel post partita Spalletti ha indicato chiaramente la direzione per il futuro del club. Il tecnico ha sottolineato la necessità di costruire una rosa più competitiva e mentalmente più solida. Avevamo la gara in tasca, dice il tecnico toscano, avevamo in pugno la vittoria, dobbiamo crescere da questo punto di vista. Se non hai carattere non puoi giocare nella Juve, ma all'intervallo sapevamo tutti che eravamo fuori, e questo è un aspetto da sottolineare. E poi l'allenatore ha anche ribadito la volontà di ripartire senza pensare alle dimissioni: non mi dimetto, e questo è un segnale positivo per la Juventus. Ma importante il fatto che Spalletti abbia sottolineato all'intervallo: praticamente sapevamo già che saremmo stati fuori. Andiamo ancora a sentire le parole di Spalletti, che ha parlato proprio di questo aspetto del carattere di cui ha bisogno inevitabilmente la Juventus.
1: Bisogna comprare giocatori che ce l'hanno il carattere.
2: Ma
1: una
2: com'è?
1: Cosa. Locatelli è uno che ha carattere, faccio per dire. Si vede che lotta su tutti i palloni, poi qualcuno lo può sbagliare, però è un calciatore di carattere. Ho fatto un esempio: McKennie è un calciatore di carattere. Le rincorse che ha fatto le cose che ha fatto Kenan, che avete visto per venire a difendere quando la squadra aveva bisogno delle sue rincorse e dei suoi contrasti, è venuto a fare qualcosa che non fa parte delle sue caratteristiche, è venuto a farlo. Quando poi ci siamo persi dentro una situazione che nessuno ci costringeva e che ci siamo persi lo stesso, è una questione di non carattere, perché poi ce ne sono state, ci sono tantissime cose fatte bene e qualche cosa fatto male, perché una partita si gioca in due modi, quello fuori e quello dentro. Fuori, narrazione, avversari, campo, contesto, difficoltà, che ti vogliono mettere in mezzo. Quello dentro è che c'è il campo, il pallone che rimbalza e vediamo chi lo prende. Ti faccio vedere, c'è da fare delle scelte. Dove la voglio questa palla? Come la voglio? E io mi metto in condizione di riceverla come la voglio, vado a scegliere questo posto dove voglio la palla. E ora che c'è il caos, c'è il casino, è come stasera, bisogna mantenere la testa lucida e creare il presupposto di far giocare la partita senza fare casino, perché siamo a rischio di fare casino. Uguale dentro il campo, mantengo una lucidità, mantengo un modo di ragionare, mantengo una postura che il campo racconta poi di che livello sei. E si va a fare quello che bisogna fare. Se vince il fuori si reagisce, se vince il dentro vince la ragione, comando la partita e vado a fare le cose che la partita vuole. Per cui è lì si vede il carattere che uno ha e non si rimane sempre nel dubbio per tutta la partita, perché poi diventi un dubbioso. Qualche volta poi prendi, in un certo punto ho questo dubbio qui, perché anch'io ho sempre dubbi nel fare la formazione. Poi a un certo punto prendo e scelgo, perché devo scegliere. Ma se rimango sempre in dubbio, ne foggio a 10 o ne foggio a 13 poi, perché non decido e non esco dal dubbio che ho. Per cui si va a fare delle scelte, a farsi delle esperienze, perché il problema è, ci sono tre tipi di scelta: quella presa corretta, quella presa sbagliata e quella non presa. Quella non presa è ancora peggio di quella presa sbagliata, perché non l'hai presa e dipendi dagli altri, dipendi da ciò che succede.
0: Queste erano le parole di Luciano Spalletti. Adesso per la Juventus sarà sicuramente ora delle riflessioni e poi delle ricostruzioni. Abbiamo con noi in collegamento telefonico il nostro direttore Antonio Paolino. Buongiorno Antonio, e partirei in ordine cronologico, a partire da quello che è successo prima di andare a parlare della partita, di tutto il contorno, quello che è successo prima della partita.
2: Ma guarda, è tutto un po' surreale. Intanto buongiorno, buona settimana. Buongiorno. Il campionato, il dramma è terminato con una classifica che consegna, oltre alla Juventus, anche forse chi ha fatto peggio della Juventus, ma non è un modo per accontentarsi, ovvero il Milan. Complimenti intanto al Como, che ha resistito, ha creduto ed è arrivato stoicamente in Champions League, dimostrando qualità, dimostrando tutto quello che sostanzialmente è mancato un po' alla Juventus e che Spalletti continua un po' a negare o mantenere sotto traccia. Al di là di questo, tutto davvero surreale. Ne ho diversi di derby, anche i tifosi, ma questo è stato un derby tra i più surreali e davvero scadenti della storia, condizionato forse anche per quello che era capitato nel corso del pomeriggio, ma forse scaturito anche da quel comunicato, adesso senza addossare tutte le responsabilità, un comunicato assurdo, allucinante, da parte di un club, il Toro in questo caso, che si è fatto mettere in scacco matto dalle volontà di un tifo granata che tornava dopo 4 mesi, che voleva a tutti i costi battere la Juventus per salvare una stagione che ha salvato di suo, ma grazie anche al merito di una squadra, quella bianconera, che addirittura in vantaggio si è fatta recuperare. Che non si dica, io ho visto i derby in cui i valori facevano la differenza, in cui i valori portavano alle rimonte sia dall'una che dall'altra parte. Questo con quelle rimonte non c'entra assolutamente niente. Questa Juve con quella, con le altre Juventus non c'entra assolutamente niente. È un po' la sostanza del ragionamento che ho fatto nella tarda notte, perché l'inizio della partita è cominciato con un'ora di ritardo. È stato surreale un po' quello che ci ha raccontato, che ci vuol far credere sul anche gli errori commessi da se stesso, da Spalletti, quello che ha aggiunto in una pace condivisa con Molli. Abbiamo capito che nell'ultima settimana, al di là di quelle dichiarazioni che hanno dichiarato e hanno certificato la distanza di vedute tra i due, beh, c'è molto da lavorare. Io penso che oggi la Juventus, che era già ben consapevole di quello che sarebbe capitato, difficilmente, poi è capitato al Milan, poteva capitare anche alla Roma, che ha un altro spessore, un'altra grinta, forse è scesa in campo proprio dopo il pareggio con la Juventus, quel 3-3 all'Olimpico, con il coltello tra i denti per tentare di non lasciare nulla al caso. Ecco, manca la personalità. Finalmente abbiamo capito che manca personalità, forse bisognava aiutare anche gli allenatori che c'erano prima, perché a questo punto, ripensando la Juve di Motta, capisco tante cose.
0: Li abbiamo crocifissi un po' troppo,
2: è centrato davvero il tema e non li abbiamo messi nelle migliori condizioni. Cioè non basta cambiare i protagonisti, perché chi li ha presi, chi ha speso in precedenza, pensava di aver preso dei calciatori, degli uomini. Ecco, qui secondo me mancano a volte i calciatori, mancano a volte gli uomini. Ieri era l'ultima partita, ma la dignità, quella partita dignitosa, a dire il vero, l'abbiamo vista, perché il Toro veramente con poca cosa per quello che abbiamo visto e per quello che ha ottenuto anche lui come squadra nelle difficoltà. Una Juve che doveva essere molto più dignitosa, non solo nell'ultima partita, nell'ultimo periodo, e non uscire dalla Champions. Pensate, l'assurdità sarebbe stato con i risultati che naturalmente condizionano la testa, quindi le partite erano già finite e la Juve a quel punto ha mollato, l'unico alibi che do. Però ripeto, è una squadra che scende in campo, che è scesa in campo, che speriamo non scenda più in campo, con determinati protagonisti, quelli che non hanno davvero fame, quelli che non riescono ad andare oltre, anche non dico i propri limiti, ma quello che sanno fare. Ecco, è mancato tanto della Juve, che sognavamo e che sognava forse anche Spalletti. In questo momento con Molli e Spalletti depongono le armi, la proprietà penso che sia stata già chiara, almeno al telefono, nelle intenzioni. Si è rischiato che questo derby venisse, saltasse ieri sera, se avessero accettato, definiamolo anche un po' il ricatto dei tifosi. Non è concepibile che un derby venga spostato di un'ora, e non tollero che i tifosi, nonostante quello che fosse capitato, ma non c'è stata volontà da parte di quelle persone normali, delle persone normali, di andare 3 o 4 ore prima allo stadio per darsene di santa ragione, magari subire anche le cariche dei poliziotti, se loro la responsabilità, come sembrerebbe, o addirittura in incidenti che difficilmente non capitano se uno corre, lancia, tira e cerca di attaccare il nemico, qualsiasi esso sia. Quindi siamo ostaggio ancora in un paese dei tifosi che bloccano le partite, della solidarietà che deve esserci da parte di tutti nel momento che c'è un ferito, ma riporta a situazioni che col calcio non c'entrano poco e che spaventano le famiglie normali.
0: Ecco Antonio, adesso cosa pensi che possa succedere?
2: Tra l'altro, perdonami, la solidarietà al tifoso ferito, che mi dicono davvero in condizioni gravi, ci mancherebbe questo.
0: Questo assolutamente, e le rinnoviamo e le ribadiamo assolutamente. Antonio, senti, adesso c'è da capire cosa succede a questa Juve, no? Perché sottolineavi anche prima, citavi i contrasti tra Comolli e Spalletti, che non sono cosa nuova. Adesso tu cosa credi possa succedere nel futuro? Rimangono entrambi, non rimane nessuno dei due, rimane solo uno dei due?
2: Guarda, sono aperte tutte le possibilità, o quantomeno in linea teorica. Una proprietà una proprietà decisa convocherebbe entrambi per dire che alla Juventus questo tipo di atteggiamento verbale, non verbale, che ha portato a degli scontri che hanno subito anche sotto certi versi, che ha subito per certi versi anche la squadra, beh, non ha aiutato la squadra non tanto a schierarsi, a maturare e a dare qualcosa di più, o forse quello che sarebbe anche riuscita. Non mi piace il modo di comunicare di Spalletti, di pretendere di reclamare qualcosa di più. Certo che mettere becco negli acquisti lo fanno tutti ed è giusto che lo faccia un allenatore ambizioso in una società ambiziosa. Penso che abbia sbagliato lui, penso che abbia sbagliato tantissimo nell'impostare il lavoro in un modo troppo diverso da quello che è anche un po' la cultura ancora sportiva di questo club, quindi fare il mercato in un certo modo. Penso che questi panni li avrebbero potuti entrambi, senza rivoluzioni, perché di rivoluzioni o di ricerca di consensi all'interno della società ci sono stati dall'una e dall'altra parte. Ecco, una società forte dovrebbe richiamare pesantemente chi adesso si assume le responsabilità. Colpa mia, dice Spalletti alla vigilia, colpa mia, ha detto ieri sera l'amministratore delegato. Ecco, le colpe non basta ammetterle e non basta chiedere di aumentare le potenzialità economiche alla proprietà, perché di soldi ne ha presi tanti, perché gli errori commessi potrebbero essere ancora ricommessi. Quindi questa squadra con questi errori, io dico, e con questa qualità tutta discutibile, avrebbe dovuto certamente centrare la Champions League. La Juve giocherà l'Europa League, una sconfitta per tutti.
0: Antonio, ti ringrazio davvero, ti auguro una buona giornata.
2: Ne parleremo oggi tra le 12 e le 14. Antonio Paolino, sottoscritto il direttore, con Paolo Rossi, e sarà sempre una puntata XL, come diciamo noi.
0: Grazie Antonio, grazie mille al nostro direttore Antonio Paolino. Noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9 e dopo di me vi attende una frizzante rassegna stampa con Claudio Zuliani come ogni mattina. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus e vi do come al solito appuntamento a domani mattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: I negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte. Se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
5: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice: forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle le accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
7: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
5: La politica: hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
7: In Bangladesh, un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
5: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campioni d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Radio Bianconera. Nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno. Fa caldo, scoppiano i computer, ci sono gli alert rossi, la Juve al sesto posto, sfiorata la tragedia al derby ieri sera, una partita surreale che secondo me non si doveva giocare, c'è stato poi poco da commentare, invece no, la regolarità del campionato mandata a otte dal punto di vista della Lega Calcio con la partita della Juve che si è giocata dopo, vi dite ma che cambiava? Beh, per noi che cambiava? Beh niente, perché alla fine nel secondo tempo siamo entrati in campo che sapevamo che non si poteva andare in Champions League, infatti invece che vincere in carrozza un derby l'abbiamo pareggiato, però per altri, sugli altri campi, sugli altri campi, la contemporaneità, Lega Calcio. Se la Juve avesse giocato in contemporanea, sto derby lo vinceva e magari qualcun altro pareggiando andava in Champions League, per esempio, poteva succedere. E invece la regolarità, le moviole, la Roma, il Como, le prese di posizioni, le interviste post partita. Insomma, caro mio Ilda Roche, che sei lì per gli sfoghi vocali dei nostri ascoltatori, anche questa stagione ce la siamo tolta dai palloni bianconeri. Chiudiamo sesti, un punto in meno rispetto all'anno scorso, Spalletti ha due punti in più di Motta, chi se ne frega, da quando è arrivato è al secondo posto dei suoi punti, bene, siamo contenti per lui, e noi ci tocca fare una bella Europa League con il Milan al giovedì sera. Ma vediamo prima di tutto, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 25 maggio 2026. Vediamo come i giornali commentano questa ultima giornata incredibile di campionato. Sulla Gazzetta dello Sport, Milan e Juve fuori, festa a Roma e Como, incubo Cagliari a San Siro, a rischio Allegri, a rischio Furlani, a rischio Tare, rivoluzione di Cardinale, quindi forse c'è anche chi è messo peggio di noi. Malen riporta i giallorossi in paradiso dopo 7 anni, anche l'arbitro magari. Impresa storica di Fabregas, pure lui, clamorosa Champions. Si salva il Lecce che vince in casa 1-0 con il Genoa. Conte dice ciao ciao Napoli e Aurelio De Laurentiis, mentre fanno una conferenza stampa congiunta in cui non sono d'accordo e dicono uno una cosa e l'altro il contrario. A un certo punto De Laurentiis dice no, perché poi devo combattere col sindaco di Napoli che è tifoso della Juve. Così. Ale! Toro, pari, scontri e paura, un tifoso bianco-nero è grave. Spalletti, poi andiamo a sentire le sue pillole. Nel post partita dice giustamente che insomma sono robe che non devono accadere, che magari quel comunicato del Toro del giorno prima in cui non si poteva andare a vedere la partita se si aveva i colori bianco-neri addosso non è stato proprio il massimo della genialità. Che magari ci aggiungo io, se fai arrivare il corteo dei tifosi della Juve in contemporanea a quello del Toro, anche la questura di Torino, il prefetto e i poliziotti non sono stati dei grandi geni. E poi alla fine il disastro ci scappa. Allegri dice siamo arrabbiati. Io il responsabile, la notte dei responsabili ieri. I dubbi dei senatori, da Modric a Rabiot, anche Magnan potrebbe ripensarci. Attenzione! Juve delusa, ma che Toro sulla Gazzetta di Caro, ci mancherebbe. 56,8% palla della Juve, 8-7 tiri in porti. Il primo tempo sono tutti dati per la Juve, poi sono andati in spogliatoio e ha detto guarda che anche se vincete siamo fuori dalla Champions e i nostri fantastici giocatori che già il carattere non ce l'hanno quando devono vincere, figurati quando non devono vincere. Spalletti resta senza Champions. Il regalo, mi raccomando, è domani, tutta la settimana che pompano, nonostante non lo dobbiate comprare, ma è un regalo. Il regalo domani, il libro su Lautaro, re dei gol, i grandi valori di Lautaro Martinez. Mi raccomando, accorrete, prendetelo, mettetelo sulla vostra scrivania, insieme a tutta la storia dal 1908 dei grandi valori nerazzurri. Doppietta, a proposito, oggi è un po' di sfogo, quindi magari 20 anni fa lo facciamo meno, però... Grazie a Marco da Crema, io ve lo dico, oggi 20 anni fa, calcio, ecco le intercettazioni sul Milan, cioè dopo 2 settimane in cui Moggiopoli ci ha mandato in B sui giornali, perché in questo momento il processo non è ancora iniziato, dopo 2 settimane improvvisamente spunta, dell'Inter no, però spunta le intercettazioni sul Milan, l'antitrust detta le regole, basta procuratori, parenti, conflitti di interesse, ma da quando che non è cambiato assolutamente nulla. Meani trattava sugli arbitri, telefonate di Gagliani e i bianconeri condizionavano anche il calendario. La Juve condizionava il calendario 20 anni fa, ma dove? Ma dove? Che calendario condizionava? Quello che alla penultima giornata faceva mettere Milan-Juve in casa del Milan, la gara scudetto, quel calendario lì condizionava. Che meraviglia. Che meraviglia. Però c'era chi si spingeva in pronostici incredibile. Torna Boniperti. Come no? Certo. Assolutamente sì. Mentre c'era un Cannavaro inaspettato, voi ve lo siete dimenticati, che dalla nazionale veleno Cannavaro, i giornali indispettiti, perché lui difendeva Moggi. Cannavaro in pieno preparazione per il mondiale, incredibili dichiarazioni dal ritiro della nazionale, sistema Italia, altro che sistema Moggi, diceva Cannavaro, che strano, neanche una telefonata con Gagliani. Cioè, tu pensa, Cannavaro già allora ci aveva visto lungo rispetto ai giornalisti, diceva, ma come, è sotto intercettazione Moggi? Moggi che con Gagliani c'ha sto rapporto continuo, non c'è neanche una telefonata con Gagliani, che strano, come mai? Ma come mai? E allora i giornali lo incalzavano. Ma come? Ma lui che gli hanno annullato un gol buono proprio con il Parma? Veramente il corner non c'era, da cui nasce quel gol lì di Cannavaro. Quindi, tanto per cominciare, non era un gol buono perché il corner lo doveva esistere. Punto numero due, Cannavaro diceva, dal campo non mi sono accorto di niente di che, quindi non mi sembrava sta grande cosa. Torniamo oggi, va. Doppietta di Vlahovic, 8 in pagella, ma è inutile. David prende 5, entra e non controlla il pallone. Sapete qual è la differenza tra David e Vlahovic? Che David entra e non controlla il pallone, fine. Vlahovic non controlla il pallone, però poi segna, tira e segna. Che alla fine Vlahovic, con tutto l'infortunio dell'anno, ha chiuso con 10 gol. 10 gol in un'annata da infortunato. Non è l'attaccante che vorremmo tutti, però 10 gol da infortunato li fa, 16/18 da non infortunato li fa. Basterebbe comprare un altro grande centravanti da mettergli al fianco e lì saremo a posto. Gatti su Zapata, anche le moviole fantasiose finiscono con oggi. Gatti su Zapata, manca il giallo, ma sì, dai, perché non dare un giallino finale anche a Gatti? Kelly c'è, Adams, quanti dubbi! Kelly appoggia la mano sulla spalla e quindi la spinta c'è! Certo! Perché non gli abbiamo dato un rigore al Toro? Perché Kelly ha appoggiato la mano sulla spalla? Dai, ci mancherebbe! In genere noi li danno, no? Quelli lì, vero? Amaro Spalletti. Chi ha dubbi non può restare alla Juve, dice Luciano. Avevamo la gara da vittoria in pugno, ma all'intervallo sapevamo che eravamo fuori. E quindi, senza i soldini della Champions, dovremmo essere ancora più bravi sul mercato. Quindi, no, ieri l'unica cosa nel dispiacere della serata che mi ha fatto piacere, come al solito, che alla fine tutti hanno detto la roba che io dico da un mese. Cioè, Champions o non Champions, non cambia assolutamente niente, se non che adesso chi fa il mercato deve essere più bravo. Ma non è che cambia, siccome c'è l'Europa League, allora facciamo una squadra all'ottavo posto. L'idea è di fare una squadra competitiva per vincere, però chi fa il mercato deve essere ancora più bravo. Perché ha qualche soldino in meno. Vlahovic si decide, Dusan trascina, adesso la testa va verso il rinnovo. Vediamo di farla in fretta, sta roba di Vlahovic, perché o sì o no e andiamo avanti. Grande paura, gli ultras dicono a Locatelli, qui non si gioca. E passa sui giornali la teoria della bottigliata nella rissa. Mentre tra gli ultras passa la teoria del lacrimogeno, terraria, altezza uomo tirato dalla polizia. Versioni contrastate e contrastanti. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport, dove giustamente il titolo è Hanno perso tutti. Con la foto, tra l'altro, del buon Paleari che butta via Kelly, scusate, al primo tempo non si è capito, a centro area Paleari butta via Kelly, così, una roba senza senso. Una surreale notte di violenza e follia, Juve fuori dalla Champions, il Toro spreca un'occasione unica quando gli ricapita. Spalletti in Europa League malgrado la doppietta di Vlahovic, rimonta Granata con Casadei e Adams, un fallimento e tristezza condivisi da una parte e dall'altra. Derby iniziato con un'ora di ritardo per la notizia di un tifoso grave negli scontri tra polizia e ultra. Il settore ospiti si svuota per protesta e noi abbiamo anche giocato al derby senza tifosi. Dopo aver ritirato e aver intimato ai bianconeri di non giocare. Solidarietà della maratona che gira gli striscioni e se ne va. Dimostrazione che, secondo i tifosi, è stata colpa della polizia, altrimenti quelli del Toro non si sarebbero associati a quelli della Juve. Finale indegno, sentenze dure, dice l'editoriale di Tutto Sport. Uno di noi è in fin di vita, non dovete giocare, dice la curva a Capitan Locatelli. Tifoso operato d'urgenza per via di una frattura alla calotta cranica, forse i medici sono riusciti a salvargli la vita, speriamo che i medici veramente ieri siano riusciti a salvare la vita a sto poro Cristo di 36 anni, se non ho capito male, di Milano dei Viking. Io ieri la partita non l'avrei giocata per dare un bel segnale, però mi rendo anche conto che dal punto di vista delle forze dell'ordine, una volta che il danno è stato fatto, far uscire la gente dallo stadio con questa notizia non sarebbe stato un bel defluire. Questo però dovrebbe insegnare alla Lega Calcio che tutto il casino che hanno combinato per far giocare la penultima giornata tutti a mezzogiorno, ieri sera, per un fatto ovviamente al di sopra di, la contemporaneità è andata a farsi benedire, quindi non è quella la roba importante. Anche perché Juve sesta, Europa League lacrime, in pieno recupero tensione tra le due squadre, eppure un accenno di rissa quando tirano una pallonata in faccia a Locatelli e Zegrova si mette in mezzo e scatta la baruffa. E però anche lì durante la partita è scattata perché c'era una squadra, la Juve, che la vinceva tranquilla, senza pensieri, e l'altra che la buttava sulla rissa. Nel loro stadio ci sono sempre casini fuori, perché nel nostro no, eppure siamo nella stessa città. La società che dice non venite allo stadio che colori della Juve, così per creare un clima sereno. Carica Vlahovic pure sul rinnovo, Spalletti approva il rinnovo. No Thuram no party, sette in pagella, la Juve si spegne quando esce Thuram. Gatti paga la ruggine, un po' che non giocava titolare, si becca un bel 5,5, il primo gol del Toro è colpa sua. Due corner del Toro, due gol abbiamo preso, è così, tanto per gradire. Noi quando li tiriamo facciamo lo schemino. Kelly fa sbuffare Spalletti, si becca un bel 5 in pagella. Locatelli vince la tensione e prende un 6 politico. Bogà pecca di lucidità, 5,5, fa una roba buona e una meno buona. Sbaglia la scelta. McKennie è in riserva, che la fa più, becca un 6 politico pure lui, un po' per l'annata più che per la partita. Avanti con Comolli, tutti responsabili, io per primo, dice Comolli nel prepartita. Su Spalletti con lui ricostruiremo per vincere. Intanto il club lavora per Tognozzi, direttore sportivo, che è sempre della serie meglio tardi che mai. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Scusate il tono, ma io è da ieri sera che veramente... Io con quello che è successo ieri sera... Corriere dello Sport ammazza grandi, clamoroso finale, Allegri crolla col Cagliari, becca 1-2 in casa... Perché nel gioco degli incastri, cioè noi purtroppo alla fine, perché avevamo il Como di mezzo, noi purtroppo col Como che vinceva non c'era niente da fare, o perdevano anche il Milan e la Roma, non c'era niente da fare col Como in mezzo negli incastri. Quindi alla fine del primo tempo già sapevamo che non c'era niente da fare. Ma la squadra che esce devastata ieri sera non è la Juve che tanto lo sapeva, è il Milan. Perché tra l'altro il Milan, che ha perso in casa e manco ha pareggiato, se avesse pareggiato col pareggio del derby della Juve, il Milan passava. Capito?

Napoli. Napoli è innamorato di Conte, Conte non è più l'allenatore del Napoli, però dice che si può anche fermare un anno. Vediamo. Juve senza senso sul Corriere dello Sport Stadio. Derby in differita, ma Spalletti era già fuori. Tra paure e minacce, pomeriggio bollente e gara a rischio, perché si è rischiato di non giocarla, forse era meglio. Poi si va in campo in un clima surreale, 4 feriti e 8 fermati. Juve senza carattere, Spalletti duro, dice pagati alti e bassi. Comolli aggiunge: non c'è un piano A e non c'è un piano B. C'è un piano unico tutti insieme per riportare la Juve a essere vincente. E Spalletti, come l'ha denominato questo piano? Carattere. Servono giocatori col carattere. Poi ci ha aggiunto che Locatelli e McKennie sono giocatori di carattere. E lì mi è esplosa la chat dei social. Fischi su David, 5 pagella, Bene Thuram 6 e mezzo, Vlahovic 2 gol, 7 e mezzo. Roma, vediamo il Corriere dello Sport, le moviole, no? Roma, tutta un'altra musica, terzo posto per Gasp, sorrisi, attese all'aeroporto dalla gente in festa. Sozza 4 e mezzo in pagella, ah! Ah, ma non perché ha sbagliato lui sul campo, ma il VAR lo ha corretto. Ah, rosso al Verona, quindi il rigore per la Roma è giusto, secondo quello dello Sport. Classica palla inaspettata col giocatore che toglie il braccio, il rigore per la Roma è giusto. Sozza prende 4 e mezzo che non l'ha visto, c'è avuto il VAR. Ci mancherebbe. Peccato che tutti quelli di quest'anno alla Juventus, che invece hanno deciso il contrario, sulla moviola c'era scritto dell'altro. Uomo! Como tra i re, travolge la Cremonese, che retrocede la Cremonese. Cremonese è imbufalita perché si becca tre espulsi e un rigore sull'1-2 che grida vendetta. Maresca 4,5 in pagella. Qui è il Como, non è la Roma. Quindi quello dello Sport qualcosina se ne accorge. Dubbi sul rigore. Come dubbi sul rigore? È il giocatore del Como che tira la scarpata a quella della Cremonese e lì crolla la partita e la Champions della Juve. Attenzione. Poi su un gol del Como, Dubica se è in fuorigioco geografico. No! Solo alla Juve gli annulliamo quei gol lì per fuorigioco. Le altre no, ci mancherebbe altro. Perché, cari ragazzi e care ragazze, voi la volete la cruda verità adesso che è finita la stagione? Noi siamo sesti e ci meritiamo il posto che abbiamo ottenuto sul campo alla fine, come diciamo sempre dall'inizio della lunghissima nostra storia ultracentenaria. Però la Juve finisce sesta, ma in realtà fino alla fine del primo tempo era quarta. Poi ha saputo che non serviva niente alla vittoria e gli spettabili giocatori hanno fatto il secondo tempo da vediamo di finire la partita e vediamo di andarcene via, chi in vacanza e chi via. Ma in un campionato giocato punto a punto fino alla fine, la Juve paga il suo finale, perché a 5 giornate dalla fine noi avevamo 5 punti di vantaggio su Roma e Como e abbiamo fatto una vittoria. Quindi paghiamo il nostro finale. Gli arbitri! Non è che ci hanno messo del loro, ma del molto loro, perché il bilancio finale del campionato della Juve è meno 12 punti per sviste clamorose arbitrali. E in tutto questo, chi paga, come sempre, è il fantastico tifoso al seguito, che l'anno prossimo deve organizzarsi i giovedì di Europa League. Sull'Europa League avremo da argomentare, sul mercato della Juve avremo da argomentare, ma oggi è naturalmente il momento dello sfogo post partita. Allora, prima apriamo la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita, tuttojuve.com. Spalletti rilancia per una Juve più forte in questo momento il primo piano di tuttojuve.com, eccolo qua. Luciano Spalletti analizza il finale della stagione della Juventus tra carattere, futuro, mercato e polemiche. Dopo il derby contro il Torino è una Juve da ricostruire senza Champions. Ci lavoreremo tutti insieme, dice Luciano. Il problema è il carattere. Com'è che diceva? Chi era Massimino, no? Il proprietario del Catania diceva ci vuole l'amalgama. Dov'è che si compra questa amalgama? Perché l'allenatore mi dice che ci vuole l'amalgama. Derby, tensioni e solidarietà al tifoso ferito, anche dal punto di vista della redazione, naturalmente, di tuttojuve.com. Il progetto Juve continua, il carattere fa la differenza. Adesso tocca a chi fa il mercato, il blocco nero su bianco o bianco su nero, come voi gradite e meglio preferite. Significa il punto del giorno che se muove la Juve in gol non si sarebbe
dovuto giocare

0: Io insisto, è un derby assurdo che si è disputato con un tempo di ritardo, falsando la contemporaneità del campionato tanto sbandierata dalla Lega Calcio quando hanno fatto giocare tutti assieme a mezzogiorno. Il virgolettato è: la Juve esce dalla Champions per colpa sua, ma anche per colpe di altri. Torino-Juventus 2-2 e questa è l'ultima partita di questa stagione, ancora una volta tribolata e disgraziata. Chiudiamo tutto juve.com. Apriamo bianconeranews.it. In questo momento campeggia anche qua Spallettone che in conferenza dice niente Champions. Dovremmo essere bravi il doppio. Le parole di Luciano Spalletti della conferenza stampa Juve del prossimo anno. Giocatori al rientro dal prestito. Vedremo, magari saranno utili. Attenzione. Anche ieri lui ha speso delle buone parole su Combiners, i giocatori che rientreranno dal prestito, che sarebbero Nico e Douglas, insomma, sul mercato fatto da Giuntoli. Che stranezza, però. Cosa facciamo? Dobbiamo andare anche oggi
1: Sì,
0: su Calcio e Finanze? Sì? Perché
1: andiamo, molto
0: cosa
1: bella.
0: ridi? Ma cosa ridi? Ma il comune mezzo gaudio, cosa ridi? Disastro Milan in Champions. Fermi lì, in Champions League. Va, mamma mia, mi si aprono tutti. Champions League, ma che è diventato sto sito? Disastro Milan, in Champions League vanno Roma e Como, rossoneri in Europa League con la Juventus. Ma ci sono anche i soldi, i dobloni che abbiamo perso? No, dai, che poi mi viene il mal di stomaco. No, meno male. E poi cosa c'è? Perché? Ma ridevi per questa cosa del Milan? Yves?
1: Più che altro la faccia di Modric.
0: Ah! Per la foto, perché c'è la faccia di Modric, sì, un po' l'hanno beccato una smorfia che, vabbè, ma lui ha detto che Allegri è il migliore allenatore con cui è stato, quindi adesso rimarrà con Allegri a fare l'Europa League, immagino, Modric, no? Le magliette più vendute al mondo, Real Madrid davanti al Barca, nessuna italiana nella top 10, strano perché il nostro campionato è così ben commercializzato. Il sogno degli Arnaud, Jurgen Klopp, prossimo allenatore del Paris FC, attenzione. Che suggestione. Napoli, dopo il rifiuto di De Laurentiis, il consorzio di investitori USA rilancia progetto in stile Real Madrid. Vogliono fare anche la squadra di basket. No, stavo guardando, come mai oggi non fanno in genere, fanno tutti i conti, chi prenderà di più, chi prenderà di meno. Come mai non hanno fatto l'elenco dei dobloni oggi?
1: Ma
0: No,
1: domani,
0: niente, non c'è.
1: suppongo, domani, domani.
0: Domani, oggi c'era troppa carne al fuoco, domani. Domani, Ederson vicino al Manchester United. Atalanta ha verso i 750 milioni di plusvalenze nell'era per Cassi, che in una telefonata disse: se mi beccano sto bilancio, al telefono con Paratici, però plusvalenze dell'Atalanta, come direbbe quel tale, non interessano a nessuno. Atalanta in Conference League, Juve Milan in Europa League, Napoli, Como, Roma in Champions League insieme all'Inter nel campionato più falsato della storia. In bocca al lupo a tutti. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba.
3: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1998. 1994-1995 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003 una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
3: Eroi in bianconero.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Allora, non ci sono compleanni particolari, quindi Juventus Creator Lab può dormire un lunedì tranquillo con full time 2-2 la faccia di capitano. Locatelli, finisce qua il nostro campionato. Oggi però sarebbe stato il compleanno di Gaetano Scirea. 552 presenze, 32 gol, 14 titoli con la maglia della Juve e una grande eleganza in campo e fuori. Caro Gae, da lassù, butta giù un'occhiatina, dacci una mano, perché qua... Allora, facciamo così. L'inviato lo chiamiamo alle 10.40. Abbiamo anche le pillole di Spallettone, ma prima la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Cominciamo da Matteo, che dice, Matteo da Guidonia, ma la Juve, essendo arrivata sesta e non quinta, dovrà fare un turno in più di Europa League o non cambia nulla? No, non cambia nulla. Quinta e sesta erano i due posti in Europa League dell'Italia, non ci sono preliminari da fare. Dopo vado a controllare, mi hai messo il dubbio, ma non, a memoria non cambia nulla. Enrico dice, purtroppo questo è il risultato di una stagione un po' altalenante tra infortuni, partite sbagliate o prese sotto gamba e le tante sviste arbitrali. Spero solo che non snobbino l'Europa League, che però, come vi raccontava giustamente il buon Torchia, cambia tutto, non solo dal punto di vista del mercato, perché devi prendere anche giocatori da, ma dal punto di vista dell'organizzazione, dei recuperi. Ieri Spalletti a un certo punto ha detto, c'è stata grande polemica sul fatto dell'allenamento fantasma, e lui ha detto, oh, gli ho dovuto dare il giorno di riposo, perché sennò questi qua... Però è che è vero che è un po' che non giochiamo tre partite a settimana. Oh, non mi ha convinto. Luca dice, Verona è 10, rigore per la Roma. Magari tutto ineccepibile, ma guarda caso a pensar male. No, ma sai, magari tutto ineccepibile. Verona-Roma, rigore per la Roma, con palla in attesa che arriva il giocatore del Verona. Verona-Juve, rigore al Verona per palla in attesa che arriva Kelly. No, João Mario era Verona, João Mario. João Mario o Kelly, non mi ricordo più, forse João Mario. Vabbè, comunque non cambia la sostanza. Com'è sta storia? Com'è che noi lo prendiamo contro e lo prendono a favore? Infatti Luke scrive, tutto verissimo, Champions buttata con Verona e Fiorentina, però qualcuno mi deve spiegare il concetto di palla in attesa e l'interpretazione sullo stesso campo, peraltro. Gavino dice, ma non capisco, il direttore sportivo non è Ottolini? Allora cosa ha fatto Gnozzi? Guarda, il direttore sportivo è Ottolini, però da quello che so io, una parte importante della società mirerebbe a riportare Tognozzi, quindi vediamo. Alberto dice, non le chiamerei sviste arbitrali, ma errori scientifici. A partire da Verona fino al gol di McKennie contro la Fiorentina. Solo con il pareggio contro i Viola avremmo avuto un punto in più del come saremo noi in Champions. Allora, aggiornamento, si chiama, vabbè non voglio il nome e il cognome del commercialista 36enne, alle 23.30 di ieri si è concluso l'intervento neurochirurgico alle Molinette, trauma cranico severo, prognosi riservata, coma farmacologico e terapia intensiva. Suo padre ha detto, mentre guidavo pensavo, Dio, se devi prendere qualcuno prendi me. La questura chiarisce, colpirlo non sarebbe stato un lacrimogeno come inizialmente circolato, ma un corpo contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. Un padre che percorre chilometri nel terrore, un figlio in sala operatoria, una bottiglia lanciata in una piazza che qualcuno aveva contribuito a rendere esplosiva. Mentre guidavo pensavo, Dio, se devi prendere qualcuno prendi me. A me vengono i brividi. Io non so voi come avete vissuto ieri sera, ma a me vengono veramente i brividi. Ma per noi l'importante è fare le gare in contemporanea perché abbiamo fatto male i calendari. Manuela da Campo Nogara, Venezia o no? O Verona? Vie cos'è? Verona o Venezia, Yves? Venezia? Verona, VR?
1: VR, Verona, sì.
0: Allora Venezia. Il 25 maggio 53 nasceva il più grande libero di tutti i tempi italiano, Gaetano Scirea, un esempio di correttezza e sportività che non esiste più. Buona giornata anche a te, Manuela, da Campo Nogara, Venezia. Facciamo così, sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, in ogni caso... dopo tutti questi errori arbitrali, ma è oggettivo, a me dà fastidio che dici ti attacchi agli arbitri, ma non è più l'attaccarsi agli arbitri degli anni 80, 90 e fini 2000, con un VAR, una VAR eccetera eccetera, è chiaro che ci sono danni, che credere al semplice sbaglio è difficile, credi più altro. E poi questa, la procura di Milano con questa indagine che non si sa niente e che qualche spiffero è passato e c'è un avviso di garanzia molto circostanziato e molto dettagliato, e che cosa devi pensare?
0: Che cosa devi pensare? Io che ve lo dico a fare, io vi faccio anche la rubrica insieme a Marco da Crema tutti i giorni 20 anni fa per farvi rendere conto di cosa è successo 20 anni fa, di cosa hanno fatto succedere negli anni e continuano a far succedere, cioè il comodaccio loro. Perché ieri sera l'importante era fare la partita. Chiudere sto campionato, scordarcelo il giorno dopo, da domani tutti sul mercato, arbitri, calendari, frode sportiva, doppie curve, scommesse, tutto dimenticato allegramente. Dai, che ci divertiamo di più a commentare Spalletti, mica Spalletti, come lì, mica come lì, che ce frega del resto, eh? Poi un giorno torneremo a vincere il campionato noi e tutto il resto invece improvvisamente fregherà al mondo dell'informazione. Sentiamo un altro vocale da casa.
8: Buongiorno Claudione. Allora, innanzitutto ti ringrazio, sono Simone D'Abuti, per come difendi la Juve, per come ci hai sempre difeso. prima cosa che io chiedo, vorrei sapere come sta il nostro fratello bianconero, il tifoso che ha avuto quel problema ieri. Spero che stia bene. E per il resto, anche se avevi detto, e lo pensavo anch'io, che con la partita di Verona e Fiorentina in casa i nostri giocatori erano indifendibili e ci facevano anche passare questa cosa di guardare gli episodi arbitrali, io però non riesco e voglio far notare gli ultimi tre arbitraggi che ha avuto il Como. Como va a Verona e fa di tutto e di più, gol annullato, rigore annullato a Verona, però Sogliano litiga solo con noi. La settimana dopo in Como Parma, all'83esimo se non mi sbaglio, viene annullato un gol a Pellegrino su un fuorigioco di naso che viene poi valutato non so dopo quanto tempo, e anche lì questo benedetto Fremi di quando parte la palla e hanno annullato un gol. Allora,
0: e ieri pure, tu dici, l'ultima tre partite del Como l'hanno aiutato con gli errori, la Juve è contrario, c'è anche quello, io ci ho messo tutto dentro, c'è anche quello. Poi ripeto, purtroppo Juve Fiorentina, siamo davanti, vince anche la Fiorentina e noi ce ne andiamo in Champions, eh? Però magari Juve Fiorentina in Champions c'eravamo già con qualche punto di vantaggio, è vero anche quello. Luca dice, sento solo distruttismo anche dal fuoco amico, sembra che non siamo andati in Champions per il pareggio di ieri, narrazione surreale. Ma a noi va bene, siamo tifosi strani, non siamo uniti, anzi, anche tra molti opinionisti. Una domanda, c'era la contemporaneità tra se la Juve pareggiava? Ah no, scusa, se c'era la contemporaneità la Juve pareggiava? No, l'ho detto prima. Se c'era la contemporaneità noi il derby lo vincevamo in carrozza. Sentiamo un vocale del casa.
9: Ciao Claudio, sono Andrea da Vicenza. Adesso mi beccherò dei tuoi insulti sportivi per quello che starò a dire, però okay, vabbè, li accetto e va bene. Ah. Ascolta, secondo me, chiaramente non si hanno prove per dire questo, però secondo me la classifica finale è fatta a tavolino dalle dirigenze delle società per motivi economici, di immagine, di ritorno, di immagine, di investimenti nel calcio italiano. E guarda caso il Como, che ha una grande società, una società assai ricca dietro, si è qualificata. L'Inter lo ha fatto, vabbè, per meriti sportivi. Il Napoli lo stesso. I due posti che rimanevano sono andati per motivi economici. Chi ha più soldi da investire nel futuro campionato? Roma e Como. Juve e Milan dovranno ristrutturarsi, probabilmente, secondo me, vendendo il pezzi da 90 e ripartendo dal basso. Ecco. Ciao.
0: No, ciao anche a te. No, non sono d'accordo, non sono d'accordo. Enzo da Milano dice due speranze. Primo, spero che la dirigenza sia già stata definita per gestire un mercato vitale, non per improvvisarlo. Secondo, spero che alcuni giocatori non vestano più la maglia l'anno prossimo. Esempio, Commanes e qualche altro. Ma ha parlato bene di Commanes, Spalletti. Marco da Faleria o Faleria? Dov'è Faleria o Faleria? Ieri sera nella mezza rissa c'era solo Zegrova che difende Locatelli. Con 5 del Toro addosso e nessun giocatore della Juve da solo contro tutti. Sì, purtroppo ho notato anch'io. Un abbraccio anche a Terry che dice ieri abbiamo assistito all'ennesimo vergognoso spettacolo indecoroso del nostro calcio italiano. Spero solo che il tifoso si possa rimettere al più presto. Alfredo da Varese, presente, prima di tutto voglio fare tanti auguri di buona guarigione al nostro fratello juventino. Ad oggi dico che inizio ad essere un po' deluso anche da Spalletti. È vero che la Juve non ha secondi cambi, infatti la Juve crolla quando inizia a fare i cambi, però questa Juve va smantellata e basta. Poi Andrea da Vicenza si prolunga e si allunga un po' nel messaggio, adesso che è finita posso dirlo. Al netto di un'annata fallimentare, la cosa che mi dà più fastidio è che stiamo assistendo con il beneplacito anche della politica ad un costante e continuativo annichilimento del tifo juventino e al juventinismo in generale, senza nessuna controffensiva da parte della società. Non serve che elenchi le sentenze ingiuste che abbiamo subito, ma fatti come lo striscione UM a Firenze, cori razzisti a McKennie passati in prescrizione e addirittura comunicati per non vestire i nostri colori, fanno capire come tutti si sentano legittimati a denigrare i nostri colori deliberatamente, tanto avranno sempre il consenso, quantomeno unanime, di media e giornali che eviteranno di condannare tali gesti, facendoli passare come la normalità. Vocale della casa.
10: Buongiorno Claudio, sono Ciccio da Cupello. Allora, finalmente è finita sta stagione, è finita malissimo, peggio non poteva finire. E va bene tutto, gli errori, la squadra, l'allenatore, la dirigenza, il presidente, tutto da cambiare, perché cioè, tutto da cambiare no, tutto da, diciamo, da mettere i puntini sulle i, perché la nostra Juve non può fare questa fine. Però c'è anche da dire una cosa, che quest'anno ci hanno dato sotto, quest'anno ce l'hanno proprio fatta, perché ci hanno annullato 16 gol. Dici, ma non ci dobbiamo appendere a queste cose, va bene, non ci dobbiamo appendere, però il calcio è fatto di numeri e di punti. Se tu mi togli dei punti, alla fine quei punti mi servono per andare in Champions League e per magari fare un nuovo progetto forse vincente. Questo non ci è stato permesso di fare, quindi ripartiamo dall'Europa League. Sarà contento Sky, che almeno il giovedì farà il pienone, mentre il mercoledì, a parte Cartolandia, sta Champions, chissà chi se la vede in Italia, il Como, con tutto il rispetto, a Roma, a parte dentro al raccordo. Vabbè.
0: Un po' minimizzato. Massimiliano da Roma, a proposito, dice: secondo me costa più prendere un sostituto che tenere Vlahovic. Credo che con Spalletti possa migliorare, ma serve comunque un attaccante di riserva. Siamo riusciti nell'impresa a far entrare Como e Roma in Champions League. Michele da Vicenza: che fine ha fatto la nostra povera Juve? Penso che anche una rivoluzione non possa portarci a vincere. Squadra senza carattere, post scriptum. Se non sbaglio, nessuna squadra in Italia che gioca l'Europa League nella stagione non ha mai vinto lo scudetto. Cioè, chi ha giocato l'Europa League non ha mai vinto lo scudetto? Dovrei andare a controllarmi, che la memoria non mi viene in mente. Daniel da Tenerife scrive, fa tutto un po'... Ieri, quando hanno deciso di far vincere la squadra di Stato il Como, ho spento tutto. Andassero al diavolo loro il calcio, fa tutto... Hanno rovinato il mio sport preferito, meno male che è finita, fanno tutti... Io vi sto leggendo tutti senza selezione, e 9 messaggi su 10 parla degli arbitraggi di questo campionato. No, lo dico perché intanto qualcuno mi dice: ma sì, no, io ho premesso, ce la siamo complicata noi. Però, dal punto di vista arbitrale, vedo che la sensibilità del tifoso della Juve è a portarlo a rendersi conto che con gli errori di quest'anno arbitrali, noi in Champions eravamo già 2 mesi. Se ci limitiamo ad analizzare gli operati arbitrali di un campionato dove ci sarebbe un'accusa di frode arbitrale al designatore che nessuno si ricorda, probabilmente più nessuno si ricorderà. Stefano da Firenze, no, perché poi io la mattina mi leggo i titoli dei giornali che mi manda a mezzanotte Marco da Crema su Farsopoli 20 anni fa e non ridisco. Quello di oggi è: la Juve condizionava si faceva i calendari. 20 anni fa la Juve si faceva i calendari. Oggi no, oggi i calendari sono... Oggi che c'è l'algoritmo che puoi condizionare, puoi fare il calendario. Allora, Stefano da Firenze, lo hanno preso il cecchino che ha sparato a David? No, dai Stefano, oggi cecchino no. Oggi. Proprio fino alla fine, scrive Dave, le squadre che dovevano andare in Champions sono avute entrambe rigorino ed espulsione giocando con l'uomo in più. Ah, vabbè, nel dubbio. Roberto dice, con cambi cervellotici... Sai che non sono piaciuti neanche a me ieri i cambi di Spalletti? Io quando ho tolto Vlahovic... Vabbè, Vlahovic si è arrabbiato, ma io anche pure. Il mister è riuscito a non vincere un derby facile. E tutto per dimostrare il poco materiale a disposizione verso la società con le ripicche personali. Non si va nessuna palla. No, non penso che sia quello lo scopo, Roberto. Non penso che ieri ha fatto i cambi per dimostrare la società. Tanto era una partita al secondo tempo che non valeva niente, quindi. Ragazzi, questi vanno nell'intervallo a sapere che il secondo tempo è inutile, perché la Juve è fuori dalla Champions, quindi va bene tutto. Ugo scrive: Miretti e Kop inutili come sempre. E lui li mette in campo, Sveglia anche un po' a Spalletti. Mentre Cesare da Milano, che è sempre sottile nella sua ironia, dice: Ecce Como. Ecce Como. Chi vuol capire, capisca. Claudio da Squinzano giustamente si parla che Comolli deve essere mandato via, ma voglio fare una provocazione. Ma dopo tanti fallimenti nello scegliere i dirigenti, ma Elkan non si può mettere in discussione e farsi da parte? Ma il proprietario, Elkan, Claudio. Il proprietario, se vuole, può vendere la società, ma mettersi in discussione, no, il proprietario. Roberto da Langhirano dice, posso chiedere com'è possibile che un allenatore che prende la squadra al quinto posto e finisce sesto riesce a fare dire che ha fatto molto bene? Non capisco. Perché hanno spostato la discussione su, ha preso una squadra allo sbando, l'ha fatta a tratti, a larghi tratti, giocare anche abbastanza bene, ha dato più convinzione all'ambiente. Io in parte, Roberto, devo essere anche d'accordo con te, perché altrimenti mancheremo di coerenza critica nei confronti degli allenatori precedenti. Io credo che Spalletti goda dell'aura di essere Spalletti, perché se fosse stato un altro, in questo momento qua veniva cambiato, diciamoci la verità. Ale dice, ci hanno tolto la passione e la fiducia da anni ormai, ma oggi anche la speranza di tornare competitivi. Neanche il 2006 mi ha fatto vacillare, ma oggi vedo troppo tutto nero. Addirittura. Marco da Teramo, ci sarebbe tanto da dire e da fare, ma secondo me ci sono tutti i presupposti per far tornare Conte a casa. A mio modo di vedere è l'unico che può fare la differenza. Allora, io te lo dico, poi non torna, noi abbiamo confermato Spalletti, ma ad oggi Conte tornava in due nanosecondi se la Juve cambiava Spalletti. Piero da Palermo scrive, come promesso ti dicevo che parlavo lunedì, allora parlo oggi, dice Pietro. Parla, Pietro. Via Di Gregorio, via Cambiasso, via Comanes, via Miretti, via Vlaovic, via Locatelli. E mettere giocatori che hanno fame, con garra, non c'è bisogno di top, ma di ottimi giocatori. Va bene tutto, però garra, ti prego, Piero. Siamo in Italia, garra. Basta con sta garra, mamma mia. Pasquale da Muggiò, per la Champions la Juve ci ha messo del suo, ma gli arbitri poi l'hanno distrutta. Un'altra cosa voglio dire, Malagò, Abete, presidente della Lega Calcio, una mano ad una squadra che è andata in Champions, di già ce l'hanno messa. Io la penso così, e tantissimi che seguo. Alessandro da CV cos'è? Civita Vecchia, cos'è CV? Non c'è nulla da salvare, nemmeno il logo. Cambiare 5-6 giocatori, ma anche 10-12. Credi possa risolvere i problemi di questa società? Non squadra. La squadra è il riflesso della dirigenza, con un 20% di aggravanti dovuto ai torti. Mentre Gianfranco da Teramo sostiene che finalmente questo strazio è terminato, siamo dove meritiamo di essere, anzi, dove meritano. Meritano loro, meritano di essere. Loro. Noi tifosi meritiamo altro, neanche lo zuccherino del derby vinto. Propongo al Comune una partnership per fare la Champions a casa nostra, in modo che i nostri possano comunque vederla e vergognarsi quelli rimasti. Ora via tutti, buona Juve. Vabbè Gianfranco, via tutti, poi però bisogna ricomprarli tutti. Ambro da Reggio Emilia chiude questo campionato con abbiamo fatto gli spacconi col Verona. Basta alibi, ridicoli. Se pareggi col Verona retrocesso non puoi andare in Champions, forza Juve. Nicola. Dai, dai, parla di Calciopoli, parla degli arbitri, di quanto manca Allegri. Qui qualcuno ha detto che manca Allegri. Che prendeva 3 gol dal Maccabi. Raccontaci con quell'ironia che tanto ti contraddistingue questo periodo nefasto. Forse dovremmo parlare di quanto sono inadatti i nostri senatori, quanto è patetico Locatelli come capitano. Dai, raccontaci questo, punto esclamativo. Nicola, vuoi che ti risponda a un messaggio così elegante, di grande cultura, con i punti esclamativi? No, dai. Puoi risponderti da solo, no? Sei così più intelligente di tutti noi che sei al di sopra della nostra chat, Nicola. William Devrea scrive, meno male che ci sei tu, ti la ciupo sul morale. No, Nicola non è d'accordo. Finalmente è finita, siamo arrivati sesti, delusione pazzesca, il peggio del peggio, derby scandaloso, nemmeno in grado di vincere contro il nulla Granata. Per i tifosi che hanno subito le violenze altrui, questa squadra va rifatta, ma anche la dirigenza deve pagare, con Molli e NC. Che rabbia, sempre forza Juve.

0: Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
3: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi.
4: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
3: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
4: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che, nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore, di 9 anni, invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
3: Estate alle porte, con picchi roventi già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale, che interessa gran parte dell'Europa, continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Allora, siete veramente tantissimi, però io vorrei anche introdurre il buon Spallettone, perché sennò cosa mi ha lavorato a fare il buon Ippo, la gioia. E allora sentiamo, visto che è il nostro allenatore anche della prossima stagione, quelle che sono le considerazioni di Spalletti, soprattutto nella pillola numero uno, e cioè che Juve ci aspetta, la Juve che verrà. Dai.
5: Juve saranno il prossimo anno, la mia Juve, la Juve di tutti, perché... bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà, soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, perché poi il direttore generale ha parlato prima della partita e ha parlato in maniera corretta che assolutamente noi bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità, poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano, perché il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità, perché poi da ultimo sì, è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte, ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, ti è capitata la peggior cosa, forse, o può darsi, perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova, perché è così, e se ci fate caso tutti l'hanno passato queste cose qui, per cui l'essenziale è lavorare in una maniera corretta di rimetterci quelle due o tre, tipo un po' di carattere dentro questa squadra ci vuole, perché si è visto che in dei momenti ci siamo un po' modificati, non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità, perché in alcuni momenti trovi degli avversari più forti e allora, però se hai carattere rendi vita difficile lo stesso. In altri si vede che abbiamo sofferto proprio o l'ambiente o l'avversario o il momento della partita. Poi puoi essere messo a cuccia dalla forza di un altro, però si vede quando lotti e reagisci. Noi ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite o quei due o tre episodi dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui qualche qualità, tipo il carattere, che è una qualità tipo la forza fisica, la tecnica, la velocità, è una qualità che nei calciatori va calcolata, quella che carattere hai.
0: Quindi è un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo forte, ma gli manca il carattere. Io, se posso dare un consiglio a Spalletti per la prossima stagione, è questo qua, Luciano. Nelle conferenze prendi una posizione e vai su quella, però non dire tutto il contrario di tutto, perché altrimenti poi... è un consiglio di comunicazione questo, eh? Poi per il resto ci mancherebbe altro. Dopo i casi di Roma e Torino, Simonelli della Lega Calcio corre ai ripari. calendari, basta derby a fine stagione. Il presidente della Lega di Serie A ha detto: inseriremo un parametro nella compilazione per evitare che capitino nel finale. Non si poteva fare quest'anno, perché ci vuole tanto pensarci. Gli scontri di Torino, surreale che una parte dei tifosi si arroghi il diritto di decidere se giocare una partita. Caro presidente della Lega, posso dirti, è surreale che si metta un derby di Torino all'ultima giornata e ci si arrivi in un clima teso. Questo è surreale. Questo è surreale. Perché siccome lo sapete che in questi campionati di basso livello, alla penultima e all'ultima giornata ormai si decide tutto, lo insegna la storia, tu ci devi pensare che all'ultima giornata è meglio non metterlo un derby così, in casa del Toro. Le devi sapere le cose, perché in casa della Juve non succede nulla, quando è in casa del Toro, con lo stadio in centro città e con la gran parte di tifosi, la maggioranza che sono del Toro, succede sempre qualcosa. Lo devi sapere. Tu lo devi sapere. Sentiamo Spalletti nella pillola numero 2 sulla domanda se terrebbe qualcuno dei giocatori che rientrerà. Nico, Douglas.
5: Maremma buona, ma è finita la partita ora? Io devo pensare a quello. È una domanda troppo difficile per quelle che sono le mie qualità in questo momento qui. Io so che l'anno scorso sono andati a giocare dei calciatori forti che non avevano poi fatto benissimo, però sono dei calciatori forti, tant'è che sono andati a giocare in delle squadre altrettanto forti, per cui questo fa parte di quelle valutazioni o di quello che diceva prima il direttore generale, di prendere in considerazione tutto per ricreare i presupposti per andare a lottare contro chiunque, perché lo dice la nostra storia che dobbiamo andare a lottare contro chiunque.
0: Simonelli prosegue, scusate, le sto tirando giù in diretta perché sta parlando questa mattina. Simonelli dice: la perfezione non è di questo mondo. Ci sono oltre 400 parametri e variabili che crea il calendario, ci sono aspetti sportivi e non sportivi. Sicuramente inseriremo un parametro per evitarli a fine stagione, ma la perfezione non è di questo mondo. Poi 2-2 però, Simonelli. Penultima giornata, derby di Roma in contemporanea con l'Internazionale d'Italia, l'ultima derby di Torino. Sentiamo Spalletti nella pillola numero 3 che ci parla un po' di questo surreale prepartita del derby.
5: Ma mi è sembrato questore di Torino, era dentro gli spogliatoi, ha dato delle spiegazioni che l'abbia gestita in maniera corretta per quello che si è visto successivamente, perché poi c'era questo rischio che potesse venire fuori del casino. Poi è sempre meglio non mettere in condizione le persone di farsi del male, perché è assurdo che ora ci sia un tifoso stasera della Juventus, ma se fosse stato del Torino uguale, che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita. Ecco, quella è una roba che non possiamo accettare e che bisogna combattere, perché poi ho visto fuori, mi hanno fatto vedere qualche filmato, ma sui marciapiedi, per le strade, ci sono le famiglie, ci sono bambini, la dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Il pallone non è uno sport per far casino, si può picchiare, prende, si dà appuntamento, tanto ormai c'è la possibilità, si dà un appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno. Ma gli stadi bisogna lasciarli puliti. Poi anche la comunicazione di ieri non mi è piaciuta. Quella di vietare il bianco e il nero, anche se era una zona dove non ci sono. Ma che discorsi sono? Sono discorsi che non si possono fare, perché sono discorsi assurdi in questo momento, in un momento dove cerchiamo sempre di creare un calcio migliore, di andare a costruire degli stadi che possano accettare, che si possa vedere bene. È uno spettacolo, è un qualcosa, un movimento che le persone vogliono vedere. Bisogna metterli nelle condizioni di poter fare le scelte che uno vuol fare, che non disturbano nessuno. Per cui poi, se i colori diventano un limite, l'ho detto anche di là, lo dico anche qui, allora forse il problema non sono i colori, i problemi sono altri, perché non si può accettare questo discorso qui, bisogna combatterli. Dice: sì, ma è stato uno che ha sbagliato, sono stati uguali. a chi dice una roba del genere si piglia e gli si fa capire che è fuori strada, e siamo tutti d'accordo nel fare questo, perché poi se no si lascia una famiglia a soffrire, si lascia dei bambini a soffrire, e speriamo che finisca bene questa situazione e che questo sportivo possa ritornare un'altra volta a vedere il prossimo derby, perché non si può accettare questa roba qui, bisogna combatterla.
0: Allora, se c'è una certezza da cui usciamo è che non dobbiamo fare la settimana a Spalletti incontra Elkan, con Molli sul brivido del rischio, cioè, perché ieri, a meno che non ci abbiano preso in giro, non credo, hanno detto tutti la stessa cosa. Quindi la Juve dell'anno prossimo è con Molli AD, Spalletti allenatore, magari un ritorno di Tognozzi, magari no. E Chiellini magari, che può un po' più dire la sua. Ma... quindi è stata scelta la continuità, pur nel fallimento, tra virgolette, del risultato sportivo. E dall'altro anche un bene, perché non possiamo tutti gli anni cambiare sempre tutto, altrimenti. Dall'altro, ovviamente, ci saranno quelli precedenti che diranno, beh, allora anche con me potevi fare 2 anni, 3 anni. Stavolta è stata scelta la continuità. E bisogna trovare anche il carattere. Pillola numero 4, dove lo compriamo questo carattere? Come si compra? Dove si acquista il carattere? Sentiamo.
5: Bisogna comprare giocatori che ce l'hanno, il carattere è una cosa. Locatelli è uno che ha carattere, faccio per dire, si vede che lotta su tutti i palloni, poi perché uno lo può sbagliare, però è un calciatore di carattere, ho fatto un esempio, McKennie è un calciatore di carattere, le rincorse che ha fatto, Kenan, che avete visto per venire a difendere quando la squadra aveva bisogno delle sue rincorse e dei suoi contrasti, è venuto a fare qualcosa che non fa parte delle sue caratteristiche, è venuto a farlo. Quando poi ci siamo persi dentro una situazione che nessuno ci costringeva e che ci siamo persi lo stesso, è una questione di non carattere, perché poi ce ne sono state, ci sono tantissime cose fatte bene e qualche cosa ha fatto male, perché una partita si gioca in due modi, quello fuori e quello dentro. Fuori, narrazione, avversari, campo, contesto, difficoltà, che ti vogliono mettere in mezzo. Quello dentro è che c'è il campo, il pallone che rimbalza e vediamo chi lo prende. Ti faccio vedere, c'è da fare delle scelte. Dove la voglio questa palla? Come la voglio? E io mi metto in condizione di riceverla come la voglio, vado a scegliere questo posto dove voglio la palla. E ora che c'è il caos, c'è il casino, è come stasera, bisogna mantenere la testa lucida e creare il presupposto di far giocare la partita senza fare casino, perché siamo a rischio di fare casino. Uguale dentro il campo, mantengo una lucidità, mantengo un modo di ragionare, mantengo una postura che il campo racconta poi di che livello sei. E si va a fare quello che bisogna fare. Se vince il fuori si reagisce, se vince il dentro vince la ragione, comando la partita e vado a fare le cose che la partita vuole. Per cui è lì si vede il carattere che uno ha e non si rimane sempre nel dubbio per tutta la partita, perché poi diventi un dubbioso. Qualche volta poi prendi in un certo punto, ho questo dubbio qui, perché anch'io ho sempre dubbi nel fare la formazione. Poi a un certo punto prendo e scelgo, perché devo scegliere. Ma se rimango sempre in dubbio, ne foggio a 10 o ne foggio a 13 poi. Perché non decido e non esco dal dubbio che ho. Per cui si va a fare delle scelte, a farsi delle esperienze. Perché il problema è, ci sono tre tipi di scelta. Quella presa corretta, quella presa sbagliata e quella non presa. Quella non presa è ancora peggio di quella presa sbagliata, perché non l'hai presa e dipendi dagli altri, dipendi da ciò che succede.
0: Dilungarsi, soffermarsi a lungo nel parlare o nello scrivere su un determinato argomento, spesso andando per le lunghe. Reccani. Duel in inglese, se preferite. Hai capito, Iver? Cosa hai capito di questo discorso di Spalletti?
6: Solo l'inizio.
0: Solo l'inizio. Chiudiamo con la pillola numero 5, visto che Yves giustamente, fino al 31 maggio, fino al 31 maggio noi considereremo 5 il nostro numero del cuore. Poi dal 1 giugno, che giorno è il 31 maggio? Attenzione.
6: Domenica.
0: Domenica, cosa facciamo? Non siamo in onda io e te domenica.
6: Che si fa? Vabbè, andremo a prendere il 5 maggio, cioè il 31 maggio di un anno fa.
0: Vabbè, lo andremo a prendere prima o dopo, adesso vediamo. Ci organizziamo. Dai, chiudiamo con la pillola numero 5. A questo punto, caro Spallettone, come si convincono i giocatori forti a venire che non c'è la Champions?
5: Intanto, quello che ha detto Comolli mi sembra corretto. Io penso abbia detto per essere competitivi. Per quello di provare a vincere ce lo mette lei, ma fa parte allora, del suo mestiere.
7: Mi sembrava come lei è bravo, ieri.
5: È bravo a modificare alcuni...
7: Per lottare, per vincere.
5: Di essere competitivi, perché quello bisogna fare, di essere competitivi. Vincere è perché quando si crea il come si dice, l'obiettivo, quando si crea l'aspettativa, vedi, la sanno tutti questa parola, perché quello è il modo per fare un fallito poi. Si è creato l'aspettativa e viene poi per forza o un premio da dare o un fallito. Non è così, c'è un lavoro, c'è un corpo, c'è un progetto, c'è un percorso da fare, per cui intanto bisogna essere bravi senza questi soldi qui a fare un mercato di livello, perché poi i giocatori ci sono di tutti i tipi in giro, l'essenziale è riuscire ad andarli a trovare giusti, ad andarli a prendere, ma i calciatori ci sono. E poi naturalmente avere il consenso di John Elkann di tentare di creare una squadra più forte, perché lui diventa fondamentale per noi per questo qui, e noi si va a lavorare poi giorno dopo giorno per riuscire a creare presupposti di quello che abbiamo detto, essendo sempre attenti, essendo sempre presenti, perché ora quando comincia questo mercato ci sono tante cose che succederanno poi strada facendo, e cominceranno da domani perché sono finiti i campionati, e lì bisogna essere bravi come scouting, come direttore, come poi naturalmente un pochettino anch'io ci voglio mettere bocca, perché poi i calciatori devo allenare io, poi faccio brutta figura anch'io quando perdo le partite, poi ripasso altre notti senza vita, perché non dare soddisfazione ai ragazzi che tifano Juventus quando li trovo fuori dal cancello e vederli felici perché io li ho fatti essere felici, ho contribuito ad essere felici, per me è una mortificazione che purtroppo mi porta a letto poi.
0: Allora, io capisco e per lavoro ascolto tutto, anche le conferenze di un'ora, cerco di entrare dentro il senso, però no. Il tifoso della Juve vuole vincere, non vuole tornare a essere competitivo, vuole vincere, altrimenti non sarebbe la Juve. Cioè, se io metto sul piatto della bilancia che noi siamo la squadra con più tifosi del mondo, o quasi, perché non siamo la squadra ovviamente con più tifosi del mondo, però sicuramente siamo la squadra italiana con più tifosi nel mondo, il tifoso della Juve vuole vincere, perché se il tifoso della Juve volesse essere competitivo, divertirsi e fa niente se non si vince, non staremmo qua neanche a discutere, faremo il Como. Invece noi per fortuna non siamo il Como, siamo la Juve. Quindi noi dobbiamo tornare a vincere. Non essere competitivi e vediamo. Non si crea l'aspettativa. L'aspettativa il tifoso della Juve ce l'ha dal primo giorno del mercato all'ultimo giorno della stagione. Non gliela deve creare nessuno, perché il tifoso della Juve l'aspettativa ce l'ha tutti i giorni. Si aspetta di vincere. Altrimenti facciamo il Como, eh? Sorry, but not. Marco scrive sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Beh, McKennie proprio di carattere. Dopo un'annata di furti continui degli arbitri, ti annullano un gol regolare alla penultima di campionato dove ti giochi la vita, e McKennie torna verso il centrocampo a orecchie basse senza manco aprire bocca. Locatelli capitano di carattere, pure lui... Boh. Forse ha più carattere il magazziniere dell'Inter che tutta la nostra rosa. I cartonati avrebbero fatto 200 capannelli intorno all'arbitro in una stagione così, e non sarebbero stati necessari 200 capannelli, perché quando dopo il primo furto circondi l'arbitro, secondo pure, e la società e l'allenatore in conferenza stampa parla, il terzo furto non c'è più. Altro che 200 furti sistematici in una stagione. A noi è facile derubarci, non parla nessuno, non protesta nessuno. Vabbè, ma c'è una parte di tifoso che vuole questa cosa qua, no? Noi siamo la Juve, siamo diversi. Come si concilia la Juve che non si deve lamentare e che non deve crearsi un'aspettativa, ma deve tornare a essere competitiva che basta, e più robe ci fanno, più va bene così, e che problema c'è? Bene. Io credo che se facciamo un sondaggio oggi, 9 tifosi su 10 della Juve non la pensano proprio così. Però, credo io forse. Gianni Davallo della Lucagna, Cilento, scrive: a me non interessa quello che fanno gli altri, ma mi auguro che la Juve tolga assolutamente quel modo di operare che porta a rinnovare contratti a cacciatori

0: Franco da Pavia, sì, io mi ascolto tutte le conferenze stampa dei nostri tesserati, compreso le interviste singole, lo faccio per mestiere. E devo dire che mi piace anche quando non, magari pezzi li devo risentire perché li capisco poco, però a me piace molto, perché io di mestiere ho scelto di fare la comunicazione, quindi dalle conferenze capisco tante cose, anche come è fatta una persona dal punto di vista caratteriale e umano, visto che ci dobbiamo tutti trattare da uomini. Ho imparato a conoscere gli uomini. Marco da Genova scrive: peggio del fallimento è ripartire da chi ha fallito e ha fatto peggio degli altri. Federico da Aosta: il messaggio a Scirea mi ha spezzato il cuore. Non servivano 12 decisioni contro, è bastata quella che è costata il posto a Tudor, che comunque non andava bene per la Juve. L'unica cosa che serve per me è che l'ingegnere si affidi ad un'unica persona che sappia scegliere i giusti dirigenti. Trovo incredibile lo sperpero di denaro fatto esclusivamente per errori di collaboratori non capaci. Joseph d'Arezzo scrive: volevo fare questa riflessione. Vediamo. La società aveva messo a disposizione dell'allenatore due attaccanti, con il seguente score: Openda, dal 2020 ha fatto nei vari campionati 173 partite e 82 reti, media 0,48. David, 238 partite e 117 reti, media 0,50. Mentre Vlaovic, 221 partite e 94 reti, media 0,43. Quindi, per mia esperienza, mi dice che i numeri sono quelli che contano. Quindi, facile criticare dopo. Secondo me, un allenatore come missione dovrebbe avere quella di far rendere il giocatore secondo le proprie qualità e caratteristiche. Cioè, Arezzo, Giuseppe d'Arezzo dice: se guardiamo i numeri, i giocatori ci stavano. Sì, hai ragione, però non bisogna guardare solo i numeri. Come ha detto Paratici l'altro giorno, lui si sedeva al tavolo col giocatore quattro volte, alla quarta cena lo guardava negli occhi e capiva se aveva la fame oppure no, al di là dei numeri. Marco addirittura in preda al disastro emotivo dice: mi sta venendo la nostalgia per Motta e Giunte. Forse se avessimo dato il giusto tempo a loro due oggi si potrebbe programmare meglio il futuro, ma non avremo mai la controprova, dice Marco. E infatti, sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Alessio da Pollario. Il mio sogno sarebbe che venisse eliminato il fair play finanziario, che è una roba che non riesco a concepire. Se uno ha i soldi, anche perché se uno ha i soldi li può
0: Spendi.
1: spendere, esiste o
0: Esatto.
1: non esiste il libero mercato? Nel calcio a quanto pare no, anche perché poi c'è qualcuno che deve rispettare i cosiddetti paletti e c'è qualcun altro che fanno quello che
0: No.
1: vogliono. Cioè, allora a sto punto chiudiamo baracca e burattini perché qui è un cane che si morde la coda. Cioè, se uno vuole fare una squadra per vincere devi comprare i giocatori, devi metterci dentro i soldi. Soldi non te li fanno spendere anche se ce li hai, perché devi rispettare i paletti. La Juve deve rispettare i paletti, perché io vedo che altri fanno e disfano come vogliono, è come in tutte le cose, cioè è una roba allucinante secondo me. Se uno ha i soldi, li vuole mettere, lasciagli mettere, ma non riesco a capire. Va bene, comunque vi ringrazio, vi auguro buona giornata a tutti e sempre forza Juve.
0: E sempre forza Juve anche a te, ma io agree with you su tutta la linea. Finché il calcio era dilettantismo, semiprofessionismo o mecenatismo, nel momento che il calcio è diventato un'azienda, nel mondo delle aziende, le aziende con i loro soldi fanno quel che gli pare. Come si dice in natura, pesce grosso mangia pesce piccolo. È la legge della natura, non ce la siamo inventata noi. Quindi, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per i lariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. Avversario Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez.

0: Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa di Aye Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi, al Roland Garros supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco, in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA, con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
4: Non siete tanti, siete di più. La vittoria di questa stagione siete voi, il popolo di Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Gino scrive in chat: cari compagni di sventura juventini, ma veramente credete che tutto sia normale e soprattutto regolare? Qui di normale e regolare non c'è niente, a partire dalle istituzioni che fanno acqua da tutte le parti. Ma avete visto cosa hanno combinato ieri con l'ordine pubblico? Tanto che il nostro compagno è ricoverato in codice rosso. Ma avete visto cosa hanno combinato alla Juve in modo globale in tutte le sfaccettature del calcio? Arbitri sistematicamente contro, a partire dal VAR, ingiustizia sportiva e non, federazione, Lega. Tutti sistematicamente contro, ma veramente credete tutto casuale? Ma allora credete alle favole? Bisogna ribellarsi. Chi non si ribella è complice di questo sistema. Il sistema Moggi 20 anni fa, e Cannavaro dalla nazionale diceva: no, il sistema Italia, che sistema Moggi? ieri e oggi. Mr. Jingle scrive: va, purtroppo siamo costretti in una morsa capitale, ci sono riusciti, avevano premesso che ci avrebbero distrutto piano piano, alla fine il risultato è arrivato riguardo alla capitale, abbiamo capito di che parlo, riguardo al Como come va, abbiamo capito, buona giornata Alessandro De Castelli Romani, va, messaggio un po' strano, ma questo avevo voglia di fare, va, mi sembri un po' Spalletti. Daniel dice, segnati questo messaggio, i big match della Juve saranno puntualmente dopo le partite di Europa League. Vabbè, ma non dubito, non ti preoccupare, non c'è bisogno del tuo messaggio. Nicola da Badia Calavena dice, nulla da dire su Spalletti, che è un grandissimo allenatore, sta facendo il massimo sulla nostra panchina, ma a questo punto preferisco comunque Antonio Conte. Per come siamo messi, lui è l'unico con la grinta necessaria per farci risorgere e riportare a vincere lo scudetto. Roberto Dall'Anghirano dice, in effetti quando parla Spalletti mi sembra di risentire il Conte Mascetti. Sono molto deluso. Alfredo da Torino, basta però di dire che questa squadra ha delle qualità, questa squadra ha delle enormi difficoltà mentali. Ieri contro il Torino 2-0, un derby che non conta niente, quello è sicuro, ma da lì si vede una squadra che vuole vincere. Locatelli, che è intervistato alla fine del primo tempo, dice vogliamo vincere questa partita. Basta con questi giocatori, basta Locatelli, capitano, non c'entra niente con la Juve. Massimo da Prato, a parole più forte di tutti, potrebbe vendere il ghiaccio agli eschimesi. Premetto che non è sarcasmo, ha fatto diventare il calcio come la meccanica quantistica. Troppi artifici linguistici, non è proprio concettualmente l'allenatore giusto per noi. Ruggero da Como, sarei stato contento di andare in Champions, ma che figuracce saremmo andati a fare con sta squadra? Bisogna cambiare i giocatori, prendere gente come Moreno Torricelli, che faceva il falegname prima di andare alla Juve, e cavolo se dava tutto per la maglia. Cristian, questa cosa mi preoccupa tanto quanto la scarsezza dei giocatori. Quale cosa? Vediamo. La cosa che dà più fastidio a Cristian e preoccupa è la gestione delle partite da parte delle federazioni, FIGC e AIA, perché noi abbiamo una squadra non ottimale, soprattutto dal punto di vista psicologico e dell'atteggiamento in campo, ma se non ci avessero messo da fuori il carico da 90 annullando una lunga serie di reti, probabilmente i giocatori avrebbero giocato un pochino meglio tutto il campionato e oggi in Europa League ci sarebbe andato qualcun altro. Mi preoccupo anche del futuro, perché le cose dovrebbero tornare a funzionare regolarmente senza assistere a scempi arbitrari tutte le settimane a senso unico. Nando da Offida dice vincere è l'unica cosa che conte. Andrea da Osimo, è tutto vero quello che diciamo, e che per arrivare quarti bastava veramente poco di colpa nostra, ma per il futuro la vedo dura rivincere il campionato con questo andazzo arbitrale. Laura si esprime, il ritorno di Conte non lo vorrei mai. Faccio i complimenti a Gasperini perché sa valorizzare gli attaccanti con un po' di talento. Infatti l'Atalanta ha fatto la sua fortuna con la vendita di questi, cosa che Spalletti fino ad ora non è stato capace purtroppo con i nostri. A Napoli c'era riuscito, ma gli attaccanti erano dei fuoriclasse, dice Laura. Camillo scrive buongiorno a tutti, il nostro compagno ferito, speriamo che vada tutto bene, siamo ancora in prognosi riservata. Questa Juve deve confermare al massimo 6 o 7 di questi calciatori, comprarne 5 o 6 di campioni, portiere compreso. Trovare tra Next Gen e Primavera 6 gregari validi. No, 6 gregari dalla Primavera mi sembra veramente troppo, al massimo 1. Riportare Tognozzi in società. Walter da Cosenza. Servirà una campagna acquisti chirurgica. I nostri dirigenti dovranno essere lungimiranti. Se vorranno ridare lustro alla vecchia signora, che al momento è una vecchia un po' rincoglionita, diciamoci la verità. Non è facile, tenendo conto che abbiamo perso e preso dei calciatori che le altre squadre non vogliono neanche regalati. Dave da Pieve Ligure dice che la digestione di un panettone crudo e non lievito è difficile, aspetterò al mercato il sorteggio di Europa League. Mentre Manuel in ascolto da Pisa aggiunge che senza Champions è un fuggi generale. Locatelli con Miners, Dave, Pendà, Gatti, Cambiaso starebbero meditando di lasciare la vecchia signora o meritando? Marco da Crema, eccolo qua, accetto tutto, ma quei 3 punti del derby d'Italia, oggi avremmo 72 punti. L'importante è non fischiare bastoni, mi raccomando, Calulu chi se ne frega. Guarda caso, è l'unico episodio che non sono riusciti a giustificare al VAR di Open VAR. Sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudioni, buongiorno Stefano, da Latina. Ciao. Semplice, ciao, sì. Due cose veloci. Uno, arrivare sesti in questo campionato, oltre che falsato, anche mediocre, non è una bella cosa. La seconda cosa è una cosa che dico a tutti i miei amici, anzi sono tre le cose. La seconda cosa è dire che ormai l'anti-juventinismo ha superato anche l'italianismo, il nazionalismo, in quanto l'importante è che vada mai la Juve, poi che sono tre mondiali che non ci qualifichiamo, non importa niente a nessuno, l'importante è non vedere la Juve in Champions, solo la Juve perdere o la Juve subire torti arbitrali. E terza ed ultima cosa, i torti arbitrali ci sono sempre stati anche in passato, è solo che certo, nei nostri confronti, è solo che in passato avevamo giocatori che alzavano la testa, avevano i suddetti e le ribaltavano.
6: Allora la squadra forte.
5: Perché tu lo sai meglio di me, che hai più memoria storica. Detto questo, è finito per fortuna questo campionato. Andiamoci a godere questo mondiale. Ah no, il mondiale no, è vero. E forza Juve, Claudione. Ciao, l'anno prossimo.
6: E la chiusura era un po' sarcastica. Ciao Camillo De Michelis, è finito anche il campionato del nostro inviato del cuore. Come stai?
7: Ciao Claudio, buongiorno. Bene.
6: Bene, bella seratina, ieri ti sei vissuto da inviato, bella, eh?
7: Bella. È stata veramente una brutta serata, gestita male, già dalla vigilia. Io ho fatto il collegamento per le 8 a Radio Bianconera, quando iniziavano ad esserci le voci della possibilità che un tifoso della Juventus stesse molto male, addirittura le voci sembravano più brutte, e cercavo di raccontare, senza citare nulla, ai nostri ascoltatori che l'aria non era bella, non era il classico clima da derby della Mole. Io ne ho fatti un bel po' ormai di derby della Mole. Sì, c'è una rivalità anche qua molto più vicina all'unilaterale, perché c'è un odio, cioè parliamoci chiaro, un odio. Però quello che cercavo di raccontare, perché io ero ovviamente in una situazione in cui non potevo fare video, nel senso non potevo fare collegamento video, e questo è stato uno dei motivi, ma potevo farlo audio, ed ero vicino alla polizia, ho visto camionette della polizia arrivare, mettersi in assetto da lotta e scortare bambini o ragazze con la maglia di Ildiz o semplicemente la maglia della Juve. Questo faceva già capire che il clima non era bello. C'è sempre stato, non so, qualche sfottò, qualche insulto per chi arrivava con la maglia della Juve, però qua da scortare la gente e i bambini con la polizia, no. E poi tutto quello che è successo dopo, Claudio, l'ho trovato orribile, ma orribile anche da parte della gestione. Cioè, non c'è mai stato un comunicato con lo speaker, si è messa tutta la musica, gli inni del Toro vari, e la gente sì, poi a un certo punto è iniziata a chiamare a casa. Però Claudio, il primo coro della partita è stato uccidiamoli. In una serata del genere capisci bene che non aveva proprio senso, e parte della maratona se n'è andata, ha iniziato a togliere tutti gli striscioni e se n'è andata, con tutti i tifosi della Juventus che se ne andavano. Poi il clima è stato molto surreale, fino al gol di Casadei è stato molto surreale, però onestamente Claudio, è stata una serata brutta, gestita sempre in maniera, secondo me, sbagliata. Poi tra l'altro dopo il primo tempo si è rivelata anche la partita del cuore, cioè nel senso non aveva più senso.
6: Senti, no, ma io ieri l'ho detto anche io, ma anche oggi infatti non sono molto dell'umore, cioè per me ieri la partita si poteva tranquillamente non giocare, rinviare e finirla qua, perché se siamo arrivati a questo punto nell'ultima partita, in cui tra l'altro oggi Simonelli mi prende anche in giro, mi dice che l'anno prossimo forse è meglio che mettono il paletto, che non c'è il derby all'ultimo, alla penultima, perché insomma si può sbagliare, sì, però 2-2.
7: No, ma è orribile. Tanto Claudio, io credo che il fatto che si sia giocata questa partita creerà una spaccatura squadra curva. Io sono
6: tra l'altro curva.
7: Io credo che questa cosa verrà fatta, perché credo che la curva non perdonerà mai il fatto che si sia giocato. Poi qualcuno ha subito detto, ma la Juve è schiava dei tifosi. No, c'era una cosa che comunque non è normale. Cioè, qua non stiamo parlando della contestazione, la richiesta delle maglie come capitava qualche anno fa in altre squadre. Qua stiamo parlando comunque di un tifoso gravissimo. E quindi forse prima di dire determinate cose, e sai bene a chi mi sto riferendo, bisognerebbe informarsi e pensare, e soprattutto però quando c'è una roba del genere salta totalmente la contemporaneità, allora devi iniziare a prendere in considerazione determinate cose. E visto come è stato il pre-partita e quante volte comunque Locatelli è dovuto andare a parlare, ecco, onestamente io sono dell'idea, Claudio, che questa partita qua non si sarebbe dovuta giocare, e questo porterà degli strascichi, di questo sono abbastanza certo.
6: A chi è che fai riferimento, che non ho capito?
7: D'Aversa.
6: Eh?
7: D'Aversa.
6: Ah, scusa, D'Aversa. Io guarda le parole del... Ho passato la notte a leggere e ascoltare le nostre, D'Aversa non l'ho sentito. Cosa ha detto?
7: D'Aversa ha detto sostanzialmente che noi eravamo bloccati dai tifosi, siamo fatti condizionare dai tifosi. E l'ho trovata di cattivo gusto personalmente questa frase.
6: Bravo.
7: No, allora, ho molto da dire su questo.
6: No, scusa, stavo guardando, no, ancora notizie del tifoso purtroppo non ci sono, stavo guardando un attimo gli aggiornamenti. Senti Camillo, venendo al campo, io dicevo in apertura oggi, ma anche in chiusura ieri, o ci hanno preso amabilmente in giro mettendosi d'accordo, non credo, o la Juve dell'anno prossimo è come gli Spalletti.
7: Ma guarda, questa è una cosa che posso dire, sabato sono arrivati dei segnali da parte della Juventus, no? Con comunicazioni del tipo non si può più sbagliare, decide tutto Elkan. Per tenersi la Juve bisogna ricompattare tutto, e quindi si va verso una non lo so, tregua, una tolleranza, una convivenza, chiamala come vuoi, come gli Spalletti. Io personalmente, Claudio, sono completamente in disaccordo, e credo che questo sia un altro tema gigante di questa settimana, forse il tema più grande di questa settimana. Cioè, io la convivenza, la tregua, chiamala veramente come vuoi, non la tollero mai, e soprattutto te ne dico un'altra, Claudio, qualcuno dovrà pagare per il sesto posto della Juve. Ho capito che la Juve che i giocatori sono il male di questa squadra, l'abbiamo visto anche ieri, cioè, se vuoi ti racconto un paio di robe che ho visto, e allora lì capisci che è proprio una squadra che non c'è, non esiste, non ha speranza, questa squadra qua non ha speranza, con questo blocco qua non vai da nessuna parte, ma non far pagare nulla a nessuno a livello dirigenziale mi sembra un'altra di quelle cose senza logica, e ti dirò di più, Claudio, mi sembrano che a questo punto anche alla proprietà interessi fino a un certo punto, perché onestamente capisco che forse quello di ieri del Milan è un tonfo ancora più grande del nostro, perché noi ci siamo, calcisticamente parlando, suicidati, penultima, però anche con una vittoria saremmo dovuti andare in casa del Toro a giocarci tutto. Invece il Milan segna 1-0 in casa, tutto esaurito, con un Cagliari già salvo, e fa una partita drammatica e si fa ribaltare, e quindi credo che sia addirittura peggio del nostro a livello di tonfo, soprattutto perché loro
6: pensa che alla fine, col fatto che noi abbiamo pareggiato il derby, se il Milan pareggiava si qualificava.
7: Esatto, ma per dirtela tutta, Claudio, credo che comunque anche il Milan sia stato secondo per larghi tratti dell'annata, e il Milan ha giocato solo il campionato, noi comunque, anche se abbiamo condizionato il nostro campionato con tutto quello che abbiamo fatto in Europa, con trasferte importanti e con zero cambi, ieri c'è stata l'ennesima prova, zero cambi, i nostri cambi sono un dramma, e perciò da questo punto di vista, però, per il Milan cambieranno tutti. Io credo che il Milan farà tabula rasa, tutti, dall'allenatore fino alla dirigenza. E noi invece ci diamo il pacco sulla spalla e ci diciamo vabbè, riproviamoci. Poi però al primo acquisto non condiviso che succede? Alla prima partita non azzeccata da Spalletti cosa succede? Perché poi siamo lì così, siamo a questa situazione. Quindi io non lo so, io lo dico prima, che poi io dalla tregua, dalla convivenza non sono spaventato, di più.
6: Allora, questo è un argomento che in settimana ci scalderà. Senti, Camillo, d'altronde ieri quando Spalletti dice il no, cioè lui secondo me quando si riferisce a Comolli c'è sempre anche un pizzico di sarcasmo, non so se l'hai notato anche tu, da sono altri che devono fare il mercato, la mia società mi ha assicurato che parla con Vlahovic. Ieri dice le parole del direttore generale mi sembra che vadano verso una direzione, no?
7: Ma guarda quello che ti voglio dire io, Claudio, è che a me in conferenza stampa mi è apparso gelido su Comolli, gelido, e Comolli a tratti dà la sensazione di non essere ben conscio di trovarsi alla Juve. E tante cose comunque io ti posso dire non sono piaciute anche extra mercato, perché noi poi tanti, anzi tifosi giustamente valutano tutto questo in base ai tifosi, però ci sono delle cose che non sono piaciute, prima tra tutte, Claudio, la partecipazione continua e costante ovunque della moglie, questa è una cosa che in Juventus non piace. In certi ambiti di Juventus non piace, e la moglie non è vero che non ha un ruolo in Juventus, la moglie è assunta in Juventus, è una dipendente Juventus, poi sul ruolo bisognerebbe iniziare a capire qualcosa, ma è assunta. Quindi ti dico, ci sono delle cose che non piacciono, e il rapporto Spalletti come lì non è un bel rapporto, l'ha anche ammesso nella conferenza dicendo a volte abbiamo avuto, cioè non ha detto a volte abbiamo avuto scontri, ha detto ci sono stati degli scontri in generale, ma per il bene della Juve, per cercare di migliorare la Juve. Io non lo so, io credo, Claudio, che ci siano delle responsabilità. Passa un messaggio grave, se dovesse rimanere passerà un messaggio grave, ovvero si può sbagliare, cioè il messaggio della Juve è il contrario, no? Perché c'è stato detto con chiamate tutto, John Elkann ha dichiarato che non si può più sbagliare. Ecco, questo però vuol dire che alla Juventus si può sbagliare. Alla Juventus puoi sbagliare tutto e puoi tenerti il ruolo. Questo è il messaggio con la permanenza di Comolli.
6: Senti un po', noi alla fine chiudiamo con un punto solo in meno della passata stagione, ma con due posizioni in meno, con il terzo attacco e la seconda difesa, e con, da quando c'è Spalletti, secondo in campionato. Sono numeri che ci devono, tra virgolette, tranquillizzare o ancora più incazzare?
7: No, sono numeri che devono far capire che per certi momenti della stagione si è intrapresa una strada giusta, però poi al tempo stesso, Claudio, dobbiamo essere, cioè, come ti dicevo prima, è una squadra che va completamente smantellata. Con pochissime certezze. Sarà un lavoro difficile, lo dico subito, perché non sarà solo una questione di vendere giocatori, sarà una questione che, sai che il mercato adesso col fair play e tutto, bisogna avere un fatturato di un certo livello per poter investire poi e comprare calciatori, no? E questa è la problematica del fair play finanziario. E noi quest'anno con l'Europa League il fatturato lo abbasseremo molto, quindi sarà difficile trovare l'equilibrio e prendere giocatori di alto livello, caratteriali in generale, e dovranno essere bravi, perché non è che puoi dire vendo quello e compro quell'altro, no, devi fare questo ragionamento che non è semplice, e poi cercare di mettere gente, una squadra vera, completa, con i cambi. Cioè, io ieri, Claudio, ho guardato la partita in maniera totalmente, totalmente distaccata, ma anche nel primo tempo.
6: Sì, sì, anch'io.
7: Totalmente distaccata. E avevo cambiato proprio davanti, proprio davanti. Cambiato è terrorizzato. Cioè, cambiato quando c'è una palla nella sua zona e lo puntano, è terrorizzato. Cioè, Pedersen l'ha distrutto. Kelly è uno che è alto 1,90, a piede, a passo, a qualità. Si è fatto spostare tutta la partita da Simeone, Zapata e Adams. Tutta la partita, prima spallata, Kelly si sposta e loro pigliano la palla. È un'altra cosa grave, grave. Su Gatti non devo dire niente, parlo dello stipendio. Cioè, 3-2 di Gatti è un disastro. È un disastro e va bene così. E poi quelli che sono subentrati, Claudio, perché tu vedi con Mendes che non si fa dare la palla, si nasconde, non contrasta, non fa nulla. Zegrova un disastro, Miretti un disastro, David un disastro, Holm mezzo disastro. Però a un certo punto Holm non sta capendo niente, l'ha dovuto mandare a sinistra. Poi fa un bel tiro, ma l'ha dovuto mandare a sinistra. E poi è normale che McKennie sia la lingua di fuori, che di nuovo ha cambiato 100 ruoli. E allora ti dico Claudio, che comunque questa è una squadra che va rifatta, non so come, ma ci sarà tanto da fare e tanto di cui parlare, ecco, questo sicuramente.
6: Ci sarà la lunga estate calda. Senti, Vlahovic, adesso che ha fatto doppietta, torna su?
7: Ma Vlahovic crede che in questo momento sia già a Belgrado. Belgrado. Quindi vediamo.
6: Che c'entra? Ma cosa c'entra? Dov'è? Mica ti ho chiesto dov'è, che c'entra?
7: Ma credo che tu mi hai detto torna su, e ho detto no, guarda, torna,
6: l'hai voluto, ma torna su nel senso del contratto, non farlo spiritoso, l'hai voluta dire sta roba, cioè, di Belgrado dove deve essere, a Cesenatico,
7: no, ma non è quello, tanto sono tutti andati via, cioè, non c'è nessuno a Torino, cioè, è proprio quello, è sicuro,
6: giustamente, meglio che van via,
7: No, tanto hanno un mese e mezzo di vacanza, quindi va bene. Guarda, non lo so, Claudio, dipende da lui, però ecco, mi ha fatto, non dico sorridere, però un po' arrabbiare, avvelenare la scorsa settimana quando sentivo dire ma adesso Vlahovic con l'Europa League va via, e vai via, che ti devo dire, scusa Claudio, se non vuoi giocare l'Europa League con la Juve,
6: quella è l'ultima cosa, quello è l'ultimo argomento che bisogna mettere sul tavolo, che c'è, che vuol dire?
7: Che tanto Claudio, l'offerta è quella, non cambia né più né meno, non c'è il budget, cioè, vuoi quei soldi, bene, ne trovi altri, e grazie, cioè, ciao! Arrivederci Dujan, cioè, non c'è margine di puoi modificarla, magari non lo so, puoi fare una parte fissa leggermente più alta e meno bonus, puoi andare un anno e non due, ma l'offerta è quella, sei sui 6 milioni di euro e non c'è altro da fare. Lui ha segnato, perché poi in poche partite lui ha segnato, però io non cambio di una virgola il mio pensiero della scorsa settimana, prima di una doppietta, ovvero con Vlahovic non vinci lo scudetto. Quindi
6: attenzione, parole pesantissime da parte del nostro inviato, ci aspetta una settimana bollente e a voi aspetta nel pomeriggio Camillo De Michelis. Grazie Camillo.
7: Ciao Claudio.
6: Ciao, oggi pomeriggio su Radio Bianconera, siete tantissimi, chiedo scusa a tutti quelli che non sono riuscito a leggere, ma adesso abbiamo tutta la settimana naturalmente per recuperare. Grazie a Yves, grazie chat, a domani.
8: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Colpo di tacco.
1: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
2: Sono le 11 e un minuto.
0: Buongiorno dalla redazione.
3: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
0: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
3: La cronaca ci porta nel Mantovano, stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
0: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
3: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
0: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report Qualità della Vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
10: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Allora, certo noi non abbiamo perso la Champions ieri, ma sicuramente domenica con la Fiorentina. Il rammarico è anche maggiore perché forse sarebbe bastato anche un pareggio per essere davanti al Como e andare noi in Champions League. Io spero che Comolli, Elkan, Spalletti facciano, mettano in pratica quello che hanno detto ieri, cioè che vogliono costruire una Juve forte e vincente. Forse aver fatto questo scivolone verso il basso li ha messi un po' tutti di fronte alla realtà e con le spalle al muro, e adesso speriamo che ci si possa veramente ripartire. Però posso dire questo: io sono veramente schifata da questo calcio. Ieri sera, con tutto quello che è successo, cioè, ho guardato la partita senza neanche troppa enfasi. Non capisco ancora i cambi di Spalletti, perché si vede chiaramente che quando li toglie alcuni giocatori, poi tutte le volte succede che andiamo in difficoltà. Ieri non aveva più molto senso, però almeno avevi l'orgoglio di dire: ok, almeno ho vinto il derby. Neanche quello. Poi comunque è una cosa scritta a tavolino. Il Milan ci ha messo del suo, perché il Milan aveva tutto nelle sue mani, aveva tanti punti di vantaggio, ha fatto tutto lui. A noi ce lo hanno proprio impedito, perché noi siamo stati l'unica squadra, mi sembra, che ha avuto 16 gol annullati dal VAR. Cioè, io penso che se me ne trovate un'altra. Como aiutato in maniera pazzesca, della Roma da Parma in poi non ve lo sto neanche a dire. Quindi hanno fatto di tutto per evitare di farci andare in Champions, e noi ci abbiamo messo del nostro. Buona giornata.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
11: Fatica anche di voce, cercheremo scusate di arrivare alla fine di questa puntata, che ovviamente arriva immediatamente dopo la partita di ieri, l'ultima di questa stagione. C'è chi dice: meno male, è finito tutto, non ne potevo più, sono arrivata veramente al limite, satura, piena, in difficoltà, incapace di capire come ancora una volta si sia potuto sbagliare tutto, arrabbiata, sono tutta una serie di aggettivi che ciclicamente abbiamo tirato fuori nel corso di questa stagione, e che ovviamente con il finale di ieri trovano ancor più terreno fertile. Ieri c'era qualcuno ancora che ci credeva. Io ho passato la scorsa settimana ad ascoltare qualcuno di voi che diceva: anche segnatevi il mio nome, finirà così, andremo comunque in Champions. Poi però giustamente c'è stato anche qualcun altro che cosa ti ha ricordato? Che non può sempre andar bene, non si può sempre sperare nelle disgrazie altrui per cercare di nascondere gli errori, gli sbagli, la polvere sotto i tappeti. No, quindi mi duole dirlo, ma è giusto così, perché sarebbe stata l'ennesima volta in cui, grazie a una serie di errori tuoi ovviamente, ma complice anche qualcun altro che sbagliava più di te, tu riuscivi a, ripeto, nascondere qualcosa di estremamente grave, che riguarda la progettualità, che riguarda l'organizzazione, che riguarda le scelte che sono state prese poi non a livello di progetto, ripeto, ma poi anche a campionato in corso. Che questa batosta, perché è una batosta comunque, aiuti calcistica, siamo sempre in ambito calcistico, non dimentichiamocelo, che questa batosta serva da lezione. Io ho solo questo di desiderio, ho solo questa di speranza, che quanto accaduto ieri e nel corso di tutta la stagione possa essere impressa nella mente di tutti quelli che rimarranno a Torino, perché ora poi si apre il capitolo del cosa succederà a tanti giocatori. Chi ha dubbi non può restare alla Juventus, ieri ha detto Luciano Spalletti. Lui su tutti, dirigenti anche. Ora, ieri era logico che in qualche modo Comolli cercasse di tirare un po' di acqua al suo molino, no? Cercasse in qualche modo di difendersi, perché è stata una settimana in cui di lui si è parlato in lungo e in largo, sono state dette anche cose pesanti che riguardano il suo futuro lavorativo. Ora ovviamente si parla sempre di persone che anche dall'oggi al domani dovessero rimanere senza impiego, non andrebbero alla Caritas a cercare un pasto, però comunque sono state dette cose belle, importanti, belle strong nella settimana, che andavano dal devi andartene, sei un fallito, sei uno dei peggiori mai arrivati alla Juventus, a il diamogli ancora una possibilità, non è possibile che alla prima difficoltà questa società sia così fumantina, e passi soprattutto poi dalla parte delle piccole, perché questo atteggiamento di cambiamento costante, continuo, è tipico delle squadre di medio-bassa classifica, se non addirittura di bassa classifica. Ci siamo indignati un po' tutti, no, nel vedere come la Juventus, la squadra con più scudetti in Italia, con più tifosi in Italia, eccetera, si sia fatta scivolare dalle mani con estrema facilità ben tre allenatori: Allegri, Thiago Motta e Igor Tudor. Non è una cosa da Juventus, e lo abbiamo sempre detto, perché questa è una società che ha dalla sua sempre avuto il pensiero di creare qualcosa di longevo, non di un anno, sei mesi. Ripeto, è un atteggiamento che abbiamo sempre visto e anche leggermente criticato, ma in maniera distaccata ovviamente, perché non ti prendevano proprio come sentimento, appunto questo modus operandi delle piccole, che alla prima tra virgolette difficoltà o a fine stagione, quando poi fai un bilancio e vedi che, per carità, magari ti sei salvato ma hai faticato eccetera, mandi via tutti. E no, questa non è mai stata la Juventus, e io da questo punto di vista credo che sia giusto cercare di dare un minimo di continuità ad un progetto che abbiamo visto essere stato sicuramente preso leggermente sotto gamba da qualcuno nel corso della stagione, ma che completamente fallimentare per me sarebbe stata una stagione simile a quella del Milan dell'anno scorso, fuori da tutto, e non perché i punti te li tolgono ingiustamente, ma perché tu hai fatto schifo e quindi questo è stato il risultato. Quindi quella sarebbe stata una stagione che definirla fallimentare sarebbe stato davvero quasi un complimento. Questa è una stagione di grandissima delusione, e la delusione più grande deriva dal fatto che per un buon 60% te la sei fatta veramente da sola la stagione deludente, te la sei davvero concimata da sola la stagione deludente, al netto, ripeto, alla nausea, cioè mi viene la nausea. Meno male che forse, se Dio vuole, non ne parleremo più tra qualche settimana, però fortunatamente, mi duole ripetere che al netto delle decisioni arbitrali che hanno creato ovviamente un gran chiacchiericcio e della contrarietà da parte di tante persone, questa è stata una stagione che tutti ricorderemo sbagliata e deludente per delle partite in cui gli arbitri non hanno avuto il minimo peso, anzi l'arbitro l'aiuto, tra virgolette, perché l'hanno sacrosanti, te l'ha dato dandoti dei rigori sacrosanti perché c'erano, ma tu giocatore senza spina dorsale in quel momento sei riuscito a vanificare tutto, perché noi siamo qua adesso a leccarci le ferite, piagnucolare, lamentarsi, fare i calcoli, quello va via, quello non vorrà venire perché non siamo in Champions e mancano i soldi di qua, mancano i soldi di là, perché questa squadra ha pareggiato con Sassuolo e Lecce, perché è andata a giocare a Cagliari pensando di andare al Poetto a prendere il sole forse, o a mangiarsi due Seadas o un po' di pane Carasau. Questa è una squadra che ha perso contro la Fiorentina. Ha perso contro la Fiorentina questa squadra. Ha perso due volte giocando due partite indegne contro il Como, che è giusto sia andato in Champions. Il Como non ci sarebbe andato, non ci voleva andare, perché ora per il Como sono zia Mari, perché deve adeguare tutto e tutti, non è minimamente conforme alle regole della Champions il Como. Ma lo faranno con anche un bel gruzzoletto sulle spalle da potersi gestire. Ma tu hai giocato, passi quella dell'andata, te la lascio lì, ma hai giocato una partita in casa contro il Como indegna, giocando uno schifo di 90 minuti. Quindi, al di là di tutto quello che possiamo dire, quello ha sbagliato, quell'altro di là, David ha fatto una stagione degna veramente di galera. Cioè, se esistesse la galera del calcio, David per me dovrebbe avere l'ergastolo dopo questa stagione. Ecco, non esiste la galera del calcio, stiamo scherzando. Ma per quello che abbiamo purtroppo visto tutti quanti, vedete, ho sbagliato qualcosa, si è arrabbiato. Ho fatto arrabbiare il computer. Per quello che ha fatto, ecco, per me ergastolo totale, altro che Sempio, Stasi, eccetera, eccetera. Ergastolo per lui, totale. Ieri è entrato in partita pensando di essere, credo, all'oratorio, perché primo controllo palla, scivola. Una figura che io mi sono vergognata per lui in quel momento, proprio ho detto non ci credo, mi ha fatto mezza tenerezza. Poi però ho subito pensato un'altra cosa, non lo voglio più vedere neanche nelle immagini, possiamo toglierlo Yves dalle immagini che passano nella radio? Si può fare?
12: Sì, tolgo anche te, così faccio prima anche.
11: No, io rimango e ti darò sempre più fastidio, lo sai. Ma lui, per favore, se possiamo fare un appello, via, grazie.
12: Nessun appello, via. I palinsesti cambiano ogni stagione, quindi cambieranno.
11: Ma no, cosa c'entri tu? Ah, ok, pensi alle grafica, fantastico, vabbè. Allora, questo può andare, mi piace già di più. Però, insomma... Come sei serio? Dai, fammi venire un attimino il sorriso, Yves, che già sto leggendo dei messaggi che aiuto. Però vi leggo, assolutamente. Oggi sapete che il lunedì, soprattutto dopo una partita come quella di ieri, non può che non essere anche organizzata per voi. Non ho tanta voglia, scusatemi se non ne parlerò poco, ma tanto so che poi Ezio dopo avrà il compito di raccontare qualcosa di più. Non ho voglia di parlare degli scontri, non ho voglia di parlare, nonostante ovviamente con vicinanza, per carità, alla famiglia e allo stesso tifoso in ospedale, che in questo momento è in terapia intensiva, secondo quello che è stato comunicato, non ho voglia di parlare, perché io davvero quando vedo queste cose nel 2026 rimango veramente così, non voglio dire schifata perché ho paura, l'ho già detto schifo troppe volte in questi 20 minuti, rimango così anche senza parole proprio perché non è... non è qualcosa che mai mi ha riguardato, non è qualcosa che mai ho amato raccontare, giustamente penso, spero, non ho mai amato questo tipo di tifo, il tifo violento, il tifo che va a cercare lo scontro, il tifo che ha bisogno di questo anche per sfogarsi da una frustrazione evidente. Sia che si parli di una squadra che si parli di là, cioè proprio ce n'è per me per tutti. Abbiamo fatto 4 giorni dedicati al derby di Roma e al fatto che oddio gli scontri eccetera, e poi non è successo nulla, non ci siamo fatti il minimo pensiero per questo derby, che io non voglio minimamente dire poter essere messo tra i derby a rischio, tra i derby problematici, no, perché non è mai stato a questi livelli. Purtroppo capita più spesso quando, anzi capita solo quando si parla di partita giocata allo stadio del Torino, per via ovviamente di come, di dove sia. Però adesso vogliamo andare a dire che non riusciamo a gestire una partita perché lo stadio è all'interno della città? No, perché Torino è una città bellissima, è una città gestita in buona parte bene anche, e quello che è successo ieri è stato vergognoso, così come quello che è successo nei giorni precedenti, con la vergogna più totale aver aizzato tutto questo, che probabilmente non sarebbe mai accaduto, non possiamo saperlo, ma quello che è successo nessuno mai toglierà dalla bocca di nessuno che sia stato ovviamente fomentato da una decisione che mi piacerebbe sapere se potrebbe mai essere anche ritenuta punibile in qualche modo, ovvero quella, quel comunicato fatto dal club Granata, che non si smentisce mai in quanto a incompetenza, per quanto mi riguarda, gestito da un incompetente che nessuno vuole più, ma che continua ad essere lì. Ma questa è aperta e chiusa parentesi, quindi mi auguro veramente che quanto successo possa essere punito, non oltre che gli scontri, quello vabbè, ma quanto capitato prima, ovvero l'aver reso pericolosa una partita che, al di là degli sfottò che ci sono sempre stati e dell'ascoltare bambini che urlano, scusatemi la parola merda, che è una cosa che a me questo fa sempre ancora venire più i brividi, aizzati ovviamente da genitori ulteriormente poco intelligenti, però ecco, mi auguro semplicemente che tutto questo non abbia mai più nel futuro dei bis. Non voglio, no, non voglio e spero davvero che il derby di Torino, della Mole, sia da un lato che dall'altro venga, scusatemi, d'ora in avanti inserito nei derby a rischio. No, perché non lo era più stato, e spero veramente che non possa riaccadere tutto questo, se no è come tornare negli anni 90, quando, ma siamo nel 2026, visto che c'è addirittura chi dice che i nuovi Maya hanno predetto che la fine del mondo sarà a novembre 2026, ecco, non rimaniamo con questa cosa, per favore, non voglio assolutamente che tutto venga, ripeto, rovinato da quanto accaduto ieri, cosa che veramente mi ha proprio dispiaciuto, al di là, ripeto, del dolore, ovviamente, che possa essere quanto accaduto, però vabbè, basta, chiudo qua il mio commento perché poi so che potrei esagerare. Vado invece sulla nostra meravigliosa fantomatica chat. Allora, e poi tra l'altro c'è anche un certo Simonelli che ha deciso bene di dire: scusateci, forse magari il prossimo anno i derby alla fine del campionato non li mettiamo. Ma dai, deve sempre ma questo è italiano, deve sempre scapparci, non dico il morto, non me lo auguro assolutamente, visto che non è questa la situazione, ma deve sempre scapparci un po' la cosa di mano per capire come fare le cose. Era troppo complicato farlo prima? Capire e sapere che due derby alla penultima e alla ultima giornata di campionato non vanno messi per questioni anche di ordine pubblico? Ma doveva capitare questo? E soprattutto doveva capitare a Torino, ripeto? Chiuso. Pensavo che io che Spalletti avesse capito la Juve. Mi devo ricredere, dateci Conte. Guardate un po'. Fatemi capire per favore, sbaglio il tandem Motta Tudor ha fatto meglio del duo Tudor grande allenatore Spalletti? Ma come mai adesso siamo tutti così pronti? Thiago Motta ha fatto, al di là dei

0: non la questione risultati. Mi auguro che per molti giocatori questa stagione sia stata l'ultima con la maglia della Juventus, ci dice Andrea. Marco da Borgo Filadelfia, visto dove abito, almeno mi evito lo sfottò per un mese, ma è stato il degno epilogo di una stagione che riassumerei in un enorme concentrato di vuoto caratteriale. Bisogna cercare teste alla Vidal o Conte, calciatori più che alla Locatelli, in modo che i meno decisi e caparbi possano in qualche modo trarre stimoli per emulazione finalmente finita. Vincenzo d'Acqua Sparta dice che anche Spalletti va cacciato, se dopo un fallimento di queste porzioni Comolli resta al suo posto vuol dire che la sua presenza va oltre il calcio ed è magari legata anche al discorso Stellantis francese, naturalmente senza soldi, senza idea, con un palazzo così ostile c'è poco da essere ottimisti. Gildo D'Ancona dice Spalletti mi ha deluso, le sue dichiarazioni a fine partita non sono da Juve, per me il mister è un top, ma se le sue idee sono queste allora meglio Conte, almeno lui sa quando alzare la voce e farsi sentire dai suoi giocatori e dalla stampa. Ragazzi, Antonio Conte, io sono d'accordo che sia questo genere di allenatore, ma Antonio Conte è quell'allenatore che non ha, a parte a Torino, saputo portare avanti un progetto per più di un anno, eh? Cioè, ovunque è andato, ragazzi, un anno brutto, un anno bello, un anno brutto, via. Oppure alla prima, come a Napoli, per carità, bello, brutto, via. Non è la continuità di cui credo dobbiamo parlare. Non so se possa essere neanche Spalletti, però, insomma. Allora, ciao Giulia, Andrea D'Alecco, sono d'accordo con te per quanto riguarda questa situazione che sembra di essere tornati negli anni 80-90, sì. Poi lo stadio che dà del figlio di Locatelli, siamo nel 2026, non le sopporto certe cose, guarda, neanche io, ma forse sono strana io, siamo strani io e te evidentemente. Poi, ieri sera un ragazzo lottava tra la vita e la morte ed il volume della musica era assordante. Ieri però c'è stato, da ieri si parlava troppo di Europa League e poco di questo schifo. Non so niente di lui, penso alla sua famiglia, assolutamente, questo per carità lo abbiamo detto. Poi però bisogna sempre anche evitare, secondo me, di mettersi in determinate situazioni, eh? Poi tutto può capitare a me, può capitare a te, può capitare a Yves, può capitare a chiunque. Però bisogna anche sempre evitare di mettersi in determinate situazioni. Questo non toglie ovviamente il fatto che, ripeto, quanto accaduto ieri sia stato vergognoso, vergognoso. Da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra. Perché, ripeto, l'intenzione era questa comunque, di in qualche modo fatti beccarsi e non dicendosi «Ah, tu sei brutto, io sono bello!» Si voleva andare un po' oltre e questo è sbagliato, ripeto, basta, basta con queste cose, basta, basta. Michele da Gorizia, ho acceso la radio, sto ascoltando con vivo interesse la tua analisi riguardo la Juventus. Io come te ho notato che noi abbiamo sì dei buoni giocatori, prendiamo ad esempio Cambiaso. Lui è un buon giocatore, ma non ha la cifra caratteriale per poter dominare un reparto, no. Lui ha bisogno di avere vicino dei giocatori affermati, dei campioni. I nostri giocatori non hanno proprio le caratteristiche dei leader. Ricordiamoci che i leader che avevamo e che conosciamo bene sono stati messi alla porta. Ed erano giocatori di grande esperienza, che potevano supportare e far crescere soprattutto dei buoni rincalzi che probabilmente avrebbero sicuramente reso meglio. Sono d'accordo molto con te, grazie. Finalmente qualcuno che ha sognato parole che rendono netto la descrizione delle cose. Di cosa? Non si sa. Vabbè, comunque. Ci ascoltiamo un vocale, Yves?
1: Ciao Giulia, Bruno da Cuneo, che caos. Solo che ieri sera, che fretta, cioè ieri sera era perché non si doveva giocare e anche lì ci sarà una frattura tra i tifosi e la società, perché abbiamo una società indecente in tutti i sensi. Ieri anche Spalletti mi ha deluso abbastanza in questi periodi, quando i cambi li sbaglia, ha anche poca roba in macchina, però li sbaglia spesso i cambi. Io spero solo che Comolli se ne vada via, perché altrimenti bisogna che signore cambia la società, perché ne abbiamo veramente le scatole piene, sono anni che parlano e non fanno mai niente. Basta, ne abbiamo veramente le scatole piene di questa società che non reagisce mai, sembra quasi che vada tutto bene, si fa quest'anno poi abbiamo avuto degli arbitraggi che è stata una cosa allucinante, ma mai niente, tutto benissimo.
0: L'unico che ha detto qualcosa, ma non va tutto benissimo, Bruno, lo sa.

0: questa è
1: Vai!
0: l'ossietà, così, che non, ma, non ne frega niente, vada bene, vada male, cosa gliene frega loro tanto? Elkan, o buondì che muori o
1: Vabbè,
0: vattene.
1: va bene, Bruno, Bruno, ho capito il tuo discorso, ma non è questione, non è di questo, eh. Ne parliamo ancora tra pochissimo, torniamo.
2: RBN Caffè.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa dei Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinachi al Roland Garros, supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmin Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. RBN Caffè.
1: Allora, sì, ho pulito la telecamera, non so cosa fosse successo, ho parlato troppo, quindi sputacchiato qua. Sul messaggero leggo proprio, non voglio farlo io il nome del tifoso, che però ha 36 anni, commercialista. Resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino, nato a Torino, residente a Milano, ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari, provocato da un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. Mi auguro soprattutto che, visto che ci sono telecamere in ogni dove, si risalga veramente all'autore di tutto questo, sia che sia un tifoso della Juve, sia che sia un tifoso del Toro, sia che sia uno che passava di lì, chiunque sia deve pagare per forza. È stato sottoposto a un intervento neurochirurgico alle Molinette, mentre i medici mantengono la prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Molinette. La città, ovviamente il mondo, ci si interroga su una dinamica drammatica che ha trasformato una normale domenica in tragedia. Ripeto, questo ragazzo di 36 anni vive a Milano ed è un commercialista affermato, una vita quadrata, scandita dal lavoro nel capoluogo lombardo, che trova però una valvola di sfogo nella passione appunto per la Juventus. Per seguire i bianconeri si muove spesso con i Viking di Milano, uno dei gruppi storici della curva juventina. Come riporta la Repubblica, nonostante la residenza in Lombardia, le sue radici sono in Piemonte. I genitori sono infatti di Casale Monferrato. Mentre si trovava in strada insieme agli altri tifosi, è stato centrato in pieno, crollando a terra privo di sensi. Un amico che camminava al suo fianco ha raccontato di aver sentito un forte botto e di averlo visto cadere subito dopo a faccia in avanti in una pozza di sangue. Trasferito d'urgenza inizialmente appunto al Mauriziano, ora attualmente si trova in coma farmacologico. Le sue condizioni sono comunque stabili e i medici lo stanno monitorando con TAC di controllo, quindi sicuramente speriamo nei prossimi giorni di darvi qualche aggiornamento positivo soprattutto. Dai, qualche vocale che poi c'è Ezio. Tra qualche minuto c'è.
5: Sono Paola Ferrara. Ciao. Sono stato facile profeta, ma non perché sono un vigile, ci mancherebbe. Però solamente una lettera per questa squadra, che chiamarla squadra è un complimento che non si meritano. Vergognosi, vergogna, venduti, ma soprattutto via tutti. Tengo solo il mister perché ha fatto la media di 2,15 a partita, quindi lui non ha, a meno colpe degli altri,
1: che saremo secondi, ma dopo che è arrivato lui,
5: quando ha fatto i cambi, che ha messo su 5 fantasmi, 5 mercenari maledetti.
1: Grazie Iva, ancora vai. Era cominciato bene il messaggio.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Giulia, complimenti. Ciao. Come sempre, anche con la voce. Grazie. Così sei sempre bravissima. Io vorrei
1: ci provo,
6: nonostante sia il giorno successivo al disastro. Io vorrei, sì, che la smettessimo, soprattutto alcuni, di lamentarsi con gli arbitri, con i rigori, con i gol annullati, col VAR. È una stagione che ci siamo rovinati completamente da soli, perché bastava pareggiare col Verona o pareggiare con la Fiorentina, o comunque batterne una delle due per essere, certo, in Champions. Quindi la colpa è nostra, facciamo mea culpa e ripartiamo dall'inizio, perché questa è una squadra che, scarsa, tutto quello che volete, ma è una squadra che in Champions poteva benissimo andarci. Invece ci siamo fatti fregare come dei cretini, e soprattutto i fregati sono i tifosi, che hanno speso migliaia di euro e di tempo per seguire la squadra.
1: Assolutamente d'accordo con te. ringrazio ancora il Daniel che dice, mi corregge perché prima forse aveva scritto male il messaggio, dice finalmente qualcuno che usa le parole giuste che rendono merito alla descrizione delle cose, delle sensazioni che provano i tifosi senza aver paura di parlare al microfono. Grazie, grazie per questo tuo, per questo attestato di stima nei miei confronti, sono molto molto contenta. What about you, Ezio?
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Avrei bisogno di un paio d'ore oggi, no, guarda, lo so che non è possibile, lo so, che, non è possibile, però
1: e soprattutto
7: vediamo,
1: mi raccomando, oggi come non mai, piano, piano.
7: Sì, sì, vado pianissimo, parto subito dicendo che vado piano come quell'idiota
1: che mia mamma non vede l'ora di ascoltarti.
7: Vado piano come quell'idiota che ha fatto quel comunicato dove in clima di regime vietava ai tifosi bianconeri di ogni età di andare allo stadio con vessilli bianconeri.
1: Sembrava di essere tornato negli anni 40-50 con una cosa, un comunicato del genere.
7: No, sembrava di essere in un mondo di idioti.
1: Ma quello è alla base.
7: E quindi non voglio assolutamente dire che la rivalità, i problemi e gli incidenti siano scaturiti da questo, però ieri sera, però io sono sicuro che tu ieri sera hai soppesato attentamente le parole di Spalletti su questo argomento. Spalletti, a differenza della società che aveva parlato nel suo comunicato, scritto nel suo comunicato di perplessità su quanto detto dalla società della seconda squadra di Torino, Spalletti è andato giù deciso, ha detto che era qualcosa di inconcepibile, qualcosa che andava contro ogni criterio di buon senso, e quindi questo per l'ennesima volta dimostra tutto quello che è il livore, l'ossessione che hanno nei nostri confronti. Abbiamo visto che in una partita che non contava a un certo punto neanche per noi, perché alla fine del primo tempo tutti quanti avevamo capito che dalla Champions eravamo fuori, la seconda squadra di Torino non si sa per che cosa stesse combattendo, però alla fine per un pareggio hanno esultato come per la Champions, ma questo è nelle loro corde.
1: Quello è classico, cioè quando classico, il Toro però, ha pareggiato anche negli anni passati quel derby, l'ha festeggiato come qualcosa
7: benissimo
1: di epocale.
7: Fammi subito però chiudere questa parentesi per fare i miei più sinceri auguri al tifoso che in questo momento è all'ospedale, è in condizioni critiche. Io ieri ero in trasmissione prima della partita a Netwick ed ero aggiornato in tempo reale dagli amici che erano al corteo che si recava allo stadio, e io ho dato la notizia di questo incidente praticamente appena successo, ancora non erano ancora neanche arrivati i soccorsi. E mi dicevano, ma questo prendetelo così come sembrerebbe, ecco, dico sembrerebbe, che il tifoso sia stato colpito da un lacrimogeno, almeno
1: questo
7: così.
1: È quello che è uscito fuori ieri da...
7: A me l'hanno detto, guarda, ci sono tifosi, le registrazioni, sì. Io ho detto questa cosa esattamente 3 minuti dopo l'accaduto. Perché
1: però
7: mi dicevano...
1: Ezio, scusami, il lacrimogeno è una cosa, la bottiglia è un'altra, cioè il lacrimogeno lo riconosci, quindi o è una cosa o l'altra, non può esserci.
7: Però tu calcola che in quel momento, proprio per il fatto che venivano lanciati i lacrimogeni, la confusione era totale.
1: Sì, ma quindi... ci saranno dei video che andranno poi in onda
7: Nel gruppo sarà un po' difficile, comunque è probabile, ormai la tecnologia arriva anche a questo. Auguriamocelo, però tanto cambia poco, perché questo Cristiano è all'ospedale con la testa fracassata. Ma e
1: qualcuno deve pagare,
7: ha avuto un incidente estremamente
1: serio. Al di là del ragazzo in ospedale,
7: quindi
1: bisogna che qualcuno paghi.
7: Il mio cuore da tifoso è vicino a lui e gli auguro ogni bene e una prontissima guarigione e che possa tornare, se vorrà, allo stadio. Detto questo, vorrei aprire un altro capitolo, perché tu mi tocchi il tempo qua, i minuti stanno passando, il capitolo Spalletti. Sì. Io ieri, per l'ennesima volta, quando ho visto le sostituzioni, mi sono chiesto, visto che Spalletti è un allenatore esperto ed intelligente, fa queste sostituzioni perché A, Vlahovic si è allenato poco, non stava bene, addirittura non doveva giocare, lo togli perché hai paura che si rompa del tutto, ti ha chiesto lui qualcosa, non mi sembra, perché la faccia di Vlahovic, l'espressione era eloquente quando è uscito, era arrabbiato, era nervoso, non voleva uscire, è stato messo il nostro Hit. In quel momento io ho fatto una risata e mia moglie mi ha detto: non stai ridendo, la tua una risata isterica, perché lì...
1: Quando dopo... è scivolato?
7: Ma quando è entrato? Quando no, è entrato?
1: Io quando è scivolato lì...
7: Quando è scivolato cosa? Sembrava un pattinatore sul ghiaccio dilettante che provava a fare una piroetta. E ma ti ricordi questa scivolata? L'aveva già fatta nel girone di andata a Torino contro il Milan, quando praticamente era solo davanti al portiere ed è stramazzato per terra come... Basta, mi fermo lì. E quando è entrato David e poi in campo, negli ultimi minuti, mi ritrovo tutti insieme, Zegrova, Miretti, Holm, che tra l'altro... Holm è stato il più pericoloso, perché l'unico tiro in porta nell'ultimo quarto d'ora è venuto da lui. Però quando vado a vedere i giocatori che c'erano in campo in quel momento, ho detto: qui se va bene non perdiamo, e purtroppo non mi sono sbagliato, perché se tu metti un giocatore come Hit che i primi sei palloni 5 li ha persi e li ha dati agli avversari. Questo è un pericolo. Io sono contento di una cosa, che questo campionato sia finito, perché un giocatore così nella mia Juventus, non solo lui, perché ci sono almeno altri 5 o 6, e sottolineo almeno, che il prossimo anno io mi auguro veramente di non vedere più, anche perché batto sempre su questo tasto, ho già detto questa cosa. Mi sembra che Hit sia più preoccupato della sua capigliatura e non sappia minimamente dov'è, e lo dimostrano prima della partita, quando c'è tensione, quando Locatelli va sotto il settore ospite e tutto quanto. Lui chiacchiera sorridente con Openda, un altro che fortunatamente è sparito.
1: Ma da quant'è che non gioca Openda, tra l'altro?
7: È da troppo poco. Non avesse mai giocato, probabilmente sarebbe stato meglio. Quindi, viva Dio, il campionato è finito. Finito nel modo peggiore possibile, perché la mia Juventus, la nostra Juventus al sesto posto, è qualcosa che all'inizio dell'anno...
1: Non era minimamente paventabile.
7: Non era immaginabile. Sapevamo che non avremmo potuto competere per lo scudetto. Sapevamo che con l'arrivo di Spalletti lui ha detto: cioè, ci possiamo provare. Almeno non è stato come qualche dirigente che dice: noi puntiamo al quarto posto, perché è folle alla Juventus dire: noi puntiamo al quarto posto. La Juventus, se arriva seconda, ha perso un campionato, mettiamocelo bene in testa, ricordiamocele queste cose. Quindi Spalletti aveva detto: perlomeno noi ci proviamo, dandoci un po' di speranza. Alla fine però anche lui un po' di suo ce l'ha messo. Mi piacerebbe sedermi con lui davanti a un buon bicchiere a quattro occhi per farmi spiegare le sostituzioni di ieri, perché sono convinto.
1: Non basta un bicchiere, però lo sai Ezio, con lui almeno una bottiglia intera.
7: Ma io gliene do anche due, anche di quello buono. Detto ciò, quando lui me le spiega, allora io dico: sei tu l'allenatore, fai questo di professione.
1: Cosa ti aspettavi di diverso quindi ieri? Insomma, alla fine i giocatori che aveva in panchina sono quelli.
7: Sì, non mi aspettavo però...
1: Avrei forse voluto vedere magari Kostić ieri.
7: Non mi aspettavo che togliesse Vlahovic, perché Vlahovic nel secondo gol è stato bravo, ha fatto un bel gol, ha fatto un gol da centravanti vero, su una gran bella azione di Conceição. Sul primo gol è stato un po' fortunato perché ha fatto, certo, un controllo.
1: Ma van bene anche quelli.
7: E come? Però ha fatto un controllo dei suoi perché non sa minimamente stoppare il pallone. Poi ricordiamoci che il tiro, fortunatamente per noi, e come hai detto tu, ci va anche questo, è stato deviato, perché sennò il suo tiro era una mezza ciofeca, andava in braccio al portiere, che già si stava tuffando da quella parte, invece la deviazione è stata decisiva. Però sicuramente prestazione più che dignitosa quella di Vlahovic ieri. Quindi mi chiedo perché è stato sostituito. Se lui mi dice ho ritenuto di toglierlo perché in settimana aveva fatto pochi allenamenti, ho pensato che l'ultimo quarto d'ora non ce la faceste più, ok Luciano, hai ragione. Sei tu l'allenatore, sei esperto, sei quello che fai, non sei autolesionista, l'hai fatto, hai ritenuto che fosse così. Però tutti quanti da esseri umani possiamo sbagliare. Zegrova, stendiamo un velo pietoso. Con Meiners rientra nei 5 o 6 che nella mia Juventus non voglio più vedere. Gli abbiamo dato tutte le possibilità. Basta. Se anche lui ha qualcosa che non va con la squadra, con la società, con la città, con la sua mente, quello che è, ringraziamolo. Cioè, non ringraziamolo per niente, perché in 2 anni non ha portato nulla. Direi. Quindi arrivederci a mai più. Detto questo, basta, adesso cominceremo a parlare di mercato, perché se dico che abbiamo almeno 5-6, non voglio essere così drastico come l'amico che ha mandato il vocale prima dicendo via tutti, no, tutti no, sarebbe impensabile, oltre che impossibile, perché rifare una squadra dalla A alla Z
1: sarebbe
7: impossibile, oltre che non da Juventus, però... Non da Juventus, io di cose non da Juventus ne vedo tante, come il curatore fallimentare seduto di fianco a Comolli ieri, che non, anche lui non ha capito minimamente dove fosse, cosa stesse succedendo, ma non è una novità.
1: Allora, Spalletti vuole 6 nuovi giocatori per rafforzare la Juventus nel calciomercato estivo, un portiere, giusto, un centrale di difesa, un terzino sinistra, un regista, un trequartista e un attaccante. Questo ovviamente ti spiega anche sicuramente quali saranno le partenze quasi obbligatorie, sì, in questa estate. Dobbiamo anche dire che nelle prossime ore poi sarà atteso questo fantomatico incontro tra Spalletti e John Elkann per pianificare. C'è anche da dire che c'è un'altra
7: ma
1: squadra.
7: Ma non deve Giulia parlare con John Elkann, ha un amministratore, ha un direttore sportivo.
1: Lui cosa vuole parlare con lui, lui parla col presidentissimo, lui non vuole, vuole avere un rapporto diretto con la proprietà. Vuole che le cose siano chiare, mette lì e che non si... Ecco.
7: E le cose sono chiare con Comolli.
1: E poi ti dico questo, che per la prima volta da quando c'è la nuova Champions, sì, dal 92-93, sia Milan che Juventus non giocano la Champions League, perché da quella annata, da quella stagione, almeno una delle due c'è sempre stata.
7: Grazie che mi hai dato questa notizia, aggiungerei chi se ne frega per il Milan, non mi interessa minimamente. Ma io ti ringrazio, perché qualsiasi notizia tu mi dia, io la prendo, me la segno e poi me la vendo anche, perché così faccio bella figura. Però guardiamo in casa nostra, perché in questo
1: momento... Ti leggo questo messaggio di Luca che secondo me ti farà piacere, ti fa parlare da solo praticamente.
7: Luca da Terni.
1: No, è solo Luca. Luca da Terni si firma Luca. Le sostituzioni di ieri sono l'ennesimo messaggio indirizzato ad Elkann con oggetto Comolli. La squadra titolare per Spalletti vince 2-0. Il mercato poi di Comolli fa subire la rimonta.
7: Giustissimo. Giustissimo.
1: Bella, questa.
7: Molto intelligente, sì, molto arguta come osservazione, perché in effetti è così. Io te l'ho appena detto, quando ho visto quei 4 elementi in campo, ti ripeto, perché mia moglie ne è testimone, che mi sentiva far interloquire con i santi sparsi qua e là per il paradiso, ho detto se va bene, non la perdiamo, Ma questo è uscito da un inguaribile ottimista. Io vedo sempre tutto il colore della mia camicia in questo momento.
1: Poi Manuel da Pisa è molto arrabbiato perché dice: noi tifosi ci mettiamo la faccia, ci becchiamo gli sberleffi dei tifosi avversari, ci mettiamo soldi per sostenere i giocatori, ci mettono la faccia ma poi portano a casa anche tanti soldi. Questo non mi sembra equo, però ragazzi, questo è il calcio, cioè voglio dire, se dobbiamo possiamo andare
7: non
1: a
7: è
1: ricordare
7: equo. Se ragioniamo così non è equo,
1: non è
7: con
1: nulla,
7: l'automobilismo,
1: allora,
7: con il tennis, con il golf, con tutto quello dove girano tanti soldi.
1: Ti leggo il messaggio di Camillus però, che mi piace, perché dice che lui è di Bologna, no, Juve-Bologna, prima, ah no scusami, Juve-Bologna, pensavo fosse di Bologna, ho letto male, prima volta con tutta la mia famiglia allo stadium, ho discusso con mio figlio quando è partito il coro su Superga, perché io non volevo che lo cantasse, lui mi ha risposto che il Torino e tutta Italia non hanno rispetto per i morti dell'Eisel. Ho cercato così di spiegargli che il rispetto si ottiene con l'esempio, rispettando determinati valori, e io spero che abbia capito, ma come siamo arrivati a questo punto sono molto sconfortato da dove sta andando il nostro calcio. Io sono totalmente d'accordo.
7: Dovremmo allargare il discorso,
1: ma la buona educazione dei ragazzi di oggi arriva sempre da quello che ascoltano a casa.
7: Difatti vediamo che non succede niente,
1: ma so che
7: quando
1: è un
7: ci
1: mondo
7: sono
1: impossibile.
7: Le manifestazioni pro-pal, e magari a qualcuno se gli chiedi dov'è la Palestina non lo sa neanche, non te lo sa indicare.
1: Capisci?
7: Dovremmo parlare di questo quando ci sono le manifestazioni politiche, quando ci sono le manifestazioni dei centri sociali, quando i nostri deputati alla Camera si azzuffano. Quindi chiudiamo questo discorso, perché questa
1: però volevo
7: è la nostra,
1: leggerlo perché
7: giusto,
1: mi piace,
7: hai ragione, hai
1: questo.
7: Fatto bene.
1: Sono
7: però il discorso sarebbe molto molto lungo. La società è quella che io dico sempre: si picchiano per il Palio di Siena. E quindi io ho detto tutto. Purtroppo il campanile è anche questo. Vorrei ricordare all'amico che non solo noi veniamo, sbeffeggiati, no, non è giusto, sbeffeggiati sugli angeli dell'Eisel, ma su Scirea, su Pessotto.
1: Scirea, tra l'altro, oggi è il suo compleanno, quindi il 25 maggio del 1953 nasceva Gaetano Scirea, nulla di paragonabile.
7: Grandissimo quello, campione, grandissimo
1: nulla di
7: uomo.
1: Paragonabile con quello che abbiamo oggi in campo, purtroppo.
7: Era un'altra Juve, soprattutto lui era un uomo vero, con la maglia bianconera, un signore con la S maiuscola. Purtroppo il mondo del calcio rispecchia quello che è la società, però io ti ripeto, punto il dito sulla dichiarazione, su quel comunicato fatto dalla società.
1: Chiedono infatti, e chiedono anche a te, se secondo te ci saranno delle conseguenze anche da quel
7: no,
1: punto
7: penso
1: di vista,
7: di
1: io
7: no.
1: Non credo.
7: Penso di no, perché poi sono stati bravi, subito, bravi ovviamente sono estremamente ironico e non uso un altro aggettivo, perché sennò poi tu mi redarguisci, a parlare di, ma noi parlavamo della coreografia. Quale coreografia avete fatto nel settore di stinti e curva primavera? Non prendetemi
1: puoi dirlo, paraculi, puoi
7: posso,
1: dirlo.
7: Ecco,
1: lo dico io per te, tanto ormai
7: grazie,
1: è finita la stagione. Basta.
7: Allora non prendeteci perché siamo bravi e belli, ma non siamo assolutamente fessi. Quindi se fate una comunicazione sbagliata, ammettetelo, dite.
1: Ma quando mai? Ma non ammette niente.
7: Esatto.
1: Non,
7: quindi,
1: non è più,
7: quindi
1: ammettere
7: detto questo,
1: da deboli.
7: Guarda, questa
1: deciso.
7: Cosa mi ha, credimi, veramente indignato. Quando ho letto questa cosa, sono rimasto male, perché dico: tu non puoi. Io capisco che tu nei nostri confronti abbia tutto l'odio possibile, e non solo sportivo, calcistico, perché è chiaro, perché se tu nella stessa città hai uno più bravo, uno più bello, con la casa più bella, con la macchina più bella, con
1: ovviamente
7: la moglie più bella,
1: lo invidi tutto questo.
7: Ma l'invidia è una delle peggiori bestie che possa albergare nella mente umana, quindi ti ho detto tutto. Però adesso rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo veramente di costruire un qualcosa che ci porti a ritornare la Juventus ai fausti dei bei tempi, e con una certa dirigenza io qualche perplessità ce l'ho, perché tu hai letto quello che ci dice il fratello Gobbo, che Spalletti ha voluto dimostrare che gli acquisti, gli uomini, gli elementi presi dal signor algoritmo sono stati assolutamente deficitari. Ti ho già detto che mi auguro che adesso non passi agli oroscopi, perché sennò siamo rovinati.
1: Grazie Ezio. Allora, poi ci mettiamo d'accordo, vediamo per quest'estate come fare io e te.
7: Guarda, detto così già mi lasci una speranza e già sono felice.
1: Aspetta, tu che non abbiamo neanche parlato di tutto quello che è successo ieri nelle varie partite con gli arbitri, non abbiamo parlato di niente. Dai, ci
7: torniamo. No,
1: basta,
7: va bene,
1: chi
7: così,
1: se ne frega, va bene così.
7: Forza. Grazie Juve sempre. Ciao.
1: Grazie Ezio Morina, ragazzi, noi ci risentiamo domani. Mi ha alzato il volume ancora di più forte, dai, più forte.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
2: Bianconero. Che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
3: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
4: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
3: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
11: Estate alle porte con picchi roventi già a 35 gradi. Mercoledì la tendenza meteo dalla 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa, con picchi significativi in Francia.
3: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
11: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
13: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
14: Lunedì 25 maggio, queste cose di calcio XL, in studio Antonio Paolino, Paolo Rossi. Il sommario: poco spettacolo in campo, tanti disordini fuori. Il derby più surreale e scadente della storia, con riavvicinamento d'ufficio di Spalletti e Comolli. Fuori dalla Champions come il Milan, sesto posto, un punto in meno di un anno fa, e l'incalcolabile amarezza dei tifosi, quelli sani. Per Vlahovic doppietta e quarto gol in quattro partite, 10 in totale quest'anno. Sconfitta in finale di Coppa Italia per le Women, la Coppa finisce alla Roma. Allison, l'accordo c'è, il primo, ne mancano altri per rinforzare, rifondare la squadra per l'anno prossimo. Buona giornata, ben ritrovati radioascoltatori di Radio Bianconera, eccoci qua. Abbiamo dovuto alzare qui sì il volume delle cuffie, ieri sera l'abbiamo dovuto abbassare per cercare di capire per circa un'ora quello che stava capitando. Di fronte a una situazione surreale, l'ho definita in questo modo, vissuta già dal pomeriggio. Io abito in zona, ciao Paolo intanto,
15: ciao, buongiorno,
14: ben
15: a tutti.
14: Trovato, e capivo che stava degenerando la situazione. Poi ho capito i motivi, si sono incrociate le due tifoserie, i due cordoni di tifosi, volontariamente, involontariamente, mal gestita in quel momento la situazione e il controllo. Chiaro che le forze dell'ordine non possono essere da tutte le parti e non voglio difendere assolutamente nessuno, però è una situazione che nel 2026 pensavo di aver cancellato per sempre. Un tifoso è in grave condizioni all'ospedale, questo avrebbe indotto i tifosi juventini presenti a chiamare la squadra, che a mio avviso per regolamento non dovrebbe andare più ad ascoltare quello che dicono i tifosi, perché se no si fa un passo in avanti e se ne fanno due indietro, nel rispetto naturalmente della sciagura, dell'incidente, prendendo atto però che alcune situazioni andrebbero anche non programmate, perché ne derivano le conseguenze come quelle che abbiamo sotto gli occhi, e poi la solidarietà qua e là sparsa, compresa quella dei tifosi Granata, perché se cade un avversario si ritirano gli striscioni e una parte della maratona, così quasi la totalità dello spicchio di tifosi bianconeri, si è ritirata nell'antistadio dell'Olimpico Grande Torino. Questo è il racconto. Poi la partita. Era difficile raccontare una partita che secondo me è stata tra le più brutte. Poi c'è stato il momento di ricarica emozionale, perché se il Torino, che stava discutendo tra i singoli giocatori in campo, avesse perso questa partita, non sarebbe peggiorata la situazione, probabilmente, almeno quella psicologica dei giocatori Granata. Un pareggio, non chiamate la rimonta, perché io e Paolo, forse anche più Paolo, ne ha viste le vere rimonte della Juve e del Torino, perché la rimonta, tutte queste cose qui, la storia non si costruisce con queste, o la gloria con queste rimonte. La Juve arriva sesta, sapeva già del risultato di essere fuori dalla Champions, tanto per riassumere con un'unica fotografia la giornata di ieri, cominciata con un'ora di ritardo e finita tardissima per quelle parole che colpiscono fino ad un certo punto, fanno riflettere, ma che ritrova forse d'ufficio, come l'ho definita nell'editoriale Paolo, di questa notte ancora più tardi, quindi
15: ti hanno costretto a fare le ore piccole.
14: Esatto, ero lì che aspettavo di mangiarmi il mio trancio di pizza programmato con alcuni amici bianconeri e anche qualcuno Granata, a dire il vero, ho trovato tutto chiuso perché erano le due di notte. Siamo usciti io e il pullman della Juventus vuoto a quel punto. Il derby più surreale e scadente della storia, che riavvicina però d'ufficio Spalletti e Comolli. Entrambi abbiamo colpe, le responsabilità sono nostre, si presenteranno così tra oggi e domani all'incontro con la proprietà. Quindi non cambia nulla. Cosa ne pensi?
15: Ma allora, molto molto velocemente, io devo dirti, io l'ho visto in televisione, come derby in sé, cioè nei 90 minuti ho trovato anche un derby vivo, per un merito del Toro. Cioè il Toro, noi lo sappiamo bene, negli ultimi anni ha fatto tanta retorica e ben poca sostanza.
14: Pochissima.
15: Quindi abbiamo giocato tanti derby dove loro puntavano allo 0-0. Ieri, in virtù del fatto che si rendevano conto che la Juve era una squadra in difficoltà e hanno provato subito a metterla su un piano ritmico alto, e noi lì abbiamo ben risposto. Quindi la Juve secondo me ha fatto un'ottima ora e una mezz'ora pessima. È un po' la nostra stagione. Cioè noi,
14: cambiato nulla col
15: sì,
14: Toro.
15: Sì, cioè
14: però
15: noi la nostra stagione è un po' riuscire a darti la sensazione di poter fare molto bene, ma poi chiudere male.
14: Questa
15: poi
14: situazione che stiamo vedendo in televisione, sì, ripetuta più volte, ma questa poco prima del pareggio del Torino, la disperazione, sì, di Spalletti con le mani sul volto, molto plateale, una situazione che scaturita naturalmente, però fa capire che dalle parole, dall'incitamento e tutto, anche lui e si è messo le mani sul volto.
15: Sì, io ho l'impressione che Spalletti tutta questa presa sul gruppo non ce l'abbia, francamente, perché questi sono atteggiamenti di un allenatore che sembra estraneo alla squadra. È un allenatore che guarda perplesso e, come dire, vi ho messo in campo e non siete capaci a fare quello che voglio, ma non è così che si fa esattamente il suo mestiere, secondo me, soprattutto quando nell'ultima mezz'ora riesce a sbagliare tutti i cambi, perché questo è il vero problema della Juve. Non avrai la rosa a sufficienza, evidentemente, però anche riuscire nell'ultima gara che stai vincendo 2-0 a farti rimontare, un po' di responsabilità evidentemente te la devi prendere.
14: Come nella classifica,
15: io credo, se io fossi un giocatore e mi vedo un allenatore che fa queste scene, mi infastidirebbe molto, molto, perché mi sembra proprio un po' il modo per dire: siete voi che non date, ok, però insomma, c'è modo e modo per far vedere. Lui ce l'ha questa modalità, e io la trovo abbastanza
14: che antipatica. Contraddice l'espressione del giorno prima: non attaccherò mai i miei giocatori che sono uomini, però... sono professionisti. Beh, e poi quello, diversi quello li umilia in campo,
15: ecco, quello
14: diversi li continua a umiliare pesantemente,
15: che non attacchi i giocatori, però ripeto, secondo me c'è un modo di stare in panchina,
14: modo
15: di stare in panchina. Lui non è l'unico, vedo che tanti allenatori ormai hanno un po' questo piglio, che io trovo molto fastidioso. Si dovrebbe ricordare che si gioca, si vince, si perde, si pareggia tutti insieme, e quello, come dire, la figura dell'allenatore infastidito, io personalmente non la trovo adeguata. Trovo più giusto l'allenatore che ti incita, l'allenatore che ti capisce, l'allenatore che ti sostiene, l'allenatore che ti fa vedere quello che non va bene, ma l'allenatore che a uso di telecamera fa le scenate del disperato a me non piace. Ma questo è un mio gusto personale e non cambia il mio giudizio sulla prima ora della Juve, che secondo me è stata una prima ora molto buona. Cioè, se la Juve fosse stata questa sempre, la Juve ha dimostrato di avere delle qualità e un gioco adeguato. Poi sull'ultima mezz'ora siamo sempre lì. Noi non portiamo a casa quest'anno neanche il derby, tanto come piccola gioia che ci verrà a dare. Anch'io ho la sensazione che non cambierà nulla, nel senso che mi sono fatto questo film, sentendo anche un po' Spalletti, che alla fine la somma di due debolezze produce una forza,
14: una certezza. Caso.
15: Perché? Perché se noi mandiamo via Comon lì, allora intanto diciamo che Elkan ha sbagliato tutto affidando a una direzione diversa dalle abitudini del calcio italiano, gli si è dato un anno di tempo e quest'anno di tempo viene considerato molto negativo per il mercato, ma anche a quel punto per il cambio di direzione tecnica. Perché se io mando via Comon lì, Comolli è anche colui che ha la responsabilità di avere poi preso Spalletti, che non mi ha corretto la situazione. Quindi Comolli, fallimento totale, lo mando via, ma mando via l'amministratore delegato. C'è l'uomo che comunque, sul piano dei conti, qualcosa ha fatto di positivo. E attenzione, bisogna trovare uno adeguato, cioè uno che sappia mettere mano ai conti, perché adesso il vero problema è che i conti sballano, i conti sono diversi rispetto a quelli preventivati, quindi ci vuole un uomo e quindi si dice...
14: Okay, devi stare lì molto attento ai prossimi.
15: Esatto, Comon lì, hai fallito il primo anno, prova il secondo. Stessa roba per Spalletti. Cioè, se la Juve oggi licenziasse Spalletti, a parte l'autogol clamoroso di un allenatore che hai rinnovato prima del tempo e poi lo mandi via, di fatto chiudi la carriera di Spalletti. Cioè, Spalletti arriva oggettivamente da due esperienze, possiamo definirle come volete, possiamo scegliere l'aggettivo che vogliamo, però i dati parlano chiaro. In nazionale hai fatto un orribile europeo e in Juve non sei riuscito a centrare il minimo obiettivo, non il massimo, il minimo obiettivo, questo è. E quindi si pensa che, dando continuità, Spalletti possa correggere la rotta perché ha seminato bene, ma non ha ancora raccolto. Questa è l'idea. E questa ha un senso. Quindi, bocciato Comon lì, bocciato Spalletti. Poi ognuno di noi può fare dei giudizi diversi. Può dire qualcuno è bocciato con la media del 3, qualcuno è bocciato col 5,5. Però bocciati, siamo d'accordo che sono entrambi bocciati. Perché la Juve, questa Juve qui, è la Juve che da 15 anni è peggiore. Quindi questa è,
14: esatto,
15: questa è,
14: e
15: il
14: questo
15: giudizio
14: è stato il metro per giudicare la Juventus negli ultimi periodi,
15: sempre,
14: diciamo,
15: esatto,
14: così.
15: Quindi bocciate entrambi, gli si fa rifare l'anno, come succede in tante situazioni. Del resto, noi parliamo spesso di ama Klopp, gli è andato a tempo, ama Ferguson, gli ha dato tempo, ama Arteta, gli è andato tempo. Diamo tempo anche a Comolli e Spalletti. Io personalmente, Antonio, se domani mi arriva la notizia che sono tutti via, io mi stappo una bottiglia.
14: L'ho già detto. È già stappata, non c'è più quella.
15: No, è sempre
14: quella.
15: Io, ogni persona che morirà nel freezer.
14: No, pensavo l'avessi...
15: Però
14: qualcuno te l'avesse aperto
15: a sorpresa. È una mia posizione legata al sentimento, non legata al pensiero. Da opinionista, penso che la Juve faccia bene a proseguire, visto che ha già preso questa decisione. Perché, ripeto...
14: Tu sei convinto che abbia preso una decisione o che non abbia pensato di prendere nessuna decisione?
15: Beh, il rinnovo del contratto non è uno scherzo.
14: No, però un mese fa, quando eravamo convinti tutti, anche i pessimisti...
15: Però adesso cosa fai? O Spalletti dalle dimissioni o ti metti in carico un allenatore per due anni così?
14: Lui ha lasciato intendere...
15: Che può dare le dimissioni.
14: Che non dà le dimissioni, però che può rimettere il mandato, che non è detto con quella... furbizia da dire ne approfitto dei due anni. Non è un problema i due anni, non l'ha detto in conferenza ma in altre esternazioni. Però non è una questione di soldi,
15: Antonio,
14: qua, perché se ti vogliono mandare via hanno tenuto Thiago Motta, che tra l'altro puoi rescindere unilateralmente adesso, il primo giugno con una penale e basta la metà
15: però,
14: del
15: voglio
14: contratto
15: dire, è stato fatto un quadro e un piano per proseguire con Spalletti quando ancora non si aveva il giudizio definitivo sulla stagione. Quindi vuol dire che il giudizio
14: che
15: definitivo...
14: è stata un'altra scelta, penso più
15: però,
14: dell'amministratore delegato, che a quel punto si è tutelato con il paravento.
15: Però vuol dire che evidentemente il giudizio sulla stagione, cioè il bilancio vero, quello del piazzamento finale, non è l'elemento preponderante per giudicare il lavoro di una persona.
14: Però l'amministratore delegato ci aveva detto di sì all'inizio con Tudor e mi taccio.
15: Anche Spalletti ha detto che quando è arrivato qui ha detto: ha guardato la rosa, ha detto: ma questa squadra, scusate, lo scudetto quant'è? 6 punti? Ma guardate, noi siamo in corsa, meno male.
14: Certo che l'abbiamo visto come
15: le parole,
14: un atto di fiducia.
15: Se ne porta via il vento.
14: Come dicono anche da casa.
15: Le biciclette ce le dobbiamo prendere, pedalare.
14: Perché non siamo neanche di quel
15: pedalare, pedalare tanto. E vedremo, ma ripeto, io non voglio distinguere il piano sentimentale che a me ha esasperato, nel senso che io trovo che non mi, come dire, la dico diversamente, che non mi sia simpatico né uno né l'altro, tanto per essere chiari. Non mi piace l'idea, mentre devo dirti che tra l'altro Comolli, ne avevamo anche parlato quando si era presentato, mi aveva convinto molto per come si era presentato, però... sono convinto che nel calcio contemporaneo un amministratore delegato debba avere un altro tipo di approccio mediatico, deve avere un'altra capacità empatica con le persone, deve avere una capacità di intervento immediato quando ci sono i problemi. Tutto questo io non l'ho visto. Quindi, Comolli ha questo difetto. Spalletti, lo dico male, lo dico proprio male, ciurla nel manico. Cioè, ci fa tanti discorsi, è capace un giorno di dire bianco, un giorno di dire nero... Ma bianco-nero io non lo sento. E questo è il punto che invece a me interessa. Perché se uno mi dice che ha fatto, come ha fatto la scorsa settimana, una grande stagione e noi siamo fuori dalla Champions League, non mi fido più. E che cosa vuol dire? Che non tifo per la Juve, non tifo per Spalletti?
14: Mai.
15: Assolutamente no. Anzi, dico che quando il prossimo anno lo vedrò in testa alla classifica o ai quarti di finale di Europa League, dirò: oh, finalmente stiamo tornando noi. Mi devono conquistare loro. Io non do più credito a nessuno. Dopo che, tra l'altro, e nessuno deve dar credito a me, visto che quest'anno ho sbagliato tutte le previsioni e speravo in qualcosa decisamente di più.
14: Attenzione, non è un augurio, ma sono riflessioni a voce alta. Tutto vero quello che dice Paolo. Ci sono poi anche le ipotesi che porterebbero anche a pensare: se la squadra non trova il carattere, che poi non basterà il carattere per arrivare a quegli obiettivi o comunque mantenere, variare, alzare l'asticella della stagione del prossimo anno, ci voleva già poco quest'anno, ce la potevamo fare già con questa squadra, con un atteggiamento, con delle istruzioni più dettagliate. A me sembra di vedere, come hai detto tu all'inizio, il riflesso di una squadra povera, ma non arricchita dal lavoro fatto, ma mantenuta su quegli standard, no? E quindi hai voglia a parlare di personalità quando anche in un derby, no, contro una squadra che ho definito modestissimo, un Toro modestissimo, ok?
15: Beh, da parte destra della classifica, come
14: esatto,
15: hai visto alla fine,
14: esatto,
15: poi.
14: Esatto. Che si esalta per questo pareggio, per questo recupero, ma non per sminuire la loro... il loro risultato, che è pari al nostro, a dire il vero, ha centrato Paolo il discorso che e porta anche al fatto che se è un problema non lo affronti subito, te lo ritrovi ingrandito, no? A metà della stagione prossima. e qui mi auguro di sbagliarmi, perché vedo che ci trasciniamo dei problemi, poi ci pentiamo, poi sogniamo, poi vorremmo andare in un altro campionato, poi tanto se siamo arrivati sesti è colpa dell'Inter, di Marotta, della Roma, dei rigori e tutto questo. Mai partiamo dai nostri problemi. Bastava veramente il gol in più, il punto in più, il pareggio in meno, gestione Tudor sommata alla gestione Spalletti. Cioè non mettiamo troppe cose insieme. Dico però, che sono d'accordo con Paolo, dalle parole di Spalletti alla vigilia, lo cito subito in apertura, perché vigilia e post partita, tutte quelle parole non mi hanno convinto di più. Ho visto un tono più pacato, ho visto una ammissione di colpa anche dall'amministratore delegato, quindi il passo indietro. Ho scritto testuali parole, tutto surreale, dalle parole di Spalletti alla vigilia, sempre pronto a riaggiustare

0: ma siamo la Juve, cioè, ma io a volte mi chiedo, ma
1: cioè, se sono diventato, cioè, allora, se un partecipante arrivo, comune,
0: se la Juve parte l'anno scorso dal quarto posto, tutto ciò che ottieni in più vuol dire che hai migliorato, cioè, adesso dico proprio la banalità più atroce, e toglimi il compenso per questa frase,
2: niente caffè
0: e tutto
2: a fine
0: puntata. E tutto ciò che è di meno è deludente, ma le aspettative, e devo dire, questo è un merito ovviamente di Spalletti, le ha generate lui col suo percorso, perché questo bisogna ricordarlo, cioè noi alla fine del girone d'andata, dopo aver cambiato l'allenatore in corso d'opera come mai era successo prima nella storia della Juve, abbastanza in fretta, quindi capacità di intervento, vediamo la macchina ripartire, la Juve alla fine del girone d'andata è quarta insieme alla Roma, la Juve alla 33esima giornata, 33esima, cioè 5 giornate alla fine, aveva 5 punti di vantaggio su Como e la Roma. Quindi, cioè, il destino era nelle nostre mani. Quindi, e infatti gli viene rinnovato un contratto, non perché gioca bene, ma perché insieme al gioco, migliorato indubbiamente, mi verrebbe da dire, ci voleva anche abbastanza poco, però l'ha fatto, e l'ha fatto anche regalando divertimento, regalando la consapevolezza che questa squadra avesse delle virtù. C'era una classifica che parlava. A me sai cosa colpisce davvero molto di tutti i ragionamenti di Spalletti? Se ci fai il caso, non fa mai riferimenti al tempo e alle partite. Cioè fa riferimenti sempre su concetti, la personalità, non siamo del livello che vogliamo,
2: quando deve
0: eccetera eccetera,
2: difendere il proprio operato.
0: È come se noi non avessimo una storia all'interno di questa stagione. Ma la storia c'è. Perché Spalletti questa squadra l'aveva corretta ed eravamo arrivati ad un punto. Quindi la vera spiegazione che ci avrebbe dovuto dare in queste settimane e che ha assolutamente occultato è il perché del crollo. Non il perché. La ragione per della nostra inadeguatezza è un'altra. È un concetto diverso. È un bilancio finale in cui ci metti allora a quel punto lì anche come è costruita la squadra, l'inizio che abbiamo avuto, perché siamo passati dall'essere una squadra che con Tudor riusciva a fare delle rimonte pazzesche e poi era totalmente sgonfiata, eccetera, eccetera. Ma Spalletti non ci spiega mai, mai, certe tappe che noi abbiamo avuto. E queste tappe sono quelle che poi ti hanno pesato, perché ci sono dei buchi neri all'interno di questa stagione e questi qua non li abbiamo capiti, sostanzialmente. Quindi siamo in mano alla sua analisi, vedremo che cosa succederà in sede di un mercato che a questo punto sarà per forza di cose ristretto. Ieri lui ci ha detto, abbiamo dei grossi limiti sulla rosa, dobbiamo intervenire. La settimana prima ci ha detto, non pensate che ne possiamo cambiare 18. Quindi io ritengo che la formazione titolare di ieri sia la base della Juve del futuro. Qui bisogna fare il miracolo, bisogna fare tre operazioni, Antonio, non so se sei d'accordo e non so se le vedremo.
2: Lanciamole queste ipotesi.
0: Che quella base abbia tre titolari nuovi, cioè che tre di quei titolari che noi abbiamo oggi diventino riserve. Due, che tu trovi anche delle riserve migliori, qualcuna, non tante, e tre, che qualcuno di quelli che quest'anno ha giocato male, poco, ed è stato un fallimento, riesca a essere comunque parte della Juve del prossimo anno, perché non possiamo pensare che ne cambiamo 14 adesso.
2: Assolutamente.
0: Quindi io penso questo è un lavoro altro che algoritmi. Qua bisogna chiamare Elon Musk, Robert Altman e chissà
2: quanti
0: altri.
2: E ascoltare sicuramente Radio Bianconera. Ti rettifico, l'accendiamo, la confermiamo, confermiamo le tre ipotesi. Attenzione che ieri sera uno spunto ce lo dà, e la ascolteremo poi nel secondo break dopo un piccolo blocco pubblicitario, dopo aver ascoltato le contropagelle di Don Fabio giocando in trasferta in quel dello stadio di proprietà del Torino, quando parla dei giocatori che potrebbero rientrare. Erano andati via dei giocatori forti e io ho intuito che quelli che rientreranno rimarranno alla base. Parlo, ad esempio, di un nome come Douglas Luiz. Quindi rettifico la tua risposta aggiungendo dei giocatori nuovi. Quanti ne hai detti? Tre, almeno. Uno è il portiere.

0: Tre titolari nuovi.
1: Attenti, come si
0: tra cresce. Questi consideri anche eventualmente il Douglas Luiz di turno?
1: No, no, io non considero niente, io non ho idee.
0: Non hai idee.
1: Cioè, se noi rigiochiamo una stagione con questa squadra partendo con Spalletti dall'inizio, quindi migliorando, probabilmente arriviamo di nuovo a quarti o terzi.
0: Ma tra quelli nuovi ci vedo solo un nome, il nome del centrocampista. Anzi, due, scusate. Comprendo e aggiungo anche il portiere. Colomani non lo ritengo un giocatore nuovo e tra i giocatori nuovi potrebbe esserci il rientro e la valorizzazione proprio di un centrocampista. Basteranno per rilanciare la Juventus? Intanto aspetto le vostre. Un aggettivo per spiegare la stagione bianconera. Ripartiamo da qui, tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa dei Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi, al Roland Garros supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
2: Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, che bella puntata ricca, vero Yves? Ti abbiamo salutato, ricchissima, ma tu sei già ricco di tuo e quindi facci ascoltare, esatto. Facci ascoltare qualche vocale. Intanto vado a recuperare l'editoriale perché arrivo... te ne intendi di astrologia? Eh?
1: Per
0: di
1: niente.
0: Astronomia, astrologia.
1: Per niente.
0: Si sono allineati i pianeti in casa
1: io intendo più di stalle che di stelle.
0: Io di stelle al momento.
1: Io di stalle.
0: Però tieni il volume che me lo puoi prestare quest'estate. Prego. Spazio a voi.
6: Radio Bianconera. Troppi anni ci siamo qualificati in Champions per il rotto della cuffia.
0: Vero.
6: E per gli stessi anni non abbiamo creato una squadra che potesse competere almeno per arrivare ai quarti. Ora è buono, è ottimo che non ci siamo qualificati, perché comincia in teoria a tornare la fame di vittoria. Forza Juve sempre.
0: Forza Juve, intanto...
1: È una visione un po' ottimistica, temo.
0: Perché... Fermo un attimo, 8 tifosi juventini arrestati dalla polizia, 11 DASPO e anche poliziotti contusi nei tafferugli di ieri. Questa è la sintesi. 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri, appunto, di ieri. 8 arrestati di fede bianconera. Se l'erano quasi detto, annunciato, non è che se capitato fuori, dentro, fortunatamente... gli occhi dei bambini, dei cronisti e degli altri tifosi con qualsiasi maglia addosso, anche se è stato assurdo lanciare quel comunicato 24 ore prima che non erano graditi i colori bianconeri. Bene, mi sembra veramente che anche chi accetti questi compromessi o questi input che arrivano dai sostenitori più forti, no? All'interno della società, non abbiano diritto di essere ascoltati. Paolo, torniamo.
1: No, che il messaggio del nostro ascoltatore, che credo che intercetti tanti, no? C'è l'idea, si riparte un po' più indietro e così abbiamo fame. Ma noi eravamo già indietro, però il problema. Cioè, io non
0: dovevamo
1: voglio,
0: aver già
1: io non
0: fame.
1: Voglio, cioè, esatto, cioè, noi è 6 anni che dovremmo avere fame. E cioè, non abbiamo una squadra di gente con la pancia piena o che ha vinto chissà che.
0: E poi proprio perché non arrivavamo sempre quarti all'ultimo istante.
1: Esatto, cioè, quindi io spero che questa squadra il prossimo anno dimostri fame. Però per dimostrare fame bisogna avere un allenatore che la riesca a trasmettere, e la riesca a far capire, e un gioco che sia adeguato a questo, e giocatori diversi. Mentre io vedo una Juve... ancora troppo molle,
0: piatta,
1: ancora troppo piatta, ancora poco basata su una feroce agonistica che probabilmente non può avere, perché i nostri giocatori evidentemente non riescono a manifestarla. Quindi io mi chiedo, ma davvero dobbiamo tornare indietro per avere fame? Cosa hanno vinto per avere fame questi giocatori? Quindi secondo me il problema è un po' più grosso. Però se questo retrocedere servirà anche a tutto l'ambiente a vivere con più, come dire, visto che parti dietro, con meno aspettative e più capacità di alimentare la fame, ben volentieri. Io voglio vedere, Antonio, il prossimo anno, i primi turni di Europa League, il girone, quando ci capiteranno squadre che non hanno un grande appeal internazionale, se lo stadio avrà 40.000 persone... o ne avrà 10.000, 15.000,
0: alla luce anche quello, di un aumento che si prevede attorno al 10% per gli abbonamenti.
1: E lì siamo alla follia
0: per il campionato, con formule bloccate proprio aspettando Champions, Europa League, ma già dichiarate, perché ad alcuni è arrivato il rinnovo quantomeno delle zone elitarie dello stadio, ma soprattutto in attesa di formulare dei pacchetti, no? Che si mischino un po' le carte.
1: Io voglio vedere quando invece di giocare Juve Real Madrid giochi Juve Torrense, lo dico perché è la squadra portoghese che ieri Serie B portoghese ha vinto.
0: Non ci sono grandi nomi in
1: ha
0: Europa
1: vinto,
0: League,
1: ha vinto la Coppa, dimostrazione che oltre i limiti ci puoi andare, battendo lo Sporting Lisbona, che era la squadra che è arrivata seconda in campionato, quindi strafavorita.
0: E che era andata anche meglio di noi in Champions League.
1: Certo, molto. Però dico, poi voglio vedere
0: Rido
1: quando giochi, se Juve Offenheim, squadra tedesca che viene, o Juve Bournemouth, o Juve Celta Vigo, ha lo stesso appeal di Juve Arsenal, Juve Real Madrid, Juve Barcellona, Juve Bayern. No! Quindi voglio vedere se il prossimo anno noi come ambiente avremo fame, o inizierà quella depressione, inizieranno quei discorsi che sento già, ma giocare al giovedì è un grande danno, eccetera eccetera. Io penso che la Juve il prossimo anno debba partire facendo un percorso importantissimo in Europa League, e siccome però so benissimo come il calcio italiano, soprattutto nei primi turni, quando si deve giocare al giovedì vai con le riserve.
0: Dobbiamo cambiare il giorno delle nostre partite adesso.
1: Oltretutto vai con le riserve.
0: Dobbiamo.
1: Voglio vedere se poi si inizia a dire ma non abbiamo la rosa adeguata, eccetera eccetera, perché in finale quest'anno ci è andato il Friburgo, non una squadra di primo livello tedesca, una squadra che non farà più le coppe, però ci è andata e ha vinto l'Arsenal, che è una squadra che ha vinto l'Europa, l'Aston Villa, che è una squadra che ha fatto l'Europa League, l'ha vinta molto bene, ha eliminato anche il Bologna ed è andata anche a piazzarsi in Champions League. Bisogna avere quella capacità lì. Quindi oggi ci sembra tutto facile. Prossimo anno, alla terza partita di Europa League, che sento Spalletti che dice però le riserve non sono come titolari, eccetera, eccetera. Siamo sempre al solito punto. Invece il tifoso Juve quella coppa la vuole, come penso il tifoso Milan.
0: Ti devo fermare perché sono tanti i peccati che ha denunciato pubblicamente il nostro Paolo Rossi. E allora, visto che non ci sarà nessuna rivoluzione, squadra che pareggia non si tocca, siamo lieti di concludere questo percorso intrigante con le pagelle e le sue parabole. Chissà se oggi funziona e si può attuare una parabola in prospettiva per il prossimo anno. Abbiamo Don Fabio. Buongiorno, Don.
7: Ciao. Buongiorno, ciao Antonio, ciao Paolo.
0: Tutto
7: ciao,
0: sotto controllo per loro, gli obiettivi si possono benissimo correggere in corsa. Sulla Juve che sarà bisognerà lavorarci tutti, ammette Spalletti, ammissione di colpe anche per l'amministratore delegato. Quindi i due pianeti, allenatore e amministratore, si sono nuovamente allineati. Guarda dove ti porto con le mie parole.
7: Si sono allineati un po' anche per forza di cose, nel senso che qual è l'altra prospettiva? Nel senso che mi pare che i problemi, le difficoltà, che cosa non ha funzionato, lo vediamo abbastanza chiaramente, no? Però la soluzione è questa, la grande domanda che mi rimane a fine di questa stagione. Una stagione... chiedevi l'aggettivo, per me è una stagione insoddisfacente. Stavo pensando in quale partita sono rimasto soddisfatto di questa Juve, no? Ma non lo so, sì, qualche vittoria c'è stata, ma c'era sempre ma, però, come nei pareggi, come nelle sconfitte. Quindi che soddisfazioni? Ma non lo so, insoddisfacente. Perché? Perché ci servono i giocatori, lo stava dicendo prima Paolo, le riserve non sono all'altezza. Ieri sera l'abbiamo visto di nuovo, le riserve non sono all'altezza, forse non hanno giocato nei posti giusti, i cambi sono stati sbagliati. Ok, i problemi li vediamo, ma la soluzione? Perché altrimenti entriamo dentro questo loop, dentro questa spirale negativa in cui ci siamo dentro da qualche anno E però ogni anno è sempre peggio, nel senso che quest'anno neanche in Champions League. Sì, sì, l'Europa League, ma ci mancherebbe altro. Però ogni anno, invece che questa asticella provare ad alzarla e poi raggiungerla, la abbassiamo. Ma il prossimo anno cosa stiamo a commentare qui? Un settimo, ottavo posto? La Conference League? Ah, siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia? No? Ditemi voi, ecco, risposte.
0: No, no, ti stiamo... No, no, intanto sono domande più che lecite. Paolo.
1: Ma io penso questo, e poi chiedo anche a Don Fabio un parere. Io penso che dobbiamo... So che è molto difficile, so che è quasi impossibile, e proprio per questo ci rivolgiamo a un prete, perché ha una sapienza...
0: Detta così è brutta.
1: No, è una sapienza...
0: Cioè,
1: che
0: per il funerale della Juventus,
1: però,
0: sembra.
1: No, non è un funerale.
0: I preti non servono solo per
1: chiedo,
0: i funerali.
1: Dobbiamo essere realisti o dobbiamo continuare a mascherarci dietro al fatto che ci chiamiamo Juve? Che cosa intendo dire? Se il prossimo anno noi non partiamo per vincere lo scudetto per qualche motivo, perché riteniamo che il nostro organico è più basso di quello dell'Inter, che è favorita, perché riteniamo che ci debba essere un percorso di anni e siamo ripartiti più indietro, perché riteniamo che l'impegno del giovedì sarà esiziale per le nostre energie, basta dirlo. Cioè basta dire qual è l'obiettivo dell'anno. Non possiamo più nascondere la realtà. Quindi se il prossimo anno la Juve, partendo a sesto posto, questa, per intenderci, io trovo stucchevole che Allegri, ovunque vada, dica devo entrare tra le prime quattro. Però, a furia di dirlo, fai passare quel concetto, no? Poi se non ci entri, riesci addirittura, come ha fatto ieri, a dire però abbiamo fatto il massimo. Cioè, praticamente ormai gli allenatori, piuttosto che
0: non
1: sembrano Fonzi, piuttosto che dire
0: che
1: hanno sbagliato, occultano la realtà in maniera vergognosa, perché la realtà non è occultabile. Quando c'è una classifica, un albo d'oro, eccetera, eccetera. Io dico, ma la Juve prossimo anno è in grado di dire qual è il suo obiettivo e di farlo digerire ai tifosi? L'obiettivo è lottare per lo scudetto. È già diverso dal dire sia lo scudetto, sia il quarto posto. Vuol dire essere competitivi a marzo. Quello già sarebbe un obiettivo importante. Perché così ti misuri. Perché noi, il dramma di questi anni, non è solo che noi... lo scudetto manco ci avviciniamo, ma che noi ne perdiamo proprio l'orizzonte a novembre. E che poi proviamo a trovare delle formule per aggiustare l'annata. Cioè dire, ah però il gioco, ah però la valorizzazione dei giovani, ah però, e con questi però abbiamo chiuso al sesto posto. E ripeto, oggi...
0: E senza Champions,
1: oggi
0: che
1: non
0: molto
1: lo percepiamo.
0: Grave.
1: Quando ci saranno i sorteggi della Champions e dell'Europa League e vedremo la Serie A d'Europa e la Serie B, noi siamo nella Serie B d'Europa, questo è, e ce ne accorgeremo lì, che in Europa si dirà la Juve è il Celta Vigo, la Juve è il Bournemouth, con tutto il rispetto, ma la Juve ha un albo d'oro un po' diverso, il Como è in Serie A, la Roma è in Serie A, e quando parti con non andare più in Serie A d'Europa, vedi Milan e Inter negli anni 10, non ci rientri facilmente, questo deve essere molto chiaro.
0: Esatto, esatto. Tra l'altro, Don Fabio, noi disdiciamo la stagione del nostro campetto lì all'oratorio, quindi dobbiamo venire a riprendere la caparra, io e Paolo.
1: Perché sì, giovedì,
0: bene, il giovedì sera.
7: Sì, ma le luci però noi le teniamo accese, non ti preoccupare.
1: Vai bene, almeno qualcuno verrà a giocare di decente.
0: Va bene, li lasciamo, capito, Don Fabio, c'è bisogno che lasciamo la nostra caparra. Ok, l'abbiamo persa.
7: Le luci le lasciamo accese lo stesso, caparra o non caparra. No, però questo discorso qua di realismo io lo condivido pienamente, Paolo. Aggiungo un dettaglio, cioè è solo se si è realisti che poi si riesce a fare uno step successivo. Cioè, se il problema lo diamo al rigore sbagliato, all'altro rigore dato, a quella cosa lì, non riusciremo mai a capire quali sono i problemi e quindi correggerli e alzare realisticamente quell'acqua asticella, altrimenti andiamo sempre a trovare, a campare scuse, a puntare in alto e poi ci troviamo qua ancora una volta insoddisfatti, delusi e a mio avviso sempre peggio.
0: Che derby è stato, Don Fabio? E poi se mi racconti gli alti e i bassi nella tua valutazione, perché poi da lì la domanda più difficile te la faccio dopo. Se uno ha meritato 7, 6 e mezzo, e il giocatore è confermato per quanta personalità ha?
7: Questa è una bella domanda. Allora, ma è stato un derby particolare in tutte le sue fasi. E qua mi prendo 30 secondi per farvi complimenti per come avete raccontato quell'ora. Guardo la partita, tieni anche altri commenti, ma come l'avete raccontata voi quell'ora in cui non si capiva niente da un esterno, ma come l'avete raccontato voi con puntualità, con precisione. È stato un bel servizio pubblico, non solo legato allo sport, e questo vi rende davvero grande onore. Tornando alla partita, ma sì, ci sono alcuni giocatori che hanno questo derby così quasi inutile si sono contraddistinti. Io segnalo Thuram, perché Thuram, a mio avviso, vabbè, dal suo strappo è scaturito il primo gol, un gol poi di carambola, però ha dimostrato di quanta necessità abbiamo di un Thuram, di un giocatore così fisico, così attento. E poi quando è calato lui, anche la Juve lentamente è calata, o la Juve è calata e calata anche lui, qui bisogna capire cosa viene prima. Lui, ad esempio, io per il prossimo anno lo confermerei. È uno di carattere, è un giocatore di carattere, un giocatore di grinta da Juve. Da questo punto di vista Thuram non lo so, però da questo punto di vista invece io lo confermerei sicuramente. Ma in questo derby c'è ancora questo Consensao, che è stato il solito e sempre Consensao, che dava scosse elettriche, che ci provava, la solita azione al limite dell'area piccola in cui tira e puntualmente viene ribattuto, però lui ci prova, ha fatto l'assist al secondo gol, credo un bell'assist a Vlahovic. Lui è un altro che io riconfermerei. A livello caratteriale, ma quest'anno, per quanto mi sia così da tifoso dire, mi sembra cresciuto molto come giocatore, non è un giocatore che sottolineerei, ecco, caratterialmente. Altri giocatori...
0: Dobbiamo farne almeno tre, perché così capiamo come incastrarli nel puzzle dell'anno prossimo, con quelli di personalità.
7: Certo, te ne metto ancora uno, lo prendo dal reparto difensivo, che è Kalulu. Lo prendo Kalulu, secondo me ci siamo un po' abituati al suo modo di giocare, quindi non è più così appariscente. Io, ecco, Kalulu ieri ha fatto una partita ordinata, forse ha perso un po' quello smalto che si faceva notare, no? Queste sovrapposizioni, questi cross. In realtà poi un cross, se non sbaglio, l'ha fatto in cui quel giro di testa,
0: sì,
7: di Vlahovic è andato in alto. Mi sembra che sia lui, se non ricordo male.
0: Sì, è proprio Kalulu.
7: Quindi, ecco, lui è un altro giocatore che confermerei per il prossimo anno. Anche qui stesso discorso, se guardiamo dal punto di vista caratteriale, che ho fatto per Thuram e per Consensao. Non mi pare un giocatore caratterialmente che possa fare quella differenza.
0: Ieri sera, così faccio riflettere anche Paolo, faccio il portavoce di Paolo in conferenza, lui era già sotto la copertina a luna di notte.
1: Magari.
0: Io lì ad aspettare un trancio di pizza che non veniva neanche consegnato. Ma al di là di questo, Don Fabio, il riferimento ai giocatori di carattere, argomento tirato fuori, autoprodotto dallo stesso Spalletti verso l'una di notte all'incirca, ha valorizzato i nomi di Locatelli, Yıldız e McKennie. Sappiamo che a quell'ora era indicativo, però è indicativo, o qualcosa di più, citare questi tre nomi. Yıldız non aveva giocato ieri sera, McKennie mi sembra che non sia stata la sua migliore partita ieri, assolutamente. No. Locatelli ha picchiato come un fabbro, ha fatto sentire, quantomeno, sarà ricordato dai giocatori e dai tifosi avversari. E gli altri, dimenticanze o cosa? O qui si devono aggiungere i tre acquisti, magari un ritorno dai prestiti, 1/2 ritorni dai prestiti e quant'altro?
7: Ma sì, allora, tre giocatori che Locatelli che conosciamo, questo è il giocatore, carattere ce l'ha, ci mancherebbe altro. Ieri anche il rapporto con i tifosi, poi tutto discutibile, giustamente. Le dichiarazioni che ha fatto fine Fiorentina, prendere la parola, che ha dimostrato anche in questi mesi, ci mancherebbe, è certamente un giocatore di carattere. Bisogna forse intendersi che cosa significa per carattere, Nel senso che però bella Locatelli, domanda. Cioè, però Locatelli ieri non è stato quel giocatore che ti ha fatto lo strappo, come a mio avviso, ripeto, da tifoso, ti ha fatto Thuram e ti crea l'occasione, ti cambia, ti dà quella presenza fisica, ti dà quella soluzione per poi portarti al gol o crearti delle situazioni. Chiaro, non chiedere a Locatelli quello che fa Thuram, perché fanno due cose diverse, però Locatelli da questo punto di vista cosa significa di carattere? Ildiz, io mi sono chiesto ieri se ci fosse stato Ildiz, poi con i secondi mano non andiamo da nessuna parte, peggio che andare di notte, ci mancherebbe altro, però ieri Ildiz cosa avrebbe portato in più rispetto a Boga? A me Boga, sì, ci provava, vibrante, ha saltato, non è stato così male. Forse qualche tiro, qualche pericolo, qualche condizionamento in più nei confronti della difesa del Toro? E McKenny ieri sera lo si vede proprio un po' scarico, un po' stanco. Cioè, e questa cosa qua di carattere, siamo tutti, tutti siamo concordi sul fatto che a questa squadra manchino dei giocatori di carattere. Va bene, cosa significa di carattere? Perché altrimenti torniamo un po' al discorso che faceva Paolo, che provo a dire anch'io. Cioè, andiamo a dirci delle cose che forse hanno anche un rimando reale, ma poi come lo risolviamo? Cosa significa un giocatore di carattere? Gatti ieri carattere ce l'ha messo, no? Mi pare che uno che andava con una certa cattiveria nei confronti di giocatori e ha fatto anche delle belle diagonali, visto che era da qualche partita che era
0: un po' arrugginito, forse
7: sul gol di calcio d'angolo poteva fare qualcosa in più, gli errori non sono suoi, però Gatti è un giocatore di carattere, ecco. Che cosa vuol dire un giocatore di carattere? Qualcuno me lo spieghi.
0: Anche perché magari sai, il carattere non lo alleni e non lo compri, e quindi rischi anche di sbagliare le mosse. Vi posso lasciare commentare quanto i miei occhi hanno visto? Se si passa per credibili come radio, bisogna anche riflettere su questi aspetti poco sottolineati. Sapete che i più martellati ieri sera sono stati Kelly da parte di Spalletti, ma veramente martellato, che ti fa andare anche un po' fuori giri, a dire il vero, e addirittura Miretti, che viene messo in campo, probabilmente non si incastra nel puzzle generale della squadra, tanto che a un certo punto nessuno me lo può dire il contrario, Miretti manda a quel paese platealmente Spalletti, perché stava sbagliando, ci mancherebbe, ma in campo era una situazione che mi mancava da un po' vedere. Come le leggete queste due situazioni su questi due giocatori che a questo punto sono messi fortemente in discussione?
1: Io non ci trovo nulla di male nel fatto che un allenatore urli in continuazione con i giocatori, nel senso che quello fa parte del suo raggio d'azione. Insomma, è noto che Dick Steiner credo che si sia fatto venire male, cioè fosse molto felice quando giocava dall'altro lato. Perché tanto,
0: però non per errori tanto, che commetteva.
1: No, certo, per le cose che... Io ripeto, l'ho guardato oggi la Spalletti Cam. A me mi irrita, cioè lo dico esplicitamente.
0: Vedi, era questo un po' il concetto.
1: Un allenatore che invece di incitare i suoi giocatori si mette le mani in faccia ogni volta che commettono un errore, non è un allenatore che ha il gruppo in mano. E se tu mi dici questo... Me lo confermi, perché Miretti mi sembra imputabile di troppa bontà. Se Miretti manda quel paese Spalletti, vuol dire che uno, vuol dire che ha già capito che se ne va. Due, che evidentemente non c'è tutto questo grande rapporto. Esatto. E devo dirti che questa squadra caratterialmente non abbia saputo dare delle risposte nell'ultimo periodo è evidente dai risultati, no? Cioè, questa è una squadra che eventualmente gioca bene, ma che se deve aggiustare le cose fa molta fatica e soprattutto a volte le riesce anche a rovinare, perché ieri io credo che appena fatto i cambi ci siamo detti tutti: ma cosa sta facendo? E la faccia di Vlahovic è significativa, perché tra un po' gli dice proprio: sei matto, cioè è proprio
0: si è letto.
1: E quindi veramente ieri dicevi: ma per qual è il senso all'ultima giornata di correggere un congegno che sta funzionando, iniziando a mettere Holm a centrocampo, poi Holm va a sinistra.
0: Ah, e McKennie, anche Holm.
1: McKennie, ti volevo chiedere, ha pulito anche lo stadio? Perché doveva fare solo più quello. Cioè, tra un po', ecco, francamente, ripeto, a me datemi un allenatore non egocentrico.
0: Normale.
1: Cercatelo, trovatelo. Uno normale, uno che dica in italiano delle frasi comprensibili e che la smetta di essere un fenomeno. Perché io dei fenomeni, da un po' di anni a questa parte, sono un po' stanco. Punto.
0: Non è stanco Don Fabio, ma lo dobbiamo liberare, però con la promessa di ritrovarci con l'altro pagellista, quindi mettere a confronto i contropagellisti di questa stagione lunedì prossimo all'incirca in questa fascia oraria, se sei d'accordo.
7: Va benissimo, sono sempre d'accordo.
0: Sempre d'accordo. Ha capito chi comanda in questa radio. Don Fabio, grazie, preparati i compiti, ti anticipo il tema. Al di là così di chi salvi, chi no, personalità, di quello che capiterà in settimana, anche quale sarebbe la prima mossa da fare? Comprarne uno di personalità? Quanto deve pesare? Quanto deve pagare? Quanto costa al chilo uno di personalità che vada bene alla Juventus? Da qui tutte le riflessioni che ti verranno e ci verranno in mente la prossima settimana. Grazie, buona settimana.
1: Ciao.
7: Grazie, ciao. Ciao,
0: ciao Don Fabio.
7: Ciao a tutti.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Sembrava... stavo guardando che ieri io non ho visto chiaramente sì. altro che come aveva preparato le maglie per la Champions. Quindi ci credevano.
0: Sì,
1: e quindi
0: sì.
1: ci credevano.
0: Si preparano, si preparano.
1: Giusto,
0: si
1: però, preparano. Però ci credevano. Non erano, da questo punto di vista, impreparati agli scivoloni possibili e ne hanno approfittato.
0: Diciamo che mi ha stupito di più l'insuccesso del Milan rispetto al successo della Roma. Ma Juve e Milan, volevo chiedere anche questo al Don, dall'inizio mi sembravano due squadre molto equivalenti, già solo per questo motivo, il caos societario, le gerarchie societarie, chi fa, chi dice, chi porta, chi c'è, chi non c'è, chi va a Sanremo, chi torna, chi va a giocare a padel, no, non che alla Juve sia successo qualcosa di simile, però probabilmente ancora molto lontana da quella che deve essere una società forte. Noi ci risentiamo tra pochissimo, mezz'oretta per voi in televisione, in radio, siamo sempre noi, quelli di Radio Bianconera, gli originali.
4: Cose di calcio.
8: Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
8: Sono le 13 e 4 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
3: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
3: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il quindicenne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale.
10: centrale a circa 2 metri di profondità e recuperato nella notte.
11: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
10: Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
14: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Eccoci nuovamente in diretta, Cose di Calcio XL, con la X di Paolo Rossi e la L di Antonio Paolino. Paolo, ne parlo, lo accenniamo solo. Mi colpisce però un dato, perché sennò poi ci diranno.
1: Sì.
0: Ma come? Comunque siamo in Europa League. No, questo l'ha detto Spalletti. I tifosi non stanno dicendo questo, no? Anzi, mi sono arrivati un po' di messaggi ieri sera. Te ne leggo poi uno, lo vado a recuperare dopo, appena ho un istante. Però volevo riflettere anche su quelli che sono degli aspetti che stonano un po' con la nostra classifica. Perché io mi soffermo poi non tanto sulle probabilità, il mio pessimismo ne è pure cosmico prima, no? Mi portavano ad essere molto realista, così come lo sei stato tu, ci mancherebbe. Non era una sfida...
1: Un po' di meno. Lo sono stato un po' di meno.
0: No, all'inizio. All'inizio.
1: Certo,
0: ma lì capisco, arrivavi dalle ferie, dalle tue camminate.
1: Mi sono fatto influenzare da due partite di precampionato in cui avevo visto delle cose.
0: Con Lucento?
1: Con Borussia Dortmund. Il precampionato, guarda, mi giuro che non lo guardo più. Non lo guardo più.
0: No, vacanza. Senti, i dati che ho analizzato sono i seguenti. La Juve finisce con un sesto posto rispetto al quarto posto dell'anno scorso.
1: Sì. Un punto in meno.
0: Ok? Due sconfitte in casa, 5 sconfitte fuori. Totale 7 sconfitte. Così mi puoi fare l'analisi allargata a tutti i dati che raccogli nella tua testa. I gol in casa sono stati 35 realizzati, poco meno della metà, 16 subiti. 26, 9 in meno realizzati fuori, più della metà quelli subiti, 18. Per un totale di un più 27 differenza reti.
1: Sì.
0: Analizzandola così, la Juventus, no? Tu scendi dal pianeta Marte, no? Ti ricorderai, vale la differenza reti, Spalletti, cioè Allegri piuttosto che Spalletti, motivazione o meno, qui manca un punto. Due posizioni in classifica, una qualificazione in Champions, ma ti aggiungo, la Juve è terza, non sesta, non quarta, come miglior attacco dietro Inter e Como, e attenzione, terza come difesa dietro Como e Roma. la difesa porta come Roma le migliori difese, oltre a tutto quel resto che hanno fatto, in Champions League e noi terzi. Terzi per i numeri,
1: sì,
0: sottoporta complessivi. Mi fai un'analisi generica su questi dati per farmi capire meno, poi li riproporremo anche a Domenico Maracchino?
1: Beh, questi sono dati che ti dicono che l'obiettivo era centrabile e quindi è mancato qualcosa. Perché, ma io penso che infatti, ma nessuno
0: ci può spiega dire qualcosa oltre la personalità qui, secondo me.
1: Beh, ci spiega il fatto che la Juve, io credo che abbia un rapporto sottostimato tra quanto ha seminato in termini di gioco e quanto ha raccolto. Questo è evidente. Quindi, ma è questa la ragione per la quale noi proseguiamo con Spalletti? Perché Spalletti ti dà la sensazione che quest'anno abbia bucato l'obiettivo minimo, ma che sia in grado, anche solo con questo materiale, di arrivare a qualcosa in più. Qui però noi dobbiamo cambiare proprio, come dire, la testa. Cioè, dobbiamo dirci, la differenza che noi abbiamo da lassù, cioè dal primo posto, dall'arrivare in Europa a fare un grande percorso, eccetera, dal portare a casa un trofeo come la Coppa Italia, che è abbordabile. Quant'è? Come riusciamo a colmarla? Questo è il punto. Perché questi, nessuno può dire che Spalletti non abbia mostrato che cosa è in grado di fare in una serie di partite. Però dobbiamo interrogarci sul perché noi perdiamo punti contro la parte destra della classifica. Cioè, mi spiego meglio, c'è questo dato storico, no? Di cui abbiamo parlato spesso.
0: 12 pareggi.
1: 12, ecco. C'è questo dato storico.
0: 7 sconfitte.
1: Di cui abbiamo parlato spesso. La Juve dei 102 punti, quella di Antonio Conte, ottenne 60 punti su 60 contro le piccole. Ok? Che è mostruoso. Cioè, con la parte destra la Juve non fece neanche un pareggio. Che cosa stava a significare quello? Quello era l'emblema di tutto quello che avevamo seminato in quegli anni, e che era il fatto che l'allenatore avesse portato quella squadra a esprimere sempre la propria superiorità laddove era possibile. L'Inter quest'anno ha vinto il campionato grazie ad aver fatto la differenza con gli scontri, negli scontri diretti, ma con le piccole. Quindi vuol dire che la cultura della vittoria, della superiorità, la puoi chiamare fame, la puoi chiamare carattere, la puoi chiamare personalità, la puoi chiamare come vuoi, la puoi chiamare principi di funzionamento del gioco, però c'era. E non sedimenti nulla a fare grandi partite con le grandi e a poi fare degli scivoloni con le piccole. Anzi, diventi presuntuoso, perché tu ti pensi quello che con le grandi ci sa stare, e invece con le piccole, ti perdi, la capacità di intervenire davvero in un lungo percorso quale quello del campionato. Quindi io penso che, appunto, ripeto, ma poi potremmo fare anche altri discorsi, magari entrare dentro le storie dei singoli, capire se qualcuno è stato migliorato da Spalletti, eccetera, eccetera. Tutto bene, però il risultato finale è pessimo, no? Cioè, come se noi avessimo fatto un'ottima preparazione della torta, ma quando poi è entrata nel forno ci siamo dimenticati e l'abbiamo bruciata. Ecco, diciamola anche solo così. Quindi sappiamo che Spalletti la torta la sa far bene, deve stare un po' più attento quando la torta è in forno. E quindi, siccome la torta è bruciata e non è servibile a tavola, questo mi fa parlare di fallimento. Ma dentro al fallimento ci possono essere benissimo dei momenti o delle caratteristiche del tuo lavoro che sono positive, e su queste dobbiamo ripartire. Certo è che questo discorso vale se noi abbiamo un orizzonte limitato, il quarto posto. Se dobbiamo fare degli altri ragionamenti, cioè il vertice, beh, credo che ovviamente qualcosa debba cambiare anche di profondo, perché altrimenti, cioè, per intenderci, se Conte non avesse avuto Pirlo, Wicksteiner, Vidal e Vucinic, per quanto fosse bravo Conte in quel primo anno, per quanto ci fosse il nuovo stadio, per quanto avessimo resettato quei due anni precedenti brutti, però forse non saremmo stati quelli che siamo stati. Quindi ci vuole tre inserimenti che finalmente incidano profondamente sulla squadra e che riescano a dare qualcosa di diverso. Però, e chiudo, non parliamo di Spalletti come di un fenomeno, perché i fenomeni sono altri. quest'anno almeno. Io mi limito a quest'anno. Io un fenomeno l'ho visto quest'anno in Italia, ed è Cesc Fabregas. Perché gli è andata una squadra, gli è andata una squadra che in due anni ha portato alla Serie A e alla Champions League. Quelli sono i fenomeni. Adesso Spalletti mi sembra uno che ha un po' di idee, le riesce anche a sviluppare, ma non le fa attecchire. E questa squadra lo dimostra il fatto che non ha più avuto la minima certezza, o forse ne ha avuto troppo poche, nel finale di campionato, dove abbiamo visto i risultati che ci sono stati, che sono stati risultati pessimi. Pareggio con la Fiorentina, vittoria con Lecce, di misura, sconfitta con... Scusate, pareggio col Verona, vittoria in misura con Lecce, sconfitta con la Fiorentina, pareggio nel derby. Beh, insomma, spieghiamo questo intanto e poi facciamo altri ragionamenti.
0: Sono arrivati molti messaggi, sempre grazie per la fiducia, la stima che ci dimostrate, anche solo per la vostra presenza, non perché dobbiate andare assolutamente a braccetto con quello che esprimiamo, quindi ascoltiamo anche voi, 340-5425-324, siamo quasi oltretutto in chiusura per i fedelissimi che vorranno confrontarsi venerdì sera dalle 17.30 nel raduno che abbiamo confermato comunque prima addirittura del risultato finale, proprio per incontrarsi. Ci sarà anche Paolo Rossi, che avevamo invitato, passerà sicuramente per esprimere il suo podcast insieme a voi, quindi produrremo dei podcast, l'ho pensata un po' così, domanda risposta, Paolino inviato presso il sala meeting del meeting room del J Hotel, poi un aperitivo a conclusione, un modo per salutarsi e chiudere la stagione, ma soprattutto una stagione, una giornata che cominceremo con il ricordo delle vittime della SL, una giornata che non potremo mai dimenticare, fosse stata anche un'altra data, quella del nostro raduno. Per chi volesse aggiungersi c'è la possibilità, le notizie ormai le abbiamo divulgate più volte, scrivete a eventi@radiobianconera.com. Sarà un bel momento con un gruppo non troppo allargato ma fedelissimo per conoscersi, molti delle persone che parteciperanno, a dire il vero, penso che di non averle mai incontrate. Ci saremo io, Paolo Rossi, ci sarà Dario Ghiringhelli, podcast quindi anche per Dario Ghiringhelli, e i nostri due avvocati di identità bianconera. Naturalmente non parleremo solo ed esclusivamente nei 90 minuti più recupero della nostra serata di arbitri e tutte quelle faccende, ma daremo la giusta importanza anche a questi temi, naturalmente. Caro Yves, mi fai ascoltare qualche vocale? Perché abbiamo ancora una quindicina di minuti da passare insieme a voi prima del collegamento consueto finale con Domenico Marocchino per analizzare non tanto il derby, mi sembra che non l'abbia neanche seguito, i derby o li vivi o non li segui, mi ha detto.
1: Ah, così, ok.
0: E lui aveva da vivere sicuramente qualcos'altro. Però sarà importante decifrare un po', con lui ragioneremo di alti sistemi partendo dall'Inter finendo all'Atalanta, che va a chiudere il gruppo delle squadre europee che parteciperanno alle prossime coppe, dalla Champions League
18: ciao,
0: alla Conference League.
18: Da Prato.
0: Ciao
18: ragazzi, si fa per dire nulla ragazzi, qui la situazione è sconcertante davvero. Perché quello che fa più rabbia non è tanto i risultati che sta facendo la squadra ormai da anni, ma è vedere che nonostante tutto abbiamo il secondo monte ingaggi in Italia, perché si continuano a fare contratti abnormi a gente che non dovrebbe guadagnare quello che guadagna. McKennie lo guardavo ieri, da quando ha rinnovato il contratto, cioè è bello, è preso, io dico 10 kg. Cioè, McKennie si perde se non sta a 3 milioni, perché McKennie è un giocatore da 3 milioni, come è così Locatelli, come è così Cambiaso, Gatti, questa gente può guadagnare 3 milioni all'anno, non 5, non 4 e mezzo. Openda, David, ragazzi, ma qua stiamo continuando a sperperare. Sento parlare di Vlahovic a 8 milioni, ma Vlahovic per quello che ha dimostrato è un giocatore da 3 milioni l'anno.
0: Grazie per le tue riflessioni. Qui abbiamo pesato la personalità in chili, mi è sembrato, Paolo.
1: Bah, McKennie credo che oggettivamente sia molto stanco.
0: L'anno, ragazzi, dei mondiali, non
1: io,
0: solo lui.
1: Io penso che la riflessione sul monte ingaggi non è che non l'ha fatta la società, ha drasticamente ridotto il monte ingaggi. Però mettiamoci un po' d'accordo, perché qui il punto è che non si può tenere tutto, no? Allora, Spalletti è il primo che vuole Vlahovic. È quello che mi sembra il suo sponsor principale. Vlahovic ha dalla sua il fatto che in virtù di un vecchio contratto, mai rinnovato ovviamente, crede di valere tanto. Oggi Vlahovic rischi di perdere a zero, e a maggior ragione. Siamo in un, come dire, in un cul-de-sac, perché da un lato abbiamo capito che ne abbiamo bisogno di uno che metta la palla dentro, e dall'altro lui si è fatto sicuramente un'ottima vetrina in quest'ultimo periodo e quindi potrebbe anche avere delle ambizioni. Qual è il punto di compromesso in tutto questo? Se vogliamo fare una squadra da 3 milioni, ma io sono il primissimo, ma c'era un'occasione per fare la squadra da 3 milioni ed era l'anno delle plusvalenze. Quell'estate lì la Juve doveva fare un altro progetto, rischiando moltissimo, basato sui giovani, con il rischio di non tornare competitivi, e invece si è fatta un'altra politica. Oggi è un po' difficile. Cioè, di fatto, i rinnovi di Locatelli, Yıldız e McKennie oggi ci appaiono esagerati, 2 mesi fa ci parevano le pietre sulle quali iniziare a costruire qualcosa. Però che la Juve abbia un monte ingaggi troppo alto rispetto a quella che è la sua dimensione è evidente, ma correggere questa situazione non è facile, perché poi la Juve vieni pagato anche perché, come dire, stai in un top club e quindi hai un certo tipo di valore. Se vuoi fare altri aggiornamenti, se vogliamo fare il tetto dei 3 milioni a tutti quelli, ci può stare, ma il livello della squadra si abbassa ulteriormente se non hai la capacità di andare a prendere sul mercato giocatori da 3 milioni che poi si meritano di conquistare un altro tipo di ingaggio. E non è così semplice.
0: Pensavo che Spalletti avesse capito la Juve. Mi devo ricredere, ridatemi Conte, Daniel. Michele da Foggia, il fallimento di Spalletti, 8 punti in 11 partite. L'allenatore filosofo è stato poco concreto. E poi tante altre cose che ci dice. McKennie può giocare ovunque tranne dietro la prima punta perché non ha la tecnica necessaria. In molti casi ci sono stati degli adattamenti. In questi 5 anni si è inculcato, ci dice Marco, ai giocatori: se non riesci a vincere, allora porta a casa il pareggio. Risultato: 58 pareggi, un campionato e mezzo sprecato. Appunto Marco, poi tanti vocali. I torti arbitrali subiti in questa stagione quanto pesano sul giudizio globale della squadra? Mi rispondi tu, Paolo, a questa domanda?
1: 5% per me.
0: Come ogni anno, 10, come ogni anno. Come ogni anno, ma per no, tutte. Ma tutte si lamentano, esatto, del loro 10%.
1: Cioè, esatto. Ma
0: io rispondo così. Ma
1: io,
0: perché...
1: No, ma io aggiungo un altro aspetto, che c'è il fattore tempo. Cioè, tu puoi avere un sacco di errori arbitrali. Sei stato bravo a stare lì. Tu c'hai Juve-Verona. Cioè, ragazzi, Juve-Verona è la pietra tombale su ogni nostra recriminazione. Perché noi ci siamo buttati via il campionato contro una squadra retrocessa e abbiamo avuto al 60esimo, con la punizione di Vlahovic, 30 minuti per vincere quella partita. Non l'abbiamo fatto. Punto. Se l'errore arbitrale mi arriva all'ultima giornata e mi impedisce qualcosa, ok. Però veramente, se no siamo come... Cioè, io non voglio,
0: se no diventi...
1: Ma io non voglio diventare un lamentoso come tutti gli altri. Cioè, veramente, ma poi... Oh, ognuno deve
0: poi
1: fare quello che vuole.
0: Sono stati. Ognuno, poi ce ne sono stati.
1: Sia ben chiaro che ognuno deve fare quello che vuole. Però bisogna essere anche onesti. Perché a me il rigore che ci danno con Lecce, per me non è rigore quello, eh. Eppure lo sbagliamo. Cioè, quando noi abbiamo avuto qualche decisione, come dire, non così limpida, non abbiamo neanche approfittato.
0: Che hanno avuto anche gli altri.
1: Ma gli altri ne
0: come
1: hanno
0: sempre,
1: avuti...
0: Sì, ma certo, come sempre. Come sempre. Tutti si lamentano.
1: Io
0: e
1: penso
0: pensano.
1: Che se senti Radio Rossoniera ce l'hanno, Radio Nerazzurra ce l'hanno, Radio Lazio ce l'hanno, eccetera, eccetera.
0: Radio Marotta, non ne
1: parliamo. A me piacerebbe parlare di calcio in un'altra maniera. E soprattutto, quando hai lì l'occasione, prenderla. E se non la prendi, non cercare alibi. Perché quell'occasione era lì. E non era la prima. Non era la prima, ma era la più importante e la più ghiotta. L'hai rimandata.
0: Le più importanti ce le siamo bruciate.
1: C'avevi ancora quella con la Fiorentina. E con la Fiorentina che partita abbiamo fatto, ragazzi? Sconcertante.
0: Sconcertante.
1: Quello io guarderei.
0: Una risposta arriva da Daniel. Ragazzi, con un portiere decente saremmo stati in Champions ad aprile. Questo può essere vero, e condivido ieri la scelta di Perin, che ha gestito con autorevolezza una partita. Dopodiché,
1: Speriamo un po' meglio.
0: Dico, non era una candidatura alla titolarità. Il derby, ho capito perché gliel'hai messo in mano al portiere di riserva. Perché se no, la prima sbandata, la personalità del portiere che è rimasto in panchina
1: sarebbe entrato molto preoccupato.
0: Esatto, avrebbe
1: rischiavi anche di macchiargli completamente la carriera.
0: Sono perfettamente d'accordo. Andiamo ad ascoltare un po' di vocali, Yves.
19: Buongiorno Antonio e Paolo, sono Roberto da Varese. Questa faccio l'ultima chiamata perché mi sono stufato un attimino. Aspetto magari di chiamare quando tornerà la Juve.

0: lo sostenga, ma io parlo solo di un discorso professionale, non di persona, mi tendo a chiarire questa cosa.
1: Conosco la tua
0: Parliamo
1: sincerità.
0: di Spalletti, 7, 8, 10 mesi fa, non ricordo, vabbè, quelli che sono stati, io telefonai qui in radio e dissi: ragazzi, voi parliamo di un mega allenatore galattico, chi è là? Tutti quanti parlavamo di qualcosa, parlavate, perché io no, di qualcosa di speciale. Io dicevo, ragazzi, questo qui è 40 anni che allena, ha vinto uno scudetto nelle condizioni migliori possibili a Napoli, poi non ha fatto nient'altro.
1: Allora, intanto io ritiro il battipanni, mi scuso se ho battuto forte 5 anni fa. Ribadisco che quantomeno dal punto di vista della solidità societaria, un aspetto a favore di Jonel Khan glielo lancio. Poi gli errori si commettono, ne ha commessi, speriamo che ne commetta sempre meno. Non è un giudizio o non è un voto diplomatico, no? Questa resta una radio indipendente, libera e che onestamente la pensa così, ma ammette anche gli errori. Non ci lasciare, non andare via per troppo tempo, perché sennò ci risentiremo che magari non ci ricorderemo neanche di conoscerci. Ok, il 5%, 69 punti, più 5% sono 72 punti. Ciao da Fabio Di Rò. Tu fai il 5% sommato anche ai punti degli altri. E questo è l'errore che commettiamo. Non siamo solo noi che abbiamo subito dei torti, che sono vistosissimi. Tutti quelli che sono davanti a noi, le 5 squadre davanti a noi, hanno il 5% da aggiungere, eh? Il bonus fedeltà. Tutti lo togliamo e l'IVA, al 5% per Paolo. Per me magari un po' di più, eh? Si lamentano tutti e pensano addirittura di aver subito più torti di noi. Quindi come la mettiamo? Scendiamo in piazza e andiamoci a scrivere in un altro campionato. No, non si ragiona così. Non si
2: Comunque,
1: ragiona
2: se
1: così.
2: qualcuno vuole pensare questo, e ne ha tutto, naturalmente tutto il diritto, e si consola così, bene, vuol dire che allora non siamo in Champions per colpa degli arbitri. Aggiungo, io ieri ne ridevamo anche, penso che ieri chi compra i diritti TV della Champions non abbia passato una serata meravigliosa.
1: Neanche chi li propone in televisione.
2: Nel senso che immagino che
1: È come aver comprato i diritti del mondiale.
2: bravo, esatto. Immagino che poi è vero che il prossimo anno
1: In Italia.
2: l'Europa League avrà un audience superiore. Però se noi accettiamo il fatto che Juve e Milan, tra l'altro questo è il bello del calcio, Juve e Milan sono due società potenti come l'Inter. Poi chi più chi meno, a seconda delle fasi storiche, ma sono le tre società più importanti d'Italia. E Juve e Milan sono fuori. Dalla Champions. Poi però se qualcuno pensa che c'è tutto un complotto, che sono stati gli arbitri, ebbene, allora se è così, ragazzi, viva Elkan, viva Comolli e viva Spalletti. Perché non è colpa di nessuno, non è responsabile di nessuno, è colpa degli arbitri. Punto. E facciamoci questi ragionamenti e facciamo un altro tipo di valutazione. Se è così, siamo conseguenti. Non che è colpa degli arbitri. È colpa di Elkan, che però ci mette soldi. È colpa di Spalletti. È colpa di Comolli. E no, decidiamo che siamo delle vittime di un sistema e quindi
1: E non riusciamo ad uscirne da questo sistema.
2: pensiamola così. Io la penso diversamente, ma ognuno può fare quello che vuole. Basta che però spartisca bene le responsabilità, perché altrimenti ci lamentiamo di tutto
1: Sempre, c'è
2: e siamo
1: sempre,
2: vittime.
1: c'è sempre la risposta. Paolo, guarda con qua cosa ti lascio come
2: Con cosa mi
1: riflessione.
2: lasci?
1: Ti lascio con la riflessione riferita ai soldi. Piuttosto che spendere male, non spendiamo.
2: Questo sì.
1: Piuttosto che spendere male, non spendiamo e vediamo cosa siamo capaci a fare. E così è contenta anche la proprietà. Poi si ragiona, perché anche quando si è vinto, si è speso forse tanto per vincere solo in campo nazionale. Questa è un po' una riflessione che voglio fare, perché se no sembra che ci siano i geni e ci siano quelli incapaci. C'è un campionato diverso da ogni altro, ci sono 9 scudetti consecutivi, c'è la grande visione aziendale di Andrea Agnelli, ci mancherebbe. C'è chi anche lì metteva dei soldi e ne ha messi tanti. Probabilmente si sbaglia sempre qualcosa, si potrebbe sbagliare molto meno, anche spendendo quasi zero e motivando molto di più i giocatori, magari con un altro allenatore. Chissà, una volta mi hanno spiegato che era la formula vincente, anche quando non si poteva spendere. Noi ci risentiamo.

0: Tra pochissimo tanti temi, così per farvi un po' sobbalzare dalla vostra il piatto, dalla vostra tovaglia, visto che sarete sicuramente a pranzo. A tra poco.
1: Cose di calcio.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. E in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como. Mentre Milan e Juventus, beffate, finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan, con un gol iniziale di Salmakers. Ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta. E c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
3: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
2: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
4: Una grande emozione, questa è una impresa molto importante alla storia del Como, per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
2: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria di misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte a Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati. Tra l'altro stavamo parlando con Paolo Rossi della situazione che ha scaturito, generato un po' i tafferugli fuori, un po' annunciati, comunicati assurdi, sfide e cortei annunciati da giorni, rivendicazioni che nascono già dagli anni passati alla Gran Madre, su corso Unione Sovietica di
7: qua, anche sabato.
0: Anche sabato.
7: Un contatto evitato. È una situazione brutta a Torino, oggettivamente. A Torino non ci sono praticamente mai problemi di ordine pubblico, ma quando arriva il derby è evidente che ci sono, mi verrebbe a dire, due bande che si conoscono da anni e che si vogliono affrontare. E le conseguenze non sono sempre prevedibili. Certo è che bisogna trovare una soluzione. Si è parlato molto del derby di Roma, perché giustamente quella è un'altra sfida ad alto rischio che ha avuto in precedenza delle vicende particolarmente cruente, però anche a Torino non ci facciamo risparmiare nulla da questo punto di vista e quindi non si è alzato l'allarme, si pensava evidentemente di saperlo gestire e poi si è creata una situazione molto pericolosa, molto pericolosa.
0: Io ho due pseudo soluzioni per limitare un po' i danni, no? E per fare un passo in avanti dal punto di vista della civiltà. Intanto, parlo per Torino perché conosco la realtà, Corso Agnelli, Angolo Via Filadelfia. Intanto, se il pullman mi sbaglia, una manovra di un centimetro ne annienta 20, perché si avvicinano come al Giro d'Italia con un pullman che va agli 80 all'ora sul corso bloccato un'ora prima dell'arrivo dei pullman.
7: Sì.
0: Inviterei, perché poi ci sono una decina di poliziotti, Digos, poliziotti, caschi, manganelli, a tenere a bada la massa, no? Fossero bianconeri o granata, parliamo dei granata giocando in casa loro, tu li inviti un'ora prima ad allontanarsi dalla zona di arrivo dei pullman. Se vuoi bloccare la strada, la blocchi anche con delle transenne. Beh, e non certo, solo in modo fittizio. O vai in curva o vieni in questura con me. Uno, e le allontani. Perché se scatta qualcosa di anomalo lì, i quattro
7: è
0: poliziotti...
7: È molto pericoloso. Cioè, sei su un controviale, bene a spiegarlo a chi non è a Torino. Cioè, non ci sono spazi, non ci sono vie di uscita.
0: Non ci sono vie di uscita. Il pullman arriva agli 80 all'ora, no? Dove non ci sono stati forse lanci pericolosi di oggetti particolari, ma poi deve curvare a 90 per entrare allo stadio nel più breve tempo possibile. Ho chiuso gli occhi per non vedere quello che fortunatamente non è capitato. Poi parleremo di disgrazia. Se vuoi prevenire, l'ignoranza la mandi ognuno nel proprio settore. Uno. Due. Vietare il fatto che di fronte a una protesta civile, tutto quello che volete, all'interno dello stadio sembrava che si parlasse di tarallucce e vino, non si è capito nulla, il toro non spiegava nulla, si andava avanti con questi inni deprimenti da Sanremo, da dopo festival anni 60 dei cori delle canzoni legate ai colori granata. Bene, vietare che qualsiasi tesserato possa avvicinarsi in momenti di crisi, in momenti di difficoltà, al settore ospiti, al settore, come non vai sotto il settore ospiti, sotto la curva dei propri tifosi. Devono andarci eventualmente i rappresentanti delle unità di crisi, delle unità di sicurezza preposte all'interno dello stadio. Non ci deve andare un giocatore che a quel punto, come ha fatto Locatelli, non sapeva che pesci prendere.
7: Certo.
0: Ascoltare, ha riferito, avrà riferito bene, sicuramente sì, e si sono presi dei provvedimenti. Dopo un'ora ci pensi il questore, no? Che deve provare a fare prevenzione, non che abbia commesso lui degli errori, preventivamente. Abbiamo già Domenico Marocchino? Ce l'abbiamo lo stesso? Pensavo che rinunciasse alla sua presenza oggi, invece no, lui vuole esserci e ci sarà anche venerdì. Ciao Domenico, al telefono.
8: Ciao, sono molto...
0: Dici la tua.
8: No, non è che sono demoralizzato, perché... Stavo pensando prima che negli anni '80 non succedevano queste cose qua. La società è cambiata, non come intesa come una società di calcio, ma la società in generale è cambiata, c'è un'aggressività, c'è una turbolenza preoccupante che ha preso piede e soprattutto non trova un antagonista, ecco, insomma, che è anche difficile trovarlo, insomma, perché è molto generalizzata la cosa, non succede solo nel calcio queste cose qua. Ci sono atteggiamenti nella vita normale, in certe situazioni. Io faccio sempre l'esempio delle stazioni. Io negli anni 70-80 avevo 13 anni, arrivavo da Santiago, arrivavo a Porta Nuova, da solo facevo le medie, prendevo il treno, arrivavo a Porta Nuova, prendevo il pullman, andavo all'Ombriasco. Adesso è una cosa impensabile. E ciò è preoccupante, io non so di chi è la colpa, però non è un bel vivere, ecco, non è un bel quadro della vita attuale. E lo faccio non solo riferito al calcio, perché come ho sempre detto il calcio è un bonsai della società, quindi della società attuale, quindi. Tu sentivo che dicevi male quest'ora, cosa vuoi che facciano, scusami, quando, cioè, è un po' come quando si parla di essere civili nel quotidiano, non buttare la carta per terra, nel rispettare il parcheggio, nel comportarsi, nel attraversare la strada in un determinato modo e via dicendo. Non parte dall'alto, parte dal basso. Non parte dall'altro, non è perché uno ti impone determinate cose e tu le fai, ma quando il minimo comune denominatore della società si muove in un determinato modo, la società vuol dire che è una società sana, ecco, insomma. Quello è inerente al discorso di quello che è successo ieri, è un po' più ampio la mia riflessione, ecco, insomma. Però l'ho già sentita e risentita, mi è venuto in mente mentre ti ascoltavo che qualche anno fa era successo la stessa cosa in un derby con Totti, che era stato chiamato dai tifosi e cose di questo genere. No,
0: finale di Coppa Italia.
7: Napoli Fiorentina. C'è stato il derby con Palazzo, dove ci fu la notizia falsa del tifoso morto sospeso.
8: Io penso che non ci sia nessuno che ascolti la nostra trasmissione che faccia parte di quelle persone che si comportano in quel determinato modo. Perché noi riusciamo a fare una trasmissione come dovrebbe essere sempre fatta, con una certa serenità, con una certa ironia, con una certa competenza, senza mai esagerare, ecco, insomma. Però purtroppo viviamo in un'epoca dell'esagerazione, ma lo vedi anche da come viene presentata una partita, con i giocatori che entrano in campo, quando fanno gol li chiamano 800 volte. Turan, non sono cose che aiutano, secondo me bisognerebbe abbassare un attimino i toni. La musica delle volte è bella ascoltarla la sera con un volume leggero, non fastidioso, non rimbombante, ecco, insomma, secondo me.
0: Al momento siete gli unici seri portavoce della juventinità delusa. Come ne esce il tifoso da queste situazioni? Un tifoso juventino che tu conosci molto bene. E poi ti volevo chiedere anche quanto subivi, se le subivi, delle pressioni dai tifosi ai tuoi tempi, altri tempi.
8: Ma assolutamente no. Cioè, ai miei tempi, non so, un tifoso mi ha regalato un cane, per dire, oppure io ho sempre, tu lo sai come sono di carattere, avevo sempre un rapporto molto cordiale con tutti. Poi io venivo dal settore giovanile, quindi si usciva dallo spogliatoio, si faceva due parole con i tifosi, si attraversava la strada delle volte accompagnati da loro, era tutto un altro mondo. Adesso sinceramente ho chiesto un favore alla mia ex società di far sì che una bambina che conosco possa vedere un allenamento. Mi hanno risposto dopo 15 giorni, è finito il campionato e questa bambina non ha ancora visto l'allenamento. si sono create delle distanze che secondo me sono state dannose. Oltre a creare queste distanze, questi punti di queste distanze sono molto più roboanti, e ciò non è una bella cosa. Ma sai, uno che come me, o chiunque come me, faccia un discorso di questo genere passa per essere antiquato, passa per essere romantico, ma no, io passo per essere solamente pratico. Sono esclusivamente pratico, ecco. Poi posso essere anche un po' romantico, ma sono contento di essere romantico. Sono contento che se passava a Tizio Caio Sempronio io potevo portarlo, non dico nello spogliatoio, quasi. Adesso viviamo tutti in un altro contesto e purtroppo siamo rimbambiti dalle parole, perché la maggior parte delle persone, quando succedono queste detti lavori, quando succedono queste cose qua, ci riempiono di promesse, di parole, di accuse, di comportamenti sbagliati, sempre dalla parte. Tu hai mica sentito qualche dirigente della Juventus dire che ha sbagliato la campagna acquisti?
0: Esatto, o alzare la voce in quel contesto.
8: Cioè io non mi sono, cioè, bisogna essere onesti, noi come radio dobbiamo essere, noi siamo una radio della Juventus, siamo innamorati della Juventus ed sono i colori della mia infanzia e sono stati i colori di una parte della mia carriera. Non per questo devo per forza assecondare completamente le strategie di chiunque, ecco,
0: e negare giudizi obiettivi.
8: Ma il mio non è un giudizio obiettivo,
0: no, in generale sulla radio, visto che hai fatto riferimento alla radio.
8: Sì. Poi io posso anche passare per una persona leggera, meno male.
0: Meno male, infatti arriva subito una domanda per te. Scusate se ritenete opportuna questa domanda, lo spiego anche agli altri amici. A volte portiamo l'argomento per sdrammatizzare un po' in 2 ore di trasmissione, in 12 di diretta. Una domanda per Marocchino, lui saprà rispondere per sdrammatizzare. Ma dal punto di vista della vita notturna, da tifoso in trasferta, meglio la Champions o l'Europa League? Cioè, capisci? Capisci il nostro tifoso?
7: Cioè, meglio le città di provincia in Europa o le capitali?
0: O le capitali? Così.
8: Ma normalmente quando vai in Champions League vai a finire in città un po' più importanti, non è detto che poi la vita notturna in quelle città sia superiore nelle altre.
0: Senti come è preparato sull'argomento.
8: No. Però è molto simpatico la cosa, perché è bello andare a vedere una partita e conoscere culturalmente e non solo la città che ti ospita, ecco, quindi.
0: Vuoi venire con me, Paolo, l'anno prossimo? Prepariamo
7: l'Europa minore. L'Europa minore.
0: Possiamo pensarci, lo propongo all'editore. Facciamo un pulmino, lo noleggiamo. 8 ore a testa di guida, andiamo e torniamo.
8: No, bisogna cercare, Antonio e Paolo.
0: Sì, torniamo seri.
8: Ecco, di proseguire con questo modo di fare anche comunicazione e di non so come dire, di dar voce a una passione, ecco, insomma. Io sono veramente stanco, quando ho saputo ieri sera di quello che stava succedendo, che non è solo una cosa che capita a Torino, capita a Roma, capita da qualsiasi altra parte d'Italia, è capitato, sono rimasto, non trovavo più un aggettivo, hai capito? E mi è venuto in mente e mi è venuto voglia di rileggere stamattina i commenti su Carlin Petrini, che non c'entra niente con lo sport, ma c'entra con la società in generale. E mi ha dato un po' di, non so come dire, leggermente un po' di speranza, anche se è difficile. Anche se è molto difficile.
0: Come? Spiegaci.
8: Però ho dovuto andare a cercare nello specifico qualcuno che ha fatto tanto per la società, e qualcuno che vede le cose semplici, buone, come vedeva lui, il mangiare pulito, semplice, buono, prodotto da tutti. So che è molto utopistica la cosa, perché calcisticamente il mondo del calcio sta vivendo un'era particolare, ci sono tutti i fondi, adesso sembra che anche il Napoli venda, ci sono, hanno cominciato i grandi magnati arabi, poi i fondi, si sono perse alcune identità, che mantenere la propria identità non è un fatto razzistico, assolutamente no, tutt'altro. Vuol dire riuscire a tenersi qualcosa delle proprie radici. Io ogni tanto parlo anche in piemontese, se posso, appena posso. Adesso mi viene in mente una frase di Carlin Petene che ha detto: mangia poco, le poc, mangia niente, le meno che poco. Che vuol dire mangiare poco e mangiare poco e poco, ma mangiare meno di poco e niente. Però è difficile, siamo inseriti in un ingranaggio.
0: Diventa difficile accettarlo per chi ha mangiato tanto, per chi ha la pancia piena, riportando un po' il tema ai risultati, legati ai risultati.
8: Sì, risultati del calcio, certo, sicuramente, però anche lì bisogna riuscire a fare un'analisi, partendo sempre dal presupposto che qualunque analisi che noi facciamo è teorica e non è pratica.
0: Parziale, tra l'altro, anche
8: quindi anche parziale, e nel cercare di individuare senza farsi condizionare troppo dagli agenti esterni e dalla propaganda e da alcuni messaggi che arrivano sempre, e cercare di capire le cose positive, le cose negative, se uno è riuscito ad ottenere tutto dal gruppo o no, ecco, insomma. Io di una cosa sono contento, mi è spiaciuto che la Juventus non è andata, ma sono contento che è nato il Como, quello sicuramente.
7: Domenico, ma la domanda delle domande alla fine della stagione, visto che tu comunque ci avevi detto che la forza della Juve oscillava tra il terzo e il sesto posto, diciamo, no? Quindi sì. Avevi inquadrato nell'impossibilità della Juve di fare qualcosa di più e anche nel rischio di arrivare dove siamo arrivati. Certo. Però ci avevi anche detto, usciamo dalla solita cultura del vincere l'unica cosa che conta, stabiliamo se alla fine di questa stagione noi siamo pronti per competere per la prossima. Abbiamo seminato. Secondo te è riuscita questa operazione, a prescindere dal fatto che siamo arrivati sesti, oppure in questo siamo più indietro di quello che ci eravamo pensati?
8: Bella domanda, veramente bella domanda. Dipende molto dai concetti primari che lo staff tecnico, l'allenatore, si è fatto. Ecco, insomma. Ieri c'è stata una dimostrazione, secondo me, abbastanza illuminante. La Juventus poteva portare a casa un risultato, ha fatto una discreta partita fino a un certo punto, senza Ildiz. Il Como ha vinto 4-1 senza Nico Paz. E lascio perdere gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora della Juventus. Ma secondo me, io rimango sempre dell'idea che, a prescindere, che comunque è un prescindere relativo dalle capacità dei giocatori, dalle qualità dei giocatori, l'equilibrio delle caratteristiche sia fondamentale. Io quando ieri ho visto che la Juventus giocava a 4 centrocampo con due cursori esterni di una certa forza, di una certa tecnica, a 3 in difesa, dentro di me ho pensato, sempre meglio, sempre teoricamente, che giocare con due mediani, dei quali uno con me assolutamente, e addirittura delle volte anche con McKennie nell'ultima mezz'ora, per far sì che entri un giocatore più offensivo, quindi spostare McKennie un po' più indietro, e fare il 4-2-3-1. Io ritengo che alcuni concetti molto, molto basilari siano fondamentali. Quando Suarez diceva che il centrocampo è la cucina della squadra, aveva perfettamente ragione. Quindi se tu in mezzo al campo hai una formazione brava, sufficientemente brava tecnicamente, ma sul territorio, qui siamo a tavola, sulla nostra tavola di legno, ci sediamo noi, siamo la nostra famiglia, gli ospiti arrivano, li accogliamo anche con simpatia, però siamo noi, fate ogni caso, i gomiti li mettiamo prima noi. E quando ho visto questa formazione ero abbastanza sicuro che non avremmo perso, ecco, insomma. Poi io ripeto, come ho già detto non ho visto la partita, quindi il mio è un commento molto, molto generalizzato. Io ritengo che se una squadra come la Juventus vuole giocare con due esterni che sono Illiz e Consensao o chi per esso, e un attaccante come Vlahovic, ha bisogno di giocare un 3-4-3 con due centrocampisti esterni di grande spessore e di grande fisicità.
0: Domenico, grazie Domenico Marocchino per questo tuo intervento. Andiamo a chiudere poi con venerdì le riflessioni su quelle
8: posso
0: che sono...
8: Posso fare il bagno? Ho mangiato 12 alici.
0: Perché non ti sei fatto vedere in tutta la tua fisicità?
7: Perché sei in spiaggia.
8: No, ma io le porto bene, devo dirti la verità.
0: Ma sei sempre lì, hai preso lo stesso lettino per guardare a est l'arrivo del pubblico dall'autogrill?
8: No, quella è una cosa che ho rinunciato da molto tempo. Anche se, siccome è molto importante quando uno cammina, camminare anche all'indietro.
0: Certo.
8: Per fare... Io se passo una bella fanciulla, quando l'ho superata, mi giro all'indietro e utilizzo la camminata all'indietro con una buona vista, che è sempre piacevole.
0: Ricordati,
7: quanto spendi all'anno, Domenico, in occhiali scuri tu?
0: Dall'ottico.
8: No, per i famosi occhiali. No, perché ricordo che una delle più belle citazioni che ho sentito era di Paolo Conte, perché è ancora vita, che il lato B è il sorriso della vita.
0: Certo. Quindi
8: questo certo, non so che vi ascoltano le mogli, ma un bel certo un po' più intenso ci vuole.
0: No, devi stare attento tu che vicino non ci sia la signora del Cran Caramel pronta a tagliarti i viveri da stasera. Va bene, grazie Domenico Marocchino, un salutissimo da tutti noi ancora venerdì. In sua compagnia, Paolo, poi lo perderemo. Per qualche mese in vacanza lo lasciamo, anche perché deve rifarsi la cataratta, probabilmente.
8: Certo. È vero.
0: Gli è caduto l'occhio.
7: Gli è caduto, è chiaro. Troppi anni a far cadere l'occhio.
0: Yves, staccagli la telefonata. C'è l'editore che mi sta
8: la cataratta è un sito.
7: Toglilo.
0: Non è quello che pensi tu la cataratta, così me l'hanno spiegato, che c'è ancora differenza. Togli la chiamata, paghiamo noi. Ciao, ringraziamo Domenico Marocchino. Attenzione, volevo concludere seriamente con due testimonianze. Per testimonianza diretta, la carica l'hanno subita solo quelli dei juventini, gli altri non sono stati proprio toccati. I familiari del compagno che in codice rosso è stato colpito dalla polizia alla testa con un lacrimogeno e non con una bottiglia, come propagandisticamente e approssimativamente dichiarato da polizia e disinformazione, quasi a 360 gradi, le testimonianze non mentono. E a me ne sono giunte diverse, mettiamo a disposizione anche le testimonianze che ci arrivano oggi, perché abbiamo toccato un tema che vogliamo condividere con voi, quello sulla sicurezza allo stadio. Ce n'era ancora una, eccola qui. Sono completamente d'accordo con te, direttore, sul fatto della sicurezza. Sento continui cambiamenti sui fatti accaduti ieri. Il povero ragazzo che è stato beccato da un fumogeno lanciato ad altezza uomo, quindi non è stata una bottiglia come molti vogliono far credere, perché ho parlato, avendo direttamente parlato con i ragazzi, e non è stata una bottiglia, e io c'ero ieri in quel gruppo. Spero che il nostro amico della curva si possa riprendere al più presto e rivederlo di nuovo in club a farci cantare. Vi saluto, un testimone oculare di quanto capitato. Si firma a nome Milano, non penso che sia il cognome, il nome, ma quanto il gruppo di appartenenza. A me risultavano già ieri, in tarda serata, queste indiscrezioni. Noi le teniamo lì a testimonianza. Il fatto che anche il Toro abbia ritirato gli striscioni, che anche la fetta più calda del tifo Granata abbia abbandonato lo stadio, ci fa capire quello che è il gemellaggio formale voluto da parte delle tifoserie quando viene colpito non dall'avversario sportivo, ma da qualcos'altro, di cui non ci permettiamo di giudicare l'operato, naturalmente non avendo prove sufficienti per aggiungere niente di più di quello che abbiamo detto. Grazie Paolo.
7: Grazie
0: Rossi.
7: A te. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a tutti. Domani noi ricominciamo, mercoledì c'è Paolo, venerdì ci sono io. Cose di calcio non smette mai di chiacchierare con voi, se volete. Domani 12:14. Ciao.
1: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
5: Sono le 14 e 4 minuti.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
10: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
11: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
10: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
11: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
10: Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Le Juve saranno il prossimo anno. La mia Juve, la Juve di tutti, perché bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà, soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, perché poi il direttore generale ha parlato prima della partita e ha parlato in maniera corretta, che assolutamente noi bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità, poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano, perché il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità, perché poi da ultimo sì, è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte, ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, ti è capitata la peggior cosa, forse, o può darsi, perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova, perché è così.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
16: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì. È il 25 maggio, 14:09 minuti. Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia. E allora ci siamo, dopo 15 anni la Juve non si qualifica per la Champions League. Adesso è ufficiale, dopo, già anche prima del derby di ieri sera, visto che si è giocato allora, diciamo quasi fino a mezzanotte, si è giocato allo stadio Grande Torino, e questo è il motivo principale di riflessione. Credo anche che ieri sera sia stata la degna conclusione del campionato forse meno credibile, almeno degli ultimi non so quanti anni, o a memoria non mi ricordo campionati così poco credibili, con i vertici del calcio che saltano e anche quelli arbitrali per frode sportiva, con tutta una serie di interventi VAR che a parità di situazioni valutano completamente in maniera diversa, a volte a seconda del colore delle maglie, a volte chissà per quale motivo, e quindi mettendo tutto assieme credo che il finale di una partita che si gioca un'ora dopo le altre, quando si era detto che doveva esserci la contemporaneità delle partite, un'organizzazione della giornata che lascia alquanto a desiderare, perché se tu metti in contemporanea due cortei, uno degli ultras della Juve e uno degli ultras del Toro, puoi facilmente immaginare che quelli più scalmanati si danno appuntamento da qualche parte, visto che già la sera prima c'era stato questo sentore, visto che evidentemente qualcosa era arrivato anche al Torino, che ha fatto quell'inverecondo comunicato che anche Spalletti ha giustamente criticato nel dopopartita sui colori bianconeri. Insomma, l'immagine del calcio italiano portata nel mondo dal derby è quella che secondo me diciamo rispecchia bene quello che è stata questa stagione. Dopodiché faremo tutti i ragionamenti necessari per quanto riguarda la Juve, se ha toccato il punto più basso o se si può fare ancora peggio, se avete fiducia voi almeno che da adesso in avanti le cose possano tornare ad andare in una certa maniera, oppure se la nuova dimensione della Juventus targata John Elkann e i dirigenti che di volta in volta sceglie, è destinata a essere sempre questa, cioè una squadra che sta lì, poi c'è l'anno che 70 punti come l'anno scorso ti bastano per andare in Champions, l'anno che 69 come questo non ti bastano per andare in Champions, e questo è il grande interrogativo che ci poniamo tutti quanti, e soltanto il tempo ci darà delle risposte. Adesso è chiaro che ci sono anche tante frasi di circostanza e vedremo poi i fatti quali saranno. Tra l'altro, col primo ospite torneremo sicuramente anche in particolare sugli scontri di ieri, perché lui ha visto da vicino la situazione mentre avveniva, proprio anche di persone, quindi gli chiederemo ragione. Certo è che appunto questo tifoso juventino, commercialista 36enne, milanese, vicino ai Viking di Milano, secondo la versione ufficiale è stato colpito da una bottiglia, secondo quello che si ricostruisce invece facilmente anche dal padre che era lì in ospedale, ho letto un'intervista rilasciata alla stampa, è stato un fumogeno, un lacrimogeno lanciato dalla polizia. Certo è che quando vedi nello stadio che una tifoseria se ne va e l'altra gira gli striscioni e praticamente non tifa, è della curva Maratona, ti fa pensare che non sia stata una cosa tra tifosi, ecco, quell'episodio lì, però quello lo dirà il tempo. Intanto diamo benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
13: Eccomi qui, ciao Gigi, buongiorno a tutti.
16: Dicevo, la degna conclusione di una stagione che di credibile ha avuto ben poco, no Roberto? Poi parleremo della cosa brutta che è successa, c'è una persona che è stata tenuta in coma farmacologico e speriamo che possa riprendere una vita normale, naturalmente, dopo quello che è successo ieri sera. Però direi, anche dal punto di vista strutturale, organizzativo, quando leggo che il presidente della Lega Calcio, o amministratore delegato, De Siervo credo che sia amministratore delegato, si limita a stigmatizzare il fatto che la Juve sia andata sotto la curva a ascoltare i tifosi, quando il calendario l'hanno fatto loro e ha messo due derby alle ultime due giornate, il derby di Roma di sera no, non si può giocare se non muore qualcuno, e invece se si gioca il derby di Torino e muore qualcuno va bene lo stesso, diciamo così. E poi mi dici contemporaneità delle ultime due giornate, ok, non ci mettere i derby, ah, perché vai a complicare tutta una serie di cose. Nelle ultime due giornate hai messo due derby, guarda caso quello di Milano non c'era, ma questo è sicuramente un caso legato alle elaborazioni del computer. E B, devi fare qualcosa perché ci giochi in contemporanea. Allora, se tu hai deciso che la contemporaneità è il criterio, mi fermi le altre partite per un'ora. Se no, non ci pigliamo per i fondelli, no Roberto? Che dici?
13: Io dicevo questo in tribuna stampa, ma tanti colleghi mi rispondevano, ma no, ma chi se ne frega. Non è che perché adesso si picchiano fuori a Torino non devono giocare le altre, colleghi importanti.
16: No, ma lo so che ragionano così, non c'è niente da fare.
13: Io sono completamente in disaccordo con loro, perché non è perché scrivi su una testata prestigiosa, a parte che in Italia testate prestigiose,
16: ormai diciamo che perdono più, i colpi un po' tutti.
13: Zero. Ma io sono fortemente in disaccordo con loro, invece sono d'accordissimo con quello che hai detto tu, perché è stato il mio stesso pensiero. E poi ti potrei dire mille cose, ma sono arrivato a casa alle 2:30 stanotte, Gigi, guarda, sì. Sono abbastanza rimbambito, perché poi allora, ieri è successo di tutto, ho cominciato la mia giornata alle 4 col corteo a seguire i tifosi della Juve, ho finito alle 2:30 e sono arrivato a casa. Io abito a 1 chilometro dallo stadio, non è che abito a Salerno.
16: Non so se ti ricordo, vabbè, erano altri obiettivi, altri tempi, altre cose, però è un po' tipo la giornata di Perugia, no? Tu inizi, poi a un certo punto finirà, non si sa quando, eccetera, eccetera. Sono quelle cose straordinarie che capitano, soltanto in Italia peraltro, che da altre parti queste robe qui non capitano assolutamente, a certi livelli almeno, se non in Sud America, forse qualche cosa del genere è già successo. No, ti chiedo proprio, anche dicevo prima, l'idea malsana di autorizzare due cortei in cui ci sono gli ultras del Toro della Juve a un quartiere di distanza, che cioè a metà per, diciamo, facendo metà strada uno, metà strada dall'altro, in mezz'ora si trovavano, e questo lo sapevano tutti, tant'è vero che insomma, la sera prima c'erano già stati inseguimenti notturni. Allora c'è anche stato qualcosa nella gestione dell'ordine pubblico che non ha funzionato, no?
13: Assolutamente sì. Io ti dico, io ho seguito il corteo dei tifosi della Juve perché mi aspettavo, non so perché, forse
16: lo sentivi, l'esperienza.
13: Bravo, perché sono 40-50 anni quasi che vedo i derby, che come hai detto anche tu, se tu metti un corteo che finisce mentre inizia l'altro, no?
16: Nella stessa zona, cioè
13: ma
16: non è che uno parte.
13: Io poi, a nord, sì, io poi ho detto, ma io non sono un esperto di ordine pubblico, ho l'esperienza dei derby, ma non sono un esperto. Avranno, no, fatto qualcosa in modo da
16: dei
13: non
16: cordoni,
13: far...
16: certo.
13: Sì, oppure quelli del Toro li fanno passare larghi, no? Perché quelli della Juve per forza devono arrivare
16: lì. Il corso, il vantaggio è che quelli della Juve andranno dritti, cioè lì sì, non no, potevano
13: quelli
16: girare
13: della Juve, esatto. Dovevano per forza arrivare in piazzale San Gabriele, no? Perché certo, lì c'è il settore ospiti, non è che puoi fargli arrivare chissà dove, no? Adesso io parlo
16: per chi conosce un po' di più la zona, però per capire insomma geograficamente c'era un motivo preciso per cui i tifosi della Juve dovevano arrivare lì.
13: E invece quelli del Toro li hanno fatti entrare dall'altra parte della piazza, entrare e uscire. Io, guarda, io ti posso dare la testimonianza di quello che ho visto.
16: Certo.
13: Mi sono beccato anche i lacrimogeni, tra l'altro meno male che c'era un piccolo supermercato aperto proprio all'incrocio con la piazza. Sono andato dentro perché già non riuscivo più a respirare, l'ho cercato.
16: Certo.
13: Perché ha cominciato a sparare. Secondo me, io quello che ho visto è stato questo. Il corteo di tifosi della Juve è arrivato. Non era un corteo tanto sereno, bisogna dirle le cose, perché erano gente abbastanza nervosa. Poi chi arriva lì finisce il corteo, io ho detto boh, forse finisce tutto qua, e mentre lo stavo pensando sento qualcuno del gruppo degli ultra della Juve, che erano 200-300 minimo, dire eccoli là, no? Ho detto ma come eccoli là? E perché avevano visto quelli del Toro dall'altra parte della piazza, cosa che non doveva accadere. Allora quelli della Juve sono partiti, hanno cercato di caricare verso la polizia. La polizia, secondo me, è rimasta molto impreparata in questa occasione qui. Non so perché non si aspettasse.
16: Cioè, una cosa che chiunque poteva prevedere. Cioè, voglio dire, non è che bisogna aver studiato politologia per sapere
13: che
16: ci metti.
13: Ma io non do la colpa al poliziotto, povaraccio, carabiniere, finanziere, chi coordina l'ordine pubblico.
16: Le teste, diciamo, perché poi loro si beccano anche le botte, le bottigliette e certo, tutto il resto, ovvio.
13: Certo. Sì. Allora, cosa è successo? I poliziotti sono rimasti, secondo me, molto spiazzati e hanno cominciato a sparare questi lacrimogeni, no? Per disperdere quelli della Juve, ma anche dall'altra parte quelli del Toro. E da quello che ho sentito dei tifosi della Juve, quando sono tornati mi sono rifugiato nel supermercato per fortuna, ma poi sono venuti tutti lì, qualcuno è anche entrato nel supermercato e tutti dicevano ci hanno sparato dal tetto all'uomo. Io però non ho visto, io ho visto i lacrimogeni e ho preso gli effetti lacrimogeni, ma non posso dire di aver visto qualcuno.
16: No, è quello che hanno detto
13: uomo,
16: quei tifosi che sono entrati nel supermercato,
13: molto,
16: certo.
13: Molto precisi bisogna essere.
16: Assolutamente.
13: Non bisogna fare come altri. Io oggi ti farei un esempio di un giornale, ma non te lo faccio, dai.
16: Dimmi almeno cosa ha scritto della bottiglietta. Cosa scritto? No.
13: No, vabbè, te lo posso. No, invece te lo dico proprio. Il Corriere della Sera, editore nazionale, siccome questo poveretto che sta lottando tra la vita e la morte, no? Alle Molinette di Torino, che poi è di Casale Monferrato, tra l'altro.
16: La famiglia di Casale Monferrato, lui credo che sia commercialista a Milano, da quello che ho letto.
13: Sì, ed è del gruppo dei Viking, no? Uno dei gruppi ultra della Juve. Cosa hanno fatto questi del Corriere della Sera? Ma pochi minuti fa, forse adesso l'hanno tolto, hanno messo in home page, edizione nazionale, la storia dei Viking, ma dell'Inter.
16: Aspetta che controllo.
13: Io ancora mezz'ora fa rimanevo basito, ho detto, ma io capisco tutto, capisco tutto, ma cioè ragazzi, adesso forse l'hanno tolto perché si sono resi conto. Però per dirti, no, cioè ragazzi, anche fare informazioni, io ieri sera sentivo le teorie più strampalate in tribuna stampa. Cioè, ma comunque detto questo,
16: diciamo che quello che noto io così, che diciamo che avendo visto anch'io qualche derby in quello stadio lì quando c'erano 70.000 persone,
13: lo sai tu com'è Gigi,
16: o quando erano 70.000 anche al delle Alpi tutti mescolati, quindi so come vanno quelle cose lì, e quando vedi che i tifosi delle due tifoserie fanno la stessa cosa, non se le sono date tra loro, almeno no, il messaggio che passa è che da una tifoseria all'altra e guardate che l'ha fatto la polizia, perché questo è il codice ultras, diciamo, non perché io dico che sia giusto.
13: Ma infatti ieri sera allo stadio gli ultras del Toro hanno tolto striscioni, non hanno esibito la scenografia, non hanno fatto tifo. Ieri è stata una partita surreale, Gigi.
16: Sì, sì, un derby stadio, che non si è mai visto così.
13: Adesso io capisco che qualche giornale, facciamo anche qui i nomi, no, va, questo no. Ma oggi un quotidiano sportivo nazionale ha titolato "Che Toro", cioè una partita ridicola, farsa. No?
16: Beh, quello di cui il proprietario è il presidente del Torino, mi pare così.
13: Eh beh, l'hai detto tu.
16: Sì, sì, mi pare di averlo letto.
13: Prenditi le tue responsabilità.
16: No, l'ha scritto lui, non l'ho scritto io, che Toro. L'ha scritto lui. Vabbè.
13: Che Toro. Cioè, ragazzi, veramente, qui stiamo discutendo del nulla.
16: È stata, diciamo, una partita che...
13: soprattutto di cose serie, perché c'è un poveretto che ha fatto la vita alla morte. Questa è l'unica cosa seria della giornata di ieri, il resto è fuffa.
16: Sì, no, stavo guardando sul Corriere, forse l'hanno tolto quello che dicevi tu.
13: Forse l'hanno tolto, perché io fino a tre quarti d'ora fa stavo leggendo la storia dei Viking, purtroppo però erano quelli dell'Inter.
16: Che bei
13: momenti. Tutta la storia, ma è molto lunga.
16: Interessante anche, però...
13: I non pensi nazionale, ragazzi.
16: È quello, così è l'informazione, no? Però poi avrebbero punito i Viking della Juve, perché se sono dell'Inter non si toccano, naturalmente. No, adesso battute a parte, però questo è. Poi, dicevo, possiamo fare anche una valutazione, ovviamente tornando alla realtà di questo campionato, sul fatto che alla fine, mettiamoci episodi arbitrali, mettiamoci tutto quello che vuoi, mettiamoci che sicuramente la Juve è stata l'unica squadra in cui, quando il VAR è intervenuto, è sempre intervenuto contro in questa stagione. Le pari livello, Como e Roma, direi che hanno avuto una storia un po' diversa da questo punto di vista, specie nelle ultime giornate, ma in generale in tutto il campionato il Como e nelle ultime giornate la Roma. E questo ha sicuramente influito, perché si gioca sui 2-3 punti. Però la grande colpa della Juventus è che con il budget che hai avuto a disposizione hai allestito una rosa che in tre anni ha dimostrato 72, 71, 69. Cioè evidentemente è quel target lì, insomma, no? E questo è il grande problema di base, ecco.
13: No, ma è assolutamente così, ma l'abbiamo sempre detto, c'erano due squadre quest'anno più forti, che erano l'Inter e il Napoli, che guarda caso sono arrivate prima e seconda. E poi c'erano, io non credevo si infilasse anche il Como, c'erano quelle tre squadre, no? Juve, Milan e Roma, che dovevano lottare per il terzo, quarto e quinto posto, poi alla fine si è infilato anche il Como, ma come dici tu, la differenza tra queste squadre è quasi nulla, no? Cos'è che ha fatto la differenza alla fine? A parte gli errori arbitrali durante l'anno, che pesano, perché quando si gioca tra uno, due, tre punti tutto pesa tantissimo, ma poi il fatto che il Como e la Roma alla fine hanno tenuto la barra dritta, no? Pur con partite non splendide, perché il Como adesso tutti lo incensano, ma le ultime partite così
16: le ha portate a casa, diciamo,
13: le ha portate a casa, qualche aiutino arbitrale, non parliamo della Roma. Però la differenza l'ha fatta questa, cioè la Juve poteva arrivare terza come sesta.
16: Ed è arrivata sesta. Adesso l'importante è che, visto che la UEFA, tra l'altro una notizia poco ripresa, ho visto questa qui, che invece è abbastanza importante, ha detto che il bilancio della Juve è a posto, non c'è bisogno di nessun tipo di vincolo per la prossima estate, quindi può esserci eventualmente una nuova ricapitalizzazione, avere dei soldi freschi per il mercato comunque. Adesso è una stagione in cui dovrai programmare comunque due fronti, Europa League e campionato, e l'Europa League la devi giocare con una certa ambizione, però, perché questo iniziamo pure a dirlo, mettiamo già un po' di pressione, visto che la squadra patisce la pressione, l'Europa League non accetti i playoff dell'Europa League, cioè tu devi arrivare almeno nei quarti dell'Europa League, minimo proprio sindacale, che ti si chiede se sei alla Juventus. E forse questo ripartire senza la Champions, far capire che si è toccato veramente un livello, il peggiore degli ultimi 15 anni comunque, perché sul campo, a parte l'anno in cui te l'hanno tolta così col meno 10, non è mai successo questo, che la Juve fosse fuori dalla Champions, potrebbe essere uno stimolo anche per la società per cambiare rotta e dire: sentite, forse è meglio fare delle cose, meno cose ma fatte meglio, come diceva anche ieri sera Spalletti in conferenza stampa.
13: La risposta più semplice e anche la più intelligente è questa, che non ci aspettiamo rivoluzioni, perché le rivoluzioni non esistono se vuoi fare le cose per bene. Esiste un lavoro di trovare qualche giocatore che, oltre ad avere qualità, abbia personalità, come abbiamo sempre detto, non sarà assolutamente facile. E poi a questo si andrà ad aggiungere, se tutto va bene, le qualità di Spalletti, cioè nel senso che il prossimo anno, la prossima stagione, inizierà lui partirà lui dall'inizio, sceglierà, spero, anche qualche giocatore e sarà veramente, no, il più possibile vicino a quella che dovrà essere la sua squadra, no? Questo è secondo me il progetto, senza fare tanti voli pindarici. Adesso inizierà calciomercato, avranno, oggi sentivo una TV nazionale, la Juve che alla ricerca di top player. Ma cosa vuol dire top player?
16: Cioè, top player d'Europa in Italia non ci vengono, punto, in generale.
13: Vengono alla Juventus, ma non vanno neanche all'Inter.
16: Ma non ci vengono in Italia, proprio perché non ci sono i soldi. No, quindi top player nel senso di giocatori esperti e di personalità, come ha detto Spalletti, che lui cercherà di prendersi i suoi, tipo Lobotka, questi qua, insomma. Se può, cioè quelli che già conosce, gli metti un portiere, un difensore centrale, un centrocampista e un centravanti, oltre a Vlahovic, o due centravanti se va via anche Vlahovic, e hai fatto la
13: spina. Sei molto ambizioso.
16: Ma se vuoi vincere,
13: è molto ambizioso.
16: E la spina dorsale la devi rifare, perché se no con questa spina dorsale qua non vai da nessuna parte, questo va detto chiaramente. Cioè, se non cambia quella spina dorsale lì, ai comprimari senza i primari, come dicevo l'altro. Sai cosa mi è venuto in mente? Un paragone ciclistico. Questa squadra è la squadra ciclistica di Cipollini senza Cipollini. Cioè tu tiri la volata, arrivi fin lì e poi vincono gli altri, perché non hai quello che ti fa, diciamo, la cosa giusta al momento giusto. Quindi hai fatto anche delle cose benissimo, hai preparato benissimo fino a lì, e poi però se non c'è il velocista t'attacchi e fischi in curva, come si dice.
13: Io quello che cerco di fare, il mio piccolo messaggio è questo, cioè di non aspettarsi,
16: no, assolutamente,
13: di aspettarsi però un lavoro fatto bene, e se il lavoro sarà fatto bene, secondo me, visto che appunto dal terzo al sesto posto ci passa nulla, ci passa una decisione arbitrale, ok?
16: Sì, sì. Errore del portiere o un rigore sbagliato, scegli tu quale delle tre cose, insomma.
13: E per il resto, per i primi due posti, quello è vero, tu sei indietro rispetto a Inter-Napoli, anche se il Napoli adesso senza Conte, non lo so, meglio, peggio, boh,
16: dipende chi
13: vedremo,
16: va, eccetera.
13: Vedremo. L'Inter bisognerà vedere se sarà affamata come quest'anno.

0: sono i miliardi a spendere, oltretutto senza la Champions, e comunque la UEFA non te lo farebbe fare. E quindi non è un lavoro facile, ma è un lavoro fattibile che, se fatto appunto nei, abbastanza bene, ti potrebbe portare a essere anche qui abbastanza competitivo per la prossima stagione. Almeno
1: per l'Italia, però, per l'Italia, per fare una buona Europa League, quelli devono essere gli obiettivi. Certo, sì, è che se vai avanti con gli algoritmi non vai da nessuna parte, bisogna tornare a guardare in faccia i giocatori.
0: La faccenda, Gigi, degli algoritmi può essere una buona spalla, no? L'algoritmo.
1: Sì.
0: Cioè, nel senso, tu ti devi prendere le tue decisioni senza l'intelligenza artificiale. Poi queste diavolerie ti possono aiutare in certe cose, no?
1: Sì, ma a dire,
0: tu
1: guarda,
0: devi avere nella tua testa la struttura della squadra che vuoi fare con i soldi che avrai a disposizione.
1: Sì.
0: E con le richieste che ti farà, giustamente, perché la squadra la dovrà allenare lui e il tuo allenatore.
1: Il fatto è che se Spalletti chiede carattere, perché questo l'ha chiesto chiaramente, non sa più neanche come dirlo, oltre a un centravanti che gli ha fatto anche il disegnino, ma il carattere nell'algoritmo non c'è qualche dato delle partite che ti dice uno ha carattere e l'altro non ce l'ha. Devi conoscere i giocatori o averli visti giocare un po' di volte e capire che quelli lì non si spaventano, che quelli lì si prendono la responsabilità. Faccio l'esempio di Vidal ai tempi, quando fu pescato, era un po', dici, ma questo dove l'hanno preso, chi è, cosa fa? Poi lo vedi in campo mezza volta e dici, ok, avete azzeccato l'acquisto, insomma. Quindi quegli acquisti lì non li azzecchi mettendo i parametri nel computer, li azzecchi andando a vedere che tipo di giocatore è. Ti giro per chiudere la considerazione della nostra Terry, che chiede, ieri si è chiusa una delle peggiori stagioni della Juventus dentro fuori dal campo, senza dimenticare un campionato mediocre. Ma perché non giocare alle 12 come l'altra volta? Cara mia, perché il derby di Roma, c'erano l'internazionale di tennis, ma poi è il derby di Roma, il derby di Torino. Si può giocare di sera, si può giocare di notte, si può giocare al mattino, si può giocare quando si vuole. In questi anni l'abbiamo visto a tutte le ore, diciamo.
0: Sì, sostanzialmente di Torino non gliene frega nulla a nessuno, questo l'abbiamo detto anche mille volte, se non quando a volte c'è la Juve, ma anche lì poca roba, e se c'è da parlarne di si spara contro, è proprio detto papale papale. Adesso però ho sentito gli alti vertici, no, della Lega dire che forse è stato appunto un errore mettere i derby alla fine, si metteranno alla fine.
1: E certo, la prossima, tanto ormai la Juve l'hanno fatta fuori.
0: Tanto ormai la Roma, hai capito?
1: Il centenario della Roma, ragazzi. Guardate, quando ci sono i centenari delle romane, ricordatevi che il centenario della Lazio è quello di Perugia. Ok, quindi per dire, quello è il centenario della Lazio. Il centenario della Roma lo doveva fare in Champions, e va bene, se l'è meritata. Gasperini è stato bravissimo, per carità, non togliamo niente alla Roma, però qualche... diciamo che gli interventi del VAR nelle ultime giornate per la Roma sono stati tutti a favore, quelli della Juve tutti contro. Questo va detto ed è successo nelle ultime tre giornate, senza andare troppo indietro nel tempo, diciamo.
0: Poi Gigi, guarda, l'ultima cosa, poi ti lascio perché ovviamente non avrai più tempo, giusto per darti un'altra testimonianza diretta di ieri, no? Perché quando ci sei ieri nel corteo c'erano anche tante persone che addirittura, credimi, non avevano il biglietto della partita. Perché erano lì? Tu dirai, per far casino, sì, può darsi, non
1: per manifestare un disappunto, diciamo.
0: Ma tanti sì, mi hanno detto, perché quelli là, ma quelli là non intendevano gli ultra, si intendevano la società Torino FC, non ci devono vietare di portare i nostri colori. Allora, io lo so che è un'interpretazione sbagliata, perché il Torino FC poi alla fine ha detto no, ma era, capito?
1: Sì, cioè, la questura ha detto non si può fare,
0: il
1: eccetera,
0: messaggio,
1: eccetera.
0: Il messaggio che è passato, perché è così ormai ai giorni d'oggi, era questo, cioè nello stadio olimpico Grande Torino la Juve non ce la vogliamo i colori della Juve, e quindi tanti anche senza biglietto hanno fatto il corteo, e forse qualcuno ha fatto anche casino.
1: Sì, perché sono proprio quelli lì, quelli pericolosi.
0: Perché questa è la verità di chi c'era lì e ha sentito chi c'era lì.
1: Anche perché ho visto striscioni che normalmente allo stadio non ci sono, e ho pensato anch'io questa cosa, ho detto sta a vedere che sono andati lì perché si sono sentiti un po' provocati anche da quello, poi che c'è gente che vuol far casino,
0: però,
1: sempre, d'accordo.
0: Gigi, dobbiamo essere precisi, io non voglio dire che il Torino FC ha iniziato gli anni.
1: No, ma no, per carità, però è stata un'altra goccia,
0: passato,
1: diciamo.
0: Il messaggio che è passato è stato proprio questo. Cioè, io anche se non ho il biglietto ti faccio vedere che io in quello stadio, che magari sono andato da 50 anni, quando ancora si chiamava Comunale, ci vado lo stesso, capito? Proprio per reazione a un, come dire, a un vietare ingiusto,
1: non so
0: come dire, no?
1: Sì, un divieto.
0: Allora in Italia lo sai che è così, se tu mi vieti una cosa che io reputo profondamente ingiusta, io te la faccio due volte peggio.
1: Esattamente.
0: E questo è il messaggio sbagliato che dice... era Torino FC, che poteva... comunque tranquillamente non darlo,
1: ma non dare niente. Perché tanto è una partita che si sapeva che era, dal punto di vista della classifica, era ormai, diciamo, ininfluente per entrambe le squadre.

0: salvo cose particolari, ma poi tra l'altro posticipandola di un'ora, il secondo tempo è diventato una pura passerella così
1: no,
0: per finire la partita.
1: Farsa, ieri. Perché avete parlato della gara? Perché per me è stata una farsa, dall'inizio alla fine, punto. Cioè,
0: è stata una partita giocata per ragioni di ordine pubblico, come si dice in questi casi. Caro Roberto, grazie per essere stato con noi, soprattutto per la tua testimonianza, e quindi ci sentiamo prossima settimana, penso che andremo avanti ancora un po', tanto di cose se ne succederanno, ne sono certo. Ciao Roby, a presto.
1: Grazie a te Gigi, un buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, lasciamolo andare anche a riposare dopo la nottata e niente, dai, notiziario e poi torniamo.
2: La Juve del lunedì.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. E in Champions League, assieme all'Inter dello Scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como. Mentre Milan e Juventus, beffate, finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan, con un gol iniziale di Salmakers. Ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta. E c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
4: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
3: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
5: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante alla storia del Como, per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
3: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria di misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Eccoci, la Juve del lunedì, è il momento dei vostri vocali, ne sono arrivati molti mentre chiacchieravamo con Roberto Grossi, allora vai pure Manuel.
8: Bravo Spalletti, gruppo bravo, un gruppo simpatico, buoni, belli, ma che sacco scatti, quello avresti voluto dire, sono proprio scarsi, so, in tutto e per tutto. E niente, un abbraccio a voi della Radio Bianconera, almeno voi veramente siete dei professionisti e fateci sapere a che schifo di campionato andremo incontro la prossima stagione, perché vista la liquidità che ha alla società, a che volemo aspirare la prossima stagione? Ma a miracoli! Ciao e forza Juve, Lorenzo d'Albano Laziale.
0: Ciao Lorenzo, a miracolo mostrare, come avrebbe detto il poeta, ma non lo so, guarda, te lo diciamo tra un po', adesso è presto, abbiamo finito appena il campionato, quando iniziamo a vedere, quando te le faremo sapere, caro Lorenzo, no, quando inizieremo a vedere i primi acquisti capiremo che aria tira, perché se il portiere ha richiesto è Alisson e poi ne arriva un altro magari che non c'entra niente, se il centravanti richiesto è un certo tipo poi ne arriva un altro, perché lui due cose quest'anno onestamente, con quelle due cose lì, un portiere, un centravanti, la Juve in Champions ci va in carrozza per quello che abbiamo visto.
9: Dipende un po' anche da lei.
0: Sì, non, però io ero un difensore centrale o terzino destro eventualmente, ma picchiatore, quindi in questo calcio qua purtroppo non avrei più posto, perché quello facevo io con un arbitro solo senza guardaline, valeva tutto, bastava se girasse l'arbitro. Adesso ti vengono a cercare anche i peli del naso, come si può dire. Vai ancora con un vocale, vai.
10: Mi spiace, ma sento un'incoerenza tremenda su Spalletti, quando hai avuto per 3 anni Allegri fiducia eterna nonostante mediocrità costante, anzi spesso peggioramento, e lì tutto bellissimo, tutto fantastico, è sempre giustificato. Spalletti prende una squadra che non faceva due tiri in porta, la ribalta, riesce con dei giocatori mediocri, alcuni buoni, un campione che è Ildiz, gente infortunata, gente che ha saltato tutto l'anno come Vlahovic, uno che viene dal crociato come Bremer, una squadra senza personalità, senza palle, riesce a prendere e creare tantissimo, riesce a diventare il terzo miglior attacco e la terza miglior difesa del campionato, ha sbagliato, si è sciolta nei momenti chiave, questo sì, ma l'allenatore non è un mago, è un allenatore, non può inventarsi Modric quando non ce l'hai.
0: Sono d'accordissimo con te, cioè i tifosi della Juve secondo me sono troppo focalizzati su quello che è l'ultimo anello della catena. Secondo voi l'Inter adesso onestamente ha stravinto questo campionato perché chi vuol più bravo di tutti? Chiedo, provate a dare 4 attaccanti dell'Inter a Spalletti e il portiere della Juve a Chivu e vediamo come fa Chivu, nel senso che poi alla fine togliete Marotta all'Inter con tutto quello che è capitato all'Inter in sti anni e mettetegli Como lì e viceversa, cioè prima società. Poi la società deve costruire un parco giocatori di un certo livello e con una certa personalità e mantenerla negli anni, perché se no, se cambia ogni anno, però se sbaglia all'inizio poi continua a sbagliare, sbagliare, arrivi a questi livelli qua. E poi l'allenatore deve essere quello che fa funzionare il giocattolo. Così funziona il mondo del calcio. Se tu parti sempre solo dall'allenatore, colpa dell'allenatore, Allegri no perché non è giochista e quell'altro no perché non è risultatista e quell'altro no perché era interista, così faccio sempre rima. E non ne viene a capo, secondo me. Chissà se è d'accordo con me il mio amico Lemina. Ciao Leo.
11: Ciao, ben ritrovato. Come va?
0: Bene,
11: poteva andare meglio.
0: Vabbè, sì, diciamo. Però ormai ci eravamo abituati all'idea sesto posto, ce l'avevamo lì in testa, poi vediamo cosa capita.
11: Sì,
0: però.
11: No, ma guarda, io penso che noi siamo da settimo posto, semplicemente dobbiamo ringraziare l'Atalanta che ha preso tardi Palladino, solo questo.
0: Sì, in effetti diciamo che il livello dell'organico non è sicuramente da lotta a scudetto, è anche vero che in questo campionato arrivare terzi o sesti è veramente una questione anche di episodi, di rigori sbagliati, di decisioni arbitrali, l'abbiamo detto, ma soprattutto di carattere dei giocatori e soprattutto di mercato, perché la Roma ce lo siamo dimenticati, a gennaio il centravanti l'ha comprato. La Juve no, e anche questo fa la differenza, diciamo.
11: No, sono i dettagli, un campionato così scarso, forse il più scarso che io abbia mai visto, guarda, veramente. Facevo mente locale ieri sera, tra l'altro finita la partita ho brindato, di solito l'apro prima la birra, no?
0: Sì.
11: Invece l'ho aperta alla fine, perché ho detto, oh, è finita, finalmente è finito questo. Campionato.
0: È finito lo strazio, speriamo che non ce ne sia un altro, diciamo così, in linea di massima. Questo è un po' penso lo stato d'animo prevalente. Ieri sei andato allo stadio? Tu no, non credo, non hai fatto la trasferta.
11: No, ieri no, però c'ero con la Fiorentina.
0: Ecco, quindi hai visto il meglio, diciamo.
11: il mio l'ho fatto, qualche buon peccato l'ho scontato, no, però... Ma guarda, l'ha detto ieri Spalletti molto bene a Sky, no? Vedi proprio gente non abituata a azione. E lo sport, noi qua sentiamo sempre parlare poco, no? Perché ormai, come dicevi prima tu, siamo abituati ai giochisti, ai risultatisti, alle lavagne, però giocano gli uomini. E specialmente in un ambiente come il nostro servono uomini di carattere. A me, guarda, fanno sorridere quando sento prendiamo quello del... carine, alcune squadrette rendono anche bene. Poi il problema però è che quando entri a Torino, ma anche San Siro se vuoi, no? anche al Milan, cioè, purtroppo le pressioni sono tante e se tu non sei abituato, e noi non ci abbiamo veramente nessuno abituato, nessuno, e vengono fuori quelle prestazioni. Cioè, con la Fiorentina è stata una roba indegna, ma neanche te la puoi prendere, e questi non sanno come fare. Tu li vedevi là, che si guardavano, no ma prendila tu, no ma...
0: No, scotta, gioca la tua, eccetera, eccetera, così.
11: È quello,
0: ma la sensazione veramente... che già col Verona si era avuta la stessa sensazione.
11: Oh, pazzesco.
0: Anche perché, cioè, hanno parlato di pressioni, Leo, ma pressioni di che? Di battere il Verona e la Fiorentina in casa per arrivare quarti in classifica? Che pressioni sono, voglio dire, per la Juventus?
11: questo però ti fa capire ormai come siamo settati, no?
0: Sì.
11: Quindi è importante il prossimo anno... Cioè, lasciamo stare a parte che non meniamo più, Luigi, ma tu in senso buono, naturalmente.
0: No, ma io sono del partito, figurati, ero il primo, quindi a livelli infimi, però.
11: Avevano paura, c'erano dei giocatori che li guardavi e dicevi, oddio, adesso che succede? Ma non ti parlo dei Mandzukic, questi qua ormai lasciamo perdere, ma Marchisio anche, ti faccio un esempio, che comunque era un giocatore con, lo chiamavano il principino anche per la classe. Però era uno tosto.
0: Quando era ora?
11: Sì. Primo contrasto. E chi c'è adesso? Ieri ha nominato Locatelli, altro giocatore a cui hanno messo addosso tutte le croci possibili, no? Però non è che gli possiamo chiedere. C'è un giocatore che a livello di impegno ci ha messo sempre, ha dato sempre tutto. Poi c'ha dei limiti e va bene. Però intanto, se già anche gli altri avessero messo la voglia sua, già secondo me qualche punto in più veniva fuori.
0: Ma poi metti Modric tra Locatelli e Turan, vedi che giocano bene anche gli altri due, diciamo, questo è un po' il concetto di base, insomma.
11: Ma anche Rabiot, bastava Rabiot.
0: Sì, adesso hai detto il migliore, però insomma va bene anche Rabiot, ci saremmo accontentati. Tra l'altro ieri sera Spalletti ha dovuto fare i nomi di quelli che l'hanno costretto in conferenza stamattina, ha detto tre: Locatelli, McKenny e Ildiz, questi ha nominato, questi, diciamo, il grande carattere della Juventus. E non so, diciamo, non sono né Edgar Davids, voglio dire, né Barzagli, sì, Bonucci, Chiellini, voglio dire, parliamo di giocatori che ce la mettono tutta e che probabilmente non sono neanche quelli che possono trascinare una squadra che ambisca a vincere lo scudetto, con tutto rispetto.
11: Assolutamente no.
0: Uno per ragione anagrafica, no. Gli altri due secondo me anche per ragioni tecniche, tutto sommato.
11: Oh, ma poi vedi, anche su Ildiz ne ho sentite tante, no? Lasciamo stare i paragoni con Del Piero, per carità, perché siamo su un altro livello. Però va detto sicuramente che Del Piero, cioè, neanche li voglio nominare perché poi mi metto a piangere quelli che aveva intorno quando è arrivato. Perché poi è più semplice, no?
0: Ah, certo.
11: Cioè, nei momenti in cui c'hai vicino qualcuno che ti giri, cioè prendi Dybala, ti faccio un esempio stupido. Cioè, Dybala caratterialmente è stato un giocatore che, diciamo, che il carattere non era proprio la sua caratteristica principale, ma non c'era bisogno, perché c'erano tutti gli altri e lui poteva tranquillamente far vedere la sua classe, perché non tutti ce l'hanno quella caratteristica, però nessuno è troppo poco. Dai, tu.
0: assolutamente. Ma poi voglio dire, Del Piero che c'è l'ombra di Baggio, per dirne uno, così per dire.
11: Sì,
0: poi dopo...
11: ma poi davanti c'era Vialli, Deschamps,
0: Conte, tutti allenatori, Paolo Sosa, questi qua.
11: Sì, ma Sosa anche, che era un giocatore forse uno dei... perché noi l'abbiamo visto poco e anche fisicamente aveva dei problemi, ma io ricordo un applauso quando sbagliò la prima palla al cinquantesimo.
0: Sì, hai ragione, me la ricordo anch'io. E non sbagliamo mai un passaggio. Cioè, e poi gente a cui il pallone non scottava mai. Tra i piedi, Jugovic, che era una riserva, ha tirato un rigore decisivo alla finale di Champions. Vabbè, questa è la memoria nostra. Guardando,
11: no, per carità.
0: Guardando avanti, diciamo, questi giocatori qui la Juve non li può più comprare e probabilmente non se li può più neanche crescere in casa. Allora, se Spalletti ti dice ho bisogno di un portiere, ho bisogno di un centravanti, iniziamo da quei due lì, che dici? Poi mettiamoci magari anche un regista, che male non fa, però mi pare che non abbia chiesto la luna Spalletti e penso che abbia fatto anche dei nomi di giocatori che conosce a occhio, ecco.
11: Sì, allora anche poi come dicevi tu prima parliamo molto di dettagli quest'anno, no? Con un portiere normale, ma io non dico Szczesny, ma
0: basta quello della Fiorentina che ha fatto la parata che Di Gregorio non ha fatto, per dire.
11: Anche quello del Perugia, t'assicuro. Con questo qua del Perugia, noi eravamo in Champions, lo sai da quando? Perché dai, no. Cioè io con la Fiorentina era sotto di me, che hanno segnato sotto la Nord, no, loro? Cioè mi sono girato sul mio vicino, ci siamo guardati, non abbiamo parlato.
0: Bastato lo sguardo.
11: Sì, ha detto, cioè come dire, ok, è lui. No, anche lì è un fatto di pressione, perché non credo, cioè non è forte, però non può essere neanche così scarso. Però poi capisci che è anche una squadra che ogni volta che gli fanno il primo tiro prende gol, poi diventa difficile. Io l'unica cosa, Luigi, non so se il carattere si trova con gli algoritmi.
0: È quello che dicevo io prima, perché non ci sono delle caratteristiche che dici contrasti vinti o queste cose qui che ti dimostrano il carattere. Devi proprio andarlo a vedere un giocatore. Prendi, vai, lo segui per un mese, di vari tipi di partite, e capisci che tipo. Io penso che con Vidal avessero fatto così, a occhio, per esempio. Non è che ci metti...
11: Penso anch'io. Chi è che diceva le palle non si pesano, no?
0: Hai ragione.
11: È tutto là.
0: Devi oggi vederle in campo, come si dice. Sì, tra l'altro, portiere del Perugia mi risulta piemontese, di Savigliano, Luca Gemello, è lui?
11: Sì.
0: Classe 2000, scuola Torino però, aia, vabbè, comunque magari...
11: Vabbè. Però guarda che ti assicuro che erano 7-8 punti più.
0: Beh, allora suggeriamo Luca Gemello, almeno da metterlo lì, visto che tu l'hai visto tutto l'anno e segui da vicino, perché...
11: E ti ripeto, senza niente di trascendentale, semplicemente uno che non prende gol.
0: Semplicemente uno che para quelle che deve parare, basta, fine. Che deve parare, anche perché poi ti riporta, te ne arrivano 3-4 in una partita della Juve, non è che te ne arrivano 50.
11: È quello il problema.
0: Invece al Monza te ne arrivano 10, quindi poi se sbagli anche due parate, vedi, ti ricordi le altre 8 invece.
11: Sì, ti ricordi Szczesny come faceva, perché lui passava un'estate, secondo me, dove mangiava, beveva.
0: Sì.
11: Le prime 3 partite
0: fumava anche.
11: Dopodiché finito, chiuso, cioè non
0: da lì non entra più niente, parlo anche l'aria. Ti saluta Bart di Alba, ti dice grande Leomina, e quindi ti riporto i saluti. Hai delle nuove canzoni in arrivo tu? No, perché da quando la Juve non vince, non è per quello, ti sei rotto le scatole, secondo me.
11: No, sai che guarda, no, non mi sono rotto le scatole della Juve, perché guarda, come
0: non della Juve, dei social, dicevo, perché magari puoi fare le cose, arrivano gli interisti, ti fanno la testa così perché so come funziona, eccetera.
11: No, ma guarda, io gli interisti li apprezzo, cioè nel senso, no, è giusto, perché in tutti gli anni, no, il problema è che ormai lì non puoi dire più niente, che diventa una guerra pazzesca.
0: È quello che dico.
11: Siccome io, che sono un tutto benista, che prendo sempre tutto a ridere, capisci che dopo un po' di vabbè, scannatevi voi.
0: Sì, ma conosco il tipo, quindi, perché ho fatto la stessa, sono arrivato alla stessa conclusione. Sì. Forse siamo anche una generazione che è vissuta benissimo anche senza social, e quindi può farne a meno, diciamo.
11: Sì, ma poi lo sfottò a parte. Cioè, io che l'interista adesso venga a prendermi in giro, non è giusto, è sacrosanto.
0: E vabbè, fa parte del gioco, è ovvio.
11: Certo, poi se vogliamo sempre vinci, per carità. Però, guarda, diciamo che torneremo sul quando, sarò più chiaro la prossima volta.
0: Allora, la prendiamo come una promessa, caro Leo, buona estate, speriamo di vedere costruire una squadra degna del passato della Juventus, perché se no si rischia che questo non sia neanche il peggio che abbiamo visto. Questo
11: no,
0: un po'.
11: No, no, no, iniziamo a scavare. Iniziamo
0: a scavare, visto che abbiamo toccato il fondo. Grazie Leo, a presto, buon tutto.
11: Io vi a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Leo Mina e le sue canzoni con l'ukulele rimangono nel cuore di tutti noi. Quando la Juve vinceva gli scudetti consecutivi faceva delle cose veramente meravigliose. Oh, il nostro amico Paolo da Formia mi ha scritto la Divina Commedia. Io cerco di riassumere il più possibile dicendo che insomma poco si parla sui mezzi di comunicazione di massa, quelli grandi diciamo così, e quando se ne parla in modo molto leggero di tutto quello che è successo in questa stagione tra partite decise dal VAR, vertici arbitrali indagati per frode sportiva e tutto il resto, vertici federali azzerati, necessità che ci sarebbe di un commissariamento. Lui vorrebbe, giustamente secondo me, anche che questo fosse un focus importante e non che siccome alcune squadre ben volute dai grandi media hanno ottenuto gli obiettivi da raggiungere, allora... e allora non se ne parla perché non è importante. Invece secondo me i mali del calcio italiano, che ricordiamo è stato superato anche dal calcio portoghese nelle liste UEFA, lì come si chiama, nella classifica della UEFA, e rischiamo di andare un po' come la Juve, sempre più giù, se non si cambia indirizzo velocemente. Abbiamo dei vocali, andiamo, vai Manuel.
9: Buongiorno, sono Diego dalla provincia di Bologna. Ciao, buongiorno Schifo. Congratulazioni per la trasmissione. Volevo fare una battuta, se era possibile, per drammatizzare un po' il momento.
0: Vai, vai, che ora?
9: Un po' così. Sapete perché all'Inter non gli hanno dato, non gli hanno annullato neanche un gol in fuorigioco all'internazionale? Perché c'era Schenone che era guardaline, era Schenone il guardaline, si era travestito. No, a parte gli scherzi, è una battuta con un fondo di verità, è una barzelletta con un fondo di verità. Comunque, a prescindere da questo, io credo che anche io vedo una Juve quando c'è la squadra non hanno una posizione i giocatori in campo, centrocampisti, non è colpa dei portieri, perché anche ieri Perini la parata le ha fatta sul secondo gol del 2-2, ma la difesa e il centrocampisti erano tutti attaccati a Perini, invece che andare contro gli avversari e stare su
0: col reparto della squadra. Sì, allora per quanto riguarda la battuta, vabbè, sull'Inter possiamo dire che 13 gol annullati a zero si commentano da soli, naturalmente. Questo poi sicuramente troveranno dei motivi per cui l'Inter ha delle tattiche particolari per cui riesce a non finire fuori gioco, oppure succede anche per esempio che Lautaro salta il pallone e il pallone va dentro e quello non è fuori gioco, se invece lo fa Thuram è fuori gioco perché poi hanno cambiato dopo la regola, e vabbè, succede così nel calcio italiano. Su quanto riguarda sui corner invece io mi arrendo, cioè siamo arrivati all'ultima giornata e la Juve solo prende gol su corner e non li fa mai. Questo ormai mi sono arreso, e va bene, la partita ieri sera la contiamo fino a un certo punto, alla fine è finita pari, va bene così per tutti, ma non doveva farlo la Juve, doveva portarla a casa, sì, sarebbe stata comunque ininfluente. È anche vero che è sempre meglio arrivare quinti che sesti, per la carità, però dal punto di vista pratico sarebbe cambiato poco. Su questa cosa dei corner è una cosa che proprio non mi spiego, come la Juve si sia presa tanti gol da calcio d'angolo e non abbia fatto praticamente nessuno in tutta la stagione, e quindi sarà un altro dei punti di lavoro di Spalletti. Ma lì c'entra credo soprattutto la concentrazione dei giocatori in certi momenti, perché se lasci da soli a saltare di testa in area di rigore degli avversari o a ribadire in porta in superiorità numerica, perché la difesa sui corner è sempre in superiorità numerica, vuol dire che c'è la testa che non funziona come in altre situazioni. Andiamo ancora con un vocale, vai pure.
12: Sì, ciao, buongiorno Raffaele, ma io tanti interrogativi non ce ne ho, ce n'ho uno solo.
0: Vai.
12: I 13, 15, 16 gol che ci hanno annullato, lasciamo stare, si gioca male, tutto quello che ti pare, l'allenatore, Comoli, tutto quello che vi pare, ma i gol che ci hanno annullato, i contropiedi che ci hanno fermato dandoci poi la punizione a favore e non dando il vantaggio, io me ne ricordo 5 o 6 di occasioni clamorose che andavamo in porta, i cartellini rossi che ci hanno dato senza le simulazioni che ci hanno dato, cioè è inutile che stiamo a ragionare dove sistemare la cosa, il problema, i giocatori, il calcio italiano fa schifo
13: è basico, proprio facciamo ridere, no? Ma l'Inter ha perso col Bodo, va bene, ha preso 5 gol dal Bodo, quindi dove vogliamo andare? Questo è il calcio. Una squadra come la Juve arrivava tranquillamente, se non prima arrivava seconda e terza, senza tutti questi sfavori che ci sono stati. Questo è il problema del calcio italiano.
0: Sì, l'ho detto prima, cioè per quanto riguarda la lotta Champions è vero, cioè nel senso che tu potevi avere quei 4, 5, 6, forse anche punti in più, anche 8, c'è chi dice 12 in base alle decisioni arbitrali, ma soprattutto il fatto è che alla Juve tutte le volte che è intervenuto in VAR è intervenuto contro in questa stagione, non è mai intervenuto una volta a favore, soprattutto nell'ultimo periodo da febbraio in avanti. E dall'altra parte è successo diversamente, questo sicuramente ha spostato dei punti. Il discorso che facevo io e che facevamo un po' tutti è però, se vogliamo alzare l'asticella e spostarla dal quarto posto alla lotta per lo scudetto, oltre al fatto che gli arbitri facciano il loro mestiere, ma anche che la squadra abbia un'altra ossatura, un altro carattere, un'altra forza caratteriale, perché tu lo sapevi già prima che le ultime giornate avresti avuto Fiorentina e Torino che aspettano quella partita perché quella vogliono i tifosi per salvare la stagione, lo sai, allora fai prima quello che ti serve, quindi non sbagli col Verona, non sbagli i rigori con il Lecce e con il Sassuolo, e tu il tuo l'hai fatto. Poi gli arbitri hanno fatto le peggio nefandezze, soprattutto, ripeto, nel periodo chiave della stagione, che è stato febbraio, quando si decideva se andare in semifinale di Coppa Italia, se andare agli ottavi di Champions, e se la tua asticella in campionato era il secondo o il quarto posto come lotta, come obiettivo. In quel momento lì è veramente stato un massacro arbitrale incredibile, tra espulsioni, cose assurde viste, gol annullati, eccetera eccetera, quindi quello sì, sicuramente ha influito, e una squadra senza carattere come questa l'ha pagata forse anche di più di quello che sarebbe stato normale. Tra l'altro in mezzo, in quel periodo lì, c'è capitato pure il ritorno col Como, che è stata alla fine una partita decisiva per questa volata finale, perché sarebbe bastato un pareggio in quella partita e la Juve avrebbe potuto giocarsela tranquillamente quel quarto posto. Forse ci sta ancora un vocalino, vai pure.
14: Buon pomeriggio, sono Albert. Allora, dopo la stagione così, diciamo, deludente, specialmente i due suicidi fatti Verona e Fiorentina, c'è bisogno di davvero pulizia, incominciando da quel campo lì, perché tutto, guarda, tutti possono parlare di calcio, ma quello là di calcio non ne capisce nulla. Ci vuole un dirigente italiano. Ma perché non prende Marino dell'ex Napoli Udinese? Una bravissima persona, in più conoscitore di calcio.
0: Sì, tu dici un esperto del calcio italiano come Marino, come Sartori, questi qua, e questo è un punto interrogativo. Però pare di capire che al momento non si aria che cambi né l'allenatore né i dirigenti. Aspettiamo però, perché l'aria d'estate, come vento d'estate, no? Cambia in fretta. Vai, notiziario e poi torniamo.
15: La Juve del lunedì.
16: Radio Bianconera Time.
17: Radio Bianconera.
16: Sono le 15 e un minuto.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
18: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
19: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
18: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
19: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
18: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
19: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Bisogna comprare giocatori che ce l'hanno, il carattere è una cosa. Locatelli è uno che ha carattere, faccio per dire. Si vede che lotta su tutti i palloni, perché uno lo può sbagliare, però è un calciatore di carattere. Ho fatto un esempio, McKennie è un calciatore di carattere. Le rincorse che ha fatto Kenan, che avete visto per venire a difendere quando la squadra aveva bisogno delle sue rincorse e dei suoi contrasti, è venuto a fare qualcosa che non fa parte delle sue caratteristiche, è venuto a farlo. Quando poi ci siamo persi dentro una situazione che nessuno ci costringeva e che ci siamo persi lo stesso, è una questione di non carattere, perché poi ce ne sono state, ci sono tantissime cose fatte bene e qualche cosa ha fatto male, perché una partita si gioca in due modi, quello fuori e quello dentro. Fuori, narrazione, avversari, campo, contesto, difficoltà, che ti vogliono mettere in mezzo. Quello dentro è che c'è il campo, il pallone che rimbalza e vediamo chi lo prende. Ti faccio vedere, c'è da fare delle scelte. Dove la voglio questa palla? Come la voglio? E io mi metto in condizione di riceverla come la voglio. Vado a scegliere questo posto dove voglio la palla. E ora che c'è il caos, c'è il casino, è come stasera. Bisogna mantenere la testa lucida e creare il presupposto di far giocare la partita senza fare casino, perché siamo a rischio di fare casino. Uguale dentro il campo, mantengo una lucidità, mantengo un modo di ragionare, mantengo una postura che il campo racconta poi di che livello sei, e si va a fare quello che bisogna fare. Se vince il fuori si reagisce, se vince il dentro vince la ragione, comando la partita e vado a fare le cose che la partita vuole, per cui è lì si vede il carattere che uno ha e non si rimane sempre nel dubbio per tutta la partita, perché poi diventi un dubbioso. Qualche volta poi prendi, in un certo punto ho questo dubbio qui, perché anch'io ho sempre dubbi nel fare la formazione, poi a un certo punto prendo e scelgo perché devo scegliere, ma se rimango sempre in dubbio ne foggio a 10 o ne foggio a 13 poi, perché non decido e non esco dal dubbio che ho, per cui si va a fare delle scelte, a farsi delle esperienze, perché il problema è ci sono 3 tipi di scelta: quella presa corretta, quella presa sbagliata e quella non presa. Quella non presa è ancora peggio di quella presa sbagliata, perché non l'hai presa e dipendi dagli altri, dipendi da ciò che succede.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, siamo alla seconda ora della Juve del lunedì anche per oggi, 25 maggio. Siete belli carichi, come è normale che sia in questo momento così delicato per la storia della Juventus. Ci metterei proprio un po' il carico in questo momento, perché si tratta di decidere cosa vuol fare la Juve di John Elkann da grande, tra virgolette, nel senso che facevo due conti l'altro giorno nel pezzo che ho fatto per tutto Juve. 7 anni di John Elkann, una Coppa Italia tra 2006, post 2006 e post 2023. 12 anni di Andrea Agnelli, ragazzi, sono 9 scudetti, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppa Italiane e 2 finali di Champions. Mi pare che ci sia un certo peso specifico diverso nel tipo di gestione, quindi credo che il grande faro sarà acceso su di lui, su quest'estate e su quello che verrà fatto sul mercato, perché da lì bisogna passare.
1: Ora vi vorrei fare un esempio,
0: ecco,
1: ma
0: bravo.
1: Non ve lo faccio perché sennò abbiamo giù tutto.
0: Bravo, bravo Max. Tra l'altro c'è chi ci segnala forza onore su Twitch, intanto guardo anche Twitch, io sono un po' vecchia maniera, sono molto preso dai messaggi tradizionali, ma c'è anche Twitch. Ci dice Allegri, promesso sposo del Napoli, secondo la Gazzetta può darsi che sia promesso sposo del Napoli, vediamo cosa succederà di Max Allegri. Certo che, diciamo, Allegri dopo Conte mi viene abbastanza facile da crederlo, diciamo. L'ho già visto da qualche parte, non mi ricordo dove. Chissà se lo ricorda Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
21: Ciao,
0: è uno di quegli schemi del calcio italiano, va via Conte, arriva Allegri, tac tac, così uno gestisce quello che l'altro ha costruito e siamo a posto così, no?
21: Sì, si va sul sicuro,
0: sì,
21: dai.
0: Vai sul sicuro. Vediamo,
21: ripetiamo cose già fatte,
0: già viste. Ho letto volentieri il tuo pezzo perché è un po' fuori dagli schemi ed è un po' il ragionamento che vorrei portare a fare tutti con la trasmissione di oggi, cioè il tifoso juventino ormai si è focalizzato sugli allenatori, cioè il problema della Juve è Allegri che non è giochista e Sarri che è troppo giochista e Thiago Motta che è troppo interista, così facciamo un'altra riga e un'altra rima, e quell'altro adesso arriva Spalletti che è troppo buonista con i giocatori e non va bene, giustifica
21: troppo
0: sempre
21: filosofo.
0: Troppo filosofo. E il problema, come scrivi tu nel tuo pezzo, se tu togli Juventus da sopra e ci metti la lista dei giocatori e li leggi così spassionatamente, alla fine dici sì, vabbè, questi se va bene arrivano quarti, hanno fatto un bel campionato, ma se anche arrivano quinti o sesti hanno fatto loro alla fine, no Vincenzo? Questo è l'estremo succo del tuo pezzo che ho letto su Pensieri Bianconeri.
21: Sì, io ho ragionato un po' per finzioni mentali, no? In filosofia si usa ragionare per finzioni e per assurdo e spesso scopri la verità. Quindi se noi leggessimo la rosa della Juve senza sapere che è la Juve, potremmo dire ma potrebbe essere il Bologna, l'Atalanta, la Lazio. E addirittura vediamo che questa rosa è riuscita a un certo punto a toccare persino il terzo posto, quindi in odore di Champions League, è come la Lazio che entra in Champions League, poi nelle ultime giornate ha avuto paura di vincere, cosa che spesso accade.
0: Il braccino del tennista è un campione e viene
21: il braccino del tennista e vabbè, e ti prendi un sesto posto, addirittura eri quinto, poi hai pure sbagliato l'ultima partita, sesto e va bene. Poi ti dicono no, guarda che questa è la Juve ed è chiaro che non va bene. Il punto è che la rosa non è da Juve. Del resto gli allenatori si sono susseguiti 6 in 6 anni, se nessuno è riuscito a cavare più dei soliti 70 punti, e beh, insomma, vuol dire che intorno ai 70, poi punto più, punto meno, vuol dire che il livello è quello. E quindi c'è poco da prendersela con gli allenatori. Credo che ci sia da prendersela invece sicuramente con la società che ha predisposto questa rosa, che ha fatto una scelta sbagliata dietro l'altra, sia a livello di direttori generali che di direttori sportivi, e che non ha ragionato assolutamente da grande squadra, ma da squadra media che aspira magari a qualche soddisfazione. Questo è anzi... Poi quando queste realtà o rimangono intorno al quinto posto o addirittura poi però tornano nella medietà. E quindi io penso che la Juve prossimamente possa anche arrivare decima, perché se si svegliano quelle che sono i nostri...
0: In particolare l'Atalanta, che si è preso un po' un anno sabbatico, diciamo così.
21: Atalanta,
0: Bologna che ogni tanto c'è.
21: La Fiorentina che potrà...
0: Il Sassuolo che ogni tanto in Europa ci si è affacciato, insomma. Quindi quello è il pericolo, infatti, secondo me quest'estate dovrà dirci se la Juve può tornare ad ambire a qualcosa di più, oppure se per un altro anno e chissà per quanto rimarrà a questo livello. Cioè il livello è questo qui. Poi in questo specifico campionato in cui a parte l'Inter si poteva arrivare secondi come sesti a seconda di tante cose, hanno un peso specifico importante, oltre agli errori del portiere, del centravanti, i rigori sbagliati, tutte cose che abbiamo detto nel corso dell'anno senza trovare giustificazioni, atteggiamento sbagliato all'inizio delle partite, però hanno un peso specifico molto pesante quest'anno e le decisioni, soprattutto quelle del VAR, basta vedere le ultime partite in cui il VAR quando interviene toglie la Juve e dà alla Roma e al Como. Questo è successo nelle ultime partite, più tutto quello che è successo prima. E queste sono cose che qualche punticino lo spostano, e quando sei così vicino anche quelli alla fine fanno la differenza. Ripeto, lasciando perdere tutto quello che c'è stato prima, soprattutto a febbraio, che è stato un mese in verecondo da quel punto di vista lì. Però io sono trattata scientifica, cioè all'inizio dell'anno, finché non è andato via Tudor, ne sono successe di ogni dal punto di vista arbitrale. Poi c'è stato un momento di calma, poi di nuovo a febbraio quando si decideva tutto, una gragnuola di episodi incredibili, e poi alla fine quando si decideva di nuovo veramente gli obiettivi. Mi è sembrata una cosa abbastanza ben programmata, adesso non vorrei dirlo, però anche insieme al calendario, tutte e due le cose.
21: Sì, sì, guarda, del resto noi ieri eravamo a pari prima di essere raggiunti dal Torino, ma se fosse stata una partita che valeva qualcosa,
0: sì, adesso partita non giocata per l'ordine pubblico, certo, sì,
21: eravamo a pari merito col Como, lo stesso punteggio col Como, bastava non annullare le due reti regolari segnate alla Fiorentina che sarebbe stato, avremmo avuto un punto in più, quindi anche solo su una partita. Siccome poi le decisioni sfavorevoli, palesemente sfavorevoli, si sono alternate, si sono susseguite con una notevole costanza, come dici tu, e anche con una certa scientificità, ecco che poi dobbiamo considerare anche l'influenza di queste decisioni. Certo, se ne parli poi dicono no, è la scusa
0: dei l'arbitro dei perdenti, la solita storia.
21: La solita solfa. Certo, una squadra così ha bisogno perlomeno di un arbitraggio regolare, perché andare a combattere pure contro gli arbitraggi irregolari è da grande squadra, e questa qua non è una rosa che è una grande squadra. Però, come ho detto l'altra volta, si ha diritto a perdere 5-0 invece che 10-0. Anche quando perdi vuoi un arbitraggio regolare, e quindi anche quando pareggi invece di vincere. Insomma, gli arbitraggi non sono stati regolari, il clima non è stato regolare, il campionato è stato vinto da una società che andava sciolta per infiltrazioni mafiose e che andava messa sotto seria indagine per l'enorme numero di debiti e di comunicazioni o false o
0: mancanti,
21: non date quando invece andavano date.
0: E questo noi lo diciamo da tanto tempo, ma evidentemente non interessa, come dissero al guardaline Coppola quando disse: guardate che a me mi ha fatto pressione l'Inter nel 2006, ma non ci interessa, se non è Moggi vai pure a casa che non ti stiamo neanche a sentire. Se non interessa, non interessa, non interessa, evidentemente la parola diciamo già comprende la risposta. No, ti chiedo anche una valutazione della serata di ieri, perché dicevo prima un po' l'emblema del calcio italiano, no? Cioè delle cose annunciate, tu autorizzi due cortei in contemporanea che vanno a finire nello stesso posto con gli ultras da una parte, gli ultras dall'altra, la polizia in mezzo, cosa vuoi mai che succeda? Poi però il derby di Torino si può giocare di sera, l'altro no, tutte le partite si devono giocare in contemporanea, ma anche se uno inizia un'ora dopo non importa. Cioè secondo me i tifosi che se ne vanno dallo stadio dopo aver pagato il biglietto, quegli altri che tolgono gli striscioni per solidarietà con il tifoso ferito e che è finito in coma farmacologico all'ospedale, cioè è l'immagine, secondo me questo il derby finale è un po', lo metto sullo stesso piano di Juve Fiorentina, di Fiorentina Juve che si gioca in uno stadio in ristrutturazione, fermata la partita per cori razzisti, invenzioni arbitrali. Cioè queste due partite qua della Juve secondo me danno bene l'immagine del campionato italiano di oggi, ecco.
21: Sì, sì, poi dove c'è la Juve di mezzo non c'è mai una considerazione serena da parte di chi dovrebbe prendere decisioni. Ieri è andata bene, perché secondo me aver deciso di giocare la partita è stato un rischio. Anzi, le tifoserie sono state responsabili, ma io temevo molto peggio, perché per come si era messa e per quello che era il clima dei giorni prima e anche un po' del pomeriggio, potevano succedere cose molto pericolose. Poi si è cominciato a fiutare l'aria addirittura di invasione di campo e quindi di uno 0-3 a tavolino, E a un certo punto io pure ho pensato, vabbè, gli si sta dando pure l'occasione di farci del male senza neanche giocare la partita. Comunque una grande confusione, non si possono mettere derby così nelle ultime giornate di sera, cioè il calendario è stato fatto pensando solo a come rendere difficile la vita alla Juve e facile alla
0: qual è l'unico derby che si è giocato lontano dalla fine del campionato, chi lo sa qual è l'unico dei tre derby che
21: chissà.
0: Ma chissà quale sarà mai
21: quello.
0: Beh, tra l'altro Simonelli
21: di Legnano,
0: penso Verona forse, ma no, Verona non c'è più, porca miseria, di Genova neanche, perché la Sampdoria quale sarà, non mi ricordo, ne manca uno ma non mi viene. E però invece Simonelli, presidente della Lega Calcio, riesce a dire questa dichiarazione di una profondità incredibile: basta con i giocatori sotto le curve, troppo potere agli ultra, che dice adesso perché ci è andato Locatelli a sentire cosa avevano a dire gli ultras della Juve, non quando quella Fiorentina, non quando il Napoli, non quando la Roma, non quando la Lazio, che hanno fatto cose ben più pesanti di questa cosa qua. Sicuramente no, io mi ricordo il Napoli che vince la Coppa Italia, la consegna al signor Genni a Garogna, che ha consentito gentilmente di disputare una gara in cui c'era stato di nuovo un caso gravissimo, lì sì che uno aveva perso la vita fuori dallo stadio. E allora perché allora sempre zitto De Siervo e Simonelli dovrebbero pensare a quello che ha fatto i calendari, perché i problemi delle ultime due giornate li ha creati lui, non so quanto scientemente, ma li ha creati lui. E diciamo che il commento del presidente della Federtennis, che non sto qua a ripetere, mi sembra, diciamo, la giusta definizione, ecco.
21: Sì, ma poi ultra, anche questa catena è una generalizzazione, perché ci sono ultra e ultra. C'è un mondo ultras che è completamente dedito agli affari, al ricatto, tanto da essere stato facilmente infiltrato dalla criminalità organizzata, e c'è un mondo ultras storico che tifa a modo suo, dando magari le spalle alla partita da parte dei capi ultra che dirigono i cori e che riempiono gli stadi e consentono anche che il giro economico intorno al calcio vada avanti. Cioè, io questa generalizzazione non l'ho mai sopportata, a dir la verità. Basta con gli ultra, no, basta con certe frange di ultra che col calcio veramente non hanno nulla a che fare. Io voglio difendere una certa filosofia ultras, che poi ieri alla fine sono stati responsabili, non hanno fatto né invasione di campo né altro, e persino dalla tifoseria del Torino si sono visti ammainare gli striscioni in un segno di solidarietà. Quindi questa sete di vittima ultras non la vedo, cioè sinceramente sono frasi appunto dette tanto per dire, tanto è facile prendersela con gli ultras, prenditela con la criminalità organizzata che ha infiltrato il mondo ultras e che sta facendo affari d'oro soprattutto a Milano dopo averli tentati di fare a Torino, ed è questo il motivo per cui Marotta poi è stato costretto ad abbandonare Torino e ha diretto le sue mire verso Milano. E lì c'erano contatti anche a Torino con l'Andrangheta, come ora ci sono a Milano. Su questo forse bisognerebbe molto andare molto a fondo, ma mi pare che nessuno lo voglia fare.
0: Sì, no, diciamo che un giorno, comunque, che sia questo motivo o un altro, forse Andrea Agnelli, quando tornerà nel calcio, ci spiegherà perché Marotta è stato mandato via, perché è una delle cose che sono rimaste comunque inspiegate e che hanno spostato poi gli equilibri del campionato italiano dalla Juve all'Inter, oltre a tutto quello. Sì. Tra l'altro leggevo adesso sulla stampa, guarda, mentre parlavi tu, curva Inter, omicidio Baiocchi, confessa Daniel D'Alessandro, l'ho ucciso su richiesta di Ferdico, che era il capultra della curva nord dell'Inter, e mi pare, se non sbaglio, che fosse quello che va alla sorella, che lavorava nell'ufficio della biglietteria dell'Inter, questo Ferdico. Così.
21: Non si sbaglia.
0: Ecco, vero che era
21: è
0: lui.
21: Così.
0: E quindi questa cosa qua, forse, caro Simonelli, è un po' più grave che non Locatelli che va a chiedere, oh, ma che cavolo è successo? Dice, c'è un in coma in ospedale. Si poteva anche non giocare, giocare a porte chiuse il giorno dopo non sarebbe successo assolutamente nulla, tanto ormai era un amichevole, cioè una volta nel secondo tempo si poteva anche non giocare, un amichevole, giusto per ordine pubblico si è giocato e tanti saluti. Però è una cosa triste, è triste perché un derby così, i tifosi che se ne vanno nella partita del derby è perché A, l'hai messo all'ultima giornata che non serviva più niente, B, perché hai fatto in modo che tutto il contorno fosse di un certo tipo. Non lo so, io sono veramente, per il fatto di aver visto i derby nel comunale con 70.000 persone, delle Alpi con 70.000 persone divise a metà Juve Toro, con i settori centrali, diciamo la tribuna, distinti, mescolati, quelli della Juve del Toro, è mai capitato niente. mai capitato niente dentro lo stadio durante i derby che io mi ricordi, e ne ho visti tanti, sì. Tanti con 70.000 persone e con in palio delle robe serie, non come adesso quarto posto e diciamo la bandierina di aver vinto il derby dall'altra parte, ecco. Lo trovo una cosa triste, cioè il calcio italiano sta diventando una cosa triste, questo va detto.
21: Sì, sì, Torino è stata sempre una piazza, sotto questo punto di vista, tranquilla rispetto ad altre piazze molto più agitate. E il calcio sì, è una cosa triste, che sta avendo un giro economico sempre meno interessante, sempre meno appetibile, preda degli affarismi di singole persone che non fanno altro che soddisfare i propri interessi e quelli di certe lobby che vivono e gravitano intorno al calcio, succhiando mammelle purtroppo ormai sempre più vuote e secche, sì. E, ormai l'interesse si sta spostando altrove. È un grido d'allarme che viene lanciato da noi, da tanti altri, da un bel po' di tempo, ma non viene raccolto dalla politica innanzitutto. Del resto, chi lo deve raccogliere?
0: La Russa. Certo, sì.
21: Quindi non penso proprio. Dal mondo del calcio, del resto, chi lo doveva raccogliere? Gravina o Malagò? Non credo proprio.
0: O chi ne è, quindi... figurati, chi ne è, dove è andato? Non si sa, è sparito completamente dalla circolazione. È meglio così comunque, perché piuttosto che dare la giornata di squalifica a Calhanoglu e Inzaghi, meglio se non fa niente stavolta. Sta lì che fai più bella figura, perché quello che ha fatto il primo maggio dell'anno scorso è una roba che... Meglio non far niente, fai finta di non aver visto come hai fatto per tutta la tua vita e lascia perdere, perché queste cose qui prendono solo per i fondelli la gente. E poi arriva messaggi come quello da Pippo dalla Germania, che ce l'ha con Adani per quello che dice, però lui dice: questo campionato è il più falsato e pilotato degli ultimi 5 anni, sei stato bravo quei 5 anni, caro Pippo, diretto da un'associazione che lui definisce in maniera pesante. Se non prima si distrugge questo sistema, il calcio rimarrà corrotto, quindi non è più credibile, non può continuare in questo modo senza equità. Impunità da una parte, ingiustizia, chi ne è pronto a insabbiare, nonché proteggere alcuni, penalizzare solo la Juve, fermate questo calcio malato e fallimento totale, vergogna nel modo più assoluto. Lo sfogo che rappresenta, secondo me, non solo l'idea di Pippo, nostro amico dalla Germania, ma tanti tifosi della Juve, non solo della Juve forse, però della Juve in modo particolare, perché la giustizia sportiva, come si dice con la Juve, o presunta tale, ci vede benissimo, con gli altri invece la dea bendata praticamente, diciamo così. Oh, ti chiedo però, tornando alla Juve, hai fiducia che John Elkann sia cresciuto calcisticamente? Perché so che tutto questo punto di vista, perché io facevo un discorso molto semplice, dal 2006, post 2006, post 2023, 7 anni di Elkann, una Coppa Italia, 2010, 2023, Andrea Agnelli, 9 scudetti, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppa, 2 finali di Champions. Non credo che ci sia molto da aggiungere, ecco, da questo punto di vista. Può il cugino John Elkann, non dico emulare, ma costruire una squadra dignitosa che possa lottare, fare una bella figura in Europa League e provare a vincere il campionato? Può?
21: No, lui no. Può, se per caso gli capita di scegliere un collaboratore bravo che faccia bene, finora li ha sbagliati tutti e quindi no, non ho fiducia, perché si cresce, ci si evolve, però Elkann ha un'età in cui ormai si è fatti, e lui è fatto della sostanza che abbiamo visto, cioè di una sostanza, di una mediocrità pazzesca. Se Elkann non avesse avuto la fortuna di essere figlio di, con tutto il rispetto per questa categoria, io credo che avrebbe potuto fare al massimo l'impiegato comunale, ma di basso livello, di quelli che ti accolgono.
0: Tu sei molto critico nei suoi confronti. Diciamo che il principale problema sono le scelte degli uomini, perché alla fine, e poi adesso una cosa me la voglio, perché ce l'ho qui da un po', dai giorni scorsi, tu fai la festa del 96 per la Champions League e non inviti Moggi, Geraudo e Bettega? Ora, ti saranno stati antipatici che l'hanno costruita quella squadra lì, cioè tu inauguri la mole antonelliana con Antonelli ancora, cioè inauguri, festeggi 30 anni della mole antonelliana con Antonelli ancora vivo e non inviti Antonelli, cioè voglio dire, siamo quei livelli lì, perché è così, gli architetti di quella squadra lì erano loro tre. Ora, può darsi che nel 2006 non ti fossero simpatici, però anche questo, secondo me, ti dà l'idea di una mentalità, no? Come a dire, no, ci va, l'importante è l'immagine pulita della squadra che non dà troppo fastidio, no? Io ci vedo questo dietro, anche a questo piccolo gesto, ecco.
21: Sì, beh, ci spieghiamo tante cose dietro questo piccolo gesto, il perché nel 2006 si è evitato con cura ogni tipo di difesa, ci spieghiamo perché anche nel caso plusvalenze ci si è messi a scendiletto quando c'erano ragioni giuridiche forti per poter ricorrere al TAR. Sono tante le cose che ci spieghiamo, è tutto molto oscuro. Io capisco di aver fatto un paragone forte, però non vedo in Erkan capacità manageriali. Tra le capacità manageriali ci sono anche quelle di riconoscere una certa storia, e quindi se tu celebri una vittoria non puoi non invitare.

0: Prima
1: allora, è in ordine di gravità, prima si è interizzata e adesso si sta ferrarizzando, diciamo così, e quindi sì, è un crescendo, dici tu, di cose. Oh, c'è chi ci scrive come Giulio, tra l'altro con questa risposta abbiamo salutato il nostro amico Arthur che ci diceva appunto di parlare anche di John Elkann. Giulio da Napoli dice, ma visto che in tutta l'Italia maltratta la Juve, perché non traslochiamo in un altro campionato attraverso la Next Gen? E questa è una cosa che ogni tanto abbiamo trattato. Poi c'è chi ci scrive, il nostro amico Vincenzo, che ha disdetto tutte le televisioni possibili perché in questa maniera non si può andare avanti. Però ecco, io quello che non capisco è a che pro la Federazione Italiana Gioco Calcio sta facendo disamorare tante persone così, perché poi qua ci scrivono in 5-6, ma sono tanti, migliaia se non centinaia di migliaia, che si stanno staccando. Non è che si staccano dalla Juve, si staccano dal calcio, si staccano dalla Serie A, ti staccano, vanno a vedere altro, guardano poi gli highlights, ma intanto fanno altro nella vita, perché nella vita ci sono tante cose, come dice sempre anche Spalletti, ci sono anche cose più importanti da fare, insomma, e quindi tu quelli lì non li recuperi più se continui così. E poi ci salutiamo, Vincenzo.
2: A che pro? Ma noi siamo così sicuri che loro siano consapevoli del disamore che si crea, o sono così sicuri di sé nella loro bolla dove stanno sbagliando tutto, ma pensano di no? Io credo che non siano neppure consapevoli. Se lo sono, allora vuol dire che rispondono ad altri interessi, e l'interesse di crescita generale del calcio italiano non solo è secondario, ma forse non c'è proprio, ed è ipotesi ancora più grave. Comunque, in ogni caso, quale sia tra le due ipotesi, è pure un esercizio ozioso, perché quello che conta è che il calcio italiano sta drammaticamente riducendosi sempre di più, si sta inviluppando e si sta involvendo, e arriverà ad essere uno sport così, un ex grande sport.
0: Come è stato per il ciclismo, per esempio, che è stato lo sport più seguito in Italia, poi pian piano è stato, diciamo, scalzato dal calcio, e il calcio vive di rendita ancora dai tempi, anche da recenti, abbastanza recenti trionfi come quello del 2006. Però se non si rinnovano le cose, alla fine gli altri vanno avanti, tu stai fermo, quindi anche non stai facendo niente, ma gli altri ti passano davanti lo stesso, perché stanno andando avanti e tu sei fermo, anzi con qualche passo indietro che non guasta. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi, do appuntamento la prossima volta, parleremo ormai di massimi sistemi per tutta l'estate, quindi avremo da divertirci noi due. Ciao Vincenzo, a presto.
2: Bene, ciao a tutti.
0: Ciao, andiamo al notiziario, poi l'ultima parte della Juve del lunedì.
3: La Juve del lunedì.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna, Luis de la Fuente, ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apri di cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2-7 l'ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4-7 la pratica Fuxovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare portare il traino aerodinamico e bruciarli per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del

0: Miglior scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
1: La Juve del lunedì.
5: Eccoci qua, ultima parte della Juve del lunedì di oggi, 25 maggio. Siamo nel dopo derby, nel dopo tutto quello che è successo, nel dopo stagione, lasciamo perdere, speriamo che la prossima sia meglio di questa. C'è il nostro amico Riccardo Da Luca che ci dice una perla di saggezza calcistica. Ci scrive: quando giocavo gli allenatori dicevano sempre si parte dal portiere per fare una grande squadra, se il portiere è forte parti già minimo con 12 punti in più. Centravanti Dusan Vlahovic, se giochi per lui 20 gol sono garantiti per la stagione, sarà goffo ma segna. Trovare qualcuno di meglio a 30-40 milioni, chi c'è? Poi basta, vinci 2-0, ma mai togliere la punta, questo altro insegnamento. Sai bene che il blocco della squadra che perde prende almeno 20 metri di campo, sono cambi vecchi, non si gioca con la paura, si rimane alto col fiato sul collo dell'avversario. Metodo vecchio, caro Spalletti. Io credo, caro Riccardo, che se quella partita fosse valsa qualcosa quei cambi non li avrebbe fatti, li ha fatti per dare un po' di vetrina a tutti, ultima partita dell'anno, poi se finisce pari va bene lo stesso, così visto quello che è successo prima. Io ci ho visto questo insomma nei cambi di Spalletti, oppure anche il messaggio alla società, come ci scriveva qualcuno prima, a dire: oh, questi c'ho di cambi, guarda cosa ti combinano in 20 minuti, e poi ditemi se questo è un organico in grado di reggere una partita ogni tre giorni, perché i problemi della Juve grandi sono stati questi, cioè di non riuscire a gestire la partita ogni tre giorni. A parte questo finale disastroso, nel resto della stagione il peggio è stato dato quando si giocava ogni tre giorni. Poi abbiamo un nostro amico Alfredo da Porto Sant'Elpidio. Ciao Alfredo, tifoso abbonato alla Curva Nord. Ero sicuro che avrebbero fatto di tutto per non farci arrivare in Champions. E forse meglio così, ripartire con meno pressione può aiutare i ragazzi a diventare più squadre, a giocare più sereni per vincere di più. Osservazione: come mai anche noi non parliamo più dei tanti fatti accaduti all'Inter, compreso quello di Rocchi? Non sarebbe il caso di insistere nel divulgare questo assordante silenzio? Perché tutto tace? C'è forse qualche novità in arrivo? E poi mi invita come sempre a mangiare pesce lì a Porto Sant'Elpidio. Guarda che prima o poi arrivo, fa attenzione che d'estate, non è detto quest'estate che non capiti da quelle parti. Dunque andiamo con ordine. Sì, diciamo che l'Europa League è un trofeo che la Juve può giocare per andare avanti, adesso non dico per vincerlo perché non si sa mai nell'eliminazione diretta cosa può succedere, arbitraggi complessi, perché nella Champions di quest'anno ci sono stati anche arbitraggi e non abbiamo parlato, ma anche quelli hanno contribuito e non poco a far sì che la Juve andasse lottasse per la zona playoff invece che per qualcosa di più, mettiamola così. E poi nel playoff una nefandezza orribile, la gara di ritorno dal punto di vista arbitrale, non se ne parla perché non interessa, caro il mio Alfredo, non interessa, cioè se non riguarda la Juve i giornali non ne parlano. Poi che il magistrato faccia il suo mestiere e che vada fino in fondo nelle sue analisi, lo do per scontato, che il magistrato Ascione in questo caso, così come hanno fatto quelli che hanno indagato sulla doppia curva. Poi se di fronte a certe cose la Procura federale decide di non intervenire o di intervenire come ha fatto nel caso doppia curva con la squalifica di una giornata a due persone e delle multe ad altre, quello non è colpa dei magistrati. I magistrati ti mettono nero su bianco quello che è successo, poi le valutazioni le deve fare la Procura sportiva in questo caso, e finché c'è chi ne è, io personalmente dico meglio se non ci mette becco finché c'è lui e che ci arrivi qualcun altro dopo che eventualmente analizzi le carte un po' più seriamente, perché quello che ha fatto in questi anni chi ne è, secondo me non è minimamente giustificabile né contro la Juve né quel provvedimento del primo maggio di nascosto per la vicenda della doppia curva. Questo è il mio pensiero, poi per carità ognuno è libero di pensarla come vuole. Poi ancora abbiamo degli altri messaggi da leggere. Andiamo con Antonio da Caserta. Io andrei oltre, noi non solo abbiamo subito ingiustizie arbitrali, ma abbiamo subito anche favori dalle nostre competitor. Ieri quando hanno deciso di ritardare il giocare il derby e non far giocare in contemporanea le altre partite, ho capito come sarebbe andata a finire. Ieri in Verona-Roma c'è un secondo cartellino fiscale, un rigore benevolo, una respinta del portiere, un dubbio sul gol di Malen, dice lui. Ma tu, Luigi, prova a immaginare una non vittoria della Roma e noi in campo per giocarci accesso con una nostra vittoria. Oggi si parlerebbe di campionato falsato. Caro Antonio, l'ho detto all'inizio della trasmissione, forse non ci hai sentito, con Roberto Grossi, che era allo stadio ieri sera, ha seguito tutta la vicenda dai cortei, degli scontri, eccetera, eccetera. Ho detto questo, cioè se tu dici che la priorità delle ultime due giornate è la contemporaneità delle partite per la regolarità del campionato, devi fermare anche le altre partite per un'ora finché non parte il derby di Torino, mi dispiace, altrimenti il campionato non è più regolare, perché hai detto tu che per essere regolare devono essere contemporanee le ultime due giornate. E se per di più dentro la Lega c'è un genio che nelle ultime due giornate ci mette due derby, uno in contemporanea con gli internazionali d'Italia e l'altro la domenica sera, cioè poi voglio dire, la regolarità, questa sconosciuta oltre a tutte le decisioni arbitrali, proprio anche a livello di calendario e di gestione. Chissà se è d'accordo con me Jenny De Gaetano o se sono troppo cattivo. Ciao Jenny.
6: Ciao Luigi, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Mi scuso intanto che sono su un mezzo di trasporto. Spero che la mia voce venga comunque forte e chiara, come dicono quelli bravi. E sono d'accordo a metà.
5: Col mister, come disse qualcuno, chi è che no, l'aveva detto? Sono d'accordo, sono pienamente d'accordo a metà.
6: Trapattone.
5: Sì,
6: non
5: sì.
6: Mi ricordo se fosse Trapattone. No, allora il discorso sostanziale è corretto, perché basta riavvolgere il nastro per vedere di obbrobri regolamentari e di legge. Mi riferisco, non so, al caso plusvalenze, tanto per dirne una, che è quella più recente sul fatto, no, delle penalizzazioni in corsa, tolte le rate, al di là della colpa, che poi se appurata, per carità, va bene tutto, no? Però la modalità fu quantomeno discutibile. Adesso si è perpetrato più o meno lo stesso caso con questo bailam, i calendari, i derby, eccetera, eccetera. Al netto di tutto ciò, mi scuso, ma non ho ascoltato prima tutto il vostro ragionamento, che è causa del suo mal pianto a se stesso.
5: No, siamo d'accordo su questo.
6: Questo è il motivo per cui la Juventus insomma ha finito la stagione in modo, definiamolo, indecoroso, insomma, no?
5: Sì, no, assolutamente,
6: con la giusta pena, perché basta, guarda, dico soltanto un dato ma banale, non lo scopro io, hai pareggiato due volte col Verona, punto. Per questo meriti di non fare la Champions League.
5: Sì, hai sbagliato i rigori con il Lecce, con il Sassuolo, cioè ci hai messo di tutto. Tu, poi ci sono stati gli errori arbitrali e gli interventi del VAR che di un certo tipo, diciamo così.
6: Assolutamente
5: tutto,
6: sì,
5: c'è, però almeno tu fai intanto il tuo, mettiti dalla parte della ragione e poi se ne riparla. Bravo, e ti togli la pressione, perché lo sai già che le ultime due giornate Fiorentina e Torino non vanno a giocare come con la Roma e con l'Inter, che ne prendono 5-5.
6: Esattamente, immagino sia un tifoso, no, della Fiorentina o del Torino, quanto possa immaginare, cioè la città, il mondo perfetto, no? Eliminare avere il modo di eliminare la Juventus da un obiettivo importante,
5: certo,
6: l'ultima giornata, quindi quello era scontato. E comunque, voglio aggiungere una cosa, per quanto ormai influente il derby di ieri, ma il derby di ieri ha fotografato, mai ce ne fosse stato bisogno, della Juventus, di cos'è oggi la Juventus, che subisce il gol, va in vantaggio 2-0, poi va benissimo il discorso, ormai negli spogliatori però si è reiterato lo stesso problema di carattere, di personalità minore uguale a zero, che prende il primo gol in maniera, vabbè, alla viva il parroco, e poi Tremi inizia a tremare e inizia a pensare a dirti: oddio, adesso pareggiano. Al di là che ieri, poi, per carità,
7: fosse diventata più di un amichevole, però è sempre un derby, per carità.
6: Sì, quindi, sì. Però,
7: sì, ma sono d'accordo, non solo, ma secondo me ha dato un altro messaggio Spalletti con quei cambi. Come a dire, ragazzi, io con questi non fatemi giocare una volta ogni tre giorni, però, poi, perché una volta che ha tolto quelli lì, ha messo questi qua, la squadra è cambiata al contrario, proprio, diciamo.
6: Assolutamente sì. Guarda David, no? Ma pure qui, lo sapevamo, però adesso vuoi che sia un problema caratteriale, ma la Juventus non è che c'ha i lettini a binomo di Freud con i divani e con lo psicoterapeuta. Va bene tutto, però a me sembra che troppi giocatori siano affiliati dallo stesso problema, e non c'è più spazio, perché non c'è più tempo, perché bisogna adesso ripartire. Io non immagino, non so come, perché operare, come ha detto ieri, ha ripetuto, no, poi Spalletti è molto bravo, no, con la dialettica.
7: Poi lui è un filosofo, quindi
6: va tutto
7: bene, però non mi hanno preso al centravanti, va tutto bene però una squadra senza carattere, va tutto bene però, insomma, quelle dice.
6: Poi ha preso questa domanda, ha detto: il carattere non è che lo possiamo allenare, o ce l'hai o non ce l'hai. Se tu metti la maglia della Juve e te la guardi e dici: oddio mio, adesso che succede? Esempio, uno poveraccio che nemmeno gioca Miretti, allora non devi che tiri per liberarti del pallone, ma è l'ultimo dei colpevoli. Adesso
7: no, perché ha giocato talmente poco, perché sicuramente. Certo.
6: Perché è uno degli impresentabili, ma con minor colpe, uno dei tanti impresentabili, e poi per il resto ormai è diventata talmente una, come dirti, una, lo dico con, veramente con mi lacrima il cuore, con l'immagine poetica, che ormai chi si alza, chi si sveglia, guarda Bremer improvvisamente ha firmato, ha detto: basta, io non resto più qui, perché se non si vince, tu immagina, e non voglio dire ai miei tempi si stava, come si stava bene ai miei tempi, immagina Boniperti, no? Raccontala a chi non c'era, insomma, che cosa avrebbe fatto. Ma uno che si alza alla Juve e dice: vado via perché non si vince, tu alla Juve, cioè vai via.
7: Mi ci ho aspettato anche troppo, 6 anni, in effetti, per carità, poi lui sta arrivando all'ultima parte della carriera, però questo è un messaggio pesante, nel senso che se uno così ti dice questo, vuol dire che la prospettiva non è delle migliori, se no l'avrebbe capito standoci dentro.
6: Che ha la sensazione la società, non società, trasmette la sensazione che si possa dire tutto, che tanto, vabbè, non succede mai niente, perché questa non è la Juve, perché questa non è la nostra Juve, no? Quella che ci ricordiamo. Adesso ripeto, non bisogna, lo dico sempre, non è che diciamo che vuoi vincere sempre, no, non voglio vincere sempre, però non voglio neanche, ma ci sta anche la stagione di transizione che arrivo sesto, però non voglio dare questo messaggio di, comunque, com'è, di essere sempre in mezzo al mare, no? Di essere sempre in
7: è anche un po' degli zerbini, a volte si dà quella sensazione,
6: assolutamente,
7: di,
6: no?
7: Anche fuori dal campo, anche in campo, cioè io non lo so, con la Fiorentina neanche a protestare per il gol annullato, cioè voglio dire, fate un po' di casino, mandalo al VAR, fai qualcosa.
6: Esatto. Però ripeto, Gigi, nelle partite con la partita col Verona era la partita per dare la botta finale, non un'impresa improba, no? Convieni con me, e tu hai trovato quel pareggio per miracolo, hai sofferto come se tu fossi stato il Verona e non il contrario, una squadra che già non aveva più niente da chiedere. Ma di che parliamo? Ma vogliamo dire gli arbitri, le cose? Sì, tutto ciò che c'è intorno è uno schifo. Il VAR sembra fatto apposta, diciamo, mettiamo il VAR così la Juventus, no? Vedi,
7: mettiamo i bastoni tra le ruote della Juve, i bastoni a volte proprio anche come persona tra le ruote della
6: però
7: Juve,
6: però se poi facciamo come sta parte, che oltre a tutto ciò ci diamo pure tu, lì avevi
7: le martellate, avevi la tafazzata, diciamo,
6: quante volte abbiamo avuto la chance di dare la botta finale, no? E non l'hai mai data, e adesso te la prendi e te la porti a casa e stai pure zitto,
7: e cerchi di capire come risalire, non come iniziare a scavare. Questo è un po'
6: più che altro cerchi di capire quanti ne devi mandare via
7: e quanti ne puoi prendere di buoni.
6: Anzi, no, scusami, quanti possono rimanere? Se tu me lo dovessi chiedere, non me lo chiedere, te ne indico.
7: Allora, i tre che ha detto ieri Spalletti che hanno personalità, ne ha contati tre alla fine: Locatelli, McKennie che è scoppiato alla fine, poverino, e Yıldız che è arrivato senza forze alla fine e anche senza un ginocchio. E Locatelli che in una Juve potrebbe giocare se di fianco c'hai Pirlo o Modric o uno di questi qua, alternandoti con altri in mezzo al campo.
6: Guarda, ti aggiungo perché credo che uno che abbia personalità, che certo magari non può fare il titolare, per il secondo me. Perché poi comunque anche lì, no? Spalletti, non per toglierlo, no? Togliergli qualsiasi, per mondarlo da tutte le colpe possibili, però poi lui lì è stato costretto a fare una gestione del portiere che grida vendetta, purtroppo, o torto collo, no? E comunque Perin, insomma, dal punto di vista di tenere il gruppo, mentre Di Gregorio, io immagino il difensore che si volta, vede Di Gregorio, oddio. Io ci avrei paura perché è una fase.
7: Sì, diciamo che il Di Gregorio penso che non abbia trasmesso tranquillità a nessuno, ecco, ad essere generosi. Perin non è un fenomeno, ma credo che alla fine almeno forse ha fatto un errorino, però diciamo il suo l'ha fatto. Poi se gli altri segnano, d'accordo, non fai miracoli.
6: No,
7: però,
6: è un tiro a segno, ieri il gol di Casadei, insomma, secondo me se fossi arrivato, partito da Roma, dato io potevo tirare pure io, c'era pure tempo per me per tirare,
7: sì.
6: Cosa abbastanza imbarazzante, quindi.
7: Che un altro dei misteri gloriosi della Juve, che prende gol su corner e non ne fa mai, questo è un altro, diciamo, mistero che ci portiamo dietro.
6: Ovvero senza attaccanti, ma comunque
7: poi senza centravanti, senza portiere, difficile.
6: E via di che seguito. Viaggiamo Alessandro sul primo palo,
7: Che sapeva
6: che ci ho tirato fuori,
7: cosa mai tirato fuori, bravo, vedi che è così. Caro Jenny, tu poi ti libero che siamo in chiusura anche noi. Sei fiducioso comunque che John Elkann abbia capito la questione, oppure dobbiamo aspettarci un altro ennesimo anno o magari con qualche ribaltone, oppure no? Ma
6: guarda,
7: di allestimento di una squadra di questo, dimmi.
6: Se vado controcorrente, io ho il feedback dei miei amici storici, no, vecchi come me, che dicono la nostra Juve, io ce l'hanno un po' con Elkann. Io invece sono fiducioso, penso che sia un po' l'ultimo baluardo, lo immagino, al netto che la Juventus ha bisogno assolutamente di dirigenti, per dirigenti nel vero senso della parola, però meno male che c'è Elkann, un po' questo è il mio
7: no problema. No, diciamo come portafoglio sì, ma io dico come, perché io
6: ma in assoluto anche come ultimo baluardo di ciò che vuol dire Juventus, comunque è un appendice, seppur remota, seppur sfilacciata, della famiglia, no? Quindi sfilacciata nel senso di magari ha meno capacità di interpretare l'avvocato, che ne so, un po' meno, no?
7: Sì, non ha quel carisma lì e neanche quella passione per il calcio, probabilmente.
6: Però comunque io credo che in qualche modo possa avvertire il senso della responsabilità, comunque, di essere un portatore di Juventus nel senso più alto della parola. Forse ecco, questo senso più alto della parola un po' ce l'hanno, stanno tentando in tutti i modi di grattarlo, no? Di ridurlo un po', di
7: ridimensionarlo, di mettiamo così.
6: Di ridimensionarlo, esattamente. E questo è un po' il lavoro un po' più complicato, certo, poi se pure qua da farsi anche quando uno fa le scelte dirigenziali, cercando questo, andando a prendere come lì che c'ha soltanto il fascino di far rima con Platini, ma
7: per il resto pura, tutti i francesi o quasi che finiscono con la I far rima con Platini, perché ci mettono l'accento,
6: bravo. Che fa le equazioni, le derivate, gli integrali per scegliere i giocatori, sto guardando un po'.
7: E c'è anche, per esempio, un nostro ascoltatore diceva ci vorrebbe uno tipo Sartori, piuttosto, che conosce bene, chi è che ce lo dice, il nostro amico Diego, che dice uno comunque esperto della realtà italiana e di lungo corso.
6: Avevamo salutato come Salvatore pure giunto.
7: Sì, esatto, non si sa mai cosa arriva. Quando arrivi qua è sempre un'altra cosa.
6: È sempre un'altra cosa anche per chi sta nella stanza dei bottoni, no? Quindi è sempre complicato. E poi in questo momento storico chiunque arriva ha la sensazione di potersi un po' come aiutare, detta la romana, no?
7: Sì.
6: Dice, vabbè, tanto è tutto molto labile, arrivo io, è giunto, l'ha fatto così. Guarda che poco di roba che ha fatto, no?
7: Ah sì, ha fatto tabula rasa di, anche degli ultimi rasa. Che poteva tenersi, tipo Szczęsny, tipo Danilo, tipo Rabiot, questi qua, esatto, avrebbero fatto un comodo bestiale nella costruzione di una squadra con un livello leggermente superiore di...
6: Magari, ecco, magari Rabiot,
7: ecco, ci siamo dimenticati Kalulu, è vero, sì, anche Kalulu, ci scrive il nostro amico Kalulu, Luca, sicuramente Kalulu... Kalulu va tenuto.
6: Che ruolo ricopre?
7: Ormai fa tutto, fa il tutto campista Kalulu praticamente. Grazie Jenny, a presto, buon trasferimento. Ciao, a presto. Ciao. Oh, dunque, il nostro amico Antonio che ci scrive, quindi ho capito bene, la colpa della Lega Calcio o addirittura del calendario, obiettivamente mi sembra una tesi insostenibile anche da una radio fatta da e per i tifosi bianconeri. Caro Antonio, se ascolti un pezzo su due ore è chiaro che poi tu pensi quello, ma nelle altre due ore abbiamo detto 100.000 cose in cui tutto ciò...
8: Che vuoi?
7: Ecco, bravo, non c'entrava nulla, quindi se ti ascolti il podcast con calma, Antonio, non so se sei tifoso della Juve o no, quindi se vuoi farti, se sei della Juve e hai voglia di approfondire, ci sono i podcast, ascolta bene, altrimenti se vuoi farti del male, se sei tifoso di un'altra squadra, puoi ascoltare il podcast e fare un'analisi complessiva di quello che è stato il momento della Juve.
9: Ti fidi ciecamente.
7: Ecco, bravo. Uccelli per diabetici, come si dice. Dunque, ancora... I nostri messaggi vocali, forse li abbiamo ancora da sentire. Vai Manuel, vai.
10: Ciao Radio Bianconera, Marco da Roma. Allora, premesso che non voglio trovare alibi ai giocatori, perché non ne hanno di alibi, ok? È proprio zero. Però la domanda, la questione è questa. Ma secondo te, come può essere per un gruppo di giocatori scendere in campo sapendo che a ogni intervento si rischia... se sei fortunato l'ammonizione, se sei sfortunato l'espulsione, cadi in area e ti danno il cartellino per simulazione, unica società in Italia a essere stata punita con cartellini per simulazione, se protesti rischi cartellino giallo, se fai gol te lo annullano, se lo subisci che non è giusto viene convalidato, cioè come può essere lo spirito di un gruppo di giocatori che scende in campo sapendo che comunque sei una società che non ha voce in capitolo?
7: Credo che qua siamo sempre al carattere di prima, cioè se tu hai il carattere per sopportare queste cose e la pressione che c'è sulla Juve riesci a reagire anche a queste cose, però se no non ce l'hai. Però fondamentalmente qual è il problema? Che tu hai visto questa squadra che alla fine, anche se l'arbitro l'ha massacrata, ha vinto 3-0 col Galatasaray, poi è andata supplementare, ha avuto l'occasione del quarto gol, l'ha sbagliata, e quindi quando vedi così non hai niente da recriminare. Dice l'arbitro è stato decisivo, sì, ti ha dato un'espulsione assurda. Perdi 3-2 con l'Inter, l'arbitro è stato decisivo, sì, perché due ammonizioni che andavano ai giocatori dell'Inter le ha date tutte e due a Kalulu, l'ha espulso, in più non ha dato un rigore su McKennie, e in più forse il gol del 3-2 era da annullare perché inizio azione c'era un fallo su Openda, che forse è una delle poche cose utili che ha fatto in questa stagione, e quindi sì, però invece col Verona no, col Verona in casa no, il rigore con Lecce no, il rigore col Sassuolo no, cioè queste cose qui sono imputabili solo alla squadra, per questo che dicevo prima, tu intanto fai il tuo. Poi ti devono buttare fuori, ti devono buttare fuori col macete, con i cannoni. Invece così ti sei buttato fuori anche un po' da solo, li hai aiutati, diciamo, se c'era un progetto. Ecco, questo è il discorso un po' che abbiamo fatto oggi. Dopodiché, ripeto, se tutti gli interventi del VAR nelle partite della Juve sono contro la Juve e nelle ultime tre giornate tutti gli interventi del VAR per la Roma, per il Como, sono a favore del Como, della Roma, e ti fanno girare un po' l'anima, questo lo capisco, ma ti ci sei messo nelle ultime tre giornate a dover vincerle per forza quando non era necessario, perché bastava fare due cosine per andare tranquillamente in Champions. Ma magari questo invece è un momento di riflessione, di ripartenza, perché se no, se ti vai in Champions, ah ok, allora la rosa è abbastanza buona, bastano due ritocchini, invece no, prendi coscienza che per vincere lo scudetto questa rosa non è adatta, punto. Dopodiché tutti i discorsi vanno, c'è chi ci dice come forza onore bisogna ripartire dall'allenatore, io vorrei essere d'accordo con te, però ripeto, secondo te caro amico che mi scrivi su Twitch, l'Inter ha vinto perché c'è Chivu?
5: Questa è la domanda che ti faccio. O ha vinto perché c'è Marotta in società e perché ha il parco attaccanti più forte della Serie A? Ma non lo so. Io tra le due, no, dico per dirne due cose che mancano chiaramente alla Juve: la forza della società e il parco attaccanti più forte della Serie A. Poi ci mettiamo il regista che la Juve non ha, ci mettiamo anche gli aiuti degli arbitri, ma quello collegato, gli aiuti, o almeno i non ostacoli arbitrari, come quello collegato alla forza della società, naturalmente. Io ci vedo più questo per costruire il successo di una società, di una squadra: parte della società, poi i giocatori e l'allenatore, che deve essere adatto a quel parco giocatori che si costruisce. Quindi meglio se lo ascolti quando costruisci la squadra, se hai deciso di puntare su di lui. Questo sì, però fatevela sta domandina: mettete Chivu nella Juve quest'anno, che fa? Meglio di Spalletti? Meglio di Tudor? Meglio di Thiago Motta? Non lo so, onestamente, secondo me...
8: Zero titoli,
5: esattamente come chi è stato al posto suo. Andiamo ancora con i vocali, vai pure, l'ultimo.
9: Ciao, buongiorno Mimmo da Reggio Calabria. Io una curiosità ce l'avrei, però. Ce l'ho e credo che il prossimo anno ne avrò anche risultati. Io voglio vedere la FCC dove prende i soldi per gli ascolti che si faranno quando andrà a giocare il Como o la Roma. Lasciamo perdere il Napoli, che bene o male qualche in più di tifoso ce l'ha. Ma la Roma e il Como, no? Ma chi cavolo vuoi che interessi la Champions League?
5: Ma il calcio del popolo. Il calcio del popolo pretende che il Como vada in Champions League, anche se magari, anche questo è un capitolo che poi andrebbe trattato a parte, però il Como, ragazzi, per le regole della UEFA non potrebbe oggi non potrebbe giocare le competizioni europee, invece può giocare in Italia, che ha le regole a tutela degli italiani minori di quelli della UEFA, cioè siamo a dei livelli veramente inverecondi. Comunque è giusto che il Como si viva sulla favola, come ha vinto, come con l'Atalanta, che è arrivata adesso, ormai non è più un caso, però magari diventerà quello il Como, chi lo sa. La Roma, i suoi tifosi ce l'hanno, una piazza importante, non lo metterei proprio sullo stesso livello come peso politico, però diciamo che la Superlega era un altro progetto, la Champions dà diritto col campo di arrivarci, quindi è giusto che ci vada chi è arrivato quarto, terzo, secondo e primo, a prescindere da chi sia. Questo vale sempre quando c'è la Juve e quando non c'è la Juve. Siamo in chiusura, grazie a tutti per aver partecipato, numerosissimi, non ce l'abbiamo fatta neanche a leggere, a passare tutti i messaggi. Grazie a Manuel in regia, ci risentiamo venerdì con Colpo Gobbo. Ciao a tutti.
1: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
4: Sono le 16:01.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
12: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
13: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
12: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un check checkpoint con le milizie di Haftar.
13: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive, emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
12: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fuchsowicz con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Darnèche. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
15: Buon pomeriggio, buon lunedì 25 maggio a Manuel Moroni, a tutti voi ragazzi. Clima incandescente, non sto parlando delle temperature, che anche qua vi assicuro vengo da due partite nel weekend a 150.000 gradi, stra roba. Sì, la prima mi fumavano i piedi, ti dico solo questo. Non riuscivo avevo le bolle, mi sono venute le bolle, tanto faceva caldo.
16: Ma le suole si sono incollate all'asfalto.
15: Ma no, a parte che giocavo in un campo a Torino storico, che è infossato, e a luna, c'è una roba fuori da ogni logica. E ieri invece il derby giornalisti alle 11 è iniziato, quindi, però c'è un caldo assassino, c'è un'ora e mezza, un caldo assassino, quindi è stata una roba terribile, però la serata è stata terribile. Adesso io ho scherzato, la serata è stata terribile. Io ve l'ho raccontato in diretta proprio su Radio Bianconera, dove questa volta chi ci ha seguito durante la partita ha visto che non mi sono collegato in video per sicurezza, non lo nego, per sicurezza.
16: Era prevedibile.
15: Ho fatto la chiamata a fianco alle camionette della polizia, perché il clima era brutto e se in quel momento lì mi avessero sentito parlare di Juve non era sicuro, cioè proprio per raccontarvelo. E in quel momento mi arrivavano notizie sul telefono di un tifoso della Juventus in condizioni molto gravi, molto molto gravi, e perciò vi ho provato a raccontare in maniera equilibrata la situazione, perché non avevo possibilità di fare delle ricerche in quel momento lì, ma ho visto con i miei occhi ragazze scortate dalla polizia perché avevano la maglia di Ildiz. Ho visto un bambino ricoperto di insulti perché aveva la maglia della Juve. E ho raccontato che il clima non era al solito. Non era al solito il clima. Cioè, il derby sì, qualcuno poi degli insulti, dei fischi al pullman che entra, e il classico arrivo del pullman della Juve ai 200 all'ora per cercare di evitare determinate situazioni, non per eccesso di velocità, ma per evitare proprio delle cose e dei lanci soprattutto. E in questo caso non era bello, non ero tranquillo. Cioè, io non sono uno che si spaventa da queste cose qua, ma non ero tranquillo. Poi sono arrivato dentro lo stadio, vi racconto proprio tutto quello che ho fatto. Ho parlato con Antonio, che stava entrando in diretta, ho spiegato la situazione e poi tutto quello che è successo. Da quello che è successo in generale, io credo che D'Aversa abbia perso un'occasione enorme per stare zitto, perché dire che si era schiavi di una curva è una roba che non ha senso quando c'è comunque un ragazzo che è in condizioni critiche, molto critiche. È un ragazzo che ha la mia età, la mia età. E credo che sia stata anche una situazione dove poi giocare con un'ora di ritardo sia stato senza senso, e la partita non aveva più importanza. Ma ho visto ancora una volta l'odio da parte del Toro nei confronti della Juventus, ed è un odio unilaterale, perché in casa nostra non c'è mai quel clima. E il Toro che non ha mai comunicato la situazione. Il Toro non ha detto niente, non ha detto partita sospesa. Ha continuato a mandare tutti i cori e gli inni del Toro, credo del 1960. Ha mandato una playlist di cori senza specificare mai nulla. E onestamente l'ho trovato anche quello sbagliato. E il primo coro dei tifosi del Toro, appena iniziata la partita, è stata uccidetevi, cioè, per far capire la serata terribile di ieri. Della partita non me ne è fregato niente, non ci credevo, non ci ho mai creduto. Ho visto in maniera distaccata delle robe allucinanti, da Cambiaso Kelly soprattutto, Gatti in affanno totale, tutti i cambi, cioè, chi è entrato i cambi da mani nei capelli. E adesso, mi leggo alle parole di un nostro ascoltatore, è finito questo strazio, ne inizia un altro. Perché io vi posso raccontare che ieri, prima e dopo la partita della Juventus, c'è stata una lite fortissima tra Spalletti, tra Modestò, e dopo la partita tra Spalletti, Modestò e Comolli. Lite tesissima, frizioni totali. Totali. E la Juventus sabato aveva comunicato l'idea di non poter più sbagliare, e aveva comunicato anche sostanzialmente l'idea di convivere. Ve ne ho parlato stamattina con Zuliani. Questa è la situazione. Un giorno dopo, uno, lite prima e lite dopo. Questa è la situazione in casa Juve. Questa è la situazione in casa Juve. Non ho altro da dire. Cioè, sì. Iniziare così un'annata è terribile. Due persone che non si sopportano. Due persone che hanno una visione opposta. Una persona che è lo specchio del fallimento. Lo specchio del fallimento. Perché è vero la squadra, ma come lì... Disastroso. Più o meno quelli che sono entrati, due su tutti, David e Zegrova, sono il mercato di Comolli. Questa è la situazione. Non ho altro da dire. Allora, carissimo Camillo, finalmente finito questo strazio. Una stagione disastrosa. Mi chiedevo, ma Spalletti riesce a farsi capire nei suoi monologhi criptici dai calciatori? Perché noi che lo ascoltiamo facciamo grande fatica. Onesto Marco, tu fai fatica. non me ne volere, tu fai fatica. Le cose si capiscono anche abbastanza bene. Poi sono lunghi. Magari te dopo un po' ti annoi, perché la lunghezza delle frasi è un po', no? Qualcuno si distrae. Siamo in un'epoca in cui il cellulare non parli con le persone, hai già il cellulare in mano e non ascolti più. Ma se hai voglia di ascoltarlo, capisci benissimo.
17: Dipende un po' anche da lei.
15: Benissimo. Quindi, Marco, mi sa che è più un problema tuo che loro, Non avere i tuoi problemi e legarli agli altri, ecco. Magari cerca di prenderti del tempo per ascoltare Spalletti, ecco. Questo magari può aiutarti. Allora. Ascoltiamo un vocale, va. Poi tra l'altro oggi c'è la possibilità anche di aprire i microfoni, quindi se volete candidarvi 340-54-25-324, perché è l'ultimo post partita, quindi se insomma, se avete voglia oggi, se no vediamo, ci prendiamo del tempo per riaprire poi i microfoni.
18: Ciao Danilo, sono Angelo da Pioltello. Guarda, io non voglio parlare della partita perché è stata una partita comunque ridicola, perché alla fine è giocata dopo un tempo dove ormai è stata falsata, perché il risultato si sapeva già a fine primo tempo. Cioè, una vergogna sotto questo punto di vista. Ma la vergogna più grande è quello che dice D'Aversa, è quello che dice Simonelli. C'è un odio nei confronti dei tifosi juventini della Juventus, e dove si sente quello viene pestato perché ha la maglietta, come racconti tu, un ragazzino scortato perché viene insultato. È una vergogna. L'Italia è una vergogna. E poi mi vengono a dire, poi adesso giustamente fanno gli arresti, sono 8 arresti, parlano di 8 arresti dei tifosi della Juventus, ma il ragazzo ferito della Juventus è ferito da solo? È una vergogna.
15: Sulle questioni legate al ragazzo, che in questo momento comunque non sta bene, in prognosi riservata, o su cosa è successo, io aspetto poi le notizie definitive, perché ho vissuto tutta la giornata con i vari cortei, ho mandato anche i video qua su Radio Bianco e Nera, su tutto Juve, tutto il mercato web, però non posso raccontare delle cose ancora non chiare, quindi aspettiamo, no, da quel punto di vista, tutte poi le notizie, e soprattutto speriamo che il ragazzo possa stare bene, perché in questo momento comunque è ancora in prognosi riservata, perciò speriamo solo che lui possa stare bene, questa è la cosa più importante. Altro vocale, Manu.
19: Sulla Rai si vede, durante il commento della partita, no scusa, non sulla Rai, della partita del derby ieri sera, all'ingresso dello spogliatoio si vede chiaramente Paleari, il portiere del Toro, che invita a picchiare forte i giocatori del Torino. Quindi ti ho detto tutto. Poi i fatti di ieri non devono accadere, perché comunque sia la Serie A che la Serie B che la Serie C, e anche dire la Serie D, le città sono presidiate dalle forze dell'ordine, cioè non è più possibile né pensabile affrontare lo sport più bello del mondo di uno stato di polizia.
15: Ma guarda, credo che tu abbia fatto un po' minestrone, perché non c'entra niente Paleari e il clima. Per loro il derby è la vita, e quindi alzano un pochettino i toni e hanno una partita l'anno. Ma l'ha anche detto in conferenza stampa post, quando si sono salvati, era andato in conferenza stampa in quel momento lì, dopo una partita con la Cremonese, aveva detto dobbiamo cercare, no, di rimanere concentrati, perché poi il derby sarà l'ultima. Quindi loro pensano a quella partita lì, a noi del derby frega relativamente, parliamoci chiaro, non nascondiamoci. E in questa cosa ti posso dire che onestamente ci può stare in campo che uno possa dare un calcione, che uno possa provocare, che uno possa alzare i toni, ci può stare. Come al solito noi non siamo quella squadra lì, cioè, e Boss ieri tira una pallonata con Locatelli sdraiato a terra, l'unico che reagisce è Zegrova. L'unico che reagisce è Zegrova. Quindi se Paleari chiede determinate cose in campo ci sono sempre state, anche a livelli minori, non hanno nulla a che vedere con quello che poi è capitato fuori, ecco. Marco, basta cercare, non è che basta cercare, tanti su tutto Juve c'è, su tutto mercato c'è, E c'è anche in emittenti televisive. Quindi Marco, basta cercare nella vita, eh? Basta scrivere nel motore di ricerca, trovi tutto. Trovi tutto. Altro vocale.
17: Terribile.
20: Camillo, oh, ciao Pippo. Io da anni sapete come quanti noi soffriamo questo clima di odio verso questa maglia, verso questa squadra. Fare retorica non serve a nulla, però è chiaro che quando non si difende nessuno non puoi che far avanzare questo tipo di pensieri. E ricordo in breve, prima che mi tagli, perché bambino quando ha giocato la Juve a Napoli, a quei tempi, vedevi anni fa, stava a mettere la maglia della squadra di calcio ai bambini, diciamo al contrario, no? Quelli, la squadra della Juve aveva la maglia del Napoli, quelli del Napoli avevano la maglia della Juve. E questo bambino che faceva segni con la mano, che non la volevano quella maglia, ma nonostante tutto, quando è uscito fuori, i giornalisti o delle televisioni private ha fatto una domanda al bambino, no, ma perché hai fatto in quel modo? Ah, quando è ridendo, se...
15: Amico mio, cioè, ci hai raccontato tutta una storia, ma non... cosa volevi dirci? Ci hai raccontato tutta la storia, ce la ricordiamo, ci sono delle cose diverse, c'è una rivalità, un odio, va bene, però... Il tuo pensiero è più importante, no? La cronistoria di quello che abbiamo subito e che subiremo poi nel corso delle cose. Tra l'altro, per favore, quando fai i vocali, abbassa la radio. Abbassa leggermente, se no facciamo veramente una fatica a cogliere il tuo pensiero. Va così. No, Marco, ti ho risposto. Serenamente, dove puoi cercare le notizie. Molto semplice. Un altro vocale, Emanuele.
21: Ciao Camillo, sono Cisco, ho saputo anch'io della lite tra Spalletti, Modesto e Comolli e credo che a questo punto iniziare le fondamenta per una nuova stagione con questi presupposti sia quanto di più sbagliato si possa fare, quindi probabilmente una delle due parti in causa dovrebbe essere allontanata, io mi auguro siano Comolli e Modesto, ma ho dei dubbi perché a questo punto mi verrebbe da dire che la proprietà che parla di una convivenza forse non aveva più pronto un piano alternativo di fronte a questa situazione.
15: Ma sicuramente la società non si aspettava tutto questo, questo te lo posso serenamente dire. Vedremo cosa succederà, può succedere tutto, può succedere niente, quindi vedremo in questo momento Cisco. Quello che ha detto la Juventus nel corso del weekend è che bisogna provare a convivere per il bene della Juve, è questo, e ve lo posso riportare fonte diretta. Neanche 24 ore dopo si sono scannati, quindi da questo momento qua non so come si possa andare avanti, come si possa lavorare insieme. Io non lavorerei mai con una persona che ha una visione completamente diversa dalla mia quando devi sostanzialmente ricostruire una squadra, però dipende dalla proprietà, se la proprietà decide di andare avanti così, insomma, io sono preoccupato. Siamo nella stessa situazione lo scorso anno, solo che quest'anno parliamo della dirigenza e lo scorso anno invece parlavamo dell'allenatore. Poi alla fine siamo andati avanti con Tudor, a ottobre l'abbiamo tagliato. Questa è la situazione. Vedremo cosa succederà. Adesso siamo al giorno 1 dopo la finale del campionato, vedremo se ci saranno altre valutazioni. Io non so come si possa andare avanti così, però dipende da loro. Vocale.
22: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Ieri partita completamente buttata perché stavi vincendo 2-0 e poi ti fai pareggiare da una squadra che non era poi chissà che cosa alla fine. Però finalmente è finita questa stagione sia per i ragazzi che per le ragazze. Tornando ai ragazzi, ieri è stata una giornata che io posso definirla il derby più assurdo che abbia mai visto in tanti anni che seguo la Juventus, ecco, la definisco così. Detto ciò, adesso vedremo che squadra si farà il prossimo anno. Forza Juventus!
15: E Luca invece è l'unico a cui interessava la partita di ieri, ha fatto la sua analisi a me onestamente, anzi vi posso dire... che la Juventus non sia arrivata agli stessi punti, no, del Como, credo sia una cosa positiva, perché sennò questo gruppo avrebbe trovato ulteriori alibi. E ulteriori alibi perché sarebbe venuto magari a dirti qualche giocatore, però alla fine abbiamo gli stessi punti del Como, sono una questione di sconti diretti, però al nostro l'abbiamo fatto. Invece almeno per finito, no, in maniera coerente con la stagione. Male, male. Adesso però bisogna fare le cose bene. Vediamo. Io parto con un profilo molto basso e vi dirò di più, ho trovato pessime le parole di Comolli nel pre-gara. Che veniva a dire non cambierà nulla, faremo... Ma che proclami devi fare? Ma parti piano, piano, piano. Non abbiamo bisogno di proclami, abbiamo bisogno di lavorare, di fare le cose per bene. E infatti è arrivata la stoccata subito in conferenza stampa di Spalletti. Subito dopo, dove ti dice non creiamo aspettative. Non creiamo aspettative. Perché a creare aspettative, a fare vinciamo tutto, compriamo, facciamo, non cambia niente, a noi Europa League, Champions League, cambia nulla. E prendere in giro i tifosi. Ieri, io mi auguro che gran parte di voi si sia arrabbiato per quelle parole, perché vi ha preso in giro. Perché c'è una differenza tra Europa League e Champions League. Poi la Juve farà mercato, la Juve farà delle cose, ma non è la cosa che vi sto spiegando da mesi, Emanuele lo sa perché ormai sto facendo fischiare le orecchie tutti i pomeriggi, è che non è un aumento di capitale, allora salva tutto, non è vendo tutti e allora si ricompra, no, c'è una sorta, il fair play finanziario quando vai in Europa è fatturato e poi acquisti, fatturato, acquisti. E noi il fatturato andando in Europa League lo abbasseremo. Quindi dovrai fare una cosa: cercare di vendere bene chi ha gli ingaggi alti per poi riuscire ad abbassare i costi di questa squadra. E abbassando i costi fai più fatica a comprare giocatori di alto livello. E allora non andare a dire ai tifosi no, no, non cambia niente, fortissimi. Perché vi posso raccontare, l'ho scoperto questo weekend, che come lì lavora Bernardo Silva da ottobre. Da ottobre è il suo giocatore, tra i suoi giocatori preferiti, si è innamorato di lui al Monaco, ma se arrivi a ottobre lo tratti da lì, spingi forte e vai in un'altra squadra, è un altro fallimento. Quindi andiamo piano invece di fare proclami, andiamo piano. E poi magari riusciremo a fare delle cose giuste. Invece dare in pasto titoloni. E poi ti fai ancora più male, quando dai in pasto i titoloni. Altro vocale.
0: Ieri sera, se ci fosse stata una dirigenza con i contro, se fosse stato Moggi o Boniperti, ritiravano la squadra. Perdevamo 2-0 a tavolino, facevano ricorso e lo vincevano. Perché la Lega è andata contro le sue stesse regole. Se c'è la regola sulla contemporaneità, è stata infranta. Ieri la squadra doveva essere ritirata dalla dirigenza.
15: Non lo so, mi sa che ti stai... Allora, sul non giocare io non sono così in disaccordo. E credo che questo porterà delle problematiche tra tifosi e squadra. Perché i tifosi avevano chiesto di non giocare. Io credo che questo possa essere una cosa. E poi, dal punto di vista invece del ritirare, del vincere i corsi, qua secondo me ti stai stai andando a toccare una strada che onestamente non so e non ho idea. Però io sul non giocare onestamente sono abbastanza d'accordo. Per una volta, l'ho detto anche ieri durante la sospensione, in un clima surreale dove veramente con tutte le musichette del mondo, io per una volta avrei dato ragione ai tifosi. Perché comunque c'è un tifoso in prognosi riservata, bisogna capire la situazione, non sta bene, comunque ci sono stati degli scontri, c'era un clima d'odio... Non era un bel clima. Io per una volta, visto che comunque noi la stagione l'avevamo compromessa a prescindere dal risultato di ieri, mi sarei schierato dalla parte dei tifosi. Io avrei fatto questa cosa qua. Però non so il resto, ecco, non è di mia competenza, non so gli scenari possibili, ecco, questo sì. Allora dai, ascoltiamo ancora un vocale e poi andiamo in pausa.
2: Ciao Camillo, Donato da Battipaglia. Ma perché Spalletti sbaglia sempre in campo? Perché i cup male sempre letti in campo? Ma durante gli allenamenti, ma li vedi che questi a calcio non c'entrano niente con noi?
15: Guarda Donato, io credo che sia stato, ecco, parte delle problematiche sono delle visioni

0: cosa chiara. Quindi onestamente io l'unica risposta che posso darti è quella. È evidente, cioè David è entrato in maniera drammatica, Kopp drammatico, Miretti drammatico, Zekrova drammatico, Holm almeno ha fatto un tiro, però anche lui ha dovuto spostarlo da destra a sinistra perché non beccava un canale a destra, cioè, quindi onestamente male. Male, e quindi da quel punto credo sia stato proprio uno dei motivi degli scontri nel post-gara, è stato quello, le dichiarazioni come lì, con un po' di scontri ci sono stati. È stata una situazione anche qua abbastanza incandescente, ma cerchiamo, no, di raccontarvela e capire se cambierà qualcosa, se non cambierà nulla, se si rimarrà così, ecco. Tanto la settimana è lunga e vi racconteremo tutto. A tra poco!
1: Il club degli inviati.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. Il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna Luis de la Fuente ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apri di cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuksovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciare per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi

0: Scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Il club degli inviati.
1: Club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia Manuel Moroni. Manu, abbiamo un po' di candidature, allora te lo scelgo in diretta. Te lo scelgo in diretta, facciamo anche le cose una volta in diretta.
2: Lancia la monetina.
1: Lancio la monetina, no, Emilio l'abbiamo sentito credo una settimana fa. Emilio da Padova l'abbiamo sentito una settimana fa. Allora, poi, no, sull'Europa League non cambia nulla perché è cambiato il formato. Giovanni dal Brasile, non ci siamo. Caro Giovanni, se non sei dietro l'angolo è meglio di no. Non è cosa, caro Giovanni, però puoi mandarci un sacco di vocali. Luca ha vinto il campionato, ti devo offrire un caffè, aspetto volentieri una tua candidatura. Domenico da... Cosa? Torino, dai, chiama Torino che un po' non lo so. Se lui, sì. Non so se abbiamo altri Torino in collegamento.
2: No, è Torino da Rimini. Esatto. Romagnolo.
1: Uno dei primissimi sostenitori di Radio Bianconera. Quindi, insomma, lo risentiamo con piacere. Domenico D'Ancona, anzi, scrivici adesso. Da quant'è che non ti chiamiamo Domenico D'Ancona? Perché tu mi sguazzi nelle candidature, io non so. Però insomma Emilio sicuro l'abbiamo chiamato poco fa me lo ricordo, perché non ho la nostra,
2: cerchiamo di dare spazio un po' a tutti,
1: esatto, no? Non abbiamo la nostra tabella, noi abbiamo la tabella ma ce l'ho nella regia, quindi non la posso vedere. Allora
2: il libro nero quello.
1: Allora, cioè, caro Camillo, non è te che hai subito? Sì, guarda, l'inno dei sono terribili, stavo perdendo la testa lì, ve lo assicuro. Con le musichette, quando devi comunicare delle situazioni per far capire anche alla gente cosa sta succedendo.
2: Anche in TV è stato fastidioso.
1: Per stare calmi. E invece con questo fatto qua alimentavano il clima di odio e di esasperazione. Allora, non si potrà azzerare la squadra, ma toccherà essere oculati sul mercato. Per non prendere altri giocatori tipo David, Coop strapagando chi non ha spessore. Ma come ha detto Spalletti, magari giocatori non altissimo profilo, ma con le cosiddette attributi fumanti. Caro mio, altissimo profilo, Vidal, Mandzukic, due campioni mi hai citato, quindi onestamente, insomma, direi non altissimo profilo a parlare Vidal, Mandzukic... Mi sembri un po' confuso, caro Fabio. Ma dipende dal CAN, non c'è tempo da perdere se si deve cambiare dirigenza. E hai ragione, ecco, a parte Vidal e Manzo, che c'hai ragione. Non ho molto da dirti, caro Fabio. Sì, sulla sconfitta a tavolino sono onesto con l'Europa League, tanto ci saranno andati comunque, a me non mi frega niente. Però io una volta mi sarei schierato al fianco dei tifosi. Soprattutto quando poi se ne sono fregati, hanno fatto giocare una partita. Fatto giocare tutte le partite e la nostra l'hanno fatta giocare. Secondo tempo era. Potevamo mischiare le squadre. Secondo tempo non aveva più valore. Io lavoravo, ma non avessi lavorato, ve lo giuro, per l'amore che ho per la Juve, se non avessi lavorato, mi sarei guardato il Gran Premio. Mi sarei guardato il Gran Premio tutta la vita. Partita senza valore. Senza valore, saltata la contemporaneità. Follia. Abbiamo Torino? Torino, buon pomeriggio,
3: ciao.
1: Torino, sì, bentornato.
3: Come stai? Oh, grazie.
1: Allora, come stai Torino? Prima raccontami di te, che fine hai fatto?
3: Allora, tutto bene, ho avuto qualche guaio fisico perché sai, c'ho una certa età, però è così, mi ero un po' stancato di seguo sempre le partite e tutto quanto, però... Mi ero un pochettino distaccato.
1: Ci sta.
3: Un po' così, no?
1: Ci però... sono anche i matrimoni a volte hanno queste cose, quindi figurati.
3: Sì. No, comunque per il resto l'amore c'è sempre per la squadra, quello lì è in dubbio.
1: Allora Torino, raccontami il tuo pensiero.
3: Allora, il mio pensiero...
1: Tu hai giocato, diciamo, no? Che... Se non ricordo male.
3: Sì. Ho giocato fino alla Serie C.
1: Beh...
3: Diciamo che non vedo i giocatori, non lo so, faccio fatica a spiegarlo, no? Io con la Fiorentina, ho l'immagine della partita con la Fiorentina, c'è un'azione che fa la Fiorentina, ho detto io vedendo dallo schermo, speriamo che non butti la palla sulla nostra sinistra, perché c'era uno là da sole, Cambiaso, che era a metà campo, che stava a guardare, sperando che non gli passavano la palla. Questo è stato il mio primo cosa che mi è venuto in mente. Col derby, ma io dico, dalla sinistra ci lamentavamo di Alessandro, che va bene, alla fine era anche lui un po' così, ma quelli che ci sono dentro, noi sulla sinistra, chi c'è fa un figurone.
1: Ah no, no, sono d'accordo. Ieri Pedersen mi sembrava, non lo so, dimmi, Yamal. Ieri Pedersen mi sembrava sì, Yamal.
3: Sì. Ma vi ricordate la partita col Galatasaray?
1: Sì, che, sì, ho detto la stessa cosa oggi, giocato, Torino. Ho detto la stessa cosa di oggi.
3: Quello che ha giocato contro di noi, non so, ha fatto il la Mazz. Partita e poi non si è più sentito, boh, chi è?
1: Il Mazz all'andata marcato da Cambiaso e Cabal, un diavolo, sì, un diavolo. Sì. Al ritorno sì, marcato sì. Da McKennie, normale. Da sì, McKennie, sì, che non sì, è un difensore,
3: no. Esatto, esatto. No, no, ma non so, sono quelle cose che io non dico, però mi sembrano qualcuno che sia dentro sta squadra sia un po' svogliato. Forse è ora che cambi, magari dopo ritornerà quello che era un tempo. Non io adesso di cambiare, ma ce ne sono diversi, che secondo me con la Juve, per me, io parlo di una Juve ad alti livelli, non ha niente che fare.
1: Terino, ti do una notizia, ti do una notizia, Terino.
3: Sì.
1: Allora, lo dico anche ai nostri ascoltatori, poi tu me la commenti in diretta, Ve l'avevo già raccontato la scorsa settimana, adesso ve lo dico invece proprio notizia di pochi minuti fa, mi è arrivato un messaggino ora. La Juve sta provando a chiudere Alisson, anzi aspetta che sennò poi mi bacchettano, Alisson. Portiere del Liverpool e sì. Vuole provare a chiudere già in questi giorni, cioè... Cercare di poi provare a farlo arrivare a Torino, visite mediche, tutto sì. L'iter. Quindi questa è la notizia. Insomma, Alisson,
3: il mio
1: tuo
3: giudizio, iniziamo bene. Se questo è il primo acquisto, iniziamo bene, perché è un portiere da Juve. Insomma, io senza niente togliere a Di Gregorio, ma mi sembra, voglio dire, Di Gregorio è un portiere, va bene a Monza, ma non ha niente a che fare con le grosse società, ma non solo nella Juve. Anche se va a giocare a Milano, a Napoli, è quello lì lui, insomma.
1: Perché quest'anno,
3: ragazzi,
1: quest'anno si è
3: visto. Io ho visto che gli ultimi gol che ha preso, mette la mano, arriva sempre dopo del pallone, tiri non eccessivi, metti i piedi, no? Mettono tutti i piedi, lui è l'unico portiere che mette la mano per andare a prendere i palloni che gli passano vicino ai piedi. Comunque, Motta, tra i tanti guai che ci ha combinato, adesso ve lo dico perché certe cose le so, è stata quella di mandar via Filippi. Filippi è considerato da tutti uno dei migliori preparatori in Europa dei portieri.
1: Io la so la storia bene, ho parlato anche con collaboratori e tutto, non è un errore di Motta, come non è un errore
3: allora
1: di Tudor.
3: Allora perché è andato nel settore giovanile?
1: Non è un errore di Motta, quando cambi gli allenatori agli staff.
3: Va bene, ho capito,
1: agli
3: però...
1: Staff. E lo staff di Motta a livello di portieri ha reso lo staff di Tudor a livello di portiere ha reso, perché Di Gregorio lo scorso anno non ha fatto grosse papere, non ha avuto problemi. Quest'anno non abbiamo lo staff dei preparatori dei portieri, perché comunque stiamo parlando di una persona che non aveva mai avuto esperienze da primo allenatore dei portieri e che non faceva completamente parte dello staff di Filippi. Sì. E quindi poi abbiamo avuto delle problematiche che fanno parte
3: però,
1: anche della cosa. E Filippi ha allenato Magnan, che ha fatto una prima parte di stagione ottima, ma Magnan nelle ultime giornate ha fatto dei disastri.
3: Sì, però io dico, siccome che molti allenatori, anche se avevano lo staff, ce lo sono tenuti.
1: No, se l'è tenuto Allegri.
3: Filippi l'ha portato del Neri, quindi quanti anni sono passati?
1: Sì, è arrivato...
3: È sempre stato... È sempre stato nella Juve.
1: Sì, però...
3: Nella Juve...
1: Torino, qua è una cosa che so io, ti ripeto. Quando è arrivato Filippi, poi è arrivato a Torino con un rapporto con Buffon e è entrato nella Juve. Una volta che tu cambi gli allenatori, cambi gli staff.
3: Vabbè,
1: questa è la cosa, perché io non posso lavorare con uno sconosciuto. Io lavoro con le persone di mia competenza. Quando esoneri uno staff,
3: Uno arriva e ci porta dietro i suoi, però
1: è quello. Vabbè. Quella è una cosa che si fa nel calcio sempre. Tant'è che, non lo so, Magnanelli ha allenato la primavera della Juve, poi faceva parte dello staff di Allegri e è andato al Milan.
3: Sì, sì.
1: Questa è una
3: cosa. Capisco queste cose qui.
1: Torino, un abbraccio.
3: Va bene.
1: Resta con noi, non ti non ci abbandonare.
3: Ti ricordi quando ci siamo visti a Torino, fuori dallo stadio?
1: Ah, benissimo, non ci abbandonare, mi raccomando.
3: No, tranquillo.
1: Ciao Torino, un abbraccione.
3: Grazie che mi avete chiamato.
1: Manuel, ancora un vocale, dai.
4: Ciao amico mio, sono Ezio da Roma. Per quello che è successo ieri, inaccettabile, vergognoso, tutto quello che volete. Io onestamente credo che lo stadio sia diventato un contenitore di persone frustrate. Non tutte, una parte che sono frustrate dalla vita, dei problemi sociali dove vanno a scaricare in un contesto come il calcio, inaccettabile. E per quanto riguarda la Juventus, bisogna ricostruire tutto, speriamo, veramente speriamo, iniziare bene, andare a vincere l'Europa League, partecipare, ma vincerla, perché io ripeto, sto sentendo che l'Europa League è l'aglietto e tutto il resto, come... Ognuno pensa quello che vuole, io so solo che sono 30 anni che non vincemo un trofeo internazionale, è una coppa importante, anche quella porta dei soldi, il calcio continua anche senza Champions, quindi noi siamo la Juve e speriamo di fare la Juve.
1: Guarda, io l'ho detto ieri, l'ho detto la scorsa settimana e te lo dirò a te e a tutti gli altri che mi diranno questa cosa, adesso partire con l'idea di vinciamo quello, vinciamo quell'altro e no, ve l'ho detto prima per come lì, qua non abbiamo battuto Verona, Fiorentina e Torino, Verona, Fiorentina, questa è una squadra che è arrivata sesta, quando arrivi sesto non hai mentalità per vincere, sei uscito dalla Coppa Italia prendendo 3 gol, sei uscito dalla Champions League prendendo una valanga, quindi in questo momento non hai una squadra per dire vinciamo. Poi quando la faranno, se la faranno bene, se la faranno male, se avranno delle idee, andremo con delle ambizioni. Ma ora dire io parto per vincere è una presa in giro. È una presa in giro. E quest'anno io andrò molto cauto, non vi racconterò bugie, non cercherò di farmi neanche travolgere dall'entusiasmo di qualche nome. Cioè io oggi vado in Europa League. Poi se a marzo del prossimo anno riuscirò ad arrivare ai quarti di finale, semifinale, inizierò a dirvi voglio vincere l'Europa League. Ma in questo momento a chiacchiere non si fa nulla, è come quando giochi a pallone, no? Che ti tirano un calcio. Se sei bravo a chiacchiere vai da mano e gli fai, sai solo tirare i calci. Se invece hai un po' di carattere, alla prima che Manuel porta palla gli tiri un calcione, gli dai la mano, perché siamo persone civili, dai la mano e gli dici oh, scusa, mi spiace, non l'ho fatto apposta, e lo tiri su, e la seconda se te la ridà te la ridai, perché i calciatori, anche quelli forti, fanno così, si picchiano. Chiellini, Ibrahimovic si sono picchiati una carriera, però si stringono la mano, si ricordano con affetto. Quelli sono i calciatori. A noi ci tirano la palla in faccia da terra e solo Zegrove è andato a litigare. Questa è la cosa. Noi ora non abbiamo anima, non abbiamo carattere. Qua cosa vuoi vincere? Non vinci neanche a Rubamazzetto qua, con questo gruppo. Neanche a Rubamazzetto, quindi. Noi ora partecipiamo all'Europa League. Poi se riusciremo a arrivare ai quarti semifinale, allora poi vi dirò, dobbiamo provare a vincerla. Ma a chiacchiere all'inizio, siamo tutti bravi. A chiacchiere andiamo tutti con le donne più belle al mondo. Poi a fatti non hai il coraggio di scrivere. E questa è la realtà. Piedi per terra. Io ho trovato una mancanza di rispetto verso tutti voi ieri venirvi a dire che l'Europa League non cambierà nulla. L'Europa League cambierà. Cambierà. Poi, se sei bravo a trovare determinate cose, cambierà, ma tu riuscirai ad aggirare il cambiamento. Perciò, amico mio, come hai detto tu, calma e sangue freddo. Un passo alla volta. Che a far così ci schiantiamo e poi soffriamo. due volte. Altro vocale, Manu.
5: Buon pomeriggio Camillo, Luca da Terni. Intanto d'accordissimo con te sul fatto dei cambi ieri sera, che secondo me sono stati proprio l'esposizione del problema, che quando togli uno buono, mediocre, ne metti uno scarso e senza personalità dentro, perché con Miners non è scarso, ma quando hai paura ti trema le gambe, diventi anche scordinato, basta guardare anche David. Vabbè, e poi ti volevo fare una domanda, se tu che bazzichi dentro il mondo Juve, se secondo te giocatori come Mazraoui, che sì, uno tra Lewandowski e Kolomoani, se De Ligt anche potrebbero essere nomi che Spalletti valuta, visto che comunque, anche se non top, hanno esperienza internazionale da vendere. Grazie, ciao.
1: De Ligt non gioca da un anno, si è operato adesso alla schiena. Poi De Ligt per noi è cuore.
2: Torna, immenso. Torna da noi De Ligt.
1: Però De Ligt lo leverei. A me Mazraoui non piace. Non sono un grande fan di Mazraoui. Che sì, mi divide. Perché che sì, secondo me viene da un campionato che non è per niente provante. Però che sì, secondo me è uno con gli attributi giusti. Però io dalla Saudi League schiverei i proiettili, nel senso che eviterei proprio tutta la situazione. Però non lo so, adesso andiamo con calma, cerchiamo di capire la situazione intorno alla società. Poi vediamo Alisson come verrà strutturata la cosa, se si riuscirà a chiudere in tempi brevissimi in questa settimana e tante altre cose, e poi penseremo al resto. Ecco, diciamo che già da una settimana si parla di Alisson in chiusura, e adesso però dobbiamo capire tante altre cose legate alla società, e poi andremo anche su altri giocatori. Insomma, ci sono tante cose da fare.
2: Comunque,
1: tante.
2: Possiamo dire che il mercato è iniziato spumeggiante.
1: Beh sì.
2: C'è già il valzer delle panchine.
1: No, diciamo che quest'anno devono fare in fretta, perché poi
2: c'è il mondiale,
1: devono fare già le squadre.
2: Noi non cambiamo, giusto?
1: A meno che Spalletti a un certo punto possa dire: sapete che c'è? Avete stancato tutti, io non vi sopporto più e me ne vado. Cioè, o Spalletti fa una roba del genere, che caratterialmente non mi sento di escluderla al 100%, però al 99,5% in questo momento.
2: Sai cos'è? Che essendoci lui libero adesso,
1: no.
2: L'ultimo
1: messaggio su Twitch è quello, prendiamo, ce ne sono anche un paio.
2: No, dico, essendo libero, magari sai, tutto potrebbe succedere, qualsiasi cosa, ma non credo a questo punto.
1: Sì, questo...
2: Anche perché, da quello che ho capito, probabilmente Allegri andrà a Napoli se va via dal Milan.
1: Allora, facciamo un discorso. Noi abbiamo fatto un disastro, ma il Milan ha fatto peggio.
2: A loro molto peggio.
1: Il Milan è...
2: suicidio totale.
1: Il Milan ha lottato per lo scudetto, eh. Il Milan aveva solo il campionato. Cioè, l'obiettivo unico del Milan era il quarto posto. Aveva una partita apparecchiata dove va in vantaggio al primo minuto. E poi, tra l'altro, col pareggio andavi in Champions, sei riuscito a perdere con una squadra che tra l'altro si è divorata 3.000 gol, perché poi all'ultimo si è divorata 3.000 gol.
2: Lo sai che ieri ero in diretta con Luca? Cioè io l'altra notte ho sognato che il Cagliari vinceva a San Siro e si è avverato.
1: E dovevi giocarlo.
2: Te lo giuro. Gioco di parole, l'ho sognato.
1: E quindi ha fatto un bel tonfo. E è stata una cosa che non mi aspettavo minimamente, e credo che poi ovviamente, però il Milan, guardando non alle antipatie e simpatie, che quello non mi frega niente, il Milan però cambierà tutto, vanno via tutti, tranne Ibrahimovic, vanno via tutti, e noi in questo momento invece siamo in una situazione dove dobbiamo far pace. Rispondo a Vincenzo Ottolini, il direttore sportivo della Juventus è Ottolini, sta facendo lui il mercato, Ottolini, che rimarrà alla Juventus. E noi invece ci stiamo dando una pacca sulla spalla dicendo non abbiamo fatto malissimo, siamo secondo miglior attacco, seconda miglior difesa, abbiamo fatto intravedere delle cose, ma restiamo tutti lì. Però io vi faccio ricordare una cosa. Quali sono le due squadre che si sono accontentate di un pari mediocre 0-0 senza tiri in porta, pensando che quel pari potesse portare entrambe in Champions League? Milan-Juventus. Perché le due squadre sono squadre che non hanno fame. Perché il Milan è da anni un po' come la Juventus. Sì, ha vinto uno scudetto, poi si sono abbandonati, a Milano stanno bene, guadagnano bene, i tifosi sono tranquilli, non danno fastidio, il Milan è una società grande che comunque ti fa lavorare bene in un clima sereno, è uguale la Juve, possono fare quello che vogliono, entrambe le squadre non hanno fame, si sono accontentate di quello 0-0 e tac, entrambe fuori, con le stesse modalità più o meno, perché la Juve pareggia con il Verona e il Milan perde in casa col Cagliari. Queste sono le modalità con cui le due squadre poi si sono sportivamente suicidate.
2: Noi prima di loro.
1: Noi prima di loro, perché noi abbiamo 5 punti dal Napoli, da Como e Roma. Addirittura il Milan ha avuto tra gli 8 e i 10. Tra gli 8 e i 10
2: Ma punti. Poi li abbiamo superati noi. Noi eravamo terzi.
1: Esatto, certo, noi avevamo anche possibilità di andare secondi e invece siamo finiti poi sesti. E quindi vediamo in questo caso come si, cioè nel senso, cosa faranno. Però loro in questo momento, a differenza nostra, è chiaro, vanno via tutti tranne Ibra. Più arriverà un manager a gestire la situazione, dovrebbe diventare il nuovo CEO del Milan, adesso credo Calvelli si chiami. E poi faranno delle decisioni a livello di allenatore. Noi invece in questo momento ci stiamo dando una pacca dicendo dai, proviamo a convivere. Così, se il mercato non è buono, apriti cielo. Se le prime partite non sono buone, apriti cielo. Lo scorso anno come eravamo conciati? No, pigliamo Conte, pigliamo quello, pigliamo quell'altro, resta Tudor. Prime partite vanno male, ottobre fuori Tudor. Questa, eh. Perciò in questo caso qua, per me il problema è l'alto. O Elkan interviene e prende in mano una situazione critica, o se no io sono preoccupato. Personalmente io sono preoccupato. Questa è la situazione. Vocale, Manu.
6: Ciao Camillo, Salvatore Troccarino. Guarda, come le ha detto, faremo una squadra per vincere, faremo una grande squadra. Bene, io lo aspetto al varco al 2 settembre. Comunque, una cosa però mi preme dirla. Tutta sta cosa, la Champions cambia, non cambia. Per me è relativo, perché? Perché Bernardo Silva non viene alla Juve non per la Champions. Bernardo Silva l'ha vinta, ha giocato anni e anni in Champions, quindi figurati che gli cambia. Non viene perché non siamo credibili, questo è con o senza Champions. Noi non abbiamo nessuna credibilità, né come squadra, né come società.
1: Ma qua io sono parzialmente d'accordo, diciamo che sono d'accordo all'80%. Sono d'accordo sulla credibilità, sono d'accordo su tante cose. Per me che Comolli abbia lavorato fino a ottobre su questa operazione e che poi alla fine non riesca a prenderlo è drammatico. Cioè se io lavoro da ottobre, non c'è Champions, non c'è niente, io ti devo prendere. Cioè se lavoro da ottobre io ti devo prendere. Cioè, è quella, è l'aspettativa di cui si parlava prima, ieri. Cioè, se lavora da ottobre e non ti prendo... Cioè, immaginati, io Emanuele, direttore sportivo, e AD della Juve, no? Io lavoro, tu sei sotto di me, Manu, e mi dici, ma scusa, ma non l'hai preso? E io dico...
2: Bisogna vedere come hai lavorato.
1: È questo. Poi, ve l'abbiamo raccontato in tutti i modi, In tutti i modi. L'operazione era difficile per tanti e più motivi, perché era una scelta di vita, perché Bernardo Silva è un fuoriclasse, però anche qua ti esponi a tal punto da poi prenderti un 2 di picche? E invece sulla cosa in cui non sono tanto d'accordo, su cambia o non cambia, cambia. Cioè, noi faremo mercato, noi abbiamo fascino, ma noi non possiamo permetterci di spendere e espandere. Cioè, se noi vendiamo, esempio, Thuram, così vi faccio un nome di cui si è parlato nel weekend, noi non vendiamo un grande stipendio, cioè prendiamo dei soldi e quelli fanno sempre comodo, però poi dobbiamo prendere un giocatore con uno stipendio simile o più basso di Thuram. Se noi riusciamo a vendere Bremer, per noi quello è un guadagno, perché Bremer guadagna tanto e allora posso provare a prendere un difensore magari di un livello simile che però guadagna meno. Gatti un'altra cosa, David un'altra situazione. Noi dobbiamo provare principalmente a vendere quelli. Questa è la cosa. Perché se vendo, non lo so, Miretti guadagna poco a bilancio, cioè mi fa una plusvalenza e mi fa respirare, ma a livello di ingaggio non pesa tanto sulla società. Noi dobbiamo cercare di abbassare il monte ingaggio, perché quest'anno abbasseremo il fatturato, e il fatturato è uno dei criteri fondamentali per il calciomercato. Ecco, questa è una cosa, non è una questione aumento di capitale, via 500 milioni, 500 campioni. No, non si può fare così nel calcio moderno. Questa è la situazione, abbiamo di cose di cui parlare da qui in avanti.
2: Noi siamo qui, mica siamo lì.
1: Come, insomma, per me oggi è stato bellissimo. Sono a posto così. A domani.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque, se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33 gradi e mezzo vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi. gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un'altra TAC per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
5: Eccoci qua, comincia il nuovo campionato per la Juventus, nel senso che oggi è il primo giorno di una nuova era, il primo giorno di un nuovo giorno. Finisce una stagione ancora una volta deludente, per certi versi più deludente della passata stagione, con magari meno cose da sistemare perché intanto l'allenatore ce l'hai, con anche le sue colpe in questo percorso che ci ha portato fuori dalla Champions League, ma insomma eravamo già preparati a tutto questo. Da capire la dirigenza che movimenti farà. Una cosa è certa, è cominciato il valzer delle panchine. Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta, Gattuso il nuovo allenatore della Lazio, Conte saluta Napoli, il Milan riflette su Allegri e orientativamente ci siamo fatti più o meno un'idea di quelli che potrebbero essere gli scenari, con Allegri nazionale, Conte al Milan e italiano eventualmente al Napoli, con ancora un'ipotesi in casa Napoli che si possa fare una chiacchierata con Simone Inzaghi.
6: Occhio Allegri.
5: Occhio anche ad Allegri. No, Allegri l'avevamo detto. Non l'avevo detto. Allegri al Napoli, Conte alla Roma e
6: Conte
5: al Milan e il nazionale Mancini. Oppure no. Allegri in nazionale, Conte al Milan, italiano al Napoli o Simone Inzaghi. Insomma, questi dovrebbero essere grosso modo gli incastri ipotetici, non sono notizie ovviamente, ma sono ragionamenti che stiamo facendo. Un valzer delle panchine che verrà, non vedrà coinvolta la Juventus, così intanto mettiamo un punto, perché è importante nell'analisi che andremo a fare con tutti quanti voi mettere un punto. Spalletti è e sarà il prossimo allenatore della Juventus, punto. Quindi inutile nelle nostre ragionamenti che faremo da qui a quando comincerà il campionato pensare ma se Conte, se questo, se quell'altro. Il valzer delle panchine non riguarderà la Juventus. Analizzeremo quello che ha funzionato e non ha funzionato con Luciano Spalletti. Ovviamente non ha funzionato quasi nulla dal punto di vista del gruppo squadra. La parola più utilizzata da Spalletti è stata carattere, e nei ragionamenti che abbiamo fatto prima della diretta, ma anche nei giorni scorsi, è evidente che quello che manca a questa squadra è soprattutto il carattere, prima ancora delle doti tecniche. C'è da capire la vicenda come lì domani in incontro alla Continassa con John Elkann. Potrebbe anche restare, c'è anche questa ipotesi in piedi, quindi non consideriamo che se ne vada via. L'augurio per tutti è che possa andare via, perché oggettivamente ha fallito, perché oggettivamente vedere in campo il prodotto del suo lavoro è stato alquanto deludente e deprimente. mi dispiace, ma io, e parlo anche per Alessandro a cui do la parola tra poco, David non lo voglio vedere più, Openda non lo voglio vedere più, Miretti non lo voglio vedere più, Di Gregorio non lo voglio vedere più. Lo so, sono molto cattivo, netto, però se noi dobbiamo pensare a una Juventus che vince, dobbiamo pensare a una Juventus forte. Se pensiamo a una Juventus forte, questi nomi non possono far parte del progetto. Posso andare avanti parlando di Cambiaso, posso andare avanti parlando di tanti altri giocatori, con Miners ovviamente, di tanti altri giocatori che non hanno reso. In poche parole, ieri Spalletti, parlando della questione del carattere, che è fondamentale, tant'è che ha detto: il carattere non lo decifri con le statistiche e non lo alleni, ha di fatto rispedito al mittente, cioè a Comolli, gli acquisti fatti, e ha fatto capire, dicendo poi in chiusura: io voglio, ho chiesto e interverrò anche io sul mercato con i miei pareri, perché poi se devo fare brutta figura con la squadra la devo fare, perché l'ho scelta anche io. Però ha parlato: nella Juventus ce ne sono due o tre giocatori che hanno carattere, ma magari non tanta tecnica, il caso di Locatelli, carattere e tecnica, il caso di Yıldız, carattere Bremer, ma magari potrebbe andare via. Degli altri non ha proferito parola, volutamente, involontariamente. Un fatto è certo: questa squadra manca di tanti tasselli che la possono far considerare Juventus. Ieri il derby è stata l'ennesima prova. È vero che il secondo tempo si giocava con i risultati già acquisiti sul campo, però era un'ennesima prova per capire la maturità, la forza comportamentale, la tempra di una squadra che evidentemente ha mollato, ma ha mollato già da tempo, e che evidentemente quella tempra e quel carattere non ce l'hanno. Ovviamente parleremo anche di quanto è accaduto prima della partita, in attesa di avere il quadro più chiaro. Noi possiamo raccontare quello che ci hanno raccontato, ma dobbiamo aspettare che si facciano le indagini. Ci auspichiamo chiarezza, perché è successo un fatto grave, e onestamente era d'accordo anche Spalletti, siamo a maggior ragione d'accordo noi, hanno fatto bene i tifosi ieri a lasciare lo stadio, perché quello che è successo fuori dallo stadio aveva già decretato la fine di questa partita, di ogni senso di questa partita. Buon pomeriggio da Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi. Santa, vai.
6: Ma è la prima cosa, mando un abbraccio a Matteo, che è il nostro fratello bianconero, che si trova ricoverato in prognosi riservata con un coma farmacologico in questo momento, e quindi il mio pensiero va a lui, che è la prima cosa che, anzi, in questo momento è la cosa
5: più importante,
6: mi preme di più dire.
5: Certo.
6: Poi la seconda cosa è che spero, come hai detto te, venga fatta chiarezza, perché alcune cose che leggo, secondo me sono forzature. Io ti ho fatto vedere anche la foto che ieri mi hanno mandato.
5: Sì.
6: E ringrazio ancora chi ci ha tenuto aggiornati e informati. Quella non è una bottiglia. Quella non è una bottiglia.
5: No.
6: E quindi mi auguro veramente che si arrivi alla definizione delle cose. Veniamo adesso invece a tutto il resto. Ieri è stata una serata surreale. Fortunatamente noi, Vincenzo, avevamo già metabolizzato la retrocessione in Europa League, per cui non è stato niente di più e niente di meno di quello che ci siamo raccontati per tutta la settimana. Tu hai detto basta con alcuni, io non posso altro che allungare la tua lista, perché in questa lista ci metto Cabal, in questa lista ci metto Zegrova, in questa lista ci metto... Te lo sei dimenticato, perché ormai ci siamo dimenticati tutti, ma c'è, ci metto Openda. So che non tutti potranno andare via, ci metto Cambiaso, però... Riparto da una frase detta ieri da Gianni Balzarini, quando ha detto: stasera molti di questi si toglieranno la maglia e spero che ancora più di molti di questi non se la rimettano l'anno prossimo. Ci saranno delle cessioni, si parla di Bremer, pazienza, si parla di Thuram, pazienza. Vedremo poi quello che si riesce a fare. È chiaro che io vorrei cedere Cambiaso, David non lo voglio proprio più vedere, nemmeno per sbaglio, per perché ieri è stato comico. Adesso quella carota che abbiamo un po' utilizzato, Vincenzo, tanto la stagione è finita, la leviamo. Ieri Davide è stato comico nella sua ridicola scivolata e in quei passaggi, come dicevi te, all'amico immaginario. Quindi via, quindi spero che siano loro ad andar via, però poi mi rendo conto che per andar via ci vuole qualcuno che li compra. Più facile che acquistino Bremer e più facile che acquistino Thuram. La chiudo dicendo che anch'io, Vincenzo, spero che Comolli vada via. Spero che Comolli vada via perché detto che è sicuramente un grandissimo manager, un dirigente di livello, ma non è adatto alla Juventus. Poi so benissimo che farlo andare via è complicato perché lui è amministratore delegato. Grazie John, grazie ancora. E in alternativa, se non va via, perché lui giustamente dice sì, ora mi mandi via, quindi deve riunirci di bla bla bla bla bla bla, però gli si mettano dei paletti, perché siamo stufi ogni anno di raccontare le solite cose e ora ci vuole competenza e bravura. E mi dispiace, ma spero che il mercato della Juventus non sia affidato a Comolli.
5: Tra l'altro abbiamo trovato un po' di confusione anche nella serata di ieri. Intanto continuano ad arrivare conferme nette che il Milan sta per esonerare Massimiliano Allegri. Questo sì, giusto come nota a margine, ma è chiaro che questo poi crea un effetto domino di panchine che non riguarda la Juventus, come abbiamo detto noi prima, ma noi dobbiamo monitorare anche quelle che saranno gli asset della prossima stagione. Immagino che con Allegri libero nel giorno dell'addio di Conte, De Laurentiis possa partire subito all'assalto di Allegri.
6: Tanto poi mandare un super abbraccio al nostro grande Andrea.
5: Sì. E sono d'accordo anche sulla grande sua bocciatura. Andrea. Ha ragione anche Andrea da Savona, era McKenny, non Bremer, l'altro giocatore che lui ha identificato come caratteriale, quindi come giocatore che ha un carattere. Abbiamo trovato un po' di confusione ieri perché è abbastanza evidente che si siano riuniti i dirigenti Elkan, o che magari sia stata una chiacchierata Elkan Spalletti, nel quale magari l'ingegnere possa aver detto: facciamo capire che non c'è sta divisione con Comolli, quindi cerchiamo di capire, di raccontare che c'è un dialogo costante tra di noi. E questo dialogo costante è comunque in essere, ma è chiaro che ci sono vedute diverse. Perché ci sono vedute diverse? Perché sì, intanto poi vedremo altre notizie. Ci sono vedute diverse, sono abbastanza evidenti, perché come lì prima della partita o dopo la partita,
6: adesso non ricordo. Ah, si è risvegliato, hai visto?
5: Sì. Prima della partita o dopo la partita ha dichiarato che con o senza Champions, e ovviamente senza, la Juventus avrebbe fatto e farà comunque un mercato molto importante. Spalletti ha detto non il contrario, ma ha detto secondo noi quella che è la verità, quella che poi abbiamo raccontato da tempo. Cioè ha detto: è chiaro che con l'Europa League senza Champions certi giocatori non li puoi andare a prendere, un certo tipo di mercato non lo puoi fare, dovremmo fare un mercato molto intelligente. Mercato intelligente significherà ottimizzare al massimo quello che hai, ottimizzare quelli che magari torneranno, cercare giocatori che non ti permettano, che non ti mettano nelle condizioni di spendere oltre quello che puoi spendere, ma intercettare l'aspetto caratteriale prima ancora di quello tecnico. Noi siamo ad un bivio in questo momento, ne parlavo prima con Ale. Immaginatevi di essere i proprietari dell'azienda nella quale lavorate e avete davanti la possibilità di scegliere uno solo dei vostri dipendenti, un dipendente sul quale mettete la mano sul fuoco e che sapete che vi portereste in battaglia, è un dipendente che vi dà grandissima qualità, ma magari non vi può dare particolari continuità, prospettive e quant'altro. È il momento di puntare sui guerrieri, è il momento di puntare sui soldati, è il momento di puntare intanto a costruire una scoccatura, per utilizzare una parola tanto cara a Spalletti, quindi un'identità forte di squadra aggressiva, cattiva, feroce, che ieri, dopo aver saputo del loro tifoso finito in ospedale, se ne fregava che erano finite le altre partite, che la vittoria nel derby non sarebbe significata arrivare in Champions League, che il risultato già si sapeva. In quel momento un guerriero che indossa la maglia della Juve, simile a degli eroi, come dice il nostro inno, non pensava che tanto era una vittoria inutile, per andare in Champions, ma si sarebbe concentrata sul fatto che intanto era un derby e che quella era una vittoria da dedicare al proprio tifoso e a tutti quei tifosi che hanno lasciato lo stadio. Era una vittoria da dare, assegnare alla propria maglia, alla Juventus, senza un attimo di distrazione, senza sorrisi, senza scivoloni in campo, ma con grande concentrazione e con determinazione di dire: questa partita comunque vada, la porto a casa, per tanti motivi, anche se a livello di classifica non mi serve a niente. E invece questi guerrieri non li abbiamo, quindi bisogna partire da lì. L'intelligenza del mercato deve essere quella, guardare la sostanza prima ancora della tecnica. E in tal senso magari ci possono, sono d'accordo col messaggio di un amico, magari si potrà evitare di andare a creare una sorta di cimitero degli elefanti, perché poi quando vai a puntare sul grande campione fatto e finito devi essere anche fortunato. Il Milan ha preso Modric e Modric è stato fondamentale, ma è stato fortissimo, ma non fondamentale, perché poi conta anche tutto il resto. Puoi puntare sul Bernardo Silva, che chiaramente in queste condizioni non ti viene, ti alza la qualità, ma hai bisogno anche di quelli che portano la croce col carattere, che assorbono il carattere del campione, perché altrimenti diventi un parcheggio per chi è all'alba, al tramonto della propria carriera, senza accendere l'alba di una nuova Juventus. Quindi bisognerà essere molto intelligenti. E io onestamente, Ale, sono più duro di te. Non solo non credo che Comolin non sia, e mi dispiace dirlo, direttore, ognuno è libero di dire quello che pensa, lei potrà tranquillamente dire che io non sono un giornalista valido e sarà la sua opinione, eventualmente io l'accetterei, però io credo che non solo non sia un direttore sportivo, un amministratore delegato, un direttore generale, chiamatelo come volete, idoneo per la Juventus, ma che non sia idoneo per un top club. Quindi io mi domando come cavolo siamo arrivati a fare questa scelta l'estate scorsa.
6: Stavolta non saluterà te, Comolli.
5: Pazienza, ma ne avremo una ragione.
6: Vincenzo, io sempre con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro. Qui parliamo di competenze, giustamente come Lippo dice che noi siamo due pessimi giornalisti e l'accettiamo. Il problema è che però noi rischiamo di ripartire se Comolli rimane alla Juventus con pieni poteri sul mercato. Rischiamo di ripartire esattamente come l'anno scorso, con la differenza però che l'anno scorso era Comolli che era stato costretto a confermare un allenatore nel quale credeva. Stavolta siamo costretti, saremo costretti a ripartire tra due tra un allenatore e un direttore generale che comunicano in lingue diverse, e non sto parlando francese, sto parlando proprio in lingue diverse rispetto a quelle che sono le prospettive. Io poi spero che su questo John Elkann, che ha sbagliato tutto, perché va detto, no Vincenzo, ha sbagliato nuovamente tutto, spero che questa volta si affidi a qualcuno. È il solito ragionamento, speriamo ci sia qualcuno che riesce a consigliare John Elkann su quello che poi deve fare, perché ora sai, noi abbiamo in questi anni ci siamo consolati con qualcosa che poi ha portato a ulteriori disastri, perché per me andare in Champions e sperperare i soldi per Openda, Zegrova, David è un disastro tanto quanto non andarci. Però li avevi, no? La scusa. Adesso quella scusa non ce l'hai più. Ecco perché se in questi anni abbiamo sperperato centinaia di milioni di euro, e a proposito, dottor Giuntoli, se si vuole riportare a casa Di Gregorio lo faccia, ci faccia un favore, da juventino quale lei è, intanto si riprenda Di Gregorio all'Atalanta. Non so se Sarri è tanto contento, però lei se lo riprenda. Perciò dopo aver preso e letteralmente triturato i soldi della Champions, adesso i soldi non ce li hai più, però tu sei sempre la Juventus. E cosa vogliamo fare? L'anno prossimo vogliamo raccontare ai nostri tifosi che l'obiettivo è ritornare in Champions e quindi ripartire verso il quarto posto? Non ci sto. L'obiettivo dell'anno prossimo è vincere l'Europa League. Hai visto le squadre che ci sono, Vincenzo?
5: Sì, però noi non siamo nettamente superiori con questa rosa.
6: E con questa no.
5: E questo ci
6: dicendo. Mancherebbe. Con questa no. Ma io non la voglio questa rosa.
5: Certo. Perciò ti dico, prima di guardare gli altri dobbiamo guardare noi stessi.
6: Sì. Perfetto, ma io questa cosa non la voglio. E guarda, ieri sera ho detto anche un'altra cosa. In questo momento, secondo me, il gruppo degli italiani, chiamiamolo dei senatori, no, è un gruppo che ha dato tanto, ha dato tutto quello che poteva dare, ma che oggi, secondo me, anche a livello di stimoli, è finito. Quindi io mi auguro che qualcuno, lo dicevo ieri sera, lo ripeto oggi, che qualcuno alzi il telefono, chiami il procuratore e dica: guarda, io ho il contratto per altri 3 anni, però digli a Spalletti o Tolini o chi verrà, per il momento come lo metto da parte, che io accetto offerte, me ne voglio andare, perché a questa maglia che alla quale voglio bene, che ma non posso dare più niente, ho dato tutto quello che avevo. Io mi auguro che anche qualcuno prenda coscienza di questa roba qua, Vincenzo, perché bisogna partire da lì. Bisogna partire da un gruppo storico che deve essere il più possibile smantellato. Poi rimane Locatelli, bene. Poi rimane Pinzoglio. Per me dovrebbe andare via tutte e due. Senti che ti dico, hai detto bene, anche Pinzoglio. Però è chiaro che non può andare via tutti. Bene. Ma Cambiaso, Miretti, Perin. Beh, Di Gregorio fa parte del gruppo storico, ma comunque Di Gregorio devono andare via. Devono andare via. Gli battiamo le mani, non ho niente contro di loro, ci mancherebbe altro, ma devono andare via. Chiudo dicendo, qui servirebbe quello che fece il tandem dei disastri Motta-Giuntoli. Qui servirebbe cominciare a mettere qualcuno fuori. Ora è il momento. Ora è il momento.
5: Magari me ne pentirò, però io oggi sarò molto duro, perché penso a tutti quei tifosi che ieri erano allo stadio e poi sono dovuti andare via, quelli che erano davanti alla televisione a guardarsi il secondo tempo per puro amore ma con la tristezza nel cuore, quelli che non riescono più a sopportare la delusione che nasce dal non riuscire ad andare a crescere, a immaginare una crescita di questa squadra. Allora sarò duro, tu dici via i senatori, gli battiamo le mani e li salutiamo.
6: Sì, sì.
5: Io non so neanche se gli voglio battere le mani, ti dico. Vabbè, la verità,
6: io gliele batto
5: perché... sì, per sportività è giusto, eccetera. Questi signori hanno preso tanti soldini, hanno avuto l'onore di portare la maglia della Juventus, e che cosa hanno restituito? Tu dici, beh, impegno, fatica,
6: quello che potevano. Sei
5: no,
6: parliamo,
5: no,
6: di giocatori,
5: no,
6: di no, medio,
5: no,
6: livello.
5: No, è proprio quello il problema, secondo me. Sicuramente medio livello, ma io credo che un medio livello con una voglia e un'appartenenza in più avrebbe prodotto qualcosa di diverso. Io ho visto in questi anni da parte di molti tanta presupponenza, tanta presunzione, tanta sciatteria in alcuni casi.
6: Presunzione,
5: hai
6: perfettamente ragione.
5: E io questa cosa non la perdono. Non la perdono, perché non poteva essere presuntuoso neanche Pjanic. Quando lo era, noi ci arrabbiavamo con lui, ma era Pjanic, santa la pazienza.
6: È verissimo.
5: Io non
6: è
5: posso
6: verissimo.
5: Vedere un portiere che prende quei gol e dirgli: ok, adesso io ti batto le mani, per che cosa? Per avermi fatto assistere a uno scempio?
6: Te lo spiego io perché. Intanto possiamo dare la notizia, insomma, Allison sembra un passo dalla Juve. Quindi,
5: sì,
6: dentro
5: sì.
6: Allison, dentro Daffara, fuori Di Gregorio e Perin. Prima cosa da fare. Te lo spiego io perché gli batto le mani. Sai perché, Vincenzo? Perché Di Gregorio è arrivato alla Juventus perché voluto da un direttore che ci ha capito veramente poco. E allora tu, Di Gregorio, ti chiama la Juventus, vieni dal Monza. Cosa fai? Dici di no? Vai! E dai quello che puoi. E quello che puoi è quello che abbiamo visto. Perciò io a Di Gregorio veramente, se va via, cioè no, se va via, io gli batto le mani perché ha fatto quello che poteva. Casomai non batto le mani, e lo sai che ce l'ho qua, calcisticamente parlando, me la prendo con chi l'ha portato a 20 milioni, prendendo a calci nel sedere Szczęsny, pagandolo per andar via. Quindi non me la prenderò mai con Di Gregorio. Di Gregorio è un buon portiere, ma è un buon portiere da media squadra. Viene alla Juve, ti danno la titolarità, i due. Che fai? Dici
5: sputo
6: no,
5: sangue.
6: Non vengo?
5: Sputo sangue.
6: L'ha sputato, Vincenzo.
5: Sei
6: ha
5: sicuro?
6: Dato quello che poteva.
5: Sì. Sei sicuro?
6: Sì. Io sul fatto che Di Gregorio abbia dato tutto quello che poteva, ci metto la mano sul fuoco. Ma Di Gregori è questo. Poi andrà all'Atalanta con i fenomeni vari e farà quello che sa fare, ma non con la pressione da Juventus, non con la pressione di essere il portiere della Juventus. Cosa gli devo dire a Di Gregorio? Mi incazzo di più con Kumbainers, se,

0: Quindi mi prendo le mie responsabilità. E questo può essere un valore per l'anno prossimo, e dopo vi spiego perché. Dopodiché non posso andare a sminuire il valore dei miei giocatori in conferenza stampa o dando le giuste colpe, perché tecnicamente sono giocatori tutti in vendita questi, io non devo farli passare come dei mal di testa che tu mi devi risolvere.
1: Certo che sono tutti in vendita.
0: Ma però non devo, cioè devo venderli bene, quindi devo dire sono stati bravi. E ho notato una parità di visioni anche in casa Milan, perché anche Allegri ha detto a questi ragazzi non gli posso dire nulla. Se l'impegno in campo inteso come mi alleno, corro in campo, sudo la maglia, deve essere il massimo dell'impegno che ha la Juventus e al Milan, del Milan non ce ne frega, ma per fare il parallelismo, basta per prendere un applauso o i meriti, secondo me siamo fuori strada. Perché alla Juventus tu devi dare sempre qualcosa in più. Io non dimenticherò mai il passaggio al 4-2-3-1 ai tempi di Allegri, prima della gara, ora di pranzo con la Lazio, quando Mandzukic, che era in panchina, diceva io voglio giocare.
1: Non Allegri li puoi paragonare, Vincenzo, con questi.
0: Non parliamo di tecnica, parliamo di carattere.
1: Di uomini. Perfetto. Io parlo di uomini.
0: E allora è questo che ti, perciò ti dico, tu dici, io non penso che sono stati presi dei ragazzini. Sono uomini anche loro.
1: Ma non sono.
0: Ora ognuno c'ha il carattere che vuole. Però se io voglio giocare, io quella maglia me la devo sudare. Che Allegri disse, vuoi giocare, devi buttare l'anima. E lui buttò fino all'ultima goccia di sudore a farsi tutta la fascia. Io non posso, onestamente, se tu mi dici, secondo te Cambiasso ha fatto il massimo? Secondo me no. Secondo te Di Gregorio ha fatto il massimo? Secondo me no. Con Maines non ne parliamo, Openda e David non ne parliamo. Secondo me loro sono entrati in una comfort zone nella quale hanno cominciato a dire tanto alla peggio esonerano l'allenatore.
1: Questo è
0: io
1: possibile.
0: Resto qua e questo è sbagliato.
1: Ma infatti
0: io devo avere la faccia tosta di dire quest'anno non metto in discussione l'allenatore, quest'anno me ne vado io perché evidentemente non sono stato all'altezza.
1: È quello che ti ho detto prima, devono alzare il telefono. Però Vincenzo, tutto questo è vero. È giustissimo, ma se non si risolve l'attrito Spalletti come lì, noi risiamo un'altra volta punta a capo. Ecco perché, visto che Spalletti è stato confermato e quindi l'allenatore non è in discussione, e bisogna che qualcuno faccia un passo di lato, perché tanto magari davanti a Elkan ti dice no tutto a posto, messie, addio, no addio, tutto a posto, poi tutto a posto non è. Quindi, domani, dopodomani, quando sarà, e bisogna che Elkan, per una volta nella vita, azzecchi una scelta.
0: Questa è la prima cosa.
1: Perché se no non ricominciamo male. Gli voglio andare... Non deve andare via. Per me, come lì, può essere un valore aggiunto, ma non per far mercato. Lo ha dimostrato, caro Damien, caro direttore, cara sua eccellenza, la chiamo come vuole... Non c'è una seconda chance alla Juventus in questo momento, una seconda chance in una stagione delicata come questa, dove si deve fare il mercato oculato senza sbagliare una virgola. Seconda chance ce ne sono e bisogna rendersene conto.
0: Ecco, per esempio, e chiudo con il messaggio di Luca Locatelli. Sì, lui ha detto secondo me ha fatto il massimo, ma il suo massimo non ne ha nascosti i limiti tecnici. Sì, infatti sono d'accordo con Spalletti quando parla di Illiz, di McKennie e di Locatelli, gli unici tre di carattere che lui ha identificato,
1: sì,
0: fondamentalmente.
1: Sì, ma concordo.
0: E su loro sono d'accordo. Io di Locatelli non mi arrabbio. Conosco i limiti che sono emersi. Detto che magari è quello che da subentrante può darti una mano, non da titolare e capitano.
1: Ma sono i limiti di Cambiaso, sono i limiti di Gregorio, no, Vincenzo, no, sono giocatori buoni.
0: No.
1: Ma questi sono.
0: Tu vedi che l'impegno di Locatelli è lo stesso messo in campo da Cambiaso, da Miretti, di Gregorio. Questo. Io ho visto
1: Di Gregorio, veramente Di Gregorio non riesco a dirgli niente, se non che non è un portiere da Juve, ma non riesco a dirgli niente. Dai, andiamo in pausa.
0: Sì, una cosa soltanto, intanto tu guarda di questa cosa qua. una cosa soltanto per evitare di uscire fuori tema. Ho letto già tanti messaggi. Ragazzi, allora, l'allenatore della Juventus è Luciano Spalletti e sarà Luciano Spalletti. Discutiamo se vi piace o non vi piace, ci sta ovviamente. Se date quali sono i meriti e i demeriti che gli date, ci sta. È inutile che ci mettiamo a parlare di altri che non arriveranno mai o non torneranno. Quindi
1: non parliamo di Conte perché Conte alla Juventus non viene.
0: Non viene.
1: Quindi ti fate per Conte
0: così,
1: se va al Milan.
0: Va benissimo così.
1: Ma magari qualcuno
0: lo
1: è inutile parlare di Conte.
0: Perciò questo sto dicendo. Mettete in discussione se volete Spalletti, è inutile.

0: Parlare di Conte, che
1: abbiamo
0: tanto
1: tanti argomenti, ma Fede, sto a parlare di Conte. Perfetto. Adesso va al Milan. Perfetto. Oh, siete liberi di far per il Milan. Perfetto. Se Conte va al Milan, ci mancherebbe altro. Non c'è. Però parliamo, hai detto bene, limiti, dispetti e cose.
0: Benissimo.
1: Varie, ma non parliamo di cose
0: perché
1: che non
0: tanto
1: succedono.
0: È Spalletti l'allenatore dei prossimi due anni e sono contento anche di questo. Dopo vi spiego perché.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna Luis de la Fuente ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apri di cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'Ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuxovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciarli per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, adesso apriamo le danze con i vostri messaggi, così vi coinvolgiamo, tutti dedicati a voi. Marangia, a te può piacere Spalletti, lo abbiamo capito tutti da subito, ma sbagli, non è un allenatore in grado di guidare una squadra con la nostra storia.
7: Qui sei però appena dico una cosa io, ma in un dibattito, no, caro Luigi, ma perché tu pensi di avere per forza ragione te e per forza sbaglia Vincenzo? Confrontiamoci, perché io tipo credi sbagli te. Cioè qui da casa hanno la convinzione di essere i depositari della verità. Confrontiamoci, perché come può sbagliare Vincenzo, puoi sbagliare anche te, caro Luigi. Vai.
6: No, infatti.
7: Ma a me presunzione di sapere. Bravo, ma infatti, i dogmi. C'hanno i dogmi, e a me questo mi fa cavolare.
6: Era questa la risposta, perché io non mi sono mai sognato di dire che un allenatore è immune, eccetera, eccetera. Ad Allegri abbiamo sempre detto che gli volevamo bene, ma quando c'era da bastonare l'abbiamo bastonato. Di Spalletti ci siamo fidati, ancora ci fidiamo, però quando c'è stato da dire che quelle dichiarazioni erano assurde e sbagliate, lo continuiamo a pensare. Se io ti devo dire che devo dare tutte le colpe a Spalletti, che è subentrato in un gruppo di giocatori dove tre al massimo possono avere carattere, il resto li abbiamo visti e li vediamo, e pensare che lui con una bacchetta magica a un certo punto ti trasformava e ti portava a vincere lo scudetto in questo clima, in questa situazione, io onestamente questa illusione non ce l'avevo. Avevo la speranza che magari, visto che era riuscito a cambiare tanto dal punto di vista tattico la squadra, che era aggressiva, che premeva, che costruiva azioni, non a caso Spalletti credo sia ancora secondo per punti effettuati da quando è subentrata la Juve in classifica, secondo o terzo era mai sceso, quindi il suo percorso lo ha fatto, ma ha ereditato una situazione disastrosa, è una squadra non sua. Qualcun altro avrebbe fatto meglio? Può darsi, per me no.
7: Ma tanto Vincenzo, ti posso dire una cosa? Noi ripartiremo con i gufi rispetto a Spalletti, certo. E questa è la vera battaglia. Guarda, io ho visto la conferenza stampa ieri di De Laurentiis e Conte. No, l'ho vista, perché comunque poi sai, arriva a casa dopo la serata di ieri, mi sono addormentata alle 3 e ho visto la conferenza stampa. Conte dice una cosa, ok, nella quale mi sono rivisto. Pensate, io una battaglia ho perso. quella che non sono riuscito a compattarvi. Li volevo dire, Antonio, è qui, è 6 anni che si riesce a compattare la tifoseria, ma vedi quanto è importante però compattare una tifoseria, il che non vuol dire avere un pensiero unico, ma vuol dire non gufare la propria squadra, perché forse Conte quello ha voluto dire, che anche a Napoli, quindi mi avevi tutto il mondo e il paese, ma c'è chi gufava la squadra. Io, questa è una cosa che a me fa impazzire, ma io sono certo che noi ripartiremo l'anno prossimo con quelli che aspetteranno le prime 2-3 sconfitte per dire hai visto, l'avevo detto. A me questo fa impazzire. Poi confrontiamoci. Per me Spalletti non è il miglior allenatore del mondo, assolutamente, ma è quello che oggi forse ci possiamo permettere. Da chi vogliamo ripartire? Da Grosso? Da Tudor? Da De Zerbi? Oggi è quello che abbiamo. Poi non ho la verità come non l'avete voi, ma confrontiamoci. Ma quelle parole mi hanno colpito.
6: E a quelli che provocano facendo nome e cognome del suddetto, io neanche li leggo, neanche vi leggo, neanche vi rispondo all'ultimo messaggio che è arrivato. Semplicemente io, per il bene della Juventus, perché amo la Juventus, mi concentro su quelli che sono i dati di fatto. Spalletti è e sarà l'allenatore della Juventus e io sono contento. Ma al di là del fatto che possa
8: non
6: essere contento,
8: quale messaggio?
6: Al di là del fatto che possa o non essere contento, questo qua.
8: Aspetta, vado a cercare.
6: Ok. A differenza del fatto che possa essere contento o non contento, questo ve ne può fregare il giusto. In questo momento io analizzo quello che serve a questa squadra per dare a Spalletti la forza di imprimere le sue idee in una squadra che possa essere caratterialmente forte, che possa essere sufficientemente forte anche dal punto di vista tecnico, e cerco di capire quale può essere la strada giusta. E mi limito a dire che Comolli, secondo me, ha fallito, quindi... salvi l'allenatore per forza, perché bisogna dare continuità, che poi me ne ricordo i messaggi di tanti di voi che dicono vedi Arteta è rimasto là, ottavo posto, settimo posto, adesso va, poi ha vinto, benissimo, non abbiamo pazienza. Spalletti è subentrato quest'anno, lo volete mandare via per prendere sempre lo stesso, problemi vostri. Io sono convinto che Spalletti saprà fare un ottimo lavoro e che in parte
8: più, non se ne esce
6: e
8: più,
6: che in parte già comunque l'ha fatto. Quello che conta adesso capire e la società come si muoverà.
8: Bravo.
6: Per rinforzare la squadra.
8: Bravo.
6: Perché tanto l'allenatore non è in discussione, quindi è stato scelto dalla società, credo che molti di voi lo apprezzino, io lo apprezzo, Ale lo apprezza, quindi dobbiamo capire adesso quali saranno i movimenti della società, perché è la squadra che deve cambiare. Non esiste nessun mago Merlino, neanche quello che piace a voi lo è. Dove è arrivato ha sempre fatto comprare 5-6 giocatori, se no zitto e mosca. E nulla, no, volevo soltanto dire che poi domani giornata importante appunto tra Comolli e Delcan, e io spero che la prima decisione sia quella di trovare
8: anch'io
6: una quadra.
8: Per me
6: bisognerebbe salutarlo, poi è
8: anche
6: difficile, è complicato, è economicamente dispendioso, allora gli si dice guarda il mercato non lo fai tu, perché onestamente non ha funzionato. E io onestamente, se vi devo dire di chi non mi fido, non mi fido di Comolli. Ti fidi di Spalletti? Assolutamente sì. Ti fidi di Comolli? Assolutamente no. So che mi chiedereste, ti fidi di John Elkan? In base a quelle che sono state le decisioni degli ultimi management vi devo dire di no. Spero di fidarmi dal punto di vista ancora una volta delle risorse economiche.
7: Prego.
9: Cenzo e Alessandro, buonasera, sono Saverio da Roma.
6: Ciao Saverio.
9: Dalle indiscrezioni di De Michelis e anche di direttore, qui si dice che il CAN ha chiesto a Comolli e a Spalletti di fare pace, cioè di trovare un... perché la dirigenza e allenatori non si cambia. Voi che cosa sapete di questa storia?
7: Esattamente questo.
9: Ma poi è vero che poi ieri hanno anche rilitigato?
7: Questo non lo so, l'ho letto, però quello che dicono Camillo e il direttore è la verità. Non vanno d'accordo, ragazzi. Perciò dico,
6: ma è chiaro,
7: qui ci si focalizza sulle stupidaggini,
6: sì,
7: quando invece
6: ci
7: dovrebbe focalizzare sul fatto che se si riparte con due che non si parlano, perché
6: problema.
7: Magari Comolli vorrebbe portare Van Bommel, tanto per fare un nome, ok? Bene, si ricomincia con la solita storia, però dobbiamo pensare all'allenatore. No, qui abbiamo un problema grosso come una casa, che il direttore, che ha fatto un mercato da 4, lo possiamo dire Vincenzo?
6: Anche tre,
7: e che non avrebbe voluto Spalletti ma voleva un nome esotico e che gli è stato imposto, qui si ricomincia un'altra volta con la società che litiga, però è tutto a posto, però va bene.
6: E abbiamo sotto gli occhi un esempio eclatante: togli Ranieri dall'equazione Ranieri-Gasperini,
7: esatto,
6: e la Roma
7: com'è andata la cosa?
6: Dritta,
7: come è andata la cosa. Poi pulita. Spalletti ha delle colpe enormi in questo finale di stagione, perché perdere 5 punti di vantaggio dalla Roma, farsi rimontare e non batte Verona e Fiorentina è anche colpa di Spalletti.
6: Ovviamente
7: ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Però qui il vero problema è che se questi due continuano a discutere, rischiamo un'altra volta punta a capo.
6: Esatto, e non se ne esce più. Quindi inquadriamo saggiamente, non in maniera infantile, l'allenatore mio, l'allenatore tuo, questo mi piace, quello è così, ne vogliamo certe. Chi ti dà le certezze oggi? Lo dico a chi ha scritto. Marangio parlava di Douglas Luiz, giunto, noi vogliamo certezze. Chi ti dà le certezze in questo momento?
7: Ragazzi, venite, guardate, io e Vincenzo siamo i primi disposti a farci da parte. Venite qua e ci raccontate quello che succede nel futuro. Io l'ho chiesto anche all'intelligenza artificiale, come giuro, io ormai sono totalmente dipendente, e mi ha detto che non lo sa come finisce il prossimo campionato e chi compra la, non lo sa.
6: Volete certezze? Pensate. Ora immaginate, ragazzi, che certezze. Ci siano la certezza in questo momento sarebbe manco Guardiola. Perché se Guardiola ereditasse questa squadra qua, non ti darebbe la certezza di vincere nulla. Stiamo parlando di Guardiola, top. Quali sono le certezze? Noi dobbiamo ragionare per certezze piccole fino ad arrivare alle certezze massime che non puoi comunque avere, ma puoi provare a costruire. La prima certezza è che una società che vince è una società che va avanti di squadra, che ha un'identità e una visione univoca, che ha un obiettivo comune da raggiungere su una strada identificata insieme. Poi, che se sei alla Juventus hai bisogno di uomini dietro ai campioni. Poi, che se sei alla Juventus hai bisogno di giocatori, allenatori e dirigenti che sappiano vivere sotto pressione, anzi che si alimentino dalla pressione. Poi, che i risultati contano più di come arrivano. E qua cominciamo a recuperare delle certezze che ci possono indirizzare verso il percorso giusto. Ma va via come lì, tu dici chi prendi che ti dà certezze? Io ti rispondo, molti di voi direbbero Sartori. Io pensavo potesse darci tante certezze Giuntoli, non ce le ha date, non ce le darebbe probabilmente neanche Sartori. Berta me lo sarei preso volentieri, ma anche lui ti potrebbe non dare certezze o darti certezze in un lungo tempo, ma noi saremmo pronti lì con la scure a bocciarlo eventualmente. Quindi l'unica certezza è che bisogna risolvere un conflitto interno che non può andare avanti così. Quello sì, tra Comolli,
7: Valerio, hai per Valerio a Latina dice che ormai si difende le proprie idee, non più la Juve. Lo so, Valerio, purtroppo è così. Noi siamo una tifoseria numerosissima e i social hanno dato la spaccatura finale. È così, ragazzi, la Juve ormai viene in secondo piano per tanti. Non viene la maglia, viene l'idea e poi viene la maglia. Oggi per qualcuno è festa perché può attaccare Spalletti, così come per qualcuno sarebbe stata festa se Allegri non avesse vinto la Coppa Italia. Questo è un problema secondo me molto serio. Come si fa, ragazzi? Si fa ignorando, dal mio punto di vista, e cercando di risolvere i problemi con quello che possiamo fare a livello comunicativo. Tutto il resto per me è fuffa, sinceramente. Io difendo la Juventus per quello che posso, Vincenzo fa lo stesso, voi nel 90% fate lo stesso. Io torno a dire che sono stato tanto comodo nell'anno 2006 della Serie B, perché c'era tanta identità juventina e i tifosi a vittoria erano spariti tutti, erano quelli che si vergognavano della Juve, poi sono ritornati, ma quelli erano spariti. E quindi a volte pensa che rivivo Vincenzo quel momento lì con grandissima nostalgia, perché lì eravamo veramente, certo, tutti juventini duri e puri.
6: Mi ricordi un attimo chi c'era in quella Juventus come giocatore in difesa a porta e a centrocampo?
7: In quella Juventus lì, sì, c'era Buffon, okay, c'era un certo Nedved, un certo Camoranesi, c'era un certo Del Piero.
6: Ok, poi quella Juventus arrivò a fare il salto, ci fu Del Neri, e credo che sia stato l'ultimo anno in cui non abbiamo centrato la Champions League, no? Perché poi per 15 anni siamo sempre andati in Champions League, tranne un anno in cui c'è stata la questione legata alle plusvalenze. E il primo anno di Conte c'erano ancora Barzagli, Chiellini, Bonucci, Buffon, Del Piero, giusto? C'erano?
7: Sì, che c'erano.
6: Okay, perfetto. No, no, questo è giusto perché noto veramente grandissima disonestà in certi messaggi, ma va bene così, andiamo avanti.
7: Vai, Fede.
10: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Massimo.
7: Grande.
6: Uy, Massimo.
10: Ti sto ascoltando. Grande. Io penso, allora, per quanto riguarda Spalletti, Comolli, ma sicuramente uno dei due deve andare via. I due non vanno d'accordo, ma non tanto a livello personale, ma probabilmente come idee calcistiche.
6: Bravo.
10: Ma se a Spalletti se Comolì avrà il potere pieno nelle, negli acquisti e non prenderà le persone uguali a Spalletti, Spalletti se ne va. Il problema è che magari ci lascia a metà luglio come il vecchio Conte. Per quanto riguarda gli esuberi, e ce ne saranno tanti, io vi faccio, pongo un quesito. Comolì sicuramente, come dici tu Vincenzo, non è da grande squadra, da top squadra, ma siamo sicuri che Ottolini sia da grande squadra? Cioè, anche nelle grandi squadre, anche il direttore sportivo, lo scouting deve essere da grande squadra. Io ho dei dubbi anche sulla sua capacità e di piazzare tutte queste persone e di trovare delle persone altrettanto. Vedo che Spalletti non lo nomina mai, quindi mi sorge qualche dubbio sulla sua compatibilità con Spalletti. Quindi sia Comolì che Ottolini. Però vediamo,
6: no, messaggio.
10: Se arriva magari questo Tognozzi, che ha già un'esperienza importante in Juve, magari cambiano le cose.
8: Grande Massimo.
6: Grande Massimo, un messaggio di una saggezza e di un'intelligenza e di una completezza importante, perché poi vedi, io so che Massimo per esempio rivorrebbe Antonio Conte con tutto il cuore, perché c'ha questo amore, e non è una bestemmia, non è un difetto, cioè, no, per dirti che in questo messaggio Massimo non si è concentrato su una sua idea precisa.
8: Lo so, però
6: Massimo,
8: mi fa di una cosa.
6: Stiamo parlando di una persona che veramente ci ha sempre subito. Perfetto. Però Massimo,
11: la stessa cosa.
6: Sì, Massimo, in questo momento, pur avendo una sua idea, si è concentrato su quello che è il bene per la Juve. Ed è questa l'analisi che dobbiamo fare. E giustamente dice: ma Ottolini è da grande squadra. Per me c'è bisogno di altro. Cioè, per me va bene anche Ottolini, ma già come dissi l'altra volta, se si trasformasse così, Chiellini amministratore delegato, Ottolini, Tognozzi e Spalletti a dare una mano, per me comunque non basterebbe.
8: No, anche secondo me.
6: Per me non basterebbe. Poi magari potrebbe bastare in una nuova fase di ricostruzione, però secondo me c'è bisogno di una figura più completa. Detto che il Napoli si è costruito con Manna, che noi abbiamo buttato via. Il Milan già deve cacciare calci nel sedere Tare.
8: Furlani.
6: Che comunque la Roma sta senza direttore sportivo, perché c'è Massara, ma praticamente
8: fa tutto Gasperini
6: e Massara andrà via.
8: E per il momento ha ragione lui.
6: Perfetto.
8: Male in 14 gol da gennaio a oggi, 14. Non siamo riusciti, perché poi anche questo Vincenzi può mettere in secondo piano.
6: No, questo
8: non
6: si
8: è riuscito a trovare un attaccante.
6: Questo si mette a verbale. Quando io ti dico non è da grande squadra, questo si mette a verbale. Perché
8: è vero
6: lui,
8: che quando è rientrato un attaccante normale, perché Vlahovic attaccante normale, ha segnato sempre.
6: Esatto.
8: Perché non avevamo un attaccante normale.
6: Benissimo.
8: Però non si è preso,
6: noi,
8: siamo riusciti a prenderne uno.
6: Noi eravamo, io in primis, avvelenati con Vlahovic, che dicevamo, a parte ogni tanto magari qualche strafalcione tecnico, qualche gol divorato, ma segnava, e dicevamo sempre partecipa poco, dà poco una mano, eccetera. Adesso ci brillavano gli occhi a vedere che intanto se metti la palla in area di rigore c'è uno.
8: Perché non scivola magari.
6: Perché esatto, non scivola, non cade a terra. Perché sentirmi dire che comunque partecipa all'azione del gioco, David, ma che davanti non esiste, a me non serve. Detto questo, quel giocatore non è stato preso. Però altri club, ed è un mal comune in questo momento, non hanno quei grandi, a parte, vabbè, quei grandissimi, quella grande squadra mercato che sta funzionando così bene, perché anche il Bologna quest'anno ha fallito clamorosamente, ragazzi.
8: Ma certo.
6: Il Bologna quest'anno ha fallito.
8: Ed è normale che il Bologna fallisca, perché è una società media.
6: L'Atalanta ha fallito.
8: Altro, che è un'altra modello, società media.
6: Altro modello che seguivamo, perfetto. Della Lazio non ne parliamo nemmeno. Quindi, non per giustificare, ma dico, io in giro non ne vedo tantissimi in Italia. Secondo me bisogna puntare altrove. E comunque sono d'accordo con Massimo, Tognozzi, Ottolini, Chiellini comunque non mi basterebbe.
8: Ciao Sandro, Vincenzo, Massimo da Roma. Purtroppo io ho una vita che ripeto che il problema della Juve è il proprietario, che non ha, diciamo, gli attributi per gestire la Juve così come la Ferrari. Infatti ora vedrete che andrà avanti con Comolli e Spalletti, che non si possono vedere, e tutto l'ambiente ne risentirà. Non è un caso che con Andrea la Juve andava alla grande, decisioni drastiche le prendeva e si assumeva tutte le responsabilità, cosa che ora John in maniera evidente è in grado di fare. Inoltre la Juve ha necessità di osservatori bravi che facciano comprare giocatori tipo male. Non c'è una cosa sbagliata in quello che dici, caro caro Massimo. Io non so se è questione di attributi, non lo so, perché comunque parliamo di un manager di livello che però nello sport non riesce a tirar fuori niente di importante. Intanto c'è una notizia da verificare, Vincenzo.
6: Da chi? No, perché sì,
8: fronte
6: sì.
8: Milan,
6: adesso,
8: fronte Milan.
6: Adesso la verifichiamo, però volevo
8: sì.
6: Leggere, non leggere niente, volevo leggere questo messaggio perché lo voglio dedicare soprattutto a te che hai fatto insieme a Claudia un lavoro, e insieme a Antonio naturalmente, un lavoro straordinario ieri, perché il direttore ci ha appena girato anche un messaggio che ha voluto condividere con noi. No, te lo leggo io, non fare il...
8: Te lo leggo io.
6: Un messaggio che lui ha ricevuto: confesso di tenere per il Torino, ma questa sera ho voluto seguire voi. Vi posso solo dire che è stata una serata strepitosa per l'altissimo livello di coscienza e anche professionalmente. Mi avete tenuto compagnia tutti con un altissimo livello di intrattenimento, oltre all'evidente spessore umano di ognuno di voi, dimostrato anche dal grado di reazione alle paradossali notizie e situazioni alle quali oggi abbiamo assistito. Veramente avete saputo trasformare un evento come quello di ieri sera, che rimarrà negli annali per le tante scivolate di stile, in una serata di grande intrattenimento e grande sport. Grazie di cuore, vi auguro sia professionalmente che umanamente tutto il successo che meritate, un grande abbraccio. Poi non leggo il nome perché non so se si può dire, però questo te lo volevo leggere.
8: Grazie.
6: Io perché
8: grazie.
6: Comunque hai fatto un grande lavoro ieri ed è un qualcosa che è bello appuntarsi come medaglia, perché è facile scivolare in determinati momenti, è difficile restare lucidi. Intanto vado a verificare la notizia.
8: No, allora io però su questo devo ringrazio questo tifoso. E ringrazio anche, e qui devo aprire una parentesi, Vincenzo, chiamandoti in causa.
6: Perché?
8: Te lo raccontate io? Adesso, te lo dico e lo ridico anche a microfoni aperti. Intanto parto dai ringraziamenti, perché voglio ringraziare due tifosi della Roma, che ieri,
6: bravo,
8: è quello che voglio,
6: è vero,
8: dire, che ieri ci stavano ascoltando giustamente e correttamente come faccio io spesso con loro, perché si volevano godere le rosicate degli juventini, normale. L'ho fatto anch'io con i romanisti, sapete quante volte? Tantissime. Cosa succede ieri sera? Non so se all'ascolto, spero di no, perché non l'abbiamo bloccato, perché voglio vedere se ha la faccia, il coraggio e la dignità di ripresentarsi. A un certo punto arriva un messaggio di tal Giuseppe da Napoli, che ogni tanto ci stuzzica, che leggo, Vincenzo qualche volta gli rispondeva, io lo leggo, mi faccio quattro risate e lo lascio lì. Ieri sera però questo fenomeno, in un momento in cui un nostro fratello bianconero era ed è purtroppo ricoverato in ospedale in coma farmacologico, si è permesso di fare una battuta che secondo lui era ironica e che alla fine diceva: vedi il karma? Beh, lì, cercando di mantenere tutta la lucidità possibile e immaginabile, l'ho mantenuta, però ho voluto riversare tutta la mia indignazione verso una persona che addirittura ha il coraggio di mandare un messaggio del genere quando c'è una persona che non si sa ancora come uscirà da questa situazione. E allora dico che veramente il calcio porta fuori il peggio di ognuno di noi, ma qui voglio dire una cosa con una netta distinzione, perché io sono il primo che quando vado allo stadio, quando vado a vedere la Libertas, vado in curva perché mi piace fare il tifo, sfottere gli avversari, ma poi c'è il limite. Innanzitutto il limite della dignità umana che questo Giuseppe da Napoli non è riuscito neppure a tirare fuori. E poi c'è il limite del rispetto, perché io sono il primo che vado ad ascoltare la Roma, o ascolterei, no, a Napoli no, ma insomma la Roma, e mi faccio quattro risate, ma lo faccio in religioso silenzio e non mi permetterei mai di dire: avete visto il karma, quando c'è una persona in lotta tra la vita e la morte. E non c'entra niente, e qui ho richiamato anche Marco Sanfelici, il fatto che sia di Napoli, perché Napoli io la porto nel cuore, e soprattutto porto nel cuore i miei fratelli bianconeri che a Napoli fanno una battaglia. Poi figuriamoci, Vincenzo è di Napoli, quindi non c'entra, e ho richiamato Marco perché non mi era piaciuto quel suo intervento, però certo vado a identificare di che squadra è quel tifoso, ed è tifoso del Napoli, della Napoli, fammi dire, Vincenzo, più becera.
6: Sì, perché concludo il tuo pensiero che condivido appieno. Mi hai raccontato questa storia ieri, mi sono venuto i brividi nel dirti, spero che questo Giuseppe ci stia ad ascoltare.
8: Non ha, guarda, ieri non ha avuto neppure il coraggio di rimandare un messaggio.
6: Ma figurati, perché poi le persone vigliacche sono anche così. E mando un messaggio, se ci sta ascoltando questo Giuseppe, dico semplicemente che spesso e volentieri mi sono sentito dire, come tanti amici di tifo juventini napoletani, che ci dobbiamo vergognare di essere juventini napoletani. No, io credo che Napoli, bravo, si debba vergognare di avere gente come te.
8: Bravo.
6: Perché tu non rappresenti Napoli, non è un colore, come ha detto anche ieri Spalletti, a fare la differenza, non è un colore di tifo, di cuore, non è un colore che hai nel cuore a definire che persona sei o cosa meriti di rappresentare, ma è tutto quello che c'è dentro il cuore e la testa. Quindi se uno ha i pensieri che hai avuto tu ieri in diretta, caro Giuseppe, sei tu a non rappresentare la Napoli che io amo e che porto nel cuore, non viceversa. Detto questo,
8: sì, andiamo in pausa, sì. Però era proprio il gancio giusto. Ma anche per ringraziare quei due tifosi della Roma.
6: Assolutamente sì.
8: Che con grande onestà eravamo qua per divertirci.
6: E se ne è aggiunto uno del Torino adesso, vedi.
8: Torniamo tra poco.
11: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
13: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
12: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
13: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
12: Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
13: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultra interista, confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono cinque, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
12: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Rimane come lì, vogliamoci tutti bene, non c'è niente da fare. Elkan dai suoi errori non impara. Io penso che, non voglio essere cattivo, ma se non avesse avuto la fortuna di avere quel nome, forse sarebbe un piccolo impiegato di provincia, forse in qualche ufficio postale, perché secondo me mi auguro che abbia bravi collaboratori alla Fiat, perché Stellantis, perché veramente non lo so, per me avrebbe fatto la fine di un impiegatuccio delle poste. Il problema è un altro: se fa il mercato come lì, alla fine, signori, alla fine, e se spende accetta tutto questo, si è imbroghisito anche lui.
15: E secondo me, diciamo, Comuni, qualcun altro vicino, è soltanto un capro espiatorio. Il problema è che sono ben articolati su altre cose. Mi dispiace Alessandro, mi dispiace Vincenzo, io di solo sono veramente molto d'accordo con voi, ma non credo che i problemi siano di uno, due, tre, anche se dirigenti perno della Juve, che possano determinare la causa catastrofica di quest'annata. Io credo che le cose vengono da lontano, bisogna rifondare, non è solo uno o due uomini che può rifare, diciamo, rifondare questa Juve che è in completa recessione.
16: Ciao ragazzi, Salvatore da Roccarinola. Guardate, allora, io personalmente sarò un martello quest'estate. Primo, perché la pazienza non ce l'ho più. Secondo, perché come lì ha detto che non cambia niente, si farà una grande Juve per vincere, e quindi io lo aspetto al varco il 2 settembre. Poi, non è un caso che noi e il Milan non andiamo in Champions League e il Como, per esempio, ci va. Quello 0-0 che ci ha condannati, non è un caso che le due squadre che si sono accontentate, che hanno fatto i calcoli, che hanno fatto i soliti ragionamenti alla italiana, alla fine sono state estromesse, perché qui deve cambiare anche il nostro modo di pensarlo, il calcio, soprattutto per quanto riguarda il Milan. Ciao.
17: Radio Bianconera,
18: l'unica che conta.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, intanto c'è un bel ripulista in casa Milan, sì, non è ancora enorme. Ufficiale l'esonero di Massimiliano Allegri, ma credo manchi poco. Intanto Cardinale e Ibrahimovic hanno convocato Furlani per esonerarlo con effetto immediato. Scaroni resterà presidente del Milan, ma senza occuparsi della prima squadra, soltanto della squadra, della vicenda legata allo stadio.
8: Poco è Ferrero.
6: Esatto. E Leao finisce sul mercato, quindi strano. Il Milan si sta. Però resta Ibrahimovic, resta. Appunto, insomma, questa struttura qua, e si sta cercando di capire poi quale sarà il prossimo allenatore. Ci sono due correnti di pensiero, una che punta su giocatori, su allenatori, diciamo, alla Fabregas.
8: Ma Fabregas non credo che si muova dal
6: campo. Alla Fabregas, no. Cioè, nel senso, quindi giovani con idee così, prima facevi il nome dei Zerbi, che poteva essere tipo un nome suggestivo, eccetera, piuttosto che su Antonio Conte. Capiremo, vedremo, detto che Antonio Conte ha sicuramente un costo importante, non so se il Milan potrebbe sostenere.
8: Sai, però, Vincenzo, il Milan in questo momento per noi è una cartina di tornasole.
6: Sì, per questo,
8: perché,
6: per questo
8: perché nemmeno loro sono in Champions, perciò no. Già sembra che prendano Goretzka, insomma, parametro zero se lo prendono. E voglio vedere noi però come ribattiamo i colpi. Noi ci prendiamo Allison, per carità.
6: Milan ha preso Modric senza coppe, quindi sì, tecnicamente appunto. Puoi puntare su determinati giocatori, esatto. Se hai la forza economica di fare una proposta importante, esatto. Uno, non due, quindi probabilmente con Goretzka resta Modric, che magari più in là potrebbe avere un altro ruolo nel Milan, non lo so. Poi immagino che anche loro, vedi, andranno incontro a cessioni eccellenti. Quella di Leao è, per esempio, tra virgolette, una cessione eccellente, non ha funzionato.
8: Sì, ma Leao a calci nel sedere, io lo mando via.
6: Sì, sì, sì, assolutamente.
8: Lo mando via a calci nel sedere. Però non vorrei che il Milan quest'anno riuscisse a fare quello che dobbiamo far noi, perché anche noi dobbiamo fare i ripulisti generali, sì. Con la differenza che allenatore ce l'hai, loro devono trovare.
6: E vedi che si possono anche demansionare determinati personaggi. Io mi aspetto dalla chiacchierata che domani farà Elkan Urbi e Torbi con la dirigenza, che possa ristrutturare la società e che onestamente, lo ribadisco, è comolli, cioè che non resti questo status societario, ma che qualcosa
8: cambi. Guarda
6: Vincenzo,
8: cambi. Secondo me questa settimana sono due nodi da sciogliere, fondamentali. Uno, comolli, e domani o comolli, ne sapremo qualcosa di più. Però qui bisogna anche uscire da questa vicenda Vlahovic.
6: Ah beh, certo.
8: Perché sta vicenda Vlahovic
6: è diventata ridicola.
8: Va dal Real Madrid, vada dove vuole andare, vada, cioè vuole 8 milioni. 8 milioni alla Juventus non li puoi prendere. Quindi ciao, però noi ci stiamo trascinando questa roba qui da quanto, Vincenzo?
6: 2 anni.
8: Chi è che la doveva risolvere?
6: Giuntoli inizialmente.
8: E poi?
6: Poi comolli, okay. Ma chiaramente non è stato risolto, anzi è stato accantonato tutto, ma ti ripeto, su comolli pesa anche il fatto che non è stato capace di trovare una risoluzione con Thiago Motta, non l'ha neanche presa in considerazione, non ha neanche bussato alla porta dicendo ok basta, via tu e troviamo degli accordi. Cioè, io ho trovato un lavoro incompleto e negativo alla Juventus, come lo dice, trovami, poi magari non siamo bravi a identificare tanti aspetti eccetera, però trovami un qualcosa che ha fatto bene come lì da quando è alla Juventus.
8: Ma faccio fatica, alcune cessioni perché in prestito, ma tanto comunque dovrei guardare, perché in prestito
6: tornano.
8: Però tu lo vuoi rivedere Openda?
6: No.
8: Ok. Quindi lo vorrai in prestito, tu lo vuoi rivedere David? No. Io, guarda, ieri ha fatto perdere la pazienza anche a Gianni Balzarini, che io sentivo in sottofondo, e al direttore, cioè, quando è scivolato con quella basta. Cioè, quindi, ma li devi dare in prestito, siccome come lì una cosa, cioè i rapporti esteri, bene, con la Francia, bene, li piazzi tutti e due, come l'ha presi, li ripiazzi. Quindi io vuoi fare il mercato? Bene, sì, lo fai in uscita, ma in entrata no.
6: No.
8: Turam va al Galatasaray, mi dispiace tanto, ciao. Bremer ha detto che sicuramente giocherà la Champions, ce ne faremo una ragione, Vincenzo, ciao.
6: Vado a giocare la Champions,
8: cioè questa idea di repulisti che c'è in casa Milan, io un po' la vorrei trasportare anche in casa mia, per il ragionamento che ti ho fatto prima, e i nomi miei vanno oltre i 12-13, che vorrei, chi con un saluto, chi con un ciao ciao, chi senza nemmeno un saluto, vorrei non rivedere più.
6: Sì, sì.
8: Vorrei non rivedere più. Allora, con Comolli, che Comolli non farà il mercato, scrive Pier Lorenzo all'Aquila, è certificato la permanenza di Spalletti, su questo mi sentirei essere tranquillo, piuttosto non abbiamo mai considerato che il crollo fisico e mentale della squadra in fine di campionato possa essere ricondotto alla stagione lunghissima. Ma Pier Lorenzo, io su questo do decisamente grosse responsabilità a Spalletti, perché non esiste fare con Verona, Fiorentina, Lecce, Torino, e poi quale squadra abbiamo affrontato? Tre punti come abbiamo fatto. Io poi non mi ricordo una cosa, aiutami, ci pensavo stanotte, ma noi quando affrontiamo il Verona in casa, la prima avevamo vinto, la settimana prima avevamo vinto a Bergamo?
6: Ma in quest'anno?
8: Sì.
6: No, noi pareggiamo l'andata con l'Atalanta.
8: No, noi pareggiamo in casa col Verona, 1-1, sì. La partita prima. Con chi l'avevamo giocata?
6: Ah, questo adesso non lo ricordo, ma te lo trovo subito.
8: Perché quello che non è riuscito a dare Spalletti è la continuità a questa squadra.
6: Sì, non siamo riusciti a fare 3 vittorie di fila.
8: Di fila. Perciò a me sembra che noi vinciamo a Bergamo e poi pareggiamo in casa con il Verona. Mi sembra quello la fase.
6: Ed è la seconda.
8: Ed è gravissima. Quindi quello che non è riuscito a dare è la continuità a questa squadra. Non è riuscito a accenderla mentalmente. Questa è la cosa che io rimprovero a Spalletti, gliela rimprovero per questo finale di stagione, perché non Lecce e poi perdi in casa con la Fiorentina.
6: No, avevamo vinto col Bologna in casa.
8: Ah, Bologna,
6: c'era il Bologna. Allora c'era la vittoria con la Bergamo, con l'Atalanta, la vittoria in casa col Bologna, il pareggio col Milan e poi il pareggio col Verona.
8: E il pareggio col Milan pareggio col Milan oggi lo interpreto però in un'altra maniera.
6: Sì, sì.
8: Cioè che noi avevamo in quel momento no il braccino, non c'avevamo nemmeno le braccia in quel momento.
6: 3 vittorie di fila l'avevamo fatta, e che abbiamo fatto Juventus Genoa 2-0, a Bergamo contro l'Atalanta 1-0 e poi la vittoria in casa col Bologna prima del pareggio col Milan, quindi più o meno, però non c'è stata grandissima continuità. E oggettivamente vi ricordo anche quando andammo a vincere a Udine, che poi pareggiamo in casa col Sassuolo, e questa è un'altra cosa che...
8: Questa è responsabilità di
6: questa
8: Spalletti.
6: Sicuramente.
8: Grave. Renzo Davrea, ragazzi, penso che alcuni di questi...
6: Lascia anche Moncada.
8: Comol, che alcuni di questi hanno giocato contro perché sapevano che fossero andati in Champions, sarebbero stati mandati via. Ma io a questo, ragazzi, credo poco, sinceramente.
6: Ultimo ore esonerato Massimiliano Allegri.
8: Vedi?
6: Separazione anche Contare, Moncada e Furlani.
8: Fuori tutti.
6: Tutti fuori.
8: Tutti fuori dal Milan. Sentiamo un po' di vocali.
17: Patrizio da Cascina Terme Lari.
8: Ciao caro.
17: Ma io, con tutti i paletti che avremo anche per fare mercato per via delle restrizioni a livello anche europeo sul bilancio e tutto quanto, ma come si può fare la squadra se anche Vlahovic non rinnova? Devi prendere 3-4 attaccanti, perché Openda, David, se Vlahovic va via, Zegrova, ma tu, ma quanti bisogna comprare? Dove sono soldi per poter fare tutto questo tipo di mercato? E chiedo a voi, che magari ne sapete più di me, ma mi sembra una cosa complicata anche per l'anno prossimo.
8: Intanto è rispuntato Giuseppe.
6: Ah, è rispuntato?
8: Ecco, è rimanato lo stesso messaggio. Vedi, Giuseppe, a me sai cosa verrebbe voglia? Di dare in pasto il tuo numero ai tifosi della Juventus. Non lo faccio perché sono una persona corretta, perché sono una persona diversa da te,
6: ma non gli dare neanche importanza.
8: E adesso però ti blocchiamo, piccola, adesso ti blocchiamo, adesso ti blocchiamo, per favore, me lo blocchi questo Giuseppe, sì, 351, sì, e sì, mi fermo qua.
6: Guarda, Giuseppe,
8: però ti ripeto, vergognati,
6: sei piccolo così,
8: vergognati e rivergognati.
6: Disonori la nostra città.
8: Esatto, disonori Napoli.
6: Assolutamente.
8: Disonori anche l'essere umano con questo schifo di messaggio che hai voluto rimandare.
6: Assolutamente.
8: Perciò ti saluto dicendoti e augurandoti le cose migliori, però stai lontano da noi,
6: sì, sì,
8: perché di gente come te noi non ne vogliamo avere, non vogliamo nemmeno sentire l'odore di gente come te. Arrivederci. Vai.
21: Buonasera ragazzi, Eros da Ostia.
6: Ciao Eros.
21: Ale, per quanto riguarda il tuo ragionamento lo condivido in pieno, quello dei giocatori che devono chiamare i procuratori e dire io vado via perché non posso dare più niente, perché ho dato tutto. Questo purtroppo però è un ragionamento che parte da noi, lo facciamo noi che amiamo la Juve, ma qua il problema principale è che a questi giocatori della Juve non gliene frega niente. Questi giocatori, ieri iniziava la partita, i vari Openda hanno quadrato che ridevano, del campo da gioco,
8: li ho visti.
21: Una partita così fondamentale, importante, con quello che era successo, ridevano. E mi dispiace, ma io, sembra assurdo dirlo, ma io a sto punto avrei preferito, magari non è una cosa anche eccessiva, i soldi e tutto quanto, ok. Io avrei preferito arrivare per una volta, guarda, decimo, undicesimo, andare fuori da tutto, perché forse veramente
8: tanto ci siamo andati fuori da
21: tabula rasa, arriva azzerato tutto e si ripartiva una volta per tutte. Come si dice,
8: ci siamo andati fuori da tutto. È vero, quell'immagine di David Openda che ridevano, io le ho volute mettere come risate isteriche, Vincenzo, perché onestamente,
6: Ale, noi stiamo parlando,
8: secondo
6: di...
8: me sono proprio fuori.
6: Sì, stiamo parlando di persone,
8: sono proprio fuori
6: di calciatori, contesto. Di calciatori fuori contesto, fuori luogo, che da noi non hanno mai dato nulla, che da noi non hanno preso nulla, che probabilmente da noi non hanno preso nulla perché non c'è nessuno che gliel'ha potuto dare questo qualcosa, e rappresentano non solo, secondo me, il fallimento delle scelte di Comolli, ma rappresentano anche un po' il fallimento dello spogliatoio della Juve, ti dico la verità. Perché per me poi, laddove c'è un errore strategico da parte della società, lo spogliatoio non è che gli insegni a giocare, naturalmente, però gli insegni il comportamento in tante cose, e io nel comportamento ci vedo la stessa presupponenza, la stessa atteggiamento presuntuoso di tante parti della squadra. E ti ricordo sempre, e mi ricordo sempre, parliamo di giocatori di altro livello, come abbiamo sempre detto, le parole di Dybala quando arrivò alla Juve, che raccontava che Barzagli gli diceva: piccolino, io faccio molti, sì, c'ho 34 anni, faccio più chilometri di te, sì, devi spingere, e lui spingeva. Quando ti parlo di esempio, ti parlo di questo tipo di esempio qua.
8: Sai qual è il fatto, Vincenzo, che poi Camillo ieri ci ha raccontato una cosa prima della partita, che vabbè, Spalletti aveva dato il giorno libero, no, il venerdì, se ne può discutere, e lui ci ha raccontato che tanti giocatori se ne sono andati al mare. Dici, cosa c'è di male? Niente. Però te ne vai al mare in questa condizione, in questa situazione qua, non gliene frega niente, Vincenzo. Non gliene frega, al mare e va bene così. Io avrei aspettato, una settimana, tanto poi ci vai al mare.
6: Ale, io per questo ti dico che sono più drastico di te e non gli faccio neanche l'applauso, perché non gli devo ringraziare di nulla. Non mi hanno dato nulla, non ti parlo di trofei, ti parlo di impegno, no, di appartenenza, di sofferenza.
8: A me di questi non rappresenta nessuno, e bada, confermo,
6: sia chiaro, a me non piaceva neanche quella pagliacciata nel secondo triennio di Allegri, quando a ogni sconfitta si presentavano sotto la curva in silenzio così, perché quella è un'altra storia, che sì, mi prendo responsabile, lo faccio una volta. Ogni fine partita la stessa cosa, a me anche quella era una cosa che... Però era un modo per far capire allo spogliatoio che c'era poco da essere contenti, c'era poco da ridere anche a livello isterico, e bisogna vedere i comportamenti, che poi se li vedi in un certo modo fuori dal campo, che cosa ti aspetti che facciano in campo?
8: Quella roba lì. Quella roba lì. Gildo dice: sentendo quello che dite del Milan, mi chiedo cosa farà la nostra dirigenza, visto che anche noi siamo sulla stessa barca. Spero solo che facciano presto a prendere decisione, qualsiasi essa sia. Chi ha tempo non aspetti. No, Gildo, hai perfettamente ragione. Qui bisogna domani intanto sciogliere il primo nodo, e poi decidere.
6: Perché vedi, anche in questo caso il Milan ti sta tracciando una rotta. È presa la responsabilità dopo quello di dire: ok, adesso si prendono dei provvedimenti, giusti o sbagliati che siano, tagli tac tac tac. Ti posso garantire, poi magari domani lo sentiamo Jacopo Alvani, però ti posso garantire che i tifosi del Milan vorrebbero che fosse la società a vendere, quindi non saranno soddisfatti neanche di questi tagli.
8: Però intanto ti ha fatto una pulizia totale.
6: Intanto faccio una pulizia, risistemo tutto, da vedere chi sceglieranno. Certo è che sì, e ne sono convinto anche io, perché la fretta anche con la quale l'hanno fatto.
8: Bravo. È in un giorno
6: allora Conte si è liberato, io oggi caccio Allegri. Così intanto Allegri è libero e io non lo pago, di trovare un accordo con De Laurentiis. Uno, perché se io esonero un allenatore che ho sotto contratto, ne devo pagare due.
8: Due.
6: Siccome De Laurentiis è innamorato di Allegri, io te lo libero. È esonerato, puoi contattarlo, puoi portartelo a Napoli e io mi vado a prendere Conte prima che arrivi il 22 giugno, giorno delle elezioni, e Malagò possa ufficialmente eventualmente trattare Conte, perché lì sarà troppo tardi. E la giustifico così, la velocità, tant'è che vedi Lazio e Atalanta subito hanno fatto, via Sarri dentro Gattuso, via Palladino dentro Sarri immediatamente. Sarri. Quindi è la prima scelta di fare ora, prima del mondiale. La Juventus va avanti con Spalletti, ovviamente, però deve scegliere la società e deve farlo subito.
8: Guarda, io come te ho una stima immensa per Allegri, però credo anche che Allegri in questo momento, se va a Napoli, fa un errore clamoroso. Cioè, da un lato me lo auguro, perché può portare a fondo il Napoli, però in questo momento Max, credo che o la nazionale è la sua ultima, diciamo, situazione, oppure non vedo come a Napoli possa rilanciarsi. Guarda che Allegri, noi parliamo di Spalletti che ha fallito, ma ha fatto ancora peggio Allegri, dobbiamo essere onesti, perché lui la partita precedente l'aveva vinta, ha perso in casa col Cagliari, presi a pallonate, perché io ieri vedevo che Claudia buttava un occhio lì, ogni tanto guardavo e vedevo sempre il Cagliari in avanti,
6: assolutamente.
8: Perciò
6: guarda, io so Allegri, mi limito a dire quello che dissi quando arrivò alla Juventus, quei due anni fermo in cui non si aggiornò, gli sono costati caro. E oggettivamente siamo già al secondo esonero di fila, prima dalla Juventus e poi dal Milan.
8: Io Allegri lo vedrei bene oggi in un ruolo dirigenziale, più che uno di allenatore, perché lui il calcio lo conosce molto bene.
6: Sì.
8: Allegri il calcio lo conosce molto bene.
6: Lo vedrei in realtà anche come CT della nazionale, ti dico la verità. So che molti si arrabbieranno per questo, però lui è più un gestore e potrebbe, secondo me, interpretare il ruolo di selezionatore e gestore meglio anche dello stesso Spalletti, che magari è uno che ha bisogno di allenare tutti i giorni. Però vediamo quello che succede. Secondo me questa fretta è proprio l'incrocio perfetto. Sì. Via Conte, della Renesis se lo chiama, loro non gli pagano l'ingaggio più.
8: Esatto.
6: E nel frattempo arriva Conte che già ha lasciato gli 8 milioni a De Laurentiis, che tanto non avrebbe pagato quelli ancora più furbo, e Milan trova l'accordo con Conte prima che intervenga la nazionale, che ha tra un mese, meno di un mese, le elezioni federali.
8: Tanto amico Marco dice ottimo, Allegri a Napoli, così finiscono fuori ai primi quattro di nuovo dopo una buona partenza. Gasperini sbarella con la Champions a Roma. Noi, se non sbagliamo mercato a contenere lo Spalletti, che non credo vorrà gente a 50 milioni, faremo bene. Allora Marco, interessante questo tuo messaggio su Allegri.
6: No, ci sta.
8: A Napoli la penso come te, pur stimando tantissimo Max, che porto nel cuore sempre. Gasperini, io spero sbarelli con la Champions. Cioè, questi ragazzi ieri hanno fatto fuochi d'artificio, eh? I fuochi, tant'è vero che c'era Gabriele che diceva sì, però anche meno, nel senso, cioè, bene la Champions, però fuochi d'artificio. Ok,
6: sei anni che non ci andava.
8: Sì, però fuochi d'artificio, sì, no, per essere arrivati quarti. Ma terzo. A Roma, e la Roma su questa roba qua. Però io, Marco, che sbarellino con la Champions, a me una cosa preoccupa della Roma, che adesso dopo 7 anni hanno i soldi della Champions con il quale faranno un grande mercato, secondo me. E questo un po' mi preoccupa. Devo dire la verità, un po' mi preoccupa.
6: Domanda, chi lo fa?
8: Gasperini?
6: Sì.
8: Gli hanno dato in mano tutto.
6: Perfetto. Io lui può dare...
8: Calcisticamente parlando, lo detesto Gasperini. È di un'antipatia...
6: Sì, sì, sì, lo so. Lui però... lui può dare le idee così come le può dare Spalletti, ma ci vuole sempre quello che fa le trattative.
8: E porta un suo amico, hai visto, già si parla di Toni D'Amico. Lui porta quelli con i quali si è trovato bene. Gli altri li fa fuori.
6: Se trapianta il modello bergamasco a Roma... Beh, noi onestamente dobbiamo, perché noi poi siamo onesti, così come ho apprezzato l'intervento dei due tifosi della Roma ieri. Loro dovevano risolvere due cose: un attaccante, sì, hanno preso Malen. Il problema Gasperini, Ranieri, l'hanno risolto
8: via Ranieri.
6: In due mosse si è arrivati in Champions. Non gli vuoi dire niente da questo punto di vista. Avevano due problemi risolti. Noi quanti ce ne avevamo? 603, ne abbiamo risolti uno? Neanche uno.
8: Ma te ti rendi conto, Vincenzo, che io qui sbatterei la testa e voglio smettere di batterla. Ma con 28 milioni ti prendevi Malen? Con 28 milioni? Due ora?
6: Anche perché nel momento in cui tu non mi hai voluto prendere l'attaccante fisico che Spalletti gli chiedeva, ma hai preso comunque Boga, con tutto il rispetto per Boga, e a quel punto prendevi Malen. Tu dici sì, Boga l'ho pagato 4 milioni, ho capito. Malen ti dà una prospettiva maggiore, poi per carità, scelte, non scelte, magari... Non so che dirti, però sono tante le prove che questa dirigenza ha lavorato male.
8: Che oltretutto, prima fra i tantissimi messaggi, un amico diceva: ma

0: Sara,
1: sì,
0: ha chiamato, ha detto guarda vieni, ha chiamato Gasperini, vieni, ti faccio fare l'attaccante, quanto costa? 28, 2 subito e 26 al riscatto. E noi eravamo a cercare, come si chiamava, El Nasri. Pure El Nasri cercavamo. E Spalletti era talmente disperato. E Mateta che diceva: guarda, prendimi anche El Nesiri, prendi Mateta, prendi tutto. Preso Boga.
1: Allora, intanto in casa Napoli salgono, come ti dicevo io, le quotazioni di Allegri.
0: Di Allegri.
1: Una volta esonerato dal Milan, il Napoli pare stia accelerando. Resta in piedi anche l'ipotesi Vincenzo Italiano, con lo stesso allenatore che poi ha confermato in un'intervista a un quotidiano che il Napoli sta facendo esplorazioni su tanti allenatori, avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, di più non so che dire, ma so che potrei non restare al Bologna. Quindi Vincenzo Italiano apre la porta.
0: Anche
1: però il
0: se
1: Napoli...
0: Italiano va a Napoli è una buona notizia, secondo me.
1: Invece il Napoli, la notizia arriva anche da Sky, resta il preferito a DL, forte della grande desiderio da anni di De Laurentiis di portare Allegri, che sarebbe anche lo yes man perfetto per la politica aziendale di De Laurentiis, e anche dei rapporti con Manna, che conosce molto bene Sinali.
0: Allora, sulla, vabbè, la vicenda Roma la riprendiamo tra un attimo, dai, appena rientriamo dalla pausa. A tra poco.
1: Dai.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada. L'annus horribilis del Real Madrid non si ferma agli 0 titoli in stagione, ma la sua ombra si allunga anche sui successivi mondiali. Per la prima volta nella storia, la Spagna si presenterà alla massima rassegna per nazionali senza calciatori della Casa Blanca, esclusi sia il giovane De Nuysen sia il veterano Dani Carvajal, salutato sabato sera al Bernabeu e reduce da una stagione piena di problemi fisici. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta lunghe Marton Fuksovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra. L'Italia chiude i campionati europei di karate 2026 di Francoforte con la consapevolezza di aver fatto la storia. Una manifestazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. 7 titoli complessivi, 3 nelle gare a squadre e 4 individuali, una medaglia d'argento e una di bronzo. Nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico, l'Italia ha conquistato 7 ori con 9 allori complessivi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.

0: Il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto

0: Nuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Giovedì sera, che sarà l'ultimo serale, lo ricordiamo.
6: Sì.
5: Abbiamo un'esclusiva importante.
6: Un'altra.
5: Sì. I famosi file sugli aleni. In realtà vi racconteremo la storia di Totonno, che lui conosceva.
6: Sì, a proposito di serale, ci sarà anche l'anno prossimo.
5: Certo.
6: Però vi dobbiamo dire che stiamo lavorando sul giorno, perché chiaramente il giovedì ci sarà l'Europa League.
5: Purtroppo.
6: Per cui al momento abbiamo due opzioni sulle quali stiamo lavorando. Poi naturalmente a giugno è il mese in cui ci mettiamo tutti al tavolino per lavorare insomma anche sul palinsesto e sulle cose varie. Però per quanto ci riguarda stiamo lavorando su due giorni per il serale, o il martedì o il venerdì. Però vi possiamo dire che l'ufficio palinsesti, come direbbe Tringali, ha confermato il nostro serale, grazie a voi naturalmente che ci seguite sempre anche nel serale, per cui grazie. Però cambieremo evidentemente giorno.
5: Siamo costretti.
6: No, la riflessione che facevi sulla, te, no? Sull'Atalanta, Galeni. Ragazzi, l'Atalanta aveva due opzioni, Motta o Sarri. Alla fine hanno scelto Sarri.
5: Giuntoli ha scelto Sarri. Chissà perché.
6: Ma non è che Giuntoli era stato mandato per distruggere la Juve, no?
5: No,
6: una battuta, dai.
5: Secondo me più che altro insomma i rapporti non erano così idilliaci come ci volevano far raccontare di Giunto, di Motta, lo spogliatoio eccetera. Quindi sai, se io so che un allenatore che ho sponsorizzato per la mia grande esperienza, il salto di qualità, mi ha portato a essere mandato via, portato allo sfacelo che c'è stato, è chiaro che io scelgo altro. E se ho scelto Sarri è perché evidentemente insomma non avevo fiducia in Motta, che per adesso non è stato chiamato da nessuno,
6: chissà perché. Oh, molto interessante il messaggio di Roberto da Piazza Armerina, mi piace molto. Dice: Spalletti non mi dispiace perché ma abbiamo il dovere morale di poterlo mettere in discussione. Ci ha fatto uscire la spareggio Champions, ci ha fatto uscire la Coppa Italia, non ha raggiunto il quarto posto, non ha avuto la forza e il carisma per imporsi alla società e farsi comprare almeno un attaccante recente a gennaio. Perché dovremmo tenerlo? Per me dovremmo tenerlo perché tra i migliori in circolazione, ma tappeti rossi per nessuno. Bravissimo Roberto, tappeti rossi per nessuno, ci mancherebbe altro. Tant'è vero che abbiamo il dovere morale di mettere in discussione e abbiamo il dovere morale di dire che Spalletti ha fallito tutti gli obiettivi quest'anno.
5: Sì,
6: Champions, dove ha sbagliato il secondo tempo della partita a Istanbul, perché lì un buon vecchio Allegri mette il pullman e 5 gol secondo me non li prendi, quindi ha sbagliato quella partita lì. La partita con l'Atalanta in Coppa Italia secondo me non l'ha sbagliata, poi l'abbiamo persa 3-0 ma non l'ha sbagliata, ma soprattutto ha sbagliato le partite decisive. Quindi ottimo il messaggio di Roberto, e secondo me è questo lo spirito critico, perché sì, Spalletti ha sbagliato, ma in questo momento non abbiamo grandissime alternative, quindi condivido perfettamente il messaggio di Roberto.
5: Ma è questa la lettura corretta, equilibrata che va fatta. Dopodiché io credo che Spalletti sia il primo a non essere contento, sia il primo ad averla vissuta male questa stagione, i risultati che non è riuscito a concedere, l'ha detto più volte, e ieri quando gli fanno quella domanda: come ti senti?
6: Sì, vabbè,
5: sì, lo so, però
6: anche qui poi
5: sbottato,
6: bisognerebbe aprire file altro che
5: lui non è scemo, ha sbottato appunto. E mi è piaciuto perché mi ha trasmesso qualcosa quando ha detto: non vi preoccupate, ci si rivede l'anno prossimo. Io credo che lui abbia un grandissimo senso di rivalsa che non sovrasta la lucidità, ma per la quale chiederà grandi garanzie alla società. E è per questo che mi voglio fidare. Collezionato tanti errori, anche lui quest'anno. Meglio sbagliare in un anno che oramai è andato.
6: Speriamo,
5: piuttosto che sbagliare.
6: Ma stai tranquillo, stai tranquillo, Roberto, come tutti gli altri tappeti rossi qui noi lo vedete per nessuno, non ci sono stati per Massimo Allegri, che io ho sempre avuto una grande simpatia anche umana, ma ricordo che fu il primo a dire quel famoso domani Conte alla Continassa dopo il pareggio col Cagliari, perché non ne potevamo più. Quindi questo, guarda,
5: pensa,
6: te lo possiamo garantire.
5: Un reel quel giorno.
6: Se facevo un reel quel giorno, impazzito. Allora, sulla Roma, ragazzi, state dicendo cose corrette, però bisogna anche girare un attimo la pagina. Nel senso, la Roma ha avuto, secondo me, un grandissimo favore a Parma sul rigore, il 2-2 che non c'è mai, alla grande. Però, ragazzi, la Roma a 5 giornate alla fine era a 5 punti da noi, era 5 punti da noi.
5: Ho letto in tanti, giustamente, anche chiedersi il perché di quel rigore dato al Como anche nella partita di ieri contro la Cremonese.
6: Dai, vince. Il tuo amico è stato cacciato a Cremona.
5: Esatto, che sì. Scacciato anche da lì. E sono d'accordo. Dopodiché ne abbiamo perso due volte con lo Como quest'anno. Abbiamo perso là e abbiamo perso 2-0 in casa. Quindi io me la prendo, me li segno gli errori arbitrali e sono uno che non dimentica. Dopodiché io, proprio perché sono abituato in maniera diversa a non essere come quelli che per anni ci hanno raccontato le loro insoddisfazioni e tristezze di vederci vincere e di non vincere mai, ci hanno sempre raccontato che noi vincevamo rubando. Io mi limito a dire che noi avevamo il destino nelle nostre mani, come hai detto tu.
6: L'abbiamo perso, ragazzi.
5: E soprattutto che tu non puoi perdere in casa col Como 2-0 come abbiamo perso. Quella è un'altra partita che non perdona a Spalletti.
6: Dopodiché inizia quella partita che noi giochiamo senza portiere. Perché quella partita inizia senza portiere.
5: E torno su un altro discorso che ci ha fatto litigare.
6: Abbiamo dibattuto. Combattiamo.
5: Neanche con Perin dormiremmo sonni tranquilli.
6: No, ma
5: tutto sommato.
6: Detto fuori tutti e due.
5: No, lo so. Però vedi, cioè, purtroppo ci troviamo in una situazione che l'uno o l'altro e prendi due gol, tre gol a partita.
6: Sì. Cioè, noi abbiamo giocato, ragazzi, un campionato senza portiere,
5: e senza attaccante. Che poi
6: senza attaccante.
5: Torna almeno Vlahovic, almeno fa due gol a partita. Oh,
6: comunque
5: l'ho
6: sempre segnato.
5: Sì.
6: Quando è tornato, sempre segnato.
5: Perché
6: è un attaccante normale.
5: Perfetto. Mettimi un portiere normale. Forse qualche punticino in più ce l'aveva.
6: Allora, il grande Umberto da Roma dice: se il nuovo allenatore del Milan fosse Thiago Motta, amico di Ibrahimovic, magari ci togliamo lo stato di famiglia. Grande Umberto. Non credo che il Milan, che vuole vincere, non vince, va a prendere Thiago Motta. Guarda che noi abbiamo fatto un grande esperimento sociale per tutti prendendo Thiago Motta.
5: Mamma mia, ci dovrebbero ringraziare.
6: E mi sorprende veramente come l'Atalanta, però c'è giunto lì, invece di riprendersi il suo amichetto, si va a prendere Sarri.
5: Ma quello è un'indicazione importante, non è roba da poco.
6: Allora, Asia, almeno qualcosa che funziona nel mondo bianconero siete voi, grazie, che ci sei un po'
5: grazie,
6: di morale.
5: Asia.
6: Grazie a
5: che
6: te.
5: Sarai sicuramente bloccata nel traffico del raccordo,
6: mamma
5: come
6: mia.
5: Sempre.
6: No, Roberto, ma avevo capito benissimo il messaggio, anzi grazie, perché tu è stato un messaggio, l'amico Roberto a Piazza dice, non è rivolto a discorso a Petri Rossi, ma ci mancherebbe.
5: Ma oramai abbiamo
6: Roberto,
5: imparato a conoscervi,
6: sì,
5: ragazzi.
6: Secondo me il tuo messaggio è il messaggio spot che dovremmo prendere e appiccicare qui dietro. Tappeti rossi a nessuno, che si chiamino Spalletti, Allegri, a nessuno, ma obiettività. E questo abbiamo mille difetti, siamo brutti, pelati, ci puzzano piedi e ci cambiamo le mutande. Però sì, no, lui se le cambia. Ah no, lui ce n'ha anche un altro. Ormai dovete sapere una cosa, Marangio è entrato in un loop che mi fa vedere delle fake news clamorose.
5: Bellissimo.
6: Allora, pensate che l'altro giorno fa: guarda, ti faccio una cosa. Io come stupido vado a vedere. Dice: guarda, gli alieni, mi sembrava lui. Gli alieni sono arrivati, ti faccio vedere un video. Allora lui, che Marangio non riesce a capire che
5: però
6: è l'intelligenza artificiale.
5: Bene.
6: Sì, c'è un video al Pentagono con due o tre alieni che danno la mano al capo del Pentagono.
5: Vestiti di tutto punto, ma però te l'ho fatto.
6: Capite ormai io con chi mi devo.
5: Ci hai creduto però.
6: Ora, e non vi racconto la cosa che mi ha detto adesso.
5: Cioè, è vero, altra storia vera.
6: Sì. Casca nelle fake news.
5: Storia vera.
6: Però ecco, detto tutto questo, a noi interessa il bene della Juve. Basta. Le nostre idee le lasciamo da parte per il bene della Juve. E quindi, ma questo come il 90% di voi ragazzi, quindi Spalletti lo criticheremo sempre quando ci sarà da criticarlo. Infatti certo, Spalletti sì, ha fallito gli obiettivi della Juventus. Massimo, la nostra Massimo Rivamonte, la nostra è una realtà di giocatori solo con i propri errori, se non c'è una società che diventa forte, allora si continua così, e anche questo è assolutamente vero. Vincenzo Fratm, questo lo posso leggere anche a Napoli. Trapperino e Di Gregorio, come diceva Napoli, scart fruscio e piglia Primera. Ma questo lo diceva anche Bernadette.
5: Anche Bernadette, sì, sì,
6: anche
5: sì.
6: Bernadette. Dai, sentiamo un paio di vocali, Rossi.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Giuseppe da Roma. Io spero che Spalletti riesca a mettere una squadra abbastanza forte di carattere, con i giocatori al punto giusto, come ha fatto la Roma, con il portiere, il difensore Mancini e con il centrocampista, che non mi ricordo come si chiama, e l'attaccante Malen. Speriamo che faccia così la Juve. Ciao.
6: Me lo auguro di cuore. Sarri non era a Napoli congiunto, Leale e Vincenzo, a me Spalletti non piace, ma lui è l'allenatore della Juve, quindi evviva Spalletti, scrive Adam. Sì, Sarri era a Napoli congiunto, certo, l'anno del famoso scudetto perso in albergo. E anche lì voglio dire una cosa, perché noi abbiamo preso e prenderemo sempre in giro i napoletani, i tifosi del Napoli per lo scudetto perso in albergo, ma alcune dichiarazioni fatte da Locatelli sono state simili allo scritto sì, perso in albergo sì, e allora lo accetto sì, da una squadra provinciale come il Napoli, ma non l'accetto da quello che dovrebbe, da quello che è il capitano della Juve.
5: Non lo accetto, come non ho accettato tante, mi dispiace, parole di Locatelli. Guarda che noi dobbiamo tornare a una presa di coscienza che il capitano non lo può fare chiunque.
6: No, è vero.
5: Il capitano della Juventus non lo può fare chiunque, con tutto il rispetto, lui ci ha messo il cuore, l'anima, quello che vuoi, ma il capitano della Juventus deve essere un'altra roba. Il numero 10 della Juventus ha un peso importante, Yıldız secondo me la porta molto bene, ma deve crescere sotto tanti punti di vista. E il capitano si vede in campo quando fai rispettare la tua squadra, in campo quando proteggi la tua squadra, con i tifosi quando li ascolti e sai rappresentarli, fuori con le dichiarazioni. E io preferisco avere un capitano che sia anche una faccia di C,
6: sì, anch'io,
5: piuttosto che un capitano Lord, perché lui è una persona estremamente corretta. Dopodiché io ribadisco il concetto, voglio uomini guerrieri.
6: Sono d'accordo. Così come dice l'amico Giovanni da Palermo, no? Che dice: Alessandro, se i grandi campioni della Juve avessero battuto il Verona retrocesso, Gasperini, il progetto Roma sarebbe finito nel cesso. Grandissimi, sono tutti ricordati come coloro che dopo 16 anni non sono qualificati per la Champions. Mi raccomando, rinnoviamoli tutti. Anche qui c'è una profondissima verità,
5: sì,
6: perché bastava quello. Poi saluto anche la cara Letizia De Arrieti. Ma il problema, Letizia, non è che vi facciamo fare una risata, è proprio vero quello che vi ho raccontato di Marangio, che mi ha fatto vedere gli alieni che si
5: ingrama. Ma è vero,
6: cioè,
5: ma
6: capisci?
5: Sì, ma sono dei file che sono stati desecretati. Sì. E quindi sì, io ti ho fatto vedere delle immagini reali.
6: In un anno orribile, calcisente parlando, cosa bella aver scoperto voi, una grande famiglia, Michele da Napoli. Grazie, grazie Michele. E se incontri quel Giuseppe, magari digliene due. Ragazzi, vi lancio una domanda: da 1 a 100, quante possibilità ci sono l'anno prossimo che parta davvero la ricostruzione capace di aprire un ciclo di vittorie? Dite la vostra. Luca dallo Juventus Club Scirea, caro Luca. Non ti so rispondere, Luca, perdonami, ma non ti so rispondere. Come direbbe Marangio, guarda, fatto pensare a zero, fatto pensare a zero.
5: Io non parlo così.
6: Tu
5: comunque
6: parli così.
5: Ricordavi un po', una 50 possibilità ci sono, che l'anno prossimo possa partire.
6: Purtroppo, Luca,
5: allora,
6: io non
5: no,
6: ti so
5: io
6: rispondere.
5: Stavo, non ho sentito questa domanda perché stavo appunto leggendo,
6: sì, guardando i file degli alieni.
5: Stavo leggendo appunto che io aspetto con grande ansia la giornata di domani, perché in realtà
6: sì,
5: pare che ci sia la volontà
6: di andare avanti con Comolli,
5: sì, sì, però di fare, diciamo, un confronto molto costruttivo con Spalletti. Secondo me non serve a niente.
6: No, anche secondo me.
5: Che qua non so,
6: per
5: ragazzi,
6: me volano gli stracci.
5: Sì,
6: ma bene che volino.
5: Ma a me non serve neanche. Cioè, Spalletti giustamente potrebbe dire: non è che siamo due ragazzini che dobbiamo far pace e avanti insieme. Abbiamo idee diverse. Allora, se io, vedi, credo negli alieni, per dire, tu non ci credi, ci possiamo confrontare quanto vuoi, ma tu non mi credi. Ma stiamo ovviamente parafrasando su qualcosa. Se il progetto di Comolli è andare avanti in una strada, con delle idee, e quella di Spalletti è un'altra strada.
6: A me preoccupa
5: queste
6: molto.
5: Due strade non potranno mai coincidere. Non a puoi fare finta molto. Di niente e dire va bene, ti preoccupa, no. In qualche modo facciamo, troviamo la quadra per tutti e due. Non la trovi.
6: Allora te la butto lì, Vincenzo, ma qui veramente facendo una fantasia enorme. Se non si dovesse trovare d'accordo e Elkan non volesse mandare via come lì, spero che Spalletti si dimetta. Te lo dico, te lo dico, sì. Perché io ripartire con due che uno vede bianco e l'altro vede rosso, no, no. E siccome la mia fiducia oggi tra Spalletti e Comolli non è 50 e 50, è 100 a 0, pensa te, mi fido di uno che ha fallito tutti gli obiettivi, ma per me è 100 a 0. Se devo ripartire con Comolli che decide il mercato, no, Vincenzo, no, no, no, no. No, non ce lo meritiamo, direttore, mi perdoni, ma non se lo meritano i tifosi della Juventus.
5: No, no, no. E io spero che ci siano due elementi che possano aiutare a fare una notte di riflessione all'ingegnere Elkan. Quello che sta succedendo in casa Milan, cioè che se vuoi puoi...
6: Hai ragione Emiliano, adesso lo leggo.
5: Che se vuoi puoi, e quello che potrebbe essere accaduto ieri in termini di lite tra eventualmente Spalletti e Modestò e Comolli. Se c'è stata davvero una lite ieri,
6: non lo sappiamo.
5: Se c'è stata, certo. E oggi hai visto come si è comportato in Milano in maniera netta.
6: Esatto.
5: Secondo me tu stanotte devi riflettere e devi dire: così non possiamo andare avanti, rischio di bruciare altri soldi.
6: E qui mi rivolgo anche a John Elkan, cioè Sua Eccellenza, Eminenza, Santità. Quello che, cosa c'è più del Papa? Non c'è nulla più del Papa, non lo so. Il massimo del massimo, Sua Eccellenza Eminenza. Se sbaglia anche sta scelta, poi basta mette soldi, basta mette soldi. Non no, basta perché... mette i soldi.
5: No, ma anche perché li bruci. Cioè mi preoccuperebbe, sai perché? Perché come dicevano i latini correttamente, errare umanum est, perseverare è diabolico.
6: Rossi ha, secondo me, un'eccitazione, cioè Rossi ha un'erezione spontanea quando sente parlare in latino.
5: Latino.
6: Sì, ora dopo gli verrà a sussurrare nell'orecchio un po' di cose in latino.
5: Però se tu hai sbagliato con Giuntoli, ok, ti hanno consigliato male, ma hai sbagliato. Hai sbagliato con Comolli e la decisione l'hai presa tu, ma hai sbagliato. Andare avanti ancora con Comolli in una situazione incancrenita,
6: no,
5: con l'allenatore,
6: fare. Non ci può fare.
5: E poi dopo alla fine veramente significherebbe immaginare che sei in balia degli eventi, no. E non è
6: veramente
5: accettabile. Al limite, notte di riflessione.
6: Al
5: veramente.
6: Limite ne faccia fuori uno e due. Lei è convinto che Comolli è il migliore, faccia fuori Spalletti e faccia scegliere come lì il prossimo allenatore. Magari arriverà uno della Ligue 1, uno della Serie B della Francia, va bene, ma tutti e due non possono in questo momento convivere, se è vero tutto questo. E però ingegnere, stavolta la palla è nella sua metà campo e non può sbagliare un'altra volta. Mi dispiace perché Giuntoli l'ha sbagliato, ma gli abbiamo battuto le mani perché l'avevamo preso tutti noi. Come lì io le ho dato una fiducia immensa quando è arrivato. Se risbagliamo anche stavolta, cioè ragazzi, no. Perché vorrebbe dire alla quarta, quinta partita che non va, come lì che chiede la testa di spalle e ricominciamo da capo. No, no, no, no, no, no. Già un giorno magari ingegnere ci racconterà come è arrivata a Comolli, ma sono molto curioso perché magari gli è stato consigliato oppure l'ha mandato il curriculum, non lo so. Ok, però sempre no. Sbagliare è umano, ma qui vorrebbe dire continuare quasi in maniera sadica. No.
5: Tra l'altro,
6: poi se vanno d'amore e d'accordo e tutte le sere vanno a cena insieme, non so, le persone più felici del mondo, no.
5: Tra l'altro c'è un'altra cosa che onestamente mi ha un po' stonato. Vedi, ora dopo aver preso le decisioni, Redbeard è uscito con un comunicato in cui ha scritto, virgolettato, fallimento inequivocabile.
6: Ah, è quello che mi aveva girato anche l'amico Gaetano.
5: Ok,
6: sì, è vero,
5: perfetto.
6: Sì,
5: inequivocabile. Noi ieri siamo stati zitti a livello di società.
6: Sì.
5: E comunque era finita un'altra stagione ancora davanti a un fallimento. Allora, o si aspetta saggiamente martedì di emettere un comunicato nel quale si diciamo palesano le decisioni prese con tanto di spiegazione, Oppure se si fa finta di niente, io mi preoccupo. Se si fa finta di niente, io mi preoccupo. Perché non si può far finta di niente.
6: E io aggiungo anche un'altra cosa. Veramente, se c'è una situazione irrimediabile e però la bolla papale dice tengo tutte e due, io spero che uno dei due faccia un passo indietro. E so chi farebbe il passo indietro, ma Vincenzo, lo preferisco, lo preferisco. Ma possiamo rimetterci dietro una stagione così, che si ricomincia con la, solo con la differenza che l'altra volta, l'altro anno, ostaggi di Antonio Conte, alla fine abbiamo avuto Tudor, che però Comolin non voleva. Qui si ricomincerebbe pari passo, ma non è ostaggio di nessuno, perché l'allenatore ha la fiducia di tutti tranne che di Comolin. Però se ce l'ha di tutto tranne che di Comolin, che si fa? Secondo me, in quel caso si manda via, non si manda via, si depotenzia l'unico che non ha fiducia in allenatore, perché John Elkann, a sentir lui, piena fiducia. Chiellini, piena fiducia. Ottolini, piena fiducia. E domani che facciamo? No, però dovete andare d'accordo. E se vanno d'accordo?
5: Sai perché temo che non cambi nulla e perché sono preoccupato sia se dovesse cambiare adesso sia se non cambiasse nulla? Perché allora il Milan non ha scelto adesso di prendere questa decisione. Certo. Il Milan si è riunito prima della partita col Genoa. E sappiamo che Ibrahimovic aveva raggiunto Cardinale, eccetera eccetera, si erano riuniti e evidentemente avevano stilato due piani. Se si va in Champions League, questo è il piano. Se, quindi, che magari restava lì, che andava via Tare, Moncada restava, andava via Furlani, ma ipotizzo in Europa League, quindi davanti a un fallimento, fuori tutti, e il protocollo è stato attivato il giorno dopo. Se la Juventus ha bisogno ancora di questo incontro domani e ieri all'improvviso è tornata a parlare con Molli dopo giorni che non parlava, io comincio a pensare che non si sono riuniti prima dicendo ok, se si va in Europa League succede questo, se si va miracolosamente in Champions League succede quest'altro. No, loro hanno detto ok, aspettiamo e poi ci vediamo martedì. E già per me questo è sbagliato.
6: Sono d'accordo.
5: Già non è programmazione.
6: Tra l'altro, l'amico Luca dice: Ale, se Spalletti fa un passo indietro, quale club lo ingaggia dopo il fallimento anche in nazionale, quello della Juventus? Però Luca, interessante il tuo messaggio. Però qui ci serve un altro tipo di situazione, cioè ora poi stiamo chiudendo, magari sentiamo un vocale e chiudiamo, tanto domani sarà una puntata molto importante. Sì. Qui Luca, secondo me Spalletti, se diciamo non vanno d'amore e d'accordo, no, non vanno d'amore e d'accordo, stiamo parlando del niente, se vanno d'amore e d'accordo, cioè qual è il bivio? Mi tappo il naso però sapendo che questo non vede l'ora che di cacciarmi, oppure faccio un passo indietro? Non lo vedrei io come un fallimento lì, attenzione, attenzione, perché te puoi cominciare, è come se io dall'altra parte del vetro, io e Vincenzo ci abbiamo, che ne so, di broccolo comunque alla fine mi fiderei.
5: Sì.
6: Cioè abbiamo uno che di mestiere fa lo
5: la
6: chef.
5: Padula, dai.
6: La padula, a proposito, finalmente l'assicurazione mi è ritornata a cifre normali. Ma la padula, la sua fortuna è sempre stata una sola, che ho conosciuto Andrea dopo, perché se no alla padula la moto Andrea gliela faceva ritrovare smontata, nel senso legale. Però va bene. Se c'ho la padula lì, io non mi presento in trasmissione, perché tanto so che prima o poi la padula Ardano lo fa. Scherzo, naturalmente. Quindi Spalletti può partire, dice allora io voglio centravanti, e quello glielo prende, perché riesce a prendere. Poi magari stavolta riesce a prenderlo. Io non mi fiderei. E allora, pur di fare brutte figure, torno indietro.
5: Nel chiudere, ti leggo questo approfondimento ricavato da alcune dichiarazioni di Matteo Moretto, che sai lavora con Fabrizio Romano. Damien Comolli che lascia la Juventus non è certo, come era stato poi riportato qualche giorno fa, anzi oggi tutti loro sono stati confermati nei loro ruoli.
6: E contrario del Milan.
5: Contrario del Milan. Potremmo aspettarci alcuni cambiamenti nella struttura dirigenziale. Non sono sicuro al 100% che verranno aggiunti nuovi ruoli. È possibile che alcune figure vengano implementate nella struttura organizzativa. La Juventus sta ancora prendendo decisioni interne e si stanno facendo valutazioni. Il club vuole anche pubblicamente far sapere ai tifosi cosa è andato storto e come intendono affrontarlo per cambiare in meglio. Quindi questa rivoluzione dirigenziale di cui si parlava una settimana fa, in questo momento non c'è più. Quindi, stando alle indiscrezioni che arrivano da questi esperti di mercato, e comunque qualche contatto ce l'hanno, sappiamo bene, ci sarebbe un passo indietro sulla rivoluzione e la volontà di implementare la dirigenza con figure, spiegando poi pubblicamente agli azionisti, immagino più che ai tifosi, cosa non ha funzionato. Beh, e come si
6: spiegasse un po' anche ai tifosi.
5: Anche ai tifosi.
6: John, anzi, come, sua santità.
5: E come si pensa di far funzionare le cose. Il problema è uno, e chiudiamo. Non ha funzionato, non hanno funzionato le figure. Bravo. Quindi se non cambi le figure non vedo come possa cambiare il progetto.
6: Cioè implementiamo, mettiamo un altro direttore. Bene. Così da avercene nessuno ce ne abbiamo troppi.
5: Aspettiamo domani e vediamo che succede.
6: Ragazzi, vi lasciamo nelle mani di Quintiliano.
5: Buonanotte, buonanotte.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buonasera dalla redazione.
7: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
2: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
7: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
2: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
7: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
2: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
8: Ciao, Tom dalla Sardegna. A me spiace per Allegri, però avete ragione voi, il suo fallimento è stato peggiore di quello della Juve, perché è stato buona parte del campionato secondo in classifica, e ieri ha perso in casa col Cagliari malamente e non ha fatto le coppe. Quindi capite, cioè lui quest'anno poteva veramente far bene, non dico vincere lo scudetto, però poteva veramente far bene, invece qualcosa non ha funzionato. E sulla sconfitta ieri con il Cagliari, tutti che dicevano ah, Milan vince sicuro, il Cagliari figurati, l'ultima giornata di campionato, io invece ero convinto che il Cagliari avrebbe combattuto.
9: Ciao ragazzi, buonasera Gianluca. Niente, premesso che insomma qualsiasi cosa si dica sulla Juventus mi fa star male, perché comunque ci si vede lontani, a prescindere da quello che si dica, ci si vede lontani da ciò che dovrebbe essere, quindi questo mette disagio. E di una cosa credo di poter essere convinto, del fatto che se quest'anno non ci sarà una rivoluzione in società e negli uomini, noi avremo già compromesso la prossima stagione.
10: Volevo solo farmi notare ieri nella conferenza stampa del parrucchino col suo presidente, quando comunque il parrucchino riconosceva i meriti di chi ha vinto il campionato, la faccia di De Laurentiis, che De Laurentiis non ha mai, questo vi fa riflettere, lui non ha mai riconosciuto i meriti delle squadre che vincevano al posto del Napoli, quindi noi per 9 anni. Quindi lui, come ha detto poi il parrucchino, ha detto che pretendiamo il rispetto dagli altri, per primi dobbiamo darli. La faccia di De Laurentiis era incapace di riconoscere i meriti e di dare il rispetto alle squadre avversarie. Ciao a Santo.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Allora, caro Federico Rossi, voltiamo pagina? Ah, diciamo di sì, dai. Allora, era tutto già come previsto. Riccardo Cocciante, pensavo che mettessi questo, certo, con modalità diverse, onestamente, perché intanto un in bocca al lupo, spero che esca dallo stato di pericolo il tifoso della Juventus che è ricoverato alle Molinette. La cosa più importante è questa alla fine, perché credevo che nel 2026 non accadessero più queste cose, ma purtroppo il calcio italiano ci riserva sempre queste, tra virgolette, chiamiamole così, sorprese. Non era una sorpresa invece la Juventus fuori dalla Champions League. Ho letto che qualcuno sta criticando anche le scelte, i cambi. Ragazzi, io al primo tempo volevo spegnere, figuriamoci, perché ormai era finita, no? Questo è un po' il succo del discorso. A proposito di campionato, caro Federico Rossi, si parte il 23 agosto, e terminerà domenica 30 maggio, il giorno dopo la commemorazione dell'Eisel. Chissà, con quale allenatore? Io credo con Spalletti, perché a differenza del Milan che ha fatto un repulisti totale, proprio totale, ha mandato via tutti, compreso Allegri, che peraltro mi dicono potrebbe andare al Napoli. Conte, lo sapete che ha annunciato, insomma, in via ufficiale, ha ufficializzato il suo addio, appunto, e non so cosa farà, io lo vedo un po' tranquillo, boh. Mi parlavano di nazionale, però si parla proprio del Milan che potrebbe andare, se non è già andato, sullo stesso allenatore salentino. Sulla panchina della Juventus, salvo cataclismi, resterà Spalletti. Domani sulla carta è prevista questo vertice, questo incontro, insomma,
11: Como lì avrebbe convocato tutti quanti, compresi alcuni diciamo così dipendenti non calcistici. Non so per quale sia la comunicazione, l'avete ascoltato ieri, ha detto con Spalletti progetteremo il futuro per fare una squadra competitiva. Io speriamo che diventi vincente questa squadra, anche se i soldi sono di meno, poi dipenderà tutto da Elkan. Giustamente lo stesso Spalletti ha detto chi non è da Juve può andare via, tanti dicono che non è da Juve nemmeno lui, però ragazzi mandiamo via anche lui se volete, che non, poi però dobbiamo capire chi prendere. E quindi diciamo che mi dispiace però per chi vorrebbe l'esonero immediato di Spalletti, ma credo che Lucio, come viene chiamato, rimarrà al suo posto, così come quasi tutti i dirigenti. Forse Modestò andrà via, a parte che non l'abbiamo mai visto, non sappiamo cosa faccia, si è liberato Tare. Guardate che vi dico, prendere quasi Tare, io come direttore sportivo, un amico mi ha scritto poco fa, la Juventus serve un dirigente forte che insomma sostenga anche l'allenatore, che sapete benissimo che ha viaggiato, parlo di Spalletti, di fatto senza interagire più di tanto con Comolli. Ora vediamo un po' cosa accadrà. Io credo che se dovessero confermare gli stessi poteri, quindi quasi pieni, a Comolli nell'area tecnico sportiva, io non escluderei uno Spalletti via. Però questo è un ragionamento mio, un'idea mia. Se Spalletti ha detto che continua, immagino e credo che gli abbia, perché poi dipende da Elkan, che Elkan gli abbia rassicurato, dato delle rassicurazioni sulla sua, diciamo così, indipendenza rispetto all'area tecnico sportiva. Però dobbiamo aspettare i prossimi giorni. A proposito di squadra del futuro, la Juventus sta cercando di chiudere, ripartirà da Allison in porta, perché l'accordo già esiste di fatto tra l'entourage del giocatore e la stessa Juventus. Manca quello con il Liverpool, che però vi dicevo la scorsa settimana pare insomma abbia aperto rispetto a qualche resistenza che aveva prima lo stesso Liverpool, che chiedeva 15, forse a 10 si può chiudere, staremo a vedere. Però poi mancherebbero altri, da come scrivono tanti, altre 5 richieste forse di Spalletti per rafforzare tutti i reparti, ovviamente, no? Difesa, centrocampo, trequartista e attaccante. A proposito di attaccanti, diciamo che se hai un centravanti forse qualche gol lo fai, e si chiama Vlahovic, perché ne ha fatti 4 mi pare nelle ultime partite da quando è rientrato. E forse anche un non Vlahovic a gennaio sarebbe stato molto utile, però Spalletti l'aveva chiesto e non gliel'hanno preso. Quindi ditemi un po' la vostra, quale futuro vedete, bianco, nero, grigio, ditemi un po' la vostra. E poi volevo fare una piccola parentesi rispetto a, ok, bisognerebbe mandare via tutti, dirigenza ok, allenatore ok, giocatori ok, però secondo me anche una parte della tifoseria credo debba cambiare atteggiamento, perché non è possibile, e ve lo do per certo, diversi erano, non vedevano l'ora che Spalletti fallisse, un po' come è accaduto con Allegri, che poi di fatto Allegri non ha mai fallito, perché l'obiettivo Champions League lo ha sempre raggiunto, salvo l'anno in cui è stata penalizzata la Juventus per le note vicende legate allo scandalo, perché di questo si è trattato, scandalo plus valenze. Quindi secondo me anche una parte della tifoseria dovrebbe cambiare. Io sono convinto, lo ribadisco, che i 9 scudetti consecutivi abbiano fatto male a molti, e stranamente da quando non si vince più i tifosi della Juventus, ripeto una parte, attenzione, fortunatamente una parte, non gli sta bene nulla, e ognuno si innamora delle proprie idee, quindi a costo di dar ragione alle proprie idee tifa anche contro la Juventus, perché è accaduto questo anche quest'anno. E allora penso anche che, mi ricordo gli ultimi due, forse l'ultimo scudetto di Allegri non è stato festeggiato. Questo per dire, quando si vince è sempre molto molto difficile vincere. Se peraltro poi in anelli 9 scudetti consecutivi, non succederà mai più, credo. Spero che se dovesse succedere sarebbe ancora la Juventus. E quindi quando si vince qualcosa, cito un po' Lorenzo che lo scrive spesso, no? Io ho anche una Coppa Italia, vorrei chiudere ogni anno con un trofeo, e ha ragione. È chiaro che adesso bisognerebbe tornare a vincere lo scudetto, quantomeno a lottare per vincere lo scudetto, però devi fare la squadra e vedremo, perché ci sono un po' di movimento di panchine, già c'è stato. Ora Allegri non sarà più l'allenatore del Milan, la Lazio ha preso non è ancora ufficiale, mi pare, però insomma sembra Gattuso sia il suo allenatore, con Sarri che è andato a Bergamo, quindi a Napoli mancherebbe la, diciamo così, l'allenatore. Si parlava di Italiano, ma attenzione, perché sapete benissimo che da qualche anno De Laurentiis, da qualche anno, ha già provato in passato a prendere Allegri, chissà, magari proprio il tecnico livornese potrebbe andare al Napoli con Conte, ripeto, che o nazionale o Milan, anche se tanti sperano torni alla Juventus, però credo che rimarranno molto molto delusi. Ecco, per esempio Matteo Moretto scrive, scrive: ad oggi alla Juve sono quasi tutti confermati al loro posto, si riferisce ovviamente a società e allenatori. Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, come sapete, parla spesso. Vediamo se ha ragione lui. Io credo che Modesto non abbia ragione di rimanere alla Juventus, così come non so Ottolini. Io francamente non riesco a capire l'incisività di Ottolini, e quindi attenzione a Tognozzi, se ne è già parlato nei giorni scorsi. Credo che Spalletti lo rivoglia, ma non solo Spalletti, è stato lo scopritore di tanti talenti. Allora, blobbate le parole di Rischetti di venerdì su Milan Cagliari, ci dice Soler. Buonasera Quintiliano, lo so, ma ragazzi, il Milan in realtà io invece non ero convinto per nulla, della Roma era quasi, cioè ero convinto quasi al 100%. Perché il Milan non era convinto? Perché sta facendo ridere da 7-8 giornate, credo, il Milan. Ha giocato male, è crollato totalmente, credo che anche i rapporti interni non siano idilliaci, così come la Juventus nelle ultime due è crollato e di fatto si è divorato la possibilità di andare in Champions. E alla fine vi posso dire la mia, purtroppo giustamente ci va il Como, perché tra l'altro il Como, al di là del giocare in un certo modo, poi piaccia o non piaccia, ha la miglior difesa, ha chiuso con la miglior difesa, pensate, del campionato, che non ha vinto la squadra con la miglior difesa, lo sappiamo, ma quella con il miglior attacco, cioè l'Inter. Quindi il Como alla fine, ora non so come farà, perché dovrà sistemare alcune questioni di natura burocratica, però credo che tra lo stadio, non so dove andrà a giocare, a Milano, non lo so, vediamo, così come dovrà italianizzare un po' la rosa, ma questi sono problemi ovviamente di Fabbricas e dei proprietari del Como. Quindi 340 54 25 324, oggi sapete è lunedì, quindi cercheremo anche con Franco di analizzare non tanto quello che è successo, o meglio lo possiamo anche analizzare, ma l'abbiamo visto tutti. Questa ieri, per io non ci credevo per nulla ieri, certo un minimo di speranza ce l'hai sempre, però non, la Juventus purtroppo non vincendo con il Verona ha chiuso il discorso Champions League, fermo restando che anche in precedenza, no, c'erano state delle occasioni. Bastava, allora, se vogliamo, ora un amico mi ha detto giustamente dal suo punto di vista, però Spalletti è vero dall'undicesima però ha avuto un arco di tempo importante, e quindi io sono d'accordo sul fatto che avrebbe dovuto centrare la qualificazione, però allora cerchiamo di analizzare tutto e ripetiamo sempre le stesse cose: non gli è stato preso un centravanti a gennaio, sono stati sbagliati due rigori che se fossero stati realizzati, De Vid all'andata con il Lecce, Locatelli al ritorno con il Sassuolo, la Juve avrebbe 4 punti più, cioè sarebbe in Champions League. Quindi ci sono tante situazioni da analizzare. Poi non capisco invece chi è sorpreso nel caso in cui dovesse essere confermato Spalletti, come io credo, attenzione, poi può succedere di tutto, perché magari c'è un colpo di scena dietro l'angolo, può darsi, però chi è sorpreso? La Juventus lo ha confermato un mese fa, senza sapere come sarebbe finito il campionato, e quindi io non resterei sorpreso più di tanto, ecco tutto qua. Su ieri, sì, al di là che condizionato da quegli incidenti, una cosa veramente vergognosa, un'ora in ritardo, 2-0, sì, ti sei fatto raggiungere, ho sbagliato dei cambi. Io credo che a un certo punto, una volta certificato l'esclusione dalla Champions League, boh, sì, potevi vincere il derby, poi che succedeva? Che avevi il premio di aver vinto il derby, ma il premio lo può prendere il Toro se non perde con la Juventus, non la Juventus già eliminata dalla Champions se invece vince il derby della Mole. Io la vedo così, poi per carità, tutto può essere, un po' di concentrazione in più forse sarebbe stata la cosa giusta per portare almeno a casa questo risultato. I problemi della Juventus hanno radici profonde e sono soprattutto da ricercare nella dirigenza, perché il mercato estivo è stato fallito, il mercato peraltro non è stato nemmeno riparato, come si dice, a gennaio, appunto con l'acquisto di un centravanti, e quindi alla fine paghi anche questo aspetto qui, secondo me, perché Vlahovic si divora diversi gol, questo bisogna dirlo, però li fa anche, se gli crei delle occasioni, e tra l'altro mi viene anche da pensare che nelle ultimissime partite non è che abbia creato più di tanto, eppure Vlahovic alla fine due li sbaglia, uno la mette dentro, eccetera eccetera eccetera. Sono dei giocatori che secondo me non sono da Juventus, diversi purtroppo, e quindi questo è un po' stato il problema. Poteva fare di più, sì, lo dico, Juventus doveva comunque qualificarsi, però personalmente responsabile Spalletti, ma non è il primo responsabile, sicuramente non l'unico, ci mancherebbe, perché in qualsiasi contesto lavorativo tutte le colpe vanno suddivise tra le varie componenti, e una di queste è l'allenatore, ma poi ripeto, ci sono troppi, cioè se noi andiamo ad analizzare, ma non solo l'era Comolli, anche prima, l'abbiamo detto mille volte, cioè la Juventus cambia ogni anno dirigenza, allenatori, ma non è possibile, ragazzi, dai, su. E poi l'ultimo, cioè se giochi senza centravanti, voi immaginate, guardate che anche i tifosi della Roma, io l'ho incontrato sotto casa mia questa sera, ah, finalmente siamo andati, mi dicono tutti, certo, noi abbiamo un centravanti, andate a vedere quanti gol ha fatto male e quanto ha inciso sui punti della Roma, e un portiere, perché anche ieri svilare sullo 0-0 fa un paratone, come dicono dalle mie parti, e perché metti che fosse andato in vantaggio il Verona con la pressione, la Juventus vinceva, poteva anche cambiare la partita alla Roma, però lui ti ha salvato un risultato, e poi la Roma è più forte del Verona, non c'è dubbio. Quindi vi dicevo, metti nella Juventus un portiere normale, non voglio dire il miglior portiere, ma uno migliore di Di Gregorio, credo ce ne siano tanti, ma anche un centravanti migliore di un non centravanti, perché la Juventus ha giocato senza, salvo queste ultime partite in cui è stato recuperato Vlahovic. A proposito di Vlahovic, ora Spalletti lo sapete, vuole che venga confermato, però io adesso ho l'impressione che Vlahovic si sia un po' ribaltata la situazione, abbia un po' più forza contrattuale, questa è l'impressione mia, però è chiaro che se tu non rinnovi Vlahovic devi prendere un centravanti all'altezza, si parla di Sorloth dell'Atletico Madrid, sarebbe in uscita 30-35 milioni, non lo so, però uno ce l'ha in casa, se si riuscisse a trattenerlo forse sarebbe la scelta giusta. Prima di andare in pausa, cioè tra sei minuti, caro Fede Rossi, ascoltiamo, ragazzi, è chiaro, è inutile che io mi raccomandi di nuovo per quanto riguarda il tenore dei messaggi, per carità, si critica tutto, però con educazione e rispetto di tutti, delle idee altrui, in primis di Federico Rossi, perché già sono arrivati tantissimi messaggi, quindi cerchiamo di rispettare il lavoro degli altri. Vai Fede.
12: Sì, Antonio da Ginevra.
6: Ciao.
12: Ne vorrei dare una notizia un pochettino positiva in questa giornata.
6: Vai.
12: Che il Notts County è riuscito a essere promosso,
6: sì, lo sappiamo,
12: in terzo livello in Inghilterra, quindi sono in prima lega inglese, e come magari molti sanno, North County è la squadra che ha dato la maglia e i colori alla Juventus, siamo gemellati con loro, quindi è un po' uno scherzo, ma insomma cerchiamo di essere positivi in questa giornata veramente pessima. Ok, forza Juventus sempre.
6: Grazie a te, sì, lo sapevo, grazie, comunque ce l'hai ricordato, Vai Fede.
13: Ciao Quinti, Bruno.
6: Oi Bruno,
13: caro,
6: ciao.
13: Quinti, anche quest'anno, aspettiamo l'anno prossimo.
6: Lo so.
13: Quest'anno ancora peggio degli altri anni, non siamo neanche in Champions. Che dire? Io parole non ne ho, io so che forse questa settimana iniziano gli abbonamenti, io sono sempre deciso, ma lo farò per la maglia e per la bandiera, non per questi giocatori che spero che se ne vadano più possibilmente via tutti o quasi tutti, non per il signor Elkan che dimostra veramente che il calcio come di altre tante altre cose non ne capisce zero. Spero che mandi via Comolli, ma sto leggendo che neanche quello non riesce capace a fare, perciò avremo di nuovo un altro anno così. Noi viviamo sempre nei ricordi, siamo già come il Torino, no? Viviamo dei ricordi di 9 scudetti e il resto non ne parla più. Un abbraccio al nostro amico bianconero che è in ospedale, speriamo che certo. Ne esca bene.
14: La cosa più importante.
13: Cosa dire? Io non ho più parole, anche Spalletti ultimamente si cambi, non mi è piaciuto per niente. Io veramente sono veramente stra mega deluso. Ciao.
14: Ti capisco, caro Bruno, tra l'altro sì, tutti quanti speriamo questa persona, questo tifoso della Juventus esca fuori dal pericolo, insomma, questo è perfino scontato dirlo. Massimiliano da Viterbo dice: come vedete Tara alla Juve? Grazie e buon lavoro. Guarda Massimiliano, io l'ho detto poco fa, quasi quasi lo prenderei, secondo me uno bravo. È stato nel Milan, c'è stato un caos totale, secondo me lui è stato un po' frenato da alcune dinamiche gerarchiche, secondo me. Io per esempio Ibrahimovic nel Milan che fa? Eppure adesso hanno scelto Ibrahimovic, hanno mandato via tutti, Tare, lo stesso Furlani, lo stesso Allegri, non so cosa faccia, però io sì, ce lo vedrei bene. Non so se poi quali sia il rapporto con Spalletti o lo staff tecnico, però insomma. Buonasera, il problema è della proprietà, hanno mandato via Marotta, poi c'è stato il baratro, incredibile, non sono riusciti a prendere un dirigente italiano capace di spendere milioni per i giocatori mediocri. Un dirigente italiano capace, hanno speso milioni per giocatori mediocri, Vito da Grosseto. Vito, purtroppo questa è la verità, è quello che stiamo dicendo, che spesso si attacca Erkan, no? Sul fronte economico non si può dire nulla. Certo, questo è vero, sta sbagliando tante scelte. Io non so chi lo consigli dal punto di vista di scegliere il management, però ne sta sbagliando una dietro l'altra. Sinceramente non saprei chi prendere a centrocampo Antonio da Roma, non lo so, perché Bernardo Silva è disponibile, Lobotka è disponibile, non lo so. Non so cosa dirvi, però è chiaro che bisogna prenderli uno, se non due. Come lì, via, per evitare corti circuiti alla Tudore, avanti su Tognozzi e con Tognozzi e Chiellini, può puntare sulle dei come il primo anno di Conte, Domenico da Ancona. Poi Soler l'abbiamo già letto, e che insomma si ricordava le parole di Rischetti. Sì, mi ricordo, su Milan Cagliari il Milan sicuramente vince, forse la Roma perde, vabbè, succede ragazzi, di sbagliare i pronostici. Vai Fede.
15: Eccomi, Michele da Casali.
14: Michele.
15: La partita di ieri sera ha certificato il funerale sportivo che già era avvenuto una settimana fa con la sconfitta con la Fiorentina. Fortunatamente solo quello sportivo si è celebrato ieri sera, perché con quello che è accaduto prima della gara c'è stato il rischio veramente di celebrare un funerale vero. Fortunatamente, ringraziando Dio, così non è andata. Io adesso sono convinto che tutti scriveremo, sappiamo chi deve andare via, quello deve andare via, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, però la delusione da tifoso della Juve io non ce l'ho per il quarto posto, non posso essere deluso per il quarto posto, la delusione è per la stagione pessima che abbiamo fatto, l'ennesima, dopo l'anno scorso, anche gli altri anni. Siamo una squadra che non lotta più per lo... Io voglio una Juventus che lotti per lo scudetto. Per quello sono deluso, non per la Champions League. Tanto andare in Champions League con questo livello di squadra significherebbe prendere schiaffi se becchi la squadra sbagliata. Sappiamo, insomma, alcune big rischi di prendere gli schiaffi veri. Quindi mi faccio l'Europa League, che è la mia competizione per il livello attuale adesso di Juventus, sì. Che secondo me posso anche andare anzi devo puntare a vincere la prossima Europa League per il livello di squadre che ci sono. Ma bisogna rimanere delusi perché non si lotta per lo scudetto, non per il posto in Champions. Io il prossimo anno voglio una squadra che lotti per lo scudetto.
14: Che non sei l'unico, ovviamente, Michele. Sì, vai in Europa League perché la dimensione della Juventus è questa, però è chiaro che tu hai fallito un paio di match point clamorosi per restare tra le prime quattro. Invece non concordo sul fatto che io preferirei comunque andarci in Champions League, e non solo perché incassi una sessantina di milioni minimo, ma perché comunque è la Champions League. perché è frustrante non andare in Champions, questo è il discorso. Siamo giunti al primo break, 340-54-25-324, cominciate, preparate le, se avete le domande anche per Franco Lonetti, a tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato, terremoto al Milan. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare arrivati un'estate fa. Lascia nel Milan anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani,

Tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra. L'Italia chiude i campionati europei di karate 2026 di Francoforte con la consapevolezza di aver fatto la storia. Una manifestazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. 7 titoli complessivi, 3 nelle gare a squadre e 4 individuali, una medaglia d'argento e una di bronzo. Nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico, l'Italia ha conquistato 7 ori con 9 allori complessivi. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

Fede, preferirei quasi prendere meno messaggi, ma con la Juventus in Champions. Beh, credo di sì, solo che purtroppo qui ce ne sono tanti tanti. Ciao, voglio parlare solo della partita, e per l'ennesima volta abbiamo visto che senza Dusan Loca la Juve crolla con buona pace dei piagnoni. Viking Juve, isola d'Elba. Caro amico mio, è così, però bisogna parlare purtroppo anche di altro, Bisogna parlare anche di altro. Allegri al Napoli è proprio il segno di come il calcio italiano sia alla canna del gas. Lo ha detto lo scorso anno col Milan e lo ridico: finirà di nuovo fuori dalle prime quattro, non è capace a plasmare squadre a meno che non abbiano rose fortissime. Marco, ce l'hai con Spalletti o con Conte? Allegri, scusami. Claudio Damazzè, ciao Quinti, come sia possibile confermare

0: La dirigenza attuale alla luce del fallimentare mercato e delle parole grosse che sono volate ieri tra Spalletti e il francese, per me è un mistero. La prossima stagione deve essere quella del riscatto fino alla fine. Parole grosse in che senso? Forse diversità di vedute? Ti riferisci a questo? Forse tra i due? Non lo so. Vediamo, ragazzi. Questa settimana è chiaro che bisogna decidere, anzi, spero subito che decidano il da farsi. Almeno sappiamo chi sarà il dirigente, eccetera, eccetera. Buon inizio di settimana, Quintiliano, ennesimo fallimento. Prossima stagione si partirà con quale obiettivo? Con quali calciatori? Soprattutto, siamo sicuri che Spalletti resterà senza un buon mercato? Speriamo arrivino buone notizie dall'ospedale. Un abbraccio, Terry. Un abbraccio, Terry. Sulla carta credo abbia avuto delle rassicurazioni. Adesso lo chiediamo anche a Franco, lo chiediamo anche a Franco, e quindi aspettiamo di collegarci con lui. Spalletti ha fatto il massimo con gli uomini che aveva, mancanza di seconde linee, con un portiere in crisi di prestazione, senza attaccante. Perché? Che poteva fare Daniele il Rosigino? Il Rodigino, ha scritto Rosigi. Senza attaccante, che poteva fare? Forse qualche golletto in più lo faceva rispetto ai non attaccanti che ha avuto la Juve prima del recupero di Vlahovic. Questo è un po' quello che credo io. Poi, per carità, non abbiamo controprove, ma ci colleghiamo, non so con quale umore stia, con Franco Leonetti. Ciao, Franco.
1: Ciao Quint, buonasera, un saluto a te, alla regia e ai nostri ascoltatori. Beh, il morale è quello che avevo una settimana fa. Oggi sono ovviamente giunti dei verdetti totali, inappellabili, e quindi bisogna far fronte a quello che è accaduto. Far fronte a una stagione assolutamente fallimentare. La Juve ha bucato tutti gli obiettivi. Quindi io mi auguro che questa settimana che è appena iniziata possa essere e deve essere la settimana della chiarezza a livello dirigenziale, a livello di programmazione, e qui c'è poco da girare intorno. Qui deve essere John Elkann, il proprietario, a prendere in mano la situazione e ovviamente tracciare delle linee molto chiare. Mi auguro un progetto illuminante e soprattutto chiarire tutte le situazioni in essere in questa Juve. Poi ti dirò qual è il mio timore, ma avremo modo e tempo per affrontare
0: Temo
1: tutto.
0: sia lo stesso mio, però Franco, ti chiedo, di chi è la firma di questo fallimento?
1: Beh, innanzitutto della proprietà. Pare evidente, le scelte sono quelle della proprietà di John Elkann, a cascata subito, l'ho detto e lo ripeto, Damien Comolli, non lasciando fuori anche altri dirigenti, perché quando si va di fronte a debacle di questo tipo tutti devono salire sul banco degli imputati, però cronologicamente per livello di importanza proprietà, quindi John Elkann, Comolli, io non voglio essere cattivo, ma continuo a chiedere che cosa faccia Modesto. Ci metto anche Chiellini, perché ripeto, ci stanno tutti, i giocatori e in ultimo Spalletti. L'ho detto l'altra settimana, lo ripeto, secondo me è il meno colpevole. Io da ieri sera che leggo dei messaggi che secondo me dimostrano che qualcuno non ha capito bene in che tipo di situazione siamo. Poi ognuno ha i propri gusti, le proprie preferenze, però dare tante colpe, o addirittura tutte le colpe, o la maggior parte delle colpe, come ho detto, da parte di qualcuno, a un allenatore che non ha fatto la squadra, è arrivato a fine ottobre, ha chiesto un mercato di emergenza a gennaio, non gli è stato fatto. Non lo so, poi ognuno tragga le proprie conseguenze e le proprie opinioni, però ripeto, cioè, l'ho detto e lo ribadisco, anche Luciano Spalletti ha fatto degli errori, però secondo me è il meno colpevole di tutto l'entourage targato Juventus.
0: Franco, a me risulta, l'avevo detto già venerdì, mi è stato detto, non so poi le notizie che hai tu, che per domani Comolli ha convocato tutti, staff tecnico, addirittura anche dei dipendenti non calcistici. Mi è stato detto, ora non so se sia cambiato qualcosa da venerdì, ad oggi, diciamo. Non so cosa risulti a te. E quindi, tornando anche al discorso, al di là delle parole di ieri, di Comolli che dice con Spalletti faremo una squadra per, di Spalletti che dice chi non è da Juve deve andare via, chi non è sicuro vada via, deve restare alla Juventus, quindi lui che insomma ha detto ovviamente che continuerà. Domanda secca: Comolli, Spalletti rimarranno entrambi, andrà via uno, e se rimarranno entrambi con depotenziamento di Comolli secondo te, oppure?
1: Guarda, parto dall'opzione che mi atterrisce e che mi crea veramente tanti timori. Io ieri non ho avuto una bella sensazione quando ho sentito Comolli dire abbiamo tutto chiaro in testa, io mi prendo le mie responsabilità, in primis la colpa è mia, ma con Luciano Spalletti costruiremo una Juventus forte dall'identità chiara. Perché dico questo? E lo ha ribadito anche Spalletti nel post partita. Perché quello che John Elkann, la proprietà, in questo momento non deve assolutamente pensare di fare è un compromesso, cioè dire siete voi a carico della Juventus, siete voi che gestite la Juventus, in primis Comolli, allenatore Spalletti, tu sei comunque un sottoposto, mi pare evidente, cercate una quadra. Questa cosa mi atterrisce, perché è un compromesso che non prometterebbe nulla di buono e sarebbe la soluzione peggiore, perché dall'esperienza che ho e che hai anche tu, Quint, tu sai benissimo che quando alcuni rapporti all'interno di una società o di uno spogliatoio si logorano, uno deve andare via. Quindi capiremo, questo tipo di compromesso mi atterrisce, le parole di ieri mi fanno intuire che possa esserci una volontà di questo tipo. A parere mio, se tu scegli l'allenatore e Luciano Spalletti è la base, deve essere la base su cui ricostruire, o De Mansioni, ovviamente Damien Comolli, cosa non facile, perché mi risulta nei giorni scorsi ho raccolto alcune notizie e Comolli di farsi da parte non ci pensa proprio. Quindi l'ipotesi De Mansionato, fai la D ma non metti più un naso nelle cose tecniche sul mercato, oppure prendi il toro per le corna, tagli la zucca, lo decapiti, ovviamente in maniera metaforica, ci mancherebbe altro, e dici: caro signor Comolli, sei troppo bravo per la nostra Juventus, cercati un'altra mansione, ovviamente con tanto di buona uscita. Secondo me queste dovrebbero essere le due vie, io poi non faccio ovviamente dirigente sportivo, ma faccio giornalista, dovrebbero essere le due vie da percorrere, o demansionamento o allontanamento. Se si cerca un compromesso, la cosa mi spaventa tantissimo, anche perché al di là delle dichiarazioni di facciata, sappiamo, perché oggi sono filtrate le indiscrezioni, che anche ieri sera nel post partita sono emerse delle frizioni estremamente forti tra quelle che ormai sono due componenti opposte: da una parte Spalletti con alcuni dirigenti, dall'altra parte Comolli. Cioè, come si può pensare di costruire una Juve forte, che ritorni competitiva, che abbia una visione foriera di situazioni positive, quando all'interno dell'ambiente c'è una situazione letteralmente esplosiva? Quindi da non percorrere assolutamente la strada del compromesso. Ho tanta paura che probabilmente si proverà questa strada, mi auguro di sbagliare.
0: È un po' il timore anche il mio, Franco, quindi ti chiedo, tu non credi che Spalletti, magari proprio non contento di questo, possa decidere di andare via? Perché io Spalletti un po' lo conosco, Franco, cioè.
1: Sai, qui si entra in una sfera dell'impossibile, non si può prevedere una cosa di questo genere. Io ho visto Spalletti molto centrale nel progetto, continuo a vederlo molto centrale, ma anche per le informazioni che ho ricavato nei mesi scorsi e che ho dato qui da te, cioè il filo forte è in questo momento inscindibile, poi vedremo se sarà così anche tra una settimana, 10 giorni, è quello tra Spalletti e la proprietà e John Elkann. John Elkann ha scelto assolutamente di ripartire da...
0: Ma questo, diciamo, deve escludere Comolli allora, Franco, parliamoci chiaro.
1: Forse per me sì, ma io non prendo le decisioni. Ma sai perché? Io non è che ce l'abbia con Comolli, ma l'abbiamo detto tante volte. Se tu analizzi l'operato di questo dirigente in nemmeno un anno, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. E questa è una cosa grave, perché in società top come la Juventus, per storia, tradizione, vittoria, blasone, quando tu arrivi a fine dell'anno, devi fare i conti, somme e sottrazioni. Se una persona non ha reso per quello che teoricamente avrebbe dovuto fare e il rendimento è stato insufficiente, ci si saluta. Però torniamo così all'aspetto primordiale, al nocciolo del discorso. John Elkann non ha brillato per scelte mature, scelte
0: Purtroppo no.
1: prodigiose, miracolose in questi anni. E questa cosa è un altro dei punti che deve far riflettere e che da quello che leggevo, dai messaggi che mi arrivano, angustiano tantissimo i tifosi, perché si fa molto in fretta andare in conferenza a dire la Juve deve ripartire, deve essere di nuovo forte, deve essere competitiva, deve avere una marcata identità. Ma queste sono parole, poi ci vogliono i fatti. E i fatti passano attraverso una dirigenza che sia forte, unita, competente e abbia le stesse visuali, altrimenti è un problema, a parere mio, ciclopico.
0: Esatto. Michele ti scrive: ragazzi, buonasera. Caro Franco, perché ieri sera Perin torna a titolare? Ha peccato un po' in fermezza nelle scelte il buon Spalletti? Se si era deciso di non puntare più su Di Gregorio, perché riproporre titolare all'infortunio di Perin? Non era meglio, forse estremizza il concetto, mettere Pinzoglio ma rimanere decisi sulla bocciatura di Di Gregorio? Michele.
1: No, no, perché ovviamente c'è una gerarchia, cioè se si fa male il primo gioca il secondo. E quindi, ma guarda, ma forse questo è il problema. Ho visto tante persone che ieri sera così no, se la sono presa con i cambi di Spalletti. Vogliamo dire una cosa? Ieri sera si è consumata, non fuori dallo stadio, tutti i noti accadimenti che conosciamo, ma si è consumata l'ennesima porcata della Lega Calcio, che non più di 10 giorni fa ha fatto guerre, battaglie, aveva imposto un diktat, cioè giocare in contemporanea determinate tipologie di partite, e ieri sera, all'ultima giornata, per quello che è successo a Torino, se n'è bellamente fregata della contemporaneità e ha fatto partire le altre partite. Cioè, questo dimostra che il sistema calcio e la Lega in particolar modo ormai è alla mercé del caos totale e assolutamente senza soluzioni. Questa è una cosa grave che deroga un pochino dall'argomento Juve, e guai a pensare che ciò che sto dicendo possa essere un alibi per qualcuno, men che meno per la Juve. Ma siamo in mano a queste persone
0: Sì,
1: qui che ti
0: questo
1: dicono le ultime due gare, tutte le partite devono essere in contemporanea per la lotta, per non retrocedere, la Champions, lo scudetto, eccetera, e poi fanno partire le altre gare e Torino-Juventus si gioca oltre un'ora dopo. Siamo nelle mani di queste persone qui, ci rendiamo
0: purtroppo.
1: conto? Significa il fallimento, è il fallimento di un tentativo di politica ed è una cosa gravissima, gravissima, come sempre.
0: Allora, Francesco da Urbino rispondo io perché Franco ha già risposto. Buonasera Quintiliano, volevo chiedere a Franco se secondo lui la scelta del cosiddetto compromesso tra Comolli e Spalletti sia quella migliore oppure un boomerang. Un boomerang, già l'ha detto, siccome ne abbiamo tanti, ti ha risposto.
1: Ma io
0: Se
1: non sono boomerang, ti dico nocivo, dai, facciamo botta e risposta, che so cosa vuol
0: perché ne
1: dire
0: abbiamo tanti,
1: essere da
0: altrimenti.
1: quella parte lì e avere 4.000 messaggi, dai,
0: Altrimenti
1: andiamo.
0: ti devo chiedere 10 minuti in più dopo, perché ne sono tantissimi, Franco, anche
1: Se
0: vocali.
1: vuoi non è un problema, non è un
0: Non
1: problema.
0: sarebbe male. Massimo, per esempio, da Prato. Buonasera. Domanda secca. La rosa della Juve è inferiore a quella di Roma e Como? Le responsabilità ditemele voi, perché mi pare avesse ben chiari i calciatori a disposizione. L'uomo di Certaldo, Massimo, ovviamente non credo sia un amante di Spalletti. Vai Fede. Sì, Fede, vai Franco, rispondi a Massimo.
1: No, non è assolutamente inferiore, sulla carta secondo me è superiore, ma il campo ha detto altro, con tutte le responsabilità e colpevolezze, ripeto, di tutto l'ambiente, senza escludere Spalletti, questo mi pare
0: Però
1: chiaro, l'ho detto,
0: io,
1: lo ribadisco.
0: Franco, io su questa cosa di Massimo vorrei rispondere anch'io. Secondo me diventa un po'. Bisogna analizzare questa domanda, cioè nel senso, la Roma sì, è diventata più forte perché ha preso un centravanti, che ha segnato 16 gol, se non sbaglio. La Juventus no, la Roma un portiere, la Juventus no, il portiere della Roma ha dato dei punti alla Roma, compreso ieri sera che sullo 0-0 ha fatto un paratone, come dicono dalle mie parti in Abruzzo, e la Juventus non ce l'ha, quindi secondo me diventa anche relativo, cioè sulla carta, sulla carta, sulla carta, è il Como. Ragazzi, il gioco, il Como, bisogna dirlo, non gioca male, tra l'altro ha chiuso il campionato con la miglior difesa, quindi questa rosa della Juve eccelsa, io non so fino a che punto sia giusto definirla superiore alle altre. Poi da contestualizzare tutto, ripeto, la Juventus gli ha chiesto un centravanti, non gli ha chiesto Trezeguet, non gli ha chiesto Tevez, non gli ha chiesto Higuain, gli ha chiesto uno che magari riesca a metterla dentro rispetto ai non centravanti, tant'è che è arrivato Vlahovic, è tornato Vlahovic e qualche gol l'ha fatto. Io la penso così. Abbiamo anche dei messaggi vocali per Franco, vai Fede.
2: Buonasera Quintiliano, buonasera Franco, sono Claudio dalla provincia di Firenze. Ho una
1: Ciao Claudio.
2: domanda. Tare, come lo vedreste voi alla Juventus? Io veramente bene, ce lo vedrei bene, perché secondo me è il direttore sportivo che serve. Uomo preparato, con carattere e soprattutto è un vero direttore sportivo. Con il massimo rispetto per tutti, eh. Però in questi ultimi anni sono stati messi a disposizione da parte di Elkan tanti soldi e sono stati sprecati. Tare mi sembra invece che sia una persona
0: Capito,
2: che
0: okay.
2: quando dispende
0: Giriamo,
2: soldi li
0: giriamo subito la
2: spende bene.
0: domanda a Franco. Vi prego di essere brevi, ragazzi, perché siete, grazie tantissimissimi, come credo voi immaginiate. Franco, Tare, io per esempio, a me piace Tare, poi non saprei se nel contesto Juventus, però è uno in gamba, secondo me, poi per carità.
1: Grande conoscitore di calcio, di giocatori, ed è un dirigente, secondo me, con la schiena dritta. È un dirigente che a me piace e piacerebbe, ma non credo che sia fattibile.
0: Vai, vai Fede.
3: Buonasera Quint, buonasera al grande Franco, Francesco da Cosenza.
0: Ciao Francesco.
3: Fatta
1: Ciao
3: la
1: Francesco.
3: premessa, per quello che è, a mio avviso, il livello del calcio italiano in ambito europeo, cioè non andiamo oltre il terzo, nel senso che c'è un primo, un secondo livello e noi siamo al terzo. Io a voi chiedo, per competere decorosamente in Europa League e per essere all'avanguardia, parlo delle prime quattro posizioni, quanti e quali giocatori voi andreste a prendere? Per innervare questo organico che io non riesco più a definire tale, vi ascolto e vi abbraccio.
0: A te, Franco.
1: I 5-6 titolari che ha chiesto Spalletti, oddio, Spalletti potesse, credo ne cambierebbe
0: Lo so,
1: 10-11,
0: questo lo so anch'io.
1: però la verità l'ho detto e lo ribadisco ancora oggi, che la Juve non potrà cercare di risolvere tutti i problemi accumulati negli ultimi anni in un'unica sessione di mercato, ma poi l'ho detto anche Spalletti, no? Paio di settimane fa, cioè questi ragazzi devono crescere perché alcuni di quelli che ci sono saranno la base per il futuro. Ma Spalletti vuole 5 o 6 giocatori che ha illustrato perfettamente ieri sera. Chi non ha il carattere, la personalità, non può giocare nella Juventus. Credo che più lapidario di questa frase il mister non potesse essere.
0: Tanti non ritengono anche Spalletti, non lo ritengono da Juventus, e tu lo sai benissimo, Franco, noi ci giriamo intorno, ci sono proprio dei Conte Boys ormai da anni, no? Rivorrebbero Conte. Domanda secca, non mi rispondere tanto, può succedere di tutto, lo sappiamo sul fronte del mercato. Onestamente, Franco, veramente Conte può tornare alla Juventus?
1: No, oggi no. Oggi no, è chiaro che se si dovesse configurare un quadro come dicevi tu prima, cioè Spalletti scontento, non gli vengono date delle garanzie tecniche, eccetera, eccetera, e dovesse dimettersi, allora è un altro discorso. Ma oggi, con le idee che sono state impostate negli ultimi 2 mesi, ti dico no.
0: Allora, Alessandro Pavel, ex da Torino. A parte che sì, un amico ci sottolinea, finalmente si ricomincia con le t-shirt Kiss. Mandiamole a qualcuno questi baci. Ciao a tutti, ma non si potrebbe di nuovo passare all'algoritmo come lì all'algoritmo Boniperti, quando per selezionare un giocatore non si guardava solo al lato tecnico, ma anche al lato umano, soprattutto il caratteriale, Nicola D'Aversa. Direi di sì.
1: Nicola tocca un punto, secondo me, nodale. La Juventus ha sempre scelto i giocatori con lo scouting, con uomini di calcio, competenze che non guardavano solo l'aspetto calcistico, ma l'aspetto caratteriale, la famiglia, quel
0: Sì.
1: giocatore da dove arrivava. C si cercava di capire se questo ragazzo avesse un carattere in grado di sopportare il peso, della maglia della Juve. E purtroppo quella metodologia oggi non è più in vigore alla Juventus, secondo me assolutamente sbagliata.
0: Vai, Fede.
4: Ciao Zio Quinti e ciao zio e ciao
0: Zio
4: Franco.
0: Franco, va bene, siamo della
4: Simone
0: stessa
4: da
0: età,
4: Roma.
0: io e Franco.
4: Innanzitutto voglio fare un grosso in bocca al lupo al
0: Ah, certo.
4: fratello Gobbo, vittima degli incidenti, che
1: Assolutamente sì.
4: torni presto. E poi, tornando alle questioni di campo, dopo questa clamorosa debacle di quest'anno, voglio dire che noi siamo. È troppo facile dire che devono andarsi tutti via. Tant'è che dopo la sconfitta clamorosa con la Fiorentina, tutti gli addetti ai lavori, secondo me, avrebbero dovuto fare almeno la mossa di bussare alla porta della sede e chiedere di andare via perché non sono degni di lavorare per una squadra come la Juventus. Però io voglio farvi a te, Zio Quinti, a te, a Franco, la domanda difficile. Cioè, detto che chi va via non rimpiangiamo nessuno, chi è che deve rimanere? Cioè, qual è la base da cui ripartire a livello di uomini, a
0: Te
4: parte
0: la
4: Mister
0: giro.
4: Spalletti?
0: Grazie Simone, la giro subito a Franco perché domande difficili risponde lui. Vai.
1: Io credo che ci siano dei giocatori che possono e debbono rimanere. Penso ovviamente a McKennie appena rinnovato, penso a Kalulu prossimo a rinnovare. Poi sai, non è che ce ne siano tanti. Vabbè, forse per me io Vlahovic lo rinnoverei subito, ovviamente a canoni economici sostenibili. Poi, sai, si fa fatica perché oggettivamente quest'anno molti, quasi tutti, hanno performato sotto livello. Io, sai, probabilmente con dei giocatori di grande spessore e grande leadership terrei sia Locatelli che Thuram, perché di fianco a giocatori di livello possono assolutamente migliorare. Cambierei sicuramente il portiere. Non ho citato Brenner per un motivo semplice, perché io Brenner lo terrei, ma credo che la Juventus, in assenza della Champions, un sacrificio dovrà farlo, e ad oggi l'indiziato principale è Brenner, che oggettivamente quest'anno ha di nuovo avuto dei problemi fisici e non ha disputato una stagione spettacolare. Quindi è molto intelligente il quesito del nostro amico. E quindi insomma sono un numero risicato di uomini. Poi vabbè, ovviamente con 6 Sao, cioè non scendo
0: Vabbè, chiaro.
1: neanche su questi dettagli, è evidente, però giocatori che possono aver performato sotto soglia, insomma qualcuno l'ho citato.
0: Allora, dovevo andare in pausa, quindi Franco ce li concedi? Qualche altro minuto ce lo concedi in via eccezionale oggi, visto che insomma siamo alla
1: Mangio
0: fine.
1: dopo, non ti preoccupare, ti aspetto.
0: A tra poco.
5: Fuori di Juve.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
6: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito, dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
7: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
6: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
7: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
6: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Carissimi amici di Radio Bianconera, sono Andrea, dalla provincia di Cagliari. Sto correndo, mi sto facendo una bella corsetta e vi ascolto con piacere. La Juventus ha bisogno di un presidente come Andrea Agnelli, di un presidente che ogni qualvolta entra in conferenza stampa fa tremare le avversarie solo con i suoi discorsi, solo parlando. Lui aveva questa forza di far tremare gli avversari.
11: Ciao ragazzi, sono Alfonso della provincia di Milano, di Trucazzaro. Un grande abbraccio, sono molto deluso. Ancora ieri sera coltivavo invano qualche speranza, però è andata così. Però io mi chiedo, ma se anche voi dite che comunque Spalletti non ha vinto 3 partite di fila, non ha saputo accendere la miccia nella testa delle persone, dei giocatori, quando fa le conferenze stampa mi sembra che ogni tanto racconta delle super cazzole che io sinceramente non capisco.
12: Buonasera a tutti ragazzi, sempre, sempre fino alla fine Forza Juve, ci mancherebbe, anzi, quando non siamo nei periodi migliori bisogna essere ancora più tifosi. Lo dico perché è così per quanto mi riguarda da 62 anni. 61 di vita è un anno già bianconero nella pancia della mia mamma. Detto questo, vorrei però condividere con voi una riflessione ed un pensiero, un'osservazione che mi attanaglia da tempo. Non abbiamo una società forte, da quello che traspare è proprio un difetto della proprietà, che non è in grado di trasmettere quelli che da sempre sono i valori che hanno contraddistinto la nostra azione.
9: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua di nuovo in diretta, grazie Franco di essere rimasto con noi. Ragazzi, scusate la domanda banale, chi della dirigenza attuale o quella nuova dovrebbe andare a far fronte ai vari De Laurentiis, Lotito, Marotta, eccetera? No, perché io credo che siamo sempre alle solite, a parte che hanno perso un po' di potere, Lotito soprattutto, ma anche De Laurentiis in attesa che venga eletto il suo amico Malagò. Vai Franco.
1: Ma sai, devi costruire una società, mi pare evidente. Cioè, se tu hai un amministratore delegato che fondamentalmente è il capo supremo, sotto solo alla proprietà, che non parla neanche l'italiano, io ieri sera ero un po' in imbarazzo a sentire come lì che per la prima volta ha rilasciato un'intervista in un italiano che sembrava uno sketch cabarettistico. Quindi ci si accorge che nella costruzione di una società, di una dirigenza, altro che se sono stati fatti degli errori, adesso è in precedenza e bisogna svoltare, ma deve svoltare in primis John Elkann, che è il proprietario, mi pare evidente.
0: Esattamente, Bruno ci scrive, tra l'altro Franco ti dico che ho saputo che più volte, insomma, in società gli hanno detto a Comolli di fare un corso di italiano e lui finora, forse ha iniziato, si era sempre rifiutato, pare che avesse risposto vabbè, ma perché? Beh, insomma, lei lavora per
1: un club italiano, cioè. Io ho una tradizione italiana, esatto. Perché, vabbè.
0: Ciao Quinti, puoi chiedere a Franco, ma questa società proprio se ne frega dei propri tifosi, non è capace di fare una conferenza stampa e spiegare i programmi? Poi ieri sera non doveva scendere in campo la Juve sempre, tra virgolette, appecorata alla Lega? Bruno da Cuneo.
1: È appecorata la Lega, cioè lì ci sono delle disposizioni e tu scendi in campo. Secondo me giustamente sono scesi in campo anche se dopo un'ora. La realtà è questa, cioè inutile girarci attorno. Io lo dico da tanto tempo e non è captazio benevolenze, ma se tu non hai una società forte, se non hai dei dirigenti che sanno gestire il calcio con delle competenze e soprattutto una dirigenza forte significa avere tutto lo staff forte anche a livello tecnico e la squadra forte. Poi è facile parlare ovviamente di Andrea Agnelli, che rivorremmo tutti, ma io lo dico da tempo, lo ribadisco, cioè, al momento non se ne parla, mi pare evidente. Quindi questa situazione scottante va gestita, risolta, illuminata dal signor John Elkann, punto.
0: Buonasera Zio Quinti.
1: Altrimenti cosa servono i proprietari? Cosa serve una proprietà?
0: Certo. Buonasera Zio Quinti, domanda per Franco. Volevo chiedere se non sia meglio giocare con due punte e un trequartista e non giocare con esterni che non segnano mai, quindi fare un mercato centrato, dice lui, su un 4-3-1-2. Grazie, fino alla fine, Joseph da Matera.
1: Ma non è un problema, secondo me, di ruolo o non ruolo, è un di modulo, di abito tattico, è una questione di occupazione degli spazi. Nel calcio moderno tu devi essere capace a fare molte cose e cose di livello e di qualità. Il problema è che questa è una squadra che purtroppo qualità ne ha poca, leadership zero, mentalità pochissima e carattere. Cioè il fatto che ieri sera Spalletti abbia insistito fortemente, ha parlato di carattere credo 9-10 volte,
13: sì,
1: ho usato
13: sì,
1: questo
13: sì.
1: Cavolo,
13: personalità, carattere, sì sì.
1: Personalità, carattere, anche ha detto è il carattere che fa la differenza, e la risposta secondo me è automatica.
13: Ciao Franco, il tifoso juventino non dà le colpe a Spalletti, dice solo che lui non è in grado di portare in alto la Juve, ma se vogliamo una Juve mediocre come questa può continuare. Valerio da Pisa, forse è un po' ironico, non lo so, boh.
1: No, io non, guarda, non concordo quasi mai, devo dire, con Valerio, che scrive spessissimo, no? Ma è bello perché si accende il dibattito, certo, e ci certo. Si confronta. Definire Spalletti un allenatore medio mediocre secondo me è completamente sbagliato. Bisogna guardare anche il suo curriculum vitae. Poi non posso mettere la mano sul fuoco dicendo Spalletti rimane e con Spalletti in panchina la Juve tornerà a vincere, non lo so. Però credo che dopo cambi scriteriati di un allenatore ogni 6 mesi, a parere mio Spalletti merita la riconferma e merita di allenare una squadra finalmente costruita con dei criteri Juve, e poi si vedrà. Poi se tra un anno saremo qui a parlare di brutti risultati, Spalletti può salutare, hanno salutato grandissimi allenatori andandosene via dalla Juve, quindi
13: diciamo che a me e a Franco non arrivano soldi da Spalletti, cioè non siamo amici di Spalletti, la pensiamo così, poi ognuno giustamente come dice Franco, giustamente ognuno la pensa a modo suo. Se mi dicono che Spalletti è mediocre, per me non lo so, non so cosa pensare. Però Franco, io ti assicuro, mi risulta, ma te lo do per certo, che c'è gente che ha tifato affinché la Juventus non andasse in Champions sperando che Spalletti fosse mandato via. È successo anche con Allegri, tu lo sai, con Allegri bis, quindi purtroppo, e questo volevo anche coinvolgerti su questa cosa, io ho detto che sì, ok, possiamo cambiare dirigenti, va bene, puoi cambiare allenatore, cambiamolo, giocatori cambiamoli, ma secondo me dovrebbe cambiare anche parte della tifoseria, che dal nono scudetto consecutivo in poi secondo me è diventata qualcosa di incredibile. Ormai parecchi sono innamorati delle proprie idee anche a discapito del bene della Juventus, Franco, e questa è una cosa grave.
1: È una cosa grave, ma tu poni come limite, come out i 9 scudetti. No, è accaduto ben prima. C'erano tifosi che dopo il quinto, il sesto scudetto consecutivo si lamentavano degli scudettini. Io mi ricordo frasi tipo basta con questi scudettini, noi vogliamo vincere la Champions. Questa che stiamo vivendo è una nemesi storica per alcuni tifosi. La nemesi significa la rivincita, certo, del destino nei confronti di chi sparava delle merite, e non posso dire cavolate.
13: Ciao a tutti, mi pare di aver sentito che Comolli prima dell'assunzione era una persona già nota del cane per qualche legame con la sua famiglia o qualcosa di simile, ti risulta, Franco? Ciao Fabio da Rò.
1: No, guarda, devo dirti la verità, io parlo con persone che hanno delle aderenze molto molto vicine, vicinissime alla famiglia, e nessuno mi sapeva spiegare. Potrebbe anche essere come dice il nostro amico, però nessuno mi sapeva spiegare il perché della scelta ricaduta su Damien Comolli, quindi io mi attengo alle informazioni che ho.
13: Tony da Zurigo, sono assolutamente d'accordo con Franco, Comolli e Modesto devono andare via il prima possibile, se poi dovesse restare Comolli allora sarebbe meglio che se ne andasse Spalletti, non possono lavorare insieme e questi atleti fanno solo male alla Juve. Tony, che è quello che hai detto tu, cioè no, nel senso che
1: io lo ripeto, l'importante è che non ci sia un compromesso, perché il compromesso mi atterrisce e non è mai foriero di basi positive su cui impostare un nuovo progetto, una nuova programmazione.
13: Franco, una maglietta decisamente più interessante e intrigante della nostra Juve, un grande saluto da Marco, Borgo Filadelfia, che visto dove abito ha evitato 3 mesi di sfottò, caro Franco.
1: Lo saluto così.
13: Vi ringrazio Quinti, Franco, perché avete il coraggio di dire cose che altri pensano e pochi dicono. Alessandro, Pavel, Alex da Torino.
1: Io da quando faccio questo mestiere la faccia ce la metto sempre e dico sempre ciò che penso, poi può piacere o non piacere, ma cerco di fare delle analisi assolutamente congrue e concrete. Poi insomma, non si può piacere a tutti, ma noi come giornalisti non abbiamo potere decisionale. Ecco perché io continuo a dire: deve essere John Elkann fare i passi dovuti e illuminati per questa Juve, assolutamente da ridestare, da riformare, da ricostruire. Perché la verità è questa.
13: Le ultime due, Franco, poi ti saluto. 5 punti sopra la Roma sono tantissimi. Era la Juventus alla 33esima. Ricordo la verità che eravamo convinti che fosse fatta lo spogliatoio Juve. Questo, Franco, te lo chiedo, non è unito come si vuol far credere? Ti risulta che ci sia lo spogliatoio spaccato?
1: No, non mi risulta. Poi ci sono sempre degli individualismi, magari ci sono dei giocatori che possono avere un carattere peculiare, qualcuno che magari crede di essere leader, poi fondamentalmente non lo è, ma nessuno pensava che tutto fosse già fatto, perché Spalletti li ha sempre tenuti sulla graticola. La realtà è che questo finale di stagione e di campionato dimostra, lasciami dire, la pochezza di un gruppo che non è mai stato una squadra vincente. La realtà è questa.
13: Esatto, concordo in pieno con Franco. Quando ho capito che il derby sarebbe giocato con un'ora di ritardo, non in contemporanea, ho capito come a Verona e a Cremona come sarebbe andata la gara Torino-Juve. Non sarebbe servita a nulla, ragazzi. Ma voi immaginate se la Roma non avesse vinto e noi fossimo scesi in campo sapendo i risultati di entrambe, oggi saremmo a parlare di campionato falsato, Antonio?
1: Beh, secondo me è un campionato falsato a prescindere. Quest'anno ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Ho parlato prima dei casini inenarrabili, del caos dalla Lega. Io ricordo che ci sono degli arbitri che sono indagati insomma dalla Procura di Milano.
13: Se
1: ricordo
13: ne parla
1: che
13: più, vabbè.
1: Il 22 giugno dovrà esserci l'elezione di un capo della FIGC. Cioè, il calcio italiano in questo momento non ha nulla, è assolutamente per strada, con un caos e delle cose che secondo me non sono degne di un movimento pedatorio civile e competente. Però questo è. Tra l'altro, scusa, permettimi, oggi Simonelli ha anche detto, mamma mia, ci voleva una riflessione acutissima, mai più derby sul finale di stagione. Beh, complimenti, ci sono arrivati, bravi,
13: esatto.
1: Bravi, molto bravi.
13: Guarda l'ultima, Franco, ciao Quintiliano, buonasera Franco, la domanda per Franco che volevo fare è: quanti dei giocatori italiani della vecchia guardia pensi possano rimanere nella rosa del prossimo anno della Juve? Buonasera Stefano da Roma.
1: La vecchia guardia, io credo che se dovesse arrivare un'offerta per Cambiaso, la Juve la prende in considerazione. Non, Di Gregorio secondo me andrà via, e poi di altri italiani, cioè, quali sono? Cioè, io non ne vedo, ho tantissimi. Locatelli credo possa rimanere, a meno che non arrivi un'offerta pazzesca come sembrava, si vociferava fosse arrivata l'anno scorso. Però l'amico pone il dito su una questione molto molto importante. A me non piace guardare al passato, è cambiato il mondo, cambia ogni istante, però una base italiana in questa Juve servirebbe. Sì. È chiaro che poi quando vai a chiedere i prezzi di un giocatore italiano, faccio l'esempio di Palestra di cui abbiamo parlato in tempi non sospetti, ti senti sparare 45-50 milioni e allora magari vai su un giocatore di passaporto estero.
13: Guarda, l'ultimissimo veramente, perché ci cita tutti e tre, compreso Federico Rossi. Caro Quintiliano, sono d'accordo con il tuo incipit. Parte della tifoseria bianconera deve cambiare radicalmente e depurarsi dalla autoreferenzialità delle proprie idee. Domanda anche per Franco: pensate sia possibile ripartire ancora una volta da una struttura societaria e tecnica non compatta, per riecheggiare le parole del signor Conte? Ciao, che ha detto poi ieri a Napoli. Ciao Andrea da Roma Terni, un abbraccio grande a Federico Rossi, che ringrazia. Vai Franco, l'ultima veramente.
1: Beh,
13: poi ti saluto.
1: Mando anche io un abbraccio a Federico Rossi. Andrea, esatto. Ad Andrea, guarda, rispondo con un monosillabo: no. Guai,
13: semplice.
1: Guai, no, l'ho detto prima, guai a ripartire con un compromesso che creerebbe solamente dei casini inusitati. Non servirebbe a nulla, perché, lo ripeto, le persone che non hanno una stessa visione calcistica, anzi spesso è contraddittoria, contrapposta, non possono cercare di sviluppare, creare e far tornare vincente un progetto che già è minato alle fondamenta. Sarebbe una cosa gravissima. Mi auguro non succeda, me lo auguro.
13: Posso fare il virgolettato Leonetti due punti, vediamo se ti piace, eh? Leonetti due punti, come lì via della Juve, a meno che non vengano ridimensionate le sue mansioni, qualcosa del genere?
1: A meno che non venga demansionato.
13: Ok, perfetto.
1: Però aggiungo io tra parentesi, come lì essere demansionato non ci sta. È un titolo molto lungo, ma credo che illustri pienamente la situazione.
13: E domani quindi la frecciata su cosa avvertirà?
1: John Elkann e la proprietà. Ovviamente, perché dopo una stagione fallimentare, come ho titolato, adesso sì, la palla passa a Giovanni, ed è lui che deve essere il motore totale di una nuova Juve e di scelte che non possono più aspettare tempo, non si può più lasciare spazio agli indugi. In questa settimana bisogna chiarire molte molte situazioni, io mi auguro che accada.
13: Quindi Leonetti due punti, Elkan se ci sei batti un colpo, niente compromessi. Anche questo potrebbe essere un titolo, non rispetto alla...
1: Beh, se ci sei c'è sicuramente, però è chiaro che sia estremamente propositivo e concreto, questo è fondamentale.
13: Grazie mille Franco, un abbraccio, grazie.
1: Buonasera. Ciao Quint, buona prosecuzione, alla prossima.
13: Grazie
1: Ciao.
13: A te, grazie a Franco Leonetti che ci ha dedicato una ventina di minuti in più, 20 minuti 15. Buonasera Quinti, domanda per Franco, vorrei chiedere se non è meglio giocare. Ah, questo l'avevamo già letto. Buonasera Quintiliano. Allora, io a Spalletti, mamma mia quanti messaggi. Io a Spalletti posso imputare in alcuni casi di aver preparato, motivato, impostato probabilmente male alcune partite o formazioni iniziali. Sono d'accordo con te. Ma considerando la pochezza del materiale a disposizione, io l'accusa sui cambi non posso dargliela, perché comunque i giocatori durante la gara si stancano, perdono lucidità, escono dalla partita, vengono ammoniti eccetera, tu li devi cambiare, qua siamo messi malissimo, perché Zegrova invece che Messi, Bernardo Silva invece di Copomenes poteva anche ottenerlo, ma non li abbiamo, solo Zegrova e Coppa, Miretti, De Vito eccetera eccetera. Lui sostanzialmente dice altrimenti si passava alla next gen o alla primavera. Valerio da Latina dice giustamente, se tu hai quei cambi ma cosa fai? Però ieri sui cambi io francamente ti dico Valerio, non andrei, perché ieri era finita quando ha fatto i cambi, ormai era già deciso tutto, la Roma aveva vinto, lo stesso il Como, quindi boh, non lo so. Vai Fede.
14: Buonasera a tutta la redazione, volevo rispondere anche io alla domanda dell'ascoltatore precedente che chiede chi è che salveresti di questa Juve. Anche io penso siano pochi, però per ovvie ragioni Ildiz più che altro perché gli è stato fatto un contrattone, però se mi facessero una richiesta esagerata lo darei tranquillamente.
13: Sì, perché a quanto però?
14: Dall'essere un caratterialmente perlomeno Del Piero o Platini o quei giocatori di quel carisma lì. Dopodiché parliamo di Locatelli. Locatelli per me è un capitano solo per il motivo che è il più anziano nel gruppo, perché non ha il carattere per fare il capitano. È un bravo ragazzo, per carità, è un bravissimo centrocampista, secondo me non è quello il discorso. Il punto è che un capitano deve avere la garra, deve avere la grinta, e lui ce l'ha nel gioco a volte no, ma non è neanche, non ha la personalità per comandare un gruppo di compagni all'arrembaggio.
13: Grazie amico, devo dire la verità, francamente non vedo tutti questi grossi leader che possono trascinare la squadra. Onestamente questo è il problema vero della Juventus, oltre al deficit tecnico che ci sta, anche questo è ovviamente un problema. Ciao a tutti amici di Radio Bianconera, Mario Rocca da San Felice, in primis grazie intanto del messaggio, in primis un pensiero al nostro fratello, non mollare, siamo tutti con te, bravo. Giustamente, l'abbiamo detto all'inizio, ma è chiaro questo. Una domanda, ma secondo voi come lì, senza certezza di rimanere, come fa a dire che senza la Champions non cambia nulla a livello di mercato? Cambia e come? Poi ci saremo, ci siamo sempre stati, ma basta prenderci in giro. Mi dispiace se la dirigenza e la proprietà credono davvero che i tifosi siano così ingenui, puntini puntini. Tanti giocatori non li vorrei più vedere con la nostra maglia. Siamo innamorati della Juve, ma non ingenui, soprattutto siamo stanchi. La domanda è anche per Franco Leonetti. Grazie Quinti, scusate lo sfogo. Mario, purtroppo non c'è Franco, però non ti devi scusare, assolutamente. Buonasera Quinti, se Elkan ha dato piena fiducia a Spalletti e poi riconferma come lì che non vanno d'accordo, come facciamo a iniziare il nuovo anno? È un po' quello che dice Franco. Secondo lui, se si inizia con un compromesso tra i due, si parte male. Io, più che se devono restare entrambi, credo, presumo, suppongo che ci sia, l'ho detto già venerdì, giovedì, una demarcazione netta tra il ruolo di Comolli e quello di Spalletti, cioè il primo non deve intromettersi nel ruolo dell'altro, quindi nell'area tecnico-sportiva. Credo che Spalletti abbia avuto queste rassicurazioni, io credo questo. Vai Fede.
15: Ciao Quinti, Daniel da Tenerife, Daniel. Qui di fronte al mare, eppure non c'è modo di calmare un po' questo,
13: ecco,
15: questa sfiducia che c'è nel futuro, perché dimmi tu se ne hai coscienza, magari ci aggrappiamo alle tue di conoscenze per dire, ma su quali pilastri ci basiamo per pensare che la prossima stagione possa essere una stagione migliore di questa o di quelle precedenti? No, perché io inizio ad avere anche dei dubbi sull'allenatore, che non cambierei, però diciamo che pensavo che Spallettone avesse capito dove si trovava, quindi alla Juve per come parlava, ma ultimamente è scaduto molto. Vedremo, fammi sapere, dai.
13: Grazie, dobbiamo aspettare. Intanto Daniel, intanto un po' di invidia, io non sono invidioso, è uno dei pochi difetti che non ho, però ascoltare il mare mentre parli non è proprio, è vero Fede, noi che stiamo qui a soffrire per la Juventus, Fede no in realtà, io sì. Intanto bisogna stabilire quello che di cui stiamo parlando, cioè il discorso societario, dopodiché vedremo il mercato, da lì si capirà molto, però dipenderà ovviamente tutto, ha ragione Franco, dipenderà tutto da John Elkann. Poi, ricamare Adriano, questo l'avevamo, non è della nostra trasmissione, sinceramente non saprei chi prendere a centrocampo Antonio da Roma. Antonio te l'ho detto, bisogna vedere. Io per esempio, se fosse disponibile, se riuscisse a prendere, io la Botka lo prenderei, guardate vi dico, come lì via per evitare corti circuiti alla Tudore, avanti su Tognozzi e Chiellini, poi puntare sulle idee come il primo anno di Conte e Domenico D'Ancona. Buonasera Quintigliano, quello l'abbiamo letto sul fatto di blobbare le parole di discreti. Allora Viking Juve l'abbiamo letto. Poi buon inizio di settimana anche Spalletti, ha fatto il massimo con gli uomini chiave. A Michele da Foggia, il fallimento di Spalletti è sotto gli occhi di tutti, 8 punti in 11 partite a portata di mano. L'allenatore filosofo è stato poco concreto, a lui piace parlare anche troppo, a lui piace vincere. Torino Juve 2-2, vabbè non me le ricordare, le conosco i risultati. La tifoseria è storicamente e quasi sempre stata considerata la Juve come due di coppe quando Briscola è a bastoni. Non credo che le mancate vittorie siano imputabili a questo. Carlo, no, non è tifosi, no, chi l'ha detto però? Ragazzi, però non scrivete cose così senza un nesso logico, perché nessuno ha detto questo. Cioè Quinti, ti volevo chiedere un parallelo, possibilmente senza tirare in ballo il tifo conto di cui parli sempre. No, io lo parlo perché è così. Tra esonero di Allegri e conferma di Spalletti, a fronte dei medesimi risultati, ti prego non tirare in ballo il fatto che è subentrato, si tratta poche partite, sono 11. Sarebbe secondo, ti do una notizia, in quanto ha avuto tutto il tempo per evitare le tante figuracce fatte quest'anno. Secondo me non viene esonerato solo ed esclusivamente per motivi economici, visto che hanno fatto la capolata di confermarlo prima senza motivo. Allora, intanto io continuo a dire quello che voglio, primo, perché faccio cronache, quindi non bisogna non partire anche dal fatto che lui non ha scelto la squadra dall'undicesima. E poi ti do una notizia, Virgilio, no? Se non la sai te la dico io, dall'undicesima in poi Spalletti sarebbe secondo, questo è il discorso. Poi che avrebbe dovuto comunque qualificarsi, sono d'accordo, lo dico io, a differenza tua e di altri non sono innamorato di Spalletti, però cerco di fare, ripeto, cronaca, poi ho le mie idee, lo confermerei, anzi credo che verrà confermato, tu no, ma questo è dall'inizio della stagione, evidentemente il problema vostro, perché ti metto a te ed altri, è che se non sta bene a voi, voi sperate che vada male, perché è così, io lo so per certo, c'è gente che addirittura non solo ha sperato che Spalletti non andasse in Champions, ma addirittura ha detto che spero di perdere il derby, cioè proprio a livello proprio che non esiste. Io, mi sembra una tifoseria, per me parte della tifoseria della Juventus, perché non voglio generalizzare, è la peggiore d'Italia, parte, attenzione, non tutta. A tra poco.
16: Fuori di Juve.
17: Radio Bianconera, nati per vincere.
18: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato, terremoto al Milan. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare, arrivati un'estate fa. Lascia nel Milan anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'annus horribilis del Real Madrid non si ferma agli 0 titoli in stagione, ma la sua ombra si allunga anche sui successivi mondiali. Per la prima volta nella storia, la Spagna si presenterà alla massima rassegna per nazionali senza calciatori della Casa Blanca.

26 di Francoforte con la consapevolezza di aver fatto la storia. Una manifestazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. 7 titoli complessivi, 3 nelle gare a squadre e 4 individuali, una medaglia d'argento e una di bronzo. Nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico, l'Italia ha conquistato 7 ori con 9 allori complessivi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Di nuovo in diretta, ultimo tratto di trasmissione. Carlo dal Kenya ci scrive: Spalletti ha fallito su tutto, l'alternativa è solo una, anche se lo odio per come ci ha lasciato. Conte è l'unica alternativa valida per rifondare e instaurare la juventinità. Sulla juventinità ho dei grossi dubbi, perché secondo me Conte è tifoso di sé, anche io lo credevo qualche anno fa, ma ha dimostrato di essere tifoso di se stesso, per carità. Lecito è, perché lui fa i suoi interessi. Aggiungo che anche Conte viene da una stagione fallimentare. Se va via Dusan Vlahovic dovremmo prendere due attaccanti. Purtroppo sì, caro Andrea, questo è. Ciao Quintiliano da Marco da Borgo Filadelfia. Che dire, in conclusione un anno agonisticamente tragico, speriamo solo agonisticamente, con cifra caratteriale uguale allo zero. Bisogna cercare gente tosta, decisa, non necessariamente, ma con i contro puntini ai quali possano cementarsi per emulazione i nostri bravi ragazzi tipo Locatelli, McKennie eccetera. Prima gli uomini, poi i calciatori, se non se ne esce. Anche se sì, sono d'accordo, è chiaro, però servono anche i calciatori che innalzino il livello tecnico. Ragazzi, scusate la domanda, chi della dirigenza attuale, quella della nuova, dovrebbe andare a far fronte? Ah, questo l'avevamo letto anche prima. Poi Enrico, esonerare Spalletti e prendere Antonio subito. Chi è Antonio? Fede, amico tuo Antonio? Sì, si può vincere e perdere, ma bisogna dare tutto fino alla morte. Ci vuole passione e competenza, quello che manca nella nostra società. Basta vittimismo e torti, li abbiamo subiti. Ma ricordate il gol di Turone, il rigore su Ronaldo? Ah, tu dici proprio Robby, sei vai all'antico, è quello del Milan a Milano. Cerchiamo di essere seri. Evidente che non vogliono cambiare nulla. Una squadra forte della società e dell'allenatore

0: è forte e basta. L'allenatore deve ottenere il massimo dei suoi calciatori, e Conte piaccia o no è molto capace. Spalletti non lo capisco, forse non si capisce nemmeno lui. Roby, abbiamo letto 4-5 Conte Boys. Poi, buonasera. Allora, Valerio l'avevamo letto, Valerio da Latina. Buonasera, zio Quinti. È normale per Franco voler chiedere, se non sbaglio, è meglio giocare con due punti. Ah, questo già ti ha risposto Franco, lo dice. Secondo lui attualmente il problema non è, sono d'accordo con lui, di carattere tecnico, tattico soprattutto, ma è un problema che rientra soprattutto nella sfera della personalità, fermo restando che tecnicamente la rosa della Juventus, ragazzi, secondo me non è eccelsa. È inutile che io capisco chi dice ma eravamo più debole, la rosa più debole del Como e del Milan, non lo so, per esempio della Roma, anche la Roma ha un centravanti che gli ha fatto 16 gol, 18 non mi ricordo, 16 mi pare, preso a gennaio, attenzione, ha segnato più lui che tutti i giocatori della Juventus, ha un portiere, il Como ha un gioco stabile, diciamo così, ha potuto fare la squadra lui a sua immagine e somiglianza con tanti giovani, parlo di Fabregas ovviamente, nessun italiano per carità, dovranno cambiare sotto questo aspetto, però insomma poi alla fine conta scusate, andare in campo più che sulla carta. Sulla carta credo che conti poco ormai. Vai Fede.
1: Ciao Quinto, buonasera. Massimo da
0: Massimo.
1: Allora, io non sono un grande estimatore di Luciano Spalletti.
0: Ma va?
1: Non mi è mai piaciuto, non mi piace il suo modo di comunicare e secondo me nella preparazione di alcune partite latita talvolta. Quindi non mi piace, ma ci ho premesso, se è stato deciso di proseguire con Luciano Spalletti, io chiedo questo alla società Juventus. Chiedo decisionismo quando si va su un giocatore, ovvero mi serve quella tipologia di calciatore, ok, proviamo a prenderlo, se non ci riusciamo passiamo immediatamente ad un altro profilo, perché negli ultimi anni il mercato della Juve mi è sembrato un mercato del vorrei
0: ma non posso.
1: E io vorrei un parere anche su questo, Matteo. Saluto e un abbraccio.
0: Grazie, non concordo su Spalletti, per me resta uno dei migliori allenatori italiani, però sono punti di vista. Invece sull'ultima cosa che hai detto concordo con te, io addirittura trasformerei in vorrei ma non riesco. La vedo così, perché è vero, decisionismo assolutamente sì, ma sotto ogni punto di vista. Ragazzi, va bene tutto, ma la dirigenza è l'unica responsabile del fallimento per il mercato estivo, ridicolo, e per il non mercato invernale. Infatti non ha nemmeno riparato. E chi ha scelto il dirigente è la proprietà, che ad evidenza ha dei gravi problemi di competenza per scegliere un manager che non parla nemmeno italiano e compra solo super puntini e puntini. De Vito, Vendazze, Groba. Speriamo di piazzare Thiago Motta al Milan. Guarda Giuseppe, ti dico che al Milan, da quello che leggo e non che so, da quello che leggo, potrebbe andare su Conte il Milan, potrebbe. Ciao da Domenico, penso che si stravolga ogni anno la squadra e dirigenza sarà sempre l'anno zero. Mettiamo le basi e prendiamo 2-3 giocatori, buon inizio dal portiere. E Allison, la Juventus credo che tra oggi e domani potrebbe chiudere, e quindi si parte dal portiere ovviamente. Poi purtroppo stravolgere no, ma questa volta se vogliamo competere per qualcosa di importante, io come diceva Michele vorrei lottare, poi non lo vince, ma vorrei lottare per lo scudetto, cioè non vorrei ritrovarmi a novembre, dicembre, non lo so, gennaio fuori dalla lotta a scudetto, o addirittura non vorrei che non si entrasse mai nella corsa a scudetto. E purtroppo per rispetto a questa rosa io temo che servano veramente 5, cioè 6, non lo so, giocatori, 2-3 credo non bastino. Filippo, secondo me il vero problema della Juve è ed Elkan, ragazzi, però non scrivete delle parole offensive, che ancora non ha capito dove vi ho chiesto rispetto per chi sta lavorando, io e lo stesso Federico Rossi, che deve badare a tanti messaggi. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, ciao Franco Antonio Grosseto. Ma io ciao. A questo punto credo che come lì sia veramente un'imposizione del gruppo Stellantis. Elkan non è nella posizione di poter dire di no, Elkan non sa dove ritirarsi, con la Ferrari sta subendo evidentemente anche le stesse imposizioni. Cioè, mi sembra veramente un uomo in balia degli eventi, in una società, in un gruppo economico-finanziario che non ha più l'autonomia decisionale che una volta, quando c'era il mitico avvocato e quando il mondo era sicuramente migliore. Anche laddove così non fosse, allora è colpa tutta completamente sua, perché veramente non ha la statura imprenditoriale per saper scegliere i manager, per saper scegliere i collaboratori. E parliamoci chiaro, di calcio non sa nulla e non gliene frega veramente niente. Delle macchine si occupa, che so, dei giocattolini, però anche lì fa più danni della grandine. Quindi, molto ottimista, vero? Ciao, buona serata.
0: Grazie, ma capisco anche, diciamo, il tuo non ottimismo, anzi il tuo pessimismo. Poi volevo anche rispondere a chi paragona il fallimento di Allegri a quello di Spalletti. Secondo me non ci sta, perché uno ha iniziato, è inutile che uno ha iniziato dall'estate e l'altro no, quindi non possono essere accostati i due. Tra l'altro, uno non ha mai avuto un gioco, parlo del Milan, un altro invece in un periodo ha avuto anche gioco, creando tante occasioni. Poi devi vincere, questo è chiaro, ragazzi. Non sarete d'accordo, ma se devo andare in guerra mi prendo il sergente di ferro contro, non il filosofo Spalletti, Pierluigi. Sono punti di vista, cioè non è che non siete d'accordo, se siamo d'accordo o meno è relativo. Spalletti in queste ultime giornate ha sbroccato, sono sicuro che il prossimo anno con ancora più pressione sulle spalle regga, boh, speriamo di sì. Tutor con questa squadra è stato fatto passare da Somaro, adesso bisogna prendere 4-5 giocatori di livello. Ma sì, ragazzi, ma se voi recitate di nuovo Tutor, ma Tutor è proprio due categorie inferiore rispetto a Spalletti. Buonasera Quinti, Spalletti piace solo a te, Giosuè? Non credo, Giosuè. Purtroppo voi siete fissati. Comunque, immagino che voi siate più contenti addirittura dei tifosi di Como e Roma. Se tu scrivi questo qui, che non capisci quello che uno dice, evidentemente sei uno di quelli contenti più dei tifosi di Como e della Roma che sono andati in Champions. Su questo metterei una firma. Vai, Fede.
3: Buonasera Quintiliano, sono Ruggero da Siena, ti ascolto.
0: Ciao.
3: Beh, che motivo hanno di mandare via Comolli, Modesto, di fare tabula rasa? Questa è una società che comunque sia ci ha voluto mandare in Serie B nel 2006, è una società che comunque sia non si è difesa ora con il caso Plusvalenze, ma ha azzardato un CDA e va bene così, almeno hanno fatto fuori Agnelli. E adesso confermati tutti, tanto loro si sarebbero quinti, quarti, sesti. Da Juventus non importa niente, questi non sono tifosi da Juventus. La Juventus comunque sia loro ormai ci hanno investito, è la storia della famiglia Agnelli e la portano avanti. Ma Ekan non è né tifoso e secondo me gli importa anche poco da Juventus. Sicché comunque sia tutti confermati e avanti così, e il popolo juventino farà gli abbonamenti, pagherà e si incavolerà e avanti così. Ciao, complimenti.
0: Grazie, grazie a te Ruggero, mi pare benvenuto, credo che sia la prima volta, almeno la prima volta che io ti ascolto, benvenuto, continua così, ma io non credo, guarda Ruggero, su questo discorso che Elkan non interessa la Juventus, io non la vedo così, non sono d'accordo, per carità sicuramente non è un uomo di calcio, non è un esperto di calcio, però che non gli interessi, non avrebbe fatto tutte quelle ricapitalizzazioni. Poi, se voi mi dite con Agnelli era diverso, bla bla bla, è un altro discorso. Però che non gli interessi nulla, io non credo. Vai, Fede.
4: Ma che stiamo dicendo? Lato in bianconera, ma che diciamo? Ma che diciamo? Leonardo da Roma, saluto a tutti. Ma che stiamo a dire? Centrale, Comulli, Spalletti. Conte se n'è andato da Napoli. Noi dobbiamo pregare che Conti torna a Juve, perché veramente è l'unico che ci può tirare fuori da questo guado, da questa tristezza. Sì, Spalletti ha fatto anche un po' un gioco. Ma non vince, e non vince perché la squadra è quella che è, bisogna tirargli fuori proprio, che se posso, quello che c'hanno e non c'hanno. È Conte, lui. Io spero tanto che veramente Conte se n'è andato già col contratto in mano da Elkian, che non facciamo come, perdiamo altri anni con Spalletti, perdiamo altri anni. Forza Conte, anche se ci ha tradito una volta. Forza Conte, forza.
0: Grazie.
4: Juve, forza Juve.
0: Grazie. O Conte o Juve, decidi. Ciao Quinti, perché mi pare di capire che ormai si stia dividendo un po' così il popolo, parte del popolo bianconero. Silvia invece ci scrive: caro Quinti, chi osanna quello là, immagino si riferisca a Conte, mi sa che da parecchio non vede giocare le sue squadre, perché oggettivamente se avessero visto il Napoli in questi due anni non credo sarebbero convinti così fortemente. Aggiungo un'altra cosa, Silvia, io insisto, quest'anno Conte possiamo dire che fallimentare la stagione oppure non possiamo dirlo? 8 punti in Champions League e non so a quanto distacco dall'Inter pur essendo campione in carica, però per carità, ci sta, l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Vai Fede.
5: Ah sì, sono Paolo da Ferrara. Paolo, rimane come lì, vogliamoci tutti bene, non c'è niente da fare. Elkan dai suoi errori non impara. Io penso che non voglio essere cattivo, ma se non avesse avuto la fortuna di avere quel nome, forse sarebbe un piccolo impiegato di provincia, forse qualche ufficio postale, perché secondo me mi auguro che abbia bravi collaboratori alla Fiat, perché Stellantis, perché veramente non lo so, per me avrebbe fatto la fine di un impiegatuccio delle poste. Il problema è un altro: se fa il mercato come lì è la fine, signori, è la fine. E se spalle da tutto questo si è imbroghesito anche lui. Avete parlato di vincere l'Europa League, ma con questa squadra, con questo qui che fa, è già una fortuna se arriviamo nelle prime quattro, e sarà una lotta anche il prossimo anno, per tutti si rinforzeranno, noi no, perché avremo sicuramente da mandare via quegli ectoplasmi che non si sa se riusciremo mai a vendere. Non lo so, speriamo bene fino alla fine. Ciao ragazzi.
0: Grazie a te Alessandro D'Occia. Comunque, a parte il mio, ragazzi, ma perché l'odio? Ma l'odio non deve esistere mai. Magari non ti piace un calciatore, ma odiare, ragazzi, è una parola, l'odio è una parola brutta. Personale per cambiare. Sono rivisto adesso come ha marcato Casadei sul calcio d'angolo, una cosa irritante, lo so, purtroppo Alessandro, io, per me resta un calciatore di livello, ma se è così alla Juventus meglio non resti. Ti dico la verità, io la vedo, se fa la stagione come questa che è appena chiusa, ma è meglio che vada via, ci danno 40-50, io la vedo così, 50 milioni, oppure se veramente non vuole stare nella Juventus. Vai Super Fede.
6: Buonasera, quotidiano Luca da Londra. Allora, ce ne sarebbero da dire di cose, insomma, è stata, ma non è andata un periodo così, insomma. Ma insomma, mi limito solo a, diciamo, a concordare su quello che ha detto, sull'ultima cosa che ha detto, che Vlahovic non è un giocatore della Juventus. Poi il resto facciamo discussioni che vogliamo, insomma, va bene così. Però su quello ti do ragione al 100%. Ciao, buonasera.
0: Grazie. Ho capito poco perché non si sente, forse su Vlahovic ha detto che ritiene, che chi dice che non è all'altezza, sei d'accordo con me? Io, ragazzi, Vlahovic non è Higuain, non è Trezeguet, lo sappiamo, è inutile che lo ripetiamo, però almeno segna, ne sbaglia due, uno lo segna, e forse se ci fosse stato un centravanti al posto suo quando era ai box per l'infortunio, forse la Juventus qualche gol in più e quindi qualche punto in più lo avrebbe, credo. Vai Fede.
7: Quintiliano, prima hai accennato al fatto che i 9 anni di Scudetti, io diciamo il decennio lo chiamo, perché includo anche la stagione di Pirlo, ha fatto male a molti, è vero, ma già durante quei 10 anni c'erano tanti tifosi che si lamentavano per qualsiasi cosa, vero, campagne vero. Acquisti che non andavano bene, allenatori, gioco, giocatori, io me li ricordo. Infatti a molti di loro io dicevo: godetevi questi anni, perché poi prima o poi fisiologicamente finiranno, e così è stato. Quindi figuriamoci che cosa può essere adesso, quando prima c'erano già tanti tifosi che non si facevano andar bene nulla. Lorenzo da Roma.
0: Grazie, lo so, hai ragione. Senza sapere che poi per rivincere, perché poi purtroppo ci sono dei periodi come questo, e anche la Juve li può, perché altrimenti non vale, dovrebbe sempre vincere la Juventus. Poi si critica, attenzione ragazzi, le critiche ci sono, anzi devono esserci le critiche, però da qui a tifare contro, ragazzi, io sono su questa cosa, non riesco proprio a, veramente sembriamo un'altra tifoseria, non sto generalizzando, attenzione. Vai Fede.
8: Buonasera. Buonasera Quintiliano, Marco di Torino. Beh, mi riallaccio a quello che ha detto Bruno. Sarà un'altra annata difficile, complicata, perché non abbiamo ancora le idee chiare. Mi sembra che tutti questi anni si sono inanellate tutte decisioni scellerate, e quindi non so quello che deciderà la proprietà, perché il cerino in mano ce l'ha la proprietà, e vediamo cosa scaturirà dall'incontro di domani. Però leggo dalle agenzie che sembra che non cambi nulla, i vertici della società rimangano invariati, e quindi non ci resta che aspettare. Aspetteremo adesso la prossima settimana, dovrebbero aprire gli abbonamenti. Io lo rinnoverò l'abbonamento, perché io sono un tenace juventino e quindi voglio seguire sempre la squadra con il cuore. Poi, indipendentemente da quello che sarà, noi siamo come sempre spettatori, però sicuramente le decisioni della proprietà di questi anni ci hanno un po' stancato, a noi, almeno a me, ma penso a tutta la maggioranza dei tifosi. Un abbraccio fino alla fine.
0: Non ho capito però se vuoi Spalletti o non vuoi Spalletti, boh. Potete esprimervi, ragazzi, ognuno la pensa a modo suo, eh. Vai Fede.
9: Ciao Radio Bianconera, ciao Quintiliano, Ralf da Verona.
0: Oh, Ralf.
9: Allora, le critiche ormai penso che siano piovute a...
0: Le critiche siano piovute a... non si sa, vai.
10: Ciao ragazzi, sono Dennis di Trento. Praticamente da quello che sembra non cambiano nessuno, così Comolli e Spalletti potranno litigare per bene tutto l'anno e andrà tutto in rovina anche il prossimo. Sembriamo l'Inter dall'anno 2011 in poi, sempre peggio ragazzi.
0: Grazie, vai Fede.
11: Ciao Quintiliano, Gabriele.
0: Ciao.
11: Questa è la giornata forse peggiore, no? Perché poi c'è il risveglio, il prendere atto di quello che siamo diventati, di quello che non riusciamo a diventare da parecchio tempo. Al netto delle opinioni personali su quel giocatore o su quell'altro giocatore, perché poi tutti quanti noi abbiamo un'idea che può rivelarsi sbagliata o giusta, no? Quindi tutti quanti nel corso dell'anno indoviniamo qualcosa e sbagliamo qualcosa, d'altronde siamo tifosi, ma finché lo facciamo noi tifosi va benissimo. Il problema è che quando lo fanno a livello dirigenziale succede il patatracche. Quindi se io e te parliamo di un giocatore e abbiamo una visione diversa, speriamo che vinca la visione positiva. È la società che deve vincere e deve avere una visione positiva di quelli che ha comprato. E dall'alto, a cascata, devono indovinare i dirigenti, cosa che non succede manco quella. Quindi siamo veramente in un loop drammatico. Non so proprio come ne usciranno fuori, che ti devo dire. Ciao.
0: Non lo so, vabbè, ma è chiaro che lecito, ognuno ha le proprie idee. Però poi da lì addirittura, diciamo così, non ti fare più o comunque innamorarsi talmente tanto delle proprie idee che il resto non conta nulla. Invece non funziona così. Che Spalletti piaccia solo a te, quindi è un'eresia con questa squadra, vabbè, l'ha detto uno che probabilmente odia Spalletti, perché ormai leggo anche la parola odio. Con questa squadra Conte ne avrebbe fatto di più. Dategli una rosa o una dirigenza all'altra, se poi ne riparliamo. Emiliano da Fiumicino, grazie Emiliano. Ma io non lo so, io dico come la penso. Per me resta uno degli allenatori più bravi italiani, per come la vedo io, questo è chiaro. Poi non sono d'accordo, ad esempio ci sono tanti che sui social fanno dei post di un modo e poi magari mandano i messaggi di un altro tenore. Bisognerà essere anche coerenti nella vita in generale, in questo caso di calcio, e quindi è poco importante, ma in generale servirebbe coerenza. Vai Fede.
12: Non ricordo che da quando la Coppa dei Campioni è diventata Champions League, mai nessuna squadra ha vinto il campionato giocando il giovedì. Claudio.
0: Grazie, grazie. Giovanni dice: non mi leggete mai. Io in realtà un Giovanni lo leggo quasi tutti i giorni, non so se sia tu, ma stasera non l'ho visto, però vi assicuro sono tantissimi messaggi. Se salta qualcuno, ragazzi, ma non credo, cercate anche di capire. Vai Fede.
13: Io quindi sono Antonio da Cedare. Il problema è questo, mi dispiace, ma io lo continuo a dire. Lo sbaglio abbiamo fatto nel far firmare Allegri,
0: Allegri
13: 3-4 mesi prima del campionato, che sia finito. Il problema è che ho paura che l'anno prossimo, a mezzo di novembre, ci troviamo ancora col cerino in mano, con un Spalletti che non è più capace di confermare, e ci troviamo nella stessa situazione da più di 4-5 anni, con allenatori che a metà, manco pure a un quarto di campionato, già non sono più idoni per la Juve. Cosa ne dici?
0: Sì, probabilmente sbagliavo, volevi dire Spalletti, hai detto Allegri, invece io l'ho detto subito, secondo me hanno fatto bene, perché se tanto la Juventus vuole continuare il progetto con Spalletti, secondo me era relativo rinnovarlo prima o dopo. Se tu hai intenzione di proseguire con questo allenatore, l'avresti comunque rinnovato, anche come poi purtroppo è avvenuto, senza Champions League. Silvia giustamente sottolinea una cosa importante, no? Fallimentare, parla di Conte, la mole di infortuni è solo sua responsabilità e del suo staff, non è più il Conte che ricordiamo noi alla Juve, non lo è da tempo. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo, ragazzi, sono uscite delle cose di giocatori che si sono messi contro Conte, lui ha detto che non è riuscito a compattare l'ambiente. Vi ricordate, a proposito di questo, cara Silvia, l'agente di Lobotka che cosa disse? Probabilmente a fine anno cercherò una squadra per il mio assistito, perché il lavoro di Conte, troppi infortuni, sono stati tantissimi infortuni, forse un po' di colpa ce l'avrà anche lui, no? Con il suo staff, forse, ma al di là di questo sono d'accordo con te quando dici che non è più lui da tempo. Invece purtroppo alcuni sono convinti che sia l'unico, cioè che non ci sia vita oltre Conte per la Juventus, cioè ogni anno, siccome c'è in dubbio l'allenatore, si parla di Conte. Vai Fede.
14: Ciao caro Quintiliano, Andrea da Montevarchi. Innanzitutto un grandissimo abbraccio e un grandissimo pensiero va rivolto al nostro amico tifoso all'ospedale, speriamo che si possa riprendere il prima possibile. Per quanto riguarda la partita di ieri, non avevo aspettative, quindi va bene così. Per il calciomercato, la prima cosa che vorrei, anzi che avrei voluto da stamattina, è vedere Openda, David, Di Gregorio, Cambiaso, Koopmeiners con le valigie fuori dalla Continassa, ad aspettare qualcuno che li venisse a prendere, perché ecco, questi sono i primi giocatori che devono partire prima che arrivi qualcuno, perché ci dobbiamo veramente sbarazzare di certe zavorre. Dispiace dirlo, ma non trovo parole migliori. Un abbraccio.
0: Grazie, non mi ricordo il nome del nostro amico, però grazie. Vai Fede. Ah, l'ultimo, ok. Non ho visto.
15: Oh, ciao carissimo Quintiliano. Ciao. Allora, io adesso penso, sono qua da Brno Terme e mi vado a vedere l'Under 14 che c'è, Juve Fiorentina, che è uno dei tornei internazionali più importanti, diciamo, che c'è in Europa, qui ad Brno Terme, dei ragazzi di 14 anni. Visto che c'è la Juve, me la vado a vedere. Spero in questi di 14 anni di vedere qualcosa di bello, speriamo, dai. Non lo so, non so cosa dirti, io sono molto preoccupato. Alisson sembra che ormai sia della Juve, no, speriamo che ci siano anche altri giocatori, perché Alisson solamente non basta.
0: Ah beh, chiaro.
15: Ciao Franco, ciao Quintiliano, complimenti.
0: Grazie a te, un abbraccio. Si parte da lui, poi vediamo ragazzi. Mentre noi siamo giunti al termine, grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi. Domani 19:21, fuori di Juve, quindi stessa ora e stesso posto. Ciao.
16: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions, che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma ha un allenatore che se riesce a far entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso diventerà anche, vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo, in questo caso qua secondo me è stato molto sì, vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
0: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina. C'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però se c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
1: Allora, Grosso ha fatto benissimo, in 2 anni ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
0: Apparatici,
1: alla
0: apparatici.
1: squadra. Paratici,
0: Tocca apparatici.
1: esattamente.
0: Andrea,
1: Tocca a
0: grazie
1: lui.
0: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
0: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
0: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello, ma per Perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato, diciamo, il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
0: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era, diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice legge.
0: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, perché, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
0: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
0: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
2: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
0: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
2: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
0: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Avessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
2: No, perché nel senso che complimenti ad D'Avessa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
0: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
2: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Quindi, però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e, come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
2: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Nera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera. Nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno. Fa caldo, scoppiano i computer, ci sono gli alert rossi, la Juve al sesto posto, sfiorata la tragedia al derby ieri sera, una partita surreale che secondo me non si doveva giocare, c'è stato poi poco da commentare, invece no, la regolarità del campionato mandata a otte dal punto di vista della Lega Calcio con la partita della Juve che si è giocata dopo, vi dite ma che cambiava? Beh, qualcuno, per noi che cambiava? Beh niente, perché alla fine nel secondo tempo siamo entrati in campo che sapevamo che non si poteva andare in Champions League, infatti invece che vincere in carrozza un derby l'abbiamo pareggiato, però per altri, sugli altri campi, sugli altri campi, la contemporaneità, Lega Calcio. Se la Juve avesse giocato in contemporanea, sto derby lo vinceva e magari qualcun altro pareggiando andava in Champions League, per esempio, poteva succedere. E invece la regolarità, le moviole, la Roma, il Como, le prese di posizioni, le interviste post partita. Insomma, caro mio Ilda Roche, che sei lì per gli sfoghi vocali dei nostri ascoltatori, anche questa stagione ce la siamo tolta dai palloni bianconeri. Chiudiamo sesti, un punto in meno rispetto all'anno scorso, Spalletti ha due punti in più di Motta, chi se ne frega, da quando è arrivato è al secondo posto dei suoi punti, bene, siamo contenti per lui. E noi ci tocca fare una bella Europa League con il Milan al giovedì sera. Ma vediamo prima di tutto, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 25 maggio 2026. Vediamo come i giornali commentano questa ultima giornata incredibile di campionato. Sulla Gazzetta dello Sport, Milan e Juve fuori, festa Roma e Como, incubo Cagliari a San Siro, a rischio Allegri, a rischio Furlani, a rischio Tare. Rivoluzione di Cardinale, quindi forse c'è anche chi è messo peggio di noi. Malen riporta i giallorossi in paradiso dopo 7 anni, anche l'arbitro magari. Impresa storica di Fabregas, pure lui, clamorosa Champions. Si salva il Lecce che vince in casa 1-0 con il Genoa. Conte dice ciao ciao Napoli e Aurelio De Laurentiis, mentre fanno una conferenza stampa congiunta in cui non sono d'accordo e dicono uno una cosa e l'altro il contrario. A un certo punto De Laurentiis dice no, perché poi devo combattere col sindaco di Napoli che è tifoso della Juve. Così. Ale! Toro, pari, scontri e paura, un tifoso bianco-nero è grave. Spalletti, poi andiamo a sentire le sue pillole. Nel post partita dice giustamente che insomma sono robe che non devono accadere, che magari quel comunicato del Toro del giorno prima in cui non si poteva andare a vedere la partita se si aveva colori bianco-neri addosso non è stato proprio il massimo della genialità, che magari ci aggiungo io, se fai arrivare il corteo dei tifosi della Juve in contemporanea a quello del Toro, anche la questura di Torino, il prefetto e i poliziotti non sono stati dei grandi geni, e poi alla fine

0: vincere. Spalletti resta senza Champions. Il regalo, mi raccomando, è domani, tutta la settimana che pompano, nonostante non lo dobbiate comprare, ma è un regalo. Il regalo domani, il libro su Lautaro, re dei gol, i grandi valori di Lautaro Martinez. Mi raccomando, accorrete, prendetelo, mettetelo sulla vostra scrivania, insieme a tutta la storia dal 1908 dei grandi valori nerazzurri. Doppietta, a proposito, oggi è un po' di sfogo, quindi magari 20 anni fa lo facciamo meno, però... Grazie a Marco da Crema, io ve lo dico, oggi 20 anni fa, calcio, ecco le intercettazioni sul Milan, cioè dopo 2 settimane in cui Moggiopoli ci ha mandato in B sui giornali, perché in questo momento il processo non è ancora iniziato, dopo 2 settimane improvvisamente spunta, dell'Inter no, però spunta le intercettazioni sul Milan, l'antitrust detta le regole, basta procuratori, parenti, conflitti di interesse, ma da quando che non è cambiato assolutamente nulla. Meani trattava sugli arbitri, telefonate di Gagliani e i bianconeri condizionavano anche il calendario.
1: La Juve condizionava il calendario 20 anni fa, ma dove? Ma dove?
0: Che calendario condizionava? Quello che alla penultima giornata faceva mettere Milan-Juve in casa del Milan, la gara scudetto, quel calendario lì condizionava. Che meraviglia. Che meraviglia. Però c'era chi si spingeva in pronostici incredibile. Torna Boniperti. Come no? Certo. Assolutamente sì. Mentre c'era un Cannavaro inaspettato, voi ve lo siete dimenticati, che dalla nazionale veleno Cannavaro, i giornali indispettiti, perché lui difendeva Moggi. Cannavaro in pieno preparazione per il mondiale, incredibili dichiarazioni dal ritiro della nazionale. Sistema Italia, altro che sistema Moggi, diceva Cannavaro. Che strano, neanche una telefonata con Gagliani. Cioè tu pensa, Cannavaro già allora ci aveva visto lungo rispetto ai giornalisti, diceva, ma come, è sotto intercettazione Moggi? Moggi che con Gagliani c'ha sto rapporto continuo, non c'è neanche una telefonata con Gagliani. Che strano, come mai? Ma come mai? E allora i giornali lo incalzavano. Ma come? Ma lui che gli hanno annullato un gol buono proprio con il Parma? Veramente il corner non c'era, da cui nasce quel gol lì di Cannavaro. Quindi, tanto per cominciare, non era un gol buono perché il corner non doveva esistere. Punto numero due, Cannavaro diceva, dal campo non mi sono accorto di niente di che, quindi non mi sembrava sta grande cosa. Torniamo oggi, va. Doppietta di Vlahovic, 8 in pagella, ma è inutile. David prende 5, entra e non controlla il pallone. Sapete qual è la differenza tra David e Vlahovic? Che David entra e non controlla il pallone, fine. Vlahovic non controlla il pallone, però poi segna, tira e segna. Che alla fine Vlahovic, con tutto l'infortunio dell'anno, ha chiuso con 10 gol. 10 gol in un'annata da infortunato. Non è l'attaccante che vorremmo tutti, però 10 gol da infortunato li fa, 16/18 da non infortunato li fa. Basterebbe comprare un altro grande centravanti da mettergli al fianco e lì saremo a posto. Gatti su Zapata, anche le moviole fantasiose finiscono con oggi. Gatti su Zapata, manca il giallo, ma sì, dai, perché non dare un giallino finale anche a Gatti? Kelly c'è, Adams, quanti dubbi! Kelly appoggia la mano sulla spalla e quindi la spinta c'è! E certo! Perché non gli abbiamo dato un rigore al Toro? Perché Kelly ha appoggiato la mano sulla spalla? Dai, ci mancherebbe! In genere noi li danno, no? Quelli lì, vero? Amaro Spalletti, chi ha dubbi non può restare alla Juve, dice Luciano. Avevamo la gara da vittoria in pugno, ma all'intervallo sapevamo che eravamo fuori e quindi senza i soldini della Champions dovremmo essere ancora più bravi sul mercato. Quindi, no, ieri l'unica cosa nel dispiacere della serata che mi ha fatto piacere, come al solito, che alla fine tutti hanno detto la roba che io dico da un mese. Cioè, Champions o non Champions, non cambia assolutamente niente, se non che adesso chi fa il mercato deve essere più bravo. Ma non è che cambia, siccome c'è l'Europa League, allora facciamo una squadra all'ottavo posto. L'idea è di fare una squadra competitiva per vincere, però chi fa il mercato deve essere ancora più bravo. Perché ha qualche soldino in meno. Vlahovic si decide, Dujan trascina, adesso la testa va verso il rinnovo. Vediamo di farla in fretta sta roba di Vlahovic, perché o sì o no e andiamo avanti. Grande paura, gli ultras dicono a Locatelli qui non si gioca e passa sui giornali la teoria della bottigliata nella rissa, mentre tra gli ultras passa la teoria del lacrimogeno terraria altezza uomo tirato dalla polizia. Versioni contrastate e contrastanti. Chiudiamola.

0: Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport, dove giustamente il titolo è "Hanno perso tutti", con la foto tra l'altro del buon Paleari che butta via Kelly, scusate, nel primo tempo non si è capito, a centroarea Paleari butta via Kelly, così, una roba senza senso. Una surreale notte di violenza e follia, Juve fuori dalla Champions, il Toro spreca un'occasione unica quando gli ricapita. Spalletti in Europa League malgrado la doppietta di Vlahovic, rimonta Granata con Casadei e Adams, un fallimento e tristezza condivisi da una parte e dall'altra. Derby iniziato con un'ora di ritardo per la notizia di un tifoso grave negli scontri tra polizia e ultra. Il settore ospiti si svuota per protesta, noi abbiamo anche giocato il derby senza tifosi, dopo aver ritirato e aver intimato ai bianconeri di non giocare. Solidarietà della maratona che gira gli striscioni e se ne va, dimostrazione che secondo i tifosi è stata colpa della polizia, altrimenti quelli del Toro non si sarebbero associati a quelli della Juve. Finale indegno, sentenze dure, dice l'editoriale di Tutto Sport. Uno di noi è in fin di vita, non dovete giocare, dice la curva a Capitan Locatelli. Tifoso operato d'urgenza per via di una frattura alla calotta cranica. Forse i medici sono riusciti a salvargli la vita. Speriamo che i medici veramente ieri siano riusciti a salvare la vita a sto povero Cristo di 36 anni, se non ho capito male, di Milano dei Viking. Io ieri la partita non l'avrei giocata per dare un bel segnale, però mi rendo anche conto che dal punto di vista delle forze dell'ordine, una volta che il danno è stato fatto, far uscire la gente dallo stadio con questa notizia non sarebbe stato un bel defluire. Questo però dovrebbe insegnare alla Lega Calcio che tutto il casino che hanno combinato per far giocare la penultima giornata tutti a mezzogiorno, ieri sera, per un fatto ovviamente al di sopra di, la contemporaneità è andata a farsi benedire, quindi non è quella la roba importante. Anche perché Juve sesta, Europa League lacrime, in pieno recupero tensione tra le due squadre, eppure un accenno di rissa quando tirano una pallonata in faccia a Locatelli e Zegrova si mette in mezzo e scatta la baruffa. E però anche lì durante la partita è scattata perché c'era una squadra, la Juve, che la vinceva tranquilla, senza pensieri, e l'altra che la buttava sulla rissa. Nel loro stadio ci sono sempre casini fuori, perché nel nostro no, eppure siamo nella stessa città. La società che dice non venite allo stadio che colori della Juve, così per creare un rima sereno. Carica Vlahovic pure sul rinnovo, Spalletti approva il rinnovo. No Turam no party, sette in pagella, la Juve si spegne quando esce Turam. Gatti paga la ruggine, un po' che non giocava titolare, si becca un bel 5,5, il primo gol del Toro è colpa sua. Due corner del Toro, due gol abbiamo preso, è così, tanto per gradire. Noi quando li tiriamo facciamo lo schemino. Kelly fa sbuffare Spalletti, si becca un bel 5 in pagella. Locatelli vince la tensione e prende un 6 politico. Bogà pecca di lucidità, 5,5, fa una roba buona e una meno buona. Sbaglia la scelta. McKennie è in riserva, che la fa più, becca un 6 politico pure lui, un po' per l'annata più che per la partita. Avanti con Comolli, tutti responsabili, io per primo, dice Comolli nel prepartita. Su Spalletti con lui ricostruiremo per vincere. Intanto il club lavora per Tognozzi, direttore sportivo, che è sempre della serie meglio tardi che mai. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Scusate il tono, ma io è da ieri sera che veramente... Io con quello che è successo ieri sera... Corriere dello Sport ammazza grandi, clamoroso finale, Allegri crolla col Cagliari, becca 1-2 in casa... Perché nel gioco degli incastri, cioè noi purtroppo alla fine, perché avevamo il Como di mezzo, noi purtroppo col Como che vinceva non c'era niente da fare, o perdevano anche il Milan e la Roma, non c'era niente da fare col Como in mezzo negli incastri. Quindi alla fine del primo tempo già sapevamo che non c'era niente da fare. Ma la squadra che esce devastata ieri sera non è la Juve che tanto lo sapeva, è il Milan. Perché tra l'altro il Milan, che ha perso in casa e manco ha pareggiato, se avesse pareggiato col pareggio del derby della Juve, il Milan passava. Capito? E di te. Pasperini vince 2-0 a Verona, Fabregas 4-1 a Cremona, passi da 70 milioni, che sono i soldi della Champions, e ovviamente il titolare è il modello Fabregas. Oggi è il modello Fabregas. L'altro anno era il modello Girona, poi il Girona è andato in Serie B, il modello Girona non c'è più. Adesso è il modello Fabregas, ma ci sta, ci mancherebbe altro, dai. Conte dice grande Napoli, grazie, chiude al secondo posto, conferma il suo addio, vado via, non ho compattato l'ambiente, dice Conte, che poi racconta dei malumori creati ad arte, la solita cosa. De Laurentiis dice ma questa è sempre casa tua, se ci ripensi che problema c'è? Un amore lungo 718 giorni, quindi Conte è innamorato di Napoli, Napoli è innamorato di Conte, Conte non è più l'allenatore del Napoli, però dice che si può anche fermare un anno. Vediamo. Juve senza senso sul Corriere dello Sport Stadio. Derby indifferita, ma Spalletti era già fuori. Tra paura e minacce, pomeriggio bollente e gara a rischio, perché si è rischiato di non giocarla. Forse era meglio. Guarda. Poi si va in campo in un clima surreale. 4 feriti e 8 fermati. Juve senza carattere, Spalletti duro, dice pagati alti e bassi. Comolli aggiunge non c'è un piano A e non c'è un piano B. C'è un piano unico tutti insieme per riportare la Juve a essere vincente. E Spalletti come l'ha denominato questo piano? Carattere. Servono giocatori col carattere. Poi ci ha aggiunto che Locatelli e McKennie sono giocatori di carattere. E lì mi è esplosa la chat dei social. Fischi su David, 5 pagella, bene Thuram 6,5, Vlahovic 2 gol, 7,5. Roma, vediamo il Corriere dello Sport, le moviole, no? Roma, tutta un'altra musica, terzo posto per Gasp, sorrisi, attese all'aeroporto dalla gente in festa, Sozza 4,5 di pagella, ma non perché ha sbagliato, lì sul campo, ma il VAR lo ha corretto. Ah, rosso al Verona, rigore per, quindi il rigore per la Roma è giusto, secondo quello dello Sport. Classica palla inaspettata col giocatore che toglie il braccio, rigore per la Roma è giusto. Sozza prende 4,5 perché non l'ha visto, c'è avuto il VAR. Ci mancherebbe. Peccato che tutti quelli di quest'anno alla Juventus, che invece hanno deciso il contrario, sulla moviola c'era scritto dell'altro. Uomo! Como tra i re, travolge la Cremonese, che retrocede la Cremonese. Cremonese è imbufalita perché si becca 3 espulsi e un rigore sull'1-2 che grida vendetta. Maresca 4,5 in pagella, qui è il Como, non è la Roma. Quindi quello dello Sport qualcosina se ne accorge. Dubbi sul rigore. Come dubbi sul rigore? È il giocatore del Como che tira la scarpata a quello della Cremonese e lì crolla la partita e la Champions della Juve, attenzione. Poi su un gol del Como dubica se è in fuorigioco geografico. No, alla Juve gli annulliamo quei gol lì per fuorigioco, le altre no, ci mancherebbe altro. Perché, cari ragazzi e care ragazze, voi la volete la cruda verità adesso che è finita la stagione? Noi siamo sesti e ci meritiamo il posto che abbiamo ottenuto sul campo alla fine, come diciamo sempre dall'inizio della lunghissima nostra storia ultracentenaria. Però la Juve finisce sesta, ma in realtà fino alla fine del primo tempo era quarta. Poi ha saputo che non serviva niente la vittoria e gli spettabili giocatori hanno fatto il secondo tempo da vediamo di finire la partita e vediamo di andarcene via, chi in vacanza e chi via. Ma in un campionato giocato punto a punto fino alla fine, la Juve paga il suo finale, perché a 5 giornate dalla fine noi avevamo 5 punti di vantaggio su Roma e Como e abbiamo fatto una vittoria. Quindi paghiamo il nostro finale. Gli arbitri non è che ci hanno messo del loro, ma del molto loro, perché il bilancio finale del campionato della Juve è meno 12 punti per sviste clamorose arbitrali. E in tutto questo chi paga, come sempre, è il fantastico tifoso al seguito, che l'anno prossimo deve organizzarsi i giovedì di Europa League. Sull'Europa League avremo da argomentare, sul mercato della Juve avremo da argomentare, ma oggi è naturalmente il momento dello sfogo post partita. Allora prima apriamo la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita, tuttojuve.com. Spalletti rilancia per una Juve più forte in questo momento, il primo piano di tuttojuve.com, eccolo qua. Luciano Spalletti analizza il finale della stagione della Juventus tra carattere, futuro, mercato e polemiche dopo il derby contro il Torino. È una Juve da ricostruire senza Champions. Ci lavoreremo tutti insieme, dice Luciano. Il problema è il carattere. Com'è che diceva? Chi era? Massimino, no? Il proprietario del Catania diceva ci vuole l'amalgama. Dov'è che si compra questa amalgama? Perché l'allenatore mi dice che ci vuole l'amalgama. Derby, tensioni e solidarietà al tifoso ferito, anche dal punto di vista della redazione naturalmente di tuttojuve.com. Il progetto Juve continua, il carattere fa la differenza, adesso tocca a chi fa il mercato, il blocco nero su bianco o bianco su nero, come voi gradite e meglio preferite, significa il punto del giorno che se muà la Juve in gol non si sarebbe dovuto giocare. Io insisto, è un derby assurdo che si è disputato con un tempo di ritardo, falsando la contemporaneità del campionato tanto sbandierata dalla Lega Calcio, quando hanno fatto giocare tutti assieme a mezzogiorno. Il virgolettato è: la Juve esce dalla Champions per colpa sua, ma anche per colpe di altri. Torino-Juventus 2-2, e questa è l'ultima partita di questa stagione, ancora una volta tribolata e disgraziata. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. in questo momento campeggia anche qua Spallettone, che in conferenza dice niente Champions, dovremmo essere bravi il doppio. Le parole di Luciano Spalletti della conferenza stampa Juve del prossimo anno: giocatori al rientro dal prestito, vedremo, magari saranno utili. Attenzione, anche ieri lui ha speso delle buone parole su Combiners, i giocatori che rientreranno dal prestito, che sarebbero Nico e Douglas. Insomma, sul mercato fatto da Giuntoli. Che stranezza però. Cosa facciamo? Dobbiamo andare anche oggi su, sì, su Calcio e Finanze?
1: Sì, vogliamo. Molto
0: perché
1: bello.
0: Cosa ridi? Ma cosa ridi? Ma il Comune Mezzo Gaudio, cosa ridi? Disastro Milan in Champions... Fermi lì, in Champions League... Va, mamma mia, mi si aprono tutti i Champions League. Ma che è diventato sto sito? Disastro Milan in Champions League, vanno Roma e Como, rossoneri in Europa League con la Juventus. Ma ci sono anche i soldi, i dobloni che abbiamo perso? No, dai, che poi mi viene il mal di stomaco. No, meno male. E poi cosa c'è? Perché? Ma ridevi per questa cosa del Milan?
1: Più che altro la faccia di Modric.
0: Ah, per la foto, perché c'è la faccia di Modric, sì, un po' abbiamo beccato una smorfia che, vabbè, ma lui ha detto che Allegri è il miglior allenatore con cui è stato, quindi adesso rimarrà con Allegri a fare l'Europa League, immagino, Modric, no? Le magliette più vendute al mondo, Real Madrid davanti al Barca, nessuna italiana nella top 10, strano, perché il nostro campionato è così ben commercializzato. Il sogno degli Arnaud, Jurgen Klopp prossimo allenatore del Paris FC. Attenzione, che suggestione. Napoli, dopo il rifiuto di De Laurentiis, il consorzio di investitori USA rilancia progetto in stile Real Madrid, vogliono fare anche la squadra di basket. Vabbè. No, stavo guardando, come mai oggi non fanno, in genere fanno tutti i conti, chi prenderà di più, chi prenderà di meno, come mai non hanno fatto l'elenco dei dobloni oggi?
1: Ma domani,
0: no, niente,
1: suppongo,
0: non c'è.
1: Domani,
0: oggi c'era troppa carne al fuoco, domani, Ederson vicino al Manchester United, Atalanta verso i 750 milioni di plusvalenza nell'era per Cassi, che in una telefonata disse se mi beccano sto bilancio, al telefono con Paratici, però plusvalenza dell'Atalanta, come direbbe quel tale, non interessano a nessuno. Atalanta in Conference League, Juve Milan in Europa League, Napoli, Como, Roma in Champions League insieme all'Inter nel campionato più falsato della storia. In bocca al lupo a tutti. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1940, 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del Grande Salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
3: Eroi in bianconero.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Allora, non ci sono compleanni particolari, quindi Juventus Creator Lab può dormire un lunedì tranquillo con full time 2-2 la faccia di capitano. Locatelli, finisce qua il nostro campionato. Oggi però sarebbe stato il compleanno di Gaetano Scirea. 552 presenze, 32 gol, 14 titoli con la maglia della Juve e una grande eleganza in campo e fuori. Caro Gae, da lassù, butta giù un'occhiatina, dacci una mano, perché qua... Allora, facciamo così. L'inviato lo chiamiamo alle 10.40. Abbiamo anche le pillole di Spallettone, ma prima la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Cominciamo da Matteo, che dice, Matteo da Guidonia, ma la Juve, essendo arrivata sesta e non quinta, dovrà fare un turno in più di Europa League o non cambia nulla? No, non cambia nulla. Quinta e sesta erano i due posti in Europa League dell'Italia, non ci sono preliminari da fare. Dopo vado a controllare, mi hai messo il dubbio, ma non, a memoria non cambia nulla. Enrico dice, purtroppo questo è il risultato di una stagione un po' altalenante tra infortuni, partite sbagliate o prese sotto gamba e le tante sviste arbitrali. Spero solo che non snobbino l'Europa League. che però, come vi raccontava giustamente il buon Torchia, cambia tutto, non solo dal punto di vista del mercato, perché devi prendere anche i giocatori da, ma dal punto di vista dell'organizzazione, dei recuperi. Ieri Spalletti a un certo punto ha detto, c'è stata grande polemica sul fatto dell'allenamento fantasma, e lui ha detto, oh, gli ho dovuto dare il giorno di riposo, perché sennò questi qua... è che è vero che è un po' che non giochiamo tre partite a settimana, eh? Oh, non mi ha convinto. Luca dice, Verona è 10, rigore per la Roma, magari tutto ineccepibile, ma guarda caso a pensare male, no, ma sai, magari tutto ineccepibile. Verona-Roma, rigore per la Roma, con palla in attesa che arriva il giocatore del Verona. Verona-Juve, rigore al Verona per palla in attesa che arriva Kelly. No, João Mario era Verona, João Mario. João Mario Kerry, non mi ricordo più, forse João Mario. Vabbè, comunque non cambia la sostanza. Com'è sta storia? Com'è che noi lo prendiamo contro e lo prendono a favore? Infatti Luke scrive, tutto verissimo, Champions buttata con Verona e Fiorentina, però qualcuno mi deve spiegare il concetto di palla in attesa e l'interpretazione sullo stesso campo, peraltro. Gavino dice, ma non capisco, il direttore sportivo non è Ottolini? Allora cosa ha fatto Gnozzi? Guarda, il direttore sportivo è Ottolini, però da quello che so io, una parte importante della società mirerebbe a riportare Tognozzi, quindi vediamo. Alberto dice, non le chiamerei sviste arbitrali, ma errori scientifici. A partire da Verona fino al gol di McKennie contro la Fiorentina. Solo con il pareggio contro i Viola avremmo avuto un punto in più del come saremo noi in Champions. Allora, aggiornamento, si chiama, vabbè non voglio il nome e il cognome del commercialista 36 anni, alle 23.30 di ieri si è concluso l'intervento neurochirurgico alle Molinette, trauma cranico severo, prognosi riservata, coma farmacologico e terapia intensiva. Suo padre ha detto, mentre guidavo pensavo, Dio, se devi prendere qualcuno prendi me. La questura chiarisce, colpirlo non sarebbe stato un lacrimogeno come inizialmente circolato, ma un corpo contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. Un padre che percorre chilometri nel terrore, un figlio in sala operatoria, una bottiglia lanciata in una piazza che qualcuno aveva contribuito a rendere esplosiva. Mentre guidavo pensavo, Dio, se devi prendere qualcuno prendi me. A me vengono i brividi. Io non so voi come avete vissuto ieri sera, ma a me vengono veramente i brividi. Ma per noi l'importante è fare le gare in contemporanea perché abbiamo fatto male i calendari. Manuela da Campo Nogara, Venezia o no? O Verona? Vie cos'è? Verona o Venezia, Iv? Venezia? Verona VR?
1: VR Verona, sì.
0: Allora Venezia. Il 25 maggio 53 nasceva il più grande libero di tutti i tempi italiano, Gaetano Scirea, un esempio di correttezza e sportività che non esiste più. Buona giornata anche a te, Manuela, da Campo Nogara, Venezia. Facciamo così, sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio. In ogni caso... dopo tutti questi errori arbitrali, ma è oggettivo, a me dà fastidio che dice ti attacchi agli arbitri, ma non è più l'attaccarsi agli arbitri degli anni 80, 90, fini 2000, con un VAR, una VAR, eccetera, eccetera. È chiaro che ci sono danni, che credere al semplice sbaglio è difficile, credi più altro. E poi questa, la procura di Milano con questa indagine che non si sa niente e che qualche spiffero è passato e c'è un avviso di garanzia molto circostanziato e molto dettagliato, e che cosa devi pensare?
0: Che cosa devi pensare? Io che ve lo dico a fare, io vi faccio anche la rubrica insieme a Marco da Crema tutti i giorni 20 anni fa per farvi rendere conto di cosa è successo 20 anni fa e di cosa hanno fatto succedere negli anni e continuano a far succedere, cioè il comodaccio loro. perché ieri sera l'importante era fare la partita, chiudere sto campionato, scordarcelo il giorno dopo, da domani tutti sul mercato, arbitri, calendari, frode sportiva, doppie curve, scommesse, tutto dimenticato allegramente. Dai, che ci divertiamo di più a commentare Spalletti, mica Spalletti, come lì, mica come lì, che ce frega del resto, eh? Poi un giorno torneremo a vincere il campionato noi e tutto il resto invece improvvisamente fregherà al mondo dell'informazione. Sentiamo un altro vocale da casa.
8: Buongiorno Claudione. Allora, innanzitutto ti ringrazio, sono Simone da Buti, per come difendi la Juve, per come ci hai sempre difeso. Prima cosa che io chiedo, vorrei sapere come sta il nostro fratello bianconero, il tifoso che ha avuto quel problema ieri. Spero che stia bene. E per il resto, anche se avevi detto, e lo pensavo anch'io, che con la partita di Verona e Fiorentina in casa i nostri giocatori erano indifendibili e ci facevano anche passare questa cosa di guardare gli episodi arbitrali, io però non riesco e voglio far notare gli ultimi tre arbitraggi che ha avuto il Como. Como va a Verona e fa di tutto e di più, gol annullato, rigore annullato a Verona, però Sogliano litiga solo con noi. La settimana dopo in Como-Parma, all'83esimo se non mi sbaglio, viene annullato un gol a Pellegrino su un fuorigioco di naso che viene poi valutato non so dopo quanto tempo, e anche lì questo benedetto Fremi di quando parte la palla e hanno annullato un gol. Allora,
0: e ieri pure, tu dici, le ultime tre partite del Como l'hanno aiutato con gli errori, la Juve è contrario, c'è anche quello, io ci ho messo tutto dentro, c'è anche quello. Poi ripeto, purtroppo Juve Fiorentina, siamo davanti, vince anche la Fiorentina e noi ce ne andiamo in Champions, eh? Però magari Juve Fiorentina in Champions c'eravamo già con qualche punto di vantaggio, è vero anche quello. Luca dice: sento solo distruttismo anche dal fuoco amico, sembra che non siamo andati in Champions per il pareggio di ieri, narrazione surreale. Ma a noi va bene, siamo tifosi strani, non siamo uniti, anzi, anche tra molti opinionisti. Una domanda: c'era la contemporaneità tra se la Juve pareggiava? Ah no, scusa, se c'era la contemporaneità la Juve pareggiava? No, l'ho detto prima. Se c'era la contemporaneità noi il derby lo vincevamo in carrozza. Sentiamo il vocale del casa.
9: Ciao Claudio, sono Andrea da Vicenza. Adesso mi beccherò dei tuoi insulti sportivi per quello che starò a dire, però okay, va bene, li accetto e va bene. Ah. Ascolta, secondo me, chiaramente non si hanno prove per dire questo, però secondo me la classifica finale è fatta a tavolino dalle dirigenze delle società per motivi economici, di immagine, di ritorno di immagine, di investimenti nel calcio italiano. E guarda caso il Como, che ha una grande società, una società assai ricca dietro, si è qualificata. L'Inter l'ha fatto, vabbè, per meriti sportivi. Il Napoli comunque lo stesso. I due posti che rimanevano sono andati per motivi economici. Chi ha più soldi da investire nel futuro campionato? Roma e Como. Juve e Milan dovranno ristrutturarsi probabilmente, secondo me, vendendo il pezzo 90 e ripartendo dal basso, ecco. Ciao.
0: No, ciao anche a te. No, non sono d'accordo, non sono d'accordo. Enzo da Milano dice: due speranze. Primo, spero che la dirigenza sia già stata definita per gestire un mercato vitale, non per improvvisarlo. Secondo, spero che alcuni giocatori non vestano più la maglia l'anno prossimo, esempio Comanes e qualche altro. Ma ha parlato bene di Comanes, Spalletti. Marco da Faleria o Faleria? Dov'è Faleria o Faleria? Ieri sera nella mezza rissa c'era solo Zegrova che difende Locatelli, con 5 del Toro addosso e nessun giocatore della Juve da solo contro tutti. Sì, purtroppo ho notato anch'io. Un abbraccio anche a Terry che dice: ieri abbiamo assistito all'ennesimo vergognoso spettacolo indecoroso del nostro calcio italiano. Spero solo che il tifoso si possa rimettere al più presto. Alfredo da Varese, presente: prima di tutto voglio fare tanti auguri di buona guarigione al nostro fratello juventino. Ad oggi dico che inizio a essere un po' deluso anche da Spalletti. È vero che la Juve non ha secondi cambi, infatti la Juve crolla quando inizia a fare i cambi, però questa Juve va smantellata e basta. Poi Andrea da Vicenza si prolunga e si allunga un po' nel messaggio. Adesso che è finita posso dirlo. Al netto di un'annata fallimentare, la cosa che mi dà più fastidio è che stiamo assistendo, con il beneplacito anche della politica, ad un costante, continuativo annichilimento del tifo juventino e al juventinismo in generale, senza nessuna controffensiva da parte della società. Non serve che elenchi le sentenze ingiuste che abbiamo subito, ma fatti come lo striscione UM a Firenze, cori razzisti a McKennie passati in prescrizione e addirittura comunicati per non vestire i nostri colori, fanno capire come tutti si sentano legittimati a denigrare i nostri colori deliberatamente. Tanto avranno sempre il consenso, quantomeno unanime, di media e giornali che eviteranno di condannare tali gesti, facendoli passare come la normalità. Vocale della casa.
10: Buongiorno Claudio, sono Ciccio da Cupello. Allora, finalmente è finita sta stagione, è finita malissimo, peggio non poteva finire. E va bene tutto, gli errori, la squadra, l'allenatore, la dirigenza, il presidente, tutto da cambiare, perché cioè, tutto da cambiare no, tutto da, diciamo, da mettere i puntini sulle i, perché la nostra Juve non può fare questa fine. Però c'è anche da dire una cosa, che quest'anno ci hanno dato sotto, quest'anno ce l'hanno proprio fatta, perché ci hanno annullato 16 gol. Dici, ma non ci dobbiamo appendere a queste cose, va bene, non ci dobbiamo appendere, però il calcio è fatto di numeri e di punti. Se tu mi togli dei punti, alla fine quei punti mi servono per andare in Champions League e per magari fare un nuovo progetto forse vincente. Questo non ci è stato permesso di fare, quindi ripartiamo dall'Europa League. Sarà contento Sky, che almeno il giovedì farà il pienone, mentre il mercoledì, a parte Cartolandia, sta Champions, chissà chi se la vede in Italia, il Como, con tutto il rispetto, a Roma, a parte dentro al raccordo. Vabbè.
0: Un po' minimizzato. Massimiliano da Roma, a proposito, dice: secondo me costa più prendere un sostituto che tenere Vlahovic. Credo che con Spalletti possa migliorare, ma serve comunque un attaccante di riserva. Siamo riusciti nell'impresa a far entrare Como e Roma in Champions League. Michele da Vicenza: che fine ha fatto la nostra povera Juve? Penso che anche una rivoluzione non possa portarci a vincere. Squadra senza carattere, post scriptum. Se non sbaglio, nessuna squadra in Italia che gioca l'Europa League nella stagione non ha mai vinto lo scudetto. Cioè, chi ha giocato l'Europa League non ha mai vinto lo scudetto? Dovrei andare a controllare, mica la memoria non mi viene in mente. Daniel da Tenerife scrive, fa tutto un po'... Ieri, quando hanno deciso di far vincere la squadra di Stato il Como, ho spento tutto. Andassero al diavolo loro il calcio, fa tutto... Hanno rovinato il mio sport preferito, meno male che è finita, fanno tutti... Io vi sto leggendo tutti senza selezione, e... 9 messaggi su 10 parlano degli arbitraggi di sto campionato. No, lo dico perché intanto qualcuno mi dice io ho premesso, ce la siamo complicata noi, però dal punto di vista arbitrale vedo che la sensibilità del tifoso della Juve è a portarlo a rendersi conto che con gli errori di quest'anno arbitrali noi in Champions eravamo già 2 mesi. Se ci limitiamo ad analizzare gli operati arbitrali di un campionato dove ci sarebbe un'accusa di frode arbitrale al designatore che nessuno si ricorda, probabilmente più nessuno si ricorderà. Stefano da Firenze, no, perché poi io la mattina mi leggo i titoli dei giornali che mi manda a mezzanotte Marco da Crema su Farsopoli 20 anni fa e non ridisco. Quello di oggi è la Juve condizionava si faceva i calendari. 20 anni fa la Juve si faceva i calendari. Oggi no, oggi i calendari sono... Oggi che c'è l'algoritmo che puoi condizionare, puoi fare il calendario, allora. Stefano da Firenze, lo hanno preso il cecchino che ha sparato a Davis? No, dai Stefano, oggi cecchino no, oggi. Proprio fino alla fine, scrive Dave, le squadre che dovevano andare in Champions hanno avuto entrambe rigorino ed espulsione giocando con l'uomo in più. Vabbè, nel dubbio. Roberto dice, con cambi cervellotici... Sai che non sono piaciuti neanche a me ieri i cambi di Spalletti? Io quando ho tolto Vlahovic... Vabbè, Vlahovic si è arrabbiato, ma io anche pure. Il mister è riuscito a non vincere un derby facile. E tutto per dimostrare il poco materiale a disposizione verso la società con le ripicche personali. Non si va nessuna parte. No, non penso che sia quello lo scopo, Roberto. Non penso che ieri ha fatto i cambi per dimostrare la società. Tanto era una partita al secondo tempo che non valeva niente. Quindi, ragazzi, questi vanno nell'intervallo a sapere che il secondo tempo è inutile perché la Juve è fuori dalla Champions. Quindi, insomma, va bene tutto. Ugo scrive: Miretti e Kop inutili come sempre. E lui li mette in campo, sveglia anche un po' a Spalletti. Mentre Cesare da Milano, che è sempre sottile nella sua ironia, dice: Ecce como. Chi vuol capire, capisca. Claudio da Squinzano giustamente si parla che come lì deve essere mandato via, ma voglio fare una provocazione. Ma dopo tanti fallimenti nello scegliere i dirigenti, ma Elkan non si può mettere in discussione e farsi da parte? Ma è il proprietario, Elkan, Claudio. Proprietario, se vuole può vendere la società, ma mettersi in discussione, no, proprietario. Roberto da Langhirano dice: posso chiedere com'è possibile che un allenatore che prende la squadra al quinto posto e finisce sesto riesce a fare dire che ha fatto molto bene? Non capisco. Perché hanno spostato la discussione su, ha preso una squadra allo sbando, l'ha fatta a tratti, a larghi tratti, giocare anche abbastanza bene, ha dato più convinzione all'ambiente. Io in parte, Roberto, devo essere anche d'accordo con te, perché altrimenti mancheremo di coerenza critica nei confronti degli allenatori precedenti. Io credo che Spalletti goda dell'aura di essere Spalletti, perché se fosse stato un altro in questo momento qua veniva cambiato, diciamoci la verità. Ale dice: ci hanno tolto la passione e la fiducia da anni ormai, ma oggi anche la speranza di tornare competitivi. Neanche il 2006 mi ha fatto vacillare, ma oggi vedo troppo tutto nero. Addirittura Marco da Teramo: ci sarebbe tanto da dire e da fare, ma secondo me ci sono tutti i presupposti per far tornare Conte a casa. A mio modo di vedere è l'unico che può fare la differenza. Allora, io te lo dico, poi non torna, noi abbiamo confrontato Spalletti, ma ad oggi Conte tornava in due nanosecondi se la Juve cambiava Spalletti. Piero da Palermo scrive: come promesso ti dicevo che parlavo lunedì, allora parlo oggi, dice Pietro. Parla, Pietro. Via Di Gregorio, via Cambiasso, via Comanes, via Miretti, via Vlahovic, via Locatelli. E mettere giocatori che hanno fame, con garra, non c'è bisogno di top, ma di ottimi giocatori. Va bene tutto, però garra, ti prego, Piero. Siamo in Italia, garra. Basta con sta garra, mamma mia. Pasquale da Muggiò: per la Champions la Juve ci ha messo del suo, ma gli arbitri poi l'hanno distrutta. Un'altra cosa voglio dire: Malagò, Abete, presidente della Lega Calcio, una mano ad una squadra che è andata in Champions, di già ce l'hanno messa. Io la penso così, e tantissimi che seguo. Alessandro da CV cos'è? Civita Vecchia, cos'è CV? Non c'è nulla da salvare, nemmeno il logo. Cambiare 5-6 giocatori, ma anche 10-12. Credi possa risolvere i problemi di questa società? Non squadra. La squadra è il riflesso della dirigenza, con un 20% di aggravanti dovuto ai torti. Mentre Gianfranco da Teramo sostiene che finalmente questo strazio è terminato, siamo dove meritiamo di essere, anzi, dove meritano. Meritano loro, meritano di essere loro. Noi tifosi meritiamo altro, neanche lo zuccherino del derby vinto. Propongo al Comune una partnership per fare la Champions a casa nostra, in modo che i nostri possano comunque vederla e vergognarsi quelli rimasti. Ora via tutti, buona Juve. Vabbè, Gianfranco, via tutti, poi però bisogna ricomprarli tutti. Ambro da Reggio Emilia chiude questo campionato con: abbiamo fatto gli spacconi col Verona, basta alibi, ridicoli. Se pareggi col Verona retrocesso non puoi andare in Champions, forza Juve. Nicola: Dai, parla di Calciopoli, parla degli arbitri, di quanto manca Allegri. Qui qualcuno ha detto che manca Allegri, che prendeva 3 gol dal Maccabi. Raccontaci con quell'ironia che tanto ti contraddistingue questo periodo nefasto. Forse dovremmo parlare di quanto sono inadatti i nostri senatori, quanto è patetico Locatelli come capitano. Dai, raccontaci questo, punto esclamativo. Nicola, vuoi che ti risponda a un messaggio così elegante, di grande cultura, con i punti esclamativi? No, dai. Puoi risponderti da solo, no? Sei così più intelligente di tutti noi che sei al di sopra della nostra chat, Nicola. William Devrea scrive: meno male che ci sei tu, ti lascio un po' sul morale. No, Nicola non è d'accordo. Finalmente è finita, siamo arrivati sesti, delusione pazzesca, il peggio del peggio, derby scandaloso, nemmeno in grado di vincere contro il nulla Granata. Per i tifosi che hanno subito le violenze altrui, questa squadra va rifatta, ma anche la dirigenza deve pagare con Molly e NC. Che rabbia, sempre Forza Juve.

0: Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba. Radio
2: Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna Stramba.
0: Allora, siete veramente tantissimi, però io vorrei anche introdurre il buon Spallettone, perché sennò cosa mi ha lavorato a fare il buon Ippo, la gioia. E allora sentiamo, visto che è il nostro allenatore anche della prossima stagione, quelle che sono le considerazioni di Spalletti, soprattutto nella pillola numero uno, e cioè che Juve ci aspetta, la Juve che verrà. Dai.
8: Juve saranno il prossimo anno, la mia Juve, la Juve di tutti, perché... bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà, soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, perché poi il direttore generale ha parlato prima della partita e ha parlato in maniera corretta che assolutamente noi bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità, poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano, perché il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità, perché poi da ultimo sì, è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte, ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, ti è capitata la peggior cosa, forse, o può darsi, perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova. Perché è così, e se ci fate caso tutti l'hanno passato queste cose qui, per cui l'essenziale è lavorare in una maniera corretta di rimetterci quelle due o tre, tipo un po' di carattere dentro questa squadra ci vuole, perché si è visto che in dei momenti ci siamo un po' modificati, non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità, perché in alcuni momenti trovi degli avversari più forti e allora, però se hai carattere rendi vita difficile lo stesso. In altri si vede che abbiamo sofferto proprio o l'ambiente o l'avversario o il momento della partita. Poi puoi essere messo a cuccia dalla forza di un altro, però si vede quando lotti e reagisci. Noi ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite o quei due o tre episodi dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui qualche qualità, tipo il carattere, che è una qualità tipo la forza fisica, la tecnica, la velocità, è una qualità che nei calciatori va calcolata, quella che carattere hai.
0: Quindi è un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo forte, ma gli manca il carattere. Io, se posso dare un consiglio a Spalletti per la prossima stagione, è questo qua, Luciano. Nelle conferenze prendi una posizione e vai su quella, però non dire tutto il contrario di tutto, perché altrimenti poi è un consiglio di comunicazione questo, eh? Poi per il resto ci mancherebbe altro. Dopo i casi di Roma e Torino, Simonelli della Lega Calcio corre ai ripari. Calendari, basta derby a fine stagione. Il presidente della Lega di Serie A ha detto: inseriremo un parametro nella compilazione per evitare che capitino nel finale. Non si poteva fare quest'anno, perché ci vuole tanto pensarci. Gli scontri di Torino, surreale che una parte dei tifosi si arroghi il diritto di decidere se giocare una partita. Caro presidente della Lega, posso dirti, è surreale che si metta un derby Torino all'ultima giornata e ci si arrivi in un clima teso. Questo è surreale. Questo è surreale. Perché siccome lo sapete che in questi campionati di basso livello alla penultima e all'ultima giornata ormai si decide tutto, lo insegna la storia, tu ci devi pensare che all'ultima giornata è meglio non metterlo un derby così, in casa del Toro. Le devi sapere le cose, perché in casa della Juve non succede nulla, quando è in casa del Toro, con lo stadio in centro città e con la gran parte di tifosi, la maggioranza che sono del Toro, succede sempre qualcosa. Lo devi sapere. Tu lo devi sapere. Sentiamo Spalletti nella pillola numero 2 sulla domanda se terrebbe qualcuno dei giocatori che rientrerà. Nico, Douglas.
8: Maremma buona, ma è finita la partita ora? Io devo pensare a quello. È una domanda troppo difficile per quelle che sono le mie qualità in questo momento qui. Io so che l'anno scorso sono andati a giocare dei calciatori forti che non avevano poi fatto benissimo, però sono dei calciatori forti, tant'è che sono andati a giocare in delle squadre altrettanto forti, per cui questo fa parte di quelle valutazioni o di quello che diceva prima il direttore generale, di prendere in considerazione tutto per ricreare i presupposti per andare a lottare contro chiunque, perché lo dice la nostra storia che dobbiamo andare a lottare contro chiunque.
0: Simonelli prosegue, scusate, le sto tirando giù in diretta perché sta parlando questa mattina. Simonelli dice: la perfezione non è di questo mondo. Ci sono oltre 400 parametri e variabili che crea il calendario, ci sono aspetti sportivi e non sportivi. Sicuramente inseriremo un parametro per evitarli a fine stagione, ma la perfezione non è di questo mondo. Poi 2 su 2 però, Simonelli. Penultima giornata, derby di Roma in contemporanea con l'Internazionale d'Italia, l'ultima derby di Torino. Sentiamo Spalletti nella pillola numero 3 che ci parla un po' di questo surreale prepartita del derby.
8: Ma mi è sembrato questore di Torino, era dentro gli spogliatoi, ha dato delle spiegazioni, che l'abbia gestita in maniera corretta per quello che si è visto successivamente, perché poi c'era questo rischio che potesse venire fuori del casino. Poi è sempre meglio non mettere in condizione le persone di farsi del male, perché è assurdo che ora ci sia un tifoso stasera della Juventus, ma se fosse stato del Torino uguale, che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita. Ecco, quella è una roba che non possiamo accettare e che bisogna combattere, perché poi ho visto fuori, mi hanno fatto vedere qualche filmato, ma sui marciapiedi, per le strade, ci sono le famiglie, ci sono bambini, la dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Il pallone non è uno sport per far casino, si può picchiare, prende, si dà appuntamento, tanto ormai c'è la possibilità, si dà un appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno. Ma gli stadi bisogna lasciarli puliti. Poi anche la comunicazione di ieri non mi è piaciuta. Quella di vietare il bianco e il nero, anche se era una zona dove non ci sono. Ma che discorsi sono? Sono discorsi che non si possono fare, perché sono discorsi assurdi in questo momento, in un momento dove cerchiamo sempre di creare un calcio migliore, di andare a costruire degli stadi che possano accettare, che si possa vedere bene. È uno spettacolo, è un qualcosa, un movimento che le persone vogliono vedere. Bisogna metterli nelle condizioni di poter fare le scelte che uno vuol fare, che non disturbano nessuno. Per cui poi, se i colori diventano un limite, l'ho detto anche di là, lo dico anche qui, allora forse il problema non sono i colori, i problemi sono altri, perché non si può accettare questo discorso qui, bisogna combatterli. Dice sì, ma è stato uno che ha sbagliato, sono stati uguali. A chi dice una roba del genere si piglia e gli si fa capire che è fuori strada, e siamo tutti d'accordo nel fare questo, perché poi se no si lascia una famiglia a soffrire, si lascia dei bambini a soffrire, e speriamo che finisca bene questa situazione e che questo sportivo possa ritornare un'altra volta a vedere il prossimo derby, perché non si può accettare questa roba qui, bisogna combatterla.
0: Allora, se c'è una certezza da cui usciamo è che non dobbiamo fare la settimana a Spalletti incontra Elkan, con Molli sul brivido del rischio, cioè, perché ieri, a meno che non ci abbiano preso in giro, non credo, hanno detto tutti la stessa cosa. Quindi la Juve dell'anno prossimo è con Molli AD, Spalletti allenatore, magari un ritorno di Tognozzi, magari no. E Chiellini magari, che può un po' più dire la sua. Ma. Quindi è stata scelta la continuità, pur nel fallimento, tra virgolette, del risultato sportivo. E dall'altro anche un bene, perché non possiamo tutti gli anni cambiare sempre tutto, altrimenti. Dall'altro, ovviamente, ci saranno quelli precedenti che diranno, beh, allora anche con me potevi fare 2 anni, 3 anni. Stavolta è stata scelta la continuità. E bisogna trovare anche il carattere. Pirlo numero 4, dove lo compriamo questo carattere? Come si compra? Dove si acquista il carattere? Sentiamo.
8: Bisogna comprare giocatori che ce l'hanno, il carattere è una cosa. Locatelli è uno che ha carattere, faccio per dire, si vede che lotta su tutti i palloni, perché uno lo può sbagliare, però è un calciatore di carattere. Ho fatto un esempio, McKennie è un calciatore di carattere, le rincorse che ha fatto Kenan, che avete visto per venire a difendere quando la squadra aveva bisogno delle sue rincorse e dei suoi contrasti, è venuto a fare qualcosa che non fa parte delle sue caratteristiche, è venuto a farlo. Quando poi ci siamo persi dentro una situazione che nessuno ci costringeva e che ci siamo persi lo stesso, è una questione di non carattere, perché poi ce ne sono state, ci sono tantissime cose fatte bene e qualche cosa ha fatto male, perché una partita si gioca in due modi, quello fuori e quello dentro. Fuori, narrazione, avversari, campo, contesto, difficoltà, che ti vogliono mettere in mezzo. Quello dentro è che c'è il campo, il pallone che rimbalza e vediamo chi lo prende. Ti faccio vedere, c'è da fare delle scelte. Dove la voglio questa palla? Come la voglio? E io mi metto in condizione di riceverla come la voglio, vado a scegliere questo posto dove voglio la palla. E ora che c'è il caos, c'è il casino, è come stasera, bisogna mantenere la testa lucida e creare il presupposto di far giocare la partita senza fare casino, perché siamo a rischio di fare casino. Uguale dentro il campo, mantengo una lucidità, mantengo un modo di ragionare, mantengo una postura che il campo racconta poi di che livello sei. E si va a fare quello che bisogna fare. Se vince il fuori si reagisce, se vince il dentro vince la ragione, comando la partita e vado a fare le cose che la partita vuole. Per cui è lì si vede il carattere che uno ha e non si rimane sempre nel dubbio per tutta la partita, perché poi diventi un dubbioso. Qualche volta poi prendi, in un certo punto ho questo dubbio qui, perché anch'io ho sempre dubbi nel fare la formazione. Poi a un certo punto prendo e scelgo, perché devo scegliere. Ma se rimango sempre in dubbio, ne foggio a 10 o ne foggio a 13 poi, perché non decido e non esco dal dubbio che ho. Per cui si va a fare delle scelte, a farsi delle esperienze, perché il problema è, ci sono tre tipi di scelta: quella presa corretta, quella presa sbagliata e quella non presa. Quella non presa è ancora peggio di quella presa sbagliata, perché non l'hai presa e dipendi dagli altri, dipendi da ciò che succede.
0: Dilungarsi, soffermarsi a lungo nel parlare o nello scrivere su un determinato argomento, spesso andando per le lunghe. Treccani. Duel in inglese, se preferite.

0: 5 maggio, cioè il 31 maggio di un anno fa.
1: Vabbè, lo andremo a prendere prima o dopo, adesso vediamo. Ci organizziamo. Dai, chiudiamo con la pillola numero 5. A questo punto, caro Spallettone, come si convincono i giocatori forti a venire che non c'è la Champions?
2: Intanto quello che ha detto Comolli mi sembra corretto. Io penso abbia detto per essere competitivi.
3: Per
2: Quello
3: tornare a
2: di
3: vincere.
2: provare a vincere ce lo mette lei, ma fa
3: Vabbè,
2: parte
3: allora
2: del
3: mi
2: suo mestiere. Come
3: sembrava
2: lei
3: che avesse detto lei ieri.
2: è bravo a modificare alcuni pezzi
3: Per lottare per vincere.
2: di essere competitivi, perché quello bisogna fare, di essere competitivi. Vincere è perché quando si crea come si dice, l'obiettivo, quando si crea l'aspettativa, vedi, la sanno tutti questa parola, perché quello è il modo per fare un fallito poi. Si è creato l'aspettativa e viene fuori per forza o un premio da dare o un fallito. Non è così, c'è un lavoro, c'è un corpo, c'è un progetto, c'è un percorso da fare, per cui intanto bisogna essere bravi senza questi soldi qui a fare un mercato di livello, perché poi i giocatori ci sono di tutti i tipi in giro. L'essenziale è riuscire ad andarli a trovare giusti, ad andarli a prendere, ma i calciatori ci sono. E poi naturalmente avere il consenso di John Elkann di tentare di creare una squadra più forte, perché lui diventa fondamentale per noi per questo qui, e noi si va a lavorare poi giorno dopo giorno per riuscire a creare i presupposti di quello che abbiamo detto, essendo sempre attenti, essendo sempre presenti, perché ora quando comincia questo mercato ci sono cose, tante cose che succederanno poi strada facendo, e cominceranno da domani perché sono finiti i campionati. E lì bisogna essere bravi come scouting, come direttore, come poi io, naturalmente un pochettino, anch'io ci voglio mettere bocca, perché poi i calciatori devo allenare io, poi faccio brutta figura anch'io quando perdo le partite, poi ripasso altre notti senza vita, perché non dare soddisfazione ai ragazzi che tifano Juventus quando li trovo fuori dal cancello e vederli felici perché io li ho fatti essere felici o contribuito ad essere felici, per me è una mortificazione che purtroppo mi porta a letto poi.
1: Allora, io capisco e per lavoro ascolto tutto, anche le conferenze di un'ora, cerco di entrare dentro il senso, però no, il tifoso della Juve vuole vincere, non vuole tornare a essere competitivo, vuole vincere, altrimenti non sarebbe la Juve. Cioè, se io metto sul piatto della bilancia che noi siamo la squadra con più tifosi nel mondo, o quasi, quasi, perché non siamo la squadra ovviamente con più tifosi nel mondo, però sicuramente siamo la squadra italiana con più tifosi nel mondo, il tifoso della Juve vuole vincere. Perché se il tifoso della Juve volesse essere competitivo, divertirsi e fa niente se non si vince, non staremmo qua neanche a discutere, faremo il como. Faremo il como. Invece noi, per fortuna, non siamo il como, siamo la Juve. Quindi noi dobbiamo tornare a vincere. Non essere competitivi e vediamo. Si crea, no, non si crea l'aspettativa. L'aspettativa il tifoso della Juve ce l'ha dal primo giorno del mercato all'ultimo giorno della stagione. Non gliela deve creare nessuno, perché il tifoso della Juve l'aspettativa ce l'ha tutti i giorni. Si aspetta di vincere. Altrimenti facciamo il como, eh? Sorry, but not. Marco scrive sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Beh, McKennie proprio di carattere. Dopo un'annata di furti continui degli arbitri, ti annullano un gol regolare alla penultima di campionato dove ti giochi la vita, e McKennie torna verso il centrocampo a orecchie basse senza manco aprire bocca. Locatelli capitano di carattere, pure lui. Boh, forse ha più carattere il magazziniere dell'Inter che tutta la nostra rosa. I cartonati avrebbero fatto 200 capannelli intorno all'arbitro in una stagione così, e non sarebbero stati necessari 200 capannelli, perché quando dopo il primo furto circondi l'arbitro, secondo pure, e la società e l'allenatore in conferenza stampa parla, il terzo furto non c'è più. Altro che 200 furti sistematici in una stagione. A noi è facile derubarci, non parla nessuno, non protesta nessuno. Vabbè, ma c'è una parte di tifoso che vuole questa cosa qua, no? Noi siamo la Juve, siamo diversi. Come si concilia?

0: la Juve che non si deve lamentare e che non deve crearsi un'aspettativa, ma deve tornare a essere competitiva che basta, e più robe ci fanno più va bene così, e che problema c'è? Bene. Io credo che se facciamo un sondaggio oggi, 9 tifosi su 10 della Juve non la pensano proprio così. Però, credo io forse. Gianni Davallo della Lucagna, Cilento, scrive: a me non interessa quello che fanno gli altri, ma mi auguro che la Juve tolga assolutamente quel modo di operare che porta a rinnovare contratti a calciatori a stagione in corso. Ce ne sono stati un paio alla Juve che dopo l'autissimi aumenti di conto in banca si sono letteralmente seduti su comode poltrone e si sono impoltroniti. Guadagnarsi la pagnotta fino alla fine. Mentre Salvatore da Rocca Rainola dice: Allegri, Spalletti in Europa League, Fabregas in Champions, è un punto di non ritorno. Forse è il momento di cambiare il modo di pensare il calcio. Ma Salvatore, mi hanno spiegato tutti che Spalletti fa parte di quel gruppo di allenatori lì, no? Che gioca. O no? Non abbiamo sempre detto che la cosa buona è che ha fatto giocare la squadra, sì o no? Però a furia di giocare bene sarete al sesto posto, eh? Franco da Pavia, sì, io mi ascolto tutte le conferenze stampa dei nostri tesserati, compreso le interviste singole, lo faccio per mestiere. E devo dire che mi piace anche quando non, magari pezzi li devo risentire perché li capisco poco, perché... Però a me piace molto, perché io di mestiere ho scelto di fare la comunicazione, quindi dalle conferenze capisco tante cose, anche come è fatta una persona dal punto di vista caratteriale e umano, visto che ci dobbiamo tutti trattare da uomini. Ho imparato a conoscere gli uomini. Marco da Genova scrive: peggio del fallimento è ripartire da chi ha fallito e ha fatto peggio degli altri. Federico da Aosta: il messaggio a Scirea mi ha spezzato il cuore. Non servivano 12 decisioni contro, è bastata quella che è costata il posto a Tudor, che comunque non andava bene per la Juve. L'unica cosa che serve per me è che l'ingegnere si affidi ad un'unica persona che sappia scegliere i giusti dirigenti. Trovo incredibile lo sperpero di denaro fatto esclusivamente per errori di collaboratori non capaci. Joseph d'Arezzo scrive: volevo fare questa riflessione, vediamo. La società aveva messo a disposizione dell'allenatore due attaccanti, con il seguente score: Open Da, dal 2020 ha fatto nei vari campionati 173 partite e 82 reti, media 0,48. David, 238 partite e 117 reti, media 0,50. Mentre Vlahovic, 221 partite e 94 reti, media 0,43. Quindi per mia esperienza mi dice che i numeri sono quelli che contano, quindi facile criticare dopo. Secondo me un allenatore come missione dovrebbe avere quella di far rendere il giocatore secondo le proprie qualità e caratteristiche. Cioè Arezzo, Giuseppe d'Arezzo dice: se guardiamo i numeri, i giocatori ci stavano. Sì, hai ragione, però non bisogna guardare solo i numeri. Come ha detto Paratici l'altro giorno, lui si sedeva al tavolo col giocatore quattro volte, alla quarta cena lo guardava negli occhi e capiva se aveva la fame oppure no, al di là dei numeri. Marco addirittura in preda al disastro emotivo dice: mi sta venendo la nostalgia per Motta e Giulte. Forse se avessimo dato il giusto tempo a loro due oggi si potrebbe programmare meglio il futuro, ma non avremo mai la controprova, dice Marco. E infatti sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Il mio sogno sarebbe che venisse eliminato il fair play finanziario, che è una roba che non riesco a concepire. Se uno ha i soldi, anche perché se uno ha i soldi si può spendere, esiste esatto. O non esiste il libero mercato? Nel calcio quanto pare no, anche perché no. Poi c'è qualcuno che deve rispettare i cosiddetti paletti e c'è qualcun altro che fanno quello che vogliono. Cioè, allora a sto punto chiudiamo baracche e burattini, perché qui è un cane che si morde la coda. Cioè, se uno vuole fare una squadra per vincere devi comprare i giocatori, devi metterci dentro i soldi. Soldi non te li fanno spendere anche se ce li hai, perché devi rispettare i paletti. La Juve deve rispettare i paletti, perché io vedo che altri fanno e disfano come vogliono, è come in tutte le cose, cioè una roba allucinante secondo me. Se uno ha i soldi li vuole mettere, lasciagli mettere, ma non riesco a capire. Va bene, comunque vi ringrazio, vi auguro buona giornata a tutti e sempre forza Juve.
0: E sempre forza Juve anche a te, ma io agree with you su tutta la linea. Finché il calcio era dilettantismo, semiprofessionismo o mecenatismo, nel momento che il calcio è diventato un'azienda, nel mondo delle aziende, le aziende con i loro soldi fanno quel che gli pare. Come si dice in natura, pesce grosso mangia pesce piccolo. È la legge della natura, non ce la siamo inventata noi. Quindi, piccolo stop per noi, fra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa dei Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinachi al Roland Garros, supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
2: La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Non siete tanti, siete di più. La vittoria di questa stagione siete voi, il popolo di Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Gino scrive in chat: cari compagni di sventura juventini, ma veramente credete che tutto sia normale, soprattutto regolare? Qui di normale e regolare non c'è niente, a partire dalle istituzioni che fanno acqua da tutte le parti. Ma avete visto cosa hanno combinato ieri con l'ordine pubblico? Tanto che il nostro compagno è ricoverato in codice rosso. Ma avete visto cosa hanno combinato alla Juve in modo globale in tutte le sfaccettature del calcio? Arbitri sistematicamente contro, a partire dal VAR, ingiustizia sportiva e non, federazione, Lega, tutti sistematicamente contro. Ma veramente credete tutto casuale? Ma allora credete alle favole? Bisogna ribellarsi. Chi non si ribella è complice di questo sistema. Il sistema Moggi 20 anni fa, e Cannavaro dalla Nazionale diceva: no, il sistema Italia, che sistema Moggi? Ieri e oggi. Mr. Jingle scrive: va. Purtroppo siamo costretti in una morsa capitale. Ci sono riusciti. Avevano premesso che ci avrebbero distrutto piano piano, alla fine il risultato è arrivato riguardo alla capitale. Abbiamo capito di che parlo. Riguarda il Como, come va, abbiamo capito, buona giornata Alessandro De Castelli Romani, va, un messaggio un po' strano, ma questo avevo voglia di fare, va, mi sembri un po' Spalletti. Daniel dice: segnati questo messaggio, i big match della Juve saranno puntualmente dopo le partite di Europa League. Vabbè, ma non dubito, non ti preoccupare, non c'è bisogno del tuo messaggio. Nicola da Badia Calavena dice: nulla da dire su Spalletti, che è un grandissimo allenatore, sta facendo il massimo sulla nostra panchina, ma a questo punto preferisco comunque Antonio Conte. Per come siamo messi, lui è l'unico con la grinta necessaria per farci risorgere e riportare a vincere lo scudetto. Roberto da Langhirano dice: in effetti quando parla Spalletti mi sembra di risentire il Conte Mascetti. Sono molto deluso. Alfredo da Torino: basta però di dire che questa squadra ha delle qualità, questa squadra ha delle enormi difficoltà mentali. Ieri contro il Torino 2-0, un derby che non conta niente, quello è sicuro, ma da lì si vede una squadra che vuole vincere. Locatelli, che è intervistato alla fine del primo tempo, dice: vogliamo vincere questa partita. Basta con questi giocatori, basta Locatelli, capitano, non c'entra niente con la Juve. Massimo da Prato: a parole più forte di tutti, potrebbe vendere il ghiaccio agli eschimesi. Premetto che non è sarcasmo. Ha fatto diventare il calcio come la meccanica quantistica. Troppi artifici linguistici. Non è proprio concettualmente l'allenatore giusto per noi. Ruggero da Como: sarei stato contento di andare in Champions, ma che figuracce saremmo andati a fare con sta squadra? Bisogna cambiare i giocatori, prendere gente come Moreno Torricelli, che faceva il falegname prima di andare alla Juve. E cavolo se dava tutto per la maglia. Cristian: questa cosa mi preoccupa tanto quanto la scarsezza dei giocatori. Quale cosa? Vediamo. La cosa che dà più fastidio a Cristian e preoccupa è la gestione delle partite da parte delle federazioni, FIGC e AIA, perché noi abbiamo una squadra non ottimale, soprattutto dal punto di vista psicologico e dell'atteggiamento in campo, ma se non ci avessero messo da fuori il carico da 90 annullando una lunga serie di reti, probabilmente i giocatori avrebbero giocato un pochino meglio tutto il campionato e oggi in Europa League ci sarebbe andato qualcun altro. Mi preoccupo anche del futuro, perché le cose dovrebbero tornare a funzionare regolarmente senza assistere a scempi arbitrari tutte le settimane a senso unico. Nando da Offida dice: vincere è l'unica cosa che conte. Andrea da Osimo: è tutto vero quello che diciamo, e che per arrivare quarti bastava veramente poco di colpa nostra, ma per il futuro la vedo dura rivincere il campionato con questo andazzo arbitrale. Laura si esprime: il ritorno di Conte non lo vorrei mai. Faccio i complimenti a Gasperini, perché sa valorizzare gli attaccanti con un po' di talento. Infatti l'Atalanta ha fatto la sua fortuna con la vendita di questi, cosa che Spalletti fino ad ora non è stato capace purtroppo con i nostri. A Napoli c'era riuscito, ma gli attaccanti erano dei fuoriclasse, dice Laura. Camillo scrive: buongiorno a tutti, il nostro compagno ferito, speriamo che vada tutto bene, siamo ancora in prognosi riservata. Questa Juve deve confermare al massimo 6 o 7 di questi calciatori, comprarne 5 o 6 di campioni, portiere compreso. Trovare fra Next Gen e Primavera 6 gregari validi. Ma 6 gregari dalla Primavera mi sembra veramente troppo, al massimo 1. Riportare Tognozzi in società. Walter da Cosenza: servirà una campagna acquisti chirurgica. I nostri dirigenti dovranno essere lungimiranti. Se vorranno ridare lustro alla vecchia signora, che al momento è una vecchia un po' rincoglionita, diciamoci la verità. Non è facile, tenendo conto che abbiamo perso e preso dei calciatori che le altre squadre non vogliono neanche regalati. Dave da Pieve Ligure dice che la digestione di un panettone crudo e non lievito è difficile. Aspetterò al mercato il sorteggio di Europa League. Mentre Manuel, in ascolto da Pisa, aggiunge che senza Champions è un fuggi-fuggi generale. Locatelli, con Miles, Dave, Pendà, Gatti, Cambiaso, starebbero meditando di lasciare la vecchia signora o meritando? Marco da Crema, eccolo qua, accetto tutto, ma quei tre punti del derby d'Italia, oggi avremmo 72 punti. L'importante è non fischiare bastoni, mi raccomando, che a lui chi se ne frega. Guarda caso, è l'unico episodio che non sono riusciti a giustificare al VAR di Open VAR. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudioni, buongiorno Stefano, da Latina. Ciao. Semplice, ciao, due cose veloci veloci. Uno, arrivare sesti in questo campionato, oltre che falsato, anche mediocre, non è una bella cosa. La seconda cosa è una cosa che dico a tutti i miei amici, anzi sono tre le cose. La seconda cosa è dire che ormai l'anti-juventinismo ha superato anche l'italianismo, il nazionalismo, in quanto l'importante è che vada mai la Juve, poi che sono tre mondiali che non ci qualifichiamo, non importa niente a nessuno, l'importante è non vedere la Juve in Champions, solo la Juve perdere o la Juve subire torti arbitrali. E terza ed ultima cosa, i torti arbitrali ci sono sempre stati anche in passato, è solo che certo, nei nostri confronti, è solo che in passato avevamo giocatori che alzavano la testa, avevano i suddetti e le ribaltavano.
0: Allora la squadra forte.
6: Perché tu lo sai meglio di me, che hai più memoria storica. Detto questo, è finito per fortuna questo campionato. Andiamoci a godere questo mondiale. Ah no, il mondiale no, è vero. E forza Juve, Claudione, ciao, l'anno prossimo.
0: E la chiusura era un po' sarcastica. Ciao Camillo De Michelis, è finito anche il campionato del nostro inviato del cuore, come stai?
7: Ciao Claudio, buongiorno, bene.
0: Bene, bella seratina ieri, ti sei vissuto da inviato, bella
7: bella. È stata veramente una brutta serata, gestita male già dalla vigilia. Io ho fatto il collegamento per le 8 a Radio Bianconera, quando iniziavano ad esserci le voci della possibilità che un tifoso della Juventus stesse molto male, addirittura le voci sembravano più brutte, e cercavo di raccontare senza citare nulla ai nostri ascoltatori che l'aria non era bella. Non era il classico clima da derby della Mole. Io ne ho fatti un bel po' ormai di derby della Mole. Sì, c'è una rivalità anche qua molto più vicina all'unilaterale, perché c'è un odio, cioè parliamoci chiaro, un odio. Però quello che cercavo di raccontare, perché io ero ovviamente in una situazione in cui non potevo fare video, nel senso non potevo fare collegamento video, e questo è stato uno dei motivi, ma potevo farlo audio. Ed ero vicino alla polizia, ho visto camionette della polizia arrivare, mettersi in assetto da lotta e scortare bambini o ragazze con la maglia di Ildiz o semplicemente la maglia della Juve. Questo faceva già capire che il clima non era bello. C'è sempre stato, non so, qualche sfottò, qualche insulto per chi arrivava con la maglia della Juve, però qua ad scortare la gente e i bambini con la polizia no. E poi tutto quello che è successo dopo, Claudio, l'ho trovato orribile, ma orribile anche da parte della gestione. Cioè, non c'è mai stato un comunicato con lo speaker, si è messa tutta la musica, gli inni del Toro vari, e la gente sì, poi a un certo punto è iniziata a chiamare a casa. Però Claudio, il primo coro della partita è stato uccidiamoli. In una serata del genere capisci bene che non aveva proprio senso. E parte della maratona se n'è andata, ha iniziato a togliere tutti gli striscioni e se n'è andata. con tutti i tifosi della Juventus che se ne andavano. Poi il clima è stato molto surreale, fino al gol di Casadei è stato molto surreale, però onestamente Claudio, è stata una serata brutta, gestita sempre in maniera secondo me sbagliata. Poi tra l'altro dopo il primo tempo si è rivelata anche la partita del cuore, cioè nel senso non aveva più senso.
0: Senti, no, ma io ieri l'ho detto anche io, ma anche oggi infatti non sono molto dell'umore, cioè per me ieri la partita si poteva tranquillamente non giocare, rinviare e finirla qua, perché se siamo arrivati a questo punto nell'ultima partita in cui tra l'altro oggi Simonelli mi prende anche in giro, mi dice che l'anno prossimo forse è meglio che mettono il paletto che non c'è il derby all'ultimo alla penultima, perché insomma si può sbagliare, sì, però 2-2.
7: No, ma è orribile, tanto Claudio... Io credo che il fatto che si sia giocata questa partita creerà una spaccatura squadra curva. Io sono
0: tra l'altro.
7: Io credo che questa cosa verrà fatta perché credo che la curva non perdonerà mai il fatto che si sia giocato. Poi qualcuno ha subito detto ma la Juve è schiava dei tifosi. No, c'era una cosa che comunque non è normale, cioè qua non stiamo parlando della contestazione, la richiesta delle maglie come capitava qualche anno fa in altre squadre, qua stiamo parlando comunque di un tifoso gravissimo, e quindi forse prima di dire determinate cose, sai bene a chi mi sto riferendo, bisognerebbe informarsi e pensare. E soprattutto però quando c'è una roba del genere salta totalmente la contemporaneità, allora devi iniziare a prendere in considerazione determinate cose. E visto come è stato il pre-partita e quante volte comunque Locatelli è dovuto andare a parlare, ecco, onestamente io sono dell'idea, Claudio, che questa partita qua non si sarebbe dovuta giocare e questo porterà degli strascichi, di questo sono abbastanza certo.
0: A chi è che fai riferimento, che non ho capito?
7: D'Aversa.
0: Eh?
7: D'Aversa.
0: Ah, scusa, D'Aversa. Io guarda le parole del... Ho passato la notte a leggere e ascoltare le nostre, D'Aversa non l'ho sentito. Cosa ha detto?
7: D'Aversa ha detto sostanzialmente che noi eravamo bloccati dai tifosi, siamo fatti condizionare dai tifosi. E l'ho trovata di cattivo gusto personalmente questa frase.
0: Bravo.
7: No, allora, ho molto da dire su questo.
0: No, scusa, stavo guardando, no ancora notizie del tifoso purtroppo non ci sono, stavo guardando un attimo gli aggiornamenti. Senti Camillo, venendo al campo, io dicevo in apertura oggi, ma anche in chiusura ieri, o ci hanno preso amabilmente in giro mettendosi d'accordo, non credo, o la Juve dell'anno prossimo è come gli Spalletti.
7: Ma guarda, questa è una cosa che posso dire, sabato sono arrivati dei segnali da parte della Juventus, no? Con comunicazioni del tipo non si può più sbagliare, decide tutto Elkan. Per tenersi la Juve bisogna ricompattare tutto e quindi si va verso una non lo so, tregua, una tolleranza, una convivenza, chiamala come vuoi, come gli Spalletti. Io personalmente, Claudio, sono completamente in disaccordo e credo che questo sia un altro tema gigante di questa settimana, forse il tema più grande di questa settimana. Cioè io la convivenza, la tregua, chiamala veramente come vuoi, non la tollero mai, e soprattutto te ne dico un'altra, Claudio, qualcuno dovrà pagare per il sesto posto della Juve. Ho capito che la Juve che i giocatori sono il male di questa squadra, l'abbiamo visto anche ieri, cioè se vuoi ti racconto un paio di robe che ho visto, e allora lì capisci che è proprio una squadra che non c'è, non esiste, non ha speranza, questa squadra qua non ha speranza, con questo blocco qua non vai da nessuna parte, ma non far pagare nulla a nessuno a livello dirigenziale mi sembra un'altra di quelle cose senza logica, e ti dirò di più, Claudio, mi sembrano che a questo punto anche la proprietà interessi fino a un certo punto, perché onestamente capisco che forse quello di ieri del Milan è un tonfo ancora più grande del nostro, perché noi ci siamo, calcisticamente parlando, suicidati, penultima, però anche con una vittoria saremmo dovuti andare in casa del Toro a giocarci tutto. Invece il Milan segna 1-0 in casa, tutto esaurito, con un Cagliari già salvo, e fa una partita drammatica e si fa ribaltare, e quindi credo che sia addirittura peggio del nostro a livello di tonfo, soprattutto perché loro
0: pensa che alla fine, col fatto che noi abbiamo pareggiato il derby, se il Milan pareggiava si qualificava.
7: Esatto, ma per dirtela tutta, Claudio, credo che comunque anche il Milan sarebbe stato secondo per larghi tratti dell'annata. Il Milan ha giocato solo il campionato. Noi comunque, anche se abbiamo condizionato il nostro campionato con tutto quello che abbiamo fatto in Europa, con trasferte importanti e con zero cambi, ieri c'è stata l'ennesima prova, zero cambi, i nostri cambi sono un dramma. E perciò da questo punto di vista vedo che il Milan cambieranno tutti. Io credo che il Milan farà tabula rasa, tutti, dall'allenatore fino alla dirigenza. E noi invece ci diamo il pacco sulla spalla e ci diciamo vabbè, riproviamoci. Poi però al primo acquisto non condiviso che succede? Alla prima partita non azzeccata la Spalletti cosa succede? Perché poi siamo lì così, siamo a questa situazione. Quindi io non lo so, io lo dico prima, che poi io dalla tregua, dalla convivenza non sono spaventato, di più.
0: Allora, questo è un argomento che settimana ci scalderà. Senti Camillo, d'altronde ieri quando Spalletti dice il no, cioè lui secondo me quando si riferisce a Comolli c'è sempre anche un pizzico di sarcasmo, non so se l'hai notato anche tu, da sono altri che devono fare il mercato, la mia società mi ha assicurato che parla con Vlahovic. Ieri dice le parole del direttore generale mi sembra che vadano verso una direzione, no?
7: Ma guarda quello che ti voglio dire io, Claudio, è che a me in conferenza stampa mi è apparso gelido su Comolli, gelido, e Comolli a tratti dà la sensazione di non essere ben conscio di trovarsi alla Juve. E tante cose comunque io ti posso dire non sono piaciute anche extra mercato, perché noi poi tanti, anzi tifosi giustamente valutano tutto questo in base ai tifosi, però ci sono delle cose che non sono piaciute, prima tra tutte, Claudio, la partecipazione continua e costante ovunque della moglie, questa è una cosa che in Juventus non piace. In certi ambiti di Juventus non piace, e la moglie non è vero che non ha un ruolo in Juventus, la moglie è assunta in Juventus, è una dipendente Juventus, poi sul ruolo bisognerebbe iniziare a capire qualcosa, ma è assunta. Quindi ti dico, ci sono delle cose che non piacciono, e il rapporto Spalletti come lì non è un bel rapporto, l'ha anche ammesso nella conferenza dicendo a volte abbiamo avuto scontri, ha detto ci sono stati gli scontri in generale, ma per il bene della Juve, per cercare di migliorare la Juve. Io non lo so, io credo, Claudio, che ci siano delle responsabilità, passa un messaggio grave, se dovesse rimanere passerà un messaggio grave, ovvero si può sbagliare, cioè il messaggio della Juve è il contrario, no? Perché c'è stato detto con chiamate e tutto, John Elkann ha dichiarato che non si può più sbagliare, ecco, questo però vuol dire che alla Juventus si può sbagliare, alla Juventus puoi sbagliare tutto e puoi tenerti il ruolo, questo è il messaggio, è con la permanenza di Comolli.
0: Senti un po', noi alla fine chiudiamo con un punto solo in meno della passata stagione, ma con due posizioni in meno, con il terzo attacco e la seconda difesa, e con, da quando c'è Spalletti, secondo in campionato. sono numeri che ci devono, tra virgolette, tranquillizzare o ancora più incazzare?
7: No, sono numeri che devono far capire che per certi momenti della stagione si è intrapresa una strada giusta, però poi al tempo stesso, Claudio, dobbiamo essere, cioè, come ti dicevo prima, è una squadra che va completamente smantellata, con pochissime certezze. Sarà un lavoro difficile, lo dico subito, perché non sarà solo una questione di vendere giocatori, sarà una questione che, sai che il mercato adesso col fair play e tutto, bisogna avere un fatturato di un certo livello per poter investire poi e comprare calciatori, no? E questa è la problematica del fair play finanziario. E noi quest'anno con l'Europa League il fatturato lo abbasseremo molto, quindi sarà difficile trovare l'equilibrio e prendere giocatori di alto livello, caratteriali in generale, e dovranno essere bravi, perché non è che puoi dire vendo quello e compro quell'altro, no? Devi fare questo ragionamento, che non è semplice, e poi cercare di mettere gente, una squadra vera, completa, con i cambi. Cioè, io ieri, Claudio, ho guardato la partita in maniera totalmente distaccata, ma anche nel primo tempo.
0: Sì, sì, anch'io.
7: Totalmente distaccata. E avevo Cambiaso proprio davanti. Cambiaso è terrorizzato. Cioè, Cambiaso, quando c'è una palla nella sua zona e lo puntano, è terrorizzato. Cioè, Pedersen l'ha distrutto. Kelly è uno che è alto 1,90, a piede, a passo, a qualità, si è fatto spostare tutta la partita da Simeone, Zapata e Adams. Tutta la partita, prima spallata, Kelly si sposta e loro pigliano la palla. È un'altra cosa grave, su Gatti non devo dire niente, parlo dello stipendio, cioè 3-2 di Gatti è un disastro e va bene così. E poi quelli che sono subentrati, Claudio, perché tu vedi Comines che non si fa dare la palla, si nasconde, non contrasta, non fa nulla, Zegrova un disastro, Miretti un disastro, David un disastro, Holm mezzo disastro, però a un certo punto Holm non sta capendo niente, l'ha dovuto mandare a sinistra. Poi fa un bel tiro, ma l'ha dovuto mandare a sinistra. E poi è normale che McKennie sia la lingua di fuori, che di nuovo ha cambiato 100 ruoli. E allora ti dico, Claudio, che comunque questa è una squadra che va rifatta, non so come, ma ci sarà tanto da fare e tanto di cui parlare, ecco, questo sicuramente.
0: Ci sarà la lunga estate calda. Senti, Vlahovic, adesso che ha fatto doppietta, torna su?
7: Vlahovic crede che in questo momento sia già a Belgrado. E quindi vediamo.
0: E c'entra? Ma cosa c'entra? Dov'è? Mica ti ho chiesto dov'è, che c'entra?
7: Vabbè, ma credo che... tu mi hai detto torna su, e ho detto no, guarda, torna.
0: L'hai voluto, ma torna su nel senso del contratto, non farlo spiritoso! L'hai voluta dire sta roba. È di Belgrado, dovete essere, a Cesenatico,
7: No, ma non è quello, tanto sono tutti andati via, cioè, non c'è più nessuno a Torino, cioè, è proprio quello, è sicuro.
0: Giustamente, meglio che van via.
7: No, tanto hanno un mese e mezzo di vacanza, quindi va bene. Guarda, non lo so, Claudio, dipende da lui, però ecco, mi ha fatto, non dico sorridere, però un po' arrabbiare, avvelenare la scorsa settimana quando sentivo dire ma adesso Vlahovic con l'Europa League va via. E vai via, che ti devo dire? Scusa, Claudio, se non vuoi giocare l'Europa League,
0: quella è l'ultima cosa, quello è l'ultimo argomento che bisogna mettere sul tavolo. Che c'è? Cioè, che vuol dire?
7: Cioè, tanto, Claudio, l'offerta è quella, non cambia né più né meno. Non c'è il budget, cioè, vuoi quei soldi? Bene, ne trovi altri, e grazie. Cioè, ciao. Arrivederci Dujan, cioè, non c'è margine di puoi modificarla, magari, non lo so, puoi fare una parte fissa leggermente più alta e meno bonus, puoi andare un anno e non due, ma l'offerta è quella, sei sui 6 milioni di euro e non c'è altro da fare. lui ha segnato, perché poi in poche partite lui ha segnato, però io non cambio di una virgola il mio pensiero della scorsa settimana, prima di una doppietta, ovvero con Vlahovic non vince lo scudetto. Quindi
0: attenzione, parole pesantissime da parte del nostro inviato, ci aspetta una settimana bollente e a voi aspetta nel pomeriggio Camillo De Michelis. Grazie Camillo.
7: Ciao Claudio.
0: Ciao, ciao, oggi pomeriggio su Radio Bianconera, siete tantissimi, chiedo scusa a tutti quelli che non sono riuscito a leggere, ma adesso abbiamo tutta la settimana naturalmente per recuperare. Grazie Yves, grazie chat, a domani.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 25 maggio inizia una nuova giornata e una nuova settimana in casa Juventus. Una giornata e una settimana sicuramente negative per i bianconeri, che iniziano in grande salita dopo quanto successo ieri sera nell'ultima giornata, nella 38esima giornata di Serie A, con le gare di Champions League in contemporanea. Le gare chiaramente legate alla corsa in Champions League in contemporanea, o quasi, visto quanto successo prima del derby della Mole, e di fatto Juventus che chiude sesta in classifica e di conseguenza giocherà nella prossima stagione l'Europa League. Dovrà rinunciare alla Champions, così come dovrà rinunciarci il Milan, che ha perso in casa a San Siro contro il Cagliari 1-2 con i gol decisivi di Borrelli e Rodriguez, mentre in Champions League ci vanno contro ogni pronostico la Roma e il Como, e quindi questa è la sentenza dell'ultima giornata di Serie A andata in scena ieri sera. Torino-Juventus 2-2, numeri e statistiche del derby della Mole, si legge su tutto Juve. Al termine della gara la sfida tra Torino e Juventus finisce 2-2 in virtù della doppietta di Vlahovic e delle reti di Casadei e Adams. Dal punto di vista del possesso palla migliora la Juventus, 57-43. Come predominante la Juventus anche nel dato degli expected goals, 2,03 contro 0,85 del Torino, e quindi anche dal punto di vista dei tiri la Juventus ha dominato la partita, e di fatto poi match che si è chiuso con un pareggio amaro. Poi di fatto la Juventus, in ogni caso, a prescindere da quello che sarebbe stato il risultato, visti i risultati degli altri campi, non sarebbe comunque arrivata in Champions League. Però insomma, oltre il danno anche la beffa, oltre il non andare in Champions anche un derby non vinto. E c'è tanto di cui parlare stamattina, e lo facciamo partendo come al solito da tutto Juve, a partire appunto da articoli di ieri sera, per spiegare anche quanto è successo ieri. Anzi, farei così: partiamo dalla Gazzetta dello Sport, dal sito della Gazzetta dello Sport, per spiegare cosa succede, per andare giustamente in ordine cronologico, per spiegare cosa è successo ieri prima del derby, perché la partita è iniziata con un'ora di ritardo, e questo è la motivazione legata appunto a quanto è successo fuori dallo stadio, appunto nei momenti subito precedenti alla partita. Appunto sul sito della Gazzetta dello Sport: dal tifoso ferito in gravi condizioni, Locatelli che parla con gli ultras, ecco cosa è successo prima del derby. Clima di grande tensione dopo gli scontri avvenuti nel tardo pomeriggio, una situazione surreale si è verificata all'Olimpico Grande Torino alle 20:45 in programma al derby, gara che però è cominciata alle 21:45 a causa delle minacce dei tifosi bianconeri di invadere il campo in caso di fischio d'inizio. Un clima che ha ricordato molto da vicino quello che accadde a Roma il 21 marzo del 2004, quando il derby venne sospeso all'intervallo per la voce incontrollata che voleva un bambino essere rimasto vittima degli scontri che avevano preceduto il match. In questo caso tutto è nato a causa del ferimento di un tifoso bianconero 45enne appartenente a un gruppo ultra della Juventus. Attualmente il tifoso è alle Molinette con trauma cranico grave. In questo momento, chiaramente questo è un articolo di ieri sera, quindi ieri sera si trovava in sala operatoria con i neurochirurghi e la prognosi riservata. L'uomo sarebbe rimasto coinvolto nei disordini scoppiati prima della partita e che hanno provocato 8 fermi tra i tifosi juventini. Inizialmente la reazione dei tifosi bianconeri è stata quella di abbandonare il settore ospiti, poi una volta rientrati hanno parlato con il capitano Locatelli, al quale hanno chiesto di non giocare. L'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, parlando alla Zone, aveva confermato: c'è un nostro tifoso in ospedale,
per questo hanno chiesto di non giocare la partita, ma la partita non è a rischio. Dopo la gara andrò all'ospedale a parlare con il tifoso se sarà possibile. Ecco, questo è quello che è successo prima dell'inizio del derby. Questo è il motivo per cui la partita è iniziata con un'ora di ritardo. Poi la partita è iniziata, è andata, inizialmente stava andando bene, poi è andata assolutamente in salita, sempre più in difficoltà, probabilmente anche complici i risultati che la Juventus conosceva praticamente già durante, forse già all'intervallo, comunque durante l'inizio del secondo tempo. Ieri per la Juventus nessun dirigente ci ha messo la faccia, si legge su tutto Juve, perché ha parlato solo Spalletti. La Juventus appunto ha chiuso il campionato con un pareggio per 2-2 nel derby contro il Torino, risultato che condanna i bianconeri al sesto posto finale e alla qualificazione all'Europa League. Un epilogo deludente per la formazione torinese, che manca l'accesso alla Champions League e conclude la stagione tra polemiche e malumori. Nel post partita nessun dirigente del club si è presentato davanti ai media per commentare il risultato e il bilancio della stagione. L'unico rappresentante della Juventus disponibile per le interviste è stato il tecnico Luciano Spalletti, una scelta che non è passata inosservata, soprattutto dopo un'annata chiusa ben al di sotto delle aspettative iniziali del club bianconero. Dunque soltanto Spalletti davanti ai microfoni dei giornalisti, e questo fa capire anche quanto sia complicata la situazione in casa Juventus. Passiamo alle prime pagine, dei quotidiani sportivi di oggi, a partire da quella della Gazzetta dello Sport, che parla chiaramente di una clamorosa corsa Champions. Milan e Juve fuori, festa Roma e Como, un titolo abbastanza chiaro, emblematico. Clamorosa Champions, rivoluzione di Cardinale, appunto Milan e Juve fuori, festeggiano Roma e Como, incubo Cagliari a San Siro, a rischio Allegri, Furlani e Tare, Toro pari, scontri e paura, un tifoso bianconero è grave. Malen riporta i giallorossi in paradiso dopo 7 anni, impresa storica di Fabregas, e quindi ci sono chiaramente umori contrastanti nelle varie piazze. Roma in paradiso, decisivo Malen a festeggiare maggiormente, e la Roma che conquista il ritorno in Champions League dopo 7 anni di attesa. Il gol firmato da Malen consegna ai giallorossi una qualificazione dal peso enorme, chiudendo una stagione ricca di ostacoli ma conclusa con il traguardo più importante. L'ambiente romanista esplode di gioia per un ritorno nell'elite europea che mancava da troppo tempo. E poi Milan e Juve fuori dalla Champions, serata amarissima per il Milan, escluso dalla Champions League. Male anche i bianconeri, che chiudono la stagione europea con un fallimento pesante che rischia di avere conseguenze profonde anche sul piano tecnico e societario. Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan appare sempre più incerto dopo un epilogo che ha lasciato forte delusione tra tifosi e dirigenti. Paura e scontri fuori dallo stadio al derby. La notte è stata segnata anche da episodi di violenza. Durante gli scontri avvenuti nelle vicinanze dello stadio, un tifoso juventino è rimasto gravemente ferito, aumentando il clima di tensione attorno alla partita e, come dicevamo prima, ritardando anche il calcio d'inizio. E quindi il quadro della Gazzetta dello Sport e della prima pagina della Gazzetta dello Sport abbastanza chiaro. Poi in taglio alto viene anche citato il trionfo, il quarto trionfo di Antonelli di Kimi Antonelli in Formula 1. Poi la prima pagina del Corriere dello Sport, perché si parla di un clamoroso finale a Mazza Grandi. Questo è il titolone usato dal CDS in prima pagina questa mattina. Clamoroso finale a Mazza Grandi, Allegri crolla con il Cagliari 1-2, Gasp e Fabregas, passa da 70 milioni. Roma è come in Champions, fuori Milan e Juve, Dybala doppio assist per Malen e del Sharawi, 2-0 a Verona e terzo posto, Como 4-1 a Cremona, Max 3 KO in 4 partite, gravi incidenti a Torino, derby al via un'ora dopo, D'Aversa rimonta 2-2, Lecce salvo 1-0 al Genoa, mentre retrocede la Cremonese, oltre a Pisa e Verona, di cui si conosceva già il destino ancora prima dell'ultima giornata, mentre l'ultima partita ieri sera è stata determinante per
scoprire la terza e ultima retrocessa in Serie B, che è appunto la Cremonese, che ha subito il poker del Como. E poi si parla anche del Napoli, batte l'Udinese, chiude al secondo posto e conferma l'addio Conte. Grazie Napoli, si conclude con un gol di Højlund, l'avventura in azzurro, finisce 1-0, Antonio saluta, vado via, non ho compattato l'ambiente. De Laurentiis dice: questa sarà sempre casa sua. L'offerta dagli Stati Uniti, il problema non sono i soldi, ma sapere se hanno cuore. Così si parla del Napoli in prima pagina sul Corriere dello Sport. In taglio basso si cita anche qui la vittoria di Kimi Antonelli, Kimi Show e fuga mondiale, Hamilton secondo, in Canada Antonelli la quarta vittoria di fila, più 43, Russell out. E poi si parla anche del playoff di Serie B, al Ceravolo finisce 0-2, delusione Catanzaro, Monza la ha e vicina, Bianco gela Aquilani nel finale, gol di Hernani e caso, venerdì calabresi devono vincere con 3 gol di scarto per essere promossi. Quindi ecco, oltre a conoscere le retrocesse dalla Serie A alla Serie B, vicini anche a conoscere le promosse dalla B alla A. E quindi ecco, Corriere dello Sport che parla tanto di questa situazione, parla chiaramente della situazione Champions, sottolineando la serata da dimenticare per Milan e Juventus. Innanzitutto si partirà da riflessioni profonde sul futuro tecnico e societario da entrambe le parti, e appunto quello che di ieri sera, che è stato un altro passo falso che fotografa perfettamente l'instabilità della stagione juventina. E poi la prima pagina anche di Tutto Sport, che con un titolo emblematico scrive: hanno perso tutti, una surreale notte di violenza e follia, Juventus fuori dalla Champions, il Toro spreca un'occasione unica. Hanno perso tutti, Spalletti in Europa League, malgrado la doppietta di Vlahovic, rimonta Granata con Casadei e Adams, ma fallimento e tristezza condivisi. Il derby è iniziato con un'ora di ritardo per la notizia di un tifoso juventino grave dopo scontri con la polizia e tra gli altri ultra. Il settore ospiti si svuota per le proteste dopo aver intimato ai bianconeri di non giocare. Solidarietà dalla maratona, perché sottolineiamo anche questo aspetto: dopo che i tifosi ospiti della Juventus sono usciti dallo stadio per protesta dopo il fischio, anzi poco prima del fischio d'inizio, non hanno guardato la partita, è uscita anche una parte della curva maratona, a quanto detto, per solidarietà nei confronti dei tifosi bianconeri. Su Tutto Sport si parla anche del Milan, KO ed Europa League, abisso Milan, tifosi contro tutti, storico Como, goduria Roma, con appunto la classifica di Serie A che dice: Inter 87, Napoli 76, Roma 73, Como 71, Milan 70, Juventus 69. Questo per quanto riguarda appunto la corsa alla Champions League. Poi seguono Atalanta 59 e Bologna a 56 e via dicendo. Ma appunto un derby che è stato posticipato dopo gli scontri, l'inizio della partita è stato rinviato di circa un'ora a causa dei gravi incidenti avvenuti all'esterno dello stadio, scrive Tutto Sport. A preoccupare maggiormente è stata la notizia di un tifoso juventino rimasto in condizioni serie dopo gli scontri con la polizia e i contatti violenti tra gruppi ultras. L'episodio ha inevitabilmente condizionato il clima della serata, il settore ospiti si è progressivamente svuotato in segno di protesta, parte del tifo organizzato bianconero aveva addirittura invitato la squadra a non scendere in campo e dalla curva maratona del Torino è arrivato anche un messaggio di solidarietà. Vlahovic illude la Juventus, sul campo la Juventus aveva dato l'impressione di poter salvare almeno la qualificazione europea più prestigiosa, protagonista assoluto Dusan Vlahovic, autore di una doppietta che aveva momentaneamente indirizzato il match verso i bianconeri. Le reti dell'attaccante serbo però non sono bastate a evitare il tracollo finale. Il risultato maturato sugli altri campi e le difficoltà difensive della squadra hanno spento definitivamente le speranze juventine. Il Torino reagisce ma spreca l'occasione. Anche il Torino ha avuto la possibilità di cambiare il proprio destino. I granata hanno trovato la forza di reagire grazie ai gol di Casadei e Adams, capaci di rimettere in equilibrio una partita che sembrava compromessa. La rimonta, tuttavia, non è stata sufficiente per trasformare la serata in una festa. Il pareggio finale lascia il Granata
soltanto rimpianti per una chance che appariva storica, e quindi delusione condivisa per le squadre torinesi, perché come scrive il direttore di Tutto Sport in prima pagina vicino al titolone, finale indegno, sentenze dure, delusione condivisa appunto per le squadre torinesi. La conclusione del derby consegna un bilancio pesante a entrambe le formazioni cittadine. La Juventus dovrà accontentarsi dell'Europa League, mentre il Torino vede sfumare un traguardo che avrebbe potuto cambiare il finale di stagione, o comunque dargli un gusto diverso, un fascino diverso. Una notte iniziata tra violenza e tensioni si è chiusa con un senso generale di amarezza al triplice fischio. A Torino hanno perso tutti. La Juventus ha perso la Champions League, il Torino ha perso l'opportunità di vincere finalmente un derby. La prima pagina anche del QS, il quotidiano sportivo, che si concentra sui disastri di Milan e Juventus. Diavolo sconfitto, Juventus solo pari, in Champions ci vanno la Roma e il Como. Milan e Juve, che disastro, scrive il QS, che parla anche di dei Lariani da sogno. Lariani da sogno, il Como e Fabregas calano il poker, la Cremonese è retrocessa. E poi l'addio annunciato per quanto riguarda il Napoli. Conte saluta, nazionale, voto Guardiola, dice appunto dice Antonio Conte. E poi la Formula 1 in Canada, Antonelli nella leggenda, cala il poker davanti a Lewis Hamilton. In taglio basso, Inter all'attacco, trionfo di gol per lo scudetto, da Lautaro re dei bomber all'esplosione di Pio Esposito. E poi si parla anche dell'Atalanta, la dea cambia, sarà l'Atalanta di Giuntoli aspettando Sarri, il nuovo direttore sportivo pronto a sostituire D'Amico, con Ederson pronto a lasciare la Serie A, perché il brasiliano sembra essere a un passo dal trasferimento al Manchester United. Questo era il quadro delle principali prime pagine sportive calcistiche di questa mattina. Tutte chiaramente sottolineano il disastro, perché di disastro si parla per la Juventus e per il Milan, che sono due squadre che vanno un po' di pari passo, avevano inizialmente il destino nelle proprie mani fino a poche partite fa. E poi si sono rovinate, la Juventus si è rovinata nelle ultime due giornate, il Milan l'ha fatto particolarmente, anche il Milan nelle ultime due, e di fatto sono due squadre che vanno un po' parallelamente, vanno verso riflessioni importanti alla fine di questa stagione. Andiamo a sentire anche invece le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa di ieri sera. Come detto, è stato l'unico tesserato Juventus a presentarsi ai microfoni dei giornalisti e dei media dopo la partita di ieri sera. Spalletti, che ha parlato di che Juventus

0: essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità. Poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano, perché il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità, perché poi da ultimo sì, è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte, ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, ti è capitata la peggior cosa, forse, o può darsi, perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova, perché è così, e se ci fate caso tutti l'hanno passato queste cose qui, per cui l'essenziale è lavorare in una maniera corretta, di rimetterci quelle due o tre, tipo un po' di carattere dentro questa squadra ci vuole, perché si è visto che in dei momenti ci siamo un po' modificati, non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità, perché in alcuni momenti trovi degli avversari più forti e allora, però se hai carattere rendi vita difficile lo stesso. In altri si vede che abbiamo sofferto proprio o l'ambiente o l'avversario o il momento della partita. Poi puoi essere messo a cuccia dalla forza di un altro, però si vede quando lotti e reagisci. Noi ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite o quei due o tre episodi dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui qualche qualità, tipo il carattere, che è una qualità tipo la forza fisica, la tecnica, la velocità, è una qualità che nei calciatori va calcolata, quella che carattere hai.
1: Queste erano le parole di Luciano Spalletti, e chiaramente ci saranno grandi, grandissime riflessioni da fare in vista della prossima stagione, e vedremo se ci sarà una vera e propria rivoluzione oppure se si continuerà con lo scheletro di questa. Vedremo se rimarrà Comolli, vedremo se rimarrà Spalletti, insomma sono tutti punti interrogativi questi qua, ai quali attualmente non abbiamo le carte in tavola per rispondere, e chiaramente cercheremo di farlo anche durante l'estate, perché lo ricordiamo, noi di Radio Bianconera non ci fermeremo mai, sostanzialmente neanche quest'estate saremo sempre in onda, e quindi ecco, cercheremo di accompagnarvi anche verso il destino della Juventus verso la prossima stagione. Una Juventus fuori dalla Champions, si legge su tutto Juve, Juventus fuori dalla Champions dopo il 2-2 nel derby col Torino, doppietta di Vlahovic, rimonta granata con Casadei e Adams, la Juventus chiude la stagione nel peggiore dei modi fallendo l'accesso alla Champions League dopo il 2-2 nel derby contro il Torino, un pareggio dal sapore amaro per i bianconeri, avanti di due reti grazie a un ritrovato Vlahovic ma incapace di gestire il vantaggio nella ripresa. La sfida è stata segnata anche dagli incidenti avvenuti all'esterno dello stadio prima del calcio di inizio, circostanza che ha provocato un ritardo di circa un'ora. In campo però il Torino non ha mai smesso di credere al risultato, e trascinato dai cambi di D'Aversa è riuscito a completare la rimonta con Casadei e Adams, appunto riuscendo a strappare il pareggio. Vlahovic che illude la Juventus, per lunghi tratti del match la squadra di Spalletti aveva dato l'impressione di poter controllare la partita, nel primo tempo si sono rivisti tratti di gioco più fluidi, con scambi rapidi in mezzo al campo e continui movimenti offensivi, in particolare grazie alla duttilità di McKennie e agli accentramenti di Conceição. Il Torino ha provato inizialmente ad aggredire alto, affidandosi poi alle ripartenze di Zapata e Simeone. A contenere gli attaccanti granata ci hanno pensato soprattutto

0: Gatti, protagonista. Ci ha pensato soprattutto Gatti, protagonista di una prestazione molto solida accanto a Perin. La Juventus appunto poi è passata in vantaggio con Vlahovic a inizio ripresa. È stato lo stesso serbo a concludere un contropiede firmando il momentaneo 2-2. Quando sembrava tutto deciso, il Torino ha trovato nuove energie dalla panchina. L'ingresso di Casadei ha dato maggiore fisicità e intensità ai Granata. E poi proprio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il centrocampista ex Chelsea e Inter, entrato appunto dalla panchina, e ha accorciato le distanze. Poi D'Aversa ha aumentato il peso offensivo inserendo Adams, lo scozzese, che ha completato la rimonta nel finale con il gol del definitivo 2-2, risultato che certifica il fallimento europeo dei bianconeri. Una stagione da rifondare. Il pareggio del derby conferma le difficoltà di una Juventus incapace di trovare continuità nei momenti decisivi. Nemmeno la doppietta di Vlahovic è bastata a evitare un epilogo deludente. Anche i risultati degli altri campi hanno contribuito a rendere ancora più pesante il bilancio finale. La Roma ha conquistato i punti necessari, mentre il Milan ha sprecato una grande occasione perdendo in casa contro il Cagliari. Per Juventus e Milan si apre adesso la prospettiva dell'Europa League, una competizione che potrebbe diventare l'occasione per costruire e per ricostruire identità, ambizioni e certezze dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Questa è la descrizione della Gazzetta dello Sport. Chiaramente una stagione in Europa League può essere utile per provare a ripartire completamente da zero. Il problema è che si è ripartiti da zero ormai da troppe stagioni, l'abbiamo ampiamente detto durante il corso di quest'anno. Sono state tante, troppe le stagioni zero, così considerate, così chiamate, durante gli anni. E bene o male, senza escludendo l'anno della penalizzazione, la Juventus è sempre andata in Champions League, si è sempre qualificata in Champions League, e adesso giocare l'Europa League senza gli introiti Champions diventa veramente complicato ricostruire la squadra, e su questo non ci sono grossi dubbi. Cerchiamo anche di ricostruire meglio quanto successo ieri fuori dallo stadio durante gli scontri tra i tifosi, perché ha provato a ricostruire la situazione appunto nella mattinata di oggi, pochi minuti fa, il Corriere della Sera che scrive sul suo sito ufficiale: scontri prima del derby Torino-Juventus, il tifoso bianconero ferito, operato alla testa, prognosi riservata, a colpirlo una bottiglia. Si tratta di Marco Basoccu, commercialista piemontese che abita a Milano. Lo russo dice: gravissimo, comportamenti irresponsabili e criminali di alcuni. Il tifoso, che resta in osservazione in terapia intensiva, le sue condizioni sono stabili e in giornata sarà sottoposto a un TAC di controllo. La prognosi resta intanto riservata. Il 36enne è stato sottoposto ieri sera a un delicato intervento neurochirurgico per un severo trauma cranico rimediato nel corso delle tensioni prepartita. Secondo i primi accertamenti, a ferirlo sarebbe stato il fuoco amico di una bottiglia scagliata da un altro sostenitore della Juve durante gli scontri con la polizia. Non trova invece conferme l'ipotesi, sostenuta dagli ultrabianconeri, di un lacrimogeno scagliato ad altezza uomo. Non sarebbero stati rilevati segni di bruciature, ma lesioni compatibili con un oggetto contundente come il vetro di una bottiglia. La versione del lacrimogeno si era diffusa all'interno del settore ospite e appunto, a quanto pare, le ricostruzioni sembrano dire altro. È intervenuto anche il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, che ha detto: quanto accaduto è gravissimo. Quella che doveva essere una serata all'insegna del calcio e del divertimento, a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, è degenerata in scontri e violenze non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. A nome della città di Torino desidero esprimere solidarietà agli agenti rimasti feriti mentre erano al lavoro per garantire l'ordine pubblico e vicinanza al tifoso coinvolto nei disordini che ora si trova in ospedale, perché effettivamente ci sono non solo il tifoso ma anche degli agenti di polizia sono rimasti feriti durante gli scontri. E allora andiamo a sentire anche le parole di Spalletti proprio su questo aspetto, perché l'allenatore della Juventus ha parlato durante la sua conferenza stampa post partita di quanto successo nel pregara, e quindi vediamo qual è stata qual è stata la sua opinione.
1: Ma mi è sembrato questore di Torino era dentro gli spogliatoi, ha dato delle spiegazioni, che l'abbia gestita in maniera corretta per quello che si è visto successivamente, perché poi c'era questo rischio che potesse venire fuori del casino. Poi è sempre meglio non mettere in condizione le persone di farsi del male, perché è assurdo che ora ci sia un tifoso stasera della Juventus, ma se fosse stato del Torino uguale, che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita. Ecco, quella è una roba che non possiamo accettare e che bisogna combattere, perché poi ho visto fuori, mi hanno fatto vedere qualche filmato, ma sui marciapiedi, per le strade, ci sono le famiglie, ci sono bambini, la dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Il pallone non è uno sport per far casino, si può picchiare, prende, si dà appuntamento, tanto ormai c'è la possibilità, si dà un appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno. Ma gli stadi bisogna lasciarli puliti. Poi anche la comunicazione di ieri non mi è piaciuta, quella di vietare il bianco e il nero, anche se era una zona dove non ci sono. Ma che discorsi sono? Sono discorsi che non si possono fare, perché sono discorsi assurdi in questo momento, in un momento dove cerchiamo sempre di creare un calcio migliore, di andare a costruire degli stadi che possano accettare, che si possa vedere bene. È uno spettacolo, è un qualcosa, un movimento che le persone vogliono vedere. Bisogna metterli nelle condizioni di poter fare le scelte che uno vuol fare, che non disturbano nessuno. Per cui poi, se i colori diventano un limite, l'ho detto anche di là, lo dico anche qui, allora forse il problema non sono i colori, i problemi sono altri, perché non si può accettare questo discorso qui, bisogna combatterli. Dice sì, ma è stato uno che ha sbagliato, sono stati uguali. A chi dice una roba del genere si piglia e gli si fa capire che è fuori strada, e siamo tutti d'accordo nel fare questo, perché poi se no si lascia una famiglia a soffrire, si lascia dei bambini a soffrire, e speriamo che finisca bene questa situazione e che questo sportivo possa ritornare un'altra volta a vedere il prossimo derby, perché non si può accettare questa roba qui, bisogna combatterla.
0: Parole sante di Luciano Spalletti, e chiaramente anche noi ci uniamo al suo appello, sperando che le condizioni del tifoso possano migliorare sempre di più. Su tutto Juve si parla anche di una ricostruzione che deve partire in casa Juventus. Spalletti chiede rinforzi di livello, si riparte da Alisson. Chiaramente stamattina ci siamo concentrati tanto sulla partita di ieri, sul pre-partita di ieri, su tutto quello che è successo. Nei prossimi giorni ci concentreremo tanto anche su cosa dovrà succedere. E appunto tutto Juve parla di questo. La Juventus accelera sul mercato dopo l'esclusione della Champions, intesa con Alisson e rinforzi chiesti da Spalletti in ogni reparto. Archiviata la delusione per l'esclusione della Champions League, la Juventus è pronta a intervenire con decisione sul mercato per rilanciare immediatamente le proprie ambizioni. L'obiettivo condiviso da società e allenatore è costruire una squadra competitiva per tornare a lottare ai vertici del campionato. Luciano Spalletti avrebbe indicato una linea precisa: servono giocatori di esperienza, qualità tecnica e forte personalità in tutti i reparti. Alisson, primo obiettivo per la porta, la priorità riguarda il ruolo del portiere. La Juventus avrebbe già trovato una base d'intesa con Alisson Becker, attualmente al Liverpool e già allenato da Spalletti ai tempi della Roma. L'esperienza internazionale del brasiliano rappresenterebbe un punto di partenza importante per la nuova Juventus, chiamata a reagire dopo una stagione sotto le aspettative. Obiettivo: tornare subito competitivi. La Juventus vuole reagire rapidamente dopo una stagione deludente. L'assenza della Champions League obbligherà il club a lavorare con attenzione sul mercato, ma l'intenzione è chiara: costruire una squadra più solida, esperta e pronta a tornare nella corsa scudetto già dal prossimo campionato, lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Tutto Juve, che riporta anche il messaggio di Luciano Spalletti: chi non ha carattere non deve giocare alla Juventus. Con Spalletti che ha analizzato il fallimento Champions dopo il derby di ieri, serve più personalità per restare a questi livelli. Nel post partita Spalletti ha indicato chiaramente la direzione per il futuro del club. Il tecnico ha sottolineato la necessità di costruire una rosa più competitiva e mentalmente più solida. Avevamo la gara in tasca, dice il tecnico toscano, avevamo in pugno la vittoria, dobbiamo crescere da questo punto di vista. Se non hai carattere non puoi giocare nella Juve, ma all'intervallo sapevamo tutti che eravamo fuori, e questo è un aspetto da sottolineare. E poi l'allenatore ha anche ribadito la volontà di ripartire senza pensare alle dimissioni: non mi dimetto. E questo è un segnale positivo per la Juventus, ma importante il fatto che Spalletti abbia sottolineato all'intervallo: praticamente sapevamo già che saremmo stati fuori. Andiamo ancora a sentire le parole di Spalletti, che ha parlato proprio di questo aspetto del carattere di cui ha bisogno inevitabilmente la Juventus.
1: Bisogna comprare giocatori che ce l'hanno il carattere. Una
0: come
1: cosa. Locatelli è uno che ha carattere, faccio per dire, si vede che lotta su tutti i palloni, perché uno lo può sbagliare, però è un calciatore di carattere. Ho fatto un esempio: McKennie è un calciatore di carattere. Le rincorse che ha fatto Kenan, che avete visto per venire a difendere quando la squadra aveva bisogno delle sue rincorse e dei suoi contrasti, è venuto a fare qualcosa che non fa parte delle sue caratteristiche, è venuto a farlo. Quando poi ci siamo persi dentro una situazione che nessuno ci costringeva e che ci siamo persi lo stesso, è una questione di non carattere, perché poi ce ne sono state, ci sono tantissime cose fatte bene e qualche cosa fatto male, perché una partita si gioca in due modi, quello fuori e quello dentro. Fuori, narrazione, avversari, campo, contesto, difficoltà che ti vogliono mettere in mezzo. Quello dentro è che c'è il campo, il pallone che rimbalza e vediamo chi lo prende. Ti faccio vedere, c'è da fare delle scelte. Dove la voglio questa palla? Come la voglio? E io mi metto in condizione di riceverla come la voglio. Vado a scegliere questo posto dove voglio la palla. E ora che c'è il caos, c'è il casino, è come stasera. Bisogna mantenere la testa lucida e creare il presupposto di far giocare la partita senza fare casino, perché siamo a rischio di fare casino. Uguale dentro il campo, mantengo una lucidità, mantengo un modo di ragionare, mantengo una postura che il campo racconta poi di che livello sei, e si va a fare quello che bisogna fare. Se vince il fuori si reagisce, se vince il dentro, vince la ragione, comando la partita e vado a fare le cose che la partita vuole. Per cui e lì si vede il carattere che uno ha, e non si rimane sempre nel dubbio per tutta la partita, perché poi diventi un dubbioso. Qualche volta poi prendi, in un certo punto ho questo dubbio qui, perché anch'io ho sempre dubbi nel fare la formazione, poi a un certo punto prendo e scelgo, perché devo scegliere. Ma se rimango sempre in dubbio, ne foggio a 10 o ne foggio a 13 poi, perché non decido e non esco dal dubbio che ho. Per cui si va a fare delle scelte, a farsi delle esperienze, perché il problema è, ci sono tre tipi di scelta: quella presa corretta, quella presa sbagliata e quella non presa. Quella non presa è ancora peggio di quella presa sbagliata, perché non l'hai presa e dipendi e dipendi dagli altri, dipendi da ciò che succede.
0: Queste erano le parole di Luciano Spalletti. Adesso per la Juventus sarà sicuramente ora delle riflessioni e poi delle ricostruzioni. Abbiamo con noi in collegamento telefonico il nostro direttore Antonio Paolino. Buongiorno Antonio, e partirei in ordine cronologico, a partire da quello che è successo prima di andare a parlare della partita, di tutto il contorno, quello che è successo prima della partita.
2: Ma guarda, è tutto un po' surreale. Intanto buongiorno, buona settimana. Buongiorno. Il campionato, il dramma è terminato con una classifica che consegna, oltre alla Juventus, anche forse chi ha fatto peggio della Juventus, ma non è un modo per accontentarsi, ovvero il Milan. Complimenti intanto al Como, che ha resistito, ha creduto ed è arrivato stoicamente in Champions League, dimostrando qualità, dimostrando tutto quello che sostanzialmente è mancato un po' alla Juventus e che Spalletti continua un po' a negare o mantenere sotto traccia. Al di là di questo, tutto davvero surreale. Ne ho diversi di derby, anche i tifosi, ma questo è stato un derby tra i più surreali e davvero scadenti della storia, condizionato forse anche per quello che era capitato nel corso del pomeriggio, ma forse scaturito anche da quel comunicato, adesso senza addossare tutte le responsabilità, un comunicato assurdo, allucinante, da parte di un club, il Toro in questo caso, che si è fatto mettere in scacco matto dalle volontà di un tifo granata che tornava dopo 4 mesi, che voleva a tutti i costi battere la Juventus per salvare una stagione che ha salvato di suo, ma grazie al merito di una squadra, quella bianconera, che addirittura in vantaggio si è fatta recuperare. Che non si dica, io ho visto i derby in cui i valori facevano la differenza, in cui i valori portavano alle rimonte sia dall'una che dall'altra parte. Questo con quelle rimonte non c'entra assolutamente niente. Questa Juve con le altre Juventus non c'entra assolutamente niente. È un po' la sostanza del ragionamento che ho fatto nella tarda notte, perché l'inizio della partita è cominciato con un'ora di ritardo. È stato surreale un po' quello che ci ha raccontato, che ci vuol far credere anche gli errori commessi da se stesso, da Spalletti, quello che ha aggiunto in una pace condivisa con Comolli. Abbiamo capito che nell'ultima settimana, al di là di quelle dichiarazioni che hanno dichiarato e hanno certificato la distanza di vedute tra i due, beh, c'è molto da lavorare. Io penso che oggi la Juventus, che era già ben consapevole di quello che sarebbe capitato, difficilmente, poi è capitato al Milan, poteva capitare anche alla Roma, che ha un altro spessore, un'altra grinta, forse è scesa in campo proprio dopo il pareggio con la Juventus, quel 3-3 all'Olimpico, con il coltello tra i denti per tentare di non lasciare nulla al caso. Ecco, manca la personalità. Finalmente abbiamo capito che manca personalità. Forse bisognava aiutare anche gli allenatori che c'erano prima, perché a questo punto, ripensando la Juve di Motta, capisco tante cose, le abbiamo crocifissi un po' troppo, hai centrato davvero il tema e non li abbiamo messi nelle migliori condizioni. Cioè, non basta cambiare i protagonisti, perché chi li ha presi, chi ha speso in precedenza, pensava di aver preso dei calciatori, degli uomini. Ecco, qui secondo me mancano a volte i calciatori, mancano a volte gli uomini. Ieri era l'ultima partita, ma la dignità, quella partita dignitosa, a dire il vero, l'abbiamo vista, perché il Toro è veramente con poca cosa per quello che abbiamo visto e per quello che ha ottenuto anche lui come squadra nelle difficoltà. Una Juve che doveva essere molto più dignitosa, non solo nell'ultima partita, nell'ultimo periodo, e non uscire dalla Champions. Pensate, l'assurdità sarebbe stato con i risultati che naturalmente condizionano la testa, quindi le partite erano già finite e la Juve a quel punto ha mollato, l'unico alibi che do, però ripeto, è una squadra che scende in campo, che è scesa in campo, che speriamo non scenda più in campo, con determinati protagonisti, quelli che non hanno davvero fame, quelli che non riescono ad andare oltre anche, non dico i propri limiti, ma quello che sanno fare. Ecco, è mancato tanto della Juve, che sognavamo e che sognava forse anche Spalletti. In questo momento Comolli e Spalletti depongono le armi, la proprietà penso che sia stata già chiara, almeno al telefono, nelle intenzioni. Si è rischiato che questo derby venisse saltasse ieri sera, se avessero accettato, definiamolo anche un po' il ricatto dei tifosi. Non è concepibile che un derby venga spostato di un'ora e non tollero che i tifosi, nonostante quello che fosse capitato, ma non c'è stata volontà da parte di quelle persone normali, delle persone normali, di andare 3 o 4 ore prima allo stadio per darsene di santa ragione e magari subire anche le cariche dei poliziotti, se loro la responsabilità, come sembrerebbe, o addirittura in incidenti che difficilmente non capitano se uno corre, lancia, tira e cerca di attaccare il nemico, qualsiasi esso sia. Quindi siamo ostaggio ancora in un paese dei tifosi che bloccano le partite, della solidarietà che deve esserci da parte di tutti nel momento che c'è un ferito, ma riporta a situazioni che col calcio non c'entrano poco e che spaventano le famiglie normali.
0: Ecco Antonio, adesso cosa pensi che possa succedere?
2: Tra l'altro, perdonami, la solidarietà al tifoso ferito, che mi dicono davvero in condizioni gravi, ci mancherebbe questo.
0: Questo assolutamente, e le rinnoviamo e le ribadiamo assolutamente. Antonio, senti, adesso c'è da capire cosa succede a questa Juve, no? Perché sottolineavi anche prima, citavi i contrasti tra Comolli e Spalletti, che non sono cosa nuova. Adesso tu cosa credi possa succedere nel futuro? Rimangono entrambi? Non rimane nessuno dei due? Rimane solo uno dei due?
2: Guarda, sono aperte tutte le possibilità, o quantomeno in linea teorica. Una proprietà decisa convocherebbe entrambi per dire che alla Juventus questo tipo di atteggiamento verbale, non verbale, che ha portato a degli scontri, che hanno subito anche sotto certi versi, che ha subito per certi versi anche la squadra, non ha aiutato la squadra non tanto a schierarsi, a maturare e a dare qualcosa di più, o forse quello che sarebbe anche riuscita. Non mi piace il modo di comunicare di Spalletti, di pretendere di reclamare qualcosa di più. Certo che mettere becco negli acquisti lo fanno tutti, ed è giusto che lo faccia un allenatore ambizioso in una società ambiziosa. Penso che abbia sbagliato lui, penso che abbia sbagliato tantissimo nell'impostare il lavoro in un modo troppo diverso da quello che è anche un po' la cultura ancora sportiva di questo club, quindi fare il mercato in un certo modo. Penso che questi panni li avrebbero potuti entrambi, senza rivoluzioni, perché di rivoluzioni o di ricerca di consensi all'interno della società ci sono stati dall'una e dall'altra parte. Ecco, una società forte dovrebbe richiamare pesantemente chi adesso si assume le responsabilità. Colpa mia, dice Spalletti alla vigilia, colpa mia, ha detto ieri sera l'amministratore delegato. Ecco, le colpe non basta ammetterle e non basta chiedere di aumentare le potenzialità economiche alla proprietà, perché di soldi ne ha presi tanti, perché gli errori commessi potrebbero essere ancora ricommessi. Quindi questa squadra, con questi errori, io dico, e con questa qualità tutta discutibile, avrebbe dovuto certamente centrare la Champions League. La Juve giocherà l'Europa League, una sconfitta per tutti.
0: Antonio, ti ringrazio davvero, ti auguro una buona giornata.
2: Ne parleremo oggi tra le 12 e le 14. Antonio Paolino, sottoscritto il direttore, con Paolo Rossi, e sarà sempre una puntata XL, come diciamo noi.
0: Grazie Antonio, grazie mille al nostro direttore Antonio Paolino. Noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9 e dopo di me vi attende una frizzante rassegna stampa con Claudio Zuliani come ogni mattina. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus e vi do come al solito appuntamento a domani mattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Lunedì 25 maggio, queste cose di calcio XL, in studio Antonio Paolino, Paolo Rossi. Il sommario, poco spettacolo in campo, tanti disordini fuori. Il derby più surreale e scadente della storia, con riavvicinamento d'ufficio di Spalletti e Comolli. Fuori dalla Champions, come il Milan, sesto posto, un punto in meno di un anno fa, e l'incalcolabile amarezza dei tifosi, quelli sani. Per Vlahovic doppietta e quarto gol in quattro partite, 10 in totale quest'anno. Sconfitta in finale di Coppa Italia per le Women, la Coppa finisce alla Roma. Allison, l'accordo c'è, il primo, ne mancano altri per rinforzare, rifondare la squadra per l'anno prossimo. Buona giornata, ben ritrovati radioascoltatori di Radio Bianconera, eccoci qua. Abbiamo dovuto alzare qui sì il volume delle cuffie, ieri sera l'abbiamo dovuto abbassare per cercare di capire per circa un'ora quello che stava capitando. Di fronte a una situazione surreale, l'ho definita in questo modo, vissuta già dal pomeriggio, io abito in zona, ciao Paolo intanto,
6: ciao, buongiorno
5: ben
6: a tutti.
5: Trovato e capivo che stava degenerando la situazione, poi ho capito i motivi, si sono incrociate le due tifoserie, i due cordoni di tifosi, volontariamente, involontariamente, mal gestito in quel momento la situazione e il controllo. Chiaro che le forze dell'ordine non possono essere da tutte le parti e non voglio difendere assolutamente nessuno, però è una situazione che nel 2026 pensavo di aver cancellato per sempre. Un tifoso è in grave condizioni all'ospedale, questo avrebbe indotto i tifosi juventini presenti a chiamare la squadra, che a mio avviso per regolamento non dovrebbe andare più ad ascoltare quello che dicono i tifosi, perché se no si fa un passo in avanti e se ne fanno due indietro, nel rispetto naturalmente della sciagura, dell'incidente. Prendendo atto però che alcune situazioni andrebbero anche non programmate, perché ne derivano le conseguenze come quelle che abbiamo sotto gli occhi, e poi la solidarietà qua e là sparsa, compresa quella dei tifosi granata, perché se cade un avversario si ritirano gli striscioni e una parte della maratona, così quasi la totalità dello spicchio di tifosi bianconeri, si è ritirata nell'antistadio dell'Olimpico Grande Torino. Questo è il racconto. Poi la partita, era difficile raccontare una partita che secondo me è stata tra le più brutte. Poi c'è stato il momento di ricarica emozionale, perché se il Torino, che stava discutendo tra i singoli giocatori in campo, avesse perso questa partita, non sarebbero, sarebbe peggiorata la situazione probabilmente, almeno quella psicologica dei giocatori granata. Un pareggio, non chiamate la rimonta, perché io e Paolo, forse anche più Paolo, ne ha viste le vere rimonte della Juve e del Torino, perché la rimonta, tutte queste cose qui, la storia non si costruisce con queste, o la gloria con queste rimonte. La Juve arriva sesta, sapeva già del risultato di essere fuori dalla Champions, tanto per riassumere con un'unica fotografia la, la giornata di ieri, cominciata con un'ora di ritardo e finita tardissima per quelle parole che colpiscono fino ad un certo punto, fanno riflettere, ma che ritrova forse d'ufficio, come l'ho definita nell'editoriale Paolo, di questa notte ancora più tardi, quindi
6: ti hanno costretto a fare le ore piccole.
5: Esatto, ero lì che aspettavo di mangiarmi il mio trancio di pizza programmato con alcuni amici bianconeri e anche qualcuno granata, a dire il vero, ho trovato tutto chiuso perché erano le due di notte. Siamo usciti io e il pullman della Juventus vuoto a quel punto. Il derby surreale scadente della storia che riavvicina però d'ufficio Spalletti e Comolli. Entrambi abbiamo colpe, le responsabilità sono nostre e si presenteranno così tra oggi e domani all'incontro con la proprietà. Quindi non cambia nulla. Cosa ne pensi?
6: Ma allora, molto molto velocemente, io devo dirti, io l'ho visto in televisione, come derby in sé, cioè nei 90 minuti ho trovato anche un derby vivo, per un merito del Toro, cioè il Toro... Noi lo sappiamo bene, negli ultimi anni ha fatto tanta retorica e ben poca sostanza. Abbiamo giocato tanti derby dove loro puntavano allo 0-0. Ieri, in virtù del fatto che si rendevano conto che la Juve era una squadra in difficoltà e hanno provato subito a metterla su un piano ritmico alto, e noi lì abbiamo ben risposto. Quindi la Juve, secondo me, ha fatto un'ottima ora e una mezz'ora pessima. È un po' la nostra stagione. Cioè noi,
5: cambiato nulla col
6: sì,
5: Toro.
6: Cioè
5: però...
6: noi, la nostra stagione è un po'... riuscire a darti la sensazione di poter fare molto bene, ma poi chiudere male.
5: Questa
6: poi...
5: situazione che stiamo vedendo in televisione, sì, ripetuta più volte, ma questa poco prima del pareggio del Torino, la disperazione, sì, di Spalletti con le mani sul volto, molto plateale, una situazione che scaturita naturalmente, però fa capire che dalle parole, dall'incitamento e tutto, anche lui... Si è messo le mani sul volto.
6: Sì, io ho l'impressione che Spalletti tutta questa presa sul gruppo non ce l'abbia, francamente, perché questi sono atteggiamenti di un allenatore che sembra estraneo alla squadra. È un allenatore che guarda perplesso e, come dire, vi ho messo in campo e non siete capaci a fare quello che voglio. Ma non è così che si fa esattamente il suo mestiere, secondo me. Soprattutto quando nell'ultima mezz'ora riesce a sbagliare tutti i cambi, perché questo è il vero problema della Juve. Non avrai la rosa a sufficienza, evidentemente, però anche riuscire nell'ultima gara che stai vincendo 2-0 a farti rimontare, un po' di responsabilità evidentemente te la devi prendere.
5: Come nella classifica,
6: io credo, se io fossi un giocatore e mi vedo un allenatore che fa queste scene, mi infastidirebbe molto, molto. Perché mi sembra proprio un po' il modo per dire: siete voi che non date. Ok, però insomma, c'è modo e modo per far vedere. Lui ce l'ha questa modalità e io la trovo abbastanza
5: che
6: antipatica.
5: Contraddice l'espressione del giorno prima: non attaccherò mai giocatori, certo, che sono uomini, però... sono professionisti. Beh, e poi quello, diversi quello ci... li umilia in campo,
6: ecco,
5: diversi
6: ci...
5: li continua
6: ci
5: a umiliare pesantemente.
6: Che non attacchi i giocatori, però ripeto, no, no, secondo me c'è un modo di stare in
5: modo
6: panchina,
5: tempo,
6: c'è un modo di stare in panchina. Lui non è l'unico, vedo che tanti allenatori ormai hanno un po' questo piglio, che io trovo molto fastidioso. Si dovrebbe ricordare che si gioca, si vince, si perde, si pareggia tutti insieme, e quello, come dire, la figura dell'allenatore infastidito, io personalmente non la trovo adeguata. Trovo più giusto l'allenatore che ti incita, l'allenatore che ti capisce, l'allenatore che ti sostiene, l'allenatore che ti fa vedere quello che non va bene, ma l'allenatore che a uso di telecamera fa le scenate del disperato a me non piace. Ma questo è un mio gusto personale e non cambia il mio giudizio sulla prima ora della Juve, che secondo me è stata una prima ora molto buona. Cioè, se la Juve fosse stata questa sempre, la Juve ha dimostrato di avere delle qualità e un gioco adeguato. Poi sull'ultima mezz'ora siamo sempre lì. Noi non portiamo a casa quest'anno neanche il derby, tanto come piccola gioia che ci potrà dare. Anch'io ho la sensazione che non cambierà nulla, nel senso che mi sono fatto questo film, sentendo anche un po' Spalletti, che alla fine la somma di due debolezze produce una forza,
5: una certezza.
6: Perché? Perché se noi mandiamo via Comolli, allora intanto diciamo che Elkan ha sbagliato tutto affidando a una direzione diversa dalle abitudini del calcio italiano. Gli si è dato un anno di tempo e quest'anno di tempo viene considerato molto negativo per il mercato, ma anche a quel punto per il cambio di direzione tecnica. Perché se io mando via Comolli è anche colui che ha la responsabilità di avere poi preso Spalletti, che non mi ha corretto la situazione. Quindi Comolli, fallimento totale, lo mando via, ma mando via l'amministratore delegato. C'è l'uomo che comunque, sul piano dei conti, qualcosa ha fatto di positivo. E attenzione, bisogna trovare uno adeguato, cioè uno che sappia mettere mano ai conti. Perché adesso il vero problema è che i conti sballano, i conti sono diversi rispetto a quelli preventivati, quindi ci vuole un uomo e quindi si dice...
5: Okay, devi stare lì molto attento ai prossimi.
6: Esatto, come lì, hai fallito il primo anno, prova il secondo. Stessa roba per Spalletti. Cioè, se la Juve oggi licenziasse Spalletti, a parte l'autogol clamoroso di un allenatore che hai rinnovato prima del tempo e poi lo mandi via, di fatto chiudi la carriera di Spalletti. Cioè, Spalletti arriva oggettivamente da due esperienze, possiamo definirle come volete, possiamo scegliere l'aggettivo che vogliamo, però i dati parlano chiaro. In nazionale hai fatto un orribile europeo e in Juve non sei riuscito a centrare il minimo obiettivo, non il massimo, il minimo obiettivo, questo è. E quindi si pensa che, dando continuità, Spalletti possa correggere la rotta perché ha seminato bene, ma non ha ancora raccolto. Questa è l'idea. E questa ha un senso. Quindi, bocciato Comolli, bocciato Spalletti. Poi ognuno di noi può fare dei giudizi diversi. Può dire qualcuno è bocciato con la media del 3, qualcuno è bocciato col 5,5. Però bocciati, siamo d'accordo che sono entrambi bocciati. Perché la Juve, questa Juve qui, è la Juve che da 15 anni è peggiore. Quindi questa è,
5: esatto,
6: questa è,
5: e
6: il
5: questo
6: giudizio
5: è stato il metro per giudicare la Juventus negli ultimi periodi, diciamo,
6: esatto,
5: così.
6: Quindi bocciate entrambi, gli si fa rifare l'anno, come succede in tante situazioni. Del resto, noi parliamo spesso di ama Klopp, gli è andato a tempo, ama Ferguson, gli ha dato tempo, ama Arteta, gli è andato tempo. Diamo tempo anche a Comolli e Spalletti. Io personalmente, Antonio, se domani mi arriva la notizia che sono tutti via, io mi stappo una bottiglia.
5: L'hai già detto.
6: L'ho già detto.
5: L'hai già stappata, non
6: no,
5: c'è più quella.
6: No, è sempre
5: quella.
6: Io, è sempre... persona che morirà nel
5: freezer. Ah no, pensavo l'avessi...
6: Però è una mia posizione legata al sentimento, non legata al pensiero. Da opinionista, penso che la Juve faccia bene a proseguire, visto che ha già preso questa decisione. Perché, ripeto...
5: Tu sei convinto che abbia preso una decisione o che non abbia pensato di prendere nessuna decisione?
6: Beh, il rinnovo del contratto non è uno scherzo.
5: No, però un mese fa, quando eravamo convinti tutti, anche i pessimisti...
6: Però adesso cosa fai? O Spalletti dalle dimissioni o ti metti in carico un allenatore per due anni così?
5: Lui ha lasciato intendere...
6: Che può dare
5: le dimissioni, che non dà le dimissioni, però che può rimettere il mandato, che non è detto con quella furbizia da dire ne approfitto dei due anni. Non è un problema i due anni, non l'ha detto in conferenza, ma in altre esternazioni. Però non è una questione di soldi,
6: Antonio,
5: qua, perché se ti vogliono mandare via, hanno tenuto Thiago Motta, che tra l'altro puoi rescindere unilateralmente
6: adesso,
5: il primo giugno.
6: Sì.
5: Con una penale e basta, la metà
6: però,
5: del contratto.
6: Voglio dire, è stato fatto un quadro e un piano per proseguire con Spalletti quando ancora non si aveva il giudizio definitivo sulla stagione. Quindi vuol dire che il giudizio
5: che è stata un'altra scelta, sì, penso più
6: però,
5: dell'amministratore delegato, che a quel punto si è tutelato con il paravento.
6: Però, però vuol dire che evidentemente il giudizio sulla stagione, cioè il bilancio vero, quello del piazzamento finale, non è l'elemento preponderante per giudicare il lavoro di una persona.
5: Però l'amministratore delegato ci aveva detto di sì all'inizio, con Tudor e con... Mi taccio.
6: Anche Spalletti ha detto, quando è arrivato qui, ha detto, ha guardato la rosa, ha detto, ma questa squadra... Scusate, lo scudetto quant'è? 6 punti? Ma guardate, noi siamo in corsa, meno male.
5: Certo che l'abbiamo visto come...
6: Le parole se ne porta via il vento.
5: Come dicono anche da casa.
6: Le biciclette ce le dobbiamo prendere e pedalare.
5: Perché non siamo neanche di quelle.
6: Pedalare tanto. E vedremo, ma ripeto, io non voglio distinguere il piano sentimentale che a me ha esasperato, nel senso che io trovo che non mi, come dire, la dico diversamente, che non mi sia simpatico né uno né l'altro. Tanto per essere chiari, non mi piace l'idea, mentre devo dirti che tra l'altro Comolli, ne avevamo anche parlato quando si era presentato, mi aveva convinto molto per come si era presentato, però sono convinto che nel calcio contemporaneo un amministratore delegato debba avere un altro tipo di approccio mediatico, deve avere un'altra capacità empatica con le persone, deve avere una capacità di intervento immediato quando ci sono i problemi. Tutto questo io non l'ho visto, quindi Comolli ha questo difetto. Spalletti, lo dico male, lo dico proprio male, ciurla nel manico, cioè ci fa tanti discorsi, è capace un giorno di dire bianco, un giorno di dire nero, ma bianco-nero io non lo sento, e questo è il punto che invece a me interessa, perché se uno mi dice che ha fatto, come ha fatto la scorsa settimana, una grande stagione e noi siamo fuori dalla Champions League, non mi fido più. E che cosa vuol dire? Che non tifo per la Juve, non tifo per Spalletti?
5: Mai.
6: Assolutamente no, anzi dico che quando il prossimo anno lo vedrò in testa alla classifica o ai quarti di finale di Europa League, dirò, oh, finalmente stiamo tornando noi. Mi devono conquistare loro. Io non do più credito a nessuno. Dopo che, tra l'altro, e nessuno deve dar credito a me, visto che quest'anno ho sbagliato tutte le previsioni e speravo in qualcosa decisamente.
5: Attenzione,
6: di
5: non è un augurio, ma sono riflessioni a voce alta. Tutto vero quello che dice Paolo, ci sono poi anche le ipotesi che porterebbero anche a pensare, se la squadra non trova il carattere, che poi non basterà il carattere per arrivare a quegli obiettivi o comunque mantenere, variare, alzare l'asticella della stagione del prossimo anno, ci voleva già poco quest'anno, ce la potevamo fare già con questa squadra, con un atteggiamento, con delle istruzioni più dettagliate. A me sembra di vedere, come hai detto tu all'inizio, il riflesso di una squadra povera ma non arricchita dal lavoro fatto, ma mantenuta su quegli standard, no? E quindi hai voglia a parlare di personalità quando anche in un derby, no, contro una squadra che ho definito modestissimo, un Toro modestissimo. Ok,
6: la parte destra della classifica, come
5: esatto,
6: hai visto alla fine, poi.
5: Esatto. Che si esalta per questo pareggio, per questo recupero, ma non per sminuire il loro risultato, che pare al nostro, a dire il vero. Ha centrato Paolo il discorso che e porta anche al fatto che se un problema non lo affronti subito, te lo ritrovi ingrandito, no? A metà della stagione prossima. E qui mi auguro di sbagliarmi, perché vedo che ci trasciniamo dei problemi, poi ci pentiamo, poi sogniamo, poi vorremmo andare in un altro campionato, poi tanto se siamo arrivati sesti è colpa dell'Inter, di Marotta, della Roma, dei rigori e tutto questo. Mai partiamo dai nostri problemi. Bastava veramente il gol in più, il punto in più, il pareggio in meno, gestione Tudor sommata alla gestione Spalletti. Cioè non mettiamo troppe cose insieme. Dico però, che sono d'accordo con Paolo, dalle parole di Spalletti alla vigilia, lo cito subito in apertura, perché vigilia e post partita, tutte quelle parole non mi hanno convinto di più. Ho visto un tono più pacato, ho visto un'ammissione di colpa anche dall'amministratore delegato, quindi il passo indietro. Ho scritto testuali parole, tutto surreale, dalle parole di Spalletti alla vigilia, sempre pronto a riaggiustare le proprie dichiarazioni anche sul fallimento sportivo. a quanto successo prima, durante e dopo il deludente derby che la Juve non è riuscita a vincere, addirittura dopo il doppio vantaggio. Mi porterò dietro questa immagine. Paolo, visto che siamo in chiusura quasi del primo blocco, la domanda è questa, ma ho già pronta anche quella di domani, ma anche quella di dopodomani, della settimana. Un aggettivo per spiegare la stagione bianconera?
6: Beh, ti direi deludente, nel senso che le premesse erano altre. E...
5: perché lui le chiama aspettative, quelle, le aspettative non aiutano, ma ha detto.
6: Vabbè, ma siamo la Juve, cioè, ma io a volte mi chiedo, ma
5: cioè, se sono diventato, cioè, allora, se un partecipante arrivo, comune,
6: se la Juve parte l'anno scorso dal quarto posto, tutto ciò che ottieni in più vuol dire che hai migliorato, cioè, adesso dico proprio la banalità più atroce, e toglimi il compenso per questa frase. E tutto ciò che è di meno è deludente. Ma le aspettative, e devo dire, questo è un merito ovviamente di Spalletti, le ha generate lui col suo percorso. Perché questo bisogna ricordarlo. Cioè, noi alla fine del girone d'andata, dopo aver cambiato l'allenatore in corso d'opera, come mai era successo prima nella storia della Juve, abbastanza in fretta, quindi capacità di intervento, vediamo la macchina ripartire. La Juve alla fine del girone d'andata è quarta insieme alla Roma. La Juve, la 33esima giornata, 33esima, cioè 5 giornate alla fine, aveva 5 punti di vantaggio su Como e la Roma. Quindi, cioè, il destino era nelle nostre mani. Quindi, e infatti gli viene rinnovato un contratto, non perché gioca bene, ma perché insieme al gioco, migliorato indubbiamente, mi verrebbe da dire, ci voleva anche abbastanza poco, però l'ha fatto, e l'ha fatto anche regalando divertimento, regalando la consapevolezza che questa squadra avesse delle virtù, c'era una classifica che parlava. A me sai cosa colpisce davvero molto di tutti i ragionamenti di Spalletti? Se ci fai il caso, non fa mai riferimenti al tempo e alle partite. Cioè fa riferimenti sempre su concetti, la personalità, non siamo del livello che vogliamo,
5: quando deve,
6: eccetera eccetera,
5: difendere il proprio operato.
6: È come se noi non avessimo una storia all'interno di questa stagione. Ma la storia c'è, perché Spalletti questa squadra l'aveva corretta ed eravamo arrivati ad un punto. Quindi la vera spiegazione che ci avrebbe dovuto dare in queste settimane e che ha assolutamente occultato è il perché del crollo. Non il perché, la ragione per della nostra inadeguatezza è un'altra, è un concetto diverso, è un bilancio finale in cui ci metti allora a quel punto lì anche come è costruita la squadra, l'inizio che abbiamo avuto, perché siamo passati dall'essere una squadra che con Tudor riusciva a fare delle rimonte pazzesche e poi era totalmente sgonfiata, eccetera eccetera. Ma Spalletti non ci spiega mai, mai, certe tappe che noi abbiamo avuto. E queste tappe sono quelle che poi ti hanno pesato, perché ci sono dei buchi neri all'interno di questa stagione e questi qua non li abbiamo capiti sostanzialmente. Quindi siamo in mano alla sua analisi, vedremo che cosa succederà in sede di un mercato che a questo punto sarà per forza di cose ristretto. Ieri lui ci ha detto abbiamo dei grossi limiti sulla rosa, dobbiamo intervenire. La settimana prima ci ha detto non pensate che ne possiamo cambiare 18. Quindi io ritengo che la formazione titolare di ieri sia la base della Juve del futuro. Qui bisogna fare il miracolo, bisogna fare tre operazioni, Antonio. Non so se sei d'accordo e non so se le vedremo.
5: Lanciamole queste
6: ipotesi. Che quella base abbia tre titolari nuovi. Cioè che tre di quei titolari che noi abbiamo oggi diventino riserve. Due, che tu trovi anche delle riserve migliori, qualcuna, non tante, e tre, che qualcuno di quelli che quest'anno ha giocato male, poco, ed è stato un fallimento, riesca a essere comunque parte della Juve del prossimo anno. Perché non possiamo pensare che ne cambiamo 14 adesso.
5: Assolutamente.
6: Quindi io penso che quello è un lavoro, altro che algoritmi. Qua bisogna chiamare Elon Musk, Robert Altman e chissà
5: ascoltare
6: quanti,
5: Radio Bianconera. E ascoltare sicuramente Radio Bianconera. Ti rettifico, l'accendiamo, la confermiamo, confermiamo le tre ipotesi. Attenzione che ieri sera uno spunto ce lo dà e la ascolteremo poi nel secondo break dopo un piccolo blocco pubblicitario, dopo aver ascoltato le contropagelle di Don Fabio giocando in trasferta in quel dello stadio di proprietà del Torino, quando parla dei giocatori che potrebbero rientrare. Erano andati via dei giocatori forti e io ho intuito che quelli che rientreranno rimarranno alla base. Parlo ad esempio di un nome come Douglas Luiz. Quindi rettifico la tua risposta aggiungendo dei giocatori nuovi. Quanti ne hai detti? Tre almeno. Uno è il portiere.
6: Tre titolari nuovi.
5: Tre titolari nuovi.
6: Tre titolari nuovi.
5: Tra questi consideri anche eventualmente il Douglas Luiz di turno?
6: No, no, io non considero niente. Io non ho idee.
5: Non hai idee.
6: Cioè, se noi rigiochiamo una stagione con questa squadra partendo con Spalletti dall'inizio, quindi migliorando, probabilmente arriviamo di nuovo a quarti o terzi.
5: Ma tra quelli nuovi ci vedo solo un nome. Il nome del centrocampista. Anzi, due, scusate. Comprendo e aggiungo anche il portiere. Colomani non lo ritengo un giocatore nuovo e tra i giocatori nuovi potrebbe esserci il rientro e la valorizzazione proprio di un centrocampista. Basteranno per rilanciare la Juventus? Intanto aspetto le vostre. Un aggettivo per spiegare la stagione bianconera. Ripartiamo da qui, tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese. Terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa degli Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi. Al Roland Garros supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
3: La
7: Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Cose di calcio.
5: Ben ritrovati, che bella puntata ricca, vero Yves? Ti abbiamo salutato, ricchissima, ma tu sei già ricco di tuo e quindi facci ascoltare. Esatto.

0: meno per arrivare ai quarti. Ora è buono, è ottimo che non ci siamo qualificati, perché comincia in teoria a tornare la fame di vittoria. Forza Juve sempre.
1: Forza Juve,
2: È una visione
1: intanto
2: un po' ottimistica, temo,
1: mi fermo un
2: perché
1: attimo. 8 tifosi juventini arrestati dalla polizia, 11 DASPO e anche poliziotti contusi nei tafferugli di ieri. Questa è la sintesi. 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri, appunto, di ieri. 8 arrestati di fede bianconera. Se l'erano quasi detto, annunciato, non è che se capitato fuori, dentro, fortunatamente. Gli occhi dei bambini, dei cronisti, degli altri tifosi con qualsiasi maglia addosso, anche se è stato assurdo lanciare quel comunicato 24 ore prima che non erano graditi i colori bianconeri. Bene, mi sembra veramente che anche chi accetti questi compromessi o questi input che arrivano dai sostenitori più forti, no? All'interno della società, beh, non abbiano diritto di essere ascoltati. Paolo,
2: No,
1: torniamo
2: che il
1: a noi.
2: messaggio del nostro ascoltatore, che credo che intercetti tanti, no? Cioè l'idea, si riparte un po' più indietro e così abbiamo fame. Ma noi eravamo già indietro, però, il problema. Cioè
1: Dovevamo aver
2: io
1: già
2: non voglio,
1: fame.
2: cioè esatto, cioè noi è 6 anni che dovremmo avere fame. E cioè non abbiamo una squadra di gente con la pancia piena o che ha vinto chissà
1: E
2: che.
1: poi proprio perché non arrivavamo sempre quarti all'ultimo
2: Esatto,
1: istante.
2: esatto.
1: Cioè.
2: Quindi io spero. Spero che questa squadra il prossimo anno dimostri fame, però per dimostrare fame bisogna avere un allenatore che la riesca a trasmettere e la riesca a far capire, e un gioco che sia adeguato a questo e giocatori diversi, mentre io vedo una Juve ancora troppo molle,
1: Piatta.
2: ancora troppo piatta, ancora poco basata su una feroce agonistica. Che probabilmente non può avere, perché i nostri giocatori evidentemente non riescono a manifestarla. Quindi io mi chiedo, ma davvero dobbiamo tornare indietro per avere fame? Cosa hanno vinto per avere fame questi giocatori? Quindi secondo me il problema è un po' più grosso. Però se questo retrocedere servirà anche a tutto l'ambiente a vivere con più, come dire, visto che parti dietro, con meno aspettative e più capacità di alimentare la fame, ben volentieri. Io voglio vedere, Antonio, il prossimo anno i primi turni di Europa League, il girone, quando ci capiteranno squadre che non hanno un grande appeal internazionale, se lo stadio avrà 40.000 persone o ne avrà 10.000, 15.000,
1: Alla
2: perché poi è
1: luce
2: quello,
1: anche di un aumento che si prevede attorno al 10% per gli abbonamenti
2: e lì siamo alla
1: per il
2: follia. E lì
1: campionato,
2: siamo
1: con
2: alla follia.
1: formule bloccate proprio aspettando Champions, Europa League, ma già dichiarate, perché ad alcuni è arrivato il rinnovo quantomeno delle zone
2: Sì.
1: elitarie dello stadio, ma soprattutto in attesa di formulare dei pacchetti, no?
2: Che
1: Che
2: sì.
1: mischino un po' le
2: Beh, io
1: carte.
2: voglio vedere quando invece di giocare Juve Real Madrid giochi Juve Torrense, lo dico perché la squadra portoghese che ieri Serie B portoghese
1: Non ci sono grandi nomi in Europa League,
2: ha
1: vero?
2: vinto la Coppa. Dimostrazione che oltre i limiti ci puoi andare, battendo lo Sporting di Lisbona, che era la squadra che è arrivata seconda in campionato, quindi strafavorita.
1: E che era andata anche meglio di noi in Champions
2: Certo, molto.
1: League.
2: Però dico, poi voglio vedere quando
1: Rido dalla
2: giochi, se Juve
1: disperazione, eh.
2: Hoffenheim, squadra tedesca che viene, o Juve Bournemouth o Juve Celta Vigo, ha lo stesso appeal di Juve Arsenal, Juve Real Madrid, Juve Barcellona, Juve Bayern. No. Quindi voglio vedere se il prossimo anno noi come ambiente avremo fame o inizierà quella depressione, inizieranno quei discorsi che sento già, ma giocare al giovedì è un grande danno, eccetera, eccetera. Io penso che la Juve il prossimo anno debba partire facendo un percorso importantissimo in Europa League. E siccome però so benissimo come il calcio italiano, soprattutto nei primi turni, quando si deve giocare al giovedì, vai con le riserve.
1: Dobbiamo cambiare il giorno delle nostre partite adesso.
2: Oltretutto, vai con le riserve e
1: Dobbiamo.
2: voglio vedere se poi si inizia a dire, ma non abbiamo la rosa adeguata, eccetera, eccetera. Perché in finale quest'anno ci è andato il Friburgo, non una squadra di primo livello tedesca, una squadra che non farà più le coppe, però ci è andata. E e ha vinto l'Arsenal, che

0: squadra che ha vinto l'Europa, scusate, l'Aston Villa, ha vinto l'Aston Villa, che è una squadra che ha fatto l'Europa League, l'ha vinta molto bene, ha eliminato anche il Bologna ed è andata anche a piazzarsi in Champions League. Bisogna avere quella capacità lì. Quindi oggi ci sembra tutto facile. Prossimo anno, alla terza partita di Europa League, che sento Spalletti che dice però le riserve non sono come titolari, eccetera, eccetera. Siamo sempre al solito punto. Invece il tifoso Juve quella coppa la vuole, come penso il tifoso Milan.
1: Ti devo fermare perché sono tanti i peccati che ha denunciato pubblicamente il nostro Paolo Rossi. E allora, visto che non ci sarà nessuna rivoluzione, squadra che pareggia non si tocca, siamo lieti di concludere questo percorso intrigante con le pagelle e le sue parabole. Chissà se oggi funziona e si può attuare una parabola in prospettiva per il prossimo anno. Abbiamo Don Fabio. Buongiorno, Don.
2: Ciao. Buongiorno. Ciao Antonio, ciao Paolo.
1: Tutto
2: ciao,
1: sotto Fabio. Controllo per loro? Loro dico loro. Gli obiettivi si possono benissimo correggere in corsa. Sulla Juve che sarà bisognerà lavorarci tutti, ammette Spalletti, ammissione di colpe anche per l'amministratore delegato. Quindi i due pianeti, allenatore e amministratore, si sono nuovamente allineati. Guarda dove ti porto con le mie parole.
2: Si sono allineati un po' anche per forza di cose, nel senso che qual è l'altra prospettiva? Nel senso che mi pare che i problemi, le difficoltà, che cosa non ha funzionato, lo vediamo abbastanza chiaramente, no? Però la soluzione è questa la grande domanda che mi rimane a fine di questa stagione. Una stagione chiedevi l'aggettivo, per me è una stagione insoddisfacente. Stavo pensando in quale partita sono rimasto soddisfatto di questa Juve, no? Ma non lo so, sì, qualche vittoria c'è stata, ma c'era sempre ma, però, come nei pareggi, come nelle sconfitte. Quindi che soddisfazioni? Ma non lo so, insoddisfacente. Perché? Perché ci servono i giocatori, lo stava dicendo prima Paolo, le riserve non sono all'altezza. Ieri sera l'abbiamo visto di nuovo, le riserve non sono all'altezza, forse non hanno giocato nei posti giusti, i cambi sono stati sbagliati. Ok, i problemi li vediamo, ma la soluzione? Perché altrimenti entriamo dentro questo loop, dentro questa spirale negativa in cui ci siamo dentro da qualche anno, e però ogni anno è sempre peggio, nel senso che quest'anno neanche in Champions League. Sì, l'Europa League, ma ci mancherebbe altro. Però ogni anno, invece che questa asticella, provare ad alzarla e poi raggiungerla, la abbassiamo. Ma il prossimo anno cosa stiamo a commentare qui? Un settimo, ottavo posto? La Conference League? Siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia? No? Ditemi voi, ecco, risposte.
1: No, ti stiamo... No, intanto sono domande più che lecite. Paolo?
0: Ma io penso questo, e poi chiedo anche a Don Fabio un parere. Io penso che dobbiamo... So che è molto difficile, so che è quasi impossibile... E proprio per questo ci rivolgiamo a un prete, perché ha una sapienza.
1: Detta così è brutta.
0: No, è una sapienza.
1: Cioè, per il funerale della Juventus,
0: però,
1: sembra.
0: No, non è un funerale.
1: I preti non servono solo per
0: i
1: funerali.
0: Dobbiamo essere realisti o dobbiamo continuare a mascherarci dietro al fatto che ci chiamiamo Juve? Che cosa intendo dire? Se il prossimo anno noi non partiamo per vincere lo scudetto per qualche motivo, perché riteniamo che il nostro organico è più basso di quello dell'Inter, che è favorita, perché riteniamo che ci debba essere un percorso di anni e siamo ripartiti più indietro, perché riteniamo che l'impegno del giovedì sarà esiziale per le nostre energie, basta dirlo. Cioè basta dire qual è l'obiettivo dell'anno. Non possiamo più nascondere la realtà. Quindi sempre stando alla Juve, partendo al sesto posto, questa, per intenderci, io trovo stucchevole che Allegri, ovunque vada, dica devo entrare tra le prime quattro. Però, a furia di dirlo, fai passare quel concetto, no? Poi se non ci entri, riesci addirittura, come ha fatto ieri, a dire però abbiamo fatto il massimo. Cioè, praticamente ormai gli allenatori, piuttosto che,
1: non hanno mai Fonzi,
0: piuttosto che dire che hanno sbagliato, occultano la realtà in maniera vergognosa, perché la realtà non è occultabile. Quando c'è una classifica, un albo d'oro, eccetera, eccetera. Io dico, ma la Juve prossimo anno è in grado di dire qual è il suo obiettivo e di farlo digerire ai tifosi. L'obiettivo è lottare per lo scudetto. È già diverso dal dire sia lo scudetto sia il quarto posto. Vuol dire essere competitivi a marzo. Quello già sarebbe un obiettivo importante, perché così ti misuri. Perché noi, il dramma di questi anni non è solo che noi lo scudetto manco ci avviciniamo, ma che noi ne perdiamo proprio l'orizzonte a novembre. E che poi proviamo a trovare delle formule per aggiustare l'annata. Cioè dire, ah però il gioco, ah però la valorizzazione dei giovani, ah però e però, e con questi però abbiamo chiuso al sesto posto. E ripeto, oggi,
1: e senza Champions,
0: oggi non lo percepiamo.
1: Grave.
0: Quando ci saranno i sorteggi della Champions e dell'Europa League e vedremo la Serie A d'Europa e la Serie B, noi siamo nella Serie B d'Europa. Questo è. E ce ne accorgeremo lì. Che in Europa si dirà la Juve è il Celta Vigo, la Juve è il Bournemouth, con tutto il rispetto, ma la Juve ha un albo d'oro un po' diverso. Il Como è in Serie A, la Roma è in Serie A. E quando parti con non andare più in Serie A d'Europa, vedi Milan e Inter negli anni 10, non ci rientri facilmente. Questo deve essere molto chiaro.
1: Esatto, esatto. Tra l'altro, Don Fabio, noi disdiciamo la stagione del nostro campetto lì all'oratorio. Quindi dobbiamo venire a riprendere la caparra, io e Paolo.
0: Perché sì, giovedì, bene,
1: il giovedì sera.
2: Sì, ma le luci però noi le teniamo accese, non ti preoccupare.
0: Vai bene. Qualcuno verrà a giocare di decente.
1: Va bene, li lasciamo, capito? Don Fabio, c'è bisogno che lasciamo la nostra caparra. Ok, l'abbiamo persa.
2: Le luci le lasciamo accese lo stesso, caparra o non caparra. No, però questo discorso qua di realismo io lo condivido pienamente, Paolo. Aggiungo un dettaglio, cioè è solo se si è realisti che poi si riesce a fare uno step successivo. Cioè, se il problema lo diamo al rigore sbagliato, all'altro rigore dato, a quella cosa lì, non riusciremo mai a capire quali sono i problemi e quindi correggerli e alzare realisticamente quell'asticella, altrimenti andiamo sempre a trovare a campare scuse, a puntare in alto e poi ci troviamo qua ancora una volta insoddisfatti, delusi e a mio avviso sempre peggio.
1: Che derby è stato, Don Fabio? E poi se mi racconti gli alti e i bassi nella tua valutazione, perché poi da lì la domanda più difficile te la faccio dopo. Se uno ha meritato 7, 6 e mezzo, e il giocatore è confermato per quanta personalità ha?
2: Questa è una bella domanda. Allora, ma è stato un derby particolare in tutte le sue fasi. E qua mi prendo 30 secondi per farvi complimenti per come avete raccontato quell'ora. Guardo la partita, tieni anche altri commenti, ma come l'avete raccontata voi quell'ora in cui non si capiva niente da un esterno, ma come l'avete raccontato voi con puntualità, con precisione. È stato un bel servizio pubblico, non solo legato allo sport, e questo vi rende davvero grande onore. Tornando alla partita, ma sì, ci sono alcuni giocatori che hanno questo derby così quasi inutile si sono contraddistinti. Io segnalo Thuram, perché Thuram, a mio avviso, vabbè, dal suo strappo è scaturito il primo gol, un gol poi di carambola, però ha dimostrato di quanta necessità abbiamo di un Thuram, di un giocatore così fisico, così attento. E poi quando è calato lui, anche la Juve lentamente è calata, o la Juve è calata anche lui, qui bisogna capire cosa viene prima. Lui, ad esempio, io per il prossimo anno lo confermerei. È uno di carattere, è un giocatore di carattere, un giocatore di grinta da Juve. Da questo punto di vista Thuram non lo so, però da questo punto di vista invece io lo confermerei sicuramente. Ma in questo derby c'è ancora questo Consensao, che è stato il solito e sempre Consensao, che dava scosse elettriche, che ci provava, la solita azione al limite dell'area piccola in cui tira e puntualmente viene ribattuto, però lui ci prova, ha fatto l'assist al secondo gol, credo un bell'assist a Vlahovic. Lui è un altro che io riconfermerei. A livello caratteriale, ma quest'anno, per quanto mi sia così da tifoso dire, mi sembra cresciuto molto come giocatore, non è un giocatore che sottolineerei, ecco, caratterialmente. Altri giocatori...
1: Dobbiamo farne almeno tre, perché così capiamo come incastrarli nel puzzle dell'anno prossimo, con quelli di personalità.
2: Certo, te ne metto ancora uno, lo prendo dal reparto difensivo, che è Kalulu. Prendo Kalulu, secondo me ci siamo un po' abituati al suo modo di giocare, quindi non è più così appariscente. Io, ecco, Kalulu ieri ha fatto una partita ordinata, forse ha perso un po' quello smalto che si faceva notare, no? Queste sovrapposizioni, questi cross. In realtà poi un cross, se non sbaglio, l'ha fatto in cui quel giro di testa,
1: sì,
2: di Vlahovic è andato in alto. Mi sembra che sia lui, se non ricordo male.
1: Sì, è proprio Kalulu.
2: Quindi, ecco, io lui è un altro giocatore che confermerei per il prossimo anno, anche qui stesso discorso, se guardiamo dal punto di vista caratteriale, che ho fatto per Thuram e per Consensau. Non mi pare un giocatore caratterialmente che possa fare quella differenza.
1: Ieri sera, così faccio riflettere anche Paolo, faccio il portavoce di Paolo in conferenza, lui era già sotto la copertina a luna di notte.
0: Magari.
1: Io lì ad aspettare un trancio di pizza che non veniva neanche consegnato. Ma al di là di questo, Don Fabio, il riferimento ai giocatori di carattere, argomento tirato fuori, autoprodotto dallo stesso Spalletti verso l'una di notte all'incirca, ha valorizzato i nomi di Locatelli, Yıldız e McKennie. Sappiamo che a quell'ora era indicativo, però indicativo o qualcosa di più citare questi tre nomi. Yıldız non aveva giocato ieri sera, McKennie mi sembra che non sia stata la sua migliore partita ieri assolutamente, Locatelli ha picchiato come un fabbro, ha fatto sentire quantomeno, sarà ricordato dai giocatori e dai tifosi avversari. E gli altri, dimenticanze o cosa? O qui si devono aggiungere i tre acquisti, magari un ritorno dai prestiti, 1/2 ritorni dai prestiti e quant'altro?
2: Ma sì, allora, tre giocatori che Locatelli che conosciamo, questo è il giocatore, carattere ce l'ha, ci mancherebbe altro. Ieri anche il rapporto con i tifosi, poi tutto discutibile, giustamente. Le dichiarazioni che ha fatto fine Fiorentina, prendere la parola, che ha dimostrato anche in questi mesi, ci mancherebbe, è certamente un giocatore di carattere. Bisogna forse intendersi che cosa significa per carattere, nel senso che però Locatelli, però Locatelli ieri non è stato quel giocatore che ti ha fatto lo strappo, come a mio avviso, ripeto, da tifoso, ti ha fatto Thuram e ti crea l'occasione, ti cambia, ti dà quella presenza fisica, ti dà quella soluzione per poi portarti al gol o crearti delle situazioni. Chiaro, non chiedere a Locatelli quello che fa Thuram, perché fanno due cose diverse. Però Locatelli, da questo punto di vista, cosa significa di carattere? Yıldız, io mi sono chiesto ieri se ci fosse stato Yıldız, poi con i secondi ma non andiamo da nessuna parte, peggio che andare di notte, ci mancherebbe altro. Però ieri Yıldız cosa avrebbe portato in più rispetto a Boga? A me Boga, sì, ci provava, vibrante, ha saltato, non è stato così male. Forse qualche tiro, qualche pericolo, qualche condizionamento in più nei confronti della difesa del Toro. E McKennie ieri sera lo si vede proprio un po' scarico, un po' stanco. Cioè, e questa cosa qua di carattere, siamo tutti, tutti siamo concordi sul fatto che a questa squadra manchino dei giocatori di carattere. Va bene. Cosa significa di carattere? Perché altrimenti torniamo un po' al discorso che faceva Paolo, che provo a dire anch'io. Cioè, andiamo a dirci delle cose che forse hanno anche un rimando reale, ma poi come lo risolviamo? Cosa significa un giocatore di carattere? Gatti ieri carattere ce l'ha messo, no? Mi pare che uno che andava con una certa cattiveria nei confronti di giocatori e ha fatto anche delle belle diagonali, visto che era da qualche partita che era
1: un po' arrugginito, forse
2: sul gol di calcio d'angolo poteva fare qualcosa in più, gli errori non sono suoi, però Gatti è un giocatore di carattere? Ecco, che cosa vuol dire un giocatore di carattere? Qualcuno me lo spieghi.
1: Anche perché magari, sai, il carattere non lo alleni e non lo compri, e quindi rischi anche di sbagliare le mosse. Vi posso lasciare commentare quanto i miei occhi hanno visto? Se si passa per credibili come radio, bisogna anche riflettere su questi aspetti poco sottolineati. Sapete che i più martellati ieri sera sono stati Kelly da parte di Spalletti, ma veramente martellato, che ti fa andare anche un po' fuori giri, a dire il vero. E addirittura Miretti, che viene messo in campo, probabilmente non si incastra nel puzzle generale della squadra, tanto che a un certo punto nessuno me lo può dire il contrario, Miretti manda a quel paese platealmente Spalletti, perché stava sbagliando, ci mancherebbe, ma in campo era una situazione che mi mancava da un po' vedere. Come le leggete queste due situazioni su questi due giocatori che a questo punto sono messi fortemente in discussione?
0: Io non ci trovo nulla di male nel fatto che un allenatore urli in continuazione con i giocatori, nel senso che quello fa parte del suo raggio d'azione. Insomma, è noto che Dick Steiner credo che si sia fatto venire male, cioè fosse molto felice quando giocava dall'altro lato, perché tanto,
1: però non per errori tanto, che commetteva.
0: No, certo, per le cose che io ripeto, l'ho guardato oggi la Spalletti Cam. A me mi irrita, cioè lo dico esplicitamente.
1: Vedi, era questo un po' il concetto.
0: Un allenatore che invece di incitare i suoi giocatori si mette le mani in faccia ogni volta che commettono un errore, non è un allenatore che ha il gruppo in mano. E se tu mi dici questo, me lo confermi, perché Miretti mi sembra imputabile di troppa bontà. Se Miretti manda quel paese Spalletti, vuol dire che, uno, vuol dire che ha già capito che se ne va. Due, che evidentemente non c'è tutto questo grande rapporto. E esatto, devo dirti che questa squadra caratterialmente non abbia saputo dare delle risposte nell'ultimo periodo è evidente dai risultati, no? Cioè, questa è una squadra che eventualmente gioca bene, ma che se deve aggiustare le cose fa molta fatica, e soprattutto a volte le riesce anche a rovinare. Perché ieri io credo che appena fatto i cambi ci siamo detti tutti: ma cosa sta facendo? E la faccia di Vlahovic è significativa, perché tra un po' gli dice proprio: sei matto. Cioè, è proprio...
1: Si è letto.
0: E quindi, veramente, ieri dicevi: ma per qual è il senso all'ultima giornata di correggere un congegno che sta funzionando, iniziando a mettere Holm a centrocampo, poi Holm va a sinistra.
1: Ah, e anche Holm.
0: McKennie, ti volevo chiedere, ha pulito anche lo stadio? Perché doveva fare solo più quello. Cioè, tra un po', ecco, francamente, ripeto, a me datemi un allenatore non egocentrico.
1: Normale.
0: Cercatelo, trovatelo. Uno normale, uno che dica in italiano delle frasi comprensibili e che la smetta di essere un fenomeno. Perché io dei fenomeni, da un po' di anni a questa parte, sono un po' stanco. Punto.
1: Non è stanco Don Fabio, ma lo dobbiamo liberare, però con la promessa di ritrovarci con l'altro pagellista, quindi mettere a confronto i contropagellisti di questa stagione lunedì prossimo all'incirca in questa fascia oraria, se sei d'accordo.
2: Va benissimo, sono sempre d'accordo.
1: Sempre d'accordo. Ha capito chi comanda in questa radio. Don Fabio, grazie, preparati i compiti, ti anticipo il tema. Al di là così di chi salvi, chi no, personalità, di quello che capiterà in settimana, anche quale sarebbe la prima mossa da fare? Comprarne uno di personalità? Quanto deve pesare? Quanto deve pagare? Quanto costa al chilo uno di personalità che vada bene alla Juventus? Da qui tutte le riflessioni che ti verranno e ci verranno in mente la prossima settimana. Grazie, buona settimana.
0: Ciao.
2: Grazie, ciao. Ciao,
1: ciao Don Fabio.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie.
0: Stavo guardando che ieri io non ho visto chiaramente altro che come aveva preparato le maglie per la Champions. Quindi ci credevano. Ci credevano.
1: Si preparano.
0: Giusto, però ci credevano. Non erano da questo punto di vista impreparati agli scivoloni possibili e ne hanno approfittato.
1: Diciamo che mi ha stupito di più l'insuccesso del Milan rispetto al successo della Roma. Ma Juve e Milan, volevo chiedere anche questo al Don, dall'inizio mi sembravano due squadre molto equivalenti, già solo per questo motivo, il caos societario, le gerarchie societarie, chi fa, chi dice, chi porta, chi c'è, chi non c'è, chi va a Sanremo, chi torna, chi va a giocare a padel, no, non che alla Juve sia successo qualcosa di simile, però probabilmente ancora molto lontana da quella che deve essere una società forte. Noi ci risentiamo tra pochissimo, mezz'oretta per voi in televisione, in radio, siamo sempre noi, quelli di Radio Bianconera, gli originali.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 13:04.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
5: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Ormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
6: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
5: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
6: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici, e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
5: Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Eccoci nuovamente in diretta, Cose di Calcio XL, con la X di Paolo Rossi e la L di Antonio Paolino. Paolo, ne parlo, lo accenniamo solo. Mi colpisce però un dato, perché sennò poi ci diranno.
0: Sì.
1: Ma come? Comunque siamo in Europa League. No, questo l'ha detto Spalletti. I tifosi non stanno dicendo questo, no? Anzi, mi sono arrivati un po' di messaggi ieri sera. Te ne leggo poi uno, lo vado a recuperare dopo, appena ho un istante. Però volevo riflettere anche su quelli che sono degli aspetti che stonano un po' con la nostra classifica, perché io mi soffermo poi non tanto sulle probabilità, il mio pessimismo ne è pure cosmico prima, no? Mi portavano ad essere molto realista, così come lo sei stato tu, ci mancherebbe. Non era una sfida...
0: Sono stato un po' di meno.
1: No, all'inizio.
0: Ma
1: lì capisco, arrivavi dalle ferie,
0: mi sono fatto influenzare da due partite di precampionato in cui avevo visto delle cose.
1: Con Lucento?
0: No, con Borussia Dortmund. Il precampionato, guarda, mi giuro che non lo guardo più.
1: No, vacanza. Senti, i dati che ho analizzato sono i seguenti. La Juve finisce con un sesto posto rispetto al quarto posto dell'anno scorso.
0: Sì.
1: Un punto in meno. Ok? Due sconfitte in casa, cinque sconfitte fuori. Totale sette sconfitte. Così mi puoi fare l'analisi allargata a tutti i dati che raccogli nella tua testa. I gol in casa sono stati 35 realizzati, poco meno della metà, 16 subiti. 26, 9 in meno realizzati fuori, più della metà quelli subiti, 18. Per un totale di un più 27 differenza reti.
0: Sì.
1: Analizzandola così, la Juventus, no? Tu scendi dal pianeta Marte, no? Ti ricorderai, vale la differenza reti, Spalletti, cioè Allegri piuttosto che Spalletti, motivazione o meno, qui manca un punto. Due posizioni in classifica, una qualificazione in Champions, ma ti aggiungo, la Juve è terza, non sesta, non quarta, come miglior attacco, dietro Inter e Como, e attenzione, terza come difesa, dietro Como e Roma. La difesa porta Como e Roma, le migliori difese, oltre a tutto quel resto che hanno fatto, in Champions League, e noi terzi per i numeri,
0: sì,
1: complessivi. Mi fai un'analisi generica su questi dati per farmi capire meno, poi li riproporremo anche a Domenico Maracchino?
0: Beh, questi sono dati che ti dicono che l'obiettivo era centrabile e quindi è mancato qualcosa, perché ma io penso che infatti nessuno
1: ci spiega qualcosa oltre la personalità qui, secondo me.
0: Beh, ci spiega il fatto che la Juve io credo che abbia un rapporto sottostimato tra quanto ha seminato in termini di gioco e quanto ha raccolto. Questo è evidente. Quindi, ma è questa la ragione per la quale noi proseguiamo con Spalletti? Perché Spalletti ti dà la sensazione che quest'anno abbia bucato l'obiettivo minimo, ma che sia in grado, anche solo con questo materiale, di arrivare a qualcosa in più. Qui però noi dobbiamo cambiare proprio, come dire, la testa. Cioè, dobbiamo dirci la differenza che noi abbiamo da lassù, cioè dal primo posto, dall'arrivare in Europa a fare un grande percorso, eccetera, dal portare a casa un trofeo come la Coppa Italia, che è abbordabile, quant'è? Come riusciamo a colmarla? Questo è il punto, perché nessuno può dire che Spalletti non abbia mostrato che cosa è in grado di fare in una serie di partite. Però dobbiamo interrogarci sul perché noi perdiamo punti contro la parte destra della classifica. Cioè, mi spiego meglio, c'è questo dato storico, no? Di cui abbiamo parlato spesso.
1: 12 pareggi.
0: 12, ecco, c'è questo dato storico.
1: 7 sconfitte.
0: Di cui abbiamo parlato spesso. La Juve dei 102 punti, quella di Antonio Conte, ottenne 60 punti su 60 contro le piccole. ok? È mostruoso. Cioè, con la parte destra la Juve non fa neanche un pareggio. Che cosa stava a significare quello? Quello era l'emblema di tutto quello che avevamo seminato in quegli anni, e che era il fatto che l'allenatore avesse portato quella squadra a esprimere sempre la propria superiorità laddove era possibile. L'Inter quest'anno ha vinto il campionato grazie ad aver fatto la differenza con gli scontri, ma con le piccole. Quindi vuol dire che la cultura della vittoria, della superiorità, la puoi chiamare fame, la puoi chiamare carattere, la puoi chiamare personalità, la puoi chiamare come vuoi, la puoi chiamare principi di funzionamento del gioco, però c'era. E non sedimenti nulla a fare grandi partite con le grandi e a poi fare degli scivoloni con le piccole. Anzi, diventi presuntuoso, perché tu ti pensi quello che con le grandi ci sa stare, e invece con le piccole... con le piccole ti perdi la capacità di intervenire davvero in un lungo percorso quale quello del campionato. Quindi io penso che, appunto, ripeto, ma poi potremmo fare anche altri discorsi, magari entrare dentro le storie dei singoli, capire se qualcuno è stato migliorato da Spalletti, eccetera eccetera, tutto bene, però il risultato finale è pessimo, no? Cioè, come se noi avessimo fatto un'ottima preparazione della torta, ma quando poi è entrata nel forno ci siamo dimenticati e l'abbiamo bruciata. Ecco, diciamolo anche solo così. Quindi sappiamo che Spalletti la torta la sa far bene, deve stare un po' più attento quando la torta è in forno. E quindi, siccome la torta è bruciata e non è servibile a tavola, questo mi fa parlare di fallimento. Ma dentro al fallimento ci possono essere benissimo dei momenti o delle caratteristiche del tuo lavoro che sono positive, e su queste dobbiamo ripartire. Certo è che questo discorso vale se noi abbiamo un orizzonte limitato, il quarto posto. Se dobbiamo fare degli altri ragionamenti, cioè il vertice, beh, credo che ovviamente qualcosa debba cambiare anche lì, profondo, perché altrimenti, cioè, per intenderci, se Conte non avesse avuto Pirlo, Lichtsteiner, Vidal e Vucinic, per quanto fosse bravo Conte in quel primo anno, per quanto ci fosse il nuovo stadio, per quanto avessimo resettato quei due anni precedenti brutti, però forse non saremmo stati quelli che siamo stati. Quindi ci vuole tre inserimenti che finalmente incidano profondamente sulla squadra e che riescano a dare qualcosa di diverso. Però, e chiudo, non parliamo di Spalletti come di un fenomeno, perché i fenomeni sono altri. Quest'anno almeno. Io mi limito a quest'anno. Io un fenomeno l'ho visto quest'anno in Italia, ed è Cesc Fabregas. Perché gli è andata una squadra che in due anni ha portato alla Serie A e alla Champions League. Quelli sono i fenomeni. Adesso. Spalletti mi sembra uno che ha un po' di idee, le riesce anche a sviluppare, ma non le fa attecchire. E questa squadra lo dimostra il fatto che non ha più avuto la minima certezza, o forse ne ha avuto troppo poche, nel finale di campionato, dove abbiamo visto i risultati che ci sono stati, che sono stati risultati pessimi. Pareggio con la Fiorentina, vittoria con Lecce, di misura, vittoria di misura con Lecce, sconfitta con la Fiorentina, pareggio nel derby. Beh, insomma, spieghiamo questo intanto, e poi facciamo altri ragionamenti.
1: Sono arrivati molti messaggi, sempre grazie per la fiducia, la stima che ci dimostrate, anche solo per la vostra presenza, non perché dobbiate andare assolutamente a braccetto con quello che esprimiamo. Quindi ascoltiamo anche voi, 340-54-25-324, siamo quasi oltretutto in chiusura per i fedelissimi che vorranno confrontarsi venerdì sera dalle 17.30 nel raduno che abbiamo confermato comunque prima addirittura del risultato finale, proprio per incontrarsi. Ci sarà anche Paolo Rossi, che avevamo invitato, passerà sicuramente per esprimere il suo podcast insieme a voi, quindi produrremo dei podcast, l'ho pensata un po' così, domanda risposta, Paolino inviato presso il sala meeting del meeting room del J Hotel, poi un aperitivo a conclusione, un modo per salutarsi e chiudere la stagione, ma soprattutto una stagione una giornata che cominceremo con il ricordo delle vittime della Iselle, una giornata che non potremo mai dimenticare, fosse stata anche un'altra data, quella del nostro raduno. Per chi volesse aggiungersi c'è la possibilità, le notizie ormai le abbiamo divulgate più volte, scrivete a eventi@radiobianconera.com. Sarà un bel momento con un gruppo non troppo allargato, ma fedelissimo, per conoscersi. Molti delle persone che parteciperanno, a dire il vero, penso che di non averle mai incontrate. Ci saremo io, Paolo Rossi, ci sarà Dario Ghiringhelli, podcast quindi anche per Dario Ghiringhelli, e i nostri due avvocati di Identità Bianconera. Naturalmente non parleremo solo ed esclusivamente nei 90 minuti più recupero della nostra serata arbitri e tutte quelle faccende, ma daremo la giusta importanza anche a questi temi, naturalmente. Caro Yves, mi fai ascoltare qualche vocale? Perché abbiamo ancora una quindicina di minuti da passare insieme a voi prima del collegamento consueto finale con Domenico Marocchino per analizzare non tanto il derby, mi sembra che non l'abbia neanche seguito. I derby o li vivi o non li segui, mi ha detto.
0: Ah, è così. Okay.
1: E lui aveva da vivere sicuramente qualcos'altro. E, però sarà importante decifrare un po', con lui ragioneremo di alti sistemi, partendo dall'Inter, finendo all'Atalanta, che va a chiudere il gruppo delle squadre europee che parteciperanno alle prossime coppe, dalla Champions League
7: ciao,
1: alla
7: ragazzi,
1: Conference League.
7: Ciao da Prato.
1: Ciao.
7: Ragazzi, si fa per dire. E nulla, ragazzi, qui la situazione è sconcertante, davvero. Perché quello che fa più rabbia non è tanto i risultati che sta facendo la squadra ormai da anni, ma è vedere che nonostante tutto abbiamo il secondo monte ingaggi in Italia, perché si continuano a fare contratti abnormi a gente che non dovrebbe guadagnare quello che guadagna. McKennie lo guardavo ieri, da quando ha rinnovato il contratto, cioè è bello, è preso, io dico 10 kg. Cioè, McKennie si perde se non sta a 3 milioni, perché McKennie è un giocatore da 3 milioni, com'è così Locatelli, com'è così Cambiaso, Gatti. Questa gente può guadagnare 3 milioni all'anno, non 5, non 4 e mezzo. Openda, David. Ragazzi, ma qua stiamo continuando a sperperare. Sento parlare di Vlahovic a 8 milioni. Ma Vlahovic, per quello che ha dimostrato, è un giocatore da 3 milioni l'anno.
1: Grazie per le tue riflessioni. Qui abbiamo pesato la personalità in chili, mi è sembrato, Paolo.
0: Bah, McKennie credo che oggettivamente sia molto stanco.
1: L'anno, ragazzi, dei mondiali, non
0: io,
1: solo lui.
0: Io penso che la riflessione sul monte ingaggi non è che non l'ha fatta la società, ha drasticamente ridotto il monte ingaggi. Però mettiamoci un po' d'accordo, perché qui il punto è che Non si può tenere tutto, no? Allora, Spalletti è il primo che vuole Vlahovic. È quello che mi sembra il suo sponsor principale. Vlahovic ha dalla sua il fatto che in virtù di un vecchio contratto, mai rinnovato ovviamente, crede di valere tanto. Oggi Vlahovic rischia di perdere a zero e a maggior ragione. Siamo in un, come dire, in un cul-de-sac, perché da un lato abbiamo capito che ne abbiamo bisogno di uno che mette la palla dentro, e dall'altro lui si è fatto sicuramente un'ottima vetrina in quest'ultimo periodo e quindi potrebbe anche avere delle ambizioni. Qual è il punto di compromesso in tutto questo? Se vogliamo fare una squadra da 3 milioni, ma io sono il primissimo, ma c'era un'occasione per fare la squadra da 3 milioni ed era l'anno delle plusvalenze. Quella è stata lì, la Juve doveva fare un altro progetto rischiando moltissimo, basato sui giovani, con il rischio di non tornare competitivi, e invece si è fatta un'altra politica. Oggi è un po' difficile. Cioè, di fatto, i rinnovi di Locatelli, Yıldız e McKennie oggi ci appaiono esagerati. 2 mesi fa ci parevano le pietre sulle quali iniziare a costruire qualcosa. Però che la Juve abbia un monte ingaggi troppo alto rispetto a quella che è la sua dimensione è evidente. Ma correggere questa situazione non è facile, perché poi la Juve vieni pagato anche perché, come dire, stai in un top club e quindi hai un certo tipo di valore. Se vuoi fare altri aggiornamenti, se vogliamo fare il tetto dei 3 milioni a tutti quelli, ci può stare, ma il livello della squadra si abbassa ulteriormente se non hai la capacità di andare a prendere sul mercato giocatori da 3 milioni che poi si meritano di conquistare un altro tipo di ingaggio. E non è così semplice.
1: Pensavo che Spalletti avesse capito la Juve, mi devo ricredere, ridatemi Conte, Daniel. Michele da Foggia, il fallimento di Spalletti, 8 punti in 11 partite, l'allenatore filosofo è stato poco concreto, e poi tante altre cose che ci dice. McKennie può giocare ovunque tranne dietro la prima punta perché non ha la tecnica necessaria, in molti casi ci sono stati degli adattamenti. In questi 5 anni si è inculcato, ci dice Marco, ai giocatori: se non riesci a vincere, allora porta a casa il pareggio. Risultato: 58 pareggi, un campionato e mezzo sprecato, appunto Marco. Poi tanti vocali. I torti arbitrali subiti in questa stagione quanto pesano sul giudizio globale della squadra? Mi rispondi tu, Paolo, a questa domanda?
0: 5% per me.
1: Come ogni anno, 10% come ogni anno, ma per no, tutte. Ma... tutte si lamentano, esatto, del loro 10%. Cioè,
0: esatto, esatto.
1: Ma io rispondo così.
0: Ma io,
1: perché...
0: No, ma io aggiungo un altro aspetto, che c'è il fattore tempo. Cioè, tu puoi avere un sacco di errori arbitrali. Sei stato bravo a stare lì. Tu c'hai Juve-Verona. Cioè, ragazzi, Juve-Verona è la pietra tombale su ogni nostra eliminazione. Perché noi ci siamo buttati via il campionato contro una squadra retrocessa e abbiamo avuto al 60esimo con la punizione di Vlahovic 30 minuti per vincere quella partita. Non l'abbiamo fatto, punto. Se l'errore arbitrale mi arriva all'ultima giornata e mi impedisce qualcosa, ok, ok, però veramente, se no siamo come, cioè, io non voglio,
1: se no diventi...
0: ma io non voglio diventare un lamentoso come tutti gli altri, cioè veramente, ma poi ognuno deve
1: poi
0: fare quello che vuole,
1: sono stati.
0: Ognuno,
1: poi ce ne sono stati,
0: sia ben chiaro che ognuno deve fare quello che vuole, però bisogna essere anche onesti, perché a me il rigore che ci danno con Lecce, per me non è rigore quello, eh? Eppure lo sbagliamo, cioè quando noi abbiamo avuto qualche decisione, come dire, non così limpida, non abbiamo neanche approfittato.
1: Che hanno avuto anche gli altri.
0: Ma gli altri ne
1: come,
0: avuti...
1: sempre,
0: sì, ma certo,
1: come sempre,
0: certo.
1: Tutti si lamentano.
0: Io
1: e
0: penso
1: pensano.
0: Che se senti Radio Rossonera ce l'hanno, Radio Nerazzurra ce l'hanno, Radio Lazio ce l'hanno, eccetera, eccetera.
1: Radio Marotta, non ne
0: parliamo. A me piacerebbe parlare di calcio in un'altra maniera. E soprattutto, quando hai lì l'occasione, prenderla. E se non la prendi, non cercare alibi, perché quell'occasione era lì. E non era la prima. Non era la prima, ma era la più importante e la più ghiotta. L'hai rimandata.
1: Le più importanti ce le siamo bruciate.
0: C'avevi ancora quella con la Fiorentina. E con la Fiorentina che partita abbiamo fatto, ragazzi? Sconcertante.
1: Sconcertante.
0: Quello io guarderei.
1: Una risposta arriva da Daniel. Ragazzi, con un portiere decente saremmo stati in Champions ad aprile. Questo può essere vero e condivido ieri la scelta di Perin, che ha gestito con autorevolezza una partita. Dopodiché,
0: sì. Speriamo un po' meglio.
1: Speriamo un po' meglio. No, dico, non era una candidatura alla titolarità.
0: No,
1: il derby ho capito perché gliel'hai messo in mano al portiere di riserva, perché se no la prima sbandata, la personalità del portiere che è rimasto in panchina
0: sarebbe entrato molto, comunque molto preoccupato.
1: Esatto, avrebbe
0: rischiavi anche di macchiargli completamente la carriera.
1: Sono perfettamente d'accordo. Andiamo ad ascoltare un po' di vocali, Yves.
8: Buongiorno Antonio e Paolo, sono Roberto da Varese. Questo faccio l'ultima chiamata perché mi sono stufato un attimino. Aspetto di magari di chiamare quando tornerà la Juve, perché la Juve la continuiamo a
1: allora
8: giocare,
1: ci salutiamo
8: più,
1: per quest'estate almeno.
8: Non è possibile andare a ritroso nel tempo sulla tua radio, Antonio, perché 4 anni fa mi hai sgridato e sculacciato perché io sostenevo che la presenza di John Elkham, ottima persona, bravo ragazzo, ma secondo me non capace di gestire i discorsi sportivi, vedi la Ferrari e credo anche la Juve, non succederà niente, spende soldi in maniera sbagliata, non sa scegliere la gente, e questo è successo sempre, mi dispiace. Poi dopo chi per lavoro, chi per altre ragioni deve per forza sostenerlo, lo sostenga, ma io parlo solo di un discorso professionale, non di persona, mi tendo a chiarire questa cosa.
1: Conosco la tua sincerità.
8: Parliamo di Spalletti, 7, 8, 10 mesi fa, non ricordo, vabbè, quanti quelli che sono stati, io telefonai qui in radio e dissi: ragazzi, voi parliamo di un mega allenatore galattico, chi è là? Tutti quanti parlavamo di qualcosa, parlavate, perché io no, di qualcosa di speciale. Io dicevo: ragazzi, questo qui 40 anni che allena, ha vinto uno scudetto nelle condizioni migliori possibili a Napoli, poi non ha fatto nient'altro.
1: Allora, intanto io ritiro il battipanni, mi scuso se ho battuto forte 5 anni fa. Ribadisco che quantomeno dal punto di vista della solidità societaria un aspetto a favore di John Elkann glielo lancio. Poi gli errori si commettono, ne ha commessi, speriamo che ne commetta sempre meno. Non è un giudizio o non è un voto diplomatico, no? Questa resta una radio indipendente, libera e che onestamente la pensa così, ma ammette anche gli errori. Non ci lasciare, non andare via per troppo tempo, perché sennò ci risentiremo che magari non ci ricorderemo neanche di conoscerci. Ok, il 5%, 69 punti, più 5% sono 72 punti. Ciao da Fabio Dirò. Tu fai il 5% sommato anche ai punti degli altri. E questo l'errore che commettiamo. Non siamo solo noi che abbiamo subito dei torti, che sono vistosissimi. Tutti quelli che sono davanti a noi, le 5 squadre davanti a noi, hanno il 5% da aggiungere. Il bonus fedeltà. Tutti. Lo togliamo e l'IVA, al 5% per Paolo. Per me magari un po' di più. Si lamentano tutti e pensano addirittura di aver subito più torti di noi. Quindi come la mettiamo? Scendiamo in piazza e andiamoci a iscriverci a iscrivere in un altro campionato. No, non si ragiona così.
0: Comunque, non si ragiona così. Se qualcuno vuole pensare questo e ne ha tutto, naturalmente tutto il diritto... E si consola così, bene, vuol dire che allora non siamo in Champions per colpa degli arbitri. Aggiungo, io ieri ne ridevamo anche, penso che ieri chi compra i diritti TV della Champions non abbia passato una serata meravigliosa.
1: Neanche chi li propone in televisione.
0: Nel senso che immagino che...
1: È come aver comprato i diritti del mondiale.
0: Ecco, bravo, esatto. Immagino che in Italia... Poi è vero che il prossimo anno l'Europa League avrà un audience superiore. Però se noi accettiamo il fatto che Juve e Milan... Tra l'altro questo è il bello del calcio. Juve e Milan sono due società potenti come l'Inter. Poi chi più chi meno, a seconda delle fasi storiche, ma sono le tre società più importanti d'Italia. E Juve e Milan sono fuori. Dalla Champions. Poi però se qualcuno pensa che c'è tutto un complotto, che sono stati gli arbitri, ebbene, allora se è così, ragazzi, viva Elkan, viva Comolli e viva Spalletti, perché non è colpa di nessuno, non è responsabile di nessuno, è colpa degli arbitri, punto. E facciamoci questi ragionamenti e facciamo un altro tipo di valutazione. Se è così, siamo conseguenti, non che è colpa degli arbitri, è colpa di Elkan, che però ci mette soldi, è colpa di Spalletti, è colpa di Comolli. E no, decidiamo che siamo delle vittime di un sistema e quindi pensiamo così. Io la penso diversamente, ma ognuno può fare quello che vuole. Basta che però spartisca bene le responsabilità, perché altrimenti ci lamentiamo di tutto e siamo vittime.
1: C'è sempre la risposta. Paolo, guarda con qua cosa ti lascio come
0: con
1: riflessione.
0: Cosa mi lasci?
1: Ti lascio con la riflessione. Riferite ai soldi, piuttosto che spendere male non spendiamo,
0: questo sì,
1: piuttosto che spendere male non spendiamo e vediamo cosa siamo capaci a fare, e così è contenta anche la proprietà. Poi si ragiona, perché anche quando si è vinto si è speso forse tanto per vincere solo in campo nazionale. Questa è un po' una riflessione che voglio fare, perché se no sembra che ci siano i geni e ci siano quelli incapaci. C'è un campionato diverso da ogni altro, ci sono 9 scudetti consecutivi, c'è la grande visione aziendale di Andrea Agnelli, ci mancherebbe. C'è chi anche lì metteva dei soldi e ne ha messi tanti. Probabilmente si sbaglia sempre qualcosa, si potrebbe sbagliare molto meno, anche spendendo quasi zero e motivando molto di più i giocatori, magari con un altro allenatore. Chissà, una volta mi hanno spiegato che era la formula vincente, anche quando non si poteva spendere. Noi ci risentiamo tra pochissimo, tanti temi, così per farvi un po' sobbalzare dalla vostra il piatto, dalla vostra tovaglia, visto che sarete sicuramente a pranzo. A tra poco.
3: Cose di calcio.
5: saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. E in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como. Mentre Milan e Juventus beffate finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan, con un gol iniziale di Salamakers. Ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta. E c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
9: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
5: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
10: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, alla storia del Como, per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
5: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria. De misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati. Tra l'altro stavamo parlando con Paolo Rossi della situazione che ha scaturito, generato un po' i tafferugli fuori, un po' annunciati, comunicati assurdi, sfide e cortei annunciati da giorni, rivendicazioni che nascono già dagli anni passati alla Gran Madre, su corso Unione Sovietica di
0: anche, sabato, anche sabato
1: anche sabato anche sabato
0: un contatto evitato. È una situazione brutta a Torino, oggettivamente a Torino non ci sono praticamente mai

0: evidentemente di saperlo gestire, e poi si è creata una situazione molto pericolosa, molto pericolosa.
1: Io ho due pseudo soluzioni per limitare un po' i danni, no? E per fare un passo in avanti dal punto di vista della civiltà. Intanto parlo per Torino perché conosco la realtà, Corso Agnelli, Angolo Via Filadelfia. Intanto, se il pullman mi sbaglia, una manovra di un centimetro ne annienta 20, perché si avvicinano come al Giro d'Italia con un pullman che va agli 80 all'ora sul corso bloccato un'ora prima dell'arrivo dei pullman.
0: Sì.
1: Inviterei, perché poi ci sono una decina di poliziotti, Digos, poliziotti, caschi, manganelli, a tenere a bada la massa, no? Fossero bianconeri o granata, parliamo dei granata giocando in casa loro, tu li inviti un'ora prima ad allontanarsi dalla zona di arrivo dei pullman. Se vuoi bloccare la strada, la blocchi anche con delle transenne. Beh, e non certo, solo in modo fittizio. O vai in curva o vieni in questura con me. Uno, e li allontani. Perché se scatta qualcosa di anomalo lì, i quattro poliziotti, è molto pericoloso.
0: Cioè, sei su un controviale, bene a spiegarlo a chi non è a Torino. Cioè, non ci sono spazi, non ci sono vie di uscita.
1: Non ci sono vie di uscita. Il pullman arriva agli 80 all'ora, no? Dove non ci sono stati forse lanci pericolosi di oggetti particolari, ma poi deve curvare a 90 per entrare allo stadio nel più breve tempo possibile. Ho chiuso gli occhi per non vedere quello che fortunatamente non è capitato. Poi parleremo di disgrazia. Se vuoi prevenire, l'ignoranza la mandi ognuno nel proprio settore. Uno. Due, vietare il fatto che di fronte a una protesta civile, tutto quello che volete, all'interno dello stadio sembrava che si parlasse di tarallucce e vino, non si è capito nulla, il toro non spiegava nulla, si andava avanti con questi inni deprimenti da Sanremo, da dopo festival anni 60 dei cori delle canzoni legate ai colori granata. Bene, vietare che qualsiasi tesserato possa avvicinarsi in momenti di crisi, in momenti di difficoltà, al settore ospiti, al settore, come non vai sotto il settore ospiti, sotto la curva dei propri tifosi. Devono andarci eventualmente i rappresentanti delle unità di crisi, delle unità di sicurezza preposte all'interno dello stadio. Non ci deve andare un giocatore che a quel punto, come ha fatto Locatelli, non sapeva che pesci prendere.
0: Certo.
1: Ascoltare, ha riferito, avrà riferito bene, sicuramente sì, e si sono presi dei provvedimenti. Dopo un'ora ci pensi il questore, no? Che deve provare a fare prevenzione, non che abbia commesso lui degli errori, preventivamente. Abbiamo già Domenico Marocchino? Ce l'abbiamo lo stesso? Pensavo che rinunciasse alla sua presenza oggi, invece no. Lui vuole esserci e ci sarà anche venerdì. Ciao Domenico, al telefono.
2: Ciao, sono molto...
1: Dici la tua.
2: No, non è che sono demoralizzato, perché stavo pensando prima che negli anni 80 non succedevano queste cose qua. La società è cambiata, non come intesa come società di calcio, ma la società in generale è cambiata, c'è un'aggressività, c'è una turbolenza preoccupante che ha preso piede e soprattutto non trova un antagonista, ecco, insomma, che è anche difficile trovarlo, insomma, perché è molto generalizzata la cosa, non succede solo nel calcio queste cose qua. Ci sono atteggiamenti nella vita normale, in certe situazioni. Io faccio sempre esempio delle stazioni. Io negli anni 70-80 avevo 13 anni, arrivavo da Santiago, arrivavo a Porta Nuova, da solo facevo le medie, prendevo il treno, arrivavo a Porta Nuova, prendevo il pullman, andavo all'Ombriasco. Adesso è una cosa impensabile, e ciò è preoccupante. Io non so di chi è la colpa, però non è un bel vivere, ecco, non è una bella, non so come dire, un bel quadro della vita attuale. E lo faccio non solo riferito al calcio, perché come ho sempre detto, il calcio è un bonsai della società, quindi la società attuale, quindi Tu sentivo che dicevi, ma il questore, cosa vuoi che facciano, scusami, quando... Cioè, è un,

0: come quando si parla di essere civili nel quotidiano, non buttare la carta per terra, nel rispettare il parcheggio, nel comportarsi, nel attraversare la strada in un determinato modo e via dicendo. Non parte dall'alto, parte dal basso, non parte dall'alto. Non è perché uno ti impone determinate cose e tu le fai, ma quando il minimo comune denominatore della società si muove in un determinato modo, la società vuol dire che è una società sana. Ecco, insomma. Quello è inerente al discorso di quello che è successo ieri, è un po' più ampio la mia riflessione. Ecco, insomma. Però l'ho già sentita e risentita, mi è venuto in mente mentre ti ascoltavo che qualche anno fa era successo la stessa cosa in un derby con Totti, che era stato chiamato dai tifosi e cose di questo genere. No,
1: finale di Coppa Italia.
2: Napoli-Fiorentina. C'è stato il derby con Lazio, dove ci fu la notizia falsa del tifoso morto sospeso.
0: Io penso che non ci sia nessuno che ascolti la nostra trasmissione che faccia parte di quelle persone che si comportano in un determinato modo, perché noi riusciamo a fare una trasmissione come dovrebbe essere sempre fatta, con una certa serenità, con una certa ironia, con una certa competenza, senza mai esagerare, ecco, insomma. Però purtroppo viviamo in un'epoca dell'esagerazione, ma lo vedi anche da come viene, non so come dire, presentata una partita, con i giocatori che entrano in campo, quando fanno il gol li chiamano 800 volte. Turan, nome, cognome, non sono cose che aiutano, secondo me. Bisognerebbe abbassare un attimino i toni. La musica delle volte è bella ascoltarla la sera con un volume leggero, non fastidioso, non rimbombante, ecco, insomma, secondo me.
1: Al momento siete gli unici seri portavoce della Juventinità delusa. Come ne esce il tifoso da queste situazioni? Un tifoso juventino che tu conosci molto bene. E poi ti volevo chiedere anche quanto subivi, se le subivi, delle pressioni dai tifosi ai tuoi tempi, altri tempi.
0: Ma assolutamente no. Cioè, ai miei tempi, non so, un tifoso mi ha regalato un cane, per dire, oppure io ho sempre, tu lo sai come sono di carattere, avevo sempre un rapporto molto cordiale con tutti. Poi io venivo dal settore giovanile, quindi si usciva dallo spogliatoio, si faceva due parole con i tifosi, si attraversava la strada delle volte accompagnati da loro, era tutto un altro mondo. Adesso sinceramente ho chiesto un favore alla mia ex società di far sì che una bambina che conosco possa vedere un allenamento. Mi hanno risposto dopo 15 giorni, è finito il campionato e questa bambina non ha ancora visto l'allenamento. Si sono create delle distanze che secondo me sono state dannose. Oltre a creare queste distanze, questi punti di queste distanze sono molto più roboanti, e ciò non è una bella cosa. Ma sai, uno che come me, o chiunque come me, faccia un discorso di questo genere passa per essere antiquato, passa per essere romantico, ma no, io passo per essere solamente pratico. Io sono esclusivamente pratico, ecco. Poi posso essere anche un po' romantico, ma sono contento di essere romantico. Sono contento che se passava a Tizio Caio Sempronio io potevo portarlo, non dico nello spogliatoio, quasi. Adesso viviamo tutti in un altro contesto e purtroppo siamo rimbambiti dalle parole, perché la maggior parte delle persone, quando succedono queste, ad esempio i lavori, quando succedono queste cose qua, ci riempiono di promesse, di parole, di accuse, di comportamenti sbagliati, sempre dalla parte. Tu hai mica sentito qualche dirigente della Juventus dire che ha sbagliato la campagna acquisti?
1: Esatto, o alzare la voce in quel contesto.
0: Cioè, io non mi sono, cioè, bisogna essere onesti. Noi come radio dobbiamo essere, noi siamo una radio della Juventus, siamo innamorati della Juventus ed sono i colori della mia infanzia e sono stati i colori di una parte della mia carriera. Non per questo devo per forza assecondare completamente le strategie di chiunque, ecco,
1: e negare giudizi obiettivi.
0: Ma il mio non è un giudizio obiettivo.
1: No, in generale, politico. In generale sulla radio, mio, visto che hai fatto riferimento alla radio.
0: Sì, sì, sì. Poi io posso anche passare per una persona leggera, meno male.
1: Meno male, infatti arriva subito una domanda per te. Scusate se ritenete opportuna questa domanda, lo spiego anche agli altri amici. A volte portiamo l'argomento per sdrammatizzare un po' in 2 ore di trasmissione, in 12 di diretta. Una domanda per Marocchino, lui saprà rispondere per sdrammatizzare. Ma dal punto di vista della vita notturna, da tifoso in trasferta, meglio la Champions o l'Europa League? Cioè, capisci il nostro tifoso?
2: Cioè, meglio le città di provincia in Europa o le capitali?
1: O le capitali? Così.
0: Ma normalmente quando vai in Champions League vai a finire in città un po' più importanti. Non è detto che poi la vita notturna in quella città sia superiore nelle altre.
1: Senti come è preparato sull'argomento.
0: No. Però è molto simpatico la cosa, perché è bello andare a vedere una partita e conoscere culturalmente e non solo la città che ti ospita, ecco, quindi...
1: Vuoi venire con me, Paolo, l'anno prossimo? Prepariamo...
2: L'Europa minore, l'Europa minore.
1: Possiamo pensarci, lo propongo all'editore, facciamo un pulmino, lo noleggiamo, 8 ore a testa di guida, andiamo e torniamo.
0: No, bisogna cercare, Antonio e Paolo,
1: sì, torniamo seri.
0: Ecco, di proseguire con questo modo di fare anche comunicazione e di non so come dire, di dar voce a una passione, ecco, insomma. Io sono veramente stanco, quando ho saputo ieri sera di quello che stava succedendo, che non è solo una cosa che capita a Torino, capita a Roma, capita da qualsiasi altra parte d'Italia, sono rimasto... Non trovavo più un aggettivo, hai capito? Mi è venuto voglia di rileggere stamattina i commenti su Carlin Petrini, che non c'entra niente con lo sport, ma c'entra con la società in generale. Mi ha dato un po' di... non so come dire, leggermente un po' di speranza, anche se è difficile, anche se è molto difficile.
1: Come? Spiegaci.
0: Ho dovuto andare a cercare nello specifico qualcuno che ha fatto tanto per la società, qualcuno che vede le cose semplici, buone, come vedeva lui. Il mangiare pulito, semplice, buono, prodotto da tutti. So che è molto utopistica la cosa, perché calcisticamente il mondo del calcio sta vivendo un'era particolare, ci sono tutti i fondi, adesso sembra che anche il Napoli venda, ci sono hanno cominciato i grandi magnati arabi, poi i fondi, si sono perse alcune identità, che mantenere la propria identità non è un fatto razzistico, assolutamente no, tutt'altro, vuol dire riuscire a tenersi qualcosa della propria radice. Io ogni tanto parlo anche in piemontese, se posso, appena posso, e adesso mi viene in mente una frase di Carlin Petrini che ha detto: mangia poco, le poc, mangia niente, le meno che poco, che vuol dire mangiare poco e mangiare poco e poco, ma mangiare meno di poco e niente. Però è difficile, siamo inseriti in un ingranaggio.
1: Diventa difficile accettarlo per chi ha mangiato tanto, per chi ha la pancia piena, riportando un po' il tema ai risultati, legati ai risultati.
0: Risultati del calcio, certo, sicuramente, però anche lì bisogna riuscire a fare un'analisi, partendo sempre dal presupposto che qualunque analisi che noi facciamo è teorica e non è pratica.
1: Parziale, tra l'altro, anche.
0: Quindi anche parziale, e nel cercare di individuare senza farsi condizionare troppo dagli agenti esterni e dalla propaganda e da alcuni messaggi che arrivano sempre, e cercare di capire le cose positive, le cose negative, se uno ha potuto o ha potuto è riuscito ad ottenere tutto dal gruppo o no, ecco, insomma. Io di una cosa sono contento, mi è spiaciuto che la Juventus non è andata, ma sono contento che è andato il Como, quello sicuramente.
2: Domenico, ma la domanda delle domande alla fine della stagione, visto che tu comunque ci avevi detto che la forza della Juve oscillava tra il terzo e il sesto posto, diciamo, no? Quindi sì, avevi inquadrato nell'impossibilità della Juve di fare qualcosa di più e anche nel rischio di arrivare dove siamo arrivati. Certo. Però ci avevi anche detto, usciamo dalla solita cultura del vincere l'unica cosa che conta, stabiliamo se alla fine di questa stagione noi siamo pronti per competere per la prossima. Abbiamo seminato. Secondo te è riuscita questa operazione, a prescindere dal fatto che siamo arrivati sesti, oppure in questo siamo più indietro di quello che ci eravamo pensati?
0: Bella domanda, veramente bella domanda. Dipende molto dai concetti primari che lo staff tecnico, l'allenatore, si è fatto. Ecco, insomma, ieri c'è stata una dimostrazione, secondo me, abbastanza illuminante. La Juventus poteva portare a casa un risultato, ha fatto una discreta partita fino a un certo punto senza Ildiz. Il Como ha vinto 4-1 senza Nico Paz. Lascio perdere gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora della Juventus. Ma secondo me, io rimango sempre dell'idea che, a prescindere, che comunque è un prescindere relativo dalle capacità dei giocatori, dalle qualità dei giocatori, l'equilibrio delle caratteristiche sia fondamentale. Io quando ieri ho visto che la Juventus giocava a 4 centrocampo con due cursori esterni di una certa forza e di una certa tecnica, a 3 in difesa, dentro di me ho pensato, beh, sempre meglio, sempre teoricamente, che giocare con due mediani, dei quali uno con Maynard ultimamente e addirittura delle volte anche con McKenny nell'ultima mezz'ora, per far sì che entri un giocatore più offensivo, quindi spostare McKenny un po' più indietro e fare il 4-2-3-1. Io ritengo che alcuni concetti molto, molto basilari siano fondamentali. Quando Suarez diceva che il centrocampo è la cucina della squadra, aveva perfettamente ragione. Quindi se tu in mezzo al campo hai una formazione brava, sufficientemente brava tecnicamente, ma sul territorio, qui siamo a tavola, sulla nostra tavola di legno, ci sediamo noi, siamo la nostra famiglia, gli ospiti arrivano, li accogliamo anche con simpatia, però siamo noi i padroni di casa, sulla nostra tavola i gomiti li mettiamo prima noi. E quando ho visto questa formazione ero abbastanza sicuro che non avremmo perso, ecco, insomma. Poi io ripeto, come ho già detto, non ho visto la partita, quindi il mio è un commento molto, molto generalizzato. Io ritengo che se una squadra come la Juventus vuole giocare con due esterni che sono Ildiz e Consensao o chi per esso, e un attaccante come Vlahovic, ha bisogno di giocare un 3-4-3 con due centrocampisti esterni di grande spessore e di grande fisicità.
1: Domenico, grazie Domenico Marocchino per questo tuo intervento. Andiamo a chiudere poi con venerdì le riflessioni su quelle
0: posso
1: che sono.
0: Posso fare il bagno? Ho mangiato 12 alici.
1: Perché non ti sei fatto vedere in tutta la tua fisicità?
2: Perché sei in spiaggia.
0: No, ma io li porto bene, devo dirti la verità.
1: Ma sei sempre lì, hai preso lo stesso lettino per guardare l'arrivo del pubblico dall'autogrill?
0: No, quello è una cosa che ho rinunciato da molto tempo. Anche se, siccome è molto importante quando uno camminare anche all'indietro,
1: certo,
0: per fare, io se passo una bella fanciulla, quando l'ho superata mi giro all'indietro e utilizzo la camminata all'indietro con una buona vista, che è sempre piacevole.
1: Ricordati,
2: quanto spendi all'anno, Domenico, in occhiali scuri tu?
1: Dall'ottico.
0: i famosi occhiali. No. Perché ricordo che una delle più belle citazioni che ho sentito è di Paolo Conte, perché è ancora vita, che il lato B è il sorriso della vita.
1: Certo.
0: Questo certo, non so che vi Mi ascoltano, cioè, le mogli, ma un bel certo un po' più intenso ci vuole.
1: No, devi, certo, stare attento, certo, tu che vicino non ci sia la signora del Cran Caramel pronta a tagliarti i viveri da stasera. Va bene, grazie Domenico Marocchino, un salutissimo da tutti noi, ancora venerdì. Ciao. In sua compagnia, Paolo, poi lo perderemo per qualche mese in vacanza, lo lasciamo. Anche perché deve rifarsi la cataratta, probabilmente.
0: Certo.
1: È vero.
0: È vero.
1: Gli è caduto l'occhio,
2: gli è caduta, è chiaro, troppi anni a far cadere l'occhio.
1: Yves, staccagli la telefonata, c'è l'editore che mi sta
0: la cataratta è un sito.
2: Toglilo.
1: Non è quello che pensi tu la cataratta, così me l'hanno spiegato, che c'è ancora differenza. Togli la chiamata, paghiamo noi. Ciao, ringraziamo Domenico Marocchino. Attenzione, volevo concludere seriamente con due testimonianze. Per testimonianza diretta, la carica l'hanno subita solo quelli dei juventini, gli altri non sono stati proprio toccati. I familiari del compagno che in codice rosso è stato colpito dalla polizia alla testa con un lacrimogeno e non con una bottiglia, come propagandisticamente e approssimativamente dichiarato da polizia e disinformazione, quasi a 360 gradi, la 360 gradi. Le testimonianze non mentono e a me ne sono giunte diverse. Mettiamo a disposizione anche le testimonianze che ci arrivano oggi, perché abbiamo toccato un tema che vogliamo condividere con voi, quello sulla sicurezza allo stadio. Ce n'era ancora una, eccola qui. Sono completamente d'accordo con te, direttore, sul fatto della sicurezza. Sento continui cambiamenti sui fatti accaduti ieri. Il povero ragazzo che è stato beccato da un fumogeno lanciato ad altezza uomo, quindi non è stata una bottiglia come molti vogliono far credere, perché ho parlato, avendo direttamente parlato con i ragazzi, e non è stata una bottiglia, e io c'ero ieri in quel gruppo. Spero che il nostro amico della curva si possa riprendere al più presto e rivederlo di nuovo in club a farci cantare. Vi saluto, un testimone oculare di quanto capitato. Si firma a nome Milano, non penso che sia il cognome, il nome, ma quanto il gruppo di appartenenza. A me risultavano già ieri, in tarda serata, queste indiscrezioni. Noi le teniamo lì a testimonianza. Il fatto che anche il Toro abbia ritirato gli striscioni, che anche la fetta più calda del tifo Granata abbia abbandonato lo stadio, ci fa capire quello che è il gemellaggio formale voluto da parte delle tifoserie quando viene colpito non dall'avversario sportivo, ma da qualcos'altro di cui non ci permettiamo di giudicare l'operato, naturalmente non avendo prove sufficienti per aggiungere niente di più di quello che abbiamo detto. Grazie Paolo.
2: Grazie
1: Rossi.
2: Grazie a te, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a tutti, domani noi ricominciamo, mercoledì c'è Paolo, venerdì ci sono io, Cose di Calcio non smette mai di chiacchierare con voi, se volete, domani 12:14, ciao!
3: Cose di Calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La Juve sarà nel prossimo anno, la mia Juve, la Juve di tutti, perché bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà, soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, perché poi il direttore generale ha parlato prima della partita e ha parlato in maniera corretta, che assolutamente noi bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità.